sarebbe stato strano il contrario, visto il lavoro del tecnico. Confermato per la nuova stagione, c'è già anche un programma per i baby della vecchia signora per quanto riguarda le amichevoli. Sono già stati, già di fatto, stati definiti i primi due test. Il primo il 25 di luglio ore 18 contro il Pisa, in quel di Aosta, nel centro sportivo della località di Morghè. Spero si pronuncia così perché io le pronunce non andiamo particolarmente d'accordo. La seconda, per adesso, di quelle già ufficializzate, è in programma il 31 di luglio, sempre alle 18, questa volta in casa, ovvero al centro sportivo di Vinovo, contro il Vado, una delle formazioni neopromosse in Serie C, ricordiamo, per la Next Gen, così come per l'Atalanta e l'Inter Under 23, che ancora non si sa il girone di appartenenza, perché le formazioni Under 23 vengono inserite per sorteggio. Nessuna di loro dovrebbe rientrare quantomeno nel girone nel quale hanno militato nella passata stagione. Quindi vedremo un po' come si incroceranno le strade anche delle tre next gen con Juventus e l'Inter, che tra l'altro hanno anche confermato le rispettive guide tecniche. È arrivato il momento della seconda pausa. Prima di andare in fascia, vi ricordo brevemente il 331 82 00 213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti e torniamo.

0: Terza e ultima parte di A Tutta C nella sua versione di lunedì 13 luglio 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro. Concludiamo con un altro dei contributi che vi abbiamo preparato. Ci andiamo a sentire le prime parole di Emilio Longo come tecnico del Catania. È stato presentato nel weekend l'ex tecnico del Crotone. Ci sentiamo le prime sensazioni, le prime dichiarazioni da tecnico dell'Elefantino e poi torniamo, così si organizza anche il buon Gabriele per i saluti e i grandi recap di tradizionali di fine puntata.
1: Sì.

0: silenzio istituzionale.
1: Sì, è perché siamo ufficialmente in diretta già, mister, da tempo. Stiamo aspettando gli ultimi dettagli.
2: No, a questo momento ne ha avuta un'altra completamente differenza. Ecco, differente. Qual è il progetto che lei, il progetto tecnico ovviamente, che lei vuole portare avanti e soprattutto rispetto alla squadra che lei eredita da mister Toscano, che tipo di situazioni anche tecniche, che tipo di scelte tecniche si dovranno fare dal punto di vista proprio complessivo?
3: Prima ovviamente di risponderla ho bisogno di fare poi i ringraziamenti più importanti. Uno al presidente Pelligra, che ancora non conosco, ma assolutamente mi auguro di conoscerlo prima e di conoscerlo semmai dopo qualche bella vittoria che otterremo insieme. Poi io lo chiamo il press, quindi, perché penso che non sia secondo di nessuno, ma ringrazio il press Grella per avermi scelto insieme al direttore sportivo Varrà. E quindi questo ringraziamento mi dà anche la possibilità di risponderla. Io penso che il progetto sia un nostro progetto. Credo molto nel fatto che abbiamo condiviso un'idea di calcio, un'idea di gioco che ovviamente ha nella possibilità, nella volontà di dominare gli avversari, di essere una squadra che palleggi, che sappi quando attaccare e quando farlo in velocità o farlo attraverso un possesso palla che condiziona gli altri in modo tale da destabilizzare le maglie difensive avversarie. Quindi quello che poi probabilmente voi negli ultimi 4 anni avete già visto, perché devo dire e devo riconoscere che questa sala stampa mi ha sempre ospitato e mi ha sempre dato la sensazione di essere rispettato e stimato. Abbiamo fatto parecchi incontri, ne conto almeno 9 negli ultimi 4 anni. Io ho vinto parecchie volte, oggi mi auguro che con le stesse competizioni vinca molto di più invece con questi colori. Però quindi il progetto è un progetto che è fatto di gioco e soprattutto terrei, rispetto a questa domanda, di fare una distinzione. Qualsiasi tipo di lavoro che faremo o anche di dialettica che avremo da qui alla fine della stagione non sarà mai giudicante ciò che è stato fatto fino ad oggi. Nel calcio si può vincere in tutti i modi, ci sono varie filosofie. Io ho una filosofia, l'allenatore che c'era precedentemente ne sposava un'altra, ma non c'è assolutamente giudizio rispetto a quello che si fa. Anzi, la stima per Mimmo Toscano, che ha vinto così tanto, è tale da augurargli il meglio nel suo prossimo futuro professionale. Quindi l'idea è quella di avere una squadra che provi a dominare gli avversari. Qualora ne fosse nella possibilità di farlo, questo deve essere il nostro claim, deve essere la nostra identità. Per quanto riguarda la squadra, invece, io devo dire la verità, ho avuto subito massima disponibilità dalle cariche tecniche della società, in modo particolare con il presidente Grella e con il direttore sportivo Varrà. Mi hanno dato la possibilità di scegliere rispetto a chi ho a disposizione. Ci sono tanti calciatori importanti, dobbiamo capire soltanto come mettere la loro professionalità e il loro valore a disposizione di un progetto tecnico diverso. Faccio un esempio: la struttura tecnica precedente ha lavorato con una difesa a 3, è normale che se abbiamo in rosa 6-7 difensori centrali con una linea che probabilmente si sistemerà a 4, capirete bene che non c'è un problema di giudizio, c'è proprio un problema di sovrannumero laddove la linea difensiva avrà un lavoro di reparto a zona a 4. Quindi farò le valutazioni. Mi è piaciuto anche il principio del Presidente di non avere pregiudizi su niente, su quello che mi verrà messo a disposizione. È normale che proveremo ad avere quanto più possibile una squadra che possa rappresentare al massimo l'idea di gioco di cui abbiamo parlato precedentemente. Grazie.
4: Giovanni Finocchiaro da Sicilia.
3: Buonasera. Buonasera,
4: benvenuto. Le chiedo, visto che già oggi la squadra si è radunata, quindi già siamo in clima per la nuova stagione, quanti giocatori ha chiesto teoricamente, poi lei mi dirà, devo vederli sul campo perché li voglio vedere all'opera uno per uno, questo è logico.
0: Se ma ci sei risposto, quindi
3: no, facciamo un altro tipo di domanda.
4: La gente si chiede per il suo gioco di quante persone ha bisogno teoricamente, così all'inizio.
3: Guardi, io
4: e poi no, un'altra cosa le chiedo, perché se lo chiedono tantissimi tifosi, l'anno scorso il gioco di Toscano spesso ha avuto in Donnarumma e a Casasola due degli elementi più importanti per spingere sulle fasce. Considerato che dovrebbe cambiare modulo di gioco, questi due atleti possono adattarsi o no al suo gioco? Grazie.
3: Ok. Allora, nella prima parte della domanda e quindi di riuscire a prevedere quanti giocatori sono nella possibilità di essere intercambiati, c'è secondo me una inefficacia su quello che ho detto prima, nel senso che se sono tutti a disposizione e dico che mancano 3 calciatori o 10 calciatori, significa che ci sono calciatori che domani verranno in ritiro e avrò già scelto che non ci saranno, insieme ovviamente alle parti tecnico-tattiche. Se io dico una cosa, uno dei fondamenti secondo me su cui dobbiamo poggiare anche la nostra relazione, la nostra comunicazione, è la lealtà, che credo che sia troppo importante. Dobbiamo essere leali. Se io dico che la squadra è sotto osservazione nel modo giusto, ma non pensando che a Catania ci sia un solo calciatore che non meriti di lavorare a Catania, è così. E quindi per i prossimi 10 giorni, 15 giorni, tempo necessario per fare una bella valutazione insieme al gruppo tecnico, faremo una valutazione specifica sui calciatori. È normale che c'è la volontà di poter prendere quanto più è possibile, questo darebbe una mano anche alla proprietà e al direttore. Qualora questo non sarà possibile, lo vedremo da qui a qualche giorno, perché è normale che io devo fare delle valutazioni. Per quanto riguarda invece il discorso di Casasola e di Donnarumma, entra nello stesso concetto di quello che ho detto poc'anzi. Casasola 2 anni fa ha giocato a 4 a Terni con Abate, vediamo la disponibilità di poter giocare a 4 con Longo. La stessa cosa vale con Donnarumma. Mi piacerebbe pensare che nessun calciatore abbia una preclusione rispetto alla novità, quello che dobbiamo fare, e quindi anch'io non ho preclusioni. Fra 2 settimane, credo tempo giusto, ci siederemo a tavolino e proveremo a capire di quante unità avremo ancora bisogno, mi auguro meno di quelle che nella mia testa attualmente sono nelle richieste che dovremmo fare.
5: E queste sono le parole piuttosto schiette e chiare di Emilio Longo, nuovo tecnico della Catania, che insomma è andato dritto per dritto sul fronte del mercato. Quello che potremmo riutilizzare, passatemi il termine, nella passata stagione lo faremo, e poi tra una quindicina di giorni cercheremo di fare il punto della situazione, cercando di poter mettere mano il meno possibile alla squadra già in essere, già presente nel roster della formazione rossa-azzurra, che anche il prossimo anno sarà una delle protagoniste più attese della stagione di Serie C. Siamo arrivati in conclusione, vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio, perché c'è di tutto: mondiale, mercato e ritiri di tutte le big di Serie A, quindi non mollate nemmeno un secondo, tanto se no vi becchiamo. L'appuntamento è la giornata di domani. Saluto e ringrazio Gabriele Latini dall'altra parte del vetro e anche da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
7: Tutto mercato.

0: bentornati ad Home Scouting. Siete come sempre in diretta con Anna e Giulio Dini. Buonasera babbo.
1: Ciao amore, buonasera.
0: Bentornati e ci saluteremo presto perché questa sarà l'ultima puntata di questa stagione di Home Scouting.
1: Sì, Home Scouting si ferma qui, ragazzi. Dalla prossima settimana lasciamo il campo al mercato, che può darsi che impazzi o meno. Comunque lasceremo il campo al direttore Niccolò Ceccarini, a Nicco Santi, che ci terranno aggiornati su tutte le notizie e i rumors che riguardano il mercato. E stasera concludiamo sulla base di alcune segnalazioni che abbiamo ricevuto, un po' la ricerca di profili che possono essere interessanti per alcune squadre italiane, perché poi abbiamo visto che poi confrontandoci con i nostri interlocutori, con i nostri esperti, non tutti quelli che vengono segnalati o selezionati sono considerati pronti per il campionato italiano. È comunque un campionato che, piaccia o meno, particolarmente difficile per chi viene da fuori. E quindi abbiamo di che parlare, ne abbiamo un po', abbiamo due ospiti interessanti e che dire?
0: No, che dire, che comunque sono tutti giocatori che sembrano comunque indirizzati, come dicevi giustamente te, verso squadre italiane. Ci sono degli interessamenti, alcuni sono anche di proprietà già di squadre italiane. Salutiamo anche Sara Mastro Simone, che sta facendo di tutto per farmi vedere Portogallo, Repubblica del Congo, perché qui c'è
1: una tifosa in Anna per un trascurabile giocatore del Portogallo. Però a proposito,
0: trascurabile però più di qualcun altro, perché aprire la polemica, non la voglio aprire, ma
1: non partecipo alle contrapposizioni che sono solamente fine a se stesse. Andiamo in un periodo di mercato dove, rispetto al quale, non tutte le squadre di Serie A, non tutte le squadre di Serie A si presentano
0: a pari condizioni.
1: Allora, a pari condizioni di solito neanche gli anni passati, diciamo. Cioè, ci sono delle squadre che sembra che abbiano qualche paletto in più, perché si parla di mercato a saldo zero per la Lazio. Qualcuno potrebbe dire di nuovo, ma non è la stessa cosa, comunque terzo
0: mercato,
1: diciamo, col freno a mano. Questo sicuramente col freno a mano. Il Monza, il Venezia e il Sassuolo di Carnevali, che non è più di Carnevali, ma sicuramente i conti dell'ultima stagione sono di Carnevali. Per queste società, che non avrebbero, usiamo comunque il condizionale, raggiunto l'indice stabilito da Federcalcio per operare liberamente sul mercato, nonostante la possibilità di attingere alle riserve di utili, che era stato un aiuto piuttosto significativo dato alle società, dovranno fare un mercato al termine del quale la spesa per le entrate, per gli acquisti, dovrà essere coperta interamente da quella per le cessioni ad altre squadre, e devono quindi essere particolarmente attenti.
0: Non si può fare magari un aumento di capitale, un versamento?
1: Allora, con l'aumento di capitale, allora sicuramente sì.
0: Perché
1: però
0: mi sa che il Monza o il Sassuolo
1: ha ipotizzato
0: questo.
1: Certo, quindi è chiaro che ogni volta, amici che ci ascoltate, che gli azionisti o l'azionista di maggioranza mettono soldi dentro, è chiaro che si può operare sul mercato. Però però poi questo è un sistema che valeva per un calcio e non c'è più, dove i presidenti potevano spendere e finirsi anche le loro fortune. Comunque ci sono parametri, devono valere per tutti, e possibilmente in un futuro cercare di allineare tutte le squadre ai medesimi principi. E sapete benissimo, e mi riferisco al fatto che per me, almeno per me, è inaccettabile ci siano club che competono per grandissimi traguardi con 700, 600, 800 milioni di debiti, che sono proprio inaccettabili e costituiscono già una grossa violazione di una parità e di un equilibrio nella competizione. Va bene, dopo questo peana che comunque mi sentite fare a Scanner ormai da anni e anni,
0: possiamo... sua battaglia, eh? È una sua battaglia,
1: non è una mia battaglia,
0: non solo
1: non è una battaglia,
0: combattono in diversi.
1: Io credo che se vogliamo un calcio equilibrato, bisogna mettere in condizioni i club che hanno sicuramente un bacino di utenza diverso, disponibilità diverse, ma di competere perlomeno con le stesse regole e gli stessi principi. Cioè, se un club sta attento quasi puntando al pareggio di bilancio, non è ipotizzabile che possa competere con una società che invece spende 100, 200, 300 milioni di mercato per competere nella stessa competizione.
0: Questo... Già c'è disparità sui diritti televisivi, ci
1: sì,
0: sarebbe...
1: vabbè,
0: dico assodato cosa.
1: E negli anni con la modifica della Melandri, della legge Melandri, poi si è arrivati a una distribuzione non ideale, ma comunque un pochino più equa dei diritti televisivi, e continuano a essere la linfa principale e di sostentamento dei nostri club. Però sicuramente ci sono dei presupposti che dovrebbero essere cambiati, e non guardando agli altri paesi, perché gli altri paesi possono avere i principi giusti, però poi la Spagna, che comunque è un campionato di riferimento, la Germania, che comunque è un campionato di riferimento, poi sono noiosi da morire perché vincono sempre le solite. In Germania vince solo il Bayern, in Spagna vincono quasi esclusivamente Real o Barcellona, in Inghilterra negli ultimi anni, salvo l'Arsenal che non vinceva da tanto tempo, è sempre stata una lotta tra Manchester City e Liverpool. In Italia, nonostante i propri squilibri, se non altro negli ultimi anni, non ha visto una società ammazzare il campionato.
0: Quindi diciamo che c'è un po', comunque a livello di mercato c'è un po' una nuova tendenza.
1: Allora, le nuove tendenze arrivano quando, e le idee soprattutto arrivano quando si hanno meno soldi in tasca, e è successo già in passato. E quando si hanno meno soldi in tasca si fa correre di più i neuroni e si vanno magari a trovare giocatori sulla base di principi diversi, ecco.
0: Quindi ti aspetti un po', visto che comunque le società italiane, parliamo di queste, non sono al momento, non hanno questa disponibilità economica così grande, ti aspetti più creatività da questo mercato?
1: Mi aspetto più creatività e mi aspetto una conferma della tendenza a offrire un pochino più spettacolo. Allora, intanto, a chi ci ascolta e a chi ci vede anche sul canale 92, dico che Anna è riuscita a mettersi la partita del Portogallo sul telefono.
0: Private, e sta vincendo già 1-0, però.
1: Sul telefono. Chi abbiamo con noi?
0: Abbiamo con noi Francesco Pagani, buonasera, che è uno scout professionista con il quale andremo a parlare di due profili, tra cui un ragazzo italiano. Insomma, vogliamo partire da lui?
1: Sì, direi che lo potrei definire, se non dico un tuo pupillo. Francesco, ci sei?
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Ciao
2: a tutti, buonasera.
1: Ciao, buonasera. Grazie di essere con noi. Se non un tuo pupillo, perché non hai avuto, diciamo, sufficiente tempo per eleggerlo, tuo pupillo,
0: diciamo,
1: ma sicuramente un giovane che ti incuriosisce un po', Francesco, sulla scia di tutti quegli italiani che lasciano i settori giovanili del nostro paese e trovano fortuna fino ad affermarsi nelle nazionali del nostro giovanili, del nostro paese, e fino a ottenere l'attenzione che in alcuni casi meritavano, in altri casi invece hanno sudato, né? Con questo voglio dire che non è che chi va via è per forza un giocatore forte. Probabilmente potremmo fare una trasmissione su quelli che sono andati via e nessuno se ne è accorto e se ne accorgerà, però sicuramente ci sono dei profili che poi si stanno affermando. Uno di questi, Francesco, è Andrea Natali, addirittura un 2008,
0: figlio d'arte,
1: ora d'arte,
0: si usa per dire che suo padre era un calciatore,
1: però, insomma,
0: non
1: ora
0: è che...
1: non
0: è un'arte il calcio, intendi?
1: Sì, no, il padre è stato un difensore centrale, giocato nel Torino e la Fiorentina, che io ricordi,
0: anche nell'Atalanta
1: prevalentemente. Che ci dici di questo ragazzo, Francesco?
2: Sì, beh, innanzitutto lui è andato all'estero molto presto, perché appunto la sua famiglia si trasferì in Spagna, quindi lui poi appunto è cresciuto tra Espanyol, Barcellona, poi sta proseguendo il suo percorso tra Leverkusen e quest'anno in prestito in Olanda. Ti dico, guarda, è un giocatore secondo me molto molto interessante. Negli ultimi anni è stato, sono tifosissimo della nazionale e ti dico, guardo tantissimo anche le nazionali giovanili, per me è un po' come guardo la nazionale maggiore.

0: diciamo muscolare, deve ancora mettere su qualche chilo, aumentare un po' la forza, però appunto chiaramente parliamo di un ragazzo che ha fatto quest'anno i 18 anni, quindi giustamente ancora deve farsi. Difensivamente parlando, a me piace perché ha buone letture di gioco, secondo me è abile in anticipo alto e poi ha un'interpretazione moderna, no, dello stile di difesa, nel senso che accetta, e questo è anche secondo me è dovuto al fatto appunto che è cresciuto all'estero, dove i difensori
1: l'uno contro uno è la regola.
0: Esatto, appunto stavo dicendo, accetta molti duelli uno contro uno perché tra Spagna, Olanda, Germania eccetera, come dicevi tu, sono un po' la regola, no? All'ordine del giorno, soprattutto nel settore giovanile, diciamo impostano molto di più la crescita su questo aspetto che non sul lavorare di reparto, quindi lui appunto poi si trova ad avere una buona capacità di difendere anche su 50 metri di campo, quindi anche in campo aperto, uno contro uno eccetera. È poi pulito secondo me quando entra a contrasto, questo anche perché appunto non ha una grossa forza fisica ancora, ma ha buona capacità di scegliere il tempo di intervento. In fase di possesso ti dico, io appunto che l'avevo visto giocare già ai tempi del Barcellona, quando era ancora veramente poco più che un bambino, vedo un giocatore pulito, ma che secondo me nel corso, diciamo, del suo percorso di crescita mi pare abbia un po' perso quella voglia di osare palla al piede, no? Cioè da piccolino faceva anche, non so, magari tante imbucate, tante verticalizzazioni, o cercava anche di uscire dalla pressione palla al piede. Adesso gioca in maniera un pochettino magari più, diciamo, tranquilla, no? Un po' più speculativa, se vuoi, un po' più...
1: Francesco, io... Allora, tanto la tua disamina è perfetta. Io l'ho visto, soprattutto in nazionale, impostare dal basso. Quindi questo significa che ha dei discreti piedi. E a proposito di quello che dici te, direi che è condannato invece, se ha la tecnica, la qualità per farlo, vista la direzione verso la quale sta andando un po' parte del nostro calcio, a osare, come hai detto tu. Insomma, ora sono ormai, abbiamo parlato anche la settimana scorsa, sono tanti gli allenatori che chiedono ai centrali di entrare dentro al campo, di aggiungersi ai centrocampisti. E a proposito di questo, lui è anche tra quelli che poi in caso di transizione, cioè quando si perde palla, è in grado di recuperare, ha le leve per recuperare, la velocità per farlo?
0: Sì, secondo me sì, assolutamente, diciamo, rispetto soprattutto a quello che siamo abituati a vedere un po' in Italia, è un giocatore appunto che difende meglio della norma, mettiamola così, in campo aperto, perché comunque appunto ha questa struttura. Poi sai, lui a differenza anche del padre, lo prendo giusto come riferimento perché l'avete citato, è anche un giocatore che ha gli appoggi leggeri, quindi comunque appunto ha una capacità anche aerobica di un certo tipo, di un certo livello, quindi questo sicuramente. Secondo me appunto poi, diciamo, in fase di possesso non è tanto la tecnica, perché anche secondo me ti dice il GA, è proprio una questione, diciamo, mentale, no? Cioè lo vedo un pochettino più scolastico, un pochettino più trattenuto rispetto a qualche anno fa, però appunto anche questo può far tranquillamente parte di un percorso di crescita.
1: Sicuramente, magari il livello si è alzato. Anna, quest'anno dov'era, abbiamo detto, alla Z Alkmaar? Nella seconda squadra. È riuscito ad apparire in prima squadra? Ha fatto
2: Non ha fatto l'esordio in Eredivisie, no.
1: No, forse è troppo giovane ancora. Senti, no, rispetto al padre direi è un altro tipo di giocatore, sia per quello che riguarda la struttura che per quello che riguarda anche la qualità, diciamo, la qualità tecnica. Secondo me è un ragazzo che comunque ha carattere. Ecco, se dobbiamo trovare una similitudine col padre, io la troverei nell'aspetto mentale, psicologico. Mi sembra un ragazzo di temperamento. Tu che idea ti sei fatto?
0: Sì, sono d'accordo, e poi appunto, diciamo, continuando col padre, io trovo che sia appunto un giocatore, come poi accennavi tu, più talentuoso del papà, quindi con un potenziale sicuramente superiore, per cui appunto ho letto anch'io di questi interessamenti in Italia, sono curioso perché secondo me potrebbe essere un acquisto veramente interessante. Poi è chiaro che come dicevate non è ancora esordito in Eredivisie, magari è improbabile immaginarlo in Serie A l'anno prossimo, però sai, non so, magari in un club che ha l'under 23, quindi comunque può fargli fare un percorso ancora un po' più comodo, tra virgolette, onestamente ce lo vedrei bene.
1: Sai, ora
2: l'Atalanta, per esempio, sarebbe, sembrerebbe

0: interessata a lui, avrebbe la possibilità di farlo crescere.
1: In un under
0: Sì, poi
1: 23?
0: però
1: Ma
0: mi.
1: forse fa un passo indietro, nel senso, in un under 23 per dargli il campo, dargli la possibilità di giocare con continuità, ma che ne so, magari allenandosi con la prima squadra, se lo assistessi io avrei qualche riserva. Ecco, non è che deve tornare in Italia per forza, ecco questo. Ma beh, ti dicevo, Francesco, che ora si vanno a prendere, e lo facciamo noi stessi, giocatori che magari un anno fa soltanto non si pensava minimamente di prendere, no? Soprattutto è cambiato vento, secondo te è cambiato? È una parola antipatica, ma possiamo dire è cambiata anche la moda?
2: Ma non lo so, guarda, diciamo che sicuramente qualcosa di un pochino diverso si inizia a intravedere, poi sai, come dice il detto, una rondine non fa primavera, quindi vorrei aspettare ancora e mettere un giudizio in questo senso. Sicuramente, guarda, io ti dico, quando ho visto il suo passaggio lo scorso anno dall'Everkusen alla Z, appunto in Olanda, onestamente mi aspettavo comunque di vederlo aggregato stabilmente in prima squadra. Il fatto appunto che non l'abbia fatto neanche lì. Come dicevi giustamente tu, magari appunto portarlo in Italia, farlo allenare in prima squadra, poi per dargli campo comunque dargli la possibilità, no, di poter comunque giocare in Under 23. Io guarda, ti dico onestamente, se mi chiedi un giudizio, in questo momento lo trovo un po' acerbo per giocare in Serie A. Quindi poi che sia un Under 23 o che sia un prestito, io quantomeno in B lo manderei. Del resto, ripeto, lui comunque quest'anno ha giocato nella cadetteria olandese, quindi non lo so, per la Serie A mi sembra un pochettino presto.
1: Sono d'accordo, grazie. Che facciamo, Anna? Andiamo all'altro
0: Andiamo
1: profilo?
0: all'altro profilo, che il nome spero di saperlo pronunciare nella maniera corretta, che è Bazar Onal, che è un
1: Vabbè,
0: esterno
1: cioè.
0: d'attacco della squadra che invece non so pronunciare. Quella
1: No,
0: proprio
1: però. È
0: non.
1: nel Nijmegen, ma volevo dire, ma perché come lo volevi pronunciare,
0: Non lo so,
1: Bazar Onal?
0: probabilmente un.
1: Francesco si pronuncia in un'altra
0: La.
1: maniera?
0: Boh, Bajar, boh, non lo so.
2: Guarda, io non saprei dire, forse potrebbe essere Bashar, però
1: Eccoci,
2: non, onestamente non so.
1: Bashar Onal.
0: Che Bashar Onal sembra, cioè, la Fiorentina e il Fenerbahce sono le due squadre che sono interessate a lui, il Fenerbahce per motivi probabilmente di nazionalità, e
1: Anche la settimana scorsa
0: come Simsir, sì, però per il Galatasaray.
1: abbiamo guardato insieme un esterno. Turco destinato anche lui a tornare in patria. Bashar Onal, nato il mio stesso giorno, è un 2004, un esterno di sinistra, Francesco, che gioca col piede opposto, quindi col destro. Che ci dici di questo ragazzo che invece gioca nella prima divisione olandese, quindi non nella seconda, nel Nijmegen, se non sbaglio.
2: Esatto, beh, sicuramente appunto, ovviamente avendo 4 anni più di Natali, anche di primacchito, voglio dire, guardandolo giocare si vede che è già un giocatore molto più formato, appunto perché è più grande banalmente a livello anagrafico. Come dicevi tu, appunto, è un esterno sinistro che gioca di piede destro. Per quello che ho visto io quando appunto mi è capitato di vederlo giocare, mi sembra essere un'ala che ama molto ricevere il pallone sui piedi, quindi anche quando si muove senza palla lo fa comunque magari per smarcarsi, ma comunque cercando la ricezione sui piedi, quindi non tanto l'attacco alla profondità, per poi partire in conduzione. Ha buona capacità appunto di diciamo saltare l'uomo, quindi risolvere un po' le situazioni di uno contro uno. È discretamente agile, ha buon passo in allungo, però non è neanche uno di quegli esterni che hanno, diciamo, questa rapidità o questa prorompenza travolgente, quindi comunque ha un buon passo, ma non è neanche velocissimo. Rientra molto sul destro perché appunto è un destro naturale, anche se comunque non disdegna di giocare anche col mancino. Devo dire che appunto poi lo fa, per quello che ho visto io, spesso comunque per andare a crossare o per andare al tiro, quindi comunque è un giocatore da questo punto di vista un po' monotono, no? Nel senso non è un giocatore molto associativo, è un giocatore che mi sembra in un certo senso abbia un po' un piano di gioco preimpostato, quindi entra in possesso, punta l'uomo, cerca la mattonella e poi o crossa o calcia. Ha comunque un buon piede e ti posso dire, ecco, vedendolo giocare, quello che un po' anche per ricollegarmi in una maniera diversa al discorso di Natali, vedi subito che è cresciuto in una scuola calcistica che fa dell'uno contro uno un po' uno dei tratti fondanti appunto della scuola stessa, perché è un giocatore veramente molto abile e che cerca tantissimo il dribbling, cosa che magari invece, ecco, agli esterni italiani vedi fare un pochino meno.
1: Però Francesco, se gli riescono queste due opzioni che ha, direi ben vengano, anche perché i numeri di Bashar Unal sono numeri interessanti: 29 partite in Eredivisie quest'anno, 7 gol e 8 assist, per un giocatore che, come hai detto te, entra dentro al campo essenzialmente, cerca la porta spesso e volentieri, e come hai sottolineato, io vedo anche i miei appunti, io mi sono segnato non velocissimo, ecco, non è di quelli compassati, però è quelli che c'ha questa frequenza breve, ma
0: non c'ha lo strappo.
1: Detto diciamo con un linguaggio di strada, rimane sempre lì, ecco, cioè ha una conduzione molto buona, la palla la porta avanti con l'avversario, riesce a saltare l'avversario anche nello stretto, ma non ad andargli via, quindi a mettere un paio di metri magari, mettersi un paio di metri davanti. Dicevi, Anna?
0: No, io rispetto al fatto che comunque sia un giocatore che interessa la Fiorentina, visto gli esterni d'attacco che ha avuto a disposizione Grosso lo scorso anno, ha delle caratteristiche molto diverse dall'Oriente o comunque dagli esterni del Sassuolo, quindi che attaccavano la profondità, spesso venivano lanciati nello spazio, quindi facevo un po' di difficoltà magari a immaginarmelo. Perché Francesco, ti dico sinceramente, mi ricorda un po', con caratteristiche diverse, perché come dicevi te non è molto associativo, invece Solomon per esempio lo è molto di più ed ha anche più strappo, però a livello di giocatore nel complesso non ci vedo
1: grandi differenze. La risposta di Francesco dopo la pausa. Francesco, rimani con noi un altro minuto per piacere.
0: New message. Radio Firenze. Eccoci rientrati, siamo sempre in linea con Francesco Pagani. E il babbo mi ha subito rintuzzata durante l'intervallo dicendo che quello che avevo detto lui non lo condivideva, ecco.
1: Ma non è rintuzzare. Allora, Anna ha fatto un parallelo tra Bashar Unal, l'Orienté, secondo me su presupposti diversi, e Solomon. Vediamo se con Francesco, io prima faccio parlare Francesco
0: e poi si esprime,
1: siamo sulla stessa linea.
2: Sì, beh, allora sicuramente appunto, diciamo, parto dal presupposto che sono secondo me giocatori che hanno comunque poi delle caratteristiche, delle peculiarità specifiche diverse. A me quello che piace tantissimo di questo giocatore è il fatto che appunto fa tantissimo uso dell'uno contro uno, ma in maniera poi appunto spesso molto efficace, che è una cosa che appunto, come dicevo, in Italia si vede poco e che è una cosa che a me piace tanto, perché in un calcio ipertattico come quello, diciamo, moderno, il giocatore che ha l'uno contro uno è quello che poi ti risolve le situazioni. Chiaro che appunto, ricollegandomi al discorso di prima, non ha lo strappo alla Barcolà, giusto per dire, un giocatore che ieri al Mondiale ha fatto vedere che quando parte è veramente imprendibile, però comunque secondo me è un giocatore da questo punto di vista interessante.
1: E per quello che riguarda il parallelo fatto con l'Orienté, che cosa pensi?
2: Ma allora, secondo me l'Orienté ha, diciamo, una base atletica un po'
1: diversa,
2: superiore appunto a questo giocatore, quindi da questo punto di vista non li metterei sullo stesso livello.
0: No,
1: ma al di là del livello, no, dicevo, perché come Unal, l'Orienté è un destro e parte da sinistra che si accentra come Unal, ma poi per il resto sono giocatori completamente diversi. Anche l'Orienté cerca la conclusione, per esempio negli spazi ha la capacità di andare via e anzi anche di essere lanciato in campo aperto, e cosa che francamente in questo ragazzo turco non riesco a riscontrare. Che dici?
2: Sì, assolutamente, da questo punto di vista appunto c'è una grossa differenza, nel senso che, come dicevo prima, Onale è un giocatore che, almeno per quello che ho visto, ama tanto ricevere sui piedi, quindi comunque anche quando si muove senza palla lo fa sempre, diciamo appunto per cercare tra virgolette di staccarsi dal marcatore, ricevere e poi fare l'uno contro uno, mentre invece appunto l'Orientè, che su una base diciamo parte con un motore diverso che quindi chiaramente gli permette anche diciamo di fare cose diverse, un giocatore che invece appunto strappa di più, attacca di più la profondità anche senza palla, quindi ti dà delle soluzioni di gioco molto differenti secondo me rispetto a un altro.
0: Esatto, e che era la mia perplessità, la mia premessa era stata che comunque nello spazio Grosso era abituato ad avere dei giocatori differenti, quindi per questo.
1: E allora non ho capito bene, perché avevo pensato invece tu l'avessi associato.
0: No, io l'ho associato più a Solomon che all'Orientè, è stato quello.
1: Bene, grazie Francesco Pagani, grazie di essere stato con noi e buona estate, perché oggi chiudiamo Home Scouting, ci sentiamo nella prossima stagione per parlare di nuovi giocatori. Grazie ancora.
0: Grazie.
2: Volentieri, grazie a voi per l'invito, alla prossima.
1: E insomma, abbiamo, mi piacerebbe qualcuno magari ci dicesse la sua su Solomon e su L'Orientè e su Bashar Onal. Io li trovo tre giocatori tutti diversi. Vi dico, per quello che ho visto io, Solomon mi è sembrato un discreto esterno, di efficacia normale in un periodo sicuramente in cui la squadra era in grave difficoltà e può darsi anche venendo da un altro paese, catapultato a gennaio in un contesto nuovo e difficoltoso come era quello della Fiorentina, dovesse avere un pochino più di tempo per potersi acclimatare, anche se l'impatto immediato è stato positivo, poi ha avuto un infortunio e diciamo dall'infortunio poi non è riuscito poi a venire fuori e a tornare perlomeno quello che aveva fatto ad essere quello che sembrava fosse a gennaio.
0: Allora proseguiamo con il nostro ospite, perché abbiamo con noi in linea Alain Valnegri, giornalista di Movistar. Buonasera, che è esperto di calcio internazionale.
3: Buonasera a tutti.
1: Alain, tra l'altro, tifoso viola, quindi hai un cognome francese. Ora non è che voglio fare indagini anagrafiche, ma insomma sei in Spagna e tifi Fiorentina, insomma, per cui siamo
3: no, c'ho il padre italiano e madre franco-svizzera. Però vivo in Spagna da 20 anni, però sempre col cuore viola e lavorando nel giornalismo.
1: Chissà la sofferenza.
3: Dovevo commentare la Fiorentina, era difficile, non farò la rassegna di certe partite perse al 90esimo contro squadre squallide che dovevo commentare, mi faceva molto male, però ci si adatta per il lavoro.
1: Stai per caso riferendoti a delle finali?
3: Ma le finali per fortuna no, per le finali no. Serie A con il classico gol dell'ex 91esimo a Torino di Quadrado
1: la prima
3: voce esaltatissimo e io a fianco con voglia di strozzarlo.
1: Allora Len, tu hai una, diciamo, sei in Spagna, segui con attenzione e continuità la Liga. Noi in questa trasmissione parliamo di calciatori dal punto di vista tecnico e tattico e non, diciamo, in base al mercato. Io so che proprio ieri sei stato ospite di Radio Firenze Viola e del direttore Tommaso Loreto, che ti ha parlato di Lorenzo Matucci e della possibilità che questo ragazzo, che è ancora di proprietà della Fiorentina, torni a casa o comunque costituisca invece un valore da far valere sul mercato. Noi con te vorremmo parlare del calciatore proprio dal punto di vista tecnico, cioè che tu ci dicessi liberamente che quali sono le sue caratteristiche principali che lo fanno distinguere e che lo hanno reso quest'anno, perché comunque i numeri poi sono stati interessanti, un calciatore sul quale poi si sono si è riversato l'interesse di alcuni club.
3: Sì, beh, nella Spalmas era il regista, il motore indiscutibile della Spalmas in seconda divisione. La Spalmas è una squadra che ha un calcio sempre molto offensivo, la scuola canaria è... I calciatori che escono dalla scuola canaria, il più famoso è Pedri attualmente, sono dei giochisti, e Amatucci si è inserito molto bene da subito, ha avuto comunque un minutaggio importantissimo, ha giocato 42 partite, e ha avuto tanta continuità a livello tecnico-tattico. È un regista che vede benissimo il gioco, che domina i ritmi della gara. Difensivamente, visto che non ha un fisico proprio da granatiere, è uno che gioca molto d'anticipo, che dimostra che ha tanta intelligenza. Io quando guardavo la Spalmas, specialmente quando giocava in casa, perché quando gioca fuori fa un po' più fatica la Spalmas, questo è un dato molto storico per la squadra canaria, però in casa è sempre un calcio spettacolo, perché vogliono comunque il possesso palla, è un blocco molto alto che va in pressione, e lui doveva dirigere questo blocco con giocatori anche esperti come Jesse, come Viera, che hanno giocato ad altissimi livelli, eppure lui si è affermato. Dunque, riassumendo, è un giocatore con grande qualità tecniche, dominio dei ritmi e a livello difensivo. Non è il classico interditore che gioca sul fisico, ma gioca sull'intelligenza, ruba bene, perché comunque attraverso l'anticipazione, l'anticipo, è un giocatore che comunque sa fare la differenza. Rating, io guardo molto le statistiche, sempre nel rating dei centrocampisti di Liga, nel suo ruolo e nel top 3, dunque tutte cose positive, considerando anche la difficoltà della Serie B spagnola.
0: Ecco, quindi si può dire che è anche un ragazzo con personalità, oltre ad avere queste qualità e queste doti tecniche.
3: Ha molta personalità e comunque, giocando il suo ruolo in una squadra che fa quel tipo di calcio, sei molto esposto. Ha finito la stagione solo con 5 cartellini gialli e nessun rosso. Dunque anche su quello penso che comunque si possa comunque notare che stiamo parlando di un ragazzo con personalità, con l'intelligenza necessaria per poter essere il leader a centrocampo. E rispetto, se facciamo un'analisi del costo opportunità, non vedo calciatori del suo prezzo con queste caratteristiche e con questa esperienza, perché giocare in Serie B spagnola 42 partite, ha fatto pure il playoff da protagonista, non è da tutti, e come vuol giocare grosso, secondo me ci tornerà molto utile.
1: In B italiana, Allen, ho visto che lui si buttava dentro, cercava l'1-2 al limite, calciava in porta, che non mi pare.
0: Infatti segnava, sì, a Salerno ha anche segnato tre gol.
3: A Terni pure, sì. Ma ha fatto bene, che... si è sempre adattato.
1: Ma però in Spagna non è riuscito a trovare la porta, ha fatto 4 assist... Però forse era anche un pochino più arretrato.
3: Sì, perché gioca 20-30 metri dietro.
1: Ecco.
3: Amatucci a Salerno lo facevano giocare vicino alla porta, ma Terni pure. Però lì era proprio il regista, era un calciatore che andava a prendere il primo passaggio dei centrali.
1: E sì, però Alen, vuol dire che comunque è un calciatore che ha tra le sue corde anche la possibilità di trovare gol, no? Ci sono i centrocampisti non segnano mai, ma questo è uno che quando decidi di farlo giocare 20 metri indietro devi anche sapere che forse qualche gol lo perdi.
3: Ma concretamente può anche fare l'interno offensivo, non è un box to box, non è in due, non è uno che va e che viene, perché comunque ha dei limiti fisici, però comunque se lo fai giocare come terzo centrocampista più alto, come interno vicino alla porta, è uno che comunque tecnicamente è un giocatore molto valido. Ha citato che comunque sa fare l'1-2, ha il controllo orientato, protegge bene palla, è vivo, riesce comunque a smarcarsi facilmente, è molto completo e molto utile. Poi non bisogna chiedergli di fare il centrocampista di quantità, un box to box,
1: no, però è un calciatore noioso, diciamo, in fase difensiva, perché è uno che non si salta facilmente, che recupera rapidamente, che il piede ce lo mette sempre, come hai detto te, anticipa, è un calciatore, ecco, che io vorrei. Non è che Amatucci è un calciatore ideale per i campionati spagnoli, che sia la seconda o che sia la prima, forse anche un po' per i ritmi, per la, la, per il palleggio nel quale comunque si, si, si crede tanto, tanto di più. Non ha forse trovato in Spagna la sua dimensione per essere apprezzato davvero?
3: Sì, c'è un ecosistema favorevole alle sue qualità, però in Italia comunque ci sono sempre più squadre che vogliono fare quel tipo di calcio, di avere proprio il regista che ha grandi qualità tecniche, grande visione per poter essere protagonista a partire del possesso palla, e anche in zona di creazione comunque è uno che filtra passaggi, è uno che ha tanta qualità. Dunque sì, ha trovato in Spagna, ha trovato una squadra dove poteva crescere, perché comunque la seconda spagnola, il 70% della Serie B spagnola, sono delle squadre molto dirette, molto pragmatiche, è una categoria molto fisica.
1: Ma poi è un campionato infinito, Len. Infinito. È un campionato infinito.
3: È finito, 42 partite. Sì.
1: È come la Championship inglese.
3: Esatto,
1: cioè,
3: esatto.
1: È della difficoltà della Championship inglese. Un campionato non finisce mai. Mai.
3: Non finisce mai. E lui comunque ha fatto 42 presenze.
1: Senti, da tifoso viola, per concludere su Lorenzo, rimarresti deluso se il ragazzo non tornasse a Firenze?
3: Beh, dipende sempre chi arriva.
1: No, ma io voglio sapere di lui, ecco, perché te magari ti sei innamorato di lui e lo vuoi alla Fiorentina.
3: Io lo voglio a Firenze, voglio giocatori del vivaio comunque, si sta lavorando benissimo, la primavera ha avuto dei grandi risultati ultimamente e ci sono dei calciatori che meritano comunque un'opportunità in prima squadra. Perché si fa mercato per andare a prendere i calciatori che non capiscono il significato di cosa vuol dire portare la maglia della Fiorentina, meglio comunque andare sul vivaio e comunque prendere quell'abitudine, perché comunque lavorando col data, piuttosto che andare a prendere continuamente delle scommesse, hai dei calciatori che bisogna far crescere, devi permettergli anche di sbagliare al calciatore se lo vuoi far crescere. Se
1: certo.
3: Guardiamo i calciatori i calciatori di 20 anni, 21 anni che hanno già fatto 50, 70, 80 partite in Germania, in Francia, in Spagna, nella stessa Inghilterra, sono dei calciatori che fanno degli errori. In Italia comunque quando fai un errore poi ti castigano e non giochi più, e lì c'è un problema per la crescita di tutto un movimento.
1: Certo, questo discorso dell'appartenenza, Alain, che condivido, l'ho sentito fare a pranzo a proposito del Brasile, cioè del Brasile, della Seleção, che è comunque composta da calciatori che sono praticamente da sempre a giocare all'estero e che perlomeno i brasiliani ritengono non sentano questo legame con la patria. Noi siamo rimasti incuriositi e su questo calciatore con Anna forse siamo allineati, abbiamo la stessa curiosità e le stesse perplessità. Anna è un pochino più decisa, un pochino più diretta, io diciamo rimango un pochino a metà strada. Sto parlando di Alvaro Rodriguez, che anche lui non è un ragazzino come Amatucci, perché è un 2004, e che è una punta centrale, poi si comincerà a discutere proprio di questo aspetto se vogliamo, che quest'anno è stato all'Elche e quindi nella Liga, ma ci risulta essere di proprietà del Real. Che ci dici di questo ragazzone? Perché si sta parlando di un calciatore di sul 1,93 m, ecco.
3: Sì, beh, Cantera Real è un calciatore...
1: Cantera, quindi non è più Real.
3: No, è un target man, come dicono gli inglesi, vuol dire che è uno che fa giocare bene le squadre. Mm-hmm. Molto bravo, spalla la porta, sul gioco aereo comunque dominante, deve migliorare comunque le sue statistiche a livello di gol, perché quest'anno ha segnato solo 7 gol, 5 assist... nel contenuto comunque è un giocatore che vede molto presente, comunque si smarca, aiuta i compagni, sa far le sponde, però sotto porta nell'aria comunque gli manca ancora quella, forse quella malizia pure, no? Per poter avere i numeri che aveva nella primavera del Real. Poi confrontarsi col calcio professionista è sempre difficile. L'Elche aveva questo ruolo, quello che giocava proprio a spalla porta per permettere ai centrocampista di inserirsi alle ali, di tirare le diagonali per poter arrivare alla conclusione, e questo lo fa bene, lo fa molto bene. Poi non è un bomber d'aria, però nel calcio moderno le ali, in tante squadre le ali sono diventati i bomber,
4: sì.
3: Dunque è un giocatore che ci sta. Poi bisogna sempre valutare per chi, come, il costo. Se deve sostituire Ken è proprio l'opposto a Ken.
1: Dunque, cioè, no, assolutamente.
0: Io avevo
1: sarebbe ideale fonderli, casomai.
0: Io avevo visto che comunque c'era un interesse del Bologna per un'eventuale partenza di Castro.
3: Ma il Bologna, sì, il Bologna ha le ali che segnano, tra Bernardeschi, tra Orsolini, lo stesso Cambiaghi, comunque sono degli esterni che vedono la porta, poi fa quel tipo di calcio il Bologna. Vedremo con Tedesco se cambia qualcosa, ma fa quel tipo di calcio. Le prime punte che è andata a prendere, Castro è più verticale, ma Dailinga ha queste caratteristiche, è un giocatore che gioca a spalle alla porta.
1: Alen, io mi sono segnato, io prima di venire in trasmissione guardo i calciatori come voi, magari io alcuni confesso li guardo anche, li vedo per la prima volta, e mi segno sempre il mio schemetto, va bene, è un mancino, Alvaro Rodriguez. Mi sono segnato tecnico perché è un calciatore che ha una certa sensibilità, è un calciatore che, diciamo, gioca a sostegno, come hai detto tu, quindi per la squadra, vede il gioco e vede il compagno, perché poi ho notato che comunque 5 assist non sono proprio pochissimi. Mi è sembrato anche piuttosto veloce, non so, ti hai detto che è forte nel gioco aereo, non sono riuscito a vedere magari in acrobazia col colpo di testa che come si è comportato.
3: Allora sì, vince duelli aerei, però per farle sponde deve migliorare, perché comunque ha un gioco aereo dominante, però segna ancora troppo poco di testa. In squadre che comunque mettono dei cross, lui deve crescere sotto questo aspetto, ma sono sicuro che crescerà, perché comunque io mi ricordo che quando giocava nella cantera del Real, che in televisione commentavamo la famosa Champions alla quale la primavera ha partecipato quest'anno, lui era proprio il giocatore che faceva la differenza sul fisico. Dunque si è dovuto comunque diversificare, migliorarsi anche nell'interpretazione del gioco. Dunque significa che è un giocatore che ascolta, che ha comunque avuto una linea di progressione molto interessante. Fa strano non vederlo con l'Uruguay al mondiale, perché fino alla fine pensavo che potesse servire al calcio di Bielsa, perché abbiamo visto anche alla prima che comunque Araujo potrebbe o dovrebbe essere il bomber di questa squadra, è proprio esterno, giocatore dello Sporting. Però sì, è un giocatore che fa gola secondo me anche a tante società in Spagna, perché l'Elche si è salvata all'ultima giornata l'anno scorso, e lui è ambizioso, viene dal Real, è ambizioso, vuol crescere, si vuol riconquistare la nazionale, e probabilmente con un'offerta tra i 8, 10, 12 milioni potrebbe cambiare casacca.
1: Alen, grazie di essere stato con noi, di averci disegnato questi calciatori che ben conosci. Speriamo di sentirci presto e alla prossima. Grazie ancora.
3: Grazie mille, buonasera.
0: Grazie.
1: Per concludere...
0: No, volevo sapere una tua opinione su Amatucci.
1: A me piace tanto, mi piacerebbe vederlo in Italia, mi piacerebbe vederlo a Firenze, mi piacerebbe che avesse la possibilità. Spesso e volentieri si parla di target di giocatori, a volte vengono timbrati, va bene,
0: sì.
1: Prima ancora di poterli mettere alla prova. Alcuni hanno bisogno anche un pochino più di tempo per poter maturare o comunque far vedere le proprie capacità. Dopo
0: Gnola,
1: la Fiorentina, non con grandissimo successo, comunque quest'anno ha tirato su Fortini dopo un'ottima stagione, possiamo dirlo, alla Juve Stabia. Direi non costando niente, è una scommessa.
0: Un piccolo Torreira?
1: Mi ricorda un piccolo Torreira più cattivo,
0: sì.
1: più come dicono a Oxford, un pochino più cazzoso, più aggressivo sull'avversario, forse se vogliamo anche più repentino nei recuperi. E poi, a differenza di Torreira, quello che abbiamo detto anche con, a proposito di quello che ha fatto nella B italiana, ha questa discreta capacità. Io l'ho visto fare anche un bel gol di testa, quindi anche uno che si butta e va a colpire, e queste non sono caratteristiche che si come dire, sulle quali
0: sono
1: caratteristiche.
0: Comunque Torreira con italiano trovò anche diversi gol, però è vero, nella sua carriera non è uno che ha segnato tanto,
1: che sente la porta.
0: Esatto.
1: Per compito a casa, visto che stiamo chiudendo Home Scouting, che potrete riascoltare quando?
0: Lunedì in replica su TMV Radio e in podcast ovviamente quando volete, come sempre.
1: Per compito a casa, ragazzi, mi stanno segnalando, anzi mi hanno segnalato proprio ieri sera, un grande tifoso viola che è interessato come tanti di noi a nuove figure, nuovi astri in giro per l'Europa. Mi hanno segnalato questo Isaac Bjerkebo, un 2003, quindi anche questo ancora meno giovane, del Sirius, che non è
0: Sirius Black, il personaggio,
1: ecco, che appunto che non è di Harry Potter, ma che all'inizio, diciamo, dell'Allsvenskan, che è il campionato svedese, sta andando fortissimo, perché ha segnato 9 gol in 10 partite con 2 assist. Anna, in un minuto ce lo puoi descrivere?
0: Ma Babbo, io ti devo ammettere una cosa: trovo difficoltà a diversificare gli esterni d'attacco, perché guarda, no, li so diversificare per caratteristiche, però quelli che ho visto oggi, bene o male, mi sembrano tutti piuttosto simili. Sono tutti, anche lui è un giocatore che gioca a piede invertito, parte da sinistra, quindi rientra molto dentro il campo, calcia in porta. Comunque le caratteristiche sono sempre le stesse. È nato Robben e poi l'hanno seguito, tutti sono diventati esterni a piede invertito. Sono un po' del tuo team, perché a me mi piacerebbe rivedere l'esterno non a piede invertito, che salta l'uomo, mette una palla nel mezzo per far segnare l'attaccante o il centrocampista che arriva al rimorchio.
1: Si ragionerà con qualche direttore e qualche allenatore. Direi che l'inquadramento è giusto. Non ho esaminato bene la squadra, ma ho visto questo ragazzo buttarsi dentro spesso sul centro.
0: Anche al centro.
1: È per questo che fa tanti gol. Sembra quasi che la squadra giochi con un centravanti che gli crei lo spazio per buttarsi dentro. E poi sicuramente è uno che ha rapidità, e anche uno che sente particolarmente la porta, e evidentemente quest'anno ha trovato la strada per affermarsi. Chissà se arriverà in Italia. Noi intanto ci salutiamo.
0: Grazie
1: di essere stati con noi, per essere stati con noi a Scanner, di essere stati con noi a Home Scouting. Ci vediamo la prossima stagione sportiva. È stato un piacere e buona estate a tutti.
0: Ciao.
4: Hay una

0: Buonasera e ben ritrovati per una nuova edizione del TMV News. Inizia la stagione di vari club di Serie A, tre su tutti. Oggi ci concentreremo su Juventus, Roma e Milan, che hanno iniziato appunto la loro stagione. Andiamo per prima cosa a raccontare ciò che è successo alla Continassa, ciò che è successo nel mondo Juventus. Diamo subito la buonasera a Camillo De Michelis. Ciao Camillo.
1: Ciao Lorenzo, giornata di festa qua a Torino perché è iniziato il ritiro della Juventus. L'entusiasmo c'è sempre, no? Anche quando comunque non sei attivo sul mercato, non ci sono grossi acquisti, però i tifosi oggi sono arrivati tanti qua in zona Continassa per cercare di prendere un autografo, una foto e tanti anche ritorni che non ci io non mi aspettavo potessero essere così acclamati, da Arthur a Douglas Luiz, che è già una notizia allora, perché lo scorso anno non si era presentato qua alla Continassa per il ritiro, invece quest'anno molto sorridente, ha fatto la foto con tutti, anche Zegrova acclamato dalla gente. C'era un po' di paura per Di Gregorio, perché dopo il post del suo agente si pensava potesse essere fischiato, invece i tifosi hanno cercato di acclamare tutti e dare sostegno alla squadra.
0: In attesa chiaramente, Camillo, di ciò che succederà sul fronte calciomercato in entrata, perché la Juventus è un po' ferma, come del resto tanti altri club in questo inizio di estate. Quali sono però i movimenti? Chiaramente il primo nome è quello di Colomouani, perché serve il centravanti.
1: Guarda, allora la vera notizia che mi è stata confermata proprio da Juventus è che in questo momento alla Continassa non è arrivata un'offerta. Non è arrivata un'offerta per nessun giocatore. Quindi i piani alla Continassa stanno cambiando, ovvero stanno decidendo di vendere Muharemovic, che fino a pochi giorni fa doveva tornare alla Juventus per una cifra intorno ai 16-18 milioni di euro, incassare questi 20 milioni per poi spenderli sul mercato e cercare di andare ad acquistare Colomouani. I nomi sono Colomouani in attacco e Dibu Martinez in porta. Poi potrebbero arrivare delle sorprese, tutto legato alla sfera economica, ecco Lorenzo, perché i soldi alla Juventus sono pochi, in questi ultimi anni hanno costruito poco le gestioni Giuntoli e Comolli, con tanti errori sul mercato hanno speso tanto, ha aumentato il monte ingaggi e deprezzato il valore della rosa, quindi in questo momento diciamo che il mercato è bloccato dalle cessioni. Se dovesse arrivare qualcosa nelle casse della Juventus, sicuramente si andrà a fare un'offerta al Paris Saint Germain per Colomouani.
0: Ecco Camillo, per chiudere sul fronte uscite, no? Ci hai detto che non sono arrivate offerte per la Juventus in queste prime settimane di mercato, però chiaramente arriveranno. Quali sono i nomi a cui Spalletti rinuncerebbe con più tranquillità rispetto a tutti gli altri?
1: Ma se vuoi dei nomi un pochettino più altisonanti, ti posso dire che Fren Thuram è entrato nella lista dei cedibili, però anche qua non sono arrivate offerte, e da un punto di vista di altre possibili cessioni, Cambiaso è un nome che è stato accostato anche al Barcellona, al Chelsea, e poi si aspetta anche di poter parlare con Jonathan David. La Juventus ha voglia di vendere David, la Juventus ha il desiderio di liberarsi di un ingaggio di quasi 7 milioni di euro, però dovrà tornare dal Mondiale, ma ad oggi di offerte concrete alla Juventus sono arrivate solo per Kenan Yildiz, quindi sarà una bella sfida per Carnevali, che dovrà avviare le mancanze delle dirigenze passate e cercare di insomma dare ossigeno alle casse della Juventus per fare poi mercato. Però da un punto di vista dei nomi insomma più difficili, anzi più semplici da poter sacrificare per Spalletti, ti dico Thuram e Cambiaso.
0: L'ultimissima, sul fronte Vlahovic si può riaprire qualcosa?
1: E qua è legato a David, qua è assolutamente legato a David, Lorenzo, perché se David dovesse entrare nell'ottica di poter andare via dalla Juventus, ecco, con quell'ingaggio lì, risparmio di quasi 7 milioni di euro, allora Vlahovic potrebbe tornare poi ad essere un nome per la Juventus. Ti posso raccontare che l'armadietto di Vlahovic ancora oggi è pieno, con le sue scarpe, con la sua roba, con tutto quello che ha lasciato da prima della sfida contro il Torino, quindi una porta ancora molto aperta. Vlahovic pensava di poter ottenere qualcosina e qualche offerta importante da grandi club da parametro zero, invece queste offerte non sono arrivate. Lui vorrebbe continuare alla Juventus, è ancora qua a Torino, la sua presenza aleggia qua nella zona Continassa, però se la Juventus riuscirà a vendere David, allora questo affare potrebbe veramente andare in porto. Se non dovesse vendere David, è molto difficile che Vlahovic possa rimanere alla Juventus.
0: Perfetto, grazie mille a Camillo De Michelis. Ciao Cami. E
1: Grazie a te Lorenzo.
0: dopo la Juventus andiamo a trattare quelle che sono le notizie principali di Casa Roma. Anche i giallorossi si sono radunati oggi a Trigoria, al centro sportivo Fulvio Bernardini, e hanno iniziato la loro stagione con chiaramente qualcosa ancora da risolvere sul mercato. Ma ci racconta tutto Marco Campanella. Ciao Marco.
2: Sì, c'è un clima da primo giorno di scuola, oserei dire qui.
0: Sul mercato, ma ci racconta tutto Marco Campanella. Ciao Marco.
2: Sì, c'è un clima da primo giorno di scuola, oserei dire qui al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Il primo ad arrivare questa mattina è stato Daniele Ghilardi, intorno alle 8:45, subito fermato dai tifosi. All'inizio erano circa una trentina qui fuori il centro sportivo, gli hanno chiesto ovviamente se fosse carico per la nuova stagione, lui ha risposto di sì, poi una battuta sulla Champions alla quale il difensore ha riso, poi piano piano hanno iniziato a riempire il centro tutti i suoi compagni di squadra. Il primo bagno di folla della stagione lo ha preso Mathias Soulé, fermato dai tantissimi bambini presenti che chiedevano chi un autografo, chi una foto. E, ovviamente gli hanno fatto subito la battuta sulla permanenza a Roma. Lui non ha risposto, ha sorvolato. Intorno poi alle 10:30 è arrivato anche Giampiero Gasperini, che ha promesso di fermarsi con i tifosi subito dopo il primo giorno di lavoro. Sono arrivati man mano tutti: Svilar, Dobic, Wesley, anche il più acclamato qua fuori.
0: Poi cosa si aspetta Gasperini in queste ore sul fronte nuovi arrivi?
2: La Roma non ha ancora diramato la lista dei convocati per il raduno proprio perché ci sono queste situazioni contrattuali ancora un po' da limare. Çelik, Pellegrini, che come abbiamo raccontato oggi non ci sarebbe stato sul mercato, invece sicuramente l'obiettivo della Roma è la tre quarti e lo è già forse dalla passata stagione addirittura. Sfumato Greenwood, direzione Fenerbahce. L'altro nome è sicuramente Garnacho e queste sono ore calde, perciò D'Amico è al lavoro già da tempo sul giocatore, su quel reparto di campo. Gasperini al suo fianco, insomma, in questi giorni secondo me ci possiamo aspettare già il primo colpo della Roma e direi è anche l'ora, dato che intanto le altre si sono già quasi tutte rinforzate.
0: Ecco, l'ultima domanda, Marco, te la faccio sulle uscite invece, no? Perché giustamente hai parlato di Soulé che ha glissato sulla domanda, come aveva fatto anche all'aeroporto nel giorno del suo ritorno a Roma. Poi c'è il nome di Manu Koné, no? Che adesso è impegnato, come tutti sappiamo, al Mondiale. Gasperini ha parlato, ha detto anche lui non è che abbia, che non è che sia andato troppo sull'argomento, però. È una Roma che dovrebbe cedere almeno un big?
2: Sì, sicuramente per ora il nome di Manu Koné è l'indiziato principale per il mercato in uscita, è inutile girarci intorno, non ci ha girato intorno neanche più di tanto Gasperini, che ha parlato proprio di bilanci da dover far quadrare, e il nome di Koné metterebbe sicuramente a posto quelle che sono le casse giallorosse. Vedremo, sicuramente il Manchester United lo segue già da tempo, vedremo se arriverà un'offerta congrua qui a Trigoria.
0: Perfetto Marco, grazie mille.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E infine parliamo anche del Milan, perché è un Milan che deve ancora essere costruito, è un Milan che ha già piazzato due colpi molto importanti come Gonçalo Ramos e Mario Chila, però serve tanto altro ai rossoneri che dopo la delusione dell'ultima giornata nella passata stagione devono cercare di ritrovare il sorriso. È arrivato a Milanello anche Cardinale, un Cardinale che ha ricordato per certi aspetti ciò che faceva Silvio Berlusconi, ma andiamo da Antonello Gioia che ci racconta tutto. Ciao Antonello.
3: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, per prima cosa Antonello ti chiedo, insomma, quello che è stato l'arrivo di Cardinale, no? Che ci ha ricordato e ha ricordato a tanti tifosi del Milan anche ciò che faceva Berlusconi, no? Raccontaci un po'.
3: Sì, è un episodio simile, no, dal punto di vista, diciamo, della strumentazione utilizzata, perché Cardinale ci viene fatto sapere dal Milan per comodità e non per emulazione, ha utilizzato l'elicottero per recarsi questa mattina a Milanello in modo da seguire dal vivo e per la prima volta in 4 anni, cioè da quando è proprietario del Milan, il primo giorno di lavoro della sua squadra agli ordini di Ruben Amorim. Certo, è una cosa alquanto bizzarra, no? Alquanto singolare, che ovviamente rimette in moto tutti i ricordi che tu hai citato, però insomma tra i due personaggi c'è una differenza. Partirei dall'affetto, ecco, dei tifosi milanisti enorme. Certo che Cardinale, secondo me, adesso non è che deve emulare Berlusconi, perché forse quei risultati non si raggiungeranno mai, anche per motivi non dipendenti da lui, però in tutto il resto, e ne parleremo sicuramente a breve, deve cercare di rimettere il Milan quantomeno sulla traiettoria che Berlusconi ha tracciato per praticamente tutta la sua avventura rossonera.
0: Ecco, chiaramente il riferimento è al mercato, no? Ai giocatori che possono arrivare. Il Milan ha già chiuso un super colpo perché Gonçalo Ramos è già stato acquistato dal Milan per 74 milioni di euro, che quindi sono una cifra enorme, soprattutto per il calcio italiano. Ecco, ma quali sono le prossime mosse che ci dobbiamo aspettare dal Milan in entrata?
3: Allora, Morim ha fatto una lista di profili necessari in ordine di priorità che Cardinale deve cercare di seguire attraverso il lavoro io l'ho definito comitato tecnico, no? Cioè, tutti quei dirigenti da biblioteca messi a capo dell'organigramma societario rossonero. Il primo era la punta ed è stato preso, come hai ricordato tu, Gonçalo Ramos. Poi c'era il braccetto di destra ed è stato preso Mario Chila, tra l'altro unico presente oggi al raduno tra i nuovi acquisti, e poi c'è il trequartista, perché con Pulisic, che verrà schierato dal lato sinistro, no, dall'attacco rossonero, serve uno che giochi a destra. Rimarrà Chukwueze, che però, insomma, secondo me per valore in questo momento non può essere pensato come titolare del Milan. Serve un giocatore più di fantasia, e i nomi individuati sono tre in particolare. Quello che piace più alla dirigenza è Caressas del Genk, che però, insomma, piace molto anche a Borussia Dortmund, e la concorrenza, soprattutto per i gioiellini europei, quando sono i gialloneri di mezzo, non è facile da superare. Piace a Raibegovic, che però, insomma, l'Atalanta pare essere abbastanza in vantaggio, anche se Ibra starebbe spingendo per puntare su di lui. E poi ci sono anche altri nomi, tra cui Calhanoglu dell'Eintracht Francoforte. Però, ecco, giusto per spiegare il processo decisionale del Milan, Amorim chiede un ruolo, la dirigenza vaglia dei nomi e poi il Cardinale decide se e come e quanto spendere per prenderli.
0: Ecco, questa quindi la strategia per quel che riguarda il mercato in entrata. Poi Antonello, chiaramente c'è il nome di Leao, no? Che non possiamo non considerare. Leao che ha parlato prima del Mondiale, ha detto che la sua avventura al Milan, che ritiene la sua avventura al Milan conclusa. A che punto siamo? E davvero Leao lascerà il Milan durante quest'estate, secondo le ultime, insomma, che circolano lì a Milano?
3: Il problema è che noi tutti siamo convinti, ma perché dal Milan ci arriva questo, dalla gente ci arriva questo, dalle parole di Ruben Amorim di mercoledì in conferenza abbiamo dedotto questo, cioè che Leao non fa parte del progetto tecnico rossonero. Il problema è che la società vuole cederlo, Leao vuole partire, la gente sta cercando la soluzione, ma per adesso il denaro non è arrivato, cioè offerte non sono arrivate, e in maniera molto semplice e direi anche molto banale, finché non arrivano soldi, un giocatore, volente o nolente, non può partire. Il Milan chiede 50, 60, 70 milioni. È chiaro che più avanti si andrà nel tempo, no, con il mercato, più in teoria la cifra si dovrà abbassare, perché il Milan, no, in qualche modo si potrebbe anche accontentare. La volontà sarebbe cederlo subito per avere soldi da investire altrettanto presto. Ma ovviamente non dipende dal Milan quanti club siano interessati alle A, forse dipende più dalla gente, ed è per questo motivo che quantomeno non ufficialmente Rafa si sta riaffidando a Jorge Mendes per provare a ripiazzarsi. Lui vorrebbe in Premier League, però io penso che la percentuale ad oggi sia più verso l'Arabia Saudita.
0: Ecco, per concludere, quali sono gli altri nomi in uscita dal Milan, che dovrebbero partire in tempi abbastanza rapidi?
3: Sì, oggi ne abbiamo visti tanti, Fofana, Loftus-Cheek, Tomori, Fofana piace in Turchia al Beşiktaş, Loftus-Cheek e Tomori hanno interessi dai club di medio-basso livello in Premier League. Ci sarebbe anche Santiago Jiménez, il problema è che però è infortunato, sarà fuori per circa 2 mesi e quindi ecco, trovare una squadra per lui, forse già prima dell'infortunio, era così semplice, figuriamoci adesso. Quindi le cose da fare sono tante, oggi è il primo giorno di lavoro, ma Milan promette di riempire le nostre notizie, i nostri palinsesti alla grande, penso.
0: E noi lo speriamo. Intanto grazie Antonello, grazie mille.
3: Grazie a voi.
0: E con il punto in casa Milan siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: Bene, bene, bene, ci siamo, abbiamo un inizio
1: dopo questo
0: differente.
1: Omaggio, dopo sì. Questo omaggio di Andrea Magliocca, ci siamo. Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Francesco, ormai decidono loro, bellissimo, salutiamo Andrea naturalmente, come sempre in cabina di regia. E benvenuti a questo appuntamento del lunedì, ricomincia questa settimana, caro Francesco, ben trovato qui con me questa settimana di Maracanà, che tra l'altro possiamo dirlo che è l'ultima settimana, così lo annunciamo, è l'ultima, no, la definitiva, poi non si sa mai perché nella vita.
1: In realtà c'è un appendice
0: lunedì prossimo, infatti lunedì prossimo è l'ultima puntata, quindi lunedì come oggi chiuderemo la stagione di Maracanà 2025-26.
1: Paura, è stata lunga,
0: molto lunga, perché commenteremo la finale del mondiale, quindi abbiamo questa settimana dove commenteremo le due semifinali, il mercato, poi dopo dici ma dopo che fate, andate in ferie? No, saremo presenti con qualcosa di diverso che partirà alle ore 14, quindi un orario un po' più easy, possiamo dire così, del pomeriggio. Si partirà alle 14 con a tutto mercato, che tra l'altro dovremmo aver preparato anche lo spot, non so se è già pronto o meno, non lo so, però insomma partirà a tutto mercato e vi accompagnerà fino al 14 di agosto, quindi tanti collegamenti con la redazione di Tutto Mercato Web, con i corrispondenti che sono al seguito delle squadre che hanno iniziato i loro ritiri. Una trasmissione diversa dove commenteremo le notizie e cercheremo di capire come si stanno preparando le squadre per la nuova stagione. Poi Maracanà torna puntualmente, ritorna il 17 di agosto.
1: Sì, nella settimana che invece andrà ad anticipare l'inizio del campionato.
0: Ti dispiace un po'?
1: Le bufere vanno in ferie.
0: Sì, vanno in ferie.
1: Perché sarà una trasmissione, come dicevi tu, un po' più informativa,
0: esatto,
1: perché entreremo nei ritiri e soprattutto avremo una finestra aperta davvero a tutte le ore con la redazione di tuttomercatoweb.com per aggiornarvi istante dopo istante sulle notizie di calciomercato, considerando che poi dalla prossima settimana, quando finirà il mondiale, il mercato si preannuncia, no? Bello interessante, un po' più intenso, visto che le squadre si stanno riunendo via via tutte quante, chi ha già iniziato, chi oggi ha iniziato insomma i test atletici e le visite mediche. Praticamente la stagione da questa settimana inizia ed entra nel vivo, in attesa poi di chiudere la parentesi mondiale, caro Marco, che vedrà due bellissime sfide, perché domani si parte con Francia-Spagna, mercoledì si raddoppia con Argentina-Inghilterra. Quattro squadre, caro Marco, che come, scusami,
0: mamma mia, sì, vabbè, ma tu, cioè, questa cosa possiamo dirlo, in cuffia ci è arrivata una cosa, la ladrata dell'Inghilterra, io non sono d'accordo, però insomma figuriamoci,
1: è una... il sensore della
0: che poi non l'ha toccato,
1: e quindi comunque insomma quattro squadre, due bellissime semifinali che ci consegneranno insomma due finaliste che avranno una bella storia, un bel percorso, insomma anche questo mondiale tra poco lo manderemo in archivio
0: e poi vediamo, perché il prossimo sarà forse ancora più lungo, 64 squadre si preannuncia così, però abbiamo tante cose di cui parlare, tra cui anche del grande straordinario Sinner tra poco, perché poi ci andiamo anche su di lui, che ha fatto un'altra grande impresa ieri vincendo Wimbledon, bis per lui nel torneo più importante al mondo. Allora adesso, caro, sì, facciamogliela veramente, standing ovation per questo straordinario campione. Le sue partite sono corredate di tutto, caro Francesco.

0: e il consulente, quindi due ne ha presi in una sola botta, e adesso cercheremo di capire quali saranno i ruoli di entrambi, con la speranza che possano veramente portare qualcosa di molto positivo al calcio italiano. E adesso facciamo noi una richiesta a Maldini e Leonardo: portateci Guardiola. So che è un sogno, Guardiola, poi non si vede, Guardiola è coperto decisamente dall'immagine. Ti piace questa cosa?
1: Bello.
0: Va bene, parliamo perché ne stanno parlando tutti. Vediamo. Calairi, altro schiaffo all'Inter. Cioè, dopo Palestra, proprio sulla corsia non possiamo...
2: Se ne torna a San Giroa
0: e non ha superato le visite mediche, sembrava tutto fatto, c'è bonus, eccetera, poi niente da fare. Dietro fronte, per un problema appunto di visita medica, adesso l'Inter deve trovare un altro esterno. Spalletti parte per la nuova stagione, ma non c'ha gli attaccanti, cioè senza nove. Perché insomma quelli che c'ha lasciamo stare, non è arrivato nessuno, e quindi siamo lì a capire in attesa che cosa succederà per quanto riguarda l'attacco della Juve. Chiudiamo con il Napoli, De Bruyne e Lukaku in bilico. E allora oggi ci interroghiamo se devono partire tutti e due, uno solo dei due, quindi che cosa deciderà di fare Massimiliano Allegri. Poi naturalmente parleremo del mondiale, finestra con il nostro Giovanni Musso a partire dalle ore 16:05. Non mancheranno i focus sulle squadre, faremo naturalmente un giro anche per quello che riguarda la Roma, perché è partito il ritiro, tanto entusiasmo, avremo anche delle immagini da mostrarvi, e poi c'è anche il Milan, perché oggi Cardinale è andato con l'elicottero.
2: Sì, è atterrato in stile Berlusconi.
0: Ho capito, ha speso già 100 milioni, non può fare un atterraggio con l'elicottero.
2: Sì, può, assolutamente.
0: Voglio dire.
2: E gli è sicuramente concesso. No, allora, partiamo un po' rispetto a la richiesta che hai fatto personale. Sì. A Maldini e
0: ho fatto
2: Leonardo
0: questa mattina che è uscito, ho fatto la richiesta personale.
2: Fatto bene. Perché dopo l'annuncio di sabato sera intorno all'ora di cena da parte di Giovanni Malagò per quanto riguarda il nuovo organigramma e soprattutto la figura di direttore tecnico e presidente del Club Italia con Paolo Maldini insieme all'advisor Leonardo, insomma già da subito si era capito che si volesse preparare un terreno nuovo, diverso rispetto soprattutto a quelli che erano i nomi di Mancini e Conte, che sono subito defilati subito dopo l'annuncio di Maldini e di Leonardo. E la grande suggestione, il grande sogno riguarda proprio Pep Guardiola, caro Marco, che ha un ingaggio proibitivo ma ha un fascino importante. Però basterà il fascino, caro Marco, per risollevare, cioè Guardiola, per quanto possa essere il tecnico più vincente del nostro secolo, diciamo, è la persona giusta da commissario tecnico? O ti andresti a incuneare in un tunnel pericoloso di una scommessa, perché Guardiola è fortissimo, ma punto interrogativo da commissario tecnico?
0: Ma guarda, questo è un quesito che oggi possiamo porre a tutti i nostri amici che interverranno come una sorta, diciamo così, di raccolta di opinione su questo punto, e poi sentiremo anche gli ascoltatori che cosa ne pensano, perché Guardiola è stato fino ad oggi un grandissimo allenatore di club, ma proprio un grandissimo. Poi possiamo parlare di tutto quello che volete, ma ci ha avuto i giocatori, quello che volete, però la cosa è aver portato il suo calcio in giro per l'Europa, aver contaminato molti, diciamo così, culture calcistiche, e a qualcuna lei ha proprio avuto la forza di modificare le culture dove è andato, quindi a me piacerebbe l'idea di vederlo all'opera qui e di avere anche la possibilità, no, di carpire un po' del suo lavoro e portarlo nei club. La vedo molto complicata, non soltanto per un discorso economico, ma anche perché non so quanto siamo pronti noi, no? come paese. Detto questo, io al suo posto non accetterei mai una cosa del genere in Italia, l'ho detto, l'ho scritto già tempo fa, al suo posto direi di no. Poi se lo riescano a convincere, questa sarebbe

0: la vera rivoluzione, non quella, permettetemi, adesso sono un po', vado controcorrente, non quella di aver scelto Maldini e Leonardo è una rivoluzione, non è una rivoluzione questa. Questa è la scelta di due uomini. Poi vorrò capire che cosa farà Leonardo, che cosa significa essere consulente, che cosa farà nell'esattezza il direttore tecnico. Ma non è che questi, avendo scelto due nomi, saranno esenti da osservazione o meno,
1: No,
0: perché
1: quello
0: poi
1: no, però
0: noi dobbiamo
1: è una
0: giudicarla sul lavoro.
1: rivoluzione.
0: Non la vedo una rivoluzione io, questa è una mia idea, poi ci mancherebbe, rispetto chi la pensa diversamente. Ho visto grandissimi, ho letto tanto entusiasmo che sinceramente comprendo fino a un certo punto, perché poi l'entusiasmo io lo voglio vedere quando saranno all'opera e che cosa faranno. Sono, ripeto, due nomi importanti che hanno grande esperienza, ma hanno un compito difficilissimo, complicatissimo, e non dovremmo fare sconti a nessuno, neanche a loro due. Detto questo, la vera rivoluzione sarebbe portare Guardiola. Allora sì, se domani, faccio per dire, i due annunciano l'arrivo di Guardiola, allora sì che possiamo parlare di rivoluzione a tutti gli effetti.
1: Allora, secondo me qui la rivoluzione è nel fatto che per la prima volta c'è un direttore tecnico che è anche presidente di tutta la filiera delle varie nazionali giovanili e soprattutto perché hai a capo, insieme a lui come braccio destro, un dirigente straniero. Questa secondo me è la grande rivoluzione. Il fatto che il presidente in questo momento abbia un ruolo soprattutto politico e la gestione dell'aspetto tecnico-sportivo sia in mano ad una figura diversa, una figura che è proprio a capo in rappresentanza non solo della filiera, ma di tutte quante le decisioni e che è in mano insieme a Malagò ovviamente la gestione e la nomina del nuovo commissario tecnico. Anch'io sono d'accordo, io ti dico la verità. Sono d'accordo sul fatto che sia complicato portare Guardiola, ma io non mi assumerei proprio il rischio di portare un allenatore che non ha mai fatto il commissario tecnico in questo momento. Sarei andato su un profilo un po' più sicuro come Antonio Conte, che è lì, è pronto, accetterebbe. Però la domanda che ti faccio è: va trovato un commissario tecnico che deve accettare il fatto di essere sotto la gestione Maldini-Leonardo? Perché oggi la Gazzetta dello Sport tira fuori anche il nome di Stefano Pioli, lo aggiunge alla lista. Cioè serve il commissario tecnico di grande personalità come può essere Conte e Mancini, ok? Accetterebbero il fatto di sottostare a Maldini-Leonardo?
0: Vabbè, ma mica allenano Maldini e Leonardo.
1: Lo so,
0: Sennò dammi
1: però
0: la panchina
1: la
0: loro e
1: linea la
0: facciamo
1: dettano
0: prima.
1: loro, però. La linea la
0: Che vuol
1: dettano
0: dire la linea?
1: loro.
0: Che vuol dire? Cosa fanno? Cosa fa Maldini? Cosa farà Maldini? Cosa farà il consulente? Chi gli dice, scusa?
1: La linea la dettano loro, nel senso che indicano loro la via che la federazione e che la
0: Ho capito, loro
1: nazionale deve
0: sceglieranno un
1: prendere
0: uomo,
1: in.
0: dopodiché lavorerà in piena autonomia, deve fare il CT, deve
1: Sì, quello sì.
0: selezionare. Quindi non lo so.
1: Non lo so, io non vedo Mancini e Conte perché sono tre grandi uomini messi lì a coordinare una cosa dove devono, no,
0: Beh, ma evidentemente il direttore tecnico
1: un'unione di
0: avrà poi dei
1: intenti.
0: compiti specifici. Io non lo so che co cioè, perché qui si sta parlando da mesi del direttore tecnico, che io vorrei capire che cosa dovrà fare. Qual è il compito vero del direttore tecnico nella nazionale italiana? Che deve fare? Non so, sceglie i giocatori? No,
1: No, no,
0: li
1: no, no,
0: seleziona al
1: no,
0: CT.
1: no, no, no,
0: Poi
1: no, no,
0: che fa? Vedrà lo sviluppo del settore
1: organizzare,
0: giovanile?
1: esatto,
0: Ok.
1: organizzare
0: Ed
1: tutte le nazionali
0: è giusto che ci
1: giovanili.
0: sia magari una figura che possa dare un'occhiata. Okay, il consulente che fa? Suggerisce
1: Quello è il grande
0: a
1: punto
0: Maldini i
1: interrogativo.
0: nomi dei ragazzi? Non
1: Ma io
0: lo so.
1: credo che lavoreranno in coppia, cioè consulente giusto per dargli un ruolo, poi alla fine è un duo, come era un duo quello al Milan. Quello che poi portò lo scudetto il Milan, cioè è vero quello che dici, però il ruolo di Maldini deve sposarsi soprattutto con il nuovo commissario tecnico più che col presidente. Per
0: Sì,
1: questo
0: però
1: io dico
0: non
1: che
0: capisco, ho capito che si deve sposare, perché tanto lui, allora,
1: lo sceglie lui.
0: Malagò ha detto chiaramente che sceglierà il CT con il direttore tecnico, quindi insieme si metteranno guarda, io preferisco questo, io preferisco quest'altro, vediamo un po', eccetera, eccetera. Tanti nomi sono due, dai. Non Pioli in nazionale, no, ve prego, dai. Cioè,
1: cioè, si è fatto il nome di Pioli, si è fatto il nome di Pirlo.
0: E sì, che erano tutti i nomi dei Maldini. Perché guardate che Maldini voleva sostituire Pioli con Pirlo.
1: Lo so.
0: Quindi Pirlo alla nazionale, calcio fluido? Quindi cominciamo dal calcio fluido?
1: Vabbè. Si prenderà questa responsabilità.
0: Sì, sì, sì.
1: Scelta impopolare.
0: No, no, ma infatti io ti ripeto, siccome ho letto, ah, che bello il calcio italiano, la rivoluzione del calcio italiano, un entusiasmo clamoroso. Io sono molto cauto. Molto cauto perché devono lavorare, servono i fatti. Da oggi servono i fatti e i nomi contano fino a un certo punto. Io voglio vedere i fatti. Quali sono questi fatti? I fatti sono che, noi, che la nazionale italiana deve tornare ad essere la nazionale italiana, perché negli ultimi anni ha collezionato solo figuracce. Quindi bisogna cambiare un registro in maniera così netta e così profonda e così importante, che questi hanno un lavoro enorme da fare, eh? Mica perché si chiamano Paolo Maldini e Leonardo e adesso prendono la bacchetta magica e illuminano tutto quanto. Non è così. Vediamo quale sarà la scelta del CT intanto. Poi capiremo quale sarà il loro lavoro.
1: No, però
0: ti sei
1: messo in mano a due manager che hanno un'esperienza importante. Due manager che hanno fatto bene ovunque, due manager riconosciuti.
0: Nei club,
1: è vero, nei club.
0: No. Vediamo. Intanto ci abbiamo già degli audio al 331-8200-213. Poi senti, ribadiamo ancora veramente i grandi complimenti a Sinner, perché
1: sì,
0: ieri ha fatto qualcosa di incredibile ancora una volta. Tra l'altro è stato un torneo dove ha dovuto far fronte anche a delle difficoltà. Questo è un torneo che ha vinto anche superando delle difficoltà. Non sembrava il solito Sinner, ma ieri invece ha tirato fuori una partita, soprattutto dal
1: contro
0: secondo set.
1: Contro un grande Zverev, perché ci sono state due ore di uno Zverev che è arrivato ad un livello altissimo.
0: Esatto, sì.
1: E lo ha portato, come ha detto lui stesso, al limite. E lui questo limite l'ha
0: superato.
1: È stato
0: bravo il tedesco,
1: perché
0: ragazzi.
1: Perché due ore di Zverev assurde. Come colpiva, prendeva, baciava le linee. Ogni colpo gli riusciva, ha vinto meritatamente il primo set gli aveva dato
0: in maniera
1: fiducia,
0: proprio importante.
1: Eppure
0: sì,
1: lui, nonostante questo, è riuscito a ribaltarlo, a tenergli testa, ad essere
0: dopo
1: paziente.
0: Dopo un po' crollato dal terzo in poi.
1: È crollato un po',
0: terzo in poi,
1: vabbè,
0: è crollato.
1: È normale,
0: però è normale, dai, c'hai davanti un
1: è crollato
0: certo
1: anche
0: punto.
1: Perché non è riuscito nel secondo set a concretizzare tutto ciò che di buono aveva
0: creato.
1: Poi
0: c'è stato un Sinner veramente, a un certo punto era proprio difficile replicare, ha cominciato a fare il gatto, arrivava su tutti i palloni, una roba su tutte le palline o le palle. È veramente eccezionale proprio. E mi è piaciuto in tutto. Guarda, questo ragazzo ha un atteggiamento sempre bellissimo, perché intanto non si scompone mai, anche nei momenti di grande sofferenza. Sta lì, lavora, cerca di ritrovare la strada. E poi c'è un grande rispetto per l'avversario, visto anche ieri quando c'è stata quella caduta del tedesco, che lui è andato subito a verificare. Ha sempre avuto delle belle parole per l'avversario, anche per il tedesco che aveva già battuto, ti ricordi? E gli aveva detto: vedrai che prima o poi verrà il tuo momento, confortandolo. Cos'era? Il torneo di Monte Carlo, mi sembra, no? Quindi veramente un ragazzo che, oltre a essere forte, è bello da vedere negli atteggiamenti ed è un esempio anche per i più giovani. Quindi meno male che sia italiano. Sai che qualcuno ha detto che forse siamo di fronte allo sportivo italiano più forte di sempre?
1: Sì, ho letto anch'io questa cosa.
0: Tu sei d'accordo? Lo ha messo davanti a tutti, davanti a Tomba, davanti a Valentino Rossi, una sequenza di sportivi, Sinner davanti a tutti. Adesso se lo ritrovo ti faccio anche vedere la classifica. Però non so se siete d'accordo, ma lo ha ritenuto lo sportivo italiano più forte di sempre.
1: Sì, non lo so.
0: Non ti vedo dubbioso.
1: È una roba molto forte. Vediamo. Deve secondo me ancora laurearsi, prenderla questa laurea importante, soprattutto quando tornerà forte Alcaraz, perché poi la rivalità è quella e nell'ultimo periodo non ce la stiamo godendo per via dell'infortunio dello spagnolo. Io credo che lui sia sulla buona strada, sicuramente nella top 3, ma questo ancora mi prendo qualche mese in più per poterlo mettere, diciamo, per dargli questa laurea di miglior. L'hai ritrovati gli altri?
0: Sì, l'ho trovati. più forte di Coppi, Mennea, Valentino Rossi, Tomba, Benvenuti, Baggio, Riva, Pellegrini, Vezzali e Fontana. Più forte di tutti. Il più forte atleta italiano di tutti i tempi. È stato definito.
1: Ci può stare. Tu come la vedi?
0: È un commento fortissimo.
1: È fortissimo.
0: Un commento fortissimo.
1: È fortissimo.
0: Però una cosa bisogna dirlo, questo sta impressionando. Cioè questo è un ragazzo che sta impressionando e mi sta più... Sai, io Coppi ho soltanto letto le gesta e i racconti che mi hanno fatto le persone che lo hanno visto. Mio nonno mi parlava di Coppi e Bartali, che erano Coppi, era una cosa incredibile. Mennea l'abbiamo... ero giovane, poi l'ho rivisto dopo, qui stiamo parlando, poi ho visto anche la sua storia, è bellissima. Valentino Rossi pure ha fatto veramente un tratto di storia della MotoGP, Tomba dello sci, Benvenuti del pugilato, qua ci sono veramente, però questo ragazzo è arrivato proprio ad essere il numero uno al mondo davanti a tutti, proprio a tutti, non lo so, è un commento
1: sì,
0: forte.
1: No, soprattutto perché ha 26 anni e soprattutto perché di solito nel tennis si raggiunge la maturità sportiva tra i 28 e i 35, e per questo ti dico, visto che siamo soltanto all'inizio di questa incredibile carriera, che è già adesso incredibile, prendiamoci un paio d'anni in più, perché non ci mette fretta nessuno nel posizionarlo definitivamente come il miglior atleta italiano di tutti i tempi.
0: Vabbè, vediamo un po', ci sono degli audio, ce li prendiamo, abbiamo 2-3 minuti prima dell'arrivo di Luca Calamai, che sentiamo anche, perché mi sembra che anche lui voglia dire qualcosa su Sinner, vai.
2: Ciao Marco Luigi. Allora, a meno che di qualche sfracello, di qualche miracolo,
0: sì,
2: la Francia è candidata a vincere il mondiale sicuramente. Io vedo la Francia come l'Inter del campionato. In questo momento la Francia nel mondiale è l'Inter del campionato e 2 o 3 spanne sopra le altre squadre. Ciao.
0: Però
1: è vero, no, solo la Francia può perderlo questo mondiale.
0: Ma la partita della Spagna?
1: No, lo so. Però rimane favorita. Ha una partita difficilissima.
0: Una partita difficile,
1: contro la seconda squadra, secondo me, più forte. Perché io metto Francia, Spagna, Argentina e Inghilterra in quest'ordine come favorite. Mm-hmm. Quindi all'avversario di fatto più.
0: Sì, sì.
1: E la finale anticipata, secondo
0: non
1: me.
0: Non è che se perdi contro la Spagna puoi perdere solo tu. Con la Spagna puoi perdere.
1: Sì.
0: E quindi attenzione. Vai con un altro audio.
3: Finale, se c'è una piccola possibilità di Pierre Guardiola, va preso. Cioè, bisogna fare le mani alle divine, va preso Guardiola. Poi circa Calaili, poverino, dispiace, però se ci fosse un piccolo dubbio, meglio che se ne torni, perché oggi magari c'è l'idoneità, fra 2 mesi gli capita qualcosa e lo allevano, quindi meglio oggi risparmiare questi soldi e andare su un altro.
0: No, senza dubbio, sulla salute non si scherza, ci mancherebbe. È vero che noi abbiamo dei controlli molto molto molto rigidi rispetto ad altre federazioni. Un altro audio ancora, dai, poi recuperiamo qualche messaggio scritto.
4: Questa annata dell'Inter sta iniziando sotto una cattiva stella, mi verrebbe da dire. Prima Palestra, Calaili che non passa l'idoneità fisica, ahimè, senza quella in Italia non si può giocare, vedi Bove, vedi Eriksen, uh-huh. Nulla. Non so su chi andranno, però i piani della società stanno saltando uno dopo l'altro. Mm-hmm. Un po' di sfortuna sicuramente, vediamo come procede questo mercato, ma non si preannuncia nulla di positivo.
0: Vediamo, abbiamo ancora tempo. Poi messaggio al volo di Luca: se la Pellegrini fosse un uomo se ne parlerebbe diversamente, record su record, titoli su titoli, oltre che alla longevità. Poi per me Sinner, scrive Alessandro, è sicuramente lo sportivo italiano più forte e importante di sempre, ho piena fiducia in Yannick, lo adoro come atteggiamento dentro e fuori dal campo, è semplicemente un idolo che studia per diventare leggendario. Fulvio dice: sportivo italiano Sinner il più umile, vedi c'è anche l'aspetto dell'umiltà. E poi Sinner eccezionale come sempre, ha affrontato un avversario che non aveva nulla da perdere e tutto da guadagnare, un avversario che ha giocato 120% delle sue possibilità, tirando colpi di dritto e rovescio ad una velocità molto superiore alla sua media. Sinner ha confermato le sue qualità di winner nato, mantenendo concentrazione e determinazione per 4 ore e non ci si è resi conto che un match di 4 ore si decide in sostanza in soli 4 punti. Uno sport meraviglioso, il fuoriclasse ce l'abbiamo noi. Grazie Sinner, scrive Artemio D'Alghero, e poi ne arrivano tanti altri su questo discorso, caro mio.
1: Bello, appassiona. Sono d'accordo solo quando... Pellegrini, non capisco perché se fosse stato uomo sarebbe stato più... Cioè, Pellegrini
0: ha fatto, ha fatto qualcosa di importantissimo, ci mancherebbe. Allora, fermiamoci un attimo, che arriva Luca Calamai, sentiamo anche un po' il suo pensiero in penne Calamai, perché abbiamo appena iniziato, a tra poco.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Ed eccoci qua, e allora buon lunedì come sempre a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
2: Ciao Luca.
3: Ciao, ciao, un grande abbraccio a due pilastri di TMV Radio.
2: Grazie.
3: Allora, riparte la settimana e riparte dal mio punto di vista con una notizia molto importante, che è l'arrivo di Maldini. Sai che a parte sono stupito in positivo del fatto che la federazione abbia annunciato tutto questo di domenica. Mi piace, perché vuol dire si esce dai canali o dalle regole che vorrebbero sempre il fine settimana dello sport vacanzieri, no? Si annuncia Maldini la domenica, e trovo corretto che nella ricostruzione di un progetto del calcio italiano, Malagò, che è un uomo di sport, oltre che un grande professionista, un grande manager, abbia capito che era basilare partire dall'anima dirigenziale prima che dall'anima tecnica. Quindi benissimo Maldini, mi piace Maldini, è un vincente, è un uomo che ha le sue idee, un uomo che non è incline ai compromessi, e questo è un altro aspetto che me lo rende simpatico. Viene insieme con un suo amico, che Leonardo è un amico, ma insomma, più che Leonardo, fatemi dire che la mia attenzione è centrata su Maldini. Ecco, ora si può cominciare a fare che cosa? A chiedere a Maldini un progetto di rilancio del calcio italiano, che deve essere ovviamente complessivo, e a individuare il commissario tecnico. Allora, sentivo anche nella vostra prima parte della trasmissione che ovviamente l'ipotesi Guardiola è intrigante, affascinante. Io però vi dico la verità, non è che non ho stima Guardiola, ci mancherebbe altro, ma intanto, perché Guardiola venga a allenare nazionale, bisogna che lui rimetta in discussione quelli che sono i suoi parametri economici, perché certo, con quello che oggi l'indirizzo della nazionale fa 4 anni di ingaggio, serve a 4 anni di ingaggio nazionale per farne uno di quello che Guardiola prendeva al City. Secondo, ecco, io vorrei sapere cosa ne pensa Guardiola. Io non, qui mi interessa tanto il vostro parere, anche se lo avete per certi versi già dato, però io vorrei che l'allenatore della nazionale fosse convinto del progetto complessivo, e quindi io prima vorrei sapere il progetto complessivo di Paolo Maldini e poi sapere se l'allenatore della nazionale si riconosce in questo percorso, perché non che Guardiola non sia bravo, ci mancherebbe altro, ma io vorrei sapere che compito affidiamo a Guardiola. Non so come pensate.
2: Prima di farti rispondere, Marco, vi do un'ultima ora, perché Paolo Dybala ha firmato il suo contratto con la Roma e il suo prolungamento fino al 2027 con opzione, quindi era già nell'aria. La Roma ieri aveva rinviato la comunicazione sui convocati al ritiro proprio perché aspettava di dare questa ufficialità che adesso è arrivata. Paolo Dybala ha prolungato fino al 2027 con opzione con la Roma.
4: Bene, bene, ed era nell'aria praticamente questo.
3: Ma ora poi ne parliamo,
4: perché sì, ci arriviamo subito.
3: Importante.
4: Importantissimo. No, ti rispondo velocemente, personalmente, Luca. Io sono d'accordo con te, vorrei conoscere anch'io il progetto, vorrei conoscere qual è il ruolo di che cosa dovrà fare Maldini, che proposta presenterà, al di là poi del consulente Leonardo, però questo è interessante. E poi da lì scegliere il tecnico. Quindi sono d'accordissimo con te, vorrei capire anch'io che tipo di idea c'è per tirar fuori dalle sabbie mobili il calcio italiano. La loro è una missione difficilissima, ragazzi, difficile,
3: è una missione molto difficile. Difficilissima se non si cambia qualche regola. Cioè, allora, si prende Guardiola è bravissimo, cioè non è che lo scopriamo noi tre, certo. È bravissimo, ha lavorato sempre in grandissimi club, lo possiamo dire?
4: Come no?
3: Dove partiva da una situazione ovviamente
4: con grandi possibilità economiche,
3: esaltazione di quelle che erano le sue idee di calcio. Ha un'idea di calcio che nasce molto marcata, che nasce anche dall'obbligo di lavorare su questo progetto tecnico, no? Se sei al Manchester City li scegli tutti adeguati a quell'idea di calcio, se sei al Barcellona lì praticamente già ti trovi un'idea di calcio abbastanza affine al tuo concetto di possesso palla, vai al Bayern Monaco, potrei andare avanti. E la nazionale italiana in questo momento non è il Manchester City, non è nemmeno il Barcellona, cioè non so se troviamo 18 giocatori adeguati all'idea di calcio di Guardiola. Allora Guardiola è pronto anche a cambiare quello che è la sua anima. Non lo so, mi sembrano ragionamenti molto complessi. Non mi farei, io non inseguo il nome, ve lo dico subito, non inseguo il nome, io inseguo l'idea di un progetto serio, concreto, sostenuto da tutto lo calcio, il movimento calcistico, la possibilità di dare a chiunque sarà il commissario tecnico in tempi non lontanissimi un parco giocatori più numeroso rispetto a quello attuale, quindi creare dei corridoi più importanti per i nostri giovani italiani, e dopo scelgo l'allenatore. Non lo so, io c'è questa smania di avere il nome, la stella, il principio, ma ragazzi, noi di nomi ne abbiamo avuti tanti, di stelle ne abbiamo avute tante, ma abbiamo vinto quando c'era un'idea di calcio. L'idea di calcio della il grande muro difensivo della Juventus di Lippi, l'idea, il grande gruppo di Enzo Berzot, torno indietro nel mio calcio, molto molto molto juventino, blocchi importanti, blocchi dove c'era un'idea. Cioè, oggi diamo questo che abbiamo a Guardiola e lui ci cambia la vita, può darsi. Io però prima vorrei che si cambiasse il modo di arrivare. Allora, cambiamo un attimo la scaletta. La bellezza dei programmi di TMV Radio sono stare sempre dentro la notizia. Non so, a me questa idea di Dybala rinnovato la Roma, per la Roma non è un'idea che mi riscalda tantissimo, nel senso che va bene, sappiamo che Dybala è cosa è stato, sappiamo soprattutto cosa è stato, sappiamo che convive con dei problemi, il nome c'è ovviamente, però anche sulla Roma, ragazzi, però voi siete padroni di casa.
4: Guarda, ti leggo anche questa, così hai un altro quadro, aggiungo un altro tassello all'analisi, vado su tutto Mercato Web al volo, Luca, perché vengono riportate le dichiarazioni che ha rilasciato Gasperini questa mattina Radio Rai, la trasmissione vi riporto il nome, Radio Anch'io Sport, e ha detto su Coné lascerà la Roma, Gasperini ha risposto: i bilanci sono fondamentali, devono essere rispettati.
2: Sì, lui dice anche ci aspettavamo che dalla Champions, che con la Champions potesse cambiare qualcosa, così non è stato, valuteremo nelle prossime settimane. Tradotto, se arriva l'offerta giusta e ci deve essere un sacrificabile, quello è Manu Coné.
4: Quindi questo forse,
3: se io metto sulla bilancia Coné e Dybala oggi, se perdi Dybala, se perdi Coné perdi un giocatore importante.
4: Sono d'accordo.
3: Se trovi Dybala trovi la ciliegina, ma poi serve la torta, ecco, all'interno.
4: Il paragone ci sta tutto.
3: Ecco, quindi la Roma ha grandi problemi. Io ne parlavo anche con Roberto Pruzzo di questa data del 30 giugno, che era una data presto. Lui aveva la sensazione che alla fine la Roma avrebbe potuto fare il massimo dei sacrifici rinunciando a Svilar, e in quel caso avrebbe azzerato il debito, quindi avrebbe potuto rimettere in corsa. Mi piace però, fammi dire, questo Gasperini che è diventato direttore sportivo ormai,
4: certo,
3: no?
4: Certo, sì.
3: Non so se da allenatore avrebbe detto nel passato va bene dar via con E, perché c'è i bilanci da rispettare, ma nella vita si cambia, si cresce, si cambia abito. Però la Roma è indietro, si può dire, Marco?
4: Posso aggiungere una cosa, Luca, non so se la pensi così, però voglio aggiungerla, perché adesso sto vedendo, no, sul sito ufficiale della Roma, si parla solo del rinnovo di Dybala. Io ho la sensazione che questa mossa qui è stata fatta proprio in questo momento, dopo queste parole, perché il rinnovo di Dybala, tu sai benissimo, è un giocatore, sapete benissimo, molto amato, è il giocatore di fantasia, di qualità. Cioè, mi sembra una mossa per, intanto ti do Dybala, c'hai Dybala, e così alla piazza, ma io devo fare delle rinunce importanti, e quindi partirà un big, perché fino ad oggi sarà detto che i big rimanevano. Non è così. Intanto però ti do Dybala, così metto un po' a tranquillizzare tutti. Io la leggo un po' così,
3: La leggo un po' così. Sicuramente, intanto ho preso tempo. La Roma ha la sensazione di una squadra che ha bisogno di prendere tempo, di una società che ha bisogno di prendere tempo. Certo, ragazzi, se nemmeno ciò che porta di beneficio la Champions, insomma, vuol dire che erano partiti proprio da una situazione economica molto, molto, molto complicata. E a questo punto, e poi chiuderemo con il Mondiale, ti devo dire che in una grande difficoltà io vedo anche la Juventus, ragazzi. Perché la Juventus non ha risolto nessuno dei problemi in uscita, quelli veri, penso a Openda, David, nemmeno uno. Non mi pare che abbia alzato il livello della squadra e che abbia in questo momento la potenzialità di alzare il livello della squadra. Io fossi Carnevali, lascerei perdere Vlahovic, perché il percorso di Vlahovic testimonia dell'inaffidabilità del mondo che lo circonda. Ma vada dove vuole Vlahovic, cioè non è che ora poi che ha scoperto, poverino lui, ma soprattutto quegli scarsi che lo rappresentano, che il Real Madrid non lo vuole, il Barcellona non lo vuole, il Manchester United non lo vuole, il Manchester City non lo vuole, il Bayern non lo vuole, poverino, l'ha scoperto ora, perché Vlahovic è un assoluto incompiuto del calcio. Allora, se non c'è nessuno, prima di andare in Turchia vo' la Juve, ma anche no, ecco, io credo che, spero che la Juve abbia la forza di non cadere in questa trappola, però, e non me ne voglia il Parma, non me ne voglia Pellegrino, ecco, se è Pellegrino la soluzione ai problemi offensivi della Juve, anche qui fatemi dire, ci vedo un po' di dubbi. E in attesa di capire l'Inter, il Milan è partito a 100 all'ora, il Napoli, fammi dire che la Fiorentina continua a stupire, perché sì, Jimenez arriverà anche Oso del Siviglia, ovviamente non sono operazioni alla atta, non sono operazioni da 30 milioni abbondanti, forse quasi 35, uno, Jimenez sarebbe prestito un diritto di riscatto, Oso è un giocatore da 5-6 milioni, però ti dà proprio la vorrei dire quasi la sfacciataggine di un dirigente importante come Paratici, che ti dice: no, io faccio quello che voglio, io compro, sta trattando giocatori importantissimi, addirittura sta puntando anche attaccanti. E insomma, se questo è lo scenario, ragazzi, io credo che in questo calcio nel quale la Lazio, nonostante le parole quasi commoventi del mio amico Gattuso, insomma, è evidente che è un gigantesco punto interrogativo. Il Bologna, per stessa ammissione di Sartori, in questo momento deve addirittura recuperare soldi. Io non so come può veramente continuare a pensare solo a recuperare soldi. Insomma, alla fine la Fiorentina, questa Fiorentina che investe, che compra, che cerca giocatori importanti, che compra giocatori importanti, può rientrare, ecco, tranquillamente nell'otto di quelle 7-8 squadre che si giocheranno i posti in Europa. Non so che ne pensate.
4: È partita molto forte. Io ho definito Paratici il leader di questo avvio di calciomercato, Luca. Sta praticamente, ha fatto operazioni, secondo me, anche intelligenti, anche importanti. A me Atta piace moltissimo al centrocampo, quindi ha preso un centrocampista molto duttile, ha rinforzato la difesa, si sta muovendo ancora. È chiaro che mi aspetto anche delle cessioni. Su questo, Luca, sicuramente ne sai più te di noi, però penso che arriveranno anche delle cessioni.
3: Lui per ora non dà l'intenzione, non trasmette l'intenzione di rinunciare agli unici due giocatori che potrebbero portare soldi, cioè Ken e Fagioli. Io resto convinto che, soprattutto se arrivasse un'offerta importante per Fagioli, lì il sacrificio potrebbe essere fatto, anche perché Fagioli è un play che non è perfettamente in linea con quello che è l'idea del play di Grosso, che cerca strutture diverse dal punto di vista anche caratteristiche diverse. Però insomma, questo è il dato di fatto, e sono contento perché recuperiamo un grande direttore, ma insomma recuperiamo anche una squadra che va a arricchire il sai, io sono, il momento più bello per me del calcio italiano è stato il momento delle sette sorelle, quando veramente iniziavi la stagione con sette squadre che in fondo pensavano di poter vincere lo scudetto.
4: È vero.
3: E questo è, credere,
2: no, quest'anno tra l'altro le sorelle adesso sono sempre sette, ma sono aggiunte, c'è l'Atalanta, c'è da battere il Como, perché poi la Fiorentina sì, può scavalcare, secondo me è già a buon punto, soprattutto ha già scavalcato la Lazio, scavalcherà il Bologna. Il problema è che poi non ti basta in questo momento per arrivare in Europa, perché sulla carta, vedendo anche il campionato dello scorso anno, c'è Atalanta, sì, c'è il Como, che in questo momento rimangono comunque un gradino
4: secondo me la Fiorentina
2: ha
4: scavalcato anche il Bologna in questo momento.
2: Sì, sì, Bologna, Lazio, sono squadre che la Fiorentina
3: ha scavalcato. Poi c'è il grande punto interrogativo, che magari sono sempre sette, ma di che livello sono, no?
4: Esatto, esatto.
3: Perché oggi, a oggi, ma ragazzi, siamo appena all'inizio di luglio, a metà luglio, anzi non siamo nemmeno a metà luglio, però oggi anche con la difficoltà dell'Inter, un po' il Napoli che ha delle problematiche anche con la proprietà, cioè, oggi io non vedo una squadra che abbia fatto uno scatto così importante da poter dire io vado a provare a vincere la Champions.
4: No, io vedo ti aggiungo una cosa, lo sai che io in questo momento, magari mi sbaglierò Luca, però lo dico, io in questo momento non vedo neanche l'Inter così dominante il prossimo anno.
3: No, io vedo Inter e Napoli.
4: Vediamo poi, il mercato, perché ancora siamo all'inizio.
3: Vediamo anche il Milan, perché il Milan è partito. Vediamo, però siamo un pochino nel livello a ribasso invece che a rialzo. E questo è da vedere. E chiuderei con il Mondiale. Prima fatemi dire, volevo fare una riflessione un pochino più lunga, invece la sorvolo un po', tanto magari avremo tempo. A me questi arbitri del mondiale non è che mi hanno entusiasmato.
4: Non ti hanno entusiasmato?
3: No, voto sufficiente, complessivo, sì. Però, insomma, se lì dovevo vedere il top del top, così. Non ho visto niente che fatto brillare gli occhi. E lo dico perché c'è un allenatore lì che è Collina, che invece stimo moltissimo. E allora la domanda che mi faccio dopo aver toccato con mano Marco è la classe arbitrale in generale che sta perdendo quella straordinaria qualità. Delle volte fuori classe arbitrali li vedevamo in campo, cioè proprio ti restava negli occhi, no? Anche se nel non essere protagonisti diretti.
4: Si vedono tanti errori, tante sbavature.
3: Tanta modestia. E tutto questo, ricordate.
4: Anche in quelli quotati, Luca, anche in quelli che sono quotati a livello europeo, tu vedi le sbavature.
3: Sì.
4: Quindi,
3: E tutto questo con il VAR, che in teoria dovrebbe darti ulteriore spavalderia, perché... Sì. In un calcio, diciamo in un mondo normale, il VAR tutela l'arbitro dall'errore clamoroso, quello che non vedi perché magari ti passi il giocatore davanti in quel momento, perché ci possa essere quel dettaglio, no? Io conosco grandi arbitri che mi dicono oggi col VAR arbitrerei con la sigaretta a bocca, perché tanto potrei essere talmente sereno e quindi decidere con personalità e forza. Che tanto se c'è l'errore clamoroso mi chiama.
4: Mi richiamano,
3: invece sono tutti attenti al VAR, cioè come se avessero acquisito invece che spavalderia insicurezza, e questo non è bello. Allora, al volo, perché abbiamo pochi minuti, sentivo le vostre pagelle di questo finale, le condivido. Io così a pelle vedo la Francia che è più forte di tutti, però ragazzi, sarà una semifinale complicata, questo è ovvio. E questa immagine ho sommato a quella di Messi, poteva esserci anche Cristiano Ronaldo, secondo me si potrebbe arrivare negli Stati Uniti in questa finale a un definitivo passaggio di testimone, per carità, magari da un punto di vista di valore calcistico il passaggio è probabilmente già avvenuto, però credo che Mbappé sia pronto proprio a prendersi questo scettro. Ti devo dire che io ci vedo anche dei quarti di nobiltà, di carattere, di personalità. Vedo come uno.
4: Per me sono arrivate le squadre più forti in questo momento.
3: Sì, e lo vedo anche come un giocatore che potrebbe anche farsi promotore di qualche battaglia per il calcio. Ma forse sono molto ottimista in tutto questo. Sono arrivate quattro grandi squadre, saranno. Prima di aver visto la gara con la Svizzera, la mia esperienza mi insegnava che quando esci da momenti complicati, anche con un po' di fortuna, come ha fatto l'Argentina, poi magari vinci il mondiale. Ragazzi, ricordiamo quello che è successo l'Italia-Spagna, no? All'inizio del percorso l'Italia-Spagna. Poi però parti e vinci. Però allora ho detto, però ora deve partire l'Argentina, invece continua a non partire. Per cui resto convinto che alla fine sia la Francia la squadra di riferimento, e mi resta un grande rimpianto per la Norvegia, perché io sinceramente a quel punto avevo preso a fare il tifo per la Norvegia.
4: Beh, diciamo non solo tu, aveva conquistato tutti la
3: questa remata
4: bellissima che ormai stanno utilizzando anche negli altri sport, è bellissima questa cosa.
3: Ci trovavo questo modo che riportava anche il calcio in una dimensione di gioco popolare, di non i lacrimogeni e le molotov, bensì una bella remata.
4: Vabbè. Bella, una bella remata, ci stava tutto. Senti, c'è un audio al volo che prendo, così gli dai una risposta velocissima e poi ti salutiamo, vai.
5: Buon pomeriggio, buon Maracanà. E se Guardiola fosse stimolato, interessato, proprio perché ormai ha vinto tutto dappertutto a livello di club, da questa sfida che eventualmente Maldini saprà proporgli, non sarebbe una cosa grandissima vincere con l'Italia? Che ne pensate?
4: Che ne pensi, Luca?
3: No, sarebbe non grandissima, straordinaria. Ma poi Guardiola ha un qualcosa di italiano. Guarda, addirittura a suo tempo è stato anche avvicinato alla Fiorentina, perché lui ha uno dei suoi desideri, gli piace tanto la Toscana, gli piace il Chianti, gli piacerebbe vivere questo tipo di realtà. È legatissimo a tanti amici, a Brescia ancora, pensate. Ma prima bisogna capire cosa possiamo fare per il nuovo commissario tecnico. Ecco, perché se gli diamo quello che abbiamo, io temo che nemmeno Mago Merlino possa. Badate bene, non andare al mondiale, perché andare al mondiale, sono convinto che, caro Marco, anche te, se si investe del ruolo di CT, ce la porti al mondiale. Ma creare un progetto serio che possa diventare vincente, che possa ricordare al mondo che noi siamo stati il calcio per tanto tempo, e quindi dobbiamo anche riprenderci un ruolo che va al di là di una qualificazione o meno.
4: Staremo a vedere.
2: E scusami, aggiungo soltanto questo: il mondiale di Ancelotti dimostra che puoi essere grande, avere anche un grande nome, ma il ruolo del commissario tecnico è un ruolo comunque molto complicato.
3: Paragone perfetto, perfetto, da applausi. Guarda, non potevamo chiudere in maniera migliore questo spazio. Grande riflessione, bravissimo.
4: Grazie Francesco, grazie. Ciao. Poi ci torniamo tra poco. Grazie anche ciao, a Luca Calamai. Luca, ciao, prestissimo, ciao. Buona settimana, buon lavoro. Francesco, ci fermiamo su questa riflessione, perché poi possiamo rigirarla dopo anche agli ospiti. Oggi sarà un tema comunque centrale della puntata il ruolo della la possibile scelta di Guardiola, se è una scelta giusta, se è può fare il CT, al di là dell'aspetto economico. E poi tu hai fatto questa riflessione su Ancelotti,
2: il nome conta, e poi però devi avere il materiale prima,
4: e questo è un po' il discorso.
2: Va bene, ciao Marco,
4: sei tornato, ci fa molto piacere, in prima linea, vedi. Allora, grazie come sempre a Francesco, buon lavoro in redazione, buon lavoro a Daniele Petroselli, a tutta la squadra tecnica con Magliocca e tutti gli altri, anche a Claudio Ferrarese tra poco con noi. Quindi break, torniamo tra pochissimo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Bene, ci siamo, buon pomeriggio Stefano e buon lunedì.
5: Anche a te Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Entriamo nell'ultima settimana di Maracanà, caro Impallomeni, sei carico, pronto? Lunedì prossimo si chiude, si fa la puntata con i campioni del mondo, eccetera, eccetera, eccetera. E ci siamo.
5: Ci mancherebbe altro.
3: Ci siamo, ci siamo. Allora, hai visto, ti do l'ufficialità, rinnovato Dybala, prolungamento fino al 2027 con l'opzione, poi ha parlato pure Gasperini, tra poco ci torniamo, ci sono delle parole importanti anche del tecnico della Roma rilasciate questa mattina con il ritiro che è cominciato, sono arrivati a Trigoria, grande entusiasmo, abbiamo un po' di immagini, l'arrivo di Gasperini, accolto come sempre con grande affetto dai tifosi. Capito? Si comincia.
5: Si ricomincia. Quasi tutte le squadre, però insomma ranghi ridotti.
3: Ranghi ridotti, piano piano, poi arriveranno quelli delle nazionali con un po' di ritardo, però ci siamo. E allora, caro il mio Stefano, andiamo a presentare coloro che ci accompagnano in questo primo tratto di trasmissione lunedì. C'è il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato. Nick, non ti sento. È caduto subito, appena ho presentato è caduto. Questo è tempo di record proprio. Daniele Garbo, buon pomeriggio.
6: Ciao Daniele.
7: Buongiorno ragazzi, buon pomeriggio a voi, bentrovati.
3: Ben trovato. C'è anche con noi il professor Pino Capua. Ciao Pino, ben trovato.
8: Ciao a tutti, ciao Marco, ciao Stefano, ciao Daniele.
3: Ben trovato anche a te. Vediamo di ripristinare anche il collegamento con Niccolò Ceccarini, così iniziamo il nostro giro consueto, perché lunedì è tradizione, lunedì va rispettata la tradizione. Ci sono i vostri 30 secondi che dedicate a chi volete voi, scegliendo l'argomento che più vi piace, da poter così subito iniziare la nostra trasmissione. Sto prendendo del tempo come si fa in diretta per dare di nuovo il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick. Niente.
5: Niente.
3: Nick c'è. Ma dove sta?
5: È andato via.
3: Ci sei?
7: Pronto?
3: Ci sei? Ciao, ciao Nick.
7: Non vi sentivo ragazzi.
3: Adesso ci senti? Forte
7: sì,
3: e chiaro?
7: Mi sentite?
3: Bene, noi ti sentiamo benissimo. Ti sentiamo benissimo. Bene, allora stai con noi. Hai 30 secondi. Questa volta voglio iniziare da Daniele Garbo. Me lo consentite questo inizio da Daniele Garbo, i tuoi 30 secondi? Daniele!
7: Ma io inevitabilmente li dedico a Yannick Sinner per quello che ha fatto ieri, perché ha dimostrato di essere un fenomeno, perché ha vinto una partita difficilissima. Non era facile dopo quello che era successo a Parigi, è stato fermo un mese, non ha giocato tornei, è andato a Wimbledon e ha vinto di nuovo come lo scorso anno. Un giocatore straordinario in campo e fuori.
3: Bene, vado da Stefano Impallomeni, 2:30 secondi, Stefano.
5: Beh, insomma, anch'io avrei scelto Sinner, allora quindi però i miei pochi secondi li dedico a Jude Bellingham. Secondo me è il miglior giocatore del mondiale, di questo mondiale, fino adesso.
3: Ritrovato,
5: rilanciato, giocatore straordinario, sì. Totale, centrocampista offensivo, con il vizio del gol.
3: Assolutamente. Professor Pino Capua.
8: Io però mi devo copiare Daniele e dirò qualcosa in più, se possibile, su Sinner, perché come tutti gli atleti straordinari come lui, la preparazione si fa su tre canali, quello cardiovascolare, quello muscolo-scheletrico, ma anche quello del cervello, quello morale, quello della capacità di saper reagire ai momenti difficili. E Yannick ieri ha avuto dei momenti difficili e ha reagito in maniera straordinaria. Io credo che lui abbia delle capacità importanti sostenute dalla sua famiglia. Lui non dimentica mai di ringraziare la mamma, di ringraziare quelli che stanno in tribuna, perché quelli probabilmente sono il tessuto connettivo nei momenti in cui il morale potrebbe avere
3: defaillance, assolutamente. Niccolò Ceccarini.
9: Eccoci, i miei 30 secondi li dedico, penso invece allo sconfitto, a Zverev, perché ha fatto una partita secondo me straordinaria, ha giocato veramente da numero uno del mondo e alla fine insomma è stato anche simpatico quando ha riconosciuto i meriti a Sinner, no? Ha detto vabbè, non mi piaci più perché vinci sempre te. Per cui, però ho visto veramente un grande giocatore, ho visto una grandissima partita, per cui qualche volta è giusto dare anche onore e merito.
3: Assolutamente, ci mancherebbe. Tra l'altro era partito fortissimo, mettendo in difficoltà Sinner.
5: Ma soprattutto perché entrava sempre la prima, poi sì, si è affievolito quello schema e quando sul piano del palleggio l'altro
3: dopo, a un certo punto quell'altro era diventato una sorta di gatto, andava, recuperava tutte le palline da una parte all'altra, mamma mia, era scatenato. No, però vi voglio riporto una cosa, non so se la pensate così o meno, o se è esagerato magari questo tipo di pensiero, però il nostro è un amico, insomma, interviene qui il direttore Paolo De Paola, ha scritto sui suoi social una cosa su Sinner che mi ha colpito tantissimo, ve la riporto al volo, e ha scritto che Sinner è senza dubbio l'atleta italiano più forte di tutti i tempi, più forte di Coppi, Mennea, Valentino Rossi, Tomba, Benvenuti, Baggio, Riva, Pellegrini, Vezzali e Fontana. Esagerato? Mi date un commento veloce, Stefano? Esagerato o no? Siamo di fronte veramente all'atleta più forte di tutti i tempi?
5: Beh, secondo me siamo su quella strada, ancora poi deve ancora, secondo me, collezionare altri slam. Manca Roland Garros, un po' una maledizione, però è numero uno al mondo. Ma chi avrebbe mai detto?
8: Però non si sente.
3: Vai, vai, Stefano, prova. Non dice, non ti sentiva.
5: Mi senti adesso?
8: Sì, perfetto.
5: Chi avrebbe mai detto, insomma, di trovare numero uno al mondo un tennista italiano? Secondo me sì, ha ragione. Mi trovo d'accordo.
3: Ti trovo d'accordo.
5: Ancora deve fare strada, è giovane. Mm-hmm. Ed è formidabile, è un orgoglio azzurro. L'altro giorno sono andato a farmi una corsia, prima vedevo dei ragazzi giocare a calcetto, sì, mentre sai, nei parchi, le cose, adesso giocano a tennis. Cambiato il mondo, Marco.
3: Cambiato il mondo.
5: C'ha più seguito Sinner che una partita di calcio.
3: Noi continuiamo a collezionare
5: figure di
3: M.
5: E Sinner ci tiene a galla, sono d'accordo con Paolo, è un fenomeno assoluto.
3: Fenomeno assoluto. Garbo, sei d'accordo oppure esagerato considerarlo il più forte di tutti i tempi?
7: Ma io sono d'accordo con De Paola, perché Sinner ha 24 anni, ne compirà 25 fra qualche giorno. Quindi voglio dire, quanto può vincere ancora se non succede qualcosa prevedibile? Ha una testa fuori del comune, come diceva prima giustamente il professor Capua. La testa nel tennis fa la differenza più che in altri sport, secondo me, perché spesso una partita si decide su pochissimi punti, e quella di ieri si è decisa su pochi punti, davvero. Perché se lui perde il tiebreak del secondo set, non so come si mette, ma lì l'ha giocata da fuori classe assoluto. Lui ha la capacità di uscire dalle situazioni difficili con una lucidità incredibile, e ha la capacità di giocare sempre i punti importanti come meglio non si potrebbe fare, e questa è una dota che soltanto i fuori classe possiedono, secondo me.
3: Pino Capua?
8: Io l'ho detto all'inizio, l'ho detto, ho sintetizzato, pur non dicendo che il più forte del mondo è il più forte di tutti, però lo penso. Lo penso perché ha delle caratteristiche dove riesce a fare il meglio di tutto quello che serve per un atleta, e riesce a farlo con anche delle persone che lo aiutano, delle persone che lo fanno vivere nel modo migliore questa avventura straordinaria che sta facendo lui e che comunque sta trascinando, come diceva Stefano prima, tanta gente a giocare a tennis, quindi sta facendo comunque diventare il tennis in questo momento lo sport nazionale più importante.
3: Niccolò Ceccarini?
6: Ma su Sinner, che ti devo dire? Forse l'atleta più forte di tutti i tempi, non lo so, perché comunque ce ne sono stati di grandi uomini dello sport italiano. Io francamente faccio fatica, no, a fare paragoni con il passato. Devo dire che oggi Sinner è il rappresentante dell'Italia che vince. Questo sì, che sia poi l'atleta più importante di tutti i tempi, non lo so, perché comunque abbiamo avuto anche tanti altri grandi giocatori in altri sport, quindi non lo so, è difficile fare un paragone. Diciamo che oggi è l'italiano più vincente al mondo.
3: Non c'è dubbio, in questo momento è così, però lo ringraziamo anche per le emozioni che ci sta regalando Sinner in questo momento, sia dal punto di vista dell'atleta, come avete detto, ma anche dell'uomo, perché poi nelle sue partite c'è un po' tutto, anche il rispetto dell'avversario che non guasta, e lo vediamo sempre, anche nella finale quando c'è stato quel momento dell'avversario in difficoltà, lui è andato a sì. verificare condizioni, ed è un suo atteggiamento che vediamo spesso, non è occasionale, no, ecco. No, no. Quindi questo fa di lui anche,
5: ce l'ha dentro,
3: esatto, fa di lui un ottimo professionista anche dal punto di vista proprio umano. Allora, detto questo, noi ci siamo lasciati, non era ancora ufficiale o meno la nomina di Maldini come direttore tecnico, ma ci abbiamo anche il consulente, che advisor. L'advisor che sarà Leonardo. Pensiero anche su questo velocissimo, visto che ci siamo lasciati, insomma, finalmente abbiamo il direttore tecnico, adesso...
5: No, poi mi ha stupito perché pensavo che Maldini potesse avere delle riserve, uh-huh. e quindi è stata una scelta molto positiva, che condivido, Maldini è bravo, uh-huh. e quindi poi ha dato l'ok, e sarà pure anche il presidente, non soltanto il direttore tecnico della Nazionale, presidente del Club Italia, uh-huh. e credo che insomma poi alla fine si sia portato Leonardo, come ha detto anche Giovanni Malagò, no, nel comunicato, mm-hmm. si è voluto, ha scelto come consulente,
3: è una rivoluzione,
5: cioè, non l'ha scelto, da quello che ho letto io l'ha scelto,
3: sì, si è
5: Maldini.
3: Capito che ha scelto lui, sì.
5: Maldini magari ha detto mi porto Leonardo, se no perché c'è tanto da fare, e quindi
3: Leonardo, lui si porta Leonardo e Malagò si porta al CT,
5: e
3: probabilmente
5: Malagò
3: si porta... è così probabilmente è così.
5: Però sì, vabbè, fai come è, però l'allenatore lo scelgo,
3: esatto,
5: se
3: tu
5: no,
3: scegli il consulente, io scelgo il CT, può essere che così. Pino, sarà così? Anche a te un pensiero su queste due nomine.
8: La cosa importante secondo me che va sottolineata è che lui è direttore tecnico e anche presidente del Club Italia.
3: Sì, certo.
8: Club Italia è tante cose, non è solo la nazionale, certo. Sono tutte le giovanili dalla 15 in su, che sono una ricchezza per il calcio. Tra l'altro alcune giovanili sono state vincenti in quest'anno,
3: certo.
8: la 17 mi pare che abbia vinto il campionato europeo, quindi insomma credo che sia un lavoro che partirà dalle basi, e Paolo Maldini credo che sia la persona giusta, o comunque una persona in grado di poter fare questo lavoro, e Leonardo secondo me va bene, perché vuol dire se non ce la faccio da solo magari qualcuno mi dà una mano, e uno competente come Leonardo secondo me va bene.
3: Garbo?
7: Ma nessuno può contestare questa nomina di Paolo Maldini, che è stato un mito per il calcio italiano, credo che abbia la capacità per fare il ruolo che gli chiederà Malagò, che ancora non è chiaro, anch'io non so bene in che cosa consisterà questo ruolo, che è nuovo della nazionale italiana. Io però sono sempre un po' scettico, per mia natura, nel senso che okay. mi sembra una bellissima operazione di immagine, sì. aspetto di vedere la concretezza, le cose vere, cioè abbiamo detto tante volte che il calcio italiano va rifondato dalle fondamenta, no? Si deve cominciare dai settori giovanili. Ecco, aspetto di vedere se davvero si farà questo tipo di operazione, perché altrimenti adesso sceglieranno anche un grandissimo commissario tecnico. È come costruire uno stupendo attico super lusso su un condominio, su un edificio che ha le fondamenta marce. Ecco, non risolvi nulla, perché rischi di crollare.
3: Assolutamente, tra poco vi informo che alle 14.30 parleranno Marotta e Chivu, naturalmente poi dopo noi le andremo a commentare le parole del presidente dell'Inter e dell'allenatore. Vado da Niccolò Ceccarini, Nick.
9: Ma è contento per Paolo Maldini, perché secondo me è un'ottima soluzione, un'ottima scelta, e credo che sia veramente una cosa bella per il calcio italiano avere una leggenda come Paolo Maldini, che comunque ha fatto un percorso da allenatore, da direttore sportivo interessante insieme a Frederic Massara, ed è cresciuto e quindi può rappresentare, oltre che essere stato davvero un ex giocatore di altissimo livello, ma anche un dirigente importante. Leonardo lo conosce bene, sono in grande sintonia, un altro uomo di calcio. Beh, insomma, erano tanti anni, no, che non vedevamo un progetto del genere. Ecco, mi dispiace solo che alla fine non sia mai stato preso in considerazione Roberto Baggio, cioè che a mio avviso avrebbe meritato di avere un ruolo all'interno, voglio dire, cioè un bel triunvirato anche con Baggio mi sarebbe piaciuto, poi con deleghe diverse, però sarebbe stato bello, no, avere questi uomini di calcio insieme a decidere. Credo che sia una bella scelta, e ora vediamo su chi andranno come allenatore. Ecco, io come allenatore però continuo a ribadire che se deve essere Mancini, per me non è la scelta giusta.
3: Non sarebbe giusta la scelta?
9: No, per me no.
3: Per te no, Garbo pure mi sembra d'accordo.
7: Assolutamente.
3: Non so, Pino, tu vuoi dire qualcosa?
8: Ma sai, io sono amico di Roberto, quindi non vale quello che dico io.
3: Ok. Stefano, tu vuoi dire qualcosa?
5: Ma io non ho pregiudizi, certamente la storia quando se n'è andato è andato in
3: è quella ha un riflesso, sì.
5: Però credo
9: soprattutto
5: sia...
9: per questo, ragazzi, per questo, perché
5: lo capisco.
9: Prima di
5: però per le caratteristiche, perché, secondo
9: perché
5: me invece
9: Pino...
5: è giusto. giusto, per le caratteristiche. Per
3: le caratteristiche, sì.
9: Perché io sono d'accordo con Pino, perché anch'io ho una grande stima di Roberto Mancini, però non so se questo, se il suo ritorno sia una cosa positiva per lui, è per quello dico sarebbe una scelta forse non perché gli creerebbe problemi a lui e non so se sarebbe poi una scelta accettata bene. Questo è il mio pensiero. Poi Mancio e Mancio non si discute.
3: Vabbè, staremo a vedere. Sentite, però vi do anche un po' delle news di mercato insieme a Niccolò. Approfitto, c'è il rinnovo del contratto di Dybala, che adesso è ufficiale fino al 2027, Nick, con

0: avanti. Mi auguravo e mi auguro che l'ingresso in Champions League sia sufficiente, ma i bilanci sono fondamentali per la società e devono essere rispettati. Credo ci sarà più chiarezza nelle prossime settimane. Su Coné lui dice che sta facendo un gran mondiale, però adesso dobbiamo un po' capire la situazione. Nick, come la...
1: Guarda, io penso questo, no? Guarda, volevo parlare ora di Calaili, no? Se tra poco ne parlerà anche, penso ne parlerà Marotta, ne parleranno sicuramente i dirigenti del... Ancora non abbiamo, no, notizie ufficiali per quanto riguarda Calaili, per quello che ho capito io. Ecco, al di là di tutto, visto che c'è anche Pino in collegamento, io vorrei ringraziare la medicina sportiva italiana, a prescindere, perché se il CONI chiede un ulteriore approfondimento, no, di esami per un giocatore che arriva da un altro campionato e naturalmente, diciamo, questa cosa viene fatta, vuol dire che si vuole essere sicuri al mille per mille. E chi gioca in questo campionato, se gioca, è perché ha la possibilità che tutto vada bene. Quindi... probabilmente forse da altre parti avrebbe già ottenuto l'idoneità agonistica. No, ecco, quindi a me questo supplemento di indagini per me non fa altro che onore alla medicina italiana, perché vuol dire che qui in Italia i nostri controlli sono talmente accurati che se può succedere l'imponderabile, però si è fatto il massimo e oltre il massimo. Quindi questo, bravi a prescindere. E poi, ecco, però, se poi questa operazione dovesse mai non andare in porto, io mi aspetto un grande investimento da parte dell'Inter sul centrocampo, e con lui potrebbe essere un'idea. Non so se Pino è d'accordo su quello che ho detto, però
0: Pino, vengo da te, che poi ci hai messo dentro anche con lui, giustamente, perché poi c'è l'interesse dell'Inter da sempre manifestato su questo calciatore. Pino?
2: No, non solo sono d'accordo, intanto devo anche ringraziare Nicolò, perché sta dicendo delle cose sacrosante e sta facendo valere tutto il lavoro che fanno i medici dello sport, che nella nostra categoria sono fondamentali, e soprattutto il fatto di essere rigorosi su tutto. E se c'è stata la necessità di un approfondimento, vuol dire che c'era qualcosa che andava chiarita nell'interesse assoluto della salute dell'atleta, ma anche nell'interesse di un mondo che deve comunque vivere sulla certezza della salute fisica.
0: Garbo, così torniamo anche un po'. Ho detto questo, che io mi trovo d'accordissimo, quindi io ho poco da aggiungere su questo tipo di situazione. Poi voglio dire, ci sono degli standard da rispettare e vanno rispettati, punto, fine.
3: No, ma infatti che la medicina sportiva italiana sia all'avanguardia non è una notizia di oggi.
0: Su questo, esatto.
3: Siamo stati sempre molto cauti, sono state vicende che ricordiamo bene, ultima quella di Edoardo Bove, no?
0: Che non
3: può giocare in Italia, ma può giocare in Inghilterra perché ha messo un pacemaker. Quindi quello io lo trovo sacrosanto, perché la prima cosa a cui bisogna pensare
0: è la salute, assolutamente, non c'è dubbio.
3: Tutto il resto viene in secondo piano.
0: Non c'è dubbio. Invece su questi movimenti di mercato, Daniele, così vado anche da Stefano per concludere un po' sulla Roma, abbiamo letto insomma del rinnovo di Dybala e di Coné, che di fatto con queste parole di Gasperini sembra... Se arriva l'offerta giusta, va via.
3: Io credo che il valore di Coné sia destinato ancora a salire, perché se la Francia vince il mondiale, credo che il suo valore salirà. Sta disputando un grande mondiale, è entrato successivamente perché si è fatto male Tchouaméni, però ha dimostrato di essere un grandissimo centrocampista, cosa che noi sapevamo già benissimo, e quindi credo che il suo valore sia destinato a salire. A quel punto, di fronte a un'offerta importante, secondo me la Roma non può fare a meno di lasciarlo andare, e credo sia inevitabile.
0: Certo, ok, il rinnovo di Dybala, però se poi perdi Coné era meglio il contrario, cioè
3: Coné
0: e perdere Dybala. Per la valenza del calcio, secondo me Coné è un giocatore importantissimo, ragazzi. Non so che ne pensa Stefano.
4: No, condivido. È un giocatore centrale, importante, però sono le parole di Gasperini, non sono... Sono molto chiare, nette.
0: Sì, sono nette.
4: Sta preparando un
3: anche
4: po' il tifoso.
3: Una
4: possibile cessione, quindi Coné sembra il sacrificato di turno. Io però, insomma, vedendo che le cifre che girano in Premier League, considerando che Tonali da Newcastle è andato al Tottenham per 116 milioni di euro, a 24 anni, 25 anni, Coné è ancora giovane, insomma, per 70 milioni sono pochi. Quindi può rappresentare la pepita d'oro di un mercato che ancora non è decollato per quanto riguarda la Roma, se non questo rinnovo di riacquistare Dybala, ecco, questo rinnovo contrattuale, ma la Roma non ha fatto niente. La Roma è in ritardo, Marco.
0: Sì, ma non solo come, la Roma,
4: come,
0: però, Stefano,
4: sì, però come ogni anno
3: è
4: tempo di un mese e mezzo, e qui e là, insomma, alla fine Gasperini adesso non è incavolato perché c'ha questa sintonia direttore sportivo, perché abbiamo il direttore sportivo, non so le dichiarazioni di Gasperini come sarebbero state.
0: Certo.
4: Diciamo la verità, non è

0: contento secondo me, però sta zitto, in cassa, andiamo avanti, ci avrà 13 giocatori, oggi riparte in mezzo a 50 gradi all'ombra, senza nessuno, Marco, sì, allora sì. Non ha preso nessuno.
1: No, ma è un
0: poi tra l'altro Celik non c'è, un mese e mezzo di no, non c'è, non è ancora un calciatore, magari lo annunciano oggi, dopo domani, però intanto non si allena un giorno, due giorni, Pellegrini è vero che c'ha avuto problemi al derby, non c'è, perché non ha rinnovato, Dybala sul filo di lana è stato rinnovato, cioè c'hai tre rinnovi da fare, ne ha fatto uno. O no?
1: Cioè, condivido
0: e poi dopo, tra l'altro abbiamo sentito le dichiarazioni di Gasperini che dice, Conè potrebbe partire.
1: Certo. Esigenze di bilancio. L'ha detto in maniera molto elegante, edulcorata, tutta condita con parole, però, eccetera, però è quello.
0: Non in Italia, lasciamo perdere l'Inter.
1: Tu dici non l'Inter. No, ma Nick, ha possibilità all'Inter di arrivare a Conè, visto che insomma sono sfumati tutti?
2: Secondo me non ce la fa, perché chiaramente arrivano delle offerte più alte, sicuramente. Poi magari che possa fare un tentativo, ci sta, però secondo me non vanno poi a spendere tutti quei soldi, perché chissà quanto vorranno. Quindi è chiaro, l'Inter è interessata, però probabilmente forse è più facile vanno a prendere Curtis Jones del Liverpool, che gli costa 30 milioni,
1: certo,
2: magari qualcosa in meno, piuttosto che andare a prendere un giocatore che potrebbe costargli il doppio, ecco.
1: Certo, se alla Roma non è arrivato nessuno, caro Pino, alla Lazio non so chi è arrivato, insomma.
3: È arrivato Gattuso, caspita, vuoi mettere?
1: Perché sei scettico su Gattuso? Ha detto delle belle cose, però, dai.
3: Ha detto mi accontento.
1: E che deve fare? Capisce la situazione.
3: Io non mi accontento. C'è un popolo che non si accontenta. Ormai c'è un popolo vero e proprio che è contro questa dirigenza. E questa è una cosa che va detta. Va ricordata, e con delle idee, con delle situazioni che sono d'amore, sono tutte situazioni di amore verso questi colori. Ora Gattuso arriva poverino in una situazione così complicata, così difficile, non poteva dire altro. Certo, se vado a leggere la rosa dei convocati che stanno in ritiro in questo momento a Tornello, sinceramente mi viene lo sconforto, con tutto il rispetto.
0: Belle le parole tra l'altro di Gasperini nei confronti della Lazio, condivido in pieno, cioè bisogna parlare così, c'è il primo rivale sportivo, però spero che ritrovi subito l'entusiasmo e le condizioni migliori per affrontare un derby, per
1: affinché si crei
3: tutti i giocatori.
0: No, sono cose che voglio dire non scontate. Ha detto una cosa importante in un momento molto delicato e difficile.
1: Sono d'accordissimo. Dicevi, Pino, scusami che ti abbiamo interrotto.
3: No, sono partiti tutti i giocatori. Sai quando si dice quello è il giocatore? La Lazio ne aveva 4-5, l'ha venduti tutti. E di che parliamo? Negli ultimi 3 anni li ha venduti anche alcuni che potevano essere dei fuoriclasse. Adesso io non lo so.
1: Sai, sembra un po', sei presente quei supermercati quando dice vendiamo per chiusura? Un po' detto una cosa cattiva, però dà questa sensazione.
3: Sì, Gattuso forse potrebbe essere l'unica ancora di salvezza, ma che può fare lui? Se non ha una punta, non ha una difesa, ragazzi, sono andati via Chile e Romagnoli, che erano comunque due difensori straordinari nel campionato italiano. Ora non ci sono più. Valli a ricostruire, vai a fare una difesa. Quando c'hai due terzini, che sono anni ormai che giocano, Marusic, Lazzari, forse Tavares, forse Pellegrini, ma insomma. Io sono veramente molto molto preoccupato per questa situazione.
1: Nick, non ci sono situazioni in vista a livello di mercato Lazio? Ti chiedo.
2: Si parla di Piccoli, te l'ho detto anche venerdì scorso, si parla di alcuni altri, di Pinamonti, si parla di per esempio anche di Comuzzo, ci sono delle idee, però poi chiaramente sai, anche mandare dei giocatori in una situazione ambientale così difficile, in tanti ci pensano, i club non possono far finta che poi insomma anche se danno un giocatore in prestito ci sia la possibilità di farlo giocare, perché l'ambiente, ci ha detto bene Pino, non si può continuare in questa maniera, perché continuare in questa maniera significa farsi del male, ecco, quindi bisogna che lo Tito prenda atto che i laziali non lo vogliono più, i tifosi della Lazio non lo vogliono più, quindi che faccia un modo tale perché...
1: Ecco, t'ha tagliata la linea. Che è successo? È caduto, Nicca, non ti sento lontanissimo. Attenzione. Allora, ci stiamo per fermare, Pino, però voglio far vedere questo. Sì, ti sentiamo, l'abbiamo sentito però.
2: Avete sentito sì. Fino alla fine oppure no?
1: Perché quasi fino alla fine, ma si è capito, insomma, il concetto.
2: Beh,
1: del
2: okay, perfetto.
1: No, vi sto per salutare, però ci tenevo a far vedere un messaggio di Vincenzo Capo, perché c'è una bella iniziativa e quindi la facciamo vedere, perché poi c'è una partita che è dedicata ad un'iniziativa molto importante. Sentiamo questo breve messaggio.
4: Ciao a tutti, sono Vincenzo Capua e ci sarò anch'io alla partita del cuore lunedì sera dalle 21 dallo stadio Gran Sasso d'Italia di L'Aquila, oppure in diretta su Rai 1. Con la maglia della nazionale cantante sfideremo la nazionale politici, tutto per raccogliere fondi per il terremoto in Venezuela, e si potrà donare al 45595. E allora vi aspettiamo allo stadio Gran Sasso di L'Aquila oppure in diretta su Rai 1. Non mancate. Ciao.
1: Pino.
0: Grande Vincenzo,
1: bella iniziativa per sostenere.
0: Tra l'altro Mancini sulla panchina dei politici, esatto. Il calcio d'inizio, chi lo darà? Sai chi lo darà?
3: Sì, Mancini, che allora siamo all'altro, siamo arrivati entrambi da poco. Grazie a te, Marco, perché non era prevista questa sorpresa.
1: No, ci mancherebbe.
3: È una bella cosa.
1: Però insomma c'è Mancini, c'è pure Malagò.
0: Calcio d'inizio, Giovanni.
1: Chissà che dopo a fine serata non venga anche nominato.
0: Vedremo.
1: Va bene, ci dobbiamo fermare. Saluto Niccolò Ceccarini. Ciao, Nick, grazie, a presto, buon lavoro.
2: Grazie a voi, alle prese un telefono balordo come sempre.
1: Vabbè, dai, non importa, può capitare.
2: Ciao, ragazzi,
1: bello della diretta. Ciao Pino. A presto, un abbraccione
0: ciao,
1: forte.
0: Ciao
2: a tutti voi, ciao, grazie.
1: Daniele,
2: grazie.
1: Rimaniamo lì perché ci sono un po' di messaggi. Sì. Ripartiamo un attimo su un'ipotesi suggestiva riguardante la nazionale. Finiamo il discorso perché ho visto che è piaciuto anche agli ascoltatori. A tra poco.

0: Siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao
0: in
1: Marco,
0: diretta.
1: Ciao a tutti.
0: Sta parlando Marotta, conferenza stampa congiunta con Kivu. Vi riporto soltanto al volo, siamo unica squadra su 4 obiettivi stagionali, ma la forza del lavoro ci ha sempre contraddistinto. Quindi prime, diciamo così, battute di Marotta che sta parlando, poi riascolteremo più tardi appena possibile qualche passaggio che stanno preparando in redazione. Adesso vi riportiamo qualche virgolettato, Stefano, delle prime parole del presidente dell'Inter, vicino a lui Kivu, e quindi è chiaro che si fa un focus sul mercato, perché anche l'Inter è una squadra in ritardo, anche la Juventus è un'altra squadra in ritardo. Pensa, oggi la Juventus non c'ha il 9, di fatto ci giriamo intorno, è partita per un ritiro senza 9, perché non c'è David Openda, insomma, e Vlahovic non c'è. Colomani non c'è, e quindi è un'altra squadra che ha un reparto, parte il ritiro senza
2: allenatori, partono un reparto, senza
0: una roba
2: organici dimezzati,
0: esatto. sì.
2: Futuribili,
0: va bene, va bene, andiamo avanti nel nostro pomeriggio. C'è Daniele Garbo collegato con noi. Ciao Dani, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Ben trovati a voi.
2: Ciao Daniele.
0: Allora con noi abbiamo anche mister Alessandro Calori, che mi fa molto piacere avere in collegamento con noi. Ciao Alessandro.
2: Ciao Alessandro.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato. Sentite, c'è un'ipotesi che prima, un po' suggestiva, abbiamo affrontato e ha riscosso anche un po' interesse dei nostri ascoltatori, ossia sull'ipotesi di, so che è impossibile per un discorso economico e quello che volete, però sull'ipotesi di CT della Nazionale Guardiola. Io vi chiedo se, al di là del fatto che è un'ipotesi molto difficile, Stefano, parliamoci di economia, però vi chiedo, Guardiola è adatto per questo tipo di ruolo? Cioè, nell'ipotesi in cui magari Maldini e Leonardo lo chiamano, lo riescono a convincere, facciamo una sorta di, così, proiettiamoci un po' avanti, è un allenatore in grado di calarsi in questo ruolo? Lui ha fatto sempre l'allenatore del club, in club molto, diciamo così, economicamente forti, che lo hanno accontentato anche con mercati potentissimi, e ha fatto bene, ha portato il suo calcio, Spagna, Germania, Inghilterra, insomma, ha fatto un bel viaggio portando anche la sua cultura calcistica. Lo vedete adatto a questo tipo di ruolo, Stefano?
2: Per caratteristiche, guarda, lui avrebbe anche, secondo me, nelle corde la capacità di allenare giocatori non fenomenali, cioè nel senso, tutta la tradizione della Masia, del Barcellona, di quei principi di gioco, insomma, è uno che ha tanta passione, quindi non lo vedo che si porta dietro quella, tra virgolette, no, aura di grandissimo fuoriclasse dalla panchina qual è. Mi sembra uno che si può adattare velocemente, però bisogna vedere se ha le motivazioni per farlo, perché qualora dovesse essere lui l'allenatore, insomma, con questa fantascientifica ipotesi da lui il CT azzurro, avrebbe bisogno di tempo, di sostegno, e non so quanta pazienza avrebbe. Mi sembra, e sarebbe la sua prima esperienza da commissario.
0: Esatto,
2: tecnico.
0: Esatto.
2: Mettici questo, insomma, il suo sogno era allenare il Brasile, andare ad allenare l'Inghilterra. Non so quanta presa possa avere questa così, richiesta. Magari, ecco, questo colpo che vorrebbe mettere a segno la coppia Maldini-Leonardo. La vedo dura, Marco. Però avrebbe, secondo me, le
0: però sarebbe la vera rivoluzione.
2: Cioè, lasciamo a parte il Guardiola fuori classe dalla panchina. Sì. Ecco, io in Guardiola vedo che ha anche quelle cose di diciamo dell'istruttore, no? Dell'insegnante di principi di gioco, quindi da partire da zero, creare, costruire e gettare delle basi importanti. Quello sì, secondo me ce l'ha nel DNA.
0: Nel DNA ce l'ha. E voglio andare da Alessandro Calori, che tra l'altro ci ha pure giocato con Guardiola al Brescia. Tu che ne pensi, Alessandro? Potrebbe essere il suo ruolo?
4: Avete parlato di motivazione, di interpretazione. Io credo che se lui fosse in grado di fare una scommessa personale, perché io penso che è un allenatore che ha fatto di tutto, è arrivato a un livello enorme, e questa potrebbe essere una sfida intrigante per lui, per stimolante. Bisogna vedere se ha ancora la voglia di mettersi, di fare una scommessa del genere.
0: Sì.
4: Io credo che sia quella la grande motivazione da avere lui, perché sa che è una sfida, cioè vai a prendere una nazionale importante, però bisogna che ci sono le condizioni per, a livello proprio anche tecnico, per poter ricreare un qualcosa di speciale.
0: Però tu dici che se ha le motivazioni può fare anche questo tipo di ruolo, ecco.
4: secondo me lui non ha limiti, cioè non è una persona che è venale, cioè che guarda solo esclusivamente. È chiaro che è arrivato a un livello talmente alto che è chiaro che cioè deve essere accompagnato, deve essere, deve essere progettato un qualcosa che lo stimoli, che gli dia degli incentivi enormi, non economici, ma incentivi tecnici, creargli, dargli la possibilità di gestire un po' tutto.
1: Certo.
4: Questo credo che sia l'unica cosa che potrebbe essere, però potrebbe essere anche un sogno, che è
0: irrealizzato. Sì, ma molto probabilmente rimane un sogno, però sai, oggi per esempio, Daniele, vengo da te, ricircolavano le parole, se non erro, di Maldini del 2018, sì, quando parlava, sì, di Guardiola, ha detto lavoreresti diciamo con Guardiola, lui ha detto beh, io gli chiederei di venire a lavorare con per noi, insomma, non andare io a lavorare con lui, ma lui venire a lavorare da noi, all'epoca insomma si parlava del Milan, eccetera, quindi come dire, il pensiero c'è sempre stato, no? Sai, queste parole poi in questo momento stanno prendendo ancora più peso, proprio perché adesso Maldini ha un ruolo importante all'interno, certo, della nazionale. Daniele Garbo.
3: Guardate, io faccio una premessa.
0: Al di là che sia un'operazione difficile, siamo tutti d'accordo, come ha detto anche Alessandro Calori, un sogno, perché lo riteniamo tale in questo momento, penso che sia proprio impossibile.
3: Assolutamente. No, io faccio una premessa, nel senso che il CT della Nazionale non è un allenatore, è un selezionatore, sono due mestieri completamente diversi. Gli allenatori che sono abituati a incidere sulle squadre perché ci lavorano tutti i giorni, hanno quasi tutti fallito con le nazionali. Guardate Sacchi, che non è mai riuscito a trasportare in nazionale quello che era il suo fantastico Milan. Spalletti ha fallito miseramente, per dirne una. Sono allenatori che hanno bisogno di lavorare tutti i giorni con la squadra per incidere davvero.
0: Quindi io tu non lo vedi adatto in questo ruolo, Daniele?
3: No, magari lo sarà, ma ho dei dubbi, nel senso che poi, oltretutto, col materiale umano che si ritroverebbe tra le mani, secondo me sarebbe destinato al fallimento pure lui, perché purtroppo il calcio italiano è molto povero in questo momento, quindi non è che può fare i miracoli, non ha la bacchetta magica, tanto per intenderci. Sarebbe una bellissima operazione d'immagine, ma come ho detto prima della pausa, è come costruire un bellissimo attico super lusso quando le fondamenta sono
0: non
3: marce, sono,
0: esatto, sì, sì, sì.
2: Però poi dobbiamo ricordare Sacchi è arrivato in finale,
0: Sacchi è arrivato in finale assolutamente, in un mondiale difficile,
3: non ha mai fallito. Giocato il calcio, non ha mai giocato il calcio, però insomma, del Milan, ho capito,
2: capito, però mettere l'avventura di Spalletti, l'avventura di Ventura con Sacchi,
0: cioè meglio Sacchi sicuramente,
2: insomma. Sacchi ha fatto una fine del mondiale, almeno quello che mi ricordo,
0: ha perso col Brasile, in un contesto abbastanza complicato, eccetera. No, per esempio Mattia ci scrive al 331 82 00 23, ma non scherziamo con Guardiola, che non c'entra niente con la nazionale italiana, ci vuole un italiano come sempre è stato. Io invece aprirei a una soluzione straniera, guardate che vi dico, cioè che, allora, io siccome sento, e lo dico, lo chiedo a voi che siete uomini, insomma, che il calcio lo conoscete meglio sicuramente di me, siccome sento parlare, Stefano, di rivoluzione con l'arrivo di Maldini e Leonardo, per me non è una rivoluzione, è una scelta che è stata fatta. La rivoluzione la devono fare adesso con i risultati, non più con le parole, i fatti, i nomi. Io ti devo dire, non faccio sconti nemmeno a Maldini e Leonardo, perché poi devono portare i risultati, eh? Cioè, non è perché si chiamano Maldini e Leonardo adesso gli stendiamo il tappeto rosso, non funziona così. Io credo che la rivoluzione sarebbe proprio portare anche un allenatore straniero con delle nuove idee, con qualcosa di un po' più fresco, guarda che ti dico, non so se condividete o meno, Stefano.
2: Sì, non è così semplice,
0: non è semplice, insomma, ci mancherebbe,
2: cioè, movimento proprio azzurro italiano, perché non, cioè, son due le vie: o rilanci il gruppo, anche se abbiamo criticato, non hanno mai raggiunto una qualificazione mondiale, di Barella, questo, insomma, il gruppo storico, no? Quello che poi ci ha dato il titolo 5 anni fa a Wembley contro l'Inghilterra. Io credo che poi alla fine quei 8-10 giocatori li devi confermare, Marco.
0: Certo.
2: Cioè, non è possiamo andare a prendere l'Under 19, la favola, tre pagine del giornale, questo giocava,
0: e poi dopo, certo,
2: è stato scoperto, ma che,
0: certo.
2: Ma dove eravamo? E tutte queste storie,
0: certo.
2: Sai quando arrivi? Nel 2090 ha detto le qualifiche. Cioè, ragazzi, non cominciamo a fare queste cose delle rivoluzioni. Ci sono i giocatori, sono bravi, va riattaccata alla spina e trovare una cosa per andare. Poi, tra l'altro, chiudo. Tra l'altro, insomma, non è che adesso raggiungere una, adesso, questa cosa io ci,
0: si parla del mondiale a 64
2: squadre. No, te lo dico adesso. Cioè, noi ci siamo ridotti che dobbiamo, la partecipazione a un mondiale sarà un successo. Oh, ragazzi, diamoci una calmata, eh.
0: Certo, certo.
2: Cioè, deve essere la prassi una qualificazione alla fase finale di un mondiale.
0: Assolutamente.
2: Quindi,
0: no,
2: cominciamo a dire grande successo ai mondiali 2030.
0: Una cosa normale.
2: Perché
0: fanno una cosa normale.
2: Adesso
0: che
2: allargheranno
0: normalità,
2: probabilmente a 64 squadre.
0: Esatto.
2: Con un altro criterio di qualificazione. E se non ce la fai nemmeno a sto giro, non ce
0: allora,
2: la possiamo prendere con
0: caso.
2: Le battute di Infantino dopo, eh.
0: Allora, Alessandro Calori, vengo da te di nuovo. E poi, per esempio, c'è un messaggio di un nostro amico, così aggiungo. Dice, ciao, noi siamo a discutere sul CT e sul direttore tecnico, ma i mondiali stanno dimostrando il dominio dei campioni. Se anche arrivasse Guardiola, chi farebbe i gol? Ken, Reteghi, miracolati. Alberto da Piacenza. Sì, però insomma, al mondiale andiamoci, al di là del fatto che non abbiamo grandi campioni, ci si può andare, no? Ci sono andati delle nazionali che hanno un tasso tecnico inferiore al nostro, quindi ci si può andare al mondiale,
2: certo,
0: a prescindere da chi ci abbiamo. Alessandro,
4: io credo che bisogna ripartire da lì, da raggiungere, come noi siamo italiani, in questo viviamo un po' di passato, cerchiamo sempre di, ecco, non è che dici dobbiamo qualificarsi, no, bisogna vincere il mondiale, bisogna andare già subito. Io credo che in questo periodo storico bisogna ricompattare, riformare un'idea per portare la nostra nazionale dove è sempre stata, che non è una novità, solo negli ultimi 3 anni ha cambiato qualcosa generazionale che ha fatto sì che con la pressione, con la pochi campioni che ci sono, perché oggi il mondiale di oggi cosa testimonia? Che la differenza la fanno i Mbappé, la fanno gli Haaland, la fanno i Messi, e noi questi giocatori qua che l'abbiamo sempre avuti non ce l'abbiamo. Quindi bisogna ritrovare questa strada per creare questi campioni che ci porteranno, però è un percorso che non è facile, quindi dovremmo accontentarci della qualificazione, poi dopo tutto il resto dovrà venire. Secondo me già le figure Maldini e Leonardo sono due figure sicuramente credibili, sono persone che hanno dimostrato al di là del giocatore ma anche come dirigente di aver fatto cose importanti, e ad essere bravi a ricreare quel gruppo che ci riporti la nazionale dove merita. Però ecco, che non si rianticipi che si vuole subito tutto, perché così non è così.
0: Poi Vittorio ci scrive, ha ragione Garbo, dove pescherebbe il buon Guardiola nel campionato italiano? Siamo scarsi e basta. Ma ho capito, non siamo dei fenomeni, su questo siamo tutti d'accordo, non stiamo scoprendo l'acqua calda oggi. Però ripeto, non andare al mondiale e vedere poi alcune nazionali, Daniele, non mi venire a dire che le nazionali che stanno al mondiale hanno tutta questa qualità superiore alla nostra. Dai, su, io non ci credo,
3: no,
0: ragazzi.
3: No, tutte quelle che stanno al mondiale no, ma la maggior parte di quelle che stanno al mondiale sì. Secondo me, non tutte, per carità.
2: Metà sono superiori, dai, sì. E metà.
3: Esatto, diciamo metà e metà, diciamo.
0: Vabbè, vediamo. Io poi penso che nel calcio ci sono anche gli episodi,
2: periodi,
0: delle volte,
2: certo.
0: Certi periodi un po' negativi, episodi, eccetera. Comunque,
3: Marco, sì, hai ragione, sono gli episodi. Ma guardiamo la nazionale che ha affrontato lo spareggio con la Bosnia e Erzegovina. Cioè, dimmi quanti campioni c'erano in quell'Italia? Avevamo fuori classe campioni? No, avevamo giocatori normali.
0: No, avevamo giocatori per battere la Bosnia.
3: Sì,
0: ma sono sicuro, strasicuro.
3: Normali.
0: Però intanto batti la Bosnia e vai al mondiale. Poi magari fai il girone e te fermi, però vai al mondiale.
3: Fai la figura da chiodi magari. Però
0: al mondiale ci vai.
2: Perché
0: ai mondiali ci vai. Poi vediamo, insomma, credo che c'è una serie di fattori che poi ci hanno portato a giocare quella partita anche con molta paura, con tante incertezze, eccetera. Non lo so, Alessandro, che cosa ne pensi tu, però penso che poi...
4: Io penso che abbiamo un passato che è pesante.
0: Che però dobbiamo cancellare, sto passato non conta più.
4: Quello che stavo dicendo. Cioè, bisogna ricreare un qualcosa che... Cioè, bisogna anche entusiasmarci. Io dico, Baldini un'idea l'ha data.
0: Esatto.
4: Cioè, nel senso che bisogna dare credibilità anche a tanti giovani che hanno delle qualità, però se arriva a un certo punto poi non si fanno più giocare. Invece a volte bisogna avere un po' più di coraggio, avere anche un'idea chiara di dare la possibilità, a costo che chiaramente cioè non è che diventi campione dal giorno a quell'altro. Per esempio, ora Yamal in questo periodo non so se sta bene, però c'è un'attesa incredibile, sto ragazzo ancora non è che ha fatto vedere un qualcosa di straordinario in questo mondiale, parlo,
0: sì,
4: dopo
0: sì.
4: nel campionato ha fatto una roba eccezionale a 18 anni, 19 anni, però ecco, bisogna concedere anche di sbagliare, perché da lì imparano a diventare campioni, perché sono dei procedimenti che vanno rispettati. Mm-hmm. È questo che a me un po' mi fa strano, che in Italia veramente, anche io faccio allenatore, è capitato a volte che ho fatto giocare il Sarau ai 17 anni a Padova, per esempio, no? Ma dopo, se te lo fai giocare a 17 anni, dice, ma gli altri, quelli che hanno 30 anni nel gruppo, nella gestione, ma sono i più bravo, e deve giocare, non deve guardare l'età, deve guardare la capacità che uno ha in quel momento, che può diventare. E quello è essere anche, avere una lungimiranza. Certo. È il tuo ruolo, che ti prende anche le responsabilità.
1: Assolutamente, no, sì, sì.
4: Se no di cosa parliamo? Nulla.
0: Sentite, siccome sta parlando anche Chivu da un po', tutti vogliono mantenere alta la competitività, noi vogliamo non vogliamo fermarci mai, poi dice, il mio dovere è trasmettere entusiasmo e motivazione. E aggiunge, l'ambizione è chiara, fare ancora meglio dello scorso anno. Quindi io penso che per fare ancora meglio bisogna migliorare soprattutto la Champions, Stefano, perché poi hai vinto lo scudetto, tu riparti per lottare per il titolo, insomma.
2: Sono in attesa adesso che si definisca il mercato, ma credo che sia ancora la squadra da battere.
0: Sì, è ancora la squadra da battere.
2: Sì.
0: Daniele, sono ancora avanti?
3: Secondo me sì, in questo momento sicuramente. Aspettiamo quando sarà completo il calciomercato, ma in questo momento non c'è dubbio che l'Inter sia avanti, perché è rimasta la stessa squadra dello scorso anno, ha fatto qualche piccola operazione, ma insomma niente di clamoroso, ma guardando le altre squadre è evidente che l'Inter è ancora avanti rispetto a tutti.
0: Alessandro?
4: Anch'io credo la stessa cosa, nel senso che ha qualcosa in più, ma perché ha anche un'esperienza in più, cioè i giocatori, è vero che tanti sono andati via, ma si stanno già muovendo per prenderne altri. È una squadra che ha una rosa rodata. Ora, certo, dice qualcosa in più vuol dire vincere la Champions League, perché ha vinto la Coppa Italia, ha vinto il campionato. Cioè, per fare qualcosa in più vuol dire andare a vincere la Coppa Italia, la Champions. In quello ho dei dubbi, nel senso che non perché, però non è forse all'altezza.
0: No, oggi non può vincere la Champions quest'Inter qua. No. Può sicuramente far meglio dell'anno scorso, ma non può vincere la Champions.
2: No.
0: Ma secondo me non lo può vincere nemmeno con un mercato
2: importante,
0: perché non può fare un mercato così importante da dire vado a giocarmi la Champions. Può cercare di fare un percorso molto più dignitoso dell'anno scorso, quello sì.
2: Le prime otto ci può arrivare,
0: Però non può competere per la Champions, per vincerla, per fare un percorso sì. C'è un messaggio che condivido con voi, Alberto, poi non so se c'è un vocale da sentire al 331 82 00 23. Prima di salutare Alessandro, parto da te. Dice io trovo la nazionale, ci scrive Alberto, come la mia Juve, sia composta da giocatori non scarsi tecnicamente, ma a cui manca la personalità ed il carisma. Infatti avevano paura della Bosnia, ad iniziare dallo stesso Gattuso. Alessandro Galuri, e poi ti salutiamo.
4: La paura non Gattuso non penso che ce l'abbia avuta. Ci ha cercato di portare a casa una partita col suo modo di vedere il calcio, e quindi questo è stato un po' il risultato di quello, con difficoltà, perché non ci sono giocatori oggi come oggi che hanno la personalità di essere dei campioni. Si sta vedendo nei mondiali oggi, vedi Mbappé, vedi Holland, vedi Kane, sono giocatori che fanno la differenza, lo stesso Messi che ha 39 anni, e così non ce ne abbiamo, ma noi li abbiamo sempre avuti, e quello è il problema, avendoli avuti riconosci, poi conosci giocatori bravi, perché non è che i nostri giocatori sono scarsi, perché dopo si va da estremo all'altro, però non ci sono giocatori che hanno la personalità di decidere tecnicamente come personalità, e questa non te la compri,
0: ce l'hai, sì, questo sì, è bellissimo. Alessandro, ti ringraziamo tanto per essere stato con noi, grazie, buon proseguimento,
4: grazie
0: a presto,
4: voi.
0: Grazie.
4: Ciao,
0: ad Alessandro Calori. C'è un messaggio per voi, anzi per Garbo, dice, da un punto di vista tecnico, non so se condividete in studio, da un punto di vista tecnico l'Italia va collocata perlomeno al livello del Marocco, cioè tra le prime 10.
3: No, Secondo me no, io non sono d'accordo.
0: Vai.
3: Il Marocco è più forte dell'Italia, secondo me. Se oggi incontriamo il Marocco rischiamo di prendere 2 o 3 schiaffi.
2: Sì.
3: Ma anche con l'Egitto secondo me non sarebbe una passeggiata, assolutamente.
2: Oggi sì, però magari fra 6-7 mesi.
3: Sì, no, certo, io dico oggi
2: come sono d'accordo.
0: Eppure io
2: te.
0: Sono convinto che con un allenatore che porta un po' di entusiasmo, un po' di...
3: Ma se non hai
2: ma io mi ricordo che, voglio dire,
3: mancano i giocatori.
2: L'Italia di Mancini ha fatto un buon percorso da questo punto di vista.
0: Ragazzi, vi ricordate l'Italia di Conte? Ma chi ci aveva? Ma noi abbiamo fatto un mondiale.
3: Era una nazionale modesta, ma giocava un buon calcio.
0: Con Pelé e Zaza stavamo davanti.
2: Sì, però posso dirti una cosa: l'altro giorno,
0: Parolo Play.
2: Pochi giorni fa ci sono stati da 5 anni, no? Non lo so, l'UEFA ha celebrato il trionfo italiano contro l'Inghilterra. Allora, sai la serie dei calci di rigore? Adesso
0: sì.
2: Berardi, uno a calcio di rigore, Belotti, Bernardeschi e Giorginio. Cioè, voglio dire, Bernardeschi ha tirato il calcio di rigore. Bernardeschi, no. All'epoca Berardi può giocare in nazionale. Cioè, voglio dire, noi abbiamo vinto un titolo europeo con questi giocatori qua e nessuno all'inizio, anni prima, diceva ma sta nazionale, ma dove va? Dove andremo? Con Verratti, con questi qui? Io me lo ricordo. Non ti ricordi tanti anni fa che quella squadra fu capace di fare, di infilare quanti, Daniele? 35 risultati? 37?
0: 37.
3: Non me lo
0: 37
2: risultati utili consecutivi, cioè 37 partite
0: e
2: senza
0: giocava a calcio,
2: perdere.
0: Giocava a calcio.
2: E allora siamo capaci o non siamo capaci? E quei giocatori sono più o meno gli stessi, no? I Donali, i Barella. No, c'è Verratti, c'è il Locatelli della situazione, c'è il Cristante. A me sembra che questa nazionale non sia scarsa. Che vada a vuoto, che ogni tanto arrivi quando devi giocare la vita, sono tutti rotti, tutti stanchi, tutti fusi. Cioè, non lo so, ritrovare un po' di entusiasmo, anche un po' di culo, scusa l'espressione,
0: ma
2: forza, che poi serve anche quello.
0: Serve pure quello.
2: Mancini ha dimostrato di averlo, sia l'uno che l'altro. Quindi poi non lo so, poi possiamo discutere, andate in Arabia, però insomma, alla fine quando faceva quello scrim, ti ricordi che convocava Ignonto,
0: sì. Il
2: Grifo?
0: Sì.
2: Cioè i Retechi, quando ha preso Retechi, ma ha chiesto, dobbiamo convocare Retechi che è argentino, poi Retechi si è diventato essere un giocatore
0: beh,
2: utile.
0: Dopo è diventato pure capocannoniere del
2: dire,
0: nostro campionato.
2: Bisogna avere,
0: però ti
2: credo che
0: il
2: sia quello
0: scarso,
2: cioè, che sia quella la strada da percorrere.
0: Sì,
2: poi
0: sì,
2: dopo
0: sì.
2: Mancini o non Mancini, arriverà Conte, arriverà Guardiola, tanto quel lavoro devi fare, Marco.
0: No, sono d'accordo,
2: cioè,
0: ma
2: non è
0: io
2: che
0: voglio
2: non
0: un allenatore...
2: altro tipo di lavoro.
0: Allora, tanti messaggi, guardate, è un argomento molto sentito, cioè, sono d'accordo con te in questo momento, Mattia scrive, d'accordo con Stefano, buongiorno, secondo me manca il blocco di una squadra, Lorenzo. Roberto da Pisa dice, bravo Marco a fare il paragone con l'Italia di Conte, è un discorso caratteriale, non tecnico, manca il carattere. Poi Gianmarco, buongiorno, vi ascolto da anni, è il primo messaggio che vi invio, e ci fa molto piacere Gianmarco. Riguardo la questione Italia, secondo me la soluzione migliore anche a livello di futuribilità, e per girare pagina verso un nuovo ciclo prenderei mister Farioli e vi chiede che cosa ne pensate, Daniele e poi Stefano.
2: Farioli,
0: Daniele, Farioli
2: Salporto,
0: non si muove, però un'idea Farioli, lui dice
2: sì,
0: un'idea di
2: però
0: un
2: non
0: così.
2: Condivido però non ce l'hai,
0: sì,
2: adesso
0: però purtroppo non ce l'hai.
2: Quindi vai sul sicuro, o Conte o Mancini. Dai, non,
0: Daniele,
2: Guardiola è il sogno, ma un conto Mancini, dai, dove
3: sono, sono d'accordo con Stefano, uno che sta al Porto, cominciamo. Sta benissimo, allena una squadra di club, mette la guida di una nazionale, mi sembrerebbe un salto nel buio, onestamente.
0: Va bene. Poi Bernardo ci scrive, adesso sono arrivati ottimi generali, ma l'Italia ha buoni soldati, ci vuole il cambio del sistema e ci vogliono almeno 4-5 anni. Concludo, bisogna seguire l'idea Baldini.
2: Anche,
0: ma io
2: certo.
0: Sono d'accordo.
2: È uno spunto, ma non è lo scopo finale.
0: Mondiale.
2: Sì, ma non può essere lo scopo finale, Marco. Non puoi giocare con 10 giocatori sconosciuti, è vero, è la fame, l'appartenenza. Dove vai? Prendi schiaffi a destra e a sinistra. Già li prendi così? Ti servono i giocatori, dai. Ti servono i giocatori che hanno deluso, no? Quelli che tutti vorrebbero mandare a casa. E chi mandi a casa poi non c'è niente, c'è il vuoto.
0: Certo.
2: Cioè,
0: certo,
2: secondo
0: certo.
2: me, poi non lo so, vedremo dalle nuove convocazioni azzurre cosa. Ma insomma, i nomi sono quelli,
0: I nomi sono quelli,
2: cioè, non è che...
0: Allora, mi fermo con quest'ultimo messaggio. Ube al 331-8200-213. Io vi ringrazio perché ne stanno arrivando tanti e sicuramente qualcuno rimane fuori. Abbiamo dei vocali pure in sospeso, però questo è un paese, scrive, dove si hanno pochi soldi, ma soprattutto poche idee. Io condivido tantissimo. La mia Lazio, una squadra senza né capo né coda, va a prendere uno svincolato di basso livello che gioca in Germania, quando di giocatori di quel livello in Serie B ne trovi una marea. Eppure questo è un'osservazione che ci sta, che ci sta, ci anche sta. Questa va bene. Daniele, ci sentiamo in settimana. Daniele, un abbraccio.
3: Certo, grazie.
2: Ciao Daniele, grazie
0: a Daniele Garbo. Ci fermiamo perché apriamo anche una parentesi Inter tra poco.

0: Andiamo avanti velocemente nel pomeriggio di Maracanà. Intanto Stefano, di nuovo ben ritrovato.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, mi sono dimenticato di salutare gli amici che ci seguono in questa gravissima dimenticanza sul canale 61, ma anche su Gold TV nel Lazio e a Italia 7 in Toscana, gli amici che ci stanno seguendo sull'app che stanno in vacanza, quindi perdonatemi, ma oggi, preso da tanti, diciamo, temi, mi sono dimenticato di salutarli.
1: Numero 19 digitale terrestre per quanto riguarda la Toscana, 11 per quanto riguarda il Lazio.
0: 61 il nazionale.
1: 61 nazionale.
0: Quindi siamo tutti
1: terno.
0: Terno. Giocatevi, magari portano pure bene, vincete pure. Magari se vincete ricordate Maracanà. Allora, dunque, caro Stefano, vado a dare il buon pomeriggio a Super Massimo Orlando. Ciao,
1: Ciao Massimo.
2: Ciao Stefano, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio Massimone, buon pomeriggio a Cristian Recalcati.
1: Ciao Cristian.
0: Forse lo dobbiamo, lo vediamo pure? No, ti sentiamo solo? Com'è qui la
2: sì,
0: storia?
2: Mi sentite solo.
0: Mi sentite solo, benissimo. Collegamento
2: buon
0: telefonico.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio caro Cristian. Buon pomeriggio anche a Stefano Discreti. Ciao Discreti.
3: Stefano. Buon pomeriggio, se volevate vedermi bastava dirlo.
0: Vabbè, la
1: prossima
0: volta.
1: No, non vogliamo vedere.
0: No, te volevamo vedere, basta.
1: Per personaggi con pance sudate. Al mare, perché tanto so dove
0: sta. Starai sotto un ombrellone come al solito, insomma. Quindi, vabbè. No, allora,
3: ho una bella nomina come lavoratore.
0: No, sei un grande. Allora, sentite, posso chiedervi? Vi chiedo una cosa, però vi chiedo anche di essere velocissimi perché ho due o tre temi da affrontare. Vi faccio sentire anche un passaggio che ha selezionato il nostro Francesco Tringali in redazione, che riguardano Marotta e Chivu. Così facciamo una sorta di sintesi e l'analizziamo. Mi dite anche che cosa ne pensate di tutta questa polemica che si è scaturita intorno a Lele Adani sulla telecronaca, eccetera.
1: Marco, guarda,
0: proprio,
1: io...
0: siete uomini di comunicazione, quindi vi chiedo un vostro pensiero veloce. Vai.
1: Io credo che sia. Io capisco tutto, le esagerazioni che a volte, insomma, voglio dire. Però, insomma, sulla competenza io non posso dire nulla perché. Forse sappiamo la metà di quello che sa lui di calcio.
0: Quindi tu dici è competente, non
1: è
0: dico
1: talmente no. Appassionato, è talmente ama questo football, come lo chiama lui, no? Il football.
0: Football.
1: Viva il football.
0: Viva il football.
1: È un personaggio divertente.
0: Parliamo di calcio.
1: Parliamo di calcio, si autoesalta, a me diverte. Cioè, non ho controindicazioni, cioè, mi diverte, sorrido.
0: Tu non sei uno di quelli che siccome paghi l'abbonamento della Rai e quindi non vuoi tutta sta roba.
1: Anche
0: qua.
1: In precedenza ci sono state delle pippe inenarrabili, con tutto il rispetto.
0: Ecco, sei molto
1: quindi, nel senso che no. Io capisco le esagerazioni, però non posso contestare alla sua competenza, assolutamente. È un libro, sa tutto, una cosa è un secchione che non finisce mai. Dalla mattina alla sera, quindi
0: sa calcio.
1: E poi c'ha questo entusiasmo.
0: Quindi
1: non
0: tu
1: so,
0: lo salvi.
1: C'ha questo amore per l'Argentina che
0: si spiega.
1: Questo non si spiega perché se ci avessi parenti, non lo so, forse ci avrei parenti.
0: Boh, non lo so, forse in passato avrà conosciuto qualche bella Argentina. No?
1: Se è un personaggio che serve.
0: Discreti, che ne pensi dal punto di vista comunicativo? Vi chiedo velocità, ragazzi, dai, via.
3: Guarda, velocissimo, nel senso, cioè, alla fine io credo che a livello pittoresco sia anche simpatico da ascoltare tutto quanto, e non entro nel merito poi dell'esaltazione dei termini che dici. Io dico solamente una cosa, che quando tu comunque fai una telecronaca per la Rai, comunque non devi essere imparziale, perlomeno per la squadra che scegli, cioè nel senso, non è che io voglio dire devo difendere i tifosi della Svizzera, nel senso, però se tu uno sta vedendo la telecronaca e lui esulta come se fosse una telecronaca da tifoso, quello mi può dar fastidio. Io entro solamente nel dettaglio di quella cosa lì, non nei termini che usa, l'esaltazione, il calcio, viva il calcio, la storia, quello e quella. Però comunque sia, cioè comunque tu devi considerare che si sta raccontando Argentina-Svizzera, ci può stare al televisore a vedere uno che ti fa Argentina, uno che ti fa Svizzera, devi mantenere imparzialità, soprattutto
0: certo.
3: Sulla Rai.
0: E Recalcati, e mi lascio Orlando per ultimo. Reca.
2: Ma io ho fatto per 12 anni le telecronache da telecronista fazioso.
0: Sì.
2: E ricordo a me che un telecronista istituzionale, cioè nulla contro la preparazione di Lele, ci mancherebbe, lo conosco, un amico e saluto, però ha detto bene precedentemente, cioè lui è abbastanza fazioso. Ti fa Messi, ti fa l'Argentino, lo dimostra proprio. Io fossi stato, che ne so, un tifoso di Akanji, dicevo, però non ci sta una roba di questo genere, se in Rai devi essere un attimino più, però non nulla contro di lui, nulla contro le sue telecronache.
0: Quindi questa cosa, gli rimproverate questa cosa qui, non la preparazione, eccetera, che quella è inconfutabile, ho capito. Perfetto.
1: Gli eccessi.
0: Orlando.
4: Ma no, ma sono d'accordo con i miei colleghi e anche con Stefano, voglio dire, veramente Bravissimo, mai sentito uno parlare così bene durante una partita, spiegartela così bene, in quello glielo dobbiamo riconoscere, però sei alla RAI, onestamente una calmatina te la dovresti dare. E poi secondo me sbaglia il telecronista a dargli tutto questo spazio, cioè l'opinionista non deve parlare per due minuti, anche se è bravissimo, lui parla troppo secondo me per essere
0: il commentatore tecnico, perché lui, ricordiamo, è il commentatore tecnico,
1: ma lui Massimo lui se lo prende, però
2: non
1: è facile, non è facile governare,
2: certo, però ti dico
1: sono d'accordo con... ma lo sai perché a volte mette in difficoltà, diciamo così, il telecronista, la prima voce. Qui abbiamo Marco, ha fatto tante volte le telecronache, pure anche Cristian. Il discorso è che lui, anche dal punto di vista dell'eloquio, è ricco.
0: T'ammazza,
1: ti distrugge. A un certo punto non sai più che dire, perché lui è anche giornalista, cioè ha quel lessico, ha quella proprietà di linguaggio che ti devasta, c'ha una velocità impressionante. Quindi alla fine dici, adesso metti le mani sulla bocca,
0: È vero che
1: sì, però ti disintegra anche dal punto di vista proprio del questa cosa epica, tutti questi termini, no, che lui si diverte anche, no?
0: Aspetta, c'è Stefano,
1: io lo trovo divertente. Le cose gravi sono altre, ecco, nella vita.
3: Non so se vi è capitato di vedere il video del telecronista argentino che circola in rete, l'esultanza al gol di Alvarez, e si vede dietro Adani che esulta quasi più di lui, cioè quello secondo me non è giustificabile.
1: Vabbè, c'ha sta cosa che non riusciamo a capire, un giorno magari ce la spiega.
0: Però bisogna di una cosa, i telecronisti argentini raccontano l'Argentina e sono di parte.
1: Però ha ragione Cristian, tu sei la RAI,
0: è giusto che facciano quello.
1: Su questo c'ha ragione, cioè tu non è che devi fare lincia come...
0: No, su questo
1: cioè Argentina-Svizzera, e tu che sei italiano, che te frega. Lui fa pure il coro finale. Io là ti giuro, erano le 5 di mattina.
0: Però fatemi dire una cosa lì,
1: perché non ci volevo credere. Però per me le cose gravi sono altre.
0: Secondo me, lasciatemi dire questa cosa e poi chiudiamo. Lì, secondo me, ha sbagliato il telecronista, perché gli ha dato l'assist e non lo doveva fare. Cioè, secondo me, lì ha sbagliato il telecronista.
1: Falla a fatena telecronista, poi ne riparliamo.
0: Guarda, io ti posso dire una cosa: che sono sempre per la divisione dei ruoli, ed è giusto che ci sia telecronista, fa il telecronista e commentatore.
1: Però visto che ne stiamo parlando, vuol dire che è un fenomeno.
0: Io mi ricordo
1: che divide, però è un fenomeno che divide, però se ne parliamo vuol dire che è bravo.
0: Io mi ricordo,
1: se no non parli di uno così.
0: Mi ricordo una volta,
2: indiscutibilmente
0: bravo. Io mi ricordo, Massimo, una volta feci una telecronaca di Serie A, con Roberto Rambaudi, che tra l'altro anche lui è molto preparato tatticamente,
2: molto bravo.
0: Mi è capitato di fare un'osservazione tattica. Io da telecronista ho fatto un'osservazione tattica. No, lui in quel momento non ha detto nulla, finisce il primo tempo, ci leviamo le cuffie per la solita cosa, e mi ha detto: non t'azzarda più a fare un'osservazione tattica, tu fai il telecronista, io faccio il commentatore tecnico, se no falla da solo, io me ne vado.
1: Hai capito?
4: Sì, vabbè,
0: mi disse così,
4: Io
0: dopo ho alzato, ho detto: non ti preoccupare, e dopo io non ho più sconfinato, lasciavo a lui il commento. Però l'ho trovata giusta.
1: Ci sei rimasto male, no?
0: No.
1: È
0: stata una divisione dei ruoli che secondo me ci stava. Anche perché a me capitava di fare le telecroniche da solo, Massimo, allora me la cantavo e me la suonavo. Capito?
2: Quelli nuovi sono un po' più abituati, però io quando la faccio con Francesco Repici, fa tutto lui, cosa devo dire?
0: È vero, assolutamente. Vabbè, dai.
2: Ma Francesco Repici è il numero uno per distacco, però.
0: Chi?
2: No. Infatti si ascolta, si cerca di non far danni, i 5 secondi, ma fa tutto lui. Almeno io lavoro così con lui, ma mi trovo bene.
0: No, per carità.
2: È talmente competente, ma Francesco non si segna neanche le formazioni, conosce tutto da memoria, è una cosa impressionante.
5: Arriva allo stadio con le mani in tasca senza neanche una penna.
2: È una roba pazzesca.
0: Va bene, allora facciamo una cosa, sentiamoci Marotta a Kivu, ne commentiamo un attimo insieme, poi anche un pensiero sulla Juventus secondo iscritti, dai, al volo, sentiamoci questi due minuti al volo, dai, via.
6: Gli obiettivi sono completamente tutti di grande prestigio, chiaramente dobbiamo cercare di performare molto meglio nella Champions League, che è una competizione più importante al mondo. L'anno scorso siamo usciti con il Bodo, ma fa parte di quelle che sono le regole di questo bellissimo sport, la Champions League, dicevo, è una competizione che ci trova a confrontarci con delle corazzate in termini anche di investimenti profusi dai club. Fortunatamente nello sport la legge di chi più spende più vince non esiste, esiste la legge di chi invece riesce anche a sostituire il denaro con un modello vincente, con un modello che è costituito da continuità tecnica, da valore dei giocatori e da tutto un insieme di situazioni che vi ho poco fa elencato. Lo scudetto, chiaramente siamo campioni in carica, e allora qui si apre un po' uno spiraglio. Nel campionato italiano dal 2020 ad oggi nessuna squadra è riuscita a vincere due scudetti continuamente, consecutivamente, quindi questo per esempio è un obiettivo. Abbiamo un nemico che è interno a noi e che è una sindrome, io definisco una sindrome della vittoria, quello che la vittoria spesso porta a un appagamento. Noi dobbiamo essere bravi, ma non è una questione tecnico-tattica di giocatori, ma direi culturale, che è quella di non sentirsi appagati.
7: Cioè, qual è una cosa in particolare in cui le piacerebbe migliorare la sua squadra rispetto alla passata stagione?
8: Ma nel coraggio, nel fare meglio, determinati in determinate cose, di non cercare di andare a speculare, di non cercare di andare a pensare magari alla prossima partita, di trattare tutte le partite con la massima serietà dal primo all'ultimo minuto, e cercare di essere sempre la miglior versione di quello che abbiamo in quel specifico giorno. Abbiamo una rosa che, e avremo anche una rosa che ci permetterà di essere competitivi, che ci permetterà di raggiungere un livello dove possiamo competere ed essere competitivi.
0: Posso? Bene. Reca, posso cominciare da te?
9: Come no?
0: Che dici? Abbiamo una rosa competitiva. Prima c'era un ascoltatore tifoso dell'Inter, dice che così bisogna comunque fare qualcosa perché la difesa dell'Inter in questo momento, diceva Massimo, è inadeguata. Quindi bisogna intervenire. Che ne pensi?
9: Ma su quanto riguarda la difesa, è ovvio che mancando due difensori centrali come Acerbi e De Vrij, qualcosa bisognerà fare per forza, quello è poco ma sicuro. La difesa dell'Inter in questo momento, se dovesse esserci una partita ufficiale domani, sarebbe Bissek, Akanji, Bastoni, parliamo di Akanji ovviamente già in ritiro e non quello del mondiale, quindi Bissek, Akanji e Bastoni in questo momento è la difesa che lo scorso anno ha giocato più partite e alla fine ha vinto lo scudetto, quindi mancano, diciamo, tra virgolette, le riserve. Marotta parla di Champions League, parla di rosa competitiva. Chivu dice avremo una rosa che dobbiamo fare meno errori, magari avere più concentrazione, più testa, è quello che vuole, però in questo momento il Chivu deve lavorare sul campo, deve aspettare i giocatori, deve chiederli, perché io la vedo da interista. E in questo momento, se parliamo di Champions League, siamo indietro rispetto allo scorso anno, perché in questo momento ci mancano dei giocatori secondo me fondamentali, e alcuni hanno anche un anno in più, e io parlo degli alcuni, sono i Mkhitaryan, che non ho capito ancora oggi perché gli hanno rinnovato il contratto, visto che abbiamo 10 centrocampisti centrali, quindi cioè non è che dici siamo in emergenza, 10. Çalhanoğlu stesso dello scorso anno ha perso 21 partite lo scorso anno, 21. Quindi qualcosa bisogna fare. A destra non abbiamo ancora capito come funziona. Secondo me, ok, parliamo di Champions League, ma ragazzi, per parlare di Champions League bisogna fare investimenti, sì. In questo momento, anche con nomi che ci sono in giro,
0: non li puoi fare. Non li puoi fare. Champions League. Però, senti, Calaili è saltato definitivamente, giusto?
9: Sì, assolutamente. Okay, sì.
0: Perfetto. Orlando, vengo da te. Max ci scrive al 331-8200-23. Il rischio è che non riuscirà neanche a fare un mercato per rivincere il campionato.
10: No, questo per me no. Sulla carta l'Inter rimane assolutamente la più forte. Qui ha detto bene, c'è da fare delle operazioni, questo è poco ma sicuro. In difesa sono partiti due giocatori, Dumfries comunque non c'è più, era un giocatore fondamentale, stanno cercando in quel ruolo lì. A centrocampo qualcosa va fatto, ma io credo che ci sia ancora la voglia, la fame. Lautaro è un giocatore straordinario, c'è Thuram, c'è Di Marco, insomma l'Inter, Çalhanoğlu è vero un anno in più, però secondo me la delusione del mondiale lo porta sicuramente con un'altra testa, cioè con la voglia di rifarsi, perché hanno preso una bella batosta. Per quanto riguarda la Champions League, insomma, anche qui sono d'accordo con Cristian, cioè, fa bene il presidente dell'Inter ad avere ambizioni, perché l'Inter è una squadra importantissima, ma ad oggi non è competitiva per arrivare in fondo.
0: Stefano, sentendo le parole di Marotta e Chivu,
1: tutto in linea, insomma, tutto in linea. La squadra da battere, secondo me
0: è ancora davanti, sì, anche in campionato.
1: Poi, come ha detto giustamente Cristian, c'è da rifare, insomma, un po' il look alle riserve, insomma, alle alternative. Adesso è saltato Calahili, questo è un duro colpo, bisogna vedere cosa farà là. Per quanto riguarda il sostituto di Dumfries, per quanto ho sentito, non è che Marotta ha detto vogliamo vincere la Champions League, devi fare meglio, anche perché è un discorso economico e ha il suo valore, la sua importanza, certo. Cioè arrivare almeno ai quarti, ecco, questo l'obiettivo, poi dopo vedere. Il percorso dell'Inter è quella roba lì, tra le prime otto d'Europa, ci può stare.
0: Discreti è ancora davanti a tutti?
3: Ma attualmente sì, è davanti a tutti, anche perché chiaramente l'Inter sì è incompleta, ma le altre non è che siano meglio, anzi. C'è da dire che il mercato d'Italia praticamente ancora non è iniziato.
0: Oggi il mercato l'ha fatto solo il Milan, nella Fiorentina.
3: Cioè, ad oggi ha comprato, ecco sì, solamente il Milan, ha fatto due operazioni importanti, la Fiorentina si sta muovendo bene, l'Inter si era mossa bene per quanto riguardava l'acquisto di Palestra, poi saltato Palestra un po' stanno venendo un po' meno le situazioni, chiaramente lì a destra con la perdita di Dumfries dovranno fare qualcosa di importante, però l'Inter ha già, diciamo, un'ossatura di base importante da cui ripartire, quindi deve chiaramente sistemare la rosa, le altre stanno molto dietro secondo me, quindi ad oggi mi sento di dire che l'Inter è ancora nettamente davanti, ma soprattutto perché le altre non stanno assolutamente meglio, cioè a parte il Milan che ha fatto queste due operazioni che sono secondo me buone da un punto di vista di rafforzamento della squadra, ma secondo me pagate eccessivamente entrambe. Però le altre assolutamente nessuna si può dire ha accorciato le distanze nei confronti dell'Inter, anzi.
0: Ma no, io però guarda, sono parzialmente d'accordo su questa cosa, cioè non vorrei, lo dico a Cristian che è più, diciamo, dentro il mondo Inter e tutte le situazioni, non vorrei che questo diventasse un po' un modo per adagiarsi, cioè nel senso, mi spiego, il Napoli l'anno scorso aveva un sacco di infortuni, ma la squadra ce l'ha, quindi non sottovalutiamo troppo il fatto che sia arrivato dietro, magari anche staccare, cioè nel senso, poi ripetersi è sempre più difficile, se non metti un po' delle risorse nuove, se non vai a rigenerare una squadra.
1: Ma gli infortuni ce l'hanno tutte le squadre ogni anno, Marco, poi possiamo dire del Napoli, lo scorso anno ha colpito tre giocatori fondamentali, esatto. E li ha tenuti questi tre giocatori. Questi infortuni hanno tenuto molto tempo fuori dal campo.
0: Esatto.
1: Ma anche l'Inter ce li ha avuti.
0: Sì, però aveva più possibilità di scelta.
1: Ma insomma, mi ricordo Çalhanoğlu per parecchie partite è saltato.
9: 21.
1: Dumfries almeno tre mesi non ce l'ha avuto, ha vinto il titolo. Allora, il discorso è questo qui. L'Inter resta forte anche se pende un po', e come diciamo così, le forcelle nella bicicletta a destra. Beh, cioè, quindi c'è ancora Luis Enrique, che insomma Cristian sarà contento di questa cosa.
9: Mamma mia.
0: Dai, però non puoi dire che c'è Luis Enrique.
1: Ho capito, però con Luis Enrique tu fai tre punti e vinci, vinci la prima. Cioè voglio dire, sono d'accordo con Stefano e Masi, cioè l'Inter è avanti rispetto a... Ma le altre sono ferme, l'Inter è ferma, l'Inter resta la squadra da battere in questo momento, Marco. Cioè poi bisogna vedere in quale... Certo. Sono arrivati Sponda Milan, Gonzalo Ramos e Ghila... Insomma, adesso mettili dentro una squadra
0: e vediamo, certo.
1: In quale squadra?
0: Cristian, ti chiedono di Stankovic e soprattutto c'è un altro messaggio di Massimo, dice ma il problema economico che la società ha con la vecchia proprietà influirà sul mercato? Massimo da Livorno, vai a te la risposta di queste due cose veloci.
9: No, Stankovic di cosa?
0: Stankovic, ti chiedono se ha chance l'Inter, quante chance ha Stankovic di restare, dato che penso che sia fortissimo.
9: Oggi Chivu in conferenza stampa ha detto che non vedeva di allenarlo e che rimarrà con noi, quindi okay, credo
0: perfetto.
9: Che ha tolto ogni dubbio, sono anche contento perché ha fatto molto bene lo scorso anno, quindi questo è. Per quanto riguarda la crisi economica lì, la vecchia, sono sincero, Oaktree è un fondo, l'Inter si deve autofinanziare, in questo momento non si deve guardare quanto tira fuori Oaktree, quanto mette a disposizione Oaktree, eccetera. Adesso bisogna guardare chi vendi, dove lo vendi, a quanto lo vendi e se sei capace di venderlo. Certo. Perché in questo momento tutti parlano di Çalhanoğlu, di Calahili, di Doué, di Koné, di Jones, ma non parla nessuno che abbiamo 10 centrocampisti e dobbiamo dar via assolutamente 5-6, ma non li compri. Luis Enrique e Diouf restano perché nessuno li vuole. Cioè, Luis Enrique è sul mercato.
0: Chiaro. Però
9: e
0: non
9: dice nessuno, nessuno dire di
0: certo.
9: Lui, cioè.
0: È chiaro.
9: Che dovresti andare a bussare tutte le porte d'Europa. Ma questa è questione di Ausilio Bacin, certo. Non di Optria, assolutamente. Il discorso
0: assolutamente. Stefano, vengo da te al volo. La Juventus parte senza 9, capito? Il ritiro, si sono visti,
3: la Juventus è fortemente indietro rispetto a tutte in questo momento.
0: Addirittura? È proprio indietro così? A tutte?
3: Beh, parte già indietro perché riparte da un sesto posto, quindi è già dietro di partenza. In più ha perso almeno ad oggi, poi armadietto svuotato o non svuotato, ha perso anche Dusan Vlahovic rispetto alla scorsa stagione. Quindi ti ritrovi una squadra arrivata sesta senza Vlahovic ad oggi, riparti da queste situazioni, è arrivato un giovane Ekator che non si sa se resterà o comunque sia se sarà,
0: ma io non lo considero neanche però in questo momento nel
3: appunto
0: mercato.
3: E quindi in questo momento la Juve è fortemente indietro, chiaramente anche la squadra bianconera sta subendo i ritardi di mercato dettati dal mondiale, un po' tutto il resto. Però bisognerà capire poi fino in fondo quali sono veramente le reali ambizioni di questa squadra. Cioè io ripeto, si è partiti da Allison, si è partiti da Lewandowski, si è partiti dai nomi importanti che si dicevano da Bernardo.
0: E poi si gira intorno a Colomani, insomma, da
3: mesi. E poi alla fine così, è un anno e mezzo che sta dietro a Colomani, che l'anno scorso ha segnato 4 gol, e quindi alla fine... cioè, a 8 anni di distanza, 8 anni fa la Juve ufficializzava Cristiano Ronaldo, adesso fa fatica
0: torna in troppo
3: a
0: indietro,
3: prendere Colomani. No, però dico, fa fatica a ufficializzare Colomani che ha segnato 4 gol l'anno scorso.
0: Cioè, non è che stai... no. Ma poi sembra che ci sia solo Colomani, è una roba incredibile.

0: Assolutamente, di
1: Cioè, parti da
0: personalità,
1: quello.
0: molto. Stefano, tu hai fiducia in questa Juve che
2: Fiducia
0: sta
2: anche a Cannavali, Massari, Spalletti,
0: tu ce l'hai, insomma.
2: Questo sì.
0: Quindi pensate,
2: però
0: okay.
2: Pensando alla Juventus e al netto di quello che possiamo considerare, cioè di un mercato oggettivamente difficile, in cui è molto anche garantire l'arrivo di un giocatore importante, di un numero 9, ma insomma io se penso alla Juventus Football Club penso alla Juventus, e quindi è impensabile che la Juventus non debba avere un centravanti il primo giorno di raduno.
0: È roba da matti.
2: Poi dopo ci sono tutte le attenuanti, il mercato,
0: sì,
2: i soldi, le cose,
0: però
2: devo andare a prendere Cannavali, come lì
0: sì.
2: Se ne deve andare, tutte le difficoltà del caso, ma alla Juve il primo giorno di ritiro, di lavoro, ci deve essere il centravanti titolare. A casa mia, io ragiono così.
0: Orlando,
2: non c'è sta, vabbè, andremo avanti.
0: Orlando,
3: se ti ricordi, ne avevamo già parlato.
0: Sì.
3: Un po' la delusione è stata la Juve e Cannavali, senza criticare, perché sappiamo c'è il mondiale, parte da oggi, però
0: sì.
3: Insomma, come avete detto voi, è assurdo che la Juventus non parta con un centravanti del titolare,
0: sì, sì.
3: Ma mi sembra che ci siano difficoltà anche in altri acquisti. È vero che molto probabilmente sarà un mercato un po' a ribasso per quanto riguarda
0: la
3: disponibilità economica, però dalla Juve mi sarei aspettato almeno un paio di colpi di quelli importanti, intanto per dare anche un po' di... Guarda che oggi si sono radunati per la prima volta, non c'era un tifoso.
0: No, erano poco, veramente, sì. No, chiedo a Cristian se, diciamo, guardando e poi ci salutiamo, la Juve la consideri come una squadra che possa dare fastidio il prossimo anno, sì o no?
4: Ma assolutamente sì, nel senso siamo comunque.
0: Ma lo dici
4: al,
0: perché per la rivalità
4: luglio.
0: Oppure perché ci credi veramente? Ti chiedo,
4: Non è assolutamente. Siamo al 13 di luglio, ragazzi, cioè se da qui al 15 agosto, adesso dico tanto per, non alla fine del mercato, mettono a segno tre colpi, che può essere un difensore forte, che può essere il Dibu Martinez, che può essere un attaccante vero. È sicuramente da fastidio, ma ovviamente come l'Inter deve muoversi, perché se stiamo aspettando, come loro e noi, che qualcosa si muove o qualcuno vuole andare a tutti i costi all'Inter alla Juve, aspettiamo fino a 10
0: vabbè.
4: Ottobre. Dobbiamo muoverci sotto quel lato, siamo noi che
0: vabbè. Bene, vai, chiudi.
5: Per chiudere, io credo che mi assoggetto al discorso che ha fatto prima Cristian per l'Inter. La Juve ha un grande problema sulle cessioni, cioè la Juve ha tutti questi esuberi tra David, Openda, Coppa Miners e rientranti Douglas Lewis, Nico Gonzalez, cioè se la Juve non comincia a vendere qualcuno di questi
4: ed è difficile da vendere
5: è veramente complicato,
0: sì, sono d'accordo,
5: sono
0: giocatori difficili,
5: è proprio complicato. Io credo che
4: noi sono tre anni che dobbiamo vendere Frattesi,
5: è quello, se i nomi sono quelli, se l'attaccante della Juve, con tutto rispetto, se l'attaccante della Juve l'anno prossimo sarà Pellegrino.
0: No, guarda, è meglio io quanto ho più sto tasto, perché mi sono inviperito nei giorni passati. Cioè,
5: ma per carità, è un ottimo.
0: Se da via Vlahovic per prendere Pellegrino, io li aspetto tutti al barco dopo. Veramente una roba.
5: Lotti per
0: Serie B, no, lì ci stanno. Adesso non esagerato tu.
5: Vabbè, vincere la Conference League l'anno prossimo.
0: Dai, 30 secondi. Cristian, secondo te è adatto Guardiola per fare il CT della nazionale?
4: Sono molto contento da interista di Maldini, sono sincero. Guardiola benvenuto. Io preferisco Roberto Mancini, l'ho sempre detto. Però Guardiola benvenuto, ci mancherebbe.
0: Ma lo vedi adatto a fare anche questo tipo di ruolo?
4: Ragazzi, stiamo parlando di uno dei migliori allenatori del mondo. C'è la gente che vedeva adattissimo Maldini come il nuovo eroe della nazionale italiana. Guardiola abbiamo lì le porte.
0: Maldini ci portava al mondiale se c'era contro la
4: Bosnia. Sicuramente.
0: Discredi?
5: Ma che ti devo dire, Guardiola è uno dei migliori allenatori in assoluto di questa
0: epoca. Ho capito, allenatore, però qui stiamo parlando di CT, è adatto?
5: A livello diciamo di carisma e quindi di ambizioni,
0: sì.
5: Sicuramente porterebbe qualcosa di importante alla nazionale. Io l'unica cosa che mi auguro, perché poi alla fine, oppure Conte, Mancini, questi sono nomi importanti che tornerebbero. Quando ho sentito pure che c'è tra le possibilità Pioli, allora a quel punto ti dico
4: no.
5: Baldini, ragazzi, Baldini, se devo prendere Pioli
0: ho letto pure Pioli, sì.
4: Vabbè,
0: fermiamoci qui, se no tiriamo fuori dei nomi incredibili, vanno rispettati.
2: Viva il football.
0: Parliamo di calcio. Allora, ci fermiamo. Discreti, grazie.
2: Ciao Stefano.
0: Recalcati, grazie.
2: Ciao Cristian.
0: Sento anche tutti, poi sento anche Orlando su questo tema, però piccolo break e torniamo subito.

0: Allora, siamo tornati, si stava ancora discutendo un po' su tutte le questioni di oggi, stiamo dando anche un'occhiata alle eventuali, diciamo così, news, ma vediamo, leggiamo soprattutto l'arrivo di molti giocatori nei rispettivi ritiri, si parte, la Roma, il Milan, ma è atterrato che elicottero, Cardinale.
1: Anche Allegri, oh, ti sei dimenticato
0: Allegri? Allegri domani c'è la conferenza.
1: No, è sbarcato oggi a Napoli.
0: Però domani parla.
1: Sì, però
0: domani poi commenteremo la... Le parole
1: di Max. Super Max.
0: Di Super Max che parte la sua avventura. Massimo Orlando è in collegamento con noi. Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo.
0: Allora, lo sapete chi c'è adesso e mi fa molto piacere perché è un po' che non lo sento, ma siccome qui Stefano mi dà sempre degli assist clamorosi, io volevo andare su questo argomento senza essere, non ci siamo messi d'accordo, mi ha detto domani Max e c'è il direttore Fedele. Direttore!
2: Ciao caro!
0: Ciao direttore!
1: Allora, palla Fedele, siamo in silenzio.
0: No, direttore, io vi voglio coinvolgere su una cosa. Leggevo, così tu mi dai o meno anche qualche spunto e qualche news, che De Bruyne e Lukaku sono entrambi in bilico, giusto? Quindi si dovrà prendere una decisione. Che succede? Vanno via tutte e due, rimane uno. Come la mettiamo?
2: Ma se voi pensate che i due giocatori costano più di 20 milioni, se voi pensate che con tutta gli anni passano pure con me, ma pure per te,
0: certo.
2: Ma pure per Impa,
0: certo.
2: E per il giovane Massimo Orlando, che io ricordo come talento ai tempi di Modi.
0: Orlando si mantiene bene tifoso, ancora.
2: Quando è stato un mio tifoso, un po' di adore, era un ragazzo quando io facevo il direttore a Reggio Calabria.
0: Hai capito?
2: È un giocatore di talento. E allora oggi, quando vedo dei giocatori di talento, mi viene a dire: scusate, ma allora in quel tempo questo ragazzo che è stato era un genio con delle pause, ma era un genio. E oggi cosa sarebbe? Io due anni fa, sono imbeccata del mio allievo Favo, mi disse: direttore, c'è un giocatore che picca. Ah, e fammelo vedere. Lo vedi, c'è il 10, è liberato. Oggi tutti liberali, cioè si va a caccia di chi sa giocare a pallone. Nei miei tempi, anche ultimamente, si è andati in caccia quando è alto, quando pensa, se corre,
0: ma
2: poi sa per giocare e poi sambar. Che significa sambar? E poi vediamo che la Spagna, e poi vediamo che in Spagna, la Spagna, io reputo uno delle favorite, ve lo dico adesso,
0: sì.
2: Uno delle favorite. Vince l'Under 19, vince i settori giovanili. Io sono stato a Barcellona. A Barcellona, quando gioca, chi sta più vicino alla palla attacca la palla. L'allenatore non si deve permettere di suggerire la giocata al giocatore. Non si deve permettere.
0: Allegri sicuramente questo non lo farà, caro Fedele.
2: No, ma Allegri, però un momento, posta la storia, non comincia con Allegri pure tu,
0: No, io
2: ho detto vince sei campionati.
0: Ma no, ma è complimento, non è uno che dice quello che devono fare i giocatori, insomma. Gli dà la maglia.
2: No, mi sembra giocate. Che Allegri il non gioco, qualche giornalista, no, il non gioco, ma come ti permetti?
0: Beh, insomma, non è che c'è tutto sto gioco, direttore, insomma.
2: Ma il gioco è per voi, cioè quando si gioca, qual è l'obiettivo? Qual è l'obiettivo? Ma
1: dicelo te però, dire, perché noi a volte sentiamo a riconoscere.
0: Ma tutti vogliono vincere, direttore, chi è che c'è qualcuno che può perdere?
1: Qual è il tuo obiettivo?
2: Non c'è bisogno che si vince, o hai dei punti, a parte che gli allenatori non vincono. Servono il 20%, sono gli giocatori.
0: Però un allenatore buono serve sempre.
2: Allora il problema, secondo dei giocatori, devi modellare la squadra. È chiaro?
0: Ok.
2: Questo non si discute.
0: Ok.
2: Ma vinci 6 scudetti, e quando ne vince 5? Fai due finali di Coppa dei Campioni, uno è un genio, un altro che è un non gioco, è corto muso, vogliamo smettere.
0: No, però dimmi una cosa su questi due giocatori, come la mettiamo? Così voglio sentire pure Orlando e Stefano.
2: Io gli regalerei la lista, ma loro non se la pigliano perché non hanno squadra.
0: Ah, tu li manderesti via?
2: Tutti e due.
0: Ah, siete d'accordo?
1: Più
0: Stefano
1: meno.
0: E Palomeni?
1: Più o meno, sì.
0: Davvero? Li manderesti via tutti e due, pure tu?
2: Ma dove giocano?
0: Come lo gioco? Quello sarà un problema
2: sarà il problema
0: dell'allenatore che ha vinto 7 scudetti.
2: Ma 30 milioni di stipendi. Un Napoli che ha 47 giocatori, che deve ridurre il costo lavoro del 30%. Come lo riduce?
0: Ok, quindi tu ne fai un discorso prevalentemente economico. E quindi... Ok, Massimo, tu invece?
3: No, no, sono d'accordo col direttore, il Napoli deve ridimensionare e comunque sono due giocatori che non hanno fatto bene a Napoli e non si sono neanche comportati tanto bene, secondo me. Dunque, credo che il Napoli possa fare anche a meno di questi due giocatori. Poi dopo il direttore ha detto che nessuno li vuole, sono d'accordo, perché sono due giocatori difficili da piazzare, almeno che non vadano in Arabia, in questi posti.
0: Io Lukaku lo terrei, guarda che vi dico, ragazzi.
3: Ho capito, però
0: fate come volete, c'è un altro anno di contratto, ti serve un attaccante, devi fare la Champions.
1: Poi secondo... ma l'aspetto economico però...
0: Ma troverai un accordo, ti metti lì, ci ragioni un attimo, si può trovare un accordo, no?
1: Tagliano tanto.
2: Ma voi sapete che hanno avuto due infortuni gravissimi? Gravissimi!
0: Ma guarda che Lukaku è una buona alternativa.
2: Ma sono d'accordo con te, se costasse di meno all'Altafini degli anni 70... Che entra un quarto d'ora
0: e poi Allegri dai Lucca Allegri,
2: bisogna vedere. Allegri è un animale da gomma, chi te li fa a Milano?
0: È vero che Allegri è molto aziendalista, quindi se gli dice
2: ma aziendalista non significa un signor sì.
0: L'ha detto il presidente, ha detto Allegri è aziendalista,
2: non significa signor sì.
0: Ti dico una cosa.
2: O faccio parte di un altro mondo di direttori sportivi che decidevano, va bene? E io decidevo, se Conte viene l'anno scorso alla presentazione e dice mi hanno detto che Osimhen va via, va bene, da oggi in poi tutti i calciatori che verranno, che se ne andranno, devono avere il mio bacio. Poi a gennaio gli pigliano Alisson e Giovanni, che lui non riconosceva. Allora sei venuto meno a quello che era il tuo credo, o mi sto sbagliando, scusatemi. Quindi quando si fanno delle affermazioni bisogna poi tenere il punto. Non significa faccio quello che dice il presidente, io esprimo il mio modo di giocare, la società se può scontentarmi su qualche giocatore lo fa, se no ha una pletora di osservatori, di scout, i quali dovranno Manno questo faceva, dovranno individuare il giocatore con quelle caratteristiche. Questa è la verità.
0: Sì, sì. E va bene, vediamo insomma che faranno con questi giocatori. Non lo so, io uno dei due lo terrei, Stefano, ti devo dire la verità.
1: L'aspetto.
2: Okay, due sicuramente Lukaku.
0: Sì, Lukaku anch'io. Pure te, Massimo?
3: Sì, se devo tenere uno dei due, Lukaku. De Bruyne, nessuno discute la classe del giocatore, però mi sembra che nel centrocampo del Napoli serva poco, ecco. Poi è anche un tipo di giocatore, secondo me, che con Allegri, anche se poi dopo i giocatori bravi, come diceva il direttore, sono importanti, quelli che hanno qualità sono importanti, però ho paura che non sia fatto per il calcio italiano.
0: Tu dici non è adatto, non lo vedi adatto. Allora c'è Massimo al 331-8200-13 che scrive: il Napoli di Max farà molta strada in Coppa Campioni, Lukaku top per Allegri che lo vuole, De Bruyne rimarrà a Napoli, Fedele caro. Quindi ce l'ha con te Fedele, Massimo, ti manda un messaggio e ti dice Fedele caro.
2: Io vivo di realtà. Allora io ho visto De Bruyne qui al posto di chi dovrebbe giocare, come siamo andati. Mentre con Lukaku sono d'accordo, se va via, se
0: va via
2: può giocare in panchina, entra perché ha fatto più di 400 gol. È uno che fa più di 400 gol e ha il gol nel sangue. Lui riprende il Napoli per i capelli dopo il gol, quando entra 5 minuti alla fine col Verona.
0: Ma io è quello che dico.
2: Ma stiamo parlando di Lukaku. De Bruyne cammina.
0: No, su De Bruyne anch'io comincio a vedere.
2: È un grande giocatore dal centrocampo in su. Ma oggi se viene la palla non la piglia.
0: Aspetta, c'è una cosa che dice Stefano.
1: Ha avuto un brutto infortunio.
0: E tu pensi si possa recuperare?
1: Poi l'ho sentito. Le sue ultime dichiarazioni, ha detto adesso mi rimetto in sesto.
0: Eh,
2: sì, vabbè,
1: ho capito,
0: no, no, ma io
1: però, stiamo parlando di un grande giocatore,
2: una vecchia cicatrice.
0: Vabbè, dai, staremo a vedere. Però questi sono, però direttore, questi sono i giocatori che a Massimiliano Allegri piacciono. Che fa? Moglie sbotta una squadra. Cioè, ma Vergara che fa? Rimane, rinnova, sì.
2: Sì, Vergara sicuramente. A parte che Vergara c'è un contratto fino al 2030.
0: E quindi voglio dire. Allora che deve rinnovare? Scusa.
2: Però deve essere accontentato.
1: Una revisione.
0: Se una revisione, siccome ha fatto tanto l'anno scorso, facciamo una revisione pure a lui.
2: Ma c'è un altro problema. Qual è?
0: Ma con Allegri gioca poco.
2: Voglio saperlo da Massimo,
0: ecco.
2: E da Impallone.
0: Allora adesso giro subito la domanda a Orlando: dove lo fa giocare?
1: 4-3-3, io lo vedrei bene alto a destra, alla Politano.
0: Orlando?
3: L'unica soluzione è quella, Marco. Nel 4-3-3, alto a destra. Col piede invertito, esatto, certo, è l'unica soluzione. Certo. Però credo che giocherà poco con Allegri.
0: Pure per me giocherà poco con Allegri.
2: Allora, il problema, scusatemi, io lo conosco da bambino. Questo è un ragazzo che deve giocare come sottocupo. Dell'esterno non ha la fase difensiva. E poi c'ha un difetto. Mentre l'esterno deve avere la continuità della corsa, deve avere la rotondità della corsa, lui è un giocatore che prende la palla sui piedi, è tecnicamente bravo. Lui è bravo negli ultimi 30 metri. Quindi praticamente deve giocare la sua sotto.
1: Allora devi fare uno schema per Vergara. Enrico, devi fare uno schema per Vergara a Napoli. Devi fare uno schema per Vergara, neanche a Maradona, dai, su. Devi fare uno schema per Vergara perché deve giocare sottopunto.
2: Come sottopunto? Ma perché Giovanni come gioca?
1: No, ho capito, ma Allegri dovrebbe fare uno schema per far giocare Vergara come dici tu. Insomma, la vedo difficile.
2: 4-3-4, sotto punta, una punta e 4-4-1-1.
1: 4-4-1-1.
0: Vediamo.
1: Che è 4-5-1.
0: Vediamo.
1: Più che 4-1.
0: Vedi che giriamo lì.
1: La minestra la stiamo girando per bene.
0: Una bella diga,
1: bella.
2: Non può fare 60 metri.
1: Sì, ma un bel 4-5-1 dove Vergara, capito? Fa anche un lavoro di fatica.
2: Allora può giocare, non può giocare.
1: Sì, che può giocare, ma è bravo. Il ragazzo merita attenzione e soprattutto fiducia. Però non so quanto.
2: Rimane Lobotka. Ha bisogno di.
1: Rimane Lobotka.
2: Già ce l'ha.
1: Rimane Lobotka.
2: Io lo terrei, io lo so.
1: Tu lo terresti.
0: Proprio sì.
2: Anche se non c'è stato Botka, sta Gilmour che non è un brutto giocatore. Quindi praticamente i tre giocatori.
1: Vabbè, ma Enrico, il Napoli si deve piazzare
2: o deve pensare
1: di poter lottare per il titolo?
0: Ecco.
1: Secondo te non può lottare per il titolo? Allora basta, è finita la mezz'ora.
2: Qual è il titolo dell'Ipo? Scusate, voi parlate da tifosi.
1: Ma quali tifosi?
2: Il problema è lo scudetto, vale poco. È una medaglia nel palmarès. Conta la Coppa dei Campioni, che sono 60 milioni di euro. Tra il primo e il secondo posto ci stanno 3 milioni di euro
1: Ma funziona così, però Enrico, dai, allora se no tutti diciamo e basta piazzarsi mercato. E alla fine basta piazzarsi e te fai l'anno.
2: Noi facciamo parte di un altro calcio della medaglia. Oggi il calcio è visto.
1: No, però ci sta girando. Allora, però Enrico, quando parliamo di alcuni allenatori devono vincere il campionato, per altri si devono piazzare.
0: Una volta se non capisco.
2: No,
1: Conte deve vincere. Allora, se si piazza ha fallito, altri se invece devono si piazzano non hanno fallito.
0: Ma chi è che sta in mezzo alla bufera?
1: Al mare sta.
0: Vai che poi ho due domande e ci salutiamo. Dai, via.
2: No, brava, aspetta. Napoli ha speso 300 milioni quest'anno. Non so se mi sono spiegato. Il Napoli ha speso 300 milioni, amici. E che ha fatto?
1: No, però io ti dico, ci sono, tu dici sempre, Conte non vince lo scudetto, ha fallito. Ci sono altri allenatori che dicono, si è piazzato, ha fatto bene, però
2: no.
0: È vero. Che famo, creiamo già l'ali bianchi.
2: Conte non è che non ha fatto bene.
1: Però hanno detto questo a Napoli.
2: Ha fatto male,
1: prima e secondo ha fatto male.
2: Ha fatto male perché è andato contro natura. Una squadra che è stata d'esempio da un punto di vista
1: primo secondo ha fatto male
2: Io lascia perdere, io parlo economicamente.
1: Economicamente.
2: C'è sta, a Napoli ci stanno i morti, 47 giocatori.
0: È vero, 47 giocatori. 47.
1: Che parlano, però.
0: Ti fermo un attimo, Enrico, perché ho due domande e devo chiudere. Allora, mi fanno la domanda. Enea dice, perché prima si parlava di Vlahovic e Pellegrino, e io la rigiro a voi. E Enea dice, Pellegrino è molto meglio di Vlahovic, anche se non lo conosco.
2: Non si discute nella maniera impressa.
0: Chi?
2: Pellegrino, vero,
0: è meglio di Vlahovic?
2: Io lo conosco bene, ma in assoluto. Per me, cioè, se mi dicono piglia Vlahovic, lo piglia Pellegrino. Pellegrino.
1: Direttore, Piccari si è tolto le cuffie. È un disappunto. Di che...
0: Come fai a dire?
2: Si può pure togliere le cuffie, perché lo conosco.
0: Adesso... Orlando, rispondi pure tu. Però, seriamente, Pellegrino è meglio di Vlahovic?
3: Allora, il direttore guarda in prospettiva,
2: è logico, ma è logico.
3: Adesso Vlahovic ha dimostrato alla Fiorentina e in parte alla Juve di essere un buonissimo giocatore, però molto probabilmente lo conosce meglio di noi e pensa che se va alla Juve possa far meglio di Vlahovic. Credo
2: allora io ti dico una cosa, fa parte di quegli attaccanti argentini, innanzitutto di testa è eccezionale, perché lui quando salta, non salta per spizzicare, lui salta per fare la testata forte, lui veramente fa lo smash di testa, è un giocatore, ha un attaccante argentino vero. Io se dovessi come dirigente pigliare l'attaccante, poi dipende da te, Vlahovic è un giocatore che oramai tecnicamente oggi si fa preferire perché tiene più
0: certo.
2: Come uomo da area di rigore, se devi giocare a 4, se 3 con due esterni che mettono la palla in mezzo, ci vuole anche una lista, no?
0: Va bene, dai, vediamo. Tu hai risposto, mi sembra di sì. L'ultimissima la faccio ad Orlando e il direttore, e poi ci salutiamo. Massimo, prima avevi sentito il discorso che si faceva su Guardiola, no?
3: Sì.
0: Questo scenario, adesso lasciamo stare che è molto complicato, se non impossibile, diciamo che è un sogno. Sono arrivati Maldini e Leonardo, io oggi ho detto, vabbè, portateci Guardiola. Ma la domanda che ti faccio è questa, lui sarebbe... lo vedi come CT oppure un ruolo, diciamo, che non è suo, perché ha fatto per tanti anni l'allenatore, ha lavorato con il club tutti i giorni, club ricchi con tanti giocatori importanti, lo vedresti adatto sì o no?
3: Guarda, però avere due persone come Leonardo e Maldini accanto sarebbe molto importante per lui, credo sia una sfida, qualora accettasse, che chiaramente è una sfida proprio perché ha provato tutto nella vita, e riportare l'Italia, che comunque a lui sta nel cuore l'Italia per tanti motivi, riportarla magari a dei livelli importanti potrebbe essere una delle ultime sfide che lui vuole fare ancora nel calcio. Io lo vedrei bene, certo. E poi dopo sono i giocatori che fanno la differenza, però avere un allenatore come lui, secondo me, porta solamente della qualità, e io lo vedrei bene. Mi auguro che Paolo, che comunque è Maldini, è uno che si fa ascoltare, e riesca in questa impresa, qualora ci fosse una piccolissima possibilità.
0: Direttore?
2: No, non lo vedrei. Una cosa sono gli insegnanti, i maestri, una cosa sono i selezionatori. Guardiola è uno da campo, un maestro che diventa professore, che deve partire dalle tabelline per arrivare ai logaritmi. Ci vuole tempo. Siccome hanno fatto una grande scelta finalmente, anche Buffon era un uomo di calcio, Maldini e Leonardo sono un uomo di calcio, io vedo più un selezionatore. Se vuoi la mia, il nuovo direttore della nazionale, allenatore, è Mancini
0: pure tu.
2: Secondo te
0: va bene, vediamo, poi penso che la scelta verrà fatta. Direttore, è stato sempre un piacere, come sempre. Un abbraccio
1: ciao, direttore.
0: Al direttore Fedele, grazie ancora al direttore Fedele.
2: Massimo,
0: aspetta, aspetta. Vai, Massimo. Vai.
2: Dicevi. Massimo, mi senti?
0: Sì, ti sente. Sì, vai.
2: Mi togli una cortesia. Il tuo scopritore che era dalle tue parti, che ti portò a Reggio Calabria.
3: Sì.
2: Come si chiamava?
3: Biason.
2: Biason, come? Ma è vivo?
3: No.
1: che momento di radio questo.
0: Bellissimo.
1: Ma un momento di radio
2: adesso
1: incredibile.
2: Mi hai dato una coltellata.
1: Lo so, ho capito, però
2: grandi intenditori di calcio.
1: Ecco.
2: È vero, ha fatto un
3: capolavoro.
2: È vero Massimo.
3: Sono d'accordo, ha fatto un capolavoro nella sua vita, veramente. L'ha dedicata per i giovani ed era veramente molto competente.
2: Quelli che mancano adesso, gli artigiani dell'orto del calcio, posso tutto pure posso capite, Wilton, la cravatta e la farfalla. E non sanno quando pesa un pallone e quando attaccati stanno sotto una scarpetta. Vabbè.
0: Grande.
2: Arrivederci.
0: Un abbraccio, ciao, direttore, un abbraccio. Massimo, ci sentiamo venerdì.
1: Ciao,
0: noi. Un abbraccio, ciao, ragazzi, buona settimana, ciao, anche a te. Break per noi perché torniamo, un'analisi sui mondiali la facciamo con il nostro mister Giovanni Mussa, tra poco.

0: Siamo tornati, Stefano, naturalmente con voi.
1: Ciao a tutti,
0: in
1: ciao
0: quest'ultima
1: Marco.
0: Parte. Allora, sai, prima si parlava tanto dei commentatori. Io mi piacerebbe commentare una partita con te, ma anche con Mister Mussa. Lo sai?
1: Mussa è più bravo.
0: No, che
1: è
0: più bravo, siete tutti e due molto bravi. Grande capacità anche di linguaggio che avete tutte e due. E lo saluto, Mister Mussa.
1: Ciao,
0: Mister,
1: Giovanni.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Stefano, ciao Marco.
0: Ben trovato, mister. Allora, no,
2: grazie.
0: Io volevo soltanto prendere al volo, Stefano, una cosa che ho letto prima di uno dei tanti messaggi che arrivavano sul cambiamento. Ce n'è uno. Aspetta, se lo trovo te lo prendo, poi andiamo un attimo nel dettaglio. Ecco, ah, eccolo qui, guarda, sono tornato un po' indietro perché ce ne sono tantissimi, questo me l'ha scappato, ho detto poi. Rudy, che è uno dei nostri affezionati, ci fa una critica, perché questa è una critica di fatto, no? Allora, parlate da mesi di rinnovamento, quindi noi parliamo di rinnovamento, e poi continuate con i soliti Conte e Mancini, ma basta, allora siete coerenti, se volete un rinnovamento meglio Baldini.
1: È
0: un inizio,
1: detto,
0: a parte che l'abbiamo detto,
1: però non è praticabile. Vale, allora
0: è un inizio al rinnovamento, quello che chiedete, ma poi non lo volete
1: vabbè,
0: veramente.
1: Che
0: noi
1: vuol
0: non
1: dire?
0: Vogliamo
1: perché Conte non sa rinnovare, o un Mancini non saprebbe rinnovare, che ne sa?
0: Ma noi non vogliamo certezza? Rinnovamento.
1: Ma no, io il primo nome che avevo fatto era sempre stato Baldini, però Baldini non è praticabile in questo momento, e allora i soliti noti. Cioè, non è che cosa ti vai a avventurare, quali sarebbero questi nomi nuovi? Insomma, il nuovo che avanza.
0: A parte che lo scegliamo noi, primo.
1: Secondo,
0: sì, ma
1: detto
0: anche
1: Baldini.
0: Se uno dice Baldini,
1: ma Baldini non è praticabile,
0: Guardiola,
1: rimane un'altra 21,
0: non so
1: quindi
0: praticabili, quindi
1: scegliere.
0: Che facciamo? Sta nazionale non la dà a nessuno, perché,
1: esatto,
0: a voi
1: non,
0: perché a voi vi sta antipatico Mancini o perché vi sta antipatico Conte, facciamo? Non la diamo a nessuno sta nazionale. A me mi sembra,
1: ma noi
0: che
1: poi siamo quel popolo lì che ricorda la disgrazia ma non ricorda invece
0: su,
1: il trionfo.
0: Ma dai.
1: Perché noi guardiamo Mancini,
0: ma
1: che non ci ha fatto qualificare
0: adesso?
1: Alla cosa, ma Mancini ci ha regalato un titolo europeo 5 anni fa facendo un ottimo lavoro. Però ci ricordiamo sempre la parte negativa delle cose, perché siamo così. È così, siamo così.
0: Mister, scusi, si stava un po' ragionando su un po' di nomi, anche perché è uscito pure il nome di Guardiola, così
2: sì.
0: Finisco il concetto con te. Secondo te sarebbe pronto per fare il CT di una nazionale, lui che ha sempre fatto l'allenatore? Ecco, questo sarebbe un grande rinnovamento, perché noi non vogliamo il rinnovamento, no? Io se potessi Guardiola andrei a prendere pure dopo. Però io non conto niente, quindi non posso fare niente, perché per me questo sarebbe la vera rivoluzione che si dovrebbe attuare, no? Però ecco, non l'ha mai fatto il CT, questo bisogna dirlo, ha fatto l'allenatore fino ad oggi, e il CT è un altro mestiere.
2: Sono due lavori diversi, però chi non vorrebbe Guardiola, dai? Cioè, chi non lo vorrebbe in tutto il mondo, dovunque, cioè, chi non lo vorrebbe? Certo che lo vorremmo, se fosse possibile. È un impegno diverso per tutti, nel senso che per lui, esattamente come hai detto tu, è un altro lavoro, perché un conto è lavorare tutti i giorni e un conto è lavorare ogni tanto e selezionare. Sono proprio due, si chiama selezionatore, no? Il mister della nazionale, perché effettivamente va alla ricerca di una selezione di giocatori che può, nel bene o nel male, trovare più adiacenti alla propria idea di gioco. Quindi ecco, sicuramente per l'idea di gioco che ha Guardiola dovrebbe fare una rivoluzione anche dal punto di vista delle scelte,
0: sì.
2: Perché dovrebbe prendere più palleggiatori, dovrebbe prendere più giocatori con dominio della situazione della palla, eccetera eccetera, quindi insomma cambierebbero un po' tante cose. Sarebbe una cosa, una goduria per tutti, dai, sarebbe un godimento clamoroso poter avere la fortuna di avere Guardiola che ti piglia in mano la nazionale e che ti propone qualcosa. Poi saremo tutti qua pronti, come appena stato detto, col fucile puntato, sbagliasse, eccetera eccetera eccetera, ma l'allenatore o il selezionatore fanno la loro parte, sì, ma poi servono i giocatori.
0: Certo,
2: togliamo i quattro fenomeni là davanti alla Francia, cosa diciamo?
1: Bravo,
2: non è più finita, dai, cerchiamo di essere un po' equilibrati.
1: Esatto,
0: non c'è dubbio, sono d'accordo con te. Allora, senti, mister, qui ci siamo, adesso andremo a commentare le semifinali. Che cosa possiamo così aggiungere su quello che abbiamo visto? La Francia l'abbiamo commentata, e poi insomma la Spagna, che secondo me, io adesso non so come pensate, per me ha meritato il passaggio del turno, ha fatto anche qualcosa in più del Belgio, con tutto il rispetto che
1: sì,
0: poi il Belgio insomma ha mostrato, diciamo, quello. Però
1: c'è qualcuno che ha detto il contrario?
0: No, io era soltanto una riflessione che volevo fare con voi, insomma mi sembra che alla fine abbia meritato una squadra
1: Spagna,
0: solida, che
1: squadra
0: produce,
1: riconoscibile, grande identità, grande palleggio, grande coraggio, consapevolezza, non perde mai la testa, lucida. non ha picchi davanti, sì, però Oyarzabal sì, ottimo calciatore, insomma, voglio dire, c'è il Merino dell'ultimo secondo che è una carta, insomma, una wild card, un jolly pazzesco. Detto questo, però, mi sembra una squadra bella, bella, sì, solida. E attenzione, perché è l'avversario peggiore che possa incontrare la Francia.
0: Ora penso come c'è.
1: La Francia si può innervosire, perché la Spagna ti innervosisce,
0: sì, sì,
1: come
0: sì,
1: avversario. Sì. Poi è molto solido, nonostante poi c'ha questa linea alta difensiva. Non so che cosa ne pensa, poi sentiremo il parere di Giovanni. Però è una squadra che ti dà, che ti provoca. Dice, vabbè, vieni a attaccare le cose, e poi però dopo gol non prende gol, ma ne ha preso uno.
0: Ha preso uno.
1: Belgio, sì. Si è fatta sorprendere un po'.
0: Però è pure vero che adesso incontra una batteria offensiva
1: Però
0: tosta,
1: sui cambi di gioco, sulle triangolazioni, su questo possesso sponda continuo, questi triangolini, ha conservato un po' quel tratto del tiki-taka che un po'
0: che
1: annoia,
0: vabbè,
1: un po'
0: ma quello,
1: che ti annoia un po', però che dà fastidio, può dar fastidio.
0: Assolutamente. Mister.
2: Sì, sicuramente è l'avversario più ostico per la Francia, perché non è una squadra che gioca a viso aperto, diciamo. Se tu affronti la Francia a viso aperto, cioè lasciando la palla, facendo aspettandoli, è chiaro che loro te li porti in casa e sei morto. Quindi l'abbiamo visto col Marocco, l'abbiamo visto in altre partite. L'atteggiamento, sono curiosissimo di vedere che atteggiamento avrà Spagna. Se fa la partita la Spagna, riduce di qualcosina la pericolosità della Francia, mantiene la pericolosità della Francia in campo aperto, in ripartenza, se ti ruba palla, ti fa pezzettini, però perde il fatto di essere sempre là al limite dell'area con soluzioni da dentro l'area, da fuori area, da uno contro uno, certo, da giocate di 1-2, palla a scarico, cioè queste cose qua gliele togli se tieni la palla tu. Quindi io penso che la Spagna cercherà di mantenere la palla, rischiando il campo aperto, che però magari concedi due volte, tre volte in una partita.
1: Perché tanto, Giovanni, o che tu ce l'abbia vicino all'area di rigore, lontano, cioè,
0: certo.
1: Per la Francia poco cambia, sono d'accordo, è pericolosa sia in campo aperto sia quando ti viene addosso e tu fai blocco basso, però è meglio averla lontano dall'area,
0: lontano dalla porta,
1: dalla tua,
0: sono
1: e la Spagna
0: sono
1: farà
0: d'accordo.
1: Così.
0: Aspetta, ci abbiamo un audio e poi ritorniamo da mister, vai.
3: Ciao Marco, Antonio da Luca. Mi spiegate perché Baldini non è praticabile? E poi volevo dire una cosa a proposito di Conte e di Mancini.
0: Sì.
3: E loro rappresentano la continuità, no? Con il gioco, con la nazionale, eccetera. E sicuramente convocherebbero le persone, i calciatori che hanno fallito per due turni consecutivi. Così come Mancini ha fallito nelle qualificazioni mondiali, mentre Conte è arrivato agli ottavi. Cioè, poi mi direte che la squadra era scarsa, quello
1: no,
3: ma è arrivato agli ottavi. Certo. Allora, sarebbe bello avere Guardiola, ma sarebbe bello anche avere un allenatore che non fosse contaminato da tutte queste consuetudini.
1: Allora, Antonio da Luca, rispondo io, perché sono stato io a dire non è praticabile, non perché l'abbia deciso io. Io sono stato tra i primi a sostenere la candidatura, ti ricordi Marco, candidatura Silvio Baldini, che ritengo essere un grandissimo professionista, al di là, insomma, del cliché che poi ti porti dietro, no? E credo che non sia praticabile per quel motivo, non che io, cioè, voglio dire, sai, che facciamo? Scegliamo Baldini come commissario tecnico, sarebbe stato rivoluzionario come atto, però non credo che sia stato diciamo nel pensiero di chi poi avrebbe dovuto decidere, tutto qui, non che noi, non è praticabile perché non lo vogliamo. Anzi,
0: però sentite, io vi devo leggere una
1: però
0: cosa.
1: Visto adesso concludo, si va verso una direzione, basta. Cioè decidiamo un commissario tecnico, io credo che l'abbiano già deciso.
0: Infatti,
1: sono quei due nomi, i due nomi che ballano sono Mancini o Conte, Mancini o Conte.
0: Però vi leggo una cosa che mi ha sorpreso, perché da stamattina che io lo sottolineavo alla redazione, Wikipedia...
1: Sì.
0: Che fa le schede di, lo conoscete, no Giovanni, che fa le schede di tutti gli allenatori. Vado dentro e c'è scritto su Wikipedia, sulla pagina di Guardiola viene descritta tutta la carriera, vado dentro e c'è scritto: il 15 luglio 2026 viene annunciato come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana nel corso di una conferenza stampa congiunta dal presidente federale Malagò e dal neo direttore tecnico Paolo Maldini. Cioè due giorni prima Wikipedia annuncia l'arrivo di Guardiola come CT della nazionale. Io non so adesso se ne ha buttato meno.
1: Io secondo me ma, un mancino
0: aspetta,
1: conto, Giovanni,
0: mi vai dentro
1: te?
0: Mi vai, scusa, lo facciamo leggere che non mi sto inventando niente, vai, vai dentro un attimo su Wikipedia, chiedo.
1: Sì, vabbè, beh, è prevecente, nostro... cioè 15 luglio, siamo al 13.
0: Siamo al 13, due giorni prima, eccola qui, guarda, c'è luglio. Proprio la scheda, il 15 luglio 2026. Tra l'altro, se poi andiamo sopra a vedere, avete visto la scheda che fanno di tutti gli allenatori, ecco la, la scarello velocemente, perché insomma, eccola qui, guardate, in fondo, carriera d'allenatore, adesso questa è tolta, oggi c'era 26 anche quella Italia.
1: Però non c'è, dai.
0: Adesso non c'è, l'hanno tolta, quindi o è una butad, oppure qualcosa sa qualcuno e l'hanno scritta, vabbè,
1: io invece la penso 14 15 luglio sarà annunciato
0: il CT della nazionale, che
1: o,
0: sarà,
1: o Roberto Mancini o Antonio Conte.
0: Vabbè, sarebbe
1: secondo me,
0: bellissimo, vabbè,
1: però sarebbe un sogno, per carità, se, cioè, se dovesse arrivare Guardiola sarebbe la grande sorpresa, o no, Giovanni?
2: Ah, sicuramente siamo qua. Io non penso sia una cosa proprio impossibile,
1: certo.
2: Perché
1: no,
2: cioè, Guardiola cosa ha da chiedere di più dalla sua carriera?
0: Guarda,
2: cosa
0: oggi mi sembra lo stesso Alessandro Calori ci ha detto, dice, secondo me lui non ne fa nemmeno una questione economica.
1: Sono d'accordo.
0: Cioè,
1: no,
0: se lui ha le motivazioni giuste, viene ad allenare la nazionale italiana, anche a condizioni economiche diverse da quelle che ha sempre avuto. Quindi vabbè, saremo a
2: anche
0: vedere,
2: perché poi in nazionale fai sempre un periodo, non è che stai lì 20 anni, quindi se anche tu facessi 4 anni e metti non nel tuo curriculum professionale, il tuo curriculum emozionale, una cosa diversa, insomma,
0: certo.
2: Secondo me lui potrebbe accettare, è una cosa che non vedo così folle,
0: non la vedo folle,
1: cioè,
0: nemmeno
1: non è così
0: io. No, non è così pazza la cosa.
1: Sì, però sarebbe clamoroso.
0: Sarebbe
1: il colpo di Giovanni Malagò.
0: Sarebbe la grande rivoluzione calcistica in Italia. E a quel punto io parlerei di rivoluzione. Adesso no, sono stati scelti, ecco, delle persone che devono costruire. Lì saremo di fronte ad una rivoluzione proprio.
1: Però anche bisogna essere poi dopo molto vigili nel valutare il lavoro di Guardiola.
0: Assolutamente, non c'è problema. Cioè,
1: no.
2: Quindi... poi non venisse Guardiola, non è che abbiamo messo lì due nomi contano poco,
0: certo. Assolutamente no, giustamente dice Stefano, però dopo dobbiamo essere anche con lui critici quando c'è da criticare, ci mancherebbe, non vabbè. È che
1: no, però a me quella cosa che
0: a fine del mese
1: perché ne abbiamo parlato tutto il pomeriggio, volevo coinvolgerti anche su questo aspetto, cioè noi adesso stiamo valutando la possibilità, no, di qualificarci al prossimo mondiale 2030 come
0: straordinaria,
1: un successo, un clamore, che bello, ci siamo,
0: finalmente,
1: ragazzi, calmi o no, Giovanni,
0: è l'ordinaria amministrazione,
1: partecipare a una fase finale di un mondiale,
0: sono d'accordo.
1: Cioè, qui siamo arrivati ormai al 2030, mondiale, è un successo. Non abbiamo fallito, se noi arriviamo, ci qualifichiamo al 2030, abbiamo fatto il nostro, no ragazzi, non scherziamo.
2: Sì. Poi diventa eccezionale perché è un po' di anni che non ci andiamo, sarebbe la normalità, è chiaro che anche perché poi alla fine parliamo di calcio europeo eccetera eccetera, ma 3 su 4 nelle finali sono europee, quindi vediamo di adeguarci un po'.
0: Ma poi
2: che
0: vuoi adesso, con tutto il rispetto, ma che vuoi mettere a vedere in giro per gli stadi d'Italia Guardiola che viene a vedere i giocatori?
2: Che bello,
1: è una roba
0: o no?
1: Beh, avremmo anche questa attrazione internazionale che...
0: dai, sarebbe veramente una cosa,
2: sei innamorato dell'Italia, quindi
0: riguadagneremo anche
1: lui
0: a livello di immagine
1: a, Pescara, tutta una a roba. Brescia italiano,
0: con tutto il rispetto per i nostri, ci mancherebbe, adesso non è che vogliamo dire che quegli altri non so, però ecco,
1: vabbè,
0: sarebbe
1: facciamo
0: un cambiamento.
1: Facciamo il tuo allenatore, visto che è il direttore tecnico, io non pensavo che Maldini, questa è una sorpresa, ecco, Maldini pensavo che non avrebbe accettato Giovanni, invece ha accettato,
0: esatto.
1: E secondo me perché ha avuto delle garanzie,
0: certo, vediamo.
1: Una soprattutto di lavorare, di portarsi dietro Leonardo.
0: Adesso bisogna vedere se la garanzia è che Malagò sceglie il CT.
1: No, adesso no. Non
0: vabbè,
1: so.
0: Può essere pure.
1: Lo decideranno insieme, allora, hanno già deciso insieme.
0: Sì. Domanda per te, poi passiamo un attimo ad un'altra partita bellissima. Domanda per Mister Mussa che chiede, intanto piace la trasmissione e questo ci fa molto piacere. Una domanda, come fermerà la Spagna i 5 attaccanti della Francia? Un caro saluto da Piombino.
2: Quello che ho detto prima, per me la Spagna cercherà di tenere palla, che è la... linea difensiva che si è scelta in Spagna da qualche anno, nel senso la logica di tenere palla era questa, cioè no, ce l'ho io, non puoi averla tu, quindi se non ce l'hai tu non puoi farmi gol, ecco. Certo, poi ci sono le transizioni, dovrà regolare benissimo le transizioni, mi aspetto qualche fallo sistematico in ripartenza, mi aspetto qualche ammonizione in più, mi aspetto il rischio che la Spagna rimanga in 10, mi aspetto questo tipo di partita con palla alla Spagna e Francia non bassa sicuramente, ma Francia un po' più bassa rispetto a quello che siamo abituati a vedere, perché la Spagna terrà la palla e non verrà meno alla propria, mi auguro, alla propria identità. L'identità spagnola è quella, la palla la tengo io e mi rischio di avere la difesa alta in qualche partenza. Se ciò succede, se ti bucano la prima può finire tanto a poco, perché poi sei costretto ad esporti ancora di più. Ma se non ti bucassero, la partita resta in bilico, la Spagna è un avversario ostico, perché come ho detto prima è fastidioso, è una squadra che tiene palla, ti toglie energia da questo punto di vista. Però rimaniamo, meno io rimango sempre al concetto che stiamo parlando di due squadre con una buona differenza, cioè la Francia è ancora sopra in modo abbondante, però la Spagna la può certamente mettere in difficoltà.
0: Assolutamente. E senti, andiamo anche all'altra partita affascinantissima, ragazzi, tra Inghilterra e Argentina, che poi Messi si ritrova ad affrontare l'Argentina in quel richiamo.
1: Ma per la prima volta,
0: esatto,
1: in carriera.
0: Per la prima volta, però l'Argentina riporta alla mente l'86, cioè, la sfida di Maradona, eccetera.
1: Diciamo tutta la questione,
0: esatto,
1: politica.
0: Esatto, Falkland, eccetera.
1: Malvinas, eccetera, eccetera. Però, insomma, voglio dire, parlando di calcio e rimanendo su questo campo, io credo che l'Inghilterra abbia un vento a favore, Marco.
0: Pure io, sai.
1: Io te l'avevo detto all'inizio del mondiale, poteva essere, insomma, sbagliando, 40, invece 60 anni. Sarebbero 60 anni esatti, dal 66-2006. Hanno fatto già le magliette celebrative, c'era sempre Wonderwall degli Oasis a fine partita che accompagna questo, no? Questo trionfo anche alla Azteca contro il Messico, spinto da un popolo. Lì c'è stata in 10 contro 1 l'espulsione, le cose hanno ribaltato, potevano andare solo.
0: Un Bellingham straordinario.
1: Bellingham straordinario, strepitoso. Collocato lì, ne avevamo parlato con Giovanni prima della sfida, e quindi è un fattore.
0: Vento
1: in poppa, sì, soltanto per questo motivo qua. Poi l'Argentina è solida, consolidata, forte, c'ha un Messi in più, ma non solo, c'ha anche un sacco di giocatori centrocampisti che sanno fare tutte e due le fasi in modo eccezionale. Ha un portiere formidabile, Messi non ne parliamo. Quindi favorita l'Argentina, ma attenzione a questa Inghilterra che potrebbe scrivere la storia, riscrivere la sua storia.
0: Allora, mister Musta?
2: Sì, sicuramente è un po' un oro mai più per l'Inghilterra, perché ha la possibilità concreta di arrivare in finale, perché è molto vicina come valore all'Argentina e, come è stato giustamente detto, ha qualche feeling in più, diciamo, sì, quelle stelle dalla sua parte che incidono nei mondiali. È vero che anche l'Argentina già due volte che passa supplementari, eccetera eccetera, quindi l'Argentina ha grandissimo carattere. Non mi aspetto una partita spettacolare, mi aspetto una partita a ritmo basso, mi aspetto una partita dove il possesso palla sarà maggiore per l'Argentina rispetto all'Inghilterra, mi aspetto un'Inghilterra che possa far gol sulle palle da fermo, dove è veramente forte, e l'Argentina invece soffre, ho visto. Quindi questa partita è molto, molto, molto incerta.
0: Però mister, mi permetto di chiedere una cosa. Cioè, tu hai detto che sarà una partita a ritmi bassi e ci può stare, però questo agevolerebbe l'Argentina e non l'Inghilterra. Cioè, io continuo a pensare che l'Inghilterra, se gioca a ritmi bassi, va in grossissima difficoltà, e in questo caso l'Argentina invece andrebbe a nozze proprio. Cioè, l'Inghilterra non deve fare questo errore, cioè deve tenere i ritmi.
1: E poi voglio dire, anche nel secondo tempo la Norvegia ha sofferto molto, perché la Norvegia aveva fatto il blocco basso, aveva atteso nella prima parte, e poi invece nella seconda parte era cresciuta la Norvegia molto.
0: Sì,
1: poi c'è stato questo infortunio
2: di Haaland.
1: Sì, esatto.
2: Ah, del portiere anche, intendo.
0: C'è stato infortunio.
1: C'è da dire del portiere, cioè sull'azione
0: è da prendere da
1: Lo so,
0: non gli dà una palla a Haaland, dai ragazzi, ma come si fa, dai, giocatore.
1: Però Nyland là
0: lì dimostri di essere un giocatore veramente
1: Bellingham, proprio quello, il portiere del Belgio che ha preso il posto di Courtois.
0: Però lì Sorloth lo appoggia col piattino, gli fa così alla palla, manda Haaland in porta, lui lo manda in porta.
1: Sembra facile, però forse non si è sentito sicuro, lui
0: vuole fa gol, secondo me lui lo fa gol, ma infatti Sorloth i piedi ce l'ha un po' così e così, insomma.
1: Sì, poi là sulla fascia non ho capito, Giovanni.
2: E questo è il problema di non avere quattro giocatori top come la Francia. La Francia se la passano perché hanno la consapevolezza di passarla nel momento giusto, con i tempi giusti, a giocatori forti. Questi, qualcuno vuol diventare protagonista, ma l'unico protagonista vero della Norvegia è il centrocampo, che hanno i tre giocatori fortissimi, e Haaland. Fine. Se avessero avuto l'umiltà di capire, ragazzi, palla al nostro centrocampo che è veramente uno dei più forti del mondiale. Berg e Odegaard sono super, tutti e tre.
0: Sì,
2: e più davanti hai nettamente, non ti sto qua a raccontarci come centravanti,
0: però,
2: il miglior centravanti
0: però
2: del
0: mi
2: mondo.
0: Permetto di dire una cosa, e poi c'è una domanda del nostro ascoltatore. Mi permetto di dire una cosa, mister, è vero, ma hanno dato pochi palloni di testa a Haaland
1: sempre, però in ogni partita.
0: Secondo me andava,
1: ora avrà toccato 30 palloni tutto il mondiale, Marco.
0: Sì, ha fatto però per gol. Me andava servito di più,
1: Lo so, però
0: uno come lui butta lì sti palloni dentro. C'ha una potenza di testa, una roba, sembra che tira coi piedi quando va a impattare di testa, una roba.
2: Anche con l'Inghilterra ha avuto due colpi di testa in area, vicino alla
0: piccola,
2: vi ricordate? Dopo una non l'ha colpita bene, una gliel'ha parata, però il fatto sta che, siccome tu sai che Haaland è 1 uguale 1, cioè significa una palla in area la piglia lui, quindi è vero anche che hanno aspettato secondo me un po' troppo. Anch'io tante volte mi dicevo, ma mettila a spettarla, ma
0: detto questo, la Norvegia tatticamente e anche tecnicamente ha fatto un gran mondiale, per me è una squadra che ha giocato a calcio, ha dimostrato di saper interpretare anche i momenti della partita, insomma. Su detto questo,
2: è la sorpresa vera, dai.
0: Sì.
2: È la sorpresa
0: sentiamo vera, un messaggio prima di andare ai saluti, prego, vai via.
4: Ciao da Giovanni. Ma ciao, perché Giovanni, secondo voi Maldini non si porta il suo Pioli?
0: No, sarebbe... ma Pioli lo voleva, ragazzi, Pioli lo voleva sostituire con Pirlo. Perché pensate che possa arrivare Pioli? Ma guarda, io
1: Pioli, se viene Pioli secondo me non se, non,
0: esatto, viene Pioli, ragazzi, io guarda,
1: no,
0: non
1: no,
0: niente contro
1: state
0: Pioli,
1: anche delle
0: però
1: perplessità,
0: siamo, torniamo indietro veramente parecchio, ma ragazzi, non capisco perché vi siete adesso fissati con Pioli. Ci abbiamo un altro audio e poi ci salutiamo il mister, vai.
5: Non credo che potrà venire il signor Guardiola ad allenare l'Italia. Come fa lui, che potrà vedere solo i giocatori quanti? 1-2 giorni ogni 6 mesi? No, non credo che possa partecipare e diventare l'allenatore della nazionale.
0: Vabbè, che
5: Maurizio da Roma.
0: Ciao Maurizio da Roma. Vediamo, io dico una cosa, Guardiola ha vinto tutto come allenatore.
2: È una sfida per lui.
0: Sì, potrebbe dire, ma che, cioè, adesso faccio una cosa nuova, nella mia carriera faccio una cosa nuova.
2: Sì.
0: Non lo so, io credo che poi vai a allenare, saresti CT della nazionale italiana, non della nazionale, insomma, di tutto quello che abbiamo passato, però insomma abbiamo una storia calcistica,
1: direi,
0: E può, insomma, cioè, il problema è insomma tutto quello che circonda il nostro, vabbè, comunque dai, andiamo avanti,
1: però sai qual è il discorso? Mi resta difficile immaginare, anche se non è impossibile, diciamo che non la fa una questione di soldi, il suo arrivo alla nazionale non la fa una questione di soldi, perché scegliendo Maresca al City, lui è ancora al City dentro, o no? Non sta dentro al City?
0: Non lo so, però che
1: non lo so, ma che fa? Lo abbandoni subito?
0: Ma vai a fare il CT, non è che sei impegnato tutti i giorni.
1: E manterrebbe quella carica lì?
0: In questo momento che...
1: Lui non c'ha una carica all'interno del City? Secondo me
0: non,
1: sì.
0: Non ti so rispondere adesso attualmente che, qual è la carica che c'ha all'interno del...
1: Chi l'ha scelto Maresca?
0: Però potrebbe aver dato un'indicazione.
1: Dai, su.
0: Potrebbe aver detto, guarda, prendete Maresca. Vabbè, qualcosa. Mister, siamo in chiusura. Noi ci risentiamo... Ci risentiamo dopo le due semifinali, così ci prendiamo appunti insieme e poi lunedì prossimo, ultima puntata, commentiamo la finale, devi stare con noi, mister.
2: Va bene,
0: quando vuoi noi siamo qui.
2: Grazie mille.
0: Ambasciatore globale, mi dicono.
1: Vedi,
0: ciao mister,
1: ciao,
0: a presto.
1: Giovanni.
0: Ambasciatore globale, che
1: ambasciatore globale.
0: Ma dai, l'ambasciatore è un portapena, insomma.
1: Porta pena, ma porta anche allenatore nuovo, capito? In questo caso, se ti chiami Peppino Guardiola.
0: Va bene, io faccio il tifo per Guardiola, guarda. Al suo posto ci penserei
1: io
0: bene.
1: Io faccio il tifo per la nazionale azzurra, che dire.
0: Vabbè, però dai, sarebbe un modo diverso, una cosa. Poi,
1: diverso.
0: Poi se viene Mancini va benissimo, se viene Conte va benissimo.
1: Chi tocca trovare i giocatori, Marco?
0: Vabbè, li troveranno. Tanto chi viene dietro ai giocatori, scaldati Stefano, ci hanno detto un cuffia break.

0: va bene, ci siamo sempre. Entriamo nell'ultimissima parte di Maracanà. Facciamo anche un giro adesso con qualche corrispondente. Io partirei, chiedo in regia se possiamo partire dal Milano o dalla Roma. Volevo partire, dimmi tu. Sì, andiamo sulla Roma, ragazzi, che appena poi si connette. No, perché poi abbiamo anche un po' di immagini dell'arrivo di oggi, insomma, stavo leggendo un po' di news, abbiamo letto di Dybala che ha rinnovato, abbiamo letto di Koné che Stefano, insomma, è un po' una situazione da monitorare, mentre stavo leggendo proprio adesso su Selic, ecco, vado qui un attimo su tutto Mercato Web, quindi ecco un po', queste sono le immagini di questa mattina dell'arrivo di Gasperini. Dovremmo avere anche l'audio, se non erro, possiamo anche sentire un po' di audio se è possibile. L'arrivo a Trigoria, l'entusiasmo naturalmente dei tifosi presenti. Stefano, si comincia questa avventura, il mercato è tutto ancora da esplorare.
1: Beh sì, c'è entusiasmo soprattutto perché dopo 7 stagioni la Roma
0: torna in Champions, parte dalla Champions, sì sì. E qui vediamo Gasperini questa mattina che è arrivato, insomma si comincia, no Stefano?
1: Sì, si comincia, ranghi ridotti, con
0: Dicendo di Selic che la Fiorentina ci ha provato, però Selic manterrà la parola data alla Roma, quindi rinnovo in vista, come leggo da tutto Mercato Web, l'approfondimento di questo pomeriggio. Paratici ha tentato di mettere i bastoni tra le ruote a Gasperini, ma alla fine il terzino turco manterrà le promesse e rinnoverà fino al 30 giugno 2029, quindi ci ha provato la Fiorentina, molto attivo Paratici con la Fiorentina, ha provato di inserirsi in questa possibilità, ma il giocatore ha respinto, diciamo così, l'attacco della Fiorentina.
1: Sì, no, io mi aspettavo insomma che Selic, almeno Pellegrini, fossero già stati rinnovati i rispettivi contratti, come è successo per Dybala, però insomma questione di tempo, importante è che non tardino.
0: Certo.
1: Ancora di più eccessivamente la loro partecipazione al ritiro, perché è importante partire almeno con questi che sono 13, quanti sono? Saranno 14 convocati, 13, di cui almeno sulla lista c'è anche Dobby convocato che dovrebbe andare via, quindi è una situazione ancora in divenire e che non è che fa piacere a un allenatore cominciare così, però detto questo è una Roma che ancora deve aspettare,
0: certo. Vediamo
1: alcune cose, soprattutto in entrata, in uscita, c'è questa cosa di Koné, è stato anche chiaro abbastanza Gasperini, il bilancio rispetto al fair play, le cose insomma, che diciamo da tempo, certo. Tutte queste cose qua. Ci si augura insomma, di trattenere questo calciatore, ma questo calciatore sta facendo molto bene con la Francia ed è richiesto da mezza Premier. Su questo non ci sono pochi dubbi. Vedremo come andrà a finire.
0: Vado da Marco Campanella, così gli dà un po' un riassunto di quello che è successo a Trigoria proprio oggi, con appunto la partenza, cioè l'arrivo dei giocatori, dell'allenatore. Si parte insomma per preparare la nuova stagione. Marco, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Vai, raccontaci un po'.
2: Beh, oggi clima da primo giorno di scuola a Trigoria. Il primo ad arrivare è stato Hermoso proprio intorno alle 8, l'appuntamento era verso mezzogiorno, poi a seguire tutti i compagni di squadra. Il primo che si è fermato ad autografare, a farsi foto con i giovanissimi tifosi presenti è stato Ghilardi, che si è anche detto pronto per...
0: Qui vediamo Wesley che sta firmando bandiere, maglia, go-go proprio.
2: Più acclamato. Wesley è proprio bagno di folla totale.
0: Ma era con la compagna, no? Immagino. Compagna, moglie, non so adesso.
2: Sì, si è dovuto fermare addirittura due volte per le richieste della folla e non volevano quasi farlo entrare. Anche Sulé è stato acclamato molto dai tifosi all'esterno del Bernardini. Qualcuno ha provato a dirgli resta a Roma, lui è stato abbastanza freddo, ha sorvolato il tema mercato e ha continuato a farsi foto e a firmare autografi. Gasperini è anche arrivato intorno alle 10:30, poi lui ha promesso di fermarsi con i tifosi dopo il primo giorno di lavoro.
0: Bene.
2: Colui che non si è visto invece, oltre a Pellegrini, che come abbiamo raccontato era difficile la sua presenza nella giornata odierna, è stato Dybala. Dybala che aveva l'agente Carlos Novel, che invece ha varcato i cancelli del Bernardini alle 9 di questa mattina, per limare gli ultimi dettagli di un accordo che lo vedrà ancora a Roma fino al 30 giugno 2027, con opzione per un'ulteriore stagione. La firma, lo sappiamo, è arrivata nella scorsa notte. Lui invece ha preferito non farsi vedere. Probabilmente, la mia ricostruzione, lui era già lì da ieri sera, insomma, proprio per questo discorso del contratto. E,
0: sì, poi su Instagram ha postato, insomma.
2: Sì, esatto. Lui comunque è tornato qualche giorno fa a Roma, sabato, nel tardo pomeriggio. Sicuramente sarà passato per Trigoria, per appunto limare gli ultimi dettagli con il suo entourage, registrare anche i vari contenuti social che ne derivano. Sappiamo come vanno queste cose al giorno d'oggi, che poi avrebbero annunciato il rinnovo, annuncio che è arrivato poi oggi nel primissimo pomeriggio, insieme ai convocati per il raduno. Tra i convocati c'è un grande assente, che è sicuramente Lorenzo Pellegrini, che è ancora in cerca del rinnovo, del rinnovo. Ancora a distanza,
0: senti,
2: è ancora a distanza.
0: Movimenti di mercato, abbiamo letto di Coné, che insomma le parole di Gasperini fanno così pensare che se arriva una proposta parte, insomma, c'è poco da fare.
2: Beh, è stato molto sincero Gasperini questa mattina.
0: Forse anche
2: ha detto speravo che la Champions salvasse un po' la situazione, ma questi bilanci vanno sistemati. E diciamo che
0: ma c'è una richiesta? Ci sono richieste oppure ancora no?
2: Beh, il Manchester United si è fatto sotto prepotentemente nell'interesse. Okay. Sicuramente manca l'offerta vera e propria sul piatto, e quella che secondo me dipende anche dallo sviluppo del mondiale. Chiaramente rispetto a un mese fa, Coné oggi vale di più proprio per il cammino che ha fatto nel torneo.
0: Bene.
2: Oggi secondo me potrebbe valere di meno rispetto a una settimana, 10 giorni, perché dipende pure il mercato come va.

0: Vediamo.
1: Vediamo un attimo, insomma, quello che succederà.
0: Bene, Marco, grazie.
1: Ciao Marco.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Buon proseguimento. Da Marco Campanella andiamo da Antonello Gioia, che ha seguito la giornata del Milan. C'è pure l'elicottero, qui c'è una cosa, proprio una scena. Intanto Antonello, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, sì, io sono di fronte all'elicottero.
0: Ah sì, proprio
3: di fronte all'elicottero. Potevi fare un
0: collegamento? Guarda, noi stesso stiamo vedendo le immagini, guarda, dell'arrivo di Cardinale.
3: Guarda, ho detto
0: stile Berlusconi, ragazzi, dobbiamo dirlo.
3: Luogo dove non potremmo essere.
0: Tu ne eri manco nato quando Berlusconi atterrava. Dai, Gioia, fammelo dire, sei giovanissimo, tu te l'hanno raccontato, dimmi la verità.
3: No, sono passati 40 anni.
0: Apposta,
3: no.
0: Tu ne eri nato, io ho visto pure quella scena lì. Che tempi, esatto. Ragazzi.
3: No, siccome ho detto, siccome c'è il rischio che parta durante il collegamento quasi, per riuscire a beccarlo e noi non potremmo essere qui, ho detto, mi tengo il video a disposizione e poi ve lo mando, così lo potete mostrare.
0: Certo.
3: Lo manderò, però siamo qui, diciamo che è una cosa abbastanza singolare, che Milan ha subito provato un po' a ridimensionare, no, nella
0: perché
3: sua...
0: Perché, che hanno detto?
3: No, nella sua emulazione, no, di Berlusconi.
0: Ho capito, che elicottero che aspetti, che ti dicono assomigli, che ne so...
1: Solo ricordo che atterrò non a Milanello, ma all'Arena Civica, all'Arena... All'Arena.
3: Ho detto a Marco Piccoli, con tutto il rispetto, non può assomigliare, ma neanche a me.
0: Certo, voglio dire. Che ti dico,
1: capito, Antonello?
3: Però
1: Berlusconi, l'elicottero atterrò all'Arena.
3: Esatto, 18 luglio 86, quindi sono praticamente 40 anni, quasi precisi.
0: Esatto.
3: Però ecco, al di là della strumentazione,
0: del mezzo di
3: trasporto, grande. Cardinale è arrivato, prima volta da quando è proprietario che partecipa al giorno del raduno, prima volta che va negli spogliatoi con la squadra, ha accolto l'allenatore, ha accolto anche, questa è una sorpresa un po' dell'ultima ora, perché non ci aspettavamo
0: Gonzalo Ramos pure, ho visto le foto Gonzalo con la maglia, tutto,
3: sì, è arrivato Gonzalo Ramos a sorpresa, lui è in vacanza, è venuto a Milano per cercare case e poi ha ben pensato di venire qui,
1: casa, cercare casa.
0: Quanto c'ha quanto gli hanno dato di ingaggio, scusa?
3: Se ne può comprare quante ne
0: vuole. Un paio di case se ne può comprare se vuole, una zona nord, una zona sud, capito? Quindi c'era pure Gonzalo.
3: C'era pure Gonzalo.
1: Gonzalone.
3: Sì, Gonzalo non fa parte della squadra convocata, sarà ancora in vacanza per un altro 2-3 settimane, ovviamente post mondiale.
0: Però intanto si è affacciato, ha visto Cardinale, ha fatto un giretto e se n'è andato.
3: Sì, che comunque, sai, in un momento in cui il Milan...
0: Ma la casa chi gliela cerca? La società?
3: A quello che abbiamo capito, la società dà degli indirizzi, dà degli agenti immobiliari.
0: Poi vai con gli agenti. Vedi, aspetta, scusami, ti fermo. Guarda qua, Dybala, elegantissimo, dentro alla sede della Roma, seduto in poltrona, parla del rinnovo.
1: Somiglia l'attore, quello che
0: sembra un attore qui, Spider-Man, veramente.
1: Maguire, come si
0: tutto chiama? Pettinato, un gelatinato, firmato lì.
3: Mi posso raccontare a proposito di casa questa retroscena di Fonseca, visto che parlavamo di allenatori portoghesi.
0: Fonseca.
1: Ma tu stai provocando,
3: Fonseca,
1: però.
3: La società gli aveva ovviamente indicato di stare a...
1: Tirato fuori Fonseca.
3: Di stare
0: ogni tanto va e viene, capisco perché. Dove stare, dove?
3: Di abitare a Milano, di trovare una casa a Milano.
0: Di
3: trovare una casa a Milano, perché sai, l'allenatore del Milan, un po' storicamente, no, ha anche bisogno di sentire.
0: No, e lui?
3: Ecco,
0: e
3: lui? Lui ci disse che no, non aveva preso casa a Milano perché costava troppo. Aveva invece trovato un'austera, ovviamente sono ironico, dimora a Cernobbio, quindi sul lago di Como,
1: insomma,
3: adesso.
1: Magari i prezzi pure lì, insomma.
0: Esatto, no? Magari aveva trattato e gli hanno fatto uno sconticino, ha detto prendo una casa sul lago.
1: Vicino Braglia.
0: Vicino Braglia, che sta a Como, però lui, vicino al lago di Como. Va bene, e quindi vabbè, questa è la situazione. Senti, chi compra il Milan adesso nei prossimi giorni?
3: Ma allora, l'indicazione di Amorim è quella di prendere un trequartista, di piede mancino preferibilmente. Quindi ci sono dei nomi che piacciono, cioè? C'è Caresas del Genk, che però piace anche al Borussia Dortmund, all'Ibegovic del Leverkusen, all'Atalanta, Zun del Francoforte, che costa però tanto, e soprattutto i rapporti tra Milan e Francoforte, dopo insomma quello che è successo con le due dirigenze, non sono esattamente dei migliori.
0: Bene.
3: Però da quello che abbiamo capito, da quello che anche Cardinale

0: fa sapere tramite i suoi intermediari è che in qualche modo Amorim lo accontenterà. Senza badare a spese è un'espressione un po' esagerata, ma certamente, come un po' successo con Gonçalo Ramos prima, ci si metterà a contare i centesimi come è successo nell'epoca Furlani ogni anno. Ma se ci sarà da prendere un giocatore a cifre oneste, lo si farà.
1: Ecco. Vabbè. Va bene, vediamo. Intanto il Milan è partito subito forte con due colpi, quindi vediamo se arriverà o meno il terzo in questa settimana oppure più avanti. Antonello, non ti perdere la ripartenza dell'elicottero, mi raccomando.
0: No, io la manderò.
1: Ah, vogliamo vedere.
2: Non volare per aria, ecco.
1: No, la vogliamo vedere, Antonello, questa partenza di Cardinale, che insomma ormai si è preso il Milan, è lì presente da giorni.
2: È bello l'elicottero, Antonello?
1: Ma no, mai l'elicottero.
0: Allora, stavo vedendo prima un po' di info sull'elicottero. Noleggiarlo per un'ora costa tra i 4 e i 5 mila euro.
2: Lo puoi fare pure tu, Antonello, dai.
0: Sì.
1: Un mutuo. No? va bene Antonello, un abbraccio.
2: Ciao, Antonello, buon lavoro
1: a te, tutta Milan News, grazie ad Antonello Gioia. Allora, ci abbiamo un po' di messaggi da recuperare, vediamo se c'è qualche aggiornamento, poi ti voglio chiedere una cosa finale prima di salutarci. È sbarcato a Roma anche il nuovo rinforzo della difesa della Lazio, Doecchi, io non so chi sia, però a parametro zero
2: dall'Union Berlino
1: è arrivato, però sai, non si sa mai, l'Union Berlino, sì, va bene, e quindi andrà così a dare una mano a Gattuso. Allora, dammi un audio, vai. Che tristezza, mamma mia.
3: Stefano, sempre Antonio da Lucca. Antonio, io non ce l'avevo con voi per l'impraticabilità di Baldini. Volevo solo chiedere perché era impraticabile. Vi siete dimenticati un altro aspetto del gioco dell'Argentina che sta diventando determinante, credo, gli arbitri. Quando Messi si butta per terra è meglio di un attore drammatico. Gli arbitri. Ciao.
2: Messi che si butta per terra, che significa?
1: Adesso va de moda sui social, ci sta uno che adesso mi fa nomi, però sta portando avanti una campagna sull'Argentina, gli arbitri, che è favorita, che c'ha tutti gli episodi a favore, e quindi, ma vabbè, il problema è chi va dietro, non colui che parla. Allora, Marotta è in difficoltà perché il fondo ha rivelato mai come quest'anno la sua natura sparagnina, mentre dall'altra parte Cardinale si sta scatenando con gli acquisti. Se l'Inter vuole davvero fare il salto di qualità in Champions serviranno 300 milioni, così troviamo a buffo subito sul mercato, quindi... no, mi fa ridere Federico perché suggerisce delle cose che forse anche un ragazzo di terza media, insomma, è chiaro che se uno c'ha 300, 400, 500, così i numeri proprio, vabbè. Mi sembra, insomma, dai, dammi un altro audio se c'è, recuperiamone un po', vai Andrea.
4: Caro direttore Piccari, buongiorno.
1: Oh,
4: buongiorno,
1: salvo,
4: Stefanuccio.
2: Buongiorno.
4: Ma direttore, voi non vi siete reso conto che i tempi cambiano?
1: No, che scherzo.
4: Da quando sono andato via 60 anni fa dall'Italia,
1: che è successo?
4: Non è più la mia Italia.
1: Vabbè, dai, che dobbiamo fare?
4: Come comportamento e modo di parlare, l'Italia è alla deriva. Poi non parliamo di riforme, che non ne sono state mai fatte. Non si ha mai il coraggio di riformare qualsiasi cosa.
2: Esatto, voi ti sei svegliato proprio oggi, politico, ti sei svegliato.
1: Mamma mia,
2: della pesantezza, già fa un caldo qua, Salvo, ci sono 90 gradi all'ombra e tu ci fai una cosa così, sappiamo tutto nel nostro paese, ci fa venire l'ansia,
1: ci fa venire.
2: Resta in Germania.
5: Sera, comunque a questo punto chiusa la polemica tra me e il sottoscritto.
1: Bene, senti, ti voglio fare una cosa finale, che non l'abbiamo mai fatta, la facciamo oggi. Siamo al termine di questa puntata, abbiamo parlato un sacco di cose, tu come chiuderesti, con un messaggio a che cosa, che vuoi così? Vediamo così, facciamo un messaggio tu, un messaggio io.
2: Messaggio da
1: quello che ti viene, ti viene, qualsiasi cosa, non so, c'hai una chiusura di oggi, tutto quello che ci siamo detti?
2: La chiusura è dedicata alla...
1: Aspetta, guarda la telecamera.
2: Allora, la chiusura è dedicata alla nazionale, sono contento di questa scelta da parte di Martini, che ha sciolto le riserve, è una figura importante, è un professionista serio e credo che con l'aiuto di Leonardo possa fare un buon lavoro, però certo... non ci aspettiamo chissà che cosa, dobbiamo ripartire con umiltà, ricostruire il tutto, e ora c'è la scelta, ci sarà la scelta del commissario tecnico della nazionale. Non una scelta di facciata, ma una scelta che dovrà essere condivisa, la scelta di tutti, Mancini o Conte, mi aspetto questo. Guardiola è il grande sogno, il grande colpo, ma dubito che possa arrivare.
1: Io sarò molto rapido. Maldini, Leonardo è consulente, quindi bisogna coinvolgere anche Leonardo. Facciamo le cose fatte bene, serie, quindi convincete Guardiola a fare i CT della nazionale. Basta. Sembra un messaggio chiaro, sì. Difficile però.
2: Beh, ma insomma, Conte o Mancini andrebbero bene.
1: Bene, però voglio una cosa nuova.
2: Tu vuoi una cosa nuova? Una cosa Guardiola. Nuova.
1: Voglio Guardiola, tanto non lo può, un po' venire alla Juve, un po' venire al Milan, un po' venire all'Inter, un po'. Poi che ci viene a fare, insomma, nei club? Alla nazionale unisce tutti, capito? E secondo me sarebbe anche una mossa. Ti posso dire una cosa? Una mossa per creare proprio una sorta di unione. Torno alla nazionale, no, ti piace?
2: Un casino, come diceva.
1: Un casino. No, vabbè, potrebbe essere un'idea, non lo so. Va bene, siamo arrivati alla fine, che c'è? Ah, è vero, lui oggi vuole ricordare l'attore di Jurassic Park che è scomparso, che adesso non mi viene il nome perché sono ignorante. Sam Neill, ecco, adesso me lo suggerisco.
2: Saluto a Sam.
1: Sì, è stato veramente un grande protagonista di questa... però... Tu metti la musica,
2: farsi i contropiedi pure per te. Ma
1: metti la musica in Jurassic Park e poi mi fa il caccia a ottobre rosso. Non fammi i sofisticati, con tutto il rispetto.
2: Adesso, allora, però, noi abbiamo superato una prova importante.
1: Sì, quale?
2: I 90 gradi all'ombra.
1: Mamma mia, guarda,
2: che ci sono stati.
1: Io non ho mai sentito un caldo così dentro sto studio. Non l'ho mai sentito.
2: È una serra, cioè, però respiriamo ancora. Ci diamo un bel 10 in pagella.
1: Ma
2: oggi,
1: poi siamo pure lucidi, e questo è il fatto. Cioè,
2: ma insomma, quello
1: essere...
2: non lo so. Vabbè, lo devono dire ai nostri ascoltatori.
1: Riusciamo ad essere. No, perché qui fa un caldo.
2: Un saluto
1: terribile.
2: È stata un'impresa,
1: cioè, una roba
2: eccezionale.
1: E domani dice che pure peggio.
6: Vorrei prendere questo bastone e colpirla ripetutamente.
1: Sarebbe proprio il caso di farlo verso chi dico io, caro Maglioca.
2: Va bene, ce l'abbiamo fatta.
1: Va bene, ce l'abbiamo fatta. Vi lasciamo a tutta C che prosegue.
2: A domani, ciao Marco.
1: E noi
2: ciao a tutti.
1: Adesso ci rinfreschiamo un po'. A domani.
7: Maracanã.

0: Buonasera e ben ritrovati per una nuova edizione del TMV News. Inizia la stagione di vari club di Serie A, tre su tutti. Oggi ci concentreremo su Juventus, Roma e Milan, che hanno iniziato appunto la loro stagione. Andiamo per prima cosa a raccontare ciò che è successo alla Continassa, ciò che è successo nel mondo Juventus. Diamo subito la buonasera a Camillo De Michelis. Ciao Camillo.
1: Ciao Lorenzo, giornata di festa qua a Torino perché è iniziato il ritiro della Juventus. L'entusiasmo c'è sempre, no? Anche quando comunque non sei attivo sul mercato, non ci sono grossi acquisti, però i tifosi oggi sono arrivati tanti qua in zona Continassa per cercare di prendere un autografo, una foto e tanti anche ritorni che non mi aspettavo potessero essere così acclamati, da Arthur a Douglas Luiz, che è già una notizia allora, perché lo scorso anno non si era presentato qua alla Continassa per il ritiro, invece quest'anno molto sorridente, ha fatto la foto con tutti, anche Zegrov acclamato dalla gente. C'era un po' di paura per Di Gregorio, perché dopo il post del suo agente si pensava potesse essere fischiato, invece i tifosi hanno cercato di acclamare tutti e dare sostegno alla squadra.
0: In attesa chiaramente, Camillo, di ciò che succederà sul fronte calciomercato in entrata, perché la Juventus è un po' ferma, come del resto tanti altri club in questo inizio di estate. Quali sono però i movimenti? Chiaramente il primo nome è quello di Colomouani, perché serve il centravanti.
1: Guarda, allora la vera notizia che mi è stata confermata proprio da Juventus è che in questo momento alla Continassa non è arrivata un'offerta. Non è arrivata un'offerta per nessun giocatore. Quindi i piani alla Continassa stanno cambiando, ovvero stanno decidendo di vendere Muharemovic, che fino a pochi giorni fa doveva tornare alla Juventus per una cifra intorno ai 16-18 milioni di euro, incassare questi 20 milioni per poi spenderli sul mercato e cercare di andare ad acquistare Colomouani. I nomi sono Colomouani in attacco e Dibu Martinez in porta. Poi potrebbero arrivare delle sorprese, tutto legato alla sfera economica, ecco Lorenzo, perché i soldi alla Juventus sono pochi, in questi ultimi anni hanno costruito poco le gestioni Giuntoli e Comolli, con tanti errori sul mercato hanno speso tanto, ha aumentato il monte ingaggi e deprezzato il valore della rosa, quindi in questo momento diciamo che il mercato è bloccato dalle cessioni. Se dovesse arrivare qualcosa nelle casse della Juventus, sicuramente si andrà a fare un'offerta al Paris Saint Germain per Colomouani.
0: Ecco Camillo, per chiudere sul fronte uscite, no? Ci hai detto che non sono arrivate offerte per la Juventus in queste prime settimane di mercato, però chiaramente arriveranno. Quali sono i nomi a cui Spalletti rinuncerebbe con più tranquillità rispetto a tutti gli altri?
1: Ma se vuoi dei nomi un pochettino più altisonanti, ti posso dire che Frank Thuram è entrato nella lista dei cedibili, però anche qua non sono arrivate offerte, e da un punto di vista di altre possibili cessioni, Cambiaso è un nome che è stato accostato anche al Barcellona, al Chelsea, e poi si aspetta anche di poter parlare con Jonathan David. La Juventus ha voglia di vendere David, la Juventus ha il desiderio di liberarsi di un ingaggio di quasi 7 milioni di euro, però dovrà tornare dal Mondiale, ma ad oggi di offerte concrete alla Juventus sono arrivate solo per Kenan Yildiz, quindi sarà una bella sfida per Carnevali, che dovrà avviare le mancanze delle dirigenze passate e cercare di insomma dare ossigeno alle casse della Juventus per fare poi mercato. Però da un punto di vista dei nomi insomma più difficili, anzi più semplici da poter sacrificare per Spalletti, ti dico Thuram e Cambiaso.
0: L'ultimissima, sul fronte Vlahovic si può riaprire qualcosa?
1: E qua è legato a David, qua è assolutamente legato a David, Lorenzo, perché se David dovesse entrare nell'ottica di poter andare via dalla Juventus, ecco, con quell'ingaggio lì, risparmio di quasi 7 milioni di euro, allora Vlahovic potrebbe tornare poi ad essere un nome per la Juventus. Ti posso raccontare che l'armadietto di Vlahovic ancora oggi è pieno, con le sue scarpe, con la sua roba, con tutto quello che ha lasciato da prima della sfida contro il Torino, quindi una porta ancora molto aperta. Vlahovic pensava di poter ottenere qualcosina e qualche offerta in importante da grandi club da parametro zero, invece queste offerte non sono arrivate. Lui vorrebbe continuare alla Juventus, è ancora qua a Torino, la sua presenza aleggia qua nella zona Continassa, però se la Juventus riuscirà a vendere David, allora questo affare potrebbe veramente andare in porto. Se non dovesse vendere David, è molto difficile che Vlahovic possa rimanere alla Juventus.
0: Perfetto, grazie mille a Camillo De Michelis. Ciao Cami. E
1: Grazie a te Lorenzo.
0: dopo la Juventus andiamo a trattare quelle che sono le notizie principali di Casa Roma. Anche i giallorossi si sono radunati oggi a Trigoria, al centro sportivo Fulvio Bernardini, e hanno iniziato la loro stagione con chiaramente qualcosa ancora da risolvere sul mercato. Ma ci racconta tutto Marco Campanella. Ciao Marco.
2: Sì, c'è un clima da primo giorno di scuola, oserei dire, qui al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Il primo ad arrivare questa mattina è stato Daniele Ghilardi, intorno alle 8:45, subito fermato dai tifosi. All'inizio erano circa una trentina qui fuori il centro sportivo, gli hanno chiesto ovviamente se fosse carico per la nuova stagione, lui ha risposto di sì, poi una battuta sulla Champions alla quale il difensore ha riso, poi piano piano hanno iniziato a riempire il centro tutti i suoi compagni di squadra. Il primo bagno di folla della stagione lo ha preso Mathias Soulé, fermato dai tantissimi bambini presenti che chiedevano chi un autografo, chi una foto. E, ovviamente gli hanno fatto subito la battuta sulla permanenza a Roma. Lui non ha risposto, ha sorvolato. Intorno poi alle 10:30 è arrivato anche Giampiero Gasperini, che ha promesso di fermarsi con i tifosi subito dopo il primo giorno di lavoro. Sono arrivati man mano tutti: Svilar, Dobic, Wesley, anche il più acclamato qua fuori.
0: poi cosa si aspetta Gasperini in queste ore sul fronte nuovi arrivi?
2: La Roma non ha ancora diramato la lista dei convocati per il raduno, proprio perché ci sono queste situazioni contrattuali ancora un po' da limare. Çelik, Pellegrini, che come abbiamo raccontato oggi non ci sarebbe stato sul mercato, invece sicuramente l'obiettivo della Roma è la tre quarti, e lo è da già forse dalla passata stagione addirittura. Sfumato Greenwood, direzione Fenerbahce, l'altro nome è sicuramente Garnacho, e queste sono ore calde, perciò D'Amico è al lavoro già da tempo sul giocatore, su quel reparto di campo. Gasperini al suo fianco, insomma, in questi giorni secondo me ci possiamo aspettare già il primo colpo della Roma, e direi è anche l'ora, dato che intanto le altre si sono già quasi tutte rinforzate.
0: Ecco, l'ultima domanda, Marco, te la faccio sulle uscite invece, no? Perché giustamente hai parlato di Soulé che ha glissato sulla domanda, come aveva fatto anche all'aeroporto nel giorno del suo ritorno a Roma. Poi c'è il nome di Manu Koné, no? Che adesso è impegnato, come tutti sappiamo, al Mondiale. Gasperini ha parlato, ha detto anche lui non è che abbia, che non è che sia andato troppo sull'argomento, però è una Roma che dovrebbe cedere almeno un big.
2: Sì, sicuramente per ora il nome di Manu Koné è l'indiziato principale per il mercato in uscita, è inutile girarci intorno, non ci ha girato intorno neanche più di tanto Gasperini, che ha parlato proprio di bilanci da dover far quadrare, e il nome di Koné metterebbe sicuramente a posto quelle che sono le casse giallorosse. Vedremo, sicuramente il Manchester United lo segue già da tempo, vedremo se arriverà un'offerta congrua qui a Trigoria.
0: Perfetto Marco, grazie mille.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E infine parliamo anche del Milan, perché è un Milan che deve ancora essere costruito, è un Milan che ha già piazzato due colpi molto importanti come Gonçalo Ramos e Mario Chila, però serve tanto altro ai rossoneri che dopo la delusione dell'ultima giornata nella passata stagione devono cercare di ritrovare il sorriso. È arrivato a Milanello anche Cardinale, un Cardinale che ha ricordato per certi aspetti ciò che faceva Silvio Berlusconi, ma andiamo da Antonello Gioia che ci racconta tutto. Ciao Antonello.
3: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, per prima cosa Antonello ti chiedo, insomma, quello che è stato l'arrivo di Cardinale, no? Che ci ha ricordato e ha ricordato a tanti tifosi del Milan anche ciò che faceva Berlusconi, no? Raccontaci un po'.
3: Sì, è un episodio simile, no, dal punto di vista, diciamo, della strumentazione utilizzata, perché Cardinale ci viene fatto sapere dal Milan per comodità, perché per comodità e non per emulazione, ha utilizzato l'elicottero per recarsi questa mattina a Milanello in modo da seguire dal vivo e per la prima volta in 4 anni, cioè da quando è proprietario del Milan, il primo giorno di lavoro della sua squadra agli ordini di Ruben Amorim. Certo, è una cosa alquanto bizzarra, no? Alquanto singolare, che ovviamente rimette in moto tutti i ricordi che tu hai citato, però insomma tra i due personaggi c'è una differenza, partirei dall'affetto, ecco, dei tifosi milanisti enorme. Certo che Cardinale, secondo me, adesso non è che deve emulare Berlusconi, perché forse quei risultati non si raggiungeranno mai, anche per motivi non dipendenti da lui, però in tutto il resto, e ne parleremo sicuramente a breve, deve cercare di rimettere il Milan quantomeno sulla traiettoria che Berlusconi ha tracciato per praticamente tutta la sua avventura in rossonero.
0: Ecco, chiaramente il riferimento è al mercato, no? Ai giocatori che possono arrivare. Il Milan ha già chiuso un super colpo, perché Gonçalo Ramos è già stato acquistato dal Milan per 74 milioni di euro, che quindi sono una cifra enorme, soprattutto per il calcio italiano. Ecco, ma quali sono le prossime mosse che ci dobbiamo aspettare dal Milan in entrata?
3: Allora, Morim ha fatto una lista di profili necessari in ordine di priorità, che Cardinale deve cercare di seguire attraverso il lavoro del, io l'ho definito comitato tecnico, no? Cioè, tutti quei dirigenti da biblioteca messi a capo dell'organigramma societario rossonero. Il primo era la punta ed è stato preso, come hai ricordato tu, Gonçalo Ramos. Poi c'era il braccetto di destra ed è stato preso Mario Chila, tra l'altro unico presente oggi al raduno tra i nuovi acquisti. E poi c'è il trequartista, perché con Pulisic, che verrà schierato dal lato sinistro, no, dell'attacco rossonero, serve uno che giochi a destra. Rimarrà Chukwueze, che però, insomma, secondo me per valore in questo momento non può essere pensato come titolare del Milan. Serve un giocatore più di fantasia, e i nomi individuati sono tre in particolare. Quello che piace più alla dirigenza è Caresas del Genk, che però, insomma, piace molto anche a Borussia Dortmund, e la concorrenza soprattutto per i gioiellini europei, quando sono i gialloneri di mezzo, non è facile da superare. Piace a Raibegovic, che però, insomma, l'Atalanta pare essere abbastanza in vantaggio, anche se Ibra starebbe spingendo per puntare su di lui. E poi ci sono anche altri nomi, tra cui Cianuzzu dell'Eintracht Francoforte. Però, ecco, giusto per spiegare il processo decisionale del Milan, Amorim chiede un ruolo, la dirigenza vaglia dei nomi, e poi il Cardinale decide se e come e quanto spendere per prenderli.
0: Ecco, questa quindi la strategia per quel che riguarda il mercato in entrata. Poi, Antonello, chiaramente c'è il nome di Leao, no? Che non possiamo non considerare. Leao, che ha parlato prima del mondiale, ha detto che la sua avventura al Milan, che ritiene la sua avventura al Milan conclusa. A che punto siamo? E davvero Leao lascerà il Milan durante quest'estate, secondo le ultime, insomma, che circolano lì a Milano?
3: Il problema è che noi tutti siamo convinti, ma perché dal Milan ci arriva questo, dalla gente ci arriva questo, dalle parole di Ruben Amorim di mercoledì in conferenza abbiamo dedotto questo, cioè che Leao non fa parte del progetto tecnico rossonero. Il problema è che la società vuole cederlo, Leao vuole partire, la gente sta cercando la soluzione, ma per adesso il denaro non è arrivato, cioè offerte non sono arrivate, e in maniera molto semplice e direi anche molto banale, finché non arrivano soldi un giocatore, volente o nolente, non può partire. Il Milan chiede 50, 60, 70 milioni. È chiaro che più avanti si andrà nel tempo, no, con il mercato, più in teoria la cifra si dovrà abbassare, perché il Milan, no, in qualche modo si potrebbe anche accontentare. La volontà sarebbe cederlo subito per avere soldi da investire altrettanto presto, ovviamente non dipende dal Milan quanti club siano interessati alle A. Forse dipende più dalla gente, ed è per questo motivo che, quantomeno non ufficialmente, Rafa si sta riaffidando a Jorge Mendes per provare a ripiazzarsi. Lui vorrebbe in premio della Liga, però io penso che la percentuale ad oggi sia più verso l'Arabia Saudita.
0: Ecco, per concludere, quali sono gli altri nomi in uscita dal Milan che dovrebbero partire in tempi abbastanza rapidi?
3: Sì, oggi ne abbiamo visti tanti: Fofana, Loftus-Cheek, Tomori. Fofana piace in Turchia al Beşiktaş, Loftus-Cheek e Tomori hanno interessi dai club di medio-basso livello in Premier League. Ci sarebbe anche Santiago Jiménez, il problema è che però è infortunato, sarà fuori per circa 2 mesi, e quindi ecco, trovare una squadra per lui, forse già prima dell'infortunio, era così semplice, figuriamoci adesso. Quindi le cose da fare sono tante. Oggi è il primo giorno di lavoro, ma Milan promette di riempire le nostre notizie, i nostri palinsesti alla grande, Lorenzo.
0: E noi lo speriamo. Intanto grazie Antonello, grazie
3: Grazie a voi.
0: mille. E con il punto in casa Milan siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A Tutta C, la vostra, nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati in cabina di regia. L'immarcescibile Gabriele Latini in questo lunedì 13 luglio 2026. Siamo ufficialmente oramai entrati da qualche giorno nella stagione 26-27, ci sono le squadre che stanno e hanno già iniziato in alcuni casi i ritiri precampionato. C'è tanto, tantissimo calciomercato a tenere piede, a tenere banco per le 60 squadre di Serie C, 59 ancora formalmente perché aspettiamo il prossimo Consiglio federale per l'ufficialità della riammissione del Foggia in terza serie in sostituzione della Ternana, tutte cose delle quali vi abbiamo già parlato e delle quali vi continueremo a parlare nel corso di tutta l'estate. Vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il 331 8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. E allora non perdiamo altro tempo, iniziamo subito con la consueta liturgia della nostra trasmissione. Ci colleghiamo con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina con noi c'è Lorenzo Carini. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao Luca, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Lorenzo, arriviamo a questa puntata dopo un weekend particolarmente intenso sul fronte delle ufficialità. Io credo che siano state messe nero su bianco e comunicate ufficialmente almeno una cinquantina di operazioni che riguardano praticamente tutti e tre i gironi, tutti e tre i raggruppamenti. Spezia molto molto attivo sia nella giornata di sabato che nella giornata di domenica. È stato presentato Turati in conferenza stampa assieme a Guido Angelozzi, ha comunicato la risoluzione del contratto di Antonucci e Zurkowski e poi ha dato seguito al fronte delle entrate, ufficializzando appunto alcuni dei primi innesti della squadra ligure che si troverà ad affrontare dopo 14 anni, ricordiamolo, il campionato di Serie C. Cerchiamo di fare un po' il punto, Lorenzo, quelle più importanti di ufficialità, quali sono state?
2: Sì, allora, dicevi giustamente tu, probabilmente è stato il weekend con più ufficialità dell'ultimo periodo, ovviamente degli ultimi giorni. Insomma, ufficialità importanti sono arrivate anche dalla Reggiana, quindi da un'altra squadra importante che poi militerà in Serie C, perché ha preso Furlan dal Lecco e Jonsson, che ce lo ricordiamo, al Venezia, quindi insomma due acquisti importanti.
1: Sì.
2: Parlavi di Spezia e hanno comprato Pedalieri, che si è messo in mostra a Renate. Poi un'altra specialità che non riguarda calciatori ma la panchina, però insomma diciamo che è stata l'ufficialità del weekend, quella di Lucarelli, il ritorno a Livorno, lui che ha fatto cose buonissime da calciatore, adesso si mette alla prova in una piazza molto importante, una piazza di gente come quella di Livorno, veramente una scelta tra virgolette coraggiosa. Ne parlavamo la settimana scorsa con Claudio qui in radio, no? Nel senso che ti metti in discussione in una piazza in cui hai fatto benissimo e lo fai adesso da allenatore in Serie C, quindi insomma bravo lui comunque ad accettare, appunto mettersi in gioco, faremo vedere come andrà, chiaramente la piazza lo ha colto benissimo, non poteva altrimenti.
1: Tra l'altro è stata per espressa dichiarazione del presidente del Livorno, Joël Schwa, una scelta, e poi l'ha confermata anche lo stesso Lucarelli, una scelta nata dopo la scomparsa di Igor Protti. che oltre a essere un punto di riferimento, un leader, una bandiera per quanto riguarda la Livorno calcistica, era anche il partner in crime, mi verrebbe da dire, dello stesso Lucarelli da calciatore, perché erano il 9 e il 10 di quel Livorno che giocava in Serie A, che faceva sognare l'Armando Picchi e tutta la tifoseria amaranto, come e lo ha detto esplicitamente Lucarelli in sede di presentazione ufficiale. Era un desiderio dello stesso Protti vedere Cristiano Lucarelli sulla panchina del Livorno, del loro Livorno, e insomma il gemello del gol in questo caso Lucarelli non se l'è sentita di non esaudire il desiderio del suo amico, del suo compagno. Tra l'altro che Lucarelli si sdoppiano pure, perché oltre a Cristiano è stato ufficializzato anche Alessandro Lucarelli, il fratello, come nuovo direttore sportivo della società toscana. Quindi insomma una sorta di Livorno ai livornesi, proprio per cercare di sfatare anche il mito delle difficoltà del Nemo Profeta in patria. Vedremo se appunto i due Lucarelli riusciranno in qualche modo a sovvertire quella che è questa sorta di tradizione negativa per coloro che indossano i colori della propria città. Sul fronte panchine, Lorenzo, allora siamo praticamente a posto, se non fosse per il Cosenza, che è l'ultima squadra ancora a non aver ufficializzato l'allenatore. Il nome in poll, il candidato in poll è Federico Coppitelli, il tecnico che il Livorno aveva scelto prima di virare su Cristiano Lucarelli. C'erano stati dei contatti, erano in ponte anche degli incontri decisivi, insomma, per mettere nero su bianco tra l'ex tecnico della Casertana e il club toscano. Poi c'è stata la virata su Lucarelli. Adesso è lui il candidato in poll per il Cosenza, però il Cosenza è abbastanza indietro sulla strutturazione della nuova stagione. Giusto per ricordare, mi sembra venerdì è stato nominato, solo venerdì è stato nominato il direttore sportivo.
2: Sì, hai detto indietro, sei stato anche generoso, perché in realtà il Cosenza è indietrissimo, no? In quelli che sono i piani. Hai nominato il direttore sportivo pochi giorni fa, non hai ancora l'allenatore, anche se si dice che proprio domani dovrebbe arrivare l'ufficialità di Coppitelli alla guida del Cosenza, e poi chiaramente c'è da definire un ritiro e poi soprattutto la rosa, che insomma siamo al 13 di luglio, manca veramente poco alla fine dell'inizio del campionato della Coppa Italia. Quindi insomma Cosenza ha i minimi contatti anche da quel punto di vista, perché ovviamente sappiamo che i giocatori più forti sono quelli che si accasano prima degli altri, no? Quindi insomma, partendo così in ritardo, senza neanche un ritiro definito, una rosa definita, la situazione si fa davvero complicata. Poi vogliamo anche aggiungere il fatto che il Cosenza, per motivi geografici, ovviamente, si trova a giocare nel girone C, che è un girone davvero molto competitivo. Questo forse rende ancora più complicato il percorso dei calabresi.
1: A tutte queste difficoltà poi va aggiunto anche un altro dettaglio non di poco conto, ovvero che il Cosenza, a meno di novità, prossime venture, non giocherà al Marulla, perché al momento l'accordo, lo stadio, l'impianto per la disputa delle gare interne è stato selezionato l'uscita di Crotone, perché manca la convenzione. C'è questa forte diatriba con l'amministrazione comunale di Cosenza.
2: Sì, e anche questo diciamo che va a incidere un po' su quello che sarà il periodo del Cosenza, no? Perché appunto non hai uno stadio, devi giocare sempre in trasferta. Poi sappiamo anche quelle che sono state, che sono ancora comunque i rapporti tra la tifoseria e la società, che sono proprio al top. Quindi insomma è tutta una conseguenza, una cosa tira l'altra, diciamo, no? Quindi insomma anche questa disorganizzazione, perché dobbiamo chiamarla così, dal fatto di non avere le gare definite il 13 di luglio, può pesare, secondo me, alla fine peserà comunque quello che sarà il percorso del Cosenza nel prossimo campionato.
1: Cambiando un po' un attimo argomento, questi giorni, queste ore saranno importanti anche per il Brescia, non perché ci sia da definire una struttura tecnica o quant'altro, perché lì le scelte sono chiare, sono state confermate sia Andrea Ferretti come direttore sportivo che Eugenio Corini in panchina, quanto per la questione del marchio, perché in questi giorni ci sarà l'asta per l'assegnazione dello storico marchio Brescia Calcio 1911, pardon. Il presidente Pasini ha già, credo, presentato un'offerta, anzi, per la precisione, proprio nella giornata di oggi, l'asta per il marchio, oggi alle ore 15 presso uno studio di Desenzano del Garda, per appunto l'assegnazione del marchio e quant'altro. Pasini si è già espresso nell'intenzione di voler acquisire la titolarità del marchio e di tutta quell'iconografia che rende riconoscibile il Brescia, quindi anche la V storica presente sulle maglie e quant'altro. C'è un problema che ha un nome e un cognome e si chiama Massimo Cellino.
2: Sì, è un problema che un po' Brescia si porta avanti da un po', no? Quello di Cellino, insomma, lui in risposta un po' a questa questione del marchio ha detto che è un marchio praticamente suo e che può utilizzare soltanto lui, quindi insomma anche qui non c'è serenità neanche da questo punto di vista e chiaramente Cellino sappiamo anche un po' quello che ha fatto recentemente con la riattivazione della matricola per l'attuale in terza categoria, questione tonali e via discorrendo, insomma, manca un po' di, non saprei neanche come definirla, però insomma un po' di chiarezza anche da questo punto di vista, perché lui effettivamente poi, a proposito della questione della terza categoria, non ha neanche detto apertamente le motivazioni di questa riattivazione, quindi insomma che però sappiamo alla fine. Poi per quanto riguarda il marchio, insomma una diatriba che secondo me si potrebbe anche evitare. Poi chiaramente Cellino sappiamo che tipo di presidente è, uno che comunque le cose che deve dire le dice, quindi anche in questo caso sulla questione del marchio forse poteva anche risparmiarsi il fatto che è una cosa che può utilizzare solo lui, anche perché poi effettivamente potrebbe aggiudicarsela Pasini e quindi riportare diciamo il vecchio Brescia all'interno dell'Unione Brescia, quantomeno a livello di logo e immagine storica della società.
1: Sì, la particolarità del caso del Brescia rispetto a quella che tradizionalmente coinvolge tutte quelle città, quelle società che vedono scomparire la propria squadra calcistica, è che formalmente il Brescia di Massimo Cellino non è mai stato dichiarato fallito, quindi non c'è mai stata la cancellazione della matricola da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio, non si è semplicemente iscritto al campionato scorso, da lì è nata, insomma, la trasformazione della Feralpi Salò in Union Brescia. E da lì la possibilità per Cellino, prima di tutto, come dicevi giustamente tu, di riattivare la matricola, quindi di scrivere il suo Brescia formalmente iniziando dalla terza categoria, tra l'altro riscontrando anche l'appoggio di una frangia della tifoseria del Brescia che non ha mai diciamo, accettato l'Union Brescia come rappresentante ufficiale del calcio a Brescia, non considerando comunque appunto solo un trasferimento, quindi solo un cambio di denominazione di un'altra realtà calcistica come quella appunto della Feralpi Salò, e una frangia tifoseria appunto si è schierata dalla parte del vecchio Brescia Calcio, e sicuramente questo ha inciso anche sulla voglia dello stesso presidente Cellino di riattivarla. La questione tonali, secondo me, è da tenere comunque in considerazione. Perché parliamo di Tonali? Non perché Tonali, cercando di spiegare, non perché Tonali torni a giocare al Brescia, ma perché a fronte del trasferimento da 116 milioni di euro di Sandrino Tonali dal Newcastle al Tottenham, le società che valorizzano i giocatori, li fanno crescere nel vivaio, hanno diritto ad una percentuale di questo trasferimento. Quindi il Brescia non fa eccezione, essendo Tonali un prodotto del vivaio delle rondinelle, con la matricola attiva il Brescia ha diritto e ha la possibilità di incassare questa liquidità, che se non erro si attesta sul 1,5 milioni, 2 milioni, che ci si fa una discreta squadra in Serie C, figuriamoci in terza categoria con 2 milioni, probabilmente ci si fa tutto, sì, ci si fa tutto il campionato. In terza categoria con 2 milioni si gestisce direttamente l'intero
2: anche
1: campionato.
2: Qualcosa, probabilmente. Allora,
1: Sì, senza dubbio si va a cena fuori. Senza dubbio si va a cena fuori. Lorenzo, grazie mille, buon lavoro, a presto.
2: Grazie Luca, buona giornata.
1: Salutiamo Lorenzo Carini dalla redazione di TuttoC.com, nel quale abbiamo aperto le danze in questo lunedì 13 luglio 2026. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte. Tetaci in questo lunedì 13 luglio 2026, Gabriele Ratini in regia, Luca Bargellini al microfono per accompagnarvi in questi 60 minuti dedicati al mondo della terza serie del calcio italiano. Diamo subito anche il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito al nostro prossimo ospite, ovvero il direttore sportivo del Renate, Oscar Magoni. Buongiorno, direttore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, direttore, è iniziata ufficialmente la stagione 26-27, dal 1° luglio si è girata la pagina del calendario, quindi ci si concentra solo sulla prossima stagione. Prima con Lorenzo Carini dalla redazione tuttoci.com parlavamo di come ci sia ancora una squadra che non ha scelto ufficialmente il proprio tecnico ed è il caso del Cosenza, situazione molto particolare che riguarda un girone diverso dal vostro. Voi la scelta sull'allenatore l'avete fatta abbondantemente in tempo con Gattuso che prende con Gattuso che appunto è il vostro tecnico scelto, Giacomo Gattuso. Le chiedo, iniziando da qui, cosa vi ha spinto a scegliere l'ex allenatore del Como per la prossima stagione?
1: Gattuso ha un passato importante perché ha allenato in Serie C, in Serie B. È un tecnico che conosce bene questo girone, conosce bene la nostra società e dunque dopo l'era Foschi ci sembra sicuramente la persona più indicata per poter portare avanti il nostro progetto calcistico.
0: Ecco, proprio parlava del girone, della conoscenza del girone come un fattore comunque importante per la vostra scelta. Il prossimo girone A, che a voi riguarderà indubbiamente, non ci sono dubbi di sorta, in tanti lo definiscono molto livellato, forse troppo. Mi verrebbe da dire perché si parla di un Union Brescia anche in virtù di quello fatto lo di quanto fatto lo scorso anno, diciamo con i riflettori addosso in maniera inequivocabile, poi per tutto il resto un gruppo
1: Sì.
0: di squadre anche difficile da decifrare sotto un certo punto di vista.
1: Sì, è vero, esatto. Cioè, nel girone A sicuramente diciamo che la concorrenza per vincere il campionato non è granché, visto che appunto c'è l'Union Brescia, che è decisamente la super favorita, e poi ci sono un gruppo di squadre che ha fatto molto bene, come il Trento, come il Lecco, come il Cittadella, come noi, che abbiamo fatto un campionato importante, però come sempre si riparte da zero, si riparte con nuovi equilibri, con nuove situazioni, e appunto a parte il Brescia, che è naturalmente il super favorito del girone. Tu poi tutto il resto è da vedere, cioè, non è un promosso come il Treviso che pare che mi si sta muovendo molto bene, e poi ci sono le solite squadre del girone che ormai sono storiche, come la Binolef, l'Arzignano e altre, che appunto stanno formando ottime squadre, sono buonissime società, ottime società, gestite molto bene dai presidenti, e dunque comunque rimane sempre un bel campionato. Abbiamo visto che le squadre del girone A, anche in passato, anche nei playoff, sono sempre arrivate comunque alla fine, o in finale, o
0: Vero.
1: comunque sono riuscite poi a salire. Dunque il girone A non è poi così male.
0: No, assolutamente, anzi, c'è quasi un paradosso, direttore. Spesso si parla, e anche quest'anno, insomma, lo stiamo un po' raccontando, come il girone C, come il girone del Sud, sia qu quasi una sorta di serie B2 per l'importanza delle piazze, il blasone delle società, però poi, soprattutto in ottica playoff, è tradizionalmente negli ultimi anni molto molto difficile vedere una squadra del Sud Italia
1: Esatto.
0: poi riuscire a superare quella roulette russa dei playoff. Alla fine, negli ultimi anni è sempre salita o una squadra del girone A o una squadra del girone B.
1: Sì. Questo è vero, dunque è vero anche che il girone C è molto stressante perché comunque
0: Vero,
1: l'anno scorso se
0: vero.
1: pensiamo a Benevento, Salernitana, Catania e gli outsider come che ci sono anche in quel girone, è un girone tosto, un girone difficilissimo, ambienti molto, molto difficili, e, insomma, tifoserie, grandi tifoserie e grandi società che hanno avuto la fortuna di di poter stare anche in Serie A recentemente, dunque è vero, però alla fine nei play-off mai come quest'anno ha vinto la squadra migliore, la squadra che ha giocato meglio anche durante il campionato forse, e nei play-off sicuramente, dunque l'Ascoli ha vinto con merito, però ha vinto contro una squadra del girone A come il Brescia, che si ripropone per essere la grande protagonista della stagione.
0: Ecco, per quanto riguarda la prossima stagione, gli obiettivi del Renate quali sono? Si parte da quali basi?
1: Noi abbiamo la base dell'anno scorso, di un gruppo forte, abbiamo acquistato dei giovani promettenti, speriamo che la loro crescita sia rapida, sia l'evoluzione del loro livello sia veloce nel poter arrivare a giocare in partite importanti. È vero che quest'anno abbiamo fatto grandi cose, ci è servito anche per crescere nella semifinale di Coppa Italia, che non facevamo da sempre, il terzo posto in campionato, insomma ci ha dato una forza, una consapevolezza, ma anche appunto la consapevolezza di capire che dobbiamo ancora crescere. Speriamo di farlo ancora quest'anno, siamo ambiziosi, non ci poniamo limiti, dunque iniziamo a lavorare, iniziamo con un nuovo staff di lavoro, appunto un nuovo mister, un gruppo forte di calciatori, molti giovani secondo me di prospettiva, molto bravi, naturalmente però dobbiamo ricreare un ambiente, dobbiamo ricreare un valore dentro lo spogliatoio, dunque stiamo lavorando da mercoledì, appunto lavoreremo per questo.
0: Ecco, ovviamente al 13 di luglio è impensabile dire che il mercato possa essere concluso per qualsiasi squadra, che sia Serie A, Serie B, Serie C, è indifferente. Però le chiedo, a che punto pensate di essere sul fronte della strutturazione della squadra, e cosa eventualmente vi può mancare ancora?
1: A noi siamo andati un po' contro tendenza, perché abbiamo voluto, dopo tutto un anno di scouting, andare sugli obiettivi che ci eravamo dati e li abbiamo raggiunti velocemente. Dunque noi siamo abbastanza a posto, è chiaro che dobbiamo anche noi rifinire la squadra e vediamo anche un po' le uscite e le entrate, perché come tutti abbiamo da dove spostare i giocatori e vediamo. Comunque siamo per il 90% della squadra, la squadra è composta, dunque il mister può già iniziare a lavorare bene in ritiro e lavorare su un gruppo di squadra, perché per noi è molto importante creare appunto lo spogliatoio appunto durante il ritiro, che è il momento in cui i giocatori stanno maggiormente insieme e ci si può conoscere al meglio. Dunque siamo come tutte le squadre vigili sul mercato e vediamo le opportunità che si possono creare da qui al 30 di agosto.
0: Ecco, per lo scorso anno abbiamo visto lo sbarco della tecnologia nel calcio di Serie C, l'avvento dell'FVS, che oggettivamente non ha cancellato le polemiche, ma non le ha cancellate neanche il VAR in Serie A, che è uno strumento ancora più evoluto, quindi era impensabile succedesse la stessa cosa in Serie C. Le chiedo cosa le piacerebbe vedere di nuovo, ora magari non sa se già per questa stagione o per il futuro, in relazione appunto allo strumento tecnologico in Serie C, considerando che le possibilità economiche di investimento delle squadre di Serie A sotto questo punto di vista non sono le stesse di quelle di Serie C.
1: No, chiaro, ma noi come Renate siamo molto contenti dell'avvento della tecnologia, perché comunque taluni casi ha chiarito meglio le situazioni di gioco e dunque ha creato sicuramente meno polemiche. È chiaro che sarebbe bello implementare la tecnologia con l'aiuto magari della federazione, perché la società, giustamente, come avete detto anche voi, non hanno tutte queste capacità economiche, dunque andrebbero aiutate, andrebbe implementata tutto quello che serve per migliorare il calcio e per renderlo più giusto. Credo che sia ben accetto sicuramente per il Renate Calcio, sicuramente ben accetto. Dunque siamo molto contenti di questa novità. Come tutte le cose non è perfetta, però naturalmente un aiuto in più e togliere certi dubbi è molto importante, perché sennò poi ci sono delle squadre che sì, è vero che si dice che nell'anno si possono avere favori e sfavori, però insomma queste sono un po' quelle frasi fatte, ma quando poi sei dentro e certo, nel momento magari topico del campionato hai due decisioni che ti danno a sfavore, sicuramente è meglio chiarire prima di, è meglio avere una certezza in più. Dunque ben accetta la tecnologia, speriamo che si possano mettere anche più telecamere, più possibilità di visione per appunto per aiutare anche gli arbitri che sono di passaggio, perché anche gli arbitri fanno un percorso e naturalmente se sono in terza serie, esatto, hanno l'ambizione di salire, di fare le categorie poi quelle ancora più importanti, e anche loro possono sbagliare, sono persone umane, dunque sbagliano, però se avessero un aiuto dalla tecnologia potrebbero sbagliare meno anche loro.
0: Direttore, una delle novità invece della nuova stagione 26-27 è l'introduzione del salary cap, quindi di un tetto massimo, sì, di spesa sia per il complesso della rosa sia per, sì, i singoli stipendi ai calciatori. Come valuta questa novità? Come vi ci state adattando? Le prime sensazioni, insomma, in fase di mercato è un tema centrale.
1: La Lega Pro c'ha un sacco di vincoli. Penso che il salary cap sia giusto per equiparare un po' le situazioni e per dare la possibilità a tutte le società di poter essere gestite meglio, soprattutto quelle che poi sono, come ogni anno, sono fallite per gestioni folli. Non è il caso del Renate, però è chiaro che anche il salary cap ci impone di avere certi stipendi, e questo è molto difficile da far comprendere ai calciatori e in parte anche agli agenti. Comunque ci stiamo adoperando anche noi per rispettare questi limiti. Ben venga tutto quello che serve per mantenere un calcio efficiente, un calcio che sia regolare, perché basta vedere classifiche con squadre tolte a metà campionato o durante il campionato, dunque cioè, si fra virgolette si sfassano i campionati e questa non deve più succedere.
0: Sì, perché poi giustamente ricordava lei, direttore, il salary cap non è un problema per chi ha sempre lavorato con intelligenza e equilibrio, quindi il caso del Renate, sì, ma anche di tantissime altre società di Serie C. Sì. Esatto, sì, quello diventa un problema per chi ha, diciamo, un po' troppi grilli per la testa, mi verrebbe da dire, non so come...
1: Sì, dopo è chiaro che le squadre, quelle più grosse, costano anche di più, hanno anche più introiti, fanno un fatturato anche più importante, dunque sì, alla fine le differenze ci sono, perché il fatturato di certe squadre non può essere il fatturato del Renate Calcio, che è una società, una tra le più piccole d'Italia, dunque, però abbiamo, noi come tante altre squadre, hai detto bene, di tutte e tre i gironi, hanno dimostrato che si può fare calcio sostenibile, un bel calcio, un calcio giusto, però questo concetto lo bisogna far passare anche agli agenti e ai calciatori, che forse probabilmente non

0: stagione, la Reggiana, lo Spezia dopo addirittura 14 anni, ma soprattutto il Bari. Vista la sua esperienza, che di Serie C ne mastica e tanta, ne ha tanta in questo campionato, qual è secondo lei l'errore che una grande squadra, soprattutto che scende dalla Serie B, non deve commettere nel riapprocciarsi alla Serie C? Perché spesso si vede, si fa l'errore di puntare su nomi di alto profilo che magari non hanno niente a che fare con la Serie C, pensando che è un tecnico, un giocatore top in B, farà bene anche in C. Spesso la storia, l'esperienza dimostra che non è così. Ecco, secondo lei qual è l'errore maggiore, l'errore principale da non fare per le squadre che
1: Ma
0: retrocedono?
1: mi hai fatto una bella domanda, ma io purtroppo ho fatto 12 anni di Lega Pro e mai un anno in Serie B, dunque non ho mai avuto l'opportunità di capire bene la Serie B. Ma a parte gli scherzi, dico che il problema di queste squadre, a parte che la Serie B l'anno scorso erano tutte città enormi, tutte società enormi,
0: Sì.
1: dunque chiunque fosse retrocesso era comunque una società di prestigio. E infatti le squadre che poi sono purtroppo retrocesse per loro sono tutte società che hanno una storia importante. E dunque ripartire è difficile perché il monte ingaggi è diverso, gli introiti soprattutto sono diversi, le squadre non sono più sostenibili quando si retrocede dalla B alla C, dunque bisogna fare un bagno di sangue, bisogna quasi sempre rivoluzionare la squadra. Chi riesce a farlo prima è fortunato, chi lo fa durante il percorso, magari qualcuno neanche ce la fa. Mi ricordo il Novara ai tempi fece CBA, poi ABC. Dunque è difficile riprogrammare con calma, è difficile riposizionare la mentalità dei giocatori di Serie C. Molti giocatori che magari hanno fatto tanti anni la B non riescono a calarsi nel campionato per vari motivi. E dunque ci vuole grandissima umiltà, bisogna avere tempo, sono anche piazze dove c'è una tifoseria importante, abbastanza frustrata dopo una retrocessione, dunque ambienti ostili, ambienti duri, ambienti dove la gente non accetta di essere retrocessa, dunque molto difficile ripartire e poi ci si aspetta subito di vincere, però la C abbiamo visto che ne vince una sola.
0: Esatto.
1: Cioè, si pensa al girone appunto C, dove quest'anno c'è ancora Salernitana, Catania e Bari, sicuramente una vince e le altre devono fare i playoff, dunque qualcuno è destinato
0: E
1: comunque a
0: anche lì ne
1: perdere.
0: passa una sola, tra
1: Esatto,
0: l'altro.
1: poi sono gironi da 20 squadre, ne passa una sola, capite bene che rientrare in Serie B è difficilissimo, bisogna avere pazienza, bisogna programmare con calma. E chi se lo può permettere magari ce la fa prima e chi, non, chi invece non può deve continuare a investire su calciatori molto costosi, sperare di riuscire a avere la fortuna di vincere il campionato. Molto difficile quando retrocedi rimettere in equilibrio l'asset societario, economico e strutturale della società dei calciatori.
0: Direttore, grazie mille del suo intervento, spero di risentirla presto e buon lavoro.
1: Grazie a voi e buon lavoro, Grazie che parlate della Lega Pro, molto importante tenere un faro sempre ben acceso sulla Lega Pro, che è un bel campionato.
0: Davvero un bel campionato, sono d'accordo, per noi è un piacere. Grazie mille, direttore.
1: Grazie, alla prossima.
0: Salutiamo Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, che ci ha fatto anche i complimenti, caro Gabriele Latini. Quindi noi ce li prendiamo zitti zitti e portiamo a casa, così come portiamo a casa già le prime ufficialità di giornata, perché vuoi non essere già con i comunicati ufficiali, ve ne cito tre così a schiaffo, come si suol dire. Il Savoia annuncia la riconferma dell'attaccante Muñoz, il Barletta contratto fino al 2028 per Lorenzo Ferrari e un addio doloroso per una delle nove società neopromosse in Serie C. Mi riferisco all'ostia mare del presidente Daniele De Rossi, che ha salutato dopo 10 stagioni insieme Damiano Lazzari, una delle bandiere della squadra romana, che appunto non sarà nel roster della formazione che affronterà la stagione 26-27 in Serie C con l'ostia mare. Buon Gabriele, a questo punto direi di andare a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato

0: Per i nostri ascoltatori, ovvero le prime parole ad inizio del ritiro del tecnico della Dolomiti Bellunesi, Bonatti, che fa un po', apparecchia giusto un minutino e qualcosa la tavola per parlare della nuova stagione della formazione che ancora una volta prenderà parte al girone A di Serie C.
1: Per me
2: La
1: lo
2: certezza che abbiamo costruito qualcosina l'anno scorso, la certezza che la Dolomiti ha la voglia di soffrire è una parola che ho usato spesso anche nelle volte che ci è capitato di parlare quest'estate ed è pronta a farlo per l'obiettivo finale che è ancora lo stesso, lo faremo, lo vogliamo raggiungere con le nostre forze, con le nostre convinzioni, con la nostra modalità che sarà ugualmente a dar fiducia a giocatori che possono aver avuto un recente passato non così straordinario, prolifico, giocatori giovani, giocatori quindi che sono determinati e affamati. E penso che su questo siamo sempre stati molto coerenti, siamo allineati e dobbiamo appoggiare su questo senso di fatica, su questa voglia di rappresentare un territorio che ha nelle caratteristiche il duro lavoro una delle loro, della propria peculiarità. L'anno scorso tante cose dovevano essere sistemate, normale, normalissimo. Pur sapendo che qualcosa ancora pagheremo, non possiamo pensare di essere completamente adattati alla categoria dopo un solo anno. Ci sono tante realtà che hanno uno storico molto più importante del nostro, però noi lo vogliamo fare con il nostro orgoglio, con la nostra fame, con la nostra forza, con la nostra convinzione e sono convinto che se riusciamo a mettere in pratica tutto quello che a oggi può essere ancora un po' nelle idee, sotto alcuni aspetti, possiamo togliersi delle soddisfazioni. E sono altrettanto convinto che anche l'Unione che ci è tornata l'anno scorso nella parte finale del campionato, questo spirito di compattezza sarà un'arma fondamentale anche per questo campionato.
0: E quindi una Dolomiti Bellunesi che si prepara alla sua seconda stagione nella sua storia in Serie C, sicuramente con delle certezze in più perché approdare in un campionato diverso è sempre complicato. Ne parlavamo poc'anzi proprio con Oscar Magoni, anche se in direzione opposta, quindi per le squadre che scendono dalla B alla C, ma lo stesso vale anche per chi sale di categoria. Quindi ci sarà una Dolomiti che sicuramente avrà più consapevolezza del campionato e delle proprie qualità inerenti al torneo stesso. Oggi per molte società, non solo della terza serie, ma un po' di tutto lo stivale, è il giorno 1 della nuova stagione. Alcune hanno già iniziato a cavallo del weekend. Una di quelle che invece si ritrova oggi è la Juventus. La Juventus sotto qualsiasi forma di grado, nel senso la Juventus di Luciano Spalletti, la Juventus Women, ma anche la Juventus Next Gen, con il raduno, con le visite mediche per tutto il roster a disposizione di mister Massimo Brambilla, confermato anche, sarebbe stato strano il contrario, visto il lavoro del tecnico. Confermato per la nuova stagione, c'è già anche un programma per i baby della vecchia signora per quanto riguarda le amichevoli. Sono già di fatto stati definiti i primi due test. Il primo il 25 di luglio ore 18 contro il Pisa in quel di Aosta, nel centro sportivo della località di Morghè. Spero si pronuncia così perché io le pronunce non andiamo particolarmente d'accordo. La seconda, per adesso, di quelle già ufficializzate, è in programma il 31 di luglio, sempre alle 18, questa volta in casa, ovvero al centro sportivo di Vinovo contro il Vado, una delle formazioni neopromosse in Serie C. Ricordiamo per la Next Gen, così come per l'Atalanta e l'Inter Under 23, che ancora non si sa il girone di appartenenza, perché le formazioni Under 23 vengono inserite per sorteggio, nessuna di loro, dovrebbe rientrare quantomeno nel girone nel quale hanno militato nella passata stagione. Quindi vedremo un po' come si incroceranno le strade anche delle tre next gen con Juventus e l'Inter, che tra l'altro hanno anche confermato le rispettive guide tecniche. È arrivato il momento della seconda pausa. Prima di andare in fascia, vi ricordo brevemente il 331 82 00 213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti e torniamo.

Terza e ultima parte di A Tutta Cina, la sua versione di lunedì 13 luglio 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro. Concludiamo con un altro dei contributi che vi abbiamo preparato. Ci andiamo a sentire le prime parole di Emilio Longo come tecnico del Catania. È stato presentato nel weekend l'ex tecnico del Crotone. Ci sentiamo le prime sensazioni, le prime dichiarazioni da tecnico dell'Elefantino, e poi torniamo, così si organizza anche il buon Gabriele per i saluti e i grandi recap di tradizionali di fine puntata.

0: silenzio istituzionale.
1: Sì, è perché siamo ufficialmente in diretta già, mister, da tempo. Stiamo aspettando gli ultimi dettagli.
2: No, a questo momento ne ha avuta un'altra completamente differenza. Ecco, differente. Qual è il progetto che lei, il progetto tecnico ovviamente che lei vuole portare avanti e soprattutto rispetto alla squadra che lei eredita da mister Toscano, che tipo di situazioni anche tecniche, che tipo di scelte tecniche si dovranno fare dal punto di vista proprio complessivo?
3: Prima ovviamente di risponderla ho bisogno di fare poi i ringraziamenti più importanti. Uno al presidente Pelligra, che ancora non conosco, ma assolutamente mi auguro di conoscerlo prima e di conoscerlo semmai dopo qualche bella vittoria che otterremo insieme. Poi io lo chiamo il press, quindi, perché penso che non sia secondo di nessuno, ma ringrazio il press Grella per avermi scelto insieme al direttore sportivo Varrà, e quindi questo ringraziamento mi dà anche la possibilità di risponderla. Io penso che il progetto sia un nostro progetto. Credo molto nel fatto che abbiamo condiviso un'idea di calcio, un'idea di gioco che ovviamente ha nella possibilità, nella volontà di dominare gli avversari, di essere una squadra che palleggi, che sappi quando attaccare e quando farlo in velocità o farlo attraverso un possesso palla che condiziona gli altri in modo tale da destabilizzare le maglie difensive avversarie. Quindi quello che poi probabilmente voi negli ultimi 4 anni avete già visto, perché devo dire e devo riconoscere che questa sala stampa mi ha sempre ospitato e mi ha sempre dato la sensazione di essere rispettato e stimato. Abbiamo fatto parecchi incontri, ne conto almeno 9 negli ultimi 4 anni. Io ho vinto parecchie volte, oggi mi auguro che con le stesse competizioni vinca molto di più invece con questi colori. Però quindi il progetto è un progetto che è fatto di gioco, e soprattutto terrei, rispetto a questa domanda, di fare una distinzione. Qualsiasi tipo di lavoro che faremo o anche di dialettica che avremo da qui alla fine della stagione non sarà mai giudicante ciò che è stato fatto fino ad oggi. Nel calcio si può vincere in tutti i modi, ci sono varie filosofie. Io ho una filosofia, l'allenatore che c'era precedentemente ne sposava un'altra, ma non c'è assolutamente giudizio rispetto a quello che si fa. Anzi, la stima per Mimmo Toscano, che ha vinto così tanto, è tale da augurargli il meglio nel suo prossimo futuro professionale. Quindi l'idea è quella di avere una squadra che provi a dominare gli avversari. Qualora ne fosse nella possibilità di farlo, questo deve essere il nostro claim, deve essere la nostra identità. Per quanto riguarda la squadra, invece, io devo dire la verità, ho avuto subito massima disponibilità dalle cariche tecniche della società, in modo particolare con il presidente Grella e con il direttore sportivo Varrà. Mi hanno dato la possibilità di scegliere rispetto a chi ho a disposizione. Ci sono tanti calciatori importanti, dobbiamo capire soltanto come mettere la loro professionalità e il loro valore a disposizione di un progetto tecnico diverso. Faccio un esempio: la struttura tecnica precedente ha lavorato con una difesa a 3, è normale che se abbiamo in rosa 6-7 difensori centrali con una linea che probabilmente si sistemerà a 4, capirete bene che non c'è un problema di giudizio, c'è proprio un problema di sovrannumero laddove la linea difensiva avrà un lavoro di reparto a zona a 4. Quindi farò le valutazioni. Mi è piaciuto anche il principio del presidente di non avere pregiudizi su niente, su quello che mi verrà messo a disposizione. È normale che proveremo ad avere quanto più possibile una squadra che possa rappresentare al massimo l'idea di gioco di cui abbiamo parlato precedentemente. Grazie.
4: Giovanni Finocchiaro da Sicilia.
3: Buonasera.
4: Buonasera, benvenuto. Le chiedo, visto che già oggi la squadra si è radunata, quindi già siamo in clima per la nuova stagione, quanti giocatori ha chiesto teoricamente, poi lei mi dirà, devo vederli sul campo perché li voglio vedere all'opera uno per uno, questo è logico.
0: Ma se ci sei risposto, quindi no,
3: facciamo un altro tipo di domanda.
4: La gente si chiede per il suo gioco di quante persone ha bisogno teoricamente, così all'inizio.
3: Guardi, io
4: e poi un'altra cosa le chiedo, perché se lo chiedono tantissimi tifosi, l'anno scorso il gioco di Toscano spesso ha avuto in Donnarumma e a Casasola due degli elementi più importanti per spingere sulle fasce. Considerato che dovrebbe cambiare modulo di gioco, questi due atleti possono adattarsi o no al suo gioco? Grazie.
3: Ok. Allora, nella prima parte della domanda e quindi di riuscire a prevedere quanti giocatori sono nella possibilità di essere intercambiati, c'è secondo me una inefficacia su quello che ho detto prima, nel senso che se sono tutti a disposizione e dico che mancano 3 calciatori o 10 calciatori, significa che ci sono calciatori che domani verranno in ritiro e avrò già scelto che non ci saranno, insieme ovviamente alle parti tecnico-tattiche. Se io dico una cosa, uno dei fondamenti secondo me su cui dobbiamo poggiare anche la nostra relazione, la nostra comunicazione, è la lealtà, che credo che sia troppo importante. Dobbiamo essere leali. Se io dico che la squadra è sotto osservazione nel modo giusto, ma non pensando che a Catania ci sia un solo calciatore che non meriti di lavorare a Catania, è così. E quindi per i prossimi 10 giorni, 15 giorni, tempo necessario per fare una bella valutazione insieme al gruppo tecnico, faremo una valutazione specifica sui calciatori. È normale che c'è la volontà di poter prendere quanto più è possibile, questo darebbe una mano anche alla proprietà e al direttore. Qualora questo non sarà possibile, lo vedremo da qui a qualche giorno, perché è normale che io devo fare delle valutazioni. Per quanto riguarda invece il discorso di Casasola e di Donnarumma, entra nello stesso concetto di quello che ho detto poc'anzi. Casasola 2 anni fa ha giocato a 4 a Terni con Abate, vediamo la disponibilità di poter giocare a 4 con Longo, la stessa cosa vale con Donnarumma. Mi piacerebbe pensare che nessun calciatore abbia una preclusione rispetto alla novità, quello che dobbiamo fare, e quindi anch'io non ho preclusioni. Fra 2 settimane, credo tempo giusto, ci siederemo a tavolino e proveremo a capire di quante unità avremo ancora bisogno, mi auguro meno di quelle che nella mia testa attualmente sono nelle richieste che dovremmo fare.
5: E queste sono le parole piuttosto schiette e chiare di Emilio Longo, nuovo tecnico della Catania, che insomma è andato dritto per dritto sul fronte del mercato. Quello che potremmo riutilizzare, passatemi il termine, nella passata stagione lo faremo, e poi tra una quindicina di giorni cercheremo di fare il punto della situazione, cercando di poter mettere mano il meno possibile alla squadra già in essere, già presente nel roster della formazione rossa-azzurra, che anche il prossimo anno sarà una delle protagoniste più attese della stagione di Serie C. Siamo arrivati in conclusione, vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio, perché c'è di tutto: mondiale, mercato e ritiri di tutte le big di Serie A, quindi non mollate nemmeno un secondo, tanto se no vi becchiamo. L'appuntamento è la giornata di domani. Saluto e ringrazio Gabriele Latini dall'altra parte del vetro e anche da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
7: Tutto mercato.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon lunedì a tutti. Tra mercato e soprattutto mondiale sono tante le cose di cui dobbiamo parlare, ma c'è anche un po' la riqualificazione, ricomposizione soprattutto della nostra nazionale assente al terzo mondiale di fila, che cerca di ricostruirsi dalle macerie con nomi nuovi per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Allora, per quanto riguarda naturalmente il discorso mondiale, sarà Spagna-Francia la semifinale, una delle due semifinali, l'altra semifinale invece Inghilterra-Argentina. Dunque salutano i norvegesi di Erling Haaland e al termine noi li omaggiamo con questa vogata che ci manda Andrea Maiocca. Hanno fatto veramente un mondiale strepitoso, dimostrando la grande qualità organizzativa e tecnica che li porta naturalmente davanti a tutti dal punto di vista della crescita e anche un po' della prospettiva futura, perché comunque parliamo veramente di una nazionale che sta offrendo tanti spunti di riflessione e tanti nomi anche magari sul mercato. Invece va avanti l'Inghilterra, che andrà a affrontare l'Argentina in un'altra partita che ricorda note storiche molto molto intriganti. Ieri è stata tra l'altro un'altra giornata di trionfo per lo sport italiano. Non c'entra la nazionale, non c'entra il nostro calcio, c'entra la sua maestà Jannik Sinner, apoteosi bis a Wimbledon ormai, e di casa anche lì, quindi complimenti a Jannik, che ancora una volta la dimostrazione che quando una federazione lavora bene arrivano anche i risultati. Federazione calcistica che cerca di lavorare bene con le scelte che ormai già sapete di Maldini e Leonardo per quanto riguarda appunto i quadri dirigenziali, e Mancini che si avvicina scavalcando per adesso Antonio Conte, con ancora un'ombra molto lontana secondo me di Pep Guardiola. Calcio mercato con situazione un po' di impasse, cominciano però i ritiri delle squadre. Oggi a terra con l'elicottero Cardinale a Milanello nel primo giorno di ritiro, ricordando un po' Berlusconi di 40 anni fa, come evidenzia anche Tutto Mercato Web in primo piano. A proposito di Tutto Mercato Web, buongiorno intanto da Vincenzo Maraggio, da Andrea Maiocca, ma andiamo a dare il buongiorno al direttore Niccolò Ceccarini. Cecca, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, ciao, buongiorno.
1: Cecca, più o meno il quadro delle semifinali te lo immaginavi così del mondiale?
2: Ma sai, in realtà ho visto delle squadre buone, ho visto delle squadre meno buone, ho visto delle squadre forti, ho visto delle squadre sorprendenti, però poi alla fine mi aspettavo forse qualche percorso in più del Brasile, anche se non pensavo che potesse fare un grande mondiale, però questa eliminazione così precoce del Brasile non me l'auguravo e non neanche me l'aspettavo. Per il resto è tutto un po' nella norma, ancora una volta il calcio europeo mi sembra abbia dimostrato tutto il suo valore e tutta la sua qualità, e però mi aspettavo qualcosa di più dal Brasile, questo sì.
1: Questo è poco ma sicuro. Adesso insomma sarà bello vedere Inghilterra e Argentina, io non la vedo tanto scontata, così come non è scontata assolutamente Spagna-Francia, quindi ci affidiamo a quello che vedremo sul campo per definire un po' i contorni di questa finale mondiale. Invece la nostra nazionale che riparte da questi nomi, intanto quello di Maldini e quello di Leonardo, con sullo sfondo Mancini che sorpassa Conte, ti chiedo intanto se lo confermi anche tu questa voce, soprattutto che primi passi sarebbero per la nuova nazionale.
2: Ma allora, io innanzitutto sono molto contento che ci sia Paolo Maldini, perché Paolo Maldini per me è una garanzia, è sicuramente un direttore tecnico importante per questa nazionale, può essere veramente un valore aggiunto, può dare una mano anche nella scelta dell'allenatore, può dare una mano anche, voglio dire, nella gestione dei momenti difficili, perché ci saranno dei momenti difficili anche nella nostra nazionale. Sono contento che si sia scelto come collaboratore Leonardo, perché Leonardo comunque lo conosce molto bene. È un giocatore che ha fatto la storia anche lui del calcio e che comunque sia può essere veramente importante dal punto di vista manageriale, per cui sono due figure di calcio di grandissimo livello. Paolo ha maturato questa sua esperienza al Milan e questo sicuramente gli ha dato una spinta in più e gli darà la possibilità di essere importante per la federazione. Poi l'importante è non sbagliare l'allenatore ora, perché l'allenatore diventa la questione troppo importante della nostra nazionale.
1: Allora, intanto cominciano i raduni, no, delle nostre squadre, le squadre della Serie A, comincia anche il raduno del Milan con Cardinale che arriva a Milanello in elicottero. Quanto lavoro c'è da fare ancora in casa Milan e quali sono gli scenari più immediati in questo momento?
2: Ma lavoro, direi di lavoro ce n'è da fare veramente tanto, perché il Milan per ora ha sistemato solamente alcune caselle, no? Voglio dire, dal punto di vista di quelle che possono essere le gestioni della squadra. Ha preso un grande attaccante che è Gonzalo Ramos, ha preso un ottimo difensore che è Mario Chila, che tra l'altro è stato soffiato, tra virgolette, al Napoli, perché Napoli comunque stava per procedere all'acquisizione di questo giocatore, lo stava praticamente per chiudere. Poi è chiaro che, non avendo la possibilità di poter sfoltire la rosa, sono stati costretti all'evidenza a dover prendere tempo, e nel prendere tempo chi ha i soldi di solito vince. Il Milan in questo senso ha speso 70 milioni per Gonçalo Ramos e ne ha spesi 25 più 5 di bonus per Kyla. Però non è finita qua, perché devono sistemarla questa squadra, secondo me, a centrocampo, e devono fare anche qualcosa in più, e quindi è ancora in costruzione il Milan. Però penso che, insomma, l'arrivo di Cardinale possa dare una spinta importante, no, a questo club per poter ripartire. Non so cosa potrà fare Amorim, secondo me è un ottimo allenatore. Io avrei preferito la soluzione italiana, ma non è che ci fosse granché a disposizione, ecco.
1: No, questo è poco ma sicuro, insomma. Però già rispetto a un mesetto fa, quando ancora non c'erano neanche tutti i vari dirigenti, insomma, il Milan veramente aveva fatto un'epurazione totale, non aveva il piano B, che tra l'altro era tramontato in alcune trattative che poi non erano andate a buon fine. Adesso sembra avere almeno una base su cui poter lavorare. Prime visite mediche anche in casa Juventus, con qualche separato in casa. Ti faccio il nome di Michele Di Gregorio intanto.
2: Ho visto il suo arrivo, è chiaro che è un po', come posso dire, in questo momento si sente un po' in difficoltà, perché sperava chiaramente che, quando è arrivato alla Juventus, il suo percorso potesse essere sicuramente diverso, e anche, diciamo, un percorso che potesse dare anche delle soddisfazioni migliori anche a se stesso. Purtroppo l'anno scorso ha avuto anche delle pause non facili, no, nel rendimento. Purtroppo, quando i calciatori hanno queste situazioni, poi inevitabilmente subiscono delle critiche, vengono naturalmente poi messi nel mirino, e la Juve, insomma, non ha mai nascosto di andare dritta, no, per andare a prendere un nuovo portiere. Quindi Di Gregorio aspetterà una nuova sistemazione, una nuova diciamo soluzione per lui. Dispiace, perché quando è stato preso sicuramente è stato preso con l'idea di poter rappresentare un'ottima soluzione per la Juventus,
1: che però deve guardare sul mercato. Però c'è un po' di silenzio in queste ore, no? Un po' come se o si fossero arenate le trattative, Nico, oppure, da esperto di mercato quale sei, potrebbe avvenire quello che succedeva anni fa, cioè con società che lavorano un po' in silenzio radio, quindi magari questo silenzio vorrà nascondere qualche trattativa in corso.
2: Il silenzio radio lo vediamo alla Fiorentina con Fabio Faratici, che non dà un vantaggio ai giornalisti neanche a pregare, che poi spesso e volentieri ti porta a casa quei due o tre giocatori che neanche ti aspetti. Sai, il silenzio radio è fondamentale in certi momenti, soprattutto su certi obiettivi, perché la visibilità di un'operazione, a meno che non sia un qualcosa che comunque è già predeterminato e sia abbastanza di dominio pubblico, la riservatezza è sempre utile. Perché sto pensando all'affare Attà, che la Fiorentina ha concluso in una notte d'estate, quando Fabio Paratici ha capito che poteva andare al Milan. Allora è intervenuto e in fretta e furia ha accontentato l'Udinese e ha preso il giocatore a determinate condizioni, che comunque sia sono 25 milioni per il 70%, e poi naturalmente anche voglio dire, si è lasciato la percentuale, soprattutto si è lasciato anche 10 milioni di bonus. Quindi queste operazioni, se le fai, le devi far velocemente, e quindi ecco perché secondo me qualche volta è bene non farne troppa pubblicità.
1: Infatti, e quindi così io spiego, per esempio, il silenzio radio in casa di Juventus, che i nomi più chiacchierati, ma a volte anche inevitabilmente non li puoi nascondere, sono quelli sempre di Colomoni, Sorlot e il Dibu Martinez. Qual è in questo momento la situazione riguardo questi tre giocatori?
2: Ma allora, il Dibu Martinez secondo me è un obiettivo sul quale bisogna starci dietro, perché le richieste si sono un pochino abbassate, no, rispetto a quello che era inizialmente la proposta che voleva la Aston Villa. Per quanto riguarda Sorlot, sai, lì la questione degli attaccanti della Juve è abbastanza complicata, perché è legata principalmente a un nome, che è quello di Dusan Vlahovic. Sì, all'uscita, ma anche, voglio dire, al fatto, perché se c'è Vlahovic c'è un mercato, se non c'è Vlahovic c'è un altro tipo di mercato, perché è ovvio che Dusan Vlahovic ti porta poi dopo a fare una scelta tra Sorlot e Colomani, per esempio. Se non c'è Dusan Vlahovic, questo ti comporta di fare un altro tipo di percorso, cioè di dire: allora io non ho Vlahovic, due punte le devo prendere, posso prendere sia Sorlot che Colomani. Comunque ora la priorità loro ce l'hanno per il portiere, mentre ecco, posso dirti che mi sembra abbastanza complicato che possa rimanere in Serie A a questo punto Muaremovic, ha molto mercato e vedrai che finirà in Premier League nel corso di questa settimana. Sono tre club inglesi, le offerte sono quelle giuste, il Sassuolo l'ha già presa in considerazione, per cui apprestiamoci a salutare Muharemovic, che sarà un'ottima occasione per la Juve, perché certo, la metà dei soldi li prenderà proprio il club bianconero.
1: E li andrà a spostare per tornare alla carica con l'Udinese eventualmente per Sole, o non ti risultano abboccamenti?
2: Ma non lo so, però conoscendo un po' Carnevali ho la sensazione che non siano convintissimi, forse, se no avrebbero, si sarebbero già ancora mossi, no? Avrebbero cercato in qualche maniera di ritornarci sopra. Invece evidentemente, se questo non è ancora accaduto, è perché forse la valutazione è troppo alta. È un po' la valutazione che ha fatto anche l'Inter stessa, no? 25 milioni di euro per questo ragazzo, che sicuramente ne vale e dal punto di vista tecnico, però magari anche qualche piccolo aspetto comportamentale fa riflettere se è il caso o meno di spendere 25 milioni di euro. Però io credo che possa essere sicuramente un nome, ma non è l'unico, perché conoscendo Carnevali avrà in testa anche qualcos'altro.
1: L'hai citata proprio per la trattativa Sole e l'Inter, Calaili sembrava cosa fatta, poi le visite mediche non sono andate bene, praticamente l'esterno torna in Belgio. È un mercato complicato quello dell'Inter quest'estate, che ci sono tante difficoltà, da Palestra passando per l'Idenico, Pazza, Tramontata, appunto a Calaili, che sembrava quello più vicino, e invece arriva proprio quest'ultima ora che racconta che l'esterno tornerà in Belgio. A meno di clamorosi ribaltoni, però questo immagino che le visite mediche non abbiano dato le garanzie che voleva l'Inter.
2: Questo è un problema grosso, questo è un problema grosso, perché se Calaili praticamente torna indietro vuol dire, ecco, siamo sicuri di questa cosa al 100%, vero? Perché io ancora
1: guarda, in questo momento c'è un'ultima ora dell'interista a cura di Cristian Recalcati, che mi parla proprio in nell'ultima ora, quindi nel nostro sito, sostanzialmente, da quello che la redazione dell'interista ha raccolto, l'esterno pare abbia problemi cardiaci che non gli permettono di superare le visite mediche in Italia, dove sono molto rigidi con i problemi al cuore, anche se piccoli, non avrà l'idoneità sportiva, ragion per cui tornerà in Belgio.
2: Io non metto in discussione il valore di questa notizia, però per commentarla preferirei che fosse ufficiale, con tutto il rispetto. E comunque devo dire che nel momento in cui questa situazione dovesse essere negativa, è chiaro che si dovrebbero ributtare alla ricerca per l'ennesima volta di un altro esterno. Sì. E sappiamo quanto sia difficile, ecco, fondamentalmente oggi trovare degli esterni di un certo livello. Penso anche a quello che è stato fatto per Palestra poi gli è sfuggito di mano, e conseguentemente, insomma, l'Inter non credo sia molto contenta di questa situazione, perché poi gli esterni sono merce rara, quelli bravi sono ancora più merce rara, quindi staremo a vedere se effettivamente, io mi auguro di no che questa cosa non possa saltare, ma allo stesso tempo, se c'è un ulteriore approfondimento, no, a livello di quelli che possono essere gli esami per capire appunto se una persona sta bene o meno, questo bisognerebbe anche fare un merito alla nostra medicina sportiva italiana, che comunque, se mai dovesse esserci anche una cosa talmente marginale, però è molto preventiva nel rispetto della salute della persona e nel rispetto dei calciatori, ma nel rispetto in generale, voglio dire, della vita delle persone. Quindi a volte no, noi si dice ma in Italia siamo troppo rigidi. Sì, ho capito, ma siamo troppo rigidi perché vogliamo che le persone stiano bene per fare l'attività sportiva. Poi c'è l'imponderabile, per cui se ci dovesse essere qualcosa, ecco, da un certo punto di vista va apprezzato il grande lavoro che è fatto dalla nostra medicina sportiva, che di fronte alla non certezza assoluta non dà l'idoneità nel caso, ecco. Quindi però aspettiamo, certo, perché ti ripeto, queste sono cose delicate, per cui aspettiamo di capire se c'è o meno questa idoneità, altrimenti se ci sarà l'idoneità avranno sistemato con Calaili, se non ci sarà l'idoneità saranno altrettanto bravi a prendere un altro esterno, perché Marotta e Ausilio sono sicuramente dei grandi dirigenti.
1: Tra l'altro c'è la storia di Eriksen, no, che è molto indicativa. In Italia non aveva l'idoneità, altrove sì, abbiamo visto al mondiale avere di nuovo quelle problematiche che insomma
2: ecco, io francamente, cioè, vedere un calciatore che ogni volta può rischiare, è vero che ci sono delle situazioni che gli possono salvare la vita, però non so quanto sia, ecco, l'ottimale giocare in queste condizioni.
1: Ah, sono d'accordo. Invece la questione Chalobah per quanto riguarda l'Inter è fattibile o sono cifre troppo elevate?
2: Ma io penso che l'Inter lo voglia prendere a tutti i costi questo ragazzo, quindi se vuoi la mia idea, loro sono estremamente concentrati su questa operazione e faranno tutto il possibile per portarla a termine. Questo è quello che ti posso dire io dal punto di vista di quello che ho capito. Certo, più di 30 milioni non sono noccioline, ma sappiamo anche che quando vai a trattare i giocatori del Chelsea devi andare sicuramente anche a spendere tanti soldi, perché comunque non è che ti regalano nessuno. E in virtù di questo, la cosa che possiamo dire è che è però il giocatore preferito. Ci sarebbe anche Davinson Sanchez del Galatasaray, che comunque non pensare costi meno, eh? Cioè, vuol dire, se vai da loro e glielo chiedi, non è che te lo fanno pagare meno rispetto a quanto tu possa in qualche maniera pensare da altre parti. Quindi quando prendi certi giocatori, 35-40 milioni di euro li spendi tutti, e quindi si starà a vedere, insomma, ecco.
1: Lucumi invece è un'idea concreta della Juventus, è una interferenza di mercato dell'Inter o è un'idea anche dell'Inter?
2: No, allora, io penso che loro abbiano scelto Chalobah e che allo stesso tempo Lucumi sia più un'idea di mercato della Juventus, se vuoi la mia idea. Quindi non vedo una sorta di interferenza tra le due possibilità, cioè tra i due club. Però poi sai, alla fine se uno rimane senza qualcuno, senza nessuno, penso che questa cosa alla fine debba portare poi evidentemente a una decisione, perché non è che possono continuare uno e l'altro a non avere un calciatore. Per cui la mia idea è questa qua. Io penso che abbiano scelto Chalobah all'Inter, che Lucumi sia un'idea molto concreta per quanto riguarda la Juve.
1: È concreta, che si deve andare a poi concretizzare, appunto, lo dice il termine, nel momento in cui magari arrivano un po' di cash in entrata con qualche cessione. A proposito di cessione, c'è un Napoli che si sta allenando agli ordini di Allegri, però che verrà poi presentato nella giornata di domani, lo ricordiamo, al Teatro San Carlo a Napoli, con tanti esuberi da sistemare. Mi sembra che questa volta De Laurentiis non transiga, prima si vende, poi eventualmente si acquista. Quali sono le trattative più fattibili in uscita? Ti chiedo se è vero l'interesse del Real Madrid per McTominay. Cerca.
2: Non ti ho più sentito, no, è andata via la mia.
1: Dicevo del Napoli, che ha sicuramente tanti esuberi da sistemare. De Laurentiis da questo punto di vista non transige, quindi bisognerà cedere prima di acquistare. Quali sono i colpi più facilmente piazzabili e se è vero l'interesse del Real Madrid per McTominay?
2: No, allora, l'interesse del Real Madrid per McTominay ci può essere, ma mi sembra che McTominay abbia intenzione di lavorare ancora con il Napoli, quindi di rimanere a Napoli. Per quanto riguarda tutto il resto, è così, devono prima vendere e poi comprare, altrimenti non avrebbero perso Mario Ghila, altrimenti avrebbero già chiuso l'operazione Dodò. Secondo me l'unica cosa che potrebbero fare in anticipo è questo Zeballos del Boca Juniors, semplicemente perché con lui hanno già l'accordo, mentre per quanto riguarda il discorso relativo invece alla società devono ancora cercare di trovare l'intesa. Non rinnovando il contratto che ha in scadenza nel dicembre del 2026, io penso che da questo punto di vista possano farla come operazione. Poi dovranno procedere a tutte le cessioni, perché De Laurentiis è stato molto chiaro, no? L'ha detto a più riprese: per me la rosa va già bene così, per me la rosa è già importante, per me non comprerei nessuno. È chiaro che qualcosina dovrà fare per Massimiliano Allegri, anche per farlo un po' contento, no? Perché non puoi non dare a un allenatore di giocatori che possono essere utili. Però fondamentalmente, ecco, il mercato del Napoli oggi è fermo, ci potrebbero essere il discorso dei rinnovi magari di Vergara, di Lorenzo, però quello di McTominay, ma fondamentalmente le grandi operazioni in entrata passano dalle cessioni inevitabilmente,
1: che devono comunque arrivare. E l'interesse del Real Madrid per McTominay è lo stesso. E poi ti faccio un'altra domanda, leggevo a cura di Giacomo Jacobellis, che sappiamo essere sempre molto informato sul mercato anche in spagnolo, del fatto che sia stato proposto Brahim al Napoli. Qua però c'è qualcosa che mi sfugge, perché in realtà da quello che so la Juventus è molto interessata con Spalletti a Brahim, ma pare che le porte siano chiuse perché il giocatore non vuole andare via dal Real Madrid. Quindi come si spiegherebbe questa storia? Un'apertura del Real Madrid magari proprio per sbloccare qualche partenza eccellente da Napoli?
2: Ma non lo so, sinceramente non so se c'è un collegamento a questa vicenda oppure no. Però sai, il Real Madrid ha talmente tanto, cioè voglio dire, se pensi che anche Nico Paz alla fine, no, l'hanno lasciato al Como, e se l'avessero voluto a tutti i costi se lo sarebbero riportato a casa. Evidentemente non hanno tutta questa possibilità di far esprimere i giocatori, perché comunque hanno sicuramente delle difficoltà, no? Perché poi c'è tanta qualità in quel club, in quella società, ma poi farli giocare tutti insieme diventa un problema. Sicuramente non ce la vedo tutta questa cosa collegabile o meno. Vediamo, ecco, io credo che per il momento quello che ho detto prima sul mercato del Napoli, poi il resto sono tutte chiacchiere che vengono sempre fuori, però la linea è quella, per cui vediamo quello che succede.
1: Casa Roma, Soleil arriva a Trigorio, a bagno di folla per lui, ti chiedo se resterà, come invece pare più vicino, ormai chiuso il rinnovo per Dybala, no? Un po' di fantasia a destra e a sinistra, addirittura a un certo punto un clamoroso ritorno alla Juve, ma in realtà era una trattativa per cercare, più che altro delle voci per cercare forse di velocizzare una trattativa per chiudere con il rinnovo con la Roma.
2: Ma io sono molto più interessato al rinnovo di Pellegrini, sinceramente, perché quello di Dybala mi sembra che poi alla fine si farà. Sulle è un giocatore importante e credo che non vogliano assolutamente privarsene alla Roma, ma il rinnovo di Lorenzo Pellegrini secondo me è la notizia, cioè nel senso, cioè Pellegrini ancora non ha rinnovato con la Roma e questo è un giocatore importante. Dove andrà Pellegrini? Questa è una domanda che in tanti si stanno facendo, no? Vanno avanti le negoziazioni ma ancora cioè, non si hanno notizie, anche se mi dicono che c'è la sensazione che si stiano un po' avvicinando, ecco, le parti, però ancora non è stato raggiunto l'accordo definitivo tra le parti. Quello secondo me sarebbe un bel segnale, perché Lorenzo Pellegrini è un giocatore per questa squadra determinante, fondamentale, penso che sarebbe l'ideale riuscire, no, a tenerlo all'interno di questo contesto e a far sì che possa essere, voglio dire, uno dei protagonisti della Roma anche per il prossimo anno.
1: Da Pellegrini a Pellegrino del Parma, interesse forte da parte della Juventus come attaccante alternativo, non come prima punta da scegliere. Ecco qui qual è la situazione.
2: Ma io penso che Pellegrino possa partire dal Parma. Posso anche dirti che comunque da questo punto di vista sia una soluzione interessante per l'estero. Non riesco a vedere però una possibilità per l'Italia. Ecco, io anche alla Juventus sentivo dire che poteva essere un'opportunità per Pellegrino. Francamente ci credo molto poco, perché in questo momento i nomi che circolano soprattutto per l'attacco sono diversi, come ha detto Sorlo, Tocolomani, Vlahovic. Pellegrino, se esce, secondo me va all'estero, e questa è la mia idea. Poi il Parma valuterà in base anche all'offerta più o meno che può arrivare, e questo è un po' il ragionamento, ecco.
1: Queste sono, diciamo, un pochino le situazioni. Invece, se dovessimo fare adesso una valutazione su quello che succederà in casa Lazio, ti senti di dire che sarà un mercato ancora più complicato di quello della scorsa stagione?
2: Ma io ho visto l'intervista di presentazione di Rino Gattuso, no? Ho visto la sua presentazione e sinceramente ho visto un Rino come al solito determinato, ci vorrà l'elmetto e anche un po' di culo, mi verrebbe da dire, perché comunque in questa situazione direi non è facile, perché comunque l'ambiente è quello che è, insomma ormai l'ambiente è schierato contro lo Tito, no? In maniera pesante, non si può continuare a giocare nello stadio senza le persone, per cui io sono convinto che lo Tito, cioè, debba fare un passo indietro. Per me, io sono totalmente convinto che lui deve fare un passo indietro, perché è troppo forte questa corrente, no? che vuole il cambiamento, e quando c'è una corrente forte così bisogna cercare di fare un passo indietro. Lo Tito deve fare, se vuole, secondo me, diciamo, se vuole aiutare ancora di più la Lazio alla quale lui tiene, un passo indietro è necessario. Poi per quanto riguarda Gattuso, beh, insomma, lotterà come sempre come un leone su tutti i palloni, in questo caso lotterà tutti i giorni sul campo di allenamento per cercare di mandare in campo, come ha detto lui, una squadra dignitosa, una squadra che abbia la forza di esprimere anche un calcio bello, però sai, è dura, perché non è certo un compito semplice.
1: Direi di no. Invece una squadra della quale siamo tutti molto curiosi è sempre lei, la Dea, l'Atalanta, quest'anno nelle mani di Giuntoli, poi con Sarri, inizialmente erano stati già fatti 100 milioni di acquisti, cioè di cessioni, ma poi Ederson è tornato alla base. Adesso ti chiedo, la situazione Ederson come verrà eventualmente sistemata e come cambia le strategie di un Atalanta che poi comincerà a comprare, immagino.
2: Ma la questione Ederson, purtroppo, vedi, si ritorna lì, non siamo solo noi fiscali nelle visite mediche, sono anche loro, evidentemente se non ha passato le visite mediche forse il giocatore ha avuto qualche problematica che magari loro hanno valutato potrebbe diventare importante se dovesse continuare a giocare a certi livelli. E a questo punto Ederson torna, non so se lo rivenderanno, penso sia difficile perché quando non passi le visite mediche magari poi comincia, no, a entrare un po' la difficoltà da parte di tutti sulla possibilità di poterlo tenere o meno il giocatore, o quantomeno di andare ad acquistarlo, e quindi io credo prenderanno a questo punto un altro centrocampista e poi vediamo. Cioè, l'Atalanta comunque alla fine Palestra non lo deve nemmeno sostituire perché non ha mai giocato, quindi è sempre stato a Cagliari, era suo ma non ha mai giocato, è un po' come Kulusevski, no? Che lo dettero in prestito al Parma e poi non ha mai giocato all'Atalanta e lo comprò la Juventus. Quindi non lo so di preciso cosa faranno in questo momento. Un altro centrocampista gli serve, con il rientro di Ederson, cioè, loro avevano il programma di prendere tre centrocampisti, con il rientro di Ederson secondo me ne prenderanno dopo Gaetano un altro ancora.
1: E allora staremo lì ad aspettare a vedere. Intanto io saluto e ringrazio Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca, grazie.
2: Ciao, grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao,
1: e
2: ciao.
1: Si ferma qui lo spazio editoriale. Prima pausa per noi, al rientro andiamo dalla redazione di Tutto Mercato Web per entrare un po' nel vivo, nello specifico di alcune trattative, cercare di capire un po' meglio gli incastri e tutto quanto il resto. E poi, come sapete, insomma, oggi è lunedì, quindi ci sarà il collegamento con Mirko Nicolino, poi ci sarà lo spazio mondiale e tutto quanto il resto. Vi aspetto, a tra pochissimo.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Maranzo.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca. In memoria della vogata della Norvegia che si ferma, come sapete, davanti all'ostacolo Inghilterra, peraltro partita anche diciamo condizionata da quel gol di Bellingham, il primo pareggio di Bellingham con la palla che rimbalza sulla telecamera sospesa e favorisce l'azione dell'Inghilterra che poi arriva al gol appunto con Jude Bellingham che poi completa la sua straordinaria partita in un mondiale di grandissimo livello con la doppietta che poi lancia di fatto la vittoria dell'Inghilterra sulla Norvegia. Ma una delle tante polemiche di questo mondiale, il pallone rimbalzato sulla telecamera, ai tempi moderni ci sono le telecamere sospese, adesso bisognerà anche trovare una regola chiara su quello che può accadere quando il pallone va di sponda sugli strumenti tecnologici, e quindi lì non era fuori dal campo, era dentro al campo, ma comunque il pallone ha trovato una deviazione fortuita ma decisiva per il gol dell'Inghilterra. Sai, di questa cosa ne voglio cominciare a parlare anche proprio con Ivan. Andiamo in redazione Tutto Mercato Web con Ivan Cardia. Ciao Ivan.
2: Lorenzo, buongiorno.
1: Allora Ivan, mo dobbiamo inventarci, vedi, la tecnologia aiuta fino a un certo punto, no? Poi un pallone rimbalza su una telecamera sospesa e ti devi inventare una regola, perché di fatto il pallone non era uscito, però la deviazione c'è stata. Tu come la vedi quel rimbalzo?
2: Io non so se c'è stata la deviazione.
1: La palla sembra cambiare rotta.
2: Diciamo. Ma in realtà sono video ricostruiti, cioè non c'è un video che dice che sono video ricostruiti. L'unica, tra virgolette, è quella dei sensori del pallone. Quella è la tecnologia che abbiamo a disposizione. Se ci dice che è andata così, ce la dobbiamo prendere per buona,
1: però dovesse succedere tutto. Un sensore dovesse fischiare, l'arbitro lì deve interrompere il gioco, ovviamente.
2: Sì, ovviamente.
1: Il pallone a quel punto non è più giocabile. Parliamo un po' di mercato con te. Allora facciamo una cosa, la prima domanda la facciamo fare ai nostri amici. Buongiorno, dice Federico da Modena. Zaniolo potrebbe essere un'occasione per la Juve? In generale non ci sono calciatori italiani adatti al club bianco-nero. Allora vogliono i giocatori italiani, soprattutto vogliono i giocatori. Juventus che intanto sta avendo i primi ritorni alla Continassa, visite mediche in corso anche per Hegator tra i nuovi arrivati. Poi c'è Gatti, c'è Di Gregorio, eccetera eccetera. Situazione Juventus però che è molto molto molto ampia. Proviamo a fare un approfondimento su tutto. Partiamo da Zaniolo. Non so se è ancora un'occasione. Ha rinnovato prolungato, diciamo così, con l'Udinese. Non era in contratto di scadenza. Questo poi lo sai bene che significa poco, perché in termini ti permette solo a una società a volte di avere un potere maggiore in termini di trattativa. Però non credo sia una pista calda questa qua intanto.
2: Juve, secondo me è difficile che il resto era all'Udinese, scusami, perché diciamo che ha inaugurato la stagione presentando un certificato medico fondamentalmente, e quindi non possiamo anche lì dubitare che sia vero che avesse qualche problema di salute, però quello che insomma, è arrivato finora dall'Udinese non è una grandissima fiducia nella saldezza del rapporto, ecco. Quindi secondo me è molto difficile che resti all'Udinese. Hanno messo una toppa con quel rinnovo, però credo che l'idea del giocatore, del suo entourage, sia di può diventare una pista calda per la Juve, può essere una soluzione, perché comunque nella scorsa stagione ti ha fatto vedere di poter esprimere ancora il suo talento, di avere ancora tempo davanti a sé, anche di aver limato qualche spigolo caratteriale che è stato un po', no, il suo grande problema in carriera. Non credo che a momento su cui stanno lavorando, ecco, cioè nel senso che comunque Juventus continua ad avere esigenze legate soprattutto a porta e centravanti con Dibu Martinez che resta diciamo il primo obiettivo lì dietro e lì davanti, insomma, da capire se poi alla fine si sbloccherà il discorso legato a Uomini, se questo questa bussata di Vlahovic al club avrà una risposta di qualche tipo. C'è Pellegrino del Parma, che secondo me è una soluzione, soprattutto se poi Ekator parte in prestito, perché se avete un bel giocatore, io credo che la Juve voglia fare qualcosa, diciamo, di più pronto a essere titolare nell'attacco di Spalletti, però insomma ci sono delle offerte.
1: Sì, tra l'altro poi ricordiamo sempre che i giocatori devono anche uscire prima di poter completare gli acquisti, e per adesso di uscite importanti non ce ne sono, proposte ce ne sono state, ma tanti rifiuti da parte di chi doveva andare via. Sono appena arrivati intanto anche Locatelli, Cambiaso e Rui, nella stessa autovettura aziendale della Juventus, appena uscito dalla macchina Locatelli, grande boato da parte dei tifosi presenti lì. Però insomma Cambiaso invece mi sembra uno di quelli che potrebbe anche essere in uscita qualora dovesse arrivare un'offerta giusta. Andiamo in casa Napoli invece, entriamo un po' nel dettaglio di quello, di quelle che possono essere sfide. Domani le presentazioni al San Carlo di Napoli per quanto riguarda Massimiliano Allegri, che è uno yes man perfetto per Aurelio De Laurentiis, perché è uno che insomma lavora con quello che ha, però al momento ce ne ha veramente talmente tanti che diventa complicato poter lavorare con tutti quanti. Allora spazio a quelle che potrebbero essere le cessioni. Ceballos è un nome in entrata che può essere la settimana decisiva, ma anche qui bisogna cedere qualcuno. Tra le cessioni in attacco, quali potrebbe, cioè, ce ne potrebbe essere anche un eccellente, penso a quella di Neres?
2: Sì, diciamo che prima di arrivare a Neres secondo me ha un po' di lavoro da fare, ma nel senso che comunque sì, cioè lì davanti secondo me c'è da capire Lukaku, Lucca, Noah Lang che torna, diciamo che ha tanti giocatori meno centrale in questo centro del progetto, anche lo stesso Giovane che è arrivato a gennaio, a febbraio, però mi sembra non essere proprio al centro delle idee del Napoli in questo momento, cioè la lista è abbastanza lunga.
1: Se tu pensi attaccanti esterni in Napoli, a Neres e Politano a destra, Rison Santos e Nolang a sinistra, sicuramente qualcuno esatto. È di troppo, e da lì potrebbe arrivare qualche eccezione per poi piazzare esatto. Eventualmente Ceballos, che è destro o sinistro, adesso non lo ricordo, ti dico la verità, però insomma
2: sì
1: esatto,
2: comunque. Infatti appunto, cioè, ti dicevo, comunque prima devi sistemare Lang, devi sistemare Lukaku giovane, insomma prima di arrivare a Neres c'è un po' di strada da fare, non è il primo che si tolgono, ecco.
1: Ok, quindi poi chiaramente c'è tutto questo lavoro da fare. Mi ha stupito una notizia che ho letto a firma di Giacomo Iacobellis, che come dicevo prima Cecca è uno dei grandi esperti di tutto il mercato web per quanto riguarda il mercato iberico, le squadre iberiche eccetera, e lui parlava di un Brahim Diaz proposto al Napoli. Mi sembra strana un po' questa però situazione, perché da quello che so io la Juventus con Spalletti in particolare farebbero calte false per avere Brahim Diaz, ma hanno un po' rinunciato alla presa perché il giocatore pare non intenzionato a lasciare Madrid. Si potrebbero aprire degli scenari?
2: Ma sì, la notizia è del mattino, quindi è
1: le fonti diciamo, sono loro.
2: Sì, esatto, quindi onestamente anche se dica segno stampa, quindi sicuramente Brahim Diaz ha chi sta intorno, chi lavora per riportarlo in Italia, perché evidentemente ritiene che la collocazione del Real Madrid in questo momento non sia la migliore. In realtà, da quello che si è capito finora, il giocatore non è così tanto d'accordo, perché il giocatore dare priorità al Real Madrid finché c'è qualche possibilità di non essere titolare, però quantomeno rientrare nelle rotazioni. Ad oggi per il Napoli lo vedo un po' complicato, anche perché se apre a un ritorno in Italia, la Juventus comunque ha bussato molto prima e ha dato, credo possa, insomma, garanzie penso possano darle in entrambe, però diciamo che siamo stata interessata prima del Napoli. Però lì c'è un tema legato alla volontà del giocatore che in questa fase mi sembra volersi giocare le sue carte con Mourinho, pur sapendo che sono poche, perché ad oggi Mourinho è quello che sappiamo, non lo vede titolare, ma nemmeno diciamo una prima scelta della panchina.
1: No, infatti, quindi bisognerà capire se si apriranno scenari di uscita. Allora, a quel punto, molto determina, secondo me, veramente la parola di Mourinho, che per esempio Tchouaméni lo ha bloccato, no? Se non sbaglio,
2: sì.
1: E ha detto al verde: Tchouaméni, me ne frega niente, risolveranno i loro problemi, ma da noi restano e non si muovono. Poi, da capire anche Mastantuono, se eventualmente può essere più un nome in uscita.
2: Sì, sì, ma infatti lì molto dipende dall'idea di Mourinho, da eventuali altri acquisti che porterà a casa. Le prime mosse sono state più o meno per rinforzare noi la difesa, perché comunque ha preso Dumfries, Cucurella, con ha guardato molto alla fase arretrata, anche perché davanti a diciamo un po' l'imbarazzo della scelta per la quantità di giocatori che ha a propria disposizione. Secondo me almeno un paio tra, diciamo, i giocatori offensivi che non sono considerati delle prime scelte partiranno. Ho l'impressione che molti comunque giocarsi le loro possibilità prima di accettare altre destinazioni, e che Brandi rientri tra questi.
1: Allora, invece arrivano anche altre domande per te che riguardano il Milan. Oggi è atterrato il Cardinale a bordo del suo elicottero a Milanello. Se ci sono anche novità, altre novità in casa Milan, anche lì però penso ci sono almeno tre nomi in uscita, e poi si piazzeranno eventualmente altri colpi. Però il Milan in questo momento con Ghila e Ramos

0: tipi di valutazioni diverse da dover fare. Una è legata a quegli elementi che non sono centrali e che possono partire, diciamo, perché non rappresentano pietre troppo rilevanti del progetto. Penso a Loftus-Cheek, a Stupignan, giocatori che insomma non sono proprio, non voglio definirli esuberi, però insomma. E poi ci sono alcuni tasselli che invece sono giocatori che se restano sono titolari, se altrimenti vanno sostituiti in maniera diciamo rilevante, cioè due su tutti, Luka Modric e Rafael Leao. Modric, da quello che si è capito, dovrebbe rimanere, però insomma qualche tempo fa era impegnato al mondiale, ora credo sia un po' arrivato il momento di tirare i nodi al il discorso simile vale per Rafael Leao, su cui diciamo le valutazioni sono diverse, perché evidentemente Modric o smette o continua a Milan, invece Leao al momento non è che abbia grandissime offerte, cioè sia lui sia la società devono capire se salutarsi nel momento di minor appeal del giocatore, perché è una fase in cui Leao non dico che non lo voglia nessuno, perché non è vero, però sicuramente pagano come potresti valutarlo, non hai diciamo il coltello dalla parte del manico in un'eventuale trattativa, e quindi se non sia invece il caso di provare con Ruben Amorim a vedere se riesce a trovare una nuova centralità. Tra l'altro a quel punto secondo me partirebbe Pulisic, che potrebbe partire comunque, e poi valutare magari la prossima estate se Leo si è rilanciato da farsi.
1: Ti chiedono anche se, e tra l'altro leggevo un approfondimento su tutto il mercato web a proposito di Zaniolo, possa essere anche lì un'idea Milan eventualmente.
0: Sì, Zaniolo secondo me può essere un'idea di tante, perché nel momento in cui non rimane all'Udinese, se come sembra non rimane all'Udinese, è un giocatore che ha dato delle risposte nell'ultima stagione, e che può fare, che non costa tantissimo, che può rappresentare una soluzione per diverse big o quasi big.
1: Ho perso proprio nel finale, che ogni tanto salta la linea, però penso di averti recuperato. Abbiamo anche una nota audio, chiedo ad Andrea Maiocca, ce l'andiamo a sentire, dai, così sentiamo anche cosa chiedono i nostri amici.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Qualche settimana fa avete fatto il giochino di quale fosse la priorità della Juventus sul mercato, cioè se la punta o il portiere, e io avevo detto il portiere. Andate a vedere quello che è successo alla Norvegia, che a causa di un errore gravissimo del portiere ha mandato a casa un'intera nazione dal mondiale. Lì la squadra non meritava assolutamente di uscire, hanno una delle punte più forti di tutto il mondiale, eppure è bastato mezzo errore del portiere che ha scaturito il 2-1 del gol di Bellingham. Quindi secondo me, ribadisco, la Juventus deve prendere un portiere serio.
1: Ma io sono abbastanza d'accordo col messaggio di Antonio, ti rigiro la domanda, peraltro poi a volte queste manifestazioni mondiali possono portare fuori strada, no? Che a volte hai visto portieri incredibili, cioè, perché non ci andiamo a prendere il portiere del Ghana, perché non ce n'è, poi a volte però poi capisci alla lunga l'affidabilità di un portiere piuttosto che un altro. Per esempio Di Gregorio comunque era stato un portiere affidabile, no, tutto sommato al Monza, poi è arrivata alla Juve magari con una responsabilità maggiore, non è riuscito a rendere quanto doveva, Perin non è riuscito a rendere quanto doveva, non a caso la Juventus sta lavorando soprattutto sul Dibu Martinez. Il portiere però per una squadra come la Juventus diventa una necessità primaria.
0: Sì, proprio l'esempio che ci ha fatto l'ascoltatore dice anche il contrario in realtà, perché se Sorloth la passa ad Haaland non siamo qui a discutere dell'errore di Milan, quindi servono, la verità è che servono buoni giocatori fondamentalmente, rimanendo nell'esempio, se dovrebbe giocare un attaccante migliore o più disposto a passare la palla al compagno, non aveva senso ragionare del portiere. Poi tra l'altro io sulla Juventus, quando facciamo quel giochino, non dissi neanche di una comunità, dissi che a Juve, per me l'esigenza fondamentale della Juve è un regista, non so se verrà

0: motivo a pensare che sia quella l'esigenza primaria, il che non vuol dire che poi non ti servono punte portiere, ma è un ruolo in cui proprio non c'è nessuno. Se alla fine non compri nessuno, il regista comunque non ce l'hai, e invece il portiere, l'attaccante, bene o male ce l'hai.
1: Sì, anche se poi anche lì vanno sistemate un pochettino di cose. Ti riporto invece in casa Inter, perché è fondamentale capire se è ufficiale, e te lo chiedo a te, se hai qualcosa di ufficiale, non ancora, però immagino ufficioso, no. La trattativa Calaidi salta.
0: Diciamo che ovviamente bisogna andare coi piedi di piombo su queste vicende. Tra l'altro, io, se posso dire, non ho capito perché poi, con tutto il rispetto per tanti colleghi, bisogna fare la corsa a dire che cos'ha. Non serve, onestamente. C'è un problema, c'è un problema. Se c'è. Senza entrare nel merito, anche perché è impossibile entrare nel merito, visto che non aspettare fondamentalmente il secondo controllo chiesto dal CONI, a memoria, per quella che è un po' una crisi di mercato, quando vengono sollevate delle perplessità di questo tipo, poi di solito non vengono confermate. Quindi credo che possa saltare, però ripeto, lì bisogna stare e capire questi nuovi controlli che risposte daranno,
1: che chiaramente stabiliranno se l'affare va in porto oppure no. Credi che comunque l'Inter in questo momento si sia preparato anche un ulteriore piano, che non è neanche il piano B ma il piano C, perché è saltato Palestra, saltato Cahill, bisogna cercare un'altra soluzione, che immagino Marotta sia già insieme ad Ausilio, naturalmente. Più Ausilio,
0: sì, diciamo che qualche nome c'è Due, che è il fratello, non Due del Paris Saint Germain, il fratello di Desiree Due, che è un giocatore che piace. Non so se si possano riaprire altre idee anche italiane, perché per esempio Caiode ha rinnovato, quindi è uscito un po' dai radar. Todore a Fiorentina potrebbe anche essere un'idea, in questo senso ti direi prendiamo posto Due, però sì, come hai detto tu giustamente, parliamo di un piano C in ogni caso, quindi poi bisogna anche capire, già avevo soluzione al primo problema, ora devo trovare una soluzione al secondo. Non credo si possa dire che si facciano prendere alla sprovvista, però credo che dovranno riflettere nuovamente, fare di nuovo delle valutazioni, perché comunque la trattativa per Calaidi era stata portata avanti con la convinzione di chiuderla, quindi ora si riparte quasi da zero.
1: E quindi chiaramente bisogna trovare un po' una soluzione in tal senso. Casa Roma, abbiamo detto che insomma il rinnovo di Dybala praticamente è cosa fatta, però ci sono anche altri movimenti che Gasperini ha detto. Il mercato comincia di fatto oggi, e il Chelsea apre alla trattativa tra Roma e Strasburgo per Moreira, mi sembra, sì, per Diego Moreira.
0: Sì, diciamo che anche
1: di fatto
0: Roma,
1: Xabi Alonso dà un po' l'assist alla Roma per poter provare a trattare questo giocatore.
0: Sì, diciamo che può aiutarla, un giocatore che si interessa.
1: Sfumato Greenwood, lo ricordiamo, altra situazione sì. Complicata, però insomma Moreira potrebbe essere un'altra pista da seguire invece.
0: Sì, assolutamente una pista da seguire, se c'è l'aiuto del Chelsea, che può aiutare la Roma.
1: Bene Ivan, ti ringrazio, un grande abbraccio a Ivan Cardia, tutto Mercato Web, grazie a Ivan, noi ci fermiamo, tra pochissimo abbiamo il collegamento con Mirko Nicolino, vi aspetto.

0: Allora, come preannunciato, adesso è il momento di Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti.
0: Allora Mirko, intanto vabbè, una breve finestra la facciamo anche sul mondiale, semifinale che si vedrà l'Argentina contro l'Inghilterra, la Spagna contro la Francia. Un tuo giudizio su come sono andati i quarti e se più o meno era questo l'epilogo che ti aspettavi?
1: Beh, sono arrivate in semifinale le quattro nazionali più forti, a dispetto di chi pensava che allargando il mondiale e addirittura pensando di allargarlo ancora si possa far sognare anche nazioni onestamente dal punto di vista calcistico improponibili. È stato un mondiale fin qui, a mio avviso, di livello tecnico-tattico basso. Alla fine si ritrovano contro le quattro nazionali che hanno i giocatori più forti, semplicemente.
0: Alla fine diciamo che poi capita sempre questo, poi alla fine
1: i valori.
0: Puoi allungare quanto vuoi il mondiale, tutte le squadre emergono sempre alla fine i valori. A proposito di valori, cominciano i ritiri delle squadre di Serie A, cominciano ad arrivare anche i giocatori alla Juventus e si sta un po' palesando quello che erano delle frasi sibilline, ma forse neanche più di tanto, dette da Spalletti quando a un certo punto disse: guardate che l'anno prossimo questi sono i volti che vedrete. Quindi per adesso effettivamente aveva ragione lui. Dopodiché ci sarà tanto lavoro, soprattutto in uscita, da fare, e continuano ad arrivare tante rinunce da parte dei giocatori della Juventus a possibili interessi, soprattutto dalla Turchia, no?
1: Eh sì, alla Juventus uno si sta bene, due, quando un giocatore arriva alla Juve, anche quando fa male, ritiene comunque di essere un giocatore di quel livello lì e quindi di fare un passo indietro, magari accettando una soluzione meno prestigiosa, non ne vuole sapere. Quindi soprattutto dalla Turchia stanno arrivando tante offerte per i giocatori della Juventus, ma a quanto pare in Turchia non ci vuole andare nessuno. È chiaro che dopo un sesto posto la situazione non poteva essere che questa. Io ricordo quando qualche narratore diceva: beh, ma che problema c'è per la Juve se un anno arriva sesta, tanto l'anno prossimo azzera
0: sì,
1: e si concentra sul campionato. Invece, quando poi non hai la Champions fai fatica a prendere quelli forti e quindi vai a trattare con squadre di livello inferiore, vai a trattare giocatori di livello inferiore. In più le squadre che sanno che tu devi vendere per i tuoi ti offrono poco, in più non li riesci a accedere, quindi la Juventus è in un cul-de-sac, quindi non so come ne usciranno. Ma io mi ero permesso di dire all'annuncio di Carnevali, ma probabilmente molti, soprattutto tifosi della Juventus, non l'hanno capita questa situazione, dicevo: non vi aspettate che dall'oggi al domani arriva Carnevali, vende Arthur, Douglas Luiz, Miretti, Azic, Cabal, Gatti, Openda, Jegrova, David e fa la squadra. No, le stesse difficoltà che aveva come lì le avrebbe avute anche Carnevali, e infatti questo sta succedendo.
0: Difficoltà enormi, soprattutto appunto per quanto riguarda le uscite, congelate anche un po' le entrate, che c'è un silenzio clamoroso negli ultimi giorni che sembra Colomani sfumato, si va su Pellegrino difficile, si cerca un'alternativa, rispunta Sorloth, ma Sorloth non piace, il Dibu Martinez continua a pensare al mondiale, allora si pensa a Vicario, però la cessione di Muaremovic potrebbe dare i soldi alla Juventus da investire sul Dibu, sì, però poi si devono prendere altri giocatori. Fatto sta che in ingresso in questo momento sembra esserci grande immobilismo. È una calma, è un immobilismo apparente o reale secondo te?
1: No, è un immobilismo reale, nel senso che Carnevale e Massara, soprattutto Massara da quando è arrivato, stanno provando a tessere diverse trame. La questione è che tu puoi predisporre delle operazioni in entrata, ma fino a quando non riesci a fare quelle in uscita, poi comunque sei bloccato, perché non è che puoi tenere tesserati 50 giocatori. Oggi la Juventus ne ha 29, in ritiro ce ne sono 22, 7 sono tra mondiali e vacanze post mondiali, ci sono diversi giovani aggregati, tra una quindicina di giorni alla Continasta ci saranno 29 giocatori di prima squadra più 6-7 giovani, saranno 35-36 giocatori da allenare, quindi poi ci sarà la tournée, Spalletti dovrà decidere chi portare e chi no. onestamente è un immobilismo reale che si può sbloccare, ripeto, solo se qualcuno dei giocatori ritenuti in esubero riesce ad essere piazzato, ecco.
0: Che insomma, chiaramente bisogna, le tracce sono quelle, ma ti chiedo anche se ti aspetti qualche nome a sorpresa rispetto a quelli che sì, si stanno facendo, e quali eventualmente sarebbero e in quale ruolo.
1: Ma io mi aspetto dei giovani, mi aspetto dei o dei colpi giovani che si sono messi in mostra di recente, o comunque il Vidal della situazione, un colpo da 10 milioni che magari nessuno si aspetta dalla Bundesliga, dall'Austria, dal campionato belga, che ti possa far diciamo ripartire con un'idea, perché nel momento in cui ci sono le difficoltà economiche e numeriche, in questo caso perché hai tanti giocatori da cedere, spesso se ne viene fuori con le idee, con le soluzioni che nessuno si aspettava. Soprattutto mi aspetto qualcosa di questo tipo in difesa e a centrocampo.
0: Difesa, nomi, insomma, si è fatto il nome di Lukumi, che comunque penso sia uno dei nomi che resta un po' nella lista di quelli che possono essere gli acquisti pensati dai Carnevali. Bisogna aspettare anche di capire se eventualmente arriva un'offerta per Bremer, perché chiaramente la partenza di un top come Bremer porterebbe la necessità di ristrutturare un po' tutta il reparto difensivo, quindi c'è molto da lavorare, molti saranno gli incastri da qui alla fine del mercato. Ma si sta lavorando anche a un'idea tattica precisa, Mirko, in casa Juventus, o dipenderà dagli acquisti?
1: Io penso che Spalletti voglia ripartire dal 4-2-3-1 e mettere da parte quel 3-4-2-1 che lui stesso ha adoperato molto spesso, perché comunque la squadra veniva da tanto tempo di lavoro con quel modello e modulo di gioco. Quindi penso che Spalletti voglia svoltare, però è chiaro, come dicevi tu, che questa svolta può avvenire se ha anche i giocatori adatti a farlo, altrimenti, avendo Bremer che preferisce giocare con la difesa a 5, avendo Locatelli che non è un vero e proprio playmaker ma è un mediano, insomma il rischio è di ritrovarci di nuovo magari con un 3-5-1-1 che spesso abbiamo visto. Insomma, la Juventus vuole voltare pagina e non fare dei passi indietro alla necessità di fare delle cose importanti sul mercato, che ad oggi non riesce a fare.
0: Tra l'altro 4-2-3-1 si ritornerebbe al modulo scelto da Thiago Motta, no? Quindi un ritorno, sì, un po' a quella prima Juve ristrutturata da Cristiano Giuntoli, che poi non andò benissimo. Se non ricordo male, in quel 4-2-3-1 erano previsti Thuram e Douglas Luiz davanti alla difesa, erano poi tra l'altro i primi acquisti di quell'estate, se non ricordo male. Ti chiedo se Douglas Luiz ed eventualmente quali altri giocatori possono essere gli acquisti interni della Juventus, cioè quei giocatori che Spalletti può rivitalizzare, gli può dare nuova vita, se c'è un piano su questo.
1: Ma guarda, Douglas Luiz per me rimane un mistero, perché è un giocatore i cui colpi, la cui tecnica non è sicuramente in dubbio, però ha fatto fatica il primo anno alla Juve, è andato via in Inghilterra male, molto male, al Nottingham Forest, poi torna alla Aston Villa in un contesto in cui aveva fatto già bene prima, viene schierato subito in campo da titolare, gioca tante partite all'inizio da titolare e poi nel finale di stagione sparisce di nuovo. E è un mistero, per me è un giocatore valido che può dare una mano alla Juventus in un determinato contesto di gioco, però spesso è una questione di incastri, no? Sì. Se tu riesci a trovare l'incastro giusto in cui Douglas Luiz funziona, bene. E se però non hai un trequartista che protegge la difesa, eccetera, eccetera, e che protegge il centrocampo con la riaggressione, eccetera, come piace a Spalletti, magari Douglas Luiz non è quello adatto, insomma. Purtroppo non si può ragionare per singoli, ma si deve sempre ragionare sull'11 e Fin qui, diciamo che per quello che si è visto, Douglas Luiz ha bisogno di condizioni particolari per rendere al meglio. Magari la Juventus riesce a ricostruirle.
0: Tra l'altro il rendimento dei giocatori, come abbiamo spesso detto anche da queste frequenze, ne incide sulle richieste sul mercato, perché per esempio quando rendeva, Cambiaso aveva grandi estimatori anche a grandi cifre e la Juventus doveva darsi i pizzichi sulla pancia a decidere: lo cedo, poi chi prendo? Adesso lo accompagnerebbero a certe cifre, però mi sembra che per Cambiaso siano proprio crollate le richieste, no? Non mi sembra ci siano proposte in questo momento credibili.
1: Sì, mi pare una situazione simile a quella di Bremer, no? Con la Juventus che si trova in un momento storico in cui vorrebbe monetizzare determinati giocatori e non può farlo perché soprattutto il risultato e le prestazioni dell'ultima stagione non depongono a loro favore. Ecco, gli errori sono stati tanti errori dei singoli, che pur avendo Spalletti dato una mentalità diversa alla squadra, avendola migliorata dal punto di vista del gioco, però gli errori dei singoli, le qualità dei singoli non hanno consentito di alzare il livello globale della squadra, e questo poi si paga anche in sede di mercato.
0: In un eventuale 4-2-3-1 come te l'immagini? Cioè chi ti immagini nei tre dietro la punta? Immaginando magari che possa arrivare Colomani, per dire un esempio, che poi ne parliamo.
1: Ad oggi, con quello che oggi ha la Juventus, il trio più adatto mi sembra essere Yıldız, McKennie con Seisao. Poi vediamo se arriva un vice con Seisao, se arriva un esterno destro superiore a con Seisao e magari gioca titolare. Yıldız continua a voler giocare lì, in quel ruolo lì. Poi attenzione a Yıldız, perché c'è questa incognita del ginocchio, cerchiamo di capire. Però Yıldız comunque da trequartista non vuole giocare. Probabilmente il ruolo più adatto per il futuro di Yıldız potrebbe essere quello di seconda punta, la del Piero, in un 4-4-2 classico. Però questo, ripeto, dipende da un po' dal contesto che si riesce a creare con i nuovi innesti.
0: Un nostro amico Maurizio ti chiede di Berardi. Ecco, a proposito dell'esterno che magari può segnare, ti vedo sorridere perché c'è stata una bella chiacchierata che hai fatto con tuo padre, no? Proprio su Berardi. 4-2-3-1, Berardi potrebbe diventare, perché poi insomma non l'ha escluso Carnevali, che però ha detto un giocatore del Sassuolo, sappiamo quanto ha tenuto lui a voler giocare sempre al Sassuolo. Magari se si aprisse una porta potrebbe essere quel famoso nome che finalmente va in porto dopo anni di corteggiamento. E a quel punto potrebbe essere magari anche con Seisao il giocatore in uscita che porta soldi.
1: Ma intanto c'è da monitorare la situazione di Giegrova, che sappiamo aver avuto lo scorso anno un'annata molto complicata per questioni fisiche, non ha giocato nemmeno in nazionale, spezzoncini così come alla Juve. È chiaro che Berardi, i numeri di Berardi sono lì e sono migliori nel campionato italiano rispetto a quelli di con Seisao. Secondo me, se dovesse arrivare Berardi alla Juventus, Berardi giocherebbe tante partite. Poi, ripeto, è un matrimonio che è stato paventato tante volte nella storia della Juventus, ma non si è mai, la storia recente ovviamente, però non si è mai consumato. Io penso che in Serie A uno come Berardi il livello di questa Juventus lo alza. È chiaro, a livello internazionale non so quale sia la sua caratura. Ecco, magari non è un giocatore ad oggi da Champions, ma in Europa League ti può dare una mano. Detto questo, ripeto, per me sarebbe un upgrade in questa Juventus.
0: E anche secondo me, lo sai. Senti, invece l'eterna telenovela Colomania, che puntata siamo? Cioè, nel senso, gli aggiornamenti quali sono in questo momento?
1: Ma per me è andata già fin troppo avanti, onestamente, così come lamentano molti tifosi della Juventus. È chiaro che la Juventus vuole ancora attendere probabilmente tutta questa settimana, poi non so se andranno oltre. E il problema del calciatore è stata la valutazione data dal Paris Saint-Germain al momento dell'acquisto, oltre 90 milioni che ora il Paris Saint-Germain sta pagando. Mi ricorda tanto l'operazione Arthur, no? Strapagato dalla Juventus. Quindi è chiaro che poi se il campo dice che il livello del calciatore non è quello, perché con tutto il rispetto per Colomani ha fatto bene alla Juventus, malino al Tottenham, la sua valutazione oggi non può essere 50 milioni, quindi già 40 secondo me è caro pagato. Credo che oggi la valutazione congrua di Colomani sia 30, il problema è che il Paris Saint Germain ce l'ha a bilancio per quasi 40, quindi almeno 40 li deve recuperare. Onestamente 50 no, non mi siederei nemmeno a parlarci.
0: No, e penso neanche Carnevale, anche se immagino la sensazione che a 40 ci stia provando ad arrivare la Juventus per chiudere Colomani. A quel punto, se arriva quell'offerta lì, in settimana si potrebbe anche chiudere, secondo te?
1: Io penso che se il Paris Saint-Germain, con un po' di diplomazia da parte della Juventus, andrà incontro ai bianconeri, penso che questa possa essere la settimana giusta. Se si va oltre, onestamente, comincia ad essere una cosa un pochettino pesante, no? Ma anche il fatto che ancora si parli di Vlahovic, secondo me è una cosa un po' pesantuccia per il blasone della Juventus.
0: A proposito di Vlahovic, prima ne parlava anche, se non ricordo male, sì, proprio Niccolò Ceccarini nel nostro editoriale, e diceva che le decisioni per l'attacco della Juventus sono soggette ancora a Vlahovic. Questa mi sembra una cosa però tra le più gravi, cioè fin quando io ho un giocatore a un anno dalla scadenza, che però è mio, che deve decidere cosa fare, col quale voglio decidere cosa fare, non mi piace molto, però intanto ce l'hai e quindi chiaramente un po' sei vincolato. Il giocatore non ce l'hai più, quindi io fossi nella Juventus farei dei discorsi sull'attacco, proprio non considerando più la presenza di Vlahovic. Invece è vero che la Juventus ancora attende un eventuale, e tu dici dall'altra parte, vabbè, se lui arriva e dice ok, dammi 5 con bonus per arrivare a 6, io mi trovo un attaccante che già conosco, già conosce me, già so come lavorarci, arriva più o meno a un ingaggio sostenibile per me, gli pago invece che 20 milioni di premio alla firma, gliene pago 10, tutto sommato, invece che andare a prendere un altro attaccante, mi viene in mente il Sorloth di turno, dice mi trovo già un attaccante in casa. Però questo sta diventando una cosa che blocca tanto il mercato della Juventus.
1: Sì, diciamo che alle condizioni che hai enunciato tu, Enzo, avrebbe senso, però oltre no. La cosa che mi fa specie è che comunque ad oggi Vlahovic sia rimasto ancora senza squadra, cioè io non credo che se Vlahovic avesse avuto offerte da Arsenal, Bayern Monaco, Real, Barcellona, Chelsea, oggi sarebbe disoccupato, ecco, così per usare un termine forte. La verità è che Vlahovic in questi anni alla Juventus ha fatto male, non può avanzare pretese, altrimenti poi si deve andare ad accontentare del Beşiktaş di turno o di una squadra di rango ancora inferiore, perché la prospettiva poi diventa questa.
0: Questione portiere, è arrivato Di Gregorio. Devo dire che non ci sono state le contestazioni che magari rischiavano di esserci per via delle parole del suo agente. Chiaro, erano pochi i tifosi fuori al Jay Medical che l'hanno accolto, ma anche chi l'ha accolto ha avuto saggiamente la voglia semplicemente di dargli il bentornato. Però resta un problema in casa Juventus, un portiere in uscita che però non mi sembra abbia tutte queste offerte, nonostante il post del suo agente che parlava di una short list bella lunga, ma insomma offerte alla Juventus non ne sono state portate. C'è sempre questa incognita sul Dibu Martinez. La cessione che il Sassuolo farà di Muharemovic può produrre quei soldi che la Juventus potrebbe investire in Dibu Martinez in un'eventuale offerta per Cabal o per chiudere la trattativa su Colomani? Dove li andrebbe a riposizionare questi incassi del 50% della rivendita di Muharemovic?
1: Ma io credo che la Juventus li proverebbe a investire su o sull'attaccante o sul portiere, scusatemi, che sono le priorità adesso della Juventus, perché Spalletti si aspettava 5-6 acquisti, dobbiamo essere onesti, ma 5-6 acquisti oggi significano 10 cessioni, e quindi credo che alla fine si dovrà accontentare al massimo di due o tre innesti, e le priorità ce l'hanno assolutamente il portiere e il centravanti. È chiaro che poi tutto il resto verrà da sé come occasioni di mercato. Martinez è il preferito, però la Juventus non vuole andare oltre questi 7-8 milioni, la Aston Villa non ci sente, quindi oggi la situazione non si sblocca. Poi lui è stato secondo me molto bravo a triplare l'intervista post partita dell'Argentina, quindi vediamo cosa succede, però ci vuole tanta pazienza e tanta perseveranza, ecco, per fare questo mercato.
0: Allora, tra i giocatori di cui sto guardando i video dell'arrivo alla Continassa, mi cade l'occhio su Arthur, Jegrova, Rugani, Gatti. Quali di questi, secondo te, più
1: Rui.
0: È Rui. Quali di questi, secondo te, potrebbe andare via? Cioè, quali di questi non è in vendita, diciamo così, più facilmente? Perché mi sembrano tutti i giocatori che ti ho detto quasi tutti.
1: Secondo me nessuno di questi. Nessuno di questi è in vendita. Il problema è quello che dicevamo prima: se accettano le destinazioni che vengono loro proposte, se c'è qualcuno disposto a pagare i lauti ingaggi che hanno. Stavo pensando per esempio a Openda, che delle proposte ce le ha, ha un ingaggio da 4 milioni per esempio che spaventa i club francesi che si sono fatti avanti. Quindi sono tanti i giocatori da piazzare. Io ricordo per esempio che Rui a un certo punto, quando viene lanciato in prima squadra da Motta, sembrava che per i tifosi la Juventus aveva trovato il terzino del futuro e invece non siamo riusciti nemmeno a cederlo definitivamente in Serie B, quindi la Juventus, scusatemi, non è riuscita a cederlo nemmeno in Serie B, e questo fa pensare, no? Fa pensare molto, perché da osservatore che segue la Juventus direttamente mi viene da dire che negli ultimi anni probabilmente anche la strategia della promozione in prima squadra dei next gen non ha funzionato così tanto.
0: Direi di no, ma non ha funzionato perché tutto sommato poi diciamo la seconda squadra l'ha attivata solo la Juventus e poche altre piano piano si sono accodate, quindi è diventato più che altro un serbatoio su cui fare eventuali plusvalenze, o perché non ci, e quindi non ci si è lavorato a livello di competitività al punto da tirare fuori dei talenti da prima squadra.
1: Ma semplicemente c'è intanto una questione che è statistica. Dei giovani, ogni 2.500, perché questi sono numeri, ogni 2.500 giovani che escono dai settori giovanili, solo uno si riesce ad affermare nel calcio professionistico ad alti livelli. Quindi è già difficilissimo che vengano fuori dei talenti. Se tu poi ti trovi in un momento storico come quello della Juventus, in cui devi spesso fare cassa, spesso ti trovi poi a dover vendere magari un giovane valido e a doverti tenere uno meno valido. E quindi che è quello che è successo alla Juventus in questi anni, che magari ha dovuto rinunciare a Eisen, ma pochi altri me ne ricordo, perché se poi
0: Sì,
1: andiamo a
0: penso.
1: ragionare
0: Che
1: con
0: so,
1: le
0: Liling
1: statistiche
0: Junior
1: che
0: di
1: ho dato,
0: turno, Barrenechea, non è
1: o
0: che sono.
1: Barrenechea, lo stesso Sulè che si trova a Roma ma da separato in casa perché non ce lo vogliono più. Se vai a vedere, alla fine, poi effettivamente quelli che riescono a restare ad alti livelli sono pochi. C'è anche una componente fortuna in questo. Magari la Juventus nei prossimi anni sarà più fortunata perché comunque pare che sullo scouting si sia riattivata in maniera decisa.
0: Esatto, e questo potrebbe essere una chiave importante per fare un mercato di qualità senza andare appunto a investire quei soldi che non ci sono. Mirko Nicolino, grazie come sempre, un grande abbraccio e buon lavoro.
1: Grazie a te, Enzo, un caro saluto a tutti.
0: Noi ci fermiamo qua per l'ultima volta, ultima pausa, poi spazio mondiale con Fabio Urbisaglia e Ale Valnegri, vi aspetto.

0: Allora, spazio mondiale che in virtù di un volo in ritardo che portava Fabio da San Paolo a Bahia avremo oggi solo con il nostro Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato.
1: Ciao ciao Enzo, buondì.
0: Credo ci sia un omaggio per te da parte di Maiocca, no? Dopo c'è? Dopo c'è un omaggio per te da parte del nostro regista Andrea Maiocca. Allora Alain, visto che nel frattempo abbiamo raccontato più o meno quelli che sono stati i sedicesimi con Fabio, gli ottavi anche con Fabio, io vengo insieme a te a fare un po' un commento su questi quarti di finale che poi hanno dato la configurazione alle semifinali. Complessivamente ti chiedo di queste partite, appunto la vittoria della Francia sul Marocco per 2-0, quella della Spagna sul Belgio 2-1, dell'Inghilterra sulla Norvegia per 2-1, ti chiedo anche un pochettino qual è il tuo, e dell'Argentina naturalmente che ha battuto 3-1 poi la Svizzera, ti chiedo un po' di dirmi intanto quali sono le squadre che ti hanno più impressionato e quali sono i giocatori che sono stati più trainanti secondo te.
1: Ma Francia e Spagna direi, perché comunque dall'altra parte tanto Inghilterra che Argentina hanno sofferto più del pensato. E la Francia in questo momento, sulla forza individuale, sul potenziale offensivo, per me è la squadra che mi ha fatto la migliore impressione. Poi la Spagna a livello collettivo si è confermata comunque una squadra che sa gestire i momenti delle partite. Sta mancando ancora qualcosa, non stiamo vedendo il miglior Lamin, Pedri. C'è il dibattito qua in Spagna su se Pedri deve giocare o no, chi deve star fuori tra lui e Fabian Ruiz, perché Rodri è intoccabile, Dani Olmo sta facendo un mondiale spettacolare. E poi dall'altra parte l'Argentina non mi ha convinto, una squadra che gli manca gamba, è una squadra che ha grande carattere, ha grande forza collettiva, però fino adesso non ha trovato una squadra che comunque di un certo livello a livello tecnico, con tutto rispetto per Svizzera, Capoverde, Egitto, anche la Svizzera, comunque la Svizzera senza l'espulsione secondo me la eliminava l'Argentina, dopo il gol di Endoy comunque aveva il momento a favore e l'espulsione ha cambiato tutto. E poi l'Inghilterra vive delle individualità, contro la Norvegia comunque a livello dell'arbitraggio sinceramente possiamo dire qualcosa,
0: sì.
1: Perché, secondo me è stata penalizzata la Norvegia più della Svizzera. Il solito Bellingham, il poeta anarchico, che comunque quando decide comunque ti scrive tre righe e ti fa comprare il suo libro, perché nel gioco non convince Bellingham. Quanto lo vedi nel gioco?
0: No, poco, però poi dopo all'improvviso vedi il gol del pareggio, gol vittoria.
1: Sì. No, è decisivo, è super, è il giocatore più decisivo secondo me dall'inizio del mondiale, per palloni toccati, per momenti dove lui comunque riesce ad avere influenza e cambiare la storia di una partita. E poi c'è la zona Merino, la Spagna c'è la zona Merino.
0: Merino si è confermato
1: ancora. È un giocatore favoloso. Cioè, a questi livelli, essere così decisivo nei momenti clou delle partite, sono pochi i calciatori che lo sanno fare. E il paradossale, Enzo, che comunque Merino nasce come centrocampista difensivo, con Tuchel ha pure giocato centrale nel Borussia Dortmund. È un tuttofare nella corsia centrale. È straordinario, è proprio, per me la bella storia di questo mondiale, che comunque si fa conoscere a livello mondiale, ma anche nell'Arsenal l'anno scorso faceva il falso 9, ed è quel tipo di giocatore che ti fa vincere le competizioni, perché comunque lui viene fuori quando la squadra ne ha bisogno. Cioè, due gol pesantissimi contro Portogallo e poi contro il Belgio, adesso speriamo che sia pure decisivo contro la Francia.
0: Qual è il valore secondo te economico in questo momento di Merino?
1: Ma il valore economico, come lo definiamo? Sulle statistiche, sull'impatto, perché le posizioni comunque influiscono tanto sul valore di un calciatore. E lui come lo definisci? In che posizione lo vedi tu, Enzo?
0: Sai che è veramente un giocatore...
1: Perché non è nemmeno un box to box, non è mezzo a punto.
0: Esatto.
1: Però è posizionale.
0: Sì.
1: Però l'inserimento, l'intelligenza di inserirsi, poi è freddo, perché comunque in aria, in quei momenti chiavi comunque hai le pulsazioni a mille. Lui ha quella capacità di abbassare le pulsazioni per finalizzare, straordinario Merino.
0: hai fatto il nome di Merino, appunto. Ora, parlando dei giocatori che sono usciti da questo mondiale, quindi della Norvegia, facile fare il nome di Erling Haaland, io ti faccio il nome di Odegaard. Possiamo dire che è stato uno dei centrocampisti migliori di questo mondiale?
1: Sì, ma infatti è un giocatore. Beh, poi comunque è ben assortito il centrocampo della Norvegia, perché hai Berg che è l'attore posizionale, Berg che è l'attore posizionale, hai Berg che comunque lui va e viene, però è tra la creazione e la costruzione del gioco, e Odegaard ha comunque influenza nelle zone chiavi. Odegaard non l'hanno aspettato Madrid farebbe comodissimo. Ricordiamoci che il Madrid lo comprò quando aveva 16 anni Odegaard. Poi
0: Esatto.
1: dopo 2 anni non convinceva, eccetera, eccetera, eccetera, ha iniziato il suo percorso. Comunque adesso nell'Arsenal quest'anno non ha fatto una gran stagione, perché comunque ha avuto tanti problemi fisici, però al mondiale vedere giocare Odegaard mi brillano gli occhi, sinceramente, con dominio dei tempi, poi la visione di gioco, comunque passaggi filtranti di Odegaard. È peccato, Norvegia comunque in questo mondiale è una delle squadre che mi è piaciuta di più. Per mentalità, per qualità, per fedeltà al modello di gioco che vogliono giocare, ha insistito con Sorlo su quella fascia, abbiamo visto alternarsi Skeldrup, Bob, Nusa, tanta qualità a Norvegia,
0: Sì.
1: e ha lavorato bene, ha lavorato benissimo, hanno 16 titolari, 16-17, però lì ti fa capire che comunque anche con una piccola base, comunque in quel tipo di tornei con 16-17 giocatori puoi fare grandi cose.
0: Tu parlavi giustamente, secondo me, perché è la stessa sensazione che ho avuto anche io, di Argentina e Inghilterra che passano ma che hanno deluso. Adesso si troveranno l'una contro l'altra. Secondo te chi è che ha più un qualcosa in più? Ecco, per esempio, perché si potrebbe dire che Inghilterra c'ha appunto questo poeta anarchico, come l'hai definito molto bene tu, Jude Bellingham, l'Argentina ha l'eterno Messi. Però poi ci sono queste partite che spesso e volentieri vedono annullarsi due giocatori trainanti e vedere poi magari qualche elemento a sorpresa. Chi ce ne ha di più eventualmente a sorpresa?
1: Secondo me l'Inghilterra, perché
0: C'è tanto.
1: comunque c'è un fattore determinante in semifinale, la freschezza fisica.
0: C'ha più gamba.
1: L'Inghilterra ha più gamba. L'Inghilterra, basta guardare le fasce, Spence non è un fenomeno tecnicamente, però voglio vedere l'Argentina difendere su Spence. La battaglia del centrocampo sarà chiave in questa partita. Rice non lo sto vedendo benissimo, non so se è stanco. Però non vedo il Rice con l'impatto che ha nell'Arsenal. Poi che difesa disegnerà Tuchel? Però in questo momento, se dovessi andare in agenzia a scommettere, giocherei comunque la mia fiche sull'Inghilterra. Perché l'Argentina sta soffrendo, già ha sofferto col Capoverde, con l'Egitto e la Svizzera. E nell'ultima, sinceramente, se Embolo non sarebbe stato espulso, non lo so se l'Argentina sarebbe passata, sinceramente, perché la vedo stanca, la vedo una squadra con poca gamba, la squadra soffre le transizioni negative, non riesce ad avere impatto sulle transizioni offensive. Cioè, Nico Gonzalez non può giocare in questa squadra, sinceramente. Cioè, a livello tecnico, mo molto meglio Almada su quella fascia, molto meglio. Nico è molto confuso. Molto confuso, vabbè, tu l'hai
0: Sì,
1: visto
0: sì, sì, sì.
1: nella stagione, comunque la peggior stagione da quando è in Europa, e secondo me è ancora in questa dinamica. Non capisco l'Atletico come possa riscattare un calciatore di questa poca fiducia in se stesso e di poca qualità, perché comunque ha un movimento. Lui fa quel movimento a rientrare e prova la conclusione. A Firenze lo fece bene, una squadra mediocre, però quando giochi con gente con altri valori tecnici, lì comunque vedi che esistono dei limiti.
0: Allora, invece, poi c'è stato questo Francia-Marocco che ha visto comunque tutto sommato una Francia meritare ampiamente, al di là del risultato. Io l'ho vista avere in mano gran parte della partita. Il Marocco che lì davanti ha avuto un po' di difficoltà, si è affidata appunto a queste ripartenze veloci che però poi senza Saibari lì davanti ha avuto difficoltà a concretizzare. Brahim, come al solito, molto bravo a spaccare le partite, però poi ci si fermava a un certo punto. È la Francia che poi c'ha quei valori che sono emersi, quindi Francia e Spagna, della Spagna abbiamo detto, della Francia che chi sta diventando il trascinatore, proprio chi è Mbappé nonostante il rigore sbagliato?
1: Beh sì, al di là del rigore comunque hanno quattro fantastici lì davanti, però io penso che sia importante menzionare Koné, perché Koné ha dato qualcosa che non aveva prima la Francia. Cioè Koné rispetto a Tchouaméni c'è una distanza abissale, perché Koné rompe le linee, è molto più completo rispetto a Tchouaméni. Ha avuto un'evoluzione differente, perché lui è partito più giovane dalla Francia, è andato in Bundesliga, nel Borussia Mönchengladbach, dove non aveva sta grandissima visibilità. Tchouaméni ha scelto di stare a Monaco per poter crescere. Però in questo momento, se prendiamo gli skills di tutte e due, Koné c'ha più aggressività secondo me rispetto a Tchouaméni, più fisicità, e comunque con la palla comunque è uno che rompe linee e ti dà equilibrio, ti sostiene comunque i quattro fantastici lì davanti. E Tchouaméni, siccome è molto più posizionale, secondo me perdi qualcosa, soprattutto quando perdi palla sulle transizioni negative, la Francia perde qualcosa senza Koné. Poi quattro fantastici, penso che comunque non, cioè, se è sbloccato Dembélé, Olise è la grande stella a livello di fantasisti di questo mondiale. Mbappé si conferma che comunque quando lui gioca con la maglia della nazionale francese è straordinario, te lo dico da anti Francia,
0: sì lo so. Però invece
1: comunque ricordati un anno e mezzo fa quando qui a Rotocalcio c'era gente che criticava Mbappé, ma Mbappé mettesse in dubbio la qualità di Mbappé. Vabbè.
0: Senti, quel rigore l'ha sbagliato perché si è nervosito, che ci ha voluto tutto quel tempo per batterlo, si è deconcentrato perché ha tirato proprio male.
1: Beh, c'è stato, sì. Però alla fine tutti i grandi hanno sbagliato rigori in questo mondiale. Perché Messi pure, quei rigori, reazione particolare. Ma poi si è rifatto, il più importante è quello. Perché un centravanti, il centravanti debole, quando sbaglia un rigore, fa una partita di M.
0: Sì, sì.
1: Il
0: sì.
1: Centravanti di un certo livello,
0: sì, sulla ricarica,
1: prossima fase di gioco, è già lì con la fame e comunque riesce ad avere quella memoria di pesciolino rosso che cita sempre Luis Enrique. Ed è la chiave, perché a questi livelli, con questa pressione, se tu ti blocchi, poi comunque perdi il match. E lui comunque dimostra di avere una mentalità straordinaria, una leadership che non menzionavamo tanto, ma alla fine ha 26 anni, è capitano della nazionale francese, e se tu senti le interviste, io le sento le interviste, le leggo, ha una maturità che pochi calciatori a 26 anni hanno.
0: No, è così, è vero. Quando tu sei... poi Messi invece è molto più in là con l'età, però anche lui, vedi, il rigore è sbagliato, poi si accende, bastano quei minuti e si rimette in piedi. Ci sono tanti giocatori invece che da rigore sbagliato, poi come hai detto tu, quando una partita è estremamente deludente, per esempio, viene in mente spesso tante partite anche di Dusan Vlahovic. Che lavoro sta facendo Tuchel con l'Inghilterra? A parte che lo vedo dimagritissimo, non so se è stressato.
1: Sì, però sai la pressione che c'è in Inghilterra, sono 60 anni che non ha vinto mondiale, eh?
0: E lui è uno che ha un carattere europeo. Strano, Tuchel, peraltro.
1: Ma Tuchel lo seguo dai suoi inizi nel Mainz. Lo definivano il nuovo Klopp, è molto differente a Klopp. Secondo me è uno, non fa tanto gruppo, però forse ha un impatto da subito, uno spogliatoio maggiore rispetto a Klopp. Klopp costruisce, Klopp è intelligente. Primo anno di Klopp normalmente sono sempre, non difficili, però comunque non è che arriva, spacca tutto e vince. Tuchel è differente, lui viene, rivoluziona tutto e comunque segue la sua linea e vince. Il primo anno normalmente vince, ha vinto a Dortmund, ha vinto con il Chelsea, ha vinto una Champions clamorosa, vabbè in Francia ha vinto, ma a Paris chi non avrebbe vinto. E secondo me è adatto a questo ruolo. Adesso, dopo il mondiale, se l'Inghilterra non dovesse vincere il mondiale, penso che il rapporto si rompa, perché è troppo intenso e questo i calciatori comunque li consume tantissimo. Ha avuto il problema con Bellingham, perché comunque lui aveva sottointeso che poteva anche andare a giocarsi un mondiale senza Bellingham. Ha fatto delle scelte strane, perché un Cole Palmer te lo devi portare. Cioè, Cole Palmer in una giocata ti cambia la storia di una partita. Quando vedi Madueke, per esempio, non ci siamo. Sui terzini deve adattare con Sa terzino destro, quando è un centrale da sempre. Vabbè, ha fatto delle scelte proprio a lui. E adesso, quando vinci, sei un genio. Se non vinci, comunque, ci saranno polemiche. E lui, comunque, è aggressivo anche nel confrontarsi con la stampa, con i direttori sportivi, ha sempre dei problemi. Va bene i primi 2 anni, poi dal secondo comunque diventa difficile lavorare con lui.
0: Molto complicato, tra l'altro è proprio come Conte da questo punto di vista, mi ricorda molto Antonio Conte.
1: Eh beh, sì, beh, ti ricordi quando...
0: Anche quando litigarono tra di loro, certo.
1: Sì, sì.
0: Si era trovato l'uno nello specchio dell'altro, praticamente. L'ultima domanda che ti faccio, te la faccio extra mondiale, prima di salutarci, e ti chiedo della tua Fiorentina, che insomma prende Vieri, prende Dragusin, prende Atta, adesso sta cercando di capire se c'è la possibilità di prendere Isaksen dalla Lazio. Ti sta sorprendendo il lavoro di Paratici?
1: Beh, a chi non sta sorprendendo? Adesso la domanda è, ma questi soldi? Chi sarà la vendita? Oppure, non so, il commisso junior gli ha stanziato una busta di 150 milioni? Sta sorprendendo tutti, ma è evidente. Cioè, sta facendo un mercato coerente. Lui doveva sedurre la piazza Firenze e doveva sedurre i calciatori di venire a Firenze. Perché tu devi sposare un progetto dove non giochi in Europa. Te stai parlando di Vieri, a te, Dragosin, sì, avranno ricevuto delle offerte comunque per giocare in Champions. Dunque, che... cosa ha detto, cosa gli ha dato? È questo il misterio. Poi che Paratici conosca il calcio, eccetera, non lo scopriamo oggi. Ma vedremo che mercato fa, ma adesso sono curioso delle uscite. Perché una vendita importante la dovrà fare.
0: Forse anche più di una, anche perché hanno comunque una lista di esuberi abbastanza lunga.
1: E lì è un lavoro meno seduttivo, però è un lavoro titanesco di andare a cedere 15-20 calciatori. È tosta, eh. E niente, sta lavorando benissimo. Adesso vedremo come. E poi un altro fattore, comunque, sta facendo mercato inizio luglio, e questo fa la differenza. Perché a Firenze eravamo abituati al mercato, l'ultimo giorno di mercato, provando ad andare a grattare un prestito, un obbligo, eccetera. Lì comunque le idee sono chiare, e lì Grosso avrà tanta pressione, perché comunque gli sta dando comunque una rosa per obiettivi maggiori.
0: Vediamo un po' se continueranno a fare grandi acquisti e chi sarà la grande cessione o le grandi cessioni in casa Fiorentina. Intanto il nostro spazio di esposizione per oggi è finito, ci ritroviamo domani quando poi andremo a presentare queste semifinali che partono in viaggio verso la finale del mondiale. Grazie ad Alain Valnei, grazie. Alain, abbiamo ciao, qualcosa grazie. Per te?
1: Ciao.
0: Aspetta, aspetta. Come? Abbiamo qualcosa per te. Che cos'è, Maiocca? Che gli stai proponendo? Ah, è vero, è morto l'attore di Jurassic Park, e quindi abbiamo voluto omaggiarlo così, tu essendo cultore anche cinematografico, e allora abbiamo voluto...
1: Ma perché? Perché mi prendete per un dinosauro?
0: Sì, un po' sì, ha voluto dire che sei un dinosauro di Jurassic Park scappato, no, che sei sei un dottore, ha detto, ti volevo dire.
1: Vi darò la formula per la salute, vi darò la formula per rimanere giovani dopo 800 anni,
0: bravissimo.
1: Grazie.
0: Grazie Elena, a domani, un grande abbraccio da Rebal Negri. Sta per partire Maracanã, Marco Piccare è pronto, Lucio Marinucci anche oggi, ve lo faccio sapere tra poco, anzi ve lo diranno direttamente loro, credo non ci sia. Poi c'è Stefano Impallomeni, Andrea Maiocca sicuramente davanti alla console, c'è, lo ringrazio, ciao Andrea, e eccolo qua, l'omaggio che continua, e io vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Buonasera e ben ritrovati per una nuova edizione del TMV News. Inizia la stagione di vari club di Serie A, tre su tutti. Oggi ci concentreremo su Juventus, Roma e Milan, che hanno iniziato appunto la loro stagione. Andiamo per prima cosa a raccontare ciò che è successo alla Continassa, ciò che è successo nel mondo Juventus. Diamo subito la buonasera a Camillo De Michelis. Ciao Camillo.
1: Ciao Lorenzo, giornata di festa qua a Torino perché è iniziato il ritiro della Juventus. L'entusiasmo c'è sempre, no? Anche quando comunque non sei attivo sul mercato, non ci sono grossi acquisti, però i tifosi oggi sono arrivati tanti qua in zona Continassa per cercare di prendere un autografo, una foto e tanti anche ritorni che non mi aspettavo potessero essere così acclamati, da Arthur a Douglas Luiz, che è già una notizia allora perché lo scorso anno non si era presentato qua alla Continassa per il ritiro, invece quest'anno molto sorridente, ha fatto la foto con tutti, anche Zegrova acclamato dalla gente. C'era un po' di paura per Di Gregorio perché dopo il post del suo agente si pensava potesse essere fischiato, invece i tifosi hanno cercato di acclamare tutti e dare sostegno alla squadra.
0: In attesa chiaramente, Camillo, di ciò che succederà sul fronte calciomercato in entrata, perché la Juventus è un po' ferma, come del resto tanti altri club in questo inizio di estate. Quali sono però i movimenti? Chiaramente il primo nome è quello di Colomuani, perché serve il centravanti.
1: Guarda, allora, la vera notizia che mi è stata confermata proprio da Juventus è che in questo momento alla Continassa non è arrivata un'offerta. Non è arrivata un'offerta per nessun giocatore. Quindi i piani alla Continassa stanno cambiando, ovvero stanno decidendo di vendere Muharemovic, che fino a pochi giorni fa doveva tornare alla Juventus per una cifra intorno ai 16-18 milioni di euro, incassare questi 20 milioni per poi spenderli sul mercato e cercare di andare ad acquistare Colomuani. I nomi sono Colomuani in attacco e Dibu Martinez in porta. Poi potrebbero arrivare delle sorprese, tutto legato alla sfera economica, ecco Lorenzo, perché i soldi alla Juventus sono pochi, in questi ultimi anni hanno costruito poco le gestioni Giuntoli e Comolli con tanti errori sul mercato, hanno speso tanto, ha aumentato il monte ingaggi e deprezzato il valore della rosa, quindi in questo momento diciamo che il mercato è bloccato dalle cessioni. Se dovesse arrivare qualcosa nelle casse della Juventus sicuramente si andrà a fare un'offerta al Paris Saint Germain per Colomuani.
0: Ecco Camillo, per chiudere sul fronte uscite, no? Ci hai detto che non sono arrivate offerte per la Juventus in queste prime settimane di mercato, però chiaramente arriveranno. Quali sono i nomi a cui Spalletti rinuncerebbe con più tranquillità rispetto a tutti gli altri?
1: Ma se vuoi dei nomi un pochettino più altisonanti, ti posso dire che Frank Thuram è entrato nella lista dei cedibili. Però anche qua non sono arrivate offerte e da un punto di vista di altre possibili cessioni, Cambiaso è un nome che è stato accostato anche al Barcellona, al Chelsea, e poi si aspetta anche di poter parlare con Jonathan David. La Juventus ha voglia di vendere David, la Juventus ha il desiderio di liberarsi di un ingaggio di quasi 7 milioni di euro, però dovrà tornare dal Mondiale. Ma ad oggi di offerte concrete alla Juventus sono arrivate solo per Kenan Yildiz, quindi sarà una bella sfida per Carnevali, che dovrà avviare le mancanze delle dirigenze passate e cercare di insomma dare ossigeno alle casse della Juventus per fare poi mercato. Però da un punto di vista dei nomi insomma più difficili, anzi più semplici da poter sacrificare per Spalletti, ti dico Thuram e Cambiaso.
0: L'ultimissima, sul fronte Vlahovic si può riaprire qualcosa?
1: E qua è legato a David, qua è assolutamente legato a David, Lorenzo, perché se David dovesse entrare nell'ottica di poter andare via dalla Juventus, ecco, con quell'ingaggio lì, risparmio di quasi 7 milioni di euro, allora Vlahovic potrebbe tornare poi ad essere un nome per la Juventus. Ti posso raccontare che l'armadietto di Vlahovic ancora oggi è pieno, con le sue scarpe, con la sua roba, con tutto quello che ha lasciato da prima della sfida contro il Torino, quindi una porta ancora molto aperta. Vlahovic pensava di poter ottenere qualcosina e qualche offerta importante da grandi club da parametro zero, invece queste offerte non sono arrivate. Lui vorrebbe continuare alla Juventus, è ancora qua a Torino, la sua presenza aleggia qua nella zona Continassa, però se la Juventus riuscirà a vendere David, allora questo affare potrebbe veramente andare in porto. Se non dovesse vendere David, è molto difficile che Vlahovic possa rimanere alla Juventus.
0: Perfetto, grazie mille a Camillo De Michelis. Ciao Cami. E
1: Grazie a te Lorenzo.
0: dopo la Juventus andiamo a trattare quelle che sono le notizie principali di Casa Roma. Anche i giallorossi si sono radunati oggi a Trigoria, al centro sportivo Fulvio Bernardini, e hanno iniziato la loro stagione con chiaramente qualcosa ancora da risolvere sul mercato. Ma ci racconta tutto Marco Campanella. Ciao Marco.
2: Sì, c'è un clima da primo giorno di scuola, oserei dire, qui al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Il primo ad arrivare questa mattina è stato Daniele Ghilardi, intorno alle 8:45, subito fermato dai tifosi. All'inizio erano circa una trentina qui fuori il Centro Sportivo, gli hanno chiesto ovviamente se fosse carico per la nuova stagione, lui ha risposto di sì, poi una battuta sulla Champions alla quale il difensore ha riso, poi piano piano hanno iniziato a riempire il centro tutti i suoi compagni di squadra. Il primo bagno di folla della stagione lo ha preso Mathias Soulé, fermato dai tantissimi bambini presenti che chiedevano chi un autografo, chi una foto. E, ovviamente gli hanno fatto senza

0: questi giorni, secondo me ci possiamo aspettare già il primo colpo della Roma e direi è anche l'ora, dato che intanto le altre si sono già quasi tutte rinforzate.
1: Ecco, l'ultima domanda, Marco, te la faccio sulle uscite invece, no? Perché giustamente hai parlato di Soulé che ha glissato sulla domanda, come aveva fatto anche all'aeroporto nel giorno del suo ritorno a Roma. Poi c'è il nome di Manu Koné, no? Che adesso è impegnato, come tutti sappiamo, al Mondiale. Gasperini ha parlato, ha detto anche lui non è che abbia, che non è che sia andato troppo sull'argomento, però. È una Roma che dovrebbe cedere almeno un big?
0: Sì, sicuramente per ora il nome di Manu Koné è l'indiziato principale per il mercato in uscita, è inutile girarci intorno, non ci ha girato intorno neanche più di tanto Gasperini, che ha parlato proprio di bilanci da dover far quadrare, e il nome di Koné metterebbe sicuramente a posto quelle che sono le casse giallorosse. Vedremo, sicuramente il Manchester United lo segue già da tempo, vedremo se arriverà un'offerta congrua qui a Trigoria.
1: Perfetto Marco, grazie mille.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E infine parliamo anche del Milan, perché è un Milan che deve ancora essere costruito, è un Milan che ha già piazzato due colpi molto importanti come Gonçalo Ramos e Mario Chila, però serve tanto altro ai rossoneri che dopo la delusione dell'ultima giornata nella passata stagione devono cercare di ritrovare il sorriso. È arrivato a Milanello anche Cardinale, un Cardinale che ha ricordato per certi aspetti ciò che faceva Silvio Berlusconi, ma andiamo da Antonello Gioia che ci racconta tutto. Ciao Antonello.
2: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
1: Allora, per prima cosa Antonello ti chiedo, insomma, quello che è stato l'arrivo di Cardinale, no? Che ci ha ricordato e ha ricordato a tanti tifosi del Milan anche ciò che faceva Berlusconi, no? Raccontaci un po'.
2: Sì, è un episodio simile, no, dal punto di vista, diciamo, della strumentazione utilizzata, perché Cardinale ci viene fatto sapere dal Milan per comodità, e non per emulazione, ha utilizzato l'elicottero per recarsi questa mattina a Milanello, in modo da seguire dal vivo e per la prima volta in 4 anni, cioè da quando è proprietario del Milan, il primo giorno di lavoro della sua squadra agli ordini di Ruben Amorim. Certo, è una cosa alquanto bizzarra, no? Alquanto singolare, che ovviamente rimette in moto tutti i ricordi che tu hai citato, però insomma tra i due personaggi c'è una differenza. Partirei dall'affetto, ecco, dei tifosi milanisti enorme. Certo che Cardinale, secondo me, adesso non è che deve emulare Berlusconi, perché forse quei risultati non si raggiungeranno mai, anche per motivi non dipendenti da lui. Però, in tutto il resto, e ne parleremo sicuramente a breve, deve cercare di rimettere il Milan quantomeno sulla traiettoria che Berlusconi ha tracciato per praticamente tutta la sua avventura rossonera.
1: Ecco, chiaramente il riferimento è al mercato, no? Ai giocatori che possono arrivare. Il Milan ha già chiuso un super colpo perché Gonçalo Ramos è già stato acquistato dal Milan per 74 milioni di euro, che quindi sono una cifra enorme, soprattutto per il calcio italiano. Ecco, ma quali sono le prossime mosse che ci dobbiamo aspettare dal Milan in entrata?
2: Allora, Morim ha fatto una lista di profili necessari in ordine di priorità che Cardinale deve cercare di seguire attraverso il lavoro io l'ho definito comitato tecnico, no? Cioè, tutti quei dirigenti da biblioteca messi a capo dell'organigramma societario rossonero. Il primo era la punta ed è stato preso, come hai ricordato tu, Gonçalo Ramos. Poi c'era il braccetto di destra ed è stato preso Mario Chila, tra l'altro unico presente oggi al raduno tra i nuovi acquisti, e poi c'è il trequartista, perché con Pulisic, che verrà schierato dal lato sinistro, no, dell'attacco rossonero, serve uno che giochi a destra. Rimarrà Chukwueze, che però, insomma, secondo me per valore in questo momento non può essere pensato come titolare del Milan, serve un giocatore più di fantasia. E i nomi individuati sono tre in particolare. Quello che piace più alla dirigenza è Caresas del Genk, che però, insomma, piace molto anche a Borussia Dortmund, e la concorrenza, soprattutto per i gioiellini europei, quando sono i gialloneri di mezzo, non è facile da superare. Piace a Raibegovic, che però, insomma, l'Atalanta pare essere abbastanza in vantaggio, anche se Ibra starebbe spingendo per puntare su di lui. E poi ci sono anche altri nomi, tra cui Çalhanoğlu dell'Eintracht Francoforte. Però, ecco, giusto per spiegare il processo decisionale del Milan, Amorim chiede un ruolo, la dirigenza vaglia dei nomi e poi il cardinale decide se

0: come e quanto spendere per prenderli.
1: Ecco, questa quindi la strategia per quel che riguarda il mercato in entrata. Poi Antonello, chiaramente c'è il nome di Leao, no? Che non possiamo non considerare. Leao che ha parlato prima del Mondiale, ha detto che la sua avventura al Milan, che ritiene la sua avventura al Milan, conclusa. A che punto siamo? E davvero Leao lascerà il Milan durante quest'estate, secondo le ultime, insomma, che circolano lì a Milano?
0: Il problema è che noi tutti siamo convinti, ma perché dal Milan ci arriva questo, dalla gente ci arriva questo, dalle parole di Ruben Amorim di mercoledì in conferenza abbiamo dedotto questo, cioè che Leao non fa parte del progetto tecnico rossonero. Il problema è che la società vuole cederlo, Leao vuole partire, la gente sta cercando la soluzione, ma per adesso il denaro non è arrivato, cioè offerte non sono arrivate, e in maniera molto semplice e direi anche molto banale, finché non arrivano soldi, un giocatore, volente o nolente, non può partire. Il Milan chiede 50, 60, 70 milioni, è chiaro che più avanti si andrà nel tempo, no, con il mercato, più in teoria la cifra si dovrà abbassare, perché il Milan, no, in qualche modo si potrebbe anche accontentare. La volontà sarebbe cederlo subito per avere soldi da investire altrettanto presto. Ma ovviamente non dipende dal Milan quanti club siano interessati alle altre, forse dipende più dalla gente.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nuovi attacchi degli USA sull'Iran nella notte, a riferirlo è il comando centrale degli Stati Uniti. Una missione di 5 ore in cui le forze statunitensi hanno colpito con successo obiettivi militari in tutto l'Iran. Nel frattempo, gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato 2 navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. Il Ministero della Difesa condanna questo flagrante attacco, definendolo una grave violazione e una chiara infrazione del diritto internazionale che minaccia la sicurezza e la stabilità regionale, ha scritto il ministero su X.
2: È scattata all'alba di oggi un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria, che ha coordinato le indagini di carabinieri e polizia di Stato nei confronti di alcune storiche cosche dell''Ndrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, di questi 73 in carcere, mentre 6 ai domiciliari.
3: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni.
2: Il governo guidato da Giorgia Meloni sembra essere pronto a un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio, infatti, è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato, in tarda mattinata sarebbe in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta definita anti-Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale la possibilità di effettuare il fermo preventivo.
3: Tra le novità del nuovo codice della strada, molte sono state dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno essere anche coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
2: Il calcio: Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro Inghilterra o Argentina. I Blues che hanno eliminato il Marocco ai quarti. I Bleus che hanno eliminato il Marocco ai quarti e la Roja 2-1 al Belgio si ritrovano di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024. E ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È Realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio, questa è A Tutta C, la rubrica d'approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro quel gran bell'uomo di Gabriele Latini, per accompagnarvi in questi 60 minuti dedicati alla Lega Pro nella giornata di oggi, martedì 14 luglio 2026, ennesima giornata ricca di notizie, di ufficialità, di aggiornamenti per quanto riguarda l'universo della terza serie. Prima di iniziare con la nostra consueta liturgia vi do un po' i riferimenti standard per poterci seguire: tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre, il 331 8200213, invece il consueto numero per i vostri messaggi WhatsApp. Direi che, buon Gabriele, possiamo andare? Andiamo. E allora colleghiamoci con la redazione di TuttoC.com, dove quest'oggi con noi e per noi c'è Laerte Salvini. Ciao Laerte, buongiorno.
2: Buongiorno a te Luca, un piacere tornare su queste frequenze.
1: Eccoci, ti sei assentato, non ci incrociavamo da un po' di tempo, non so, tutto a posto, facciamo un po' di informazione di cui non frega niente a nessuno, tutto bene?
2: Sì, siamo andata, qui un'altra volta. Tutto calciomercato.
1: È a posto. E allora va bene così. Laerte, giornata che quella di oggi, che inizia subito all'insegna del calciomercato. Ci sono già un paio di ufficialità che sono arrivate. Una che riguarda l'Union Brescia, ceduto a titolo definitivo di Hop al Forlì, accordo biennale. Folgore Caratesi, accordo triennale invece con l'ex Nardò Minerva, e queste sono state le prime due ufficialità della giornata di oggi. Ma tiene banco tanto il mercato anche delle big, degli attaccanti. C'è un nome forte per quanto riguarda il Bari, un nome nuovo, ed è quello di Giacomo Parigi. Ti chiedo a te di fare un po' il punto della situazione, perché questa mattina i quotidiani l'hanno data fatta, la realtà è un po' diversa.
2: Sì, hai detto benissimo, il Corriere dello Sport la dà per fatta, quindi Parigi al Bari dal Latina. La verità di fatto è che però il Latina, giustamente, dopo averci investito, è stato l'unico acquisto a titolo oneroso della scorsa sessione di calciomercato nerazzurra. Ovviamente vuole rientrare quantomeno dell'investimento. Parigi ha un contratto in essere fino al 30 giugno 2027, quindi come avete riportato anche voi, c'è distanza. L'accordo il giocatore lo avrebbe anche un triennale con i Galletti, ma è pur vero che il Bari oggi deve trovare l'accordo con il Latina, un Latina che vorrebbe riconfermare Parigi. Ci sono stati tanti contatti anche con il Pescara, si era parlato addirittura di Empoli per Parigi, qualche sondaggio. La volontà del Latina non è quella di svendere assolutamente, anzi nelle mire di Volpe ci sarebbe proprio puntare forte almeno un altro anno ancora sull'attaccante ex arzignano. Però credo che oggi, nonostante manchi ancora qualcosa, vedere Parigi ancora nerazzurro sia molto complicato, anche perché parliamo di un attaccante che l'anno scorso ha fatto quasi 20 gol, si è affermato molto in questa categoria, e ovviamente il Latina ha una dimensione molto più piccola rispetto alle big di questo campionato. Ecco, anche il Catania aveva fatto un pensiero a inizio mercato. Catania invece dovrebbe spostarsi, salvo sorprese, su Simone Mazzocchi del Cosenza. Ma restando su Parigi, direi che il Bari potrebbe e avrebbe anche i mezzi, diciamolo, no, per portare a casa un giocatore di assoluto livello, per riaccendere anche un po' l'entusiasmo. Secondo me sarebbe il colpo più adeguato.
1: Sì, assolutamente, ci ha pensato anche il Pescara per sostituire un Antonio Di Nardo destinato a rimanere in Serie B. Si sta lavorando con il Catanzaro per Di Nardo, una soluzione che metterebbe a disposizione di Gorgone, ex tecnico proprio del Delfino, un attacco niente male per la Serie B, perché Pittarello, Di Nardo, Iemmello, è vero che non hai più Sissé, non hai più Liberali, però insomma, tre attaccanti del genere in Serie B li possono annoverare davvero, davvero in pochi club. Ha citato il Cosenza, Cosenza che è l'ultimo club a non aver ancora ufficializzato il proprio allenatore. È stata un'estate finora molto molto tribolata quella dei lupi rossoblù. È arrivato Lucioni alla primissima esperienza direttore sportivo al Cosenza. Adesso si aspetta Coppitelli, che dovrebbe essere, almeno in clamorose novità, il prossimo tecnico del Cosenza. La sensazione è che qualcosa possa concretizzarsi finalmente nel giro delle prossime ore.
2: Sì, l'ha annunciato lo stesso Lucioni a una TV locale, quindi ovviamente Coppitelli si legherà biennalmente con i Silani. Io non penso che il Cosenza voglia retrocedere, quindi poi, come ci ha insegnato in questi anni Guarascio, penso e spero anche per il bene del campionato che possa trovare le risorse per fare una squadra di livello, magari non per i primi posti, ma che possa entusiasmare, anche perché Coppitelli, dopo aver fatto bene a Caserta, credo abbia avuto delle garanzie, perché altrimenti non si spiegherebbe la scelta. Onestamente, parliamo di un allenatore che è stato accostato e ha avuto contatti reali con tante situazioni in Serie C, quindi mi lascia qualche dubbio. E infatti qualcosa si sta muovendo, in teoria il Cosenza dovrebbe firmare a breve con D'Alena a centrocampo e prenderà qualche giovane. I dubbi restano più che altro sull'ambiente, perché poi quando hai una piazza che ti rema contro, di conseguenza non hai più le strutture, non hai più le forze, per fare qualcosa di importante, poi tutto il resto diventa complicato. Un ambiente tosto per una squadra molto giovane, poi abbiamo visto il Trapani l'anno scorso, sicuramente fatica e non poco.
1: Sì, tra l'altro Coppitelli è stato, ne parlavamo ieri nella trasmissione di ieri, molto molto vicino anche a Livorno. Una situazione che si sarebbe dovuta definire con tanto di appuntamenti già fissati e quant'altro. Poi, come ha spiegato in maniera abbastanza onesta e chiara lo stesso presidente del club amaranto, dopo la scomparsa di Igor Protti, qualcosa è cambiato nella testa della dirigenza e hanno deciso di virare verso, di fatto, due che all'Armando Picchi sono più che di casa, ovvero i fratelli Lucarelli, come direttore sportivo Alessandro, come tecnico Cristiano, perché se no altrimenti Federico Coppitelli sarebbe stato il nuovo allenatore del Livorno, e da lì poi è nata l'opportunità del Cosenza. Per quanto riguarda il mondo della Serie C, ultimata la questione degli allenatori, finalmente mi verrebbe da dire, perché il 14 di luglio era ancora molto molto particolare che una squadra non avesse scelto il tecnico, e qui mi riallaccio al Cosenza. Ieri è stata anche una giornata importante per un'altra piazza importante, scusate il gioco di parole, del campionato di Serie C, qualche chilometro più in su rispetto a Cosenza. Mi riferisco a Brescia. Ieri c'è stata l'asta per l'attribuzione del marchio storico del club, con tanto della V bianca che fa sì che il Brescia abbia come uno dei suoi soprannomi le rondinelle. È andata, diciamo, come si aspettava la società.
2: Sì, era un obiettivo, lo ha detto anche lo stesso patron Pasini del club, ma credo anche dall'anno scorso, no, di portare un po' quella tradizione, quella storicità. Ed è un passo in avanti, perché è pur vero che l'entusiasmo è stato riacceso, perché una finale playoff lascia il segno, però c'era ancora un po' di diffidenza, no, in questa nuova squadra che ha raccolto tutto dalla Feralpisalò. E questo è un passo in avanti per riunire ancora di più un popolo caldissimo, non da Serie C, e che può dare il via a un'altra stagione in cui sicuramente nel girone A l'Union Brescia è candidata per la vittoria, perché poi è inutile nascondersi dopo il Vicenza. Credo che anche quest'anno l'Union Brescia avesse il budget più forte, quindi è un passo in avanti, soprattutto per il fattore identitario. Io credo che sia stata una cosa giusta puntarci tanto, perché non era scontato. Invece è un passo, è una mano tesa verso magari i più diffidenti di questa nuova gestione, nonostante, ripeto, un anno in cui si è lavorato benissimo, perché poi parlano i giovani lanciati nel professionismo, i risultati e tutto quello che ne è seguito in un girone che poi si è rivelato molto tosto.
1: E a questo punto, però, sulla questione marchio mi aspetto una risposta da chi era di fatto il patron del Brescia fino a un paio d'anni fa, ovvero Massimo Cellino, che nelle settimane scorse aveva riattivato la matricola del suo Brescia Calcio, matricola che nel senso era ancora di sua titolarità, perché non è mai fallito il suo Brescia, era stato estromesso ma non era mai stato dichiarato fallito come società sportiva. Ha riattivato la matricola, si parlava di una riiscrizione nel campionato di terza categoria dopo un anno di stop. Cellino ha anche detto prima dell'asta: il marchio è mio e solo il mio Brescia può utilizzarlo. Ho l'impressione che qualche tentativo di disturbo, anche solo fosse questo, Cellino lo potrebbe fare.
2: Sì, convengo con te, ma convengo soprattutto sul fattore di disturbo, perché poi vedo molto difficile un duello, tra virgolette, tra Pasini, certo, e Cellino, oppure una risalita del suo Brescia. Sappiamo tutti, no, i motivi più o meno celati del perché convenga riattivare la matricola e convenga anche in un certo senso poi ribadire questi concetti alla stampa, al pubblico, ai tifosi, però credo che poi non tocchino molto una squadra, una società solida come quella dell'Union Brescia, che veniva già da un'ossatura molto solida e che ha portato un modo di lavorare, secondo me, positivo anche in una piazza più importante della vecchia Salò.
1: Laerte, prima di salutarti e ringraziarti, volevo analizzare con te le prime mosse dello Spezia in questa sessione di mercato di rientro, diciamo, in Serie C dopo 14 anni da parte del club Ligure. È arrivato Angelozzi, da lì si è iniziato a muovere tutto, è stato ufficializzato e presentato Turati. Nel giro di due giorni, di fatto, dall'ufficialità di Turati, al netto dell'arrivo di Bright dall'Alcione, che è arrivato prima ancora del tecnico, lo Spezia ha prima salutato Antonucci e Zurkowski per risoluzione del contratto, poi è arrivato Spedalieri, è arrivato è arrivato Cazzadori, è arrivato Cardinali, è arrivato Cannavò, e l'impressione che qualcosa continuerà ad arrivare anche in queste ore. Ti convincono le prime mosse di Angelozzi? Tra l'altro, anche per Angelozzi, non solo per lo Spezia, è un rientro in Serie C dopo diversi anni.
2: Assolutamente sì. Qui secondo me si vede la qualità di un dirigente che la terza serie la conosce un po' come le sue tasche, e che poi ha dei rapporti che ovviamente incidono sulla tempestività, sulla velocità, perché lo Spezia doveva rivoluzionare la rosa e di fatto lo sta facendo, come hai detto te, in pochissimo tempo. Non era scontato. Turati l'anno scorso a Siracusa ha fatto grandissime cose, poi in realtà senza una punta di peso, senza giocatori, c'erano tante lacune, ecco, senza poi scendere nello specifico. Invece questo Spezia pian piano sta inserendo tasselli giusti e poi giocatori integri che hanno fatto bene. Bright l'anno scorso all'Alcione è stato determinante, Cannavò a Cosenza ha fatto tutti i ruoli, dal terzino alla mezzala all'esterno, quindi c'è tanta duttilità. Spedalieri idem, con il Renate ha giocato tante partite di rilievo. Sono ragazzi giovani, importanti, che credo Angelozzi avesse tenuto in considerazione anche in caso di una Serie B da qualche altra parte, che invece ha portato allo Spezia con un progetto solido che secondo me magari quest'anno partirà un po' in sordina, ma che potrà avere già oggi basi molto solide, appunto dallo stesso allenatore fino a giocatori che non devo presentare io, perché in Serie C hanno fatto bene non l'anno scorso ma negli ultimi anni.
1: E quindi lo Spezia, così come le altre tre retrocesse, abbiamo toccato Pescara, abbiamo toccato Bari, abbiamo toccato quest'oggi la Reggiana, ma anche la Reggiana, insomma, con Tesser, Tosi a capo del nuovo corso del club emiliano, hanno fatto già intravedere qualcosa di buono nelle difficoltà di riadattamento quando si scende dalla Serie B alla Serie C, che tutte le società dimostrano. Si può dire che hanno iniziato a lavorare con col piede giusto, quindi non resta far altro che capire come si evolverà il mercato, anche perché appunto siamo solo a metà luglio, c'è ancora di fatto un mese e mezzo dove può succedere tutto e il contrario di tutto. Laerte, grazie mille, buon lavoro e ci risentiamo a presto.
2: A voi, buon proseguimento.
1: Salutiamo Laerte Salvini dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo ancora il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Ora un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia. La presenza di tre nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, smentendo una volta di più le pretese di gigantismo di Gianni Infantino, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate sei squadre europee, un'africana ed una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina della sempreverde Leo Messi erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con la Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Michel Merino. Intanto, per il calcio italiano, Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
1: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
0: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
1: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
0: Il tennis, il day after, il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, si riparte oggi alle 11 dell'ATP 250 di Båstad, con Andrea Pellegrino impegnato contro il norvegese Nikolaj Vodkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros, perso con Cobolli. All'ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato. Campione in Croazia nel 2018, il tennista palermitano proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta Sci in questo martedì 14 luglio 2026, Luca Bargellini in conduzione, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331-8200-213. Abbiamo subito in collegamento il nostro prossimo ospite, quindi non perdiamo altro tempo, salutiamo e ringraziamo il direttore sportivo Nello Martone. Buongiorno direttore.
1: Ciao Luca, buongiorno. Grazie a voi.
0: Allora, direttore, un po' che non ci sentiamo, come al solito ci diamo del tu perché ci conosciamo da troppo tempo per darci del lei, saremmo credibili zero, quindi andiamo con bando ai convenevoli e ti chiedo subito un pensiero. Prima, nella prima parte della trasmissione, parlando con i colleghi di tuttoci.com, lavoravamo diciamo sul tema delle quattro retrocesse dalla Serie C, quindi Spezia, Reggiana, Bari e Pescara. Tutte e quattro hanno dei direttori sportivi e dei dirigenti molto forti. Angelozzi a Spezia, Tosi è tornato a Reggio Emilia, a Pescara è stato confermato Foggia nonostante la retrocessione dello scorso anno, e a Bari è arrivato addirittura Marino, con anche il possibile inserimento di Minadeo, possibile con l'inserimento di Minadeo dal Lecco. Dal tuo punto di vista, insomma, che sono tuoi colleghi, sono scelte che ti convincono per riapprocciarsi ad un campionato molto diverso rispetto a quello della Serie B?
1: Allora, guarda, proprio 10 minuti fa, prima di andare in collegamento con te, ero al telefono con Pasquale Foggia del Pescara, quindi stavamo parlando e parlavamo un po' di questo. Alla fine hai detto quattro squadre che sono quattro piazze importanti, che sono retrocesse e non meritavano certo la retrocessione. Tra le quattro, diciamo quella là che non meritava veramente, secondo me, di retrocedere per il rapporto qualità-prezzo e per il calcio che hanno fatto, era proprio il Pescara. Cioè, io vedendo questo, parlavamo proprio di una plusvalenza come Di Nardo, preso a costo zero dal Campobasso, e oggi viene venduto a una cifra comunque importante. Comunque hanno fatto un calcio dove è stata tra quelle retrocesse dove sta patrimonializzando di più, vendendo giocatori. Quindi il solito Pescara di Sebastiani, Foggia, che hanno lavorato bene, stavano riuscendo nel miracolo, però dai, alla fine è andata così. Sono quattro piazze importanti che secondo me adesso in C sono tutte e quattro candidate per il primo posto. È inutile dire altro, sono quattro piazze importanti, con quattro direttori, come hai detto, più importanti, che secondo me devono dire la loro. Fra queste l'unica che parte un po' avvantaggiato è il Pescara, perché fondamentalmente rimane Foggia rispetto alle altre che hanno cambiato un po' tutte, quindi a livello ambientale potrebbe essere un passettino in avanti. Poi è normale che bisogna strutturarsi, ma sono piazze dove le proprietà sono forti e fondamentalmente possono dire la loro.
0: Tra l'altro il Pescara già nell'anno della promozione in Serie B, quindi l'estate scorsa, aveva dimostrato di saper valorizzare i prodotti del proprio settore giovanile, oltre alle capacità di, appunto, in chiave mercato di Pasquale Foggia, un nome su tutti. Dagasso poi a gennaio ceduto al Venezia, a proposito di plusvalenze, perché Di Nardo, che è destinato a Catanzaro, solo l'ultima, ma nel corso degli ultimi anni il Pescara è stato sempre molto molto bravo a valorizzare anche i giovani che arrivano da un settore giovanile come quello del Delfino. Tra l'altro, per tre di queste quattro si profila un'ulteriore lotta tra di loro, perché a meno di novità clamorose, che non dovrebbero esserci, Spezia, Reggiana e Pescara saranno tutte e tre nel girone B, che orfano di Ascoli e Arezzo, che sono salite in Serie B, comunque potranno verare piazze come Ravenna, chiamata a cercare di ripetersi dopo l'ottima stagione scorsa, c'è il Perugia, c'è una San Benedettese che io dubito voglia fare un'altra stagione in chiaroscuro come quella passata. Ci sono tante piccole realtà competitive, seppur di
1: Perugia,
0: Lo stesso Livorno, esatto, mi stavo pensando al Pineto che ha cambiato, ma che insomma nel corso degli ultimi anni è sempre andato in crescendo. L'anno prossimo, questa stagione, quindi la 26-27, oltre ad avere un girone C di grandissime piazze, quest'anno c'è anche un girone B che vale per il quale vale lo stesso discorso.
1: Sì, girone B, io penso che sia il girone tra quelle là a vincere un po' come quello là del girone C, perché ci sono le tre sul podio sono, come hai detto tu, Spezia, Pescara e Reggiana, per me. Poi subito dietro ci può essere Ravenna. Al di là di queste quattro non vedo pretendenti al primo posto. Così lo stesso per il girone C, che alla fine c'è, per me il podio potrebbe essere proprio Salernitana, Bari e Catania. Cioè, queste sono, la Salernitana per me può partire un po' con un piede avanti, perché conserva, è l'unica tra le tre che conserva sia il direttore che l'allenatore, c'è entusiasmo intorno a Cosmi, e quindi la Salernitana, nonostante abbia fatto il primo anno un po' così così, quindi potrebbe dire la sua. Poi dietro a queste qua vedo un po' l'organizzazione del Casarano, il blasone del Cosenza, c'è un po' queste cose qua, ma penso che ci sarà una riorganizzazione totale per le altre squadre, tranne Salernitana, Bari e Catania, purtroppo sono condannate a vincere. Tra queste tre una deve andare per forza in B.
0: Assolutamente d'accordo. Tra l'altro, sul tema degli allenatori, parlavamo prima di come il Cosenza ancora non lo abbia ufficializzato, dovrebbe essere Federico Coppitelli, a meno di ulteriori clamorosi ribaltamenti di fronte. Ti chiedo se ti convince il tecnico che arriva da un'ottima stagione alla Casertana. E dall'altra parte il Bari ha scelto un allenatore che non lavora in Serie C da qualche anno, così come oggettivamente anche lo stesso direttore generale Marino mancava da questo campionato da qualche stagione. Ti chiedo se queste due scelte ti convincono, ovviamente per le ambizioni del Cosenza e relazionate anche alle ambizioni del Bari.
1: Guarda, Coppitelli a Caserta ha fatto un ottimo lavoro, anche se è stato un po' sminuito dalla proprietà e dal direttore della Casertana quello che ha fatto Coppitelli, perché vedendo un'intervista è stato un po' sminuito il lavoro dell'allenatore. Ha fatto una buona stagione, e io penso che per Cosenza sia l'allenatore giusto anche per ripartire, perché non credo che il Cosenza faccia una squadra, diciamo, superstellare. Conoscendo Guadascio, vi dimensionerà e cercherà di ripartire, e può essere l'allenatore giusto, ha delle idee e può ripartire. Per quanto riguarda Bari si è affidato, diciamo, a un direttore importantissimo come per Paolo Marino, che secondo me può dire la sua, come ha fatto un po' a Napoli, può ripartire da Bari, e al di là che lui non abbia fatto questa categoria da tanti anni, per me alla fine il calcio, le idee sono uguali in tutte le categorie. Il direttore per Paolo Marino sa bene quello che fa, soprattutto quando va in queste piazze, sa che alla fine bisogna vincere e bisogna portare un timbro, e il timbro suo è quello là. Alla fine ha sempre dimostrato di fare grandi squadre, sia in Serie A con i giovani e tutto, e sia di vincere dei campionati. L'allenatore, la scelta Rastelli, alla fine oggi ti posso dire che il calcio, al di là che Rastelli è fermo da 3 anni, non conta più se tu sei fermo o hai dimostrato. Alla fine conta che tu, il direttore, ha un ottimo rapporto con un allenatore, sa che l'allenatore, alla fine un po' tutti capiamo di calcio, e si porta con sé. Oggi si cerca più l'uomo, si cerca più la persona per condividere un progetto, per cercare di andare in guerra insieme, e non più perché uno ha fatto i risultati. I risultati nel calcio contano poco e nulla. Contano solo le persone che tu ti puoi fidare, le persone che tu pensi che c'è un'amicizia ventennale alle spalle e te lo porti a fianco a te in guerra. È tutto qua. Vedi lo stesso Petrachi, che 3 anni che era fermo, andò a Salerno e gli è andata male il retrocesso, oggi torna in Serie A e sta dimostrando. Quindi alla fine i risultati contano poco e nulla, conta solo alla fine il rapporto, l'amicizia ed essere un professionista nel momento in cui vieni chiamato in causa.
0: Sì, è un ragionamento assolutamente pertinente. Fa male sentir dire che i risultati non contano, però purtroppo in alcuni
1: Luca,
0: casi la verità
1: è la verità. Pochi di noi lo diciamo, alla fine
0: sì.
1: Se tu vedi è sempre, come si dice, è sempre la solita minestra, vanno avanti sempre le solite situazioni, ma è giusto che sia così. Purtroppo, se tu vedi direttori o allenatori che fanno risultati o giocatori che fanno e capace una stagione buona, si trovano poi a guadagnare per tutta la vita. Ma il calcio che è così, non è che è da oggi, è stato sempre così. E
0: No, no, quello è
1: purtroppo
0: vero.
1: le persone quando vanno in guerra si portano le persone dove loro hanno fiducia. Cioè, la competenza l'abbiamo
0: Certo.
1: un po' tutti, cioè, non è che oggi ci vuole tanto per avere un po' di competenza, è solo millantare, però alla fine bisogna essere reali, la situazione è questa qua, purtroppo.
0: È vero. È vero, nulla da eccepire. Chiudendo il discorso su Cosenza e Bari, ad unire queste due realtà, queste due città, c'è anche una situazione ambientale piuttosto complessa, perché entrambe le proprietà non vanno, usando un eufemismo, d'amore e d'accordo con le rispettive tifoserie. Nella costruzione di un nuovo progetto tecnico, come entrambe le società sono chiamate a fare, quanto può pesare questo fattore? Perché per entrambe, sia per Bari che per Cosenza, diciamo, la contestazione ormai purtroppo è di casa.
1: Sì, anche un po' Salerno fondamentalmente è stata sempre un po' contestata la proprietà, però io
0: Bene.
1: dico sempre che queste sono proprietà fortissime, possono fare i loro errori perché a volte, anzi, sempre si può ragionare anche come un imprenditore, un'azienda e si fanno degli errori. Però alla fine queste piazze hanno la forza dei De Laurentiis, hanno la forza di Iervolino, cioè il Cosenza comunque Guarascio è presidente da tanti anni. Secondo me va anche la verità in mezzo, cioè va anche capito questi presidenti che sforzi disumani in queste categorie le stanno mettendo e poi non è che hanno fatto grossi danni. Sì, si potrebbe sempre migliorare, ci mancherebbe, però il Bari appena 3 anni fa ha sfiorato la Serie A con Ciro Polito. Poi la stagione, il calcio è così e può capitare una stagione storta, però io non voglio mai credere che da Laurentiis non vogliono andare in Serie A. O un Iervolino che mette quasi 100 milioni e non vuole andare in B, cioè loro sono i primi a rimanerci male. Soltanto che bisogna un po' essere coerenti e capire che oggi, soprattutto in Italia, avere delle proprietà così da un imprenditore solo è molto difficile. Oggi purtroppo il calcio importante è fatto da fondi e difficilmente si può fare questo calcio con una sola persona. Quindi per me vanno sempre ringraziate, a prescindere dal risultato sportivo, che poi sono degli imprenditori che affidano, perché sia Bari, io ho conosciuto Polito, i De Laurentiis l'hanno fatto lavorare, e sia a Salerno, io penso che Iervolino ha fatto lavorare Fagiano con i pieni poteri, e così a Cosenza. A Cosenza sì, una realtà rispetto a Bari e Salerno un po' più, tra virgolette, maltrattata negli anni tra i tanti fallimenti, però comunque hanno fatto fino a 2 o 3 anni fa la Serie B per 2 o 3 anni. Quindi bisogna andarci un po' con i piedi di piombo, perché le proprietà, anche perché non credo che se vanno via loro sono usciti nomi importanti, quindi bisogna capire,
0: No.
1: teniamoci questi presidenti e andiamo avanti, cerchiamo di ripartire tutti insieme. È un consiglio che posso dare, da direttore è la prima cosa che farei nel momento in cui si riparte con uno di questi club. I club sono molto importanti, cioè, con proprietà importantissime.
0: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro a Bari ho avuto modo di leggere un po' i commenti sui vari social, che alla fine sono purtroppo oramai il termometro dell'ambiente nelle varie piazze. C'è tanti rimpiangono la scelta fatta qualche anno fa, quando l'allora sindaco di Bari, De Caro, decise di affidare la società alla famiglia De Laurentiis anziché alla famiglia Suarso, che attualmente è la proprietaria del Como. Ma io
1: Como, sì.
0: vorrei ricordare, vorrei cercare di contestualizzare un attimo, perché si parla di 6 anni fa e
1: Luca, ma poi
0: si
1: sono
0: direi
1: pure due ambienti
0: chiunque.
1: diversi, perché può darsi che quello che hanno fatto a
0: No, è
1: Como.
0: vero, è vero, è vero. È vero, è vero. Io dicevo, sfiderei chiunque nei panni dell'allora sindaco De Caro a scegliere tra una delle famiglie imprenditoriali più
1: Bravissimo.
0: importanti del nostro paese e un gruppo imprenditoriale in quel momento assolutamente sconosciuto che arrivava dall'altra parte del mondo. Poi il karma ha voluto che la famiglia Suarso fosse di fatto la proprietà che arrivava dall'Asia, dal sud-est asiatico, più importante, più credibile, più seria che abbiamo mai visto nel nostro paese, ha scelto Como, ha portato Como addirittura a giocarsi la prossima edizione della Champions League. Però ecco, in quel momento storico lì credo che nessuno avrebbe dato il Bari alla famiglia Suarso, il massimo del rispetto, piuttosto che alla famiglia De Laurentiis, che tra l'altro era proprietaria, come oggi, del Napoli, quindi di una squadra che negli ultimi 4 anni ha vinto 2 scudetti, quindi non propriamente la Coppa del Nonno, la Coppa Interregionale, ecco, questo va assolutamente ricordato per onestà intellettuale. Nello, ripeto, ti voglio portare su un altro tema che prego.
1: Ma poi è capace che andando a Bari non avrebbero fatto il percorso di Como, perché purtroppo bisogna sempre dire una cosa: quando gli imprenditori acquistano una società o un direttore va in una società, bisogna fare la mappa degli attori, un po' quello che gira intorno al club, e quindi può darsi che lì erano delle situazioni diverse da Como, perché sappiamo anche la differenza un po' tra il nord e il sud a livello ambientale e a livello anche di cultura, quindi ci può stare questa cosa che poteva non andare bene come è andata oggi al Como, però col senno di poi.
0: Assolutamente, no, con i se e con i ma si riempiono le fosse, diceva il saggio, dice il saggio da queste parti. Nello, ti porto su un altro argomento che è una delle grandi novità della stagione di Serie C 26-27, l'introduzione del salary cap, quindi di un tetto massimo al monte ingaggi di ogni club, ma anche un tetto di spesa per i singoli ingaggi dei giocatori. Al netto che le società più virtuose di fatto un salary cap se lo erano già dato in maniera assolutamente autonoma, credi che possa incidere, quanto potrà incidere sul mercato, sul calciomercato, soprattutto quello estivo delle squadre di Serie C, e se ti sembra insomma uno strumento adeguato per cercare di salvaguardare la salute soprattutto di quei club che ogni anno ci troviamo con un piede di qua e un piede di là?
1: Allora, bisogna vedere un po'. Allora, per i presidenti potrebbe essere un'ottima situazione, perché alla fine ti rende il club un po' più virtuoso, cioè ti evita di fare spese folli, di spendere e espandere giusto per, e quindi di andarci un po' con i piedi di piombo. È normale che poi anche in Lega si dovrebbe essere così, cioè e vedere meno squadre che arrivano al fallimento. Però io sono sempre dell'opinione che il calcio lo deve fare, tra virgolette, chi ha i soldi e chi ha tante idee, quindi fondamentalmente chi può spendere, per me deve spendere. È normale, se il primo controllo deve essere quello della Lega, capire chi è il soggetto che acquista una squadra e che può fare calcio. Poi dopo chi spende di più e chi spende di meno, cioè ci può stare. Io penso che il calcio va fatto così, perché è normale. Allivellando invece tutti allo stesso, diciamo, mondo ingaggio, potresti creare un po' un campionato, diciamo, falsato, perché lo porti più a essere equilibrato. Invece no, invece il calcio è stato sempre che la più forte vince, chi può spendere di più deve vincere. Non è sempre così, ci mancherebbe, c'è pure la favola. Però secondo me potrebbe essere da una parte buono per salvaguardare i club, come hai detto tu, e dall'altra parte però rendere un campionato meno affascinante, perché secondo me le prime della classe sono quelle che spendono di più e quelle che logicamente vogliono ambire subito ad arrivare in Serie B. Quindi per arrivare subito l'unico modo, se non è quello della programmazione, è quello di spendere. Cioè l'unico modo, se uno Spezia non vuole navigare per 2-3 anni come un Bari in Serie C, deve spendere, perché purtroppo è così. Se quando spendi 10 milioni non sarà mai uguale a chi spende 2-3 milioni. Così le squadre per i playoff, se vedi gli ultimi anni, tranne in qualche eccezione, le prime tre, le prime quattro sono quelle là che se non vinci il campionato vai in Serie B, quindi tutte le altre sono solo partecipanti. Cioè, quindi alla fine non arriverai mai a portare un equilibrio tra tutte e 20 squadre, anche perché nessuno se lo può permettere, se non solo 2-3 club all'anno.
0: E questo è sicuramente un punto di vista legato al tema del salary cap. Direttore, prima di salutarti e ringraziarti, voglio toccarvi. Visto che abbiamo parlato del girone C, abbiamo parlato del girone B. Una capatina nel girone A, la dobbiamo fare gioco forza. Salutato il Vicenza che l'anno scorso ha fatto una storia a sé, una roba che sinceramente non si vede tutti gli anni. Il girone A, il
1: Una
0: prossimo
1: sola
0: anno
1: pretendente.
0: vede l'Union Brescia. Esatto, una sola pretendente, anche perché, come ricordavamo prima, tre delle quattro retrocesse dalla B vanno nel girone B e l'una il Bari nel girone C. Per quella che è la tua esperienza e la conoscenza anche dei vari direttori sportivi, proprietà e quant'altro, c'è una squadra che può pensare quantomeno di, non ti dico contrastare il Brescia di Pasini, ma quantomeno insomma provare a non lo so, non ti dirò mettere i bastoni sulle ruote, dargli una fiatatina sul collo, non lo so, cercare di fargli di legargli i lacci degli scarpini, perché se no qua già al 14 di luglio l'impressione è
1: Nel
0: che ci sia il Brescia e solo il Brescia, per la Serie B ovviamente.
1: girone A l'unica squadra che può, tra virgolette, stare lì per competenze, per diciamo compattezza e tutto, è solo il Cittadella di Marchetti, perché lui è l'unico che può inventarsi qualcosa dal cilindro, prendere qualche giocatore sconosciuto, l'ambiente lui lo conosce benissimo, è un padre padrone, quindi lui è l'unico al Cittadella. Poi Lecco, sì, va bene, il presidente sta investendo tutto, però essere proprio, diciamo, mettergli il fiato sul collo al Brescia non sono molto convinto. Mentre il Cittadella, per la sua storia e per il direttore che ha, è l'unica che potrebbe, diciamo, gareggiare col Brescia. Però in questo girone è l'unica squadra che vedo per il primo posto, hai detto tu, sperando di non, che il campionato non finisce a dicembre, a gennaio, secondo me è il Brescia e basta, non ci sono altre squadre. Poi è normale, vorrei vedere un po' in azione anche la Folgore Carratese, perché mi piace un po' il progetto, mi piace un po' quello che sta creando
0: Vero.
1: Piscitiello, alla fine è quello che si dovrebbe fare in Serie C soprattutto, diciamo, con le strutture e con un modello calcio basato sui giovani e con un autofinanziamento, diciamo, al di là di quello che uno può mettere come disavanzo della stagione, come budget. Però mi affascina vedere un po' la Folgore
0: Tra
1: Carratese.
0: l'altro, assolutamente, assolutamente, è un progetto che pone le sue basi, diciamo, sulla razionalità,
1: Sì,
0: perché abbiamo
1: bravo,
0: avuto
1: era
0: modo di
1: quello
0: avere
1: che
0: appunto il presidente Michele Criscitiello, e come ben sai, insomma, tutto il mercato web è stato di casa per tantissimi anni, e è stato molto onesto, come al suo
1: lui.
0: solito, nel dire che la stagione che si è conclusa con la promozione, dice: io avevo pensato che, vista la concorrenza che c'era nel girone, non sarebbe stata la stagione buona, quindi ho investito più che sulla squadra, ho investito sulle infrastrutture per cercare di completare quello che
1: Ma
0: era
1: infatti Luca,
0: quelle che erano le
1: lui bravissimo,
0: basi.
1: lui è stato lungimirante perché ha costruito prima il centro sportivo, ha avuto le basi, ha costruito tutto intorno e poi per forza d'inerzia vai a vincere, al di là delle competenze che va a mettere, però vinci. Vedi invece un po', ecco, pure Caserta aspetta sempre lo stadio, ma allo stadio, vedi come Trieste, come Teramo non ti fanno vincere i campionati perché sono società blasonate che sono in Serie D, ma non ti ritrovi nemmeno un campo da calcio. E nemmeno in un terreno abbandonato dove puoi
0: Vero.
1: fare un campo da calcio. Cioè oggi se tu guardi già le squadre del girone C e le squadre del girone B, il 70% delle squadre del girone B hanno una seconda struttura dove si vanno ad allenare e poi vanno allo stadio, mentre nel
0: Vero.
1: girone C ci sono solo due che hanno un mini centro sportivo, chiamiamolo così, nemmeno ad avere un campo, cioè una squadra che spende 3 milioni e non hai un campo in erba naturale che ti può costare 50.000 euro tra 25 di giardinaggio e 25 di recinzione, allora significa che stiamo parlando di nulla. Stiamo parlando che il calcio si pensa che lo stadio ti faccia vincere, non è così. Lo stadio non ti fa vincere, lo stadio ti dà la forza di poter programmare perché puoi fare tutto. Una sede, uno store, lo puoi fare tutto su un unico,
0: Certo,
1: diciamo,
0: certo.
1: struttura. Però quello che ha fatto Criscitiello è partire dalle basi e poi costruire. Invece parecchi hanno l'attico bellissimo vista mare, ma sotto hanno, diciamo, un palazzo senza finestre e senza nulla. Prima o poi è brutto da guardare.
0: Direttore, grazie Grazie mille, come al solito è stato un grandissimo piacere averti nostro ospite. Buon lavoro e speriamo di risentirci presto. Un
1: Luca,
0: abbraccio.
1: grazie mille a te, buon lavoro a voi. Arrivederci.
0: Salutiamo il direttore sportivo Nello Martone, con il quale abbiamo fatto un bellissimo viaggio a 360 gradi sul mondo della Serie C, un viaggio che ci ha portato direttamente alla nostra seconda pausa di oggi, un paio di minuti e poi torniamo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia. La presenza di tre nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, smentendo una volta di più le pretese di gigantismo di Gianni Infantino, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate 6 squadre europee, una africana ed una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina della sempreverde Leo Messi, erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Michel Merino. Intanto, per il calcio italiano, Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
1: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
0: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
1: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
0: Il tennis, il day after, il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, si riparte oggi alle 11 dell'ATP 250 di Båstad, con Andrea Pellegrino impegnato contro il norvegese Nikolaj Vodkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros, perso con Cobolli. All'ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato. Campione in Croazia nel 2018, il tennista palermitano proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: terza ed ultima parte di Tutarci nella sua versione odierna di martedì 14 luglio 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Concludiamo l'appuntamento di oggi andando a sentirci una delle tante conferenze stampa di presentazione che sono andate in scena in queste ore. Quella in oggetto è quella di Marco Turati come nuovo tecnico dello Spezia, accanto a lui il responsabile dell'area tecnica Guido Angelozzi, che hanno dato ufficialmente il via al nuovo corso spezzino, che tornerà in Serie C dopo 14 anni di assenza. Noi chiudiamo con queste parole, io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo di non mollare assolutamente tutto il palinsesto di TMV Radio che ci segue. Ringrazio il buon Gabriele Latina all'altra parte del vetro e con a tutta scilla l'appuntamento è a domani con la solita puntata giornaliera, e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata. Ciao ciao.
1: Siamo qui per presentare mister, io lo chiamo Marco Turati, che è stato, torna a casa perché è stato con noi nella meravigliosa stagione della Serie A. Cercavamo un allenatore che magari conoscesse l'ambiente e lui lo conosce benissimo, per cui dal primo giorno che mi sono insediato ho pensato a lui come allenatore. Poi ha avuto un attimo di defaianza, che è andato in un'altra società, però alla fine insomma siamo riusciti a portarlo a casa e sarà sicuramente il valore aggiunto. È un allenatore giovane ma con tanta esperienza, io lo conosco benissimo perché avendo preso all'epoca Vincenzo Italiano, che l'abbiamo presentato io e Corradino, che sta alla mia destra, quell'anno meraviglioso, lui faceva parte di quel gruppo lì e subito ho intravisto in lui che poteva iniziare a fare una carriera da allenatore già allora da solo. Poi l'ho seguito, ci sentivamo spesso con Marco perché aveva

0: le stesse idee di calcio che ho io e che ha lo Spezia di conseguenza, e negli ultimi 2 anni è andato a allenare da solo, ha rischiato perché faceva parte di un gruppo importante, stava alla Fiorentina, poi sono andato a Bologna e lui ha preferito andare in Serie D a fare l'allenatore da solo e subito ha vinto il campionato. L'anno scorso l'ho seguito tantissimo, ha allenato il Siracusa senza società, senza niente, con una banda di ragazzini, si era salvato, però la società non pagava, hanno preso 11 punti di penalizzazione. Non è che è andata male, perché lui ha fatto un grande lavoro effettivamente, e dopo ha avuto la possibilità di andare in Serie B, c'era andato, quando ha visto che c'era lo Spezia ha mollato tutto per venire a Spezia. Per me, per la società, è un motivo di orgoglio che ci fa piacere che lui ha scelto noi. Ho finito, dopo se fate voi le domande a lui, io ho finito.
1: Grazie, lascio un attimo la parola alla vicepresidente.
2: Non previsto, comunque credo che sia giusto tanto portare, dare il benvenuto al mister Marco Turati, ma soprattutto porto il saluto al mister del presidente Sestillitano e della proprietà. Credo che sia questo un momento importante. 2 settimane fa abbiamo presentato un grande ritorno a casa, quello di Guido Angelozzi. Oggi è un altro ritorno a casa, perché mister Turati ha fatto parte, come ha ricordato il nostro direttore, di quel team che ha, allora c'era il direttore che governava quel team, e poi c'era il team degli allenatori che ci ha portato in quella meravigliosa cavalcata dell'anno 19-20 che ci ha portato in Serie A. Credo che sia una scelta importante quella che ha fatto il direttore, di un allenatore giovane ma che ha già, come ha detto lui, grande esperienza e che sono certo che potrà dare grande soddisfazione. È tornato in uno stadio diverso, un po' diverso rispetto a quello di allora, anche se allora eravamo in Serie A e adesso siamo in Serie C, ma io confido che tutta la società e la proprietà confida che con la guida del nostro direttore, con il nostro mister, si possa ottenere i risultati che questa società merita. Grazie, credo che non ci sia altro da dire, perché oggi è la giornata del mister, quindi è lui che deve, il protagonista, è lui che deve parlare e rispondere alle vostre domande.
3: Grazie.
1: Passiamo subito alle domande. Nicola Pasta.
4: Buongiorno a tutti, bentornato mister. E parto da quello che diceva il direttore, no? Una scelta che lei ha voluto, visto che c'era un accordo e qualcosa in più con un'altra squadra. Le chiedo inizialmente come ha vissuto tutta questa situazione e poi se ci racconta cos'è successo, insomma, in queste settimane dopo la firma con il Catanzaro e poi la scelta di venire a Spezia. Grazie.
3: Ma innanzitutto buongiorno. Voglio sicuramente ringraziare il nostro direttore, il nostro vicepresidente per la presentazione che mi hanno fatto. Io posso sicuramente dire che sono molto contento di essere qui, è sicuramente una di quelle piazze che mi è rimasta più dentro al cuore, perché è una di quelle piazze dove ho vissuto delle emozioni forti. E io sono un allenatore molto molto passionale, quindi il fatto oggi di essere qui con voi mi evoca sicuramente ricordi bellissimi. Spero vivamente di rivivere, se non tutte, ma sicuramente in gran parte, quelle emozioni. E per quanto riguarda la scelta Spezia, penso che sia stata una scelta facile, naturale, perché conosco, se non tutte, la maggior parte delle persone con le quali andrò a lavorare, mi fido ciecamente, so che qui c'è un progetto serio, la garanzia penso che sia alla mia sinistra e quindi tutti vogliamo fare sicuramente bene, vogliamo riportare quell'entusiasmo che ha sempre contraddistinto Spezia. Io personalmente penso che nel momento in cui ho scelto Spezia non avevo altro per la testa. Sono solo rammaricato perché da un punto di vista mediatico forse si è fatto un po' troppo casino per quello che è stata la mia scelta finale, ma devo dire che quasi tutte le notizie che sono uscite sono infondate. Sicuramente c'è stato un interessamento forte da parte della società Catanzaro, che ringrazio molto, perché è una società forte, composta da dirigenti forti e soprattutto calciatori molto molto forti che hanno sfiorato la Serie A, ma per delle piccole distanze tra di noi purtroppo non siamo riusciti ad andare d'accordo. E sapevo della possibilità scelta, della possibilità Spezia, e devo dire che è stata una scelta del tutto naturale.
4: Armando Napoletano.
5: Buongiorno mister, è chiaro che la situazione creata da te, da lei questa mattina ricollega al 19-20, alla stagione, e quindi le chiedo cosa il bagaglio che si porta dietro, cosa rappresenta l'italiano, cosa ha rappresentato quel calcio, cosa ha rappresentato quell'idea di calcio, anche perché chi ha visto il Siracusa in questi due anni qualcosa di quel calcio italiano effettivamente ha visto.
3: Ma devo dire che sicuramente il mio rapporto con Vincenzo Italiano è un rapporto speciale che va oltre il campo. Abbiamo condiviso moltissime idee, siamo stati secondo me bravi e anche fortunati a lavorare con le persone giuste. Abbiamo avuto l'opportunità sempre di mettere in pratica quelle che erano le nostre idee di calcio. Vincenzo penso che sia un maestro e soprattutto un martello, è uno che non lascia niente al caso, e da questo punto di vista mi ritrovo moltissimo in lui. Per quanto riguarda quell'annata, come insomma dicevo anche poco fa, mi lascia delle emozioni forti dentro. Ho dentro di me rivissuto tutte quelle che sono state le emozioni di quell'annata. Ricordo che insomma, come ieri, giocavamo in casa una partita contro il Cosenza vinta 5-0, che ci aveva dato grandissimo slancio poi per quella parte finale. E anche ieri sera, parlandone con il nostro direttore, ricordavo che siamo arrivati alla fine straconvinti di andare tutti in Serie A, e quello è sicuramente merito di una squadra fantastica, quella di quell'epoca, ma che durante l'anno era stata brava a creare fiducia, ed è quello che vogliamo fare noi quest'anno, creare fiducia e soprattutto far crescere i nostri calciatori in modo che possano darci grandi soddisfazioni.
4: Grazie. Luca Vaccaro. Mister, benvenuto, anzi bentornato direi. Le chiedo appunto, adesso c'è da fare un passo indietro, perché lo Spezia deve ripartire dalla Serie C, sicuramente non è facile, è un cantiere aperto, c'è tanto lavoro da fare. Quanto è carico per questa avventura e qual è la ricetta giusta per provare a puntare all'obiettivo, che è quello del ritorno al Braca del Terino?
3: Ma io sono sempre, proprio di mio, mi ritengo un allenatore passionale, sono sempre molto molto carico. Forse fuori dal campo sembro una persona mite, ma poi dentro al campo non lo sono completamente, come lo ero anche da calciatore. Sicuramente penso che gli ingredienti per fare bene in questo campionato siano sicuramente l'aggressività e la voglia di sacrificarsi quotidianamente per il bene comune.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
7: Milan News in podcast.
8: Amiche e amici di Milan News in podcast, un saluto e ben ritrovati. Da parte di Francesco Finulli è iniziata ufficialmente la stagione 2026-2027 del Milan. Lunedì 13 luglio, quest'oggi era tanto atteso perché appunto era fissato il raduno di inizio stagione a Milanello, una giornata che ha raccontato come sempre tanto, indicazioni più significative, altre un pochino più di contorno, anche più che vanno ad alimentare un po' il racconto di queste prime giornate del nuovo Milan targato Ruben Amorim, che oggi ha convocato la squadra alle 8 del mattino al centro sportivo di Carnago, di Milanello. Si è presentato ai giocatori che erano presenti nella prima fase di questa giornata dedicata ai lavori in palestra, ai test fisici e ai test atletici. Ruben Amorim dunque ha fatto la conoscenza dei suoi nuovi giocatori, sempre ricordando che chiaramente 11 giocatori, 11 calciatori della rosa, tra l'altro tra i più importanti, chiaramente sono impegnati, chi ancora al mondiale, chi invece si sta riposando in vacanza dopo aver giocato appunto il torneo in Nord America. Era presente ed è arrivato questa mattina in elicottero Gerry Cardinale a Milanello, al centro sportivo, è stato con la squadra, ha pranzato fianco a fianco con la squadra, in particolare era seduto vicino a Matteo Gabbia, uno diciamo così dei capitani di questo Milan, e poi Cardinale, dopo essere stato praticamente tutta la giornata, poco prima dell'inizio dell'allenamento delle 18, la prima sessione di allenamento sul campo, ha lasciato Milanello sempre in elicottero, non prima però di aver fatto diciamo la conoscenza di persona con Gonzalo Ramos, perché l'attaccante portoghese, che può godere ancora di qualche giorno di vacanza dopo il mondiale, oggi è arrivato a Milano in veste diciamo così non ufficiale, perché è giunto in città per motivi diciamo così familiari, cercare la nuova abitazione con la compagna e il piccolo figlio, però poi ha deciso, dopo essere stato allo store di Rossonero e aver anche postato qualche foto sui social, ha deciso di fare diciamo così una visita a sorpresa a Milanello e sui nuovi compagni, quindi è stato accolto da Cardinale, da Amorim, dai nuovi compagni presenti, e quindi c'è stata anche questa bella scena, questo bel battesimo, anche se non ancora in via ufficiale, del nuovo numero 9 del Milan. Quindi poi c'è stato chiaramente l'allenamento alle ore 18, la parte un pochino anche più attesa dai tifosi, circa un migliaio che si sono assiepati all'esterno del campo, appunto esterno del centro sportivo di Milanello, non c'era la curva, questo va rimarcato, e Ruben Amorim ha subito messo un po' il pallone al centro, no? Chiaramente primo allenamento, rosa non al completo, le indicazioni sono sempre un po' quelle che sono, ma intanto Amorim prende confidenza con chi ha a disposizione, prende confidenza con come dire, le strutture, i campi da gioco, e d'altra parte i giocatori chi c'è possono iniziare a conoscere il loro nuovo allenatore, e Amorim ha deciso subito di mettere il pallone in mezzo dopo classici giri di campo, così dato il via a delle esercitazioni con il pallone, i giocatori sono stati disposti appunto nel modulo tipico del tecnico portoghese 3-4-2-1 e hanno iniziato a fare delle esercitazioni contro chiaramente delle sagome, quindi senza diciamo così contestazione da parte di un avversario, e si è messo in mostra in particolare Filip Kostić, che ha segnato i primi gol, Camarda anche chiaramente ha giocato come terminale offensivo, Chukwueze è stato usato in realtà nei quattro di centrocampo sulla fascia destra, Loftus-Cheek utilizzato come trequartista, insomma Amorim ha già dato qualche prima indicazione parlando tanto e parlando in inglese, che quindi in questo momento è un po' la lingua ufficiale per comunicare. C'erano anche quattro volti nuovi, chiaramente Mario Hila, l'ultimissimo acquisto, ma anche tre giovani che sono arrivati diciamo così tra gennaio e fine giugno, quindi Alfagio Sissé, che ha recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori la seconda metà di stagione, Filip Kostić, l'attaccante serbo, come che abbiamo già in realtà citato, e Evan Guernier, il calciatore appunto che è arrivato a parametro zero dall'Inghilterra. L'allenamento poi si è concluso con una partitella e poi con il classico saluto dei giocatori e dell'allenatore ai tifosi, concedendo anche chiaramente foto e autografi. La stagione è iniziata oggi, il primo tassello di quello che si spera essere un nuovo ciclo importante da parte del Milan. C'è stato Cardinale, c'è stato Amorim, c'è stato Gonzalo Ramos, c'era Mario Hila, c'erano volti vecchi, volti nuovi, c'erano anche i tifosi, anche se non la curva. Adesso piano piano bisognerà costruire questa stagione, sperando che poi ci saranno anche i risultati.
7: Milan News in podcast.
9: Tuttomercatoweb.com da ascoltare. Da ascoltare.
10: Caffè Di Marzio.
11: Il mercato della Roma sta per accendersi, ne sono convinto. Ne sono convinto perché la Roma ha già fatto delle prime offerte rispetto, per esempio, all'affare Greenwood, dove sì, la Roma c'era, è stata sempre vigile, ma mai ha fatto proposte formali e ufficiali all'Olympique Marsiglia. Io quando verificavo le notizie proprio con il Marsiglia, era lo stesso club francese a dirmi: ma perché mi chiedi sempre della Roma quando le offerte le abbiamo ricevute dall'Atletico Madrid, dal Fenerbahce e da squadre degli Emirati Arabi? La Roma non si è mai fatta viva con noi. In realtà era proprio così, la Roma era vigile, guardava, osservava, chiamava, chiedeva, ma i costi sono sempre stati giudicati troppo alti, eccessivi, sia a livello di cartellino che a livello di ingaggio e di richieste faraoniche, tant'è che poi il giocatore ha deciso di andare in Turchia, dove dal punto di vista economico si oggi si tratta su cifre veramente altissime. Pensate soltanto che Osimhen, per dire, al Galatasaray guadagna qualcosa come 21 milioni di euro netti, Singo, anche lui esterno che per esempio potrebbe piacere a squadre italiane oggi, no? Come l'Inter, che sta cercando un giocatore con quelle caratteristiche. Oggi Singo guadagna al Galatasaray, mi dicono, 12 milioni di euro netti, quindi sono delle cifre che sono quasi superiori addirittura alla Premier League, quindi diventa difficile per le squadre italiane competere quando le squadre turche mettono sul tavolo cifre di questo tipo. Ma andiamo oltre. Stavo dicendo su Greenwood, quindi la Roma non è mai entrata in campo con forza e con decisione, mentre su Garnacho e Moreira sì, la Roma ha fatto due offerte: ha fatto un'offerta al Chelsea per Garnacho e ha fatto un'offerta allo Strasburgo per Moreira. Strasburgo che poi vuol dire Chelsea, perché la proprietà dei due club è la stessa, quindi è come se la Roma oggi stesse trattando con il Chelsea due giocatori. Per Garnacho ha proposto 5 milioni di prestito e 35 di diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni. Per Moreira ha offerto 30 milioni più il 10% della futura rivendita. Sono offerte molto importanti per tutti e due i giocatori. Adesso il lavoro è nelle mani di Jorge Mendes, che è l'agente di entrambi i giocatori, per convincere Bedad, che è uno dei proprietari del Chelsea, ad accettare queste offerte, perché Garnacho è fuori dal progetto tecnico e perché, insomma, offerte come quella per Moreira sono offerte comunque molto importanti. Toccherà a Jorge Mendes provare a lavorare per cercare di convincere il Chelsea ad accettare almeno una di queste due offerte, se non tutte e due. E poi c'è il discorso Somerville, ne ho parlato anche ieri sera a Calciomercato. C'è un particolare in più, un retroscena: gli agenti di Somerville sono già a Roma. Perché sono già a Roma? Perché sono gli agenti di Danilo Duchi, il difensore centrale che ha preso ieri la Lazio in scadenza di contratto e che tra l'altro in passato era stato proprio vicino alla Roma. Gli agenti olandesi dei due giocatori sono a Roma per appunto definire i contratti di Danilo Duchi con la Lazio, e molto probabilmente incontreranno oggi la Roma per Somerville, per capire fino a dove potrà spingersi la Roma per fare un'offerta all'esterno olandese del West Ham, che abbiamo visto segnare anche al Mondiale. Un giocatore che è sempre piaciuto alla Roma, a Gasperini in particolare, e Tonino Amico sta provando a fare il massimo per cercare di accontentare il suo allenatore, facendo un po' da filtro tra quelle che sono quello che è il budget della proprietà dei Friedkin e quelle che sono le volontà di Gasperini. Certo, la Roma come identikit, come DNA, preferirebbe andare su giocatori forti, di talento, che magari costano anche tanto, ma che hanno degli ingaggi un pochino più contenuti, perché magari possono valorizzarsi ancora di più nella Roma. I nomi di Solis del Bruges, di Kanuzun, il turco, sono giocatori che rientrerebbero meglio nei parametri della Roma, ovvero sì, costano 30, 40, magari anche 50 milioni di euro, ma hanno sicuramente degli ingaggi molto più in linea con quelli che possono essere dei parametri per il presente e per il futuro della Roma. Sono tutti giocatori comunque con determinate caratteristiche, sono esterni d'attacco perché la Roma ha bisogno di questi giocatori. Vero di tre soldi, è sicuramente un attaccante che la Roma sta monitorando con attenzione, ma anche qui il Bruges non vorrebbe vendere il giocatore, e se deciderà di venderlo, qualora decidesse di venderlo, i costi sarebbero molto molto molto alti, quindi bisogna capire se poi la Roma deciderà di investire anche sull'attaccante centrale le cifre che oggi invece ha in ballo per gli esterni d'attacco, che sono sicuramente un'esigenza reale, concreta, per colmare delle lacune, perché la Roma ha perso il Shaarawy, ha perso Zaragoza, e quindi ha bisogno sicuramente di aggiungere esterni in ruoli che sono determinanti per il gioco di Gasperini. La cosa comunque che deve far stare, penso, abbastanza tranquilli i tifosi della Roma è che le offerte adesso sono partite, e che quindi sta per partire veramente il mercato della Roma.
7: Prendi a calci la monotonia, vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Donald Trump ha formalmente informato il Congresso della ripresa delle operazioni militari in Iran. In una lettera inviata venerdì 10 luglio ai leader di Camera e Senato e ottenuta dal New York Times, il presidente degli Stati Uniti afferma che le forze americane hanno condotto il 7 luglio attacchi difensivi contro obiettivi in Iran. La lettera è destinata a riaccendere il confronto tra la Casa Bianca e Capitol Hill sui poteri del presidente della gestione del conflitto con Teheran. Il Congresso sostiene infatti che un proseguimento delle operazioni militari richieda una specifica autorizzazione parlamentare.
12: L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne, a nome della presidenza di turno dell'Unione. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali.
13: Blitz della Polizia e dei Carabinieri in Calabria, dove 500 uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. L'imponente operazione antimafia è scattata all'alba di oggi. Le indagini dei Carabinieri e della Polizia nei confronti delle storiche cosche dell''Ndrangheta, dei Di Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria.
12: Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella De Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. E una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine, che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina. Ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime, ogni opzione è ancora sul tavolo.
13: La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, domani saranno 7. Lunedì erano da bollino rosso Firenze e Perugia. Oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a 4 il numero delle città al massimo livello di rischio. Domani entreranno in rosso anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa.
12: Oggi, 14 luglio, in Francia si celebra la storica presa della Bastiglia nella Rivoluzione francese del 1789. Quest'anno cade anche il decimo anniversario dell'attentato a Nizza e per questo i tradizionali fuochi artificiali alla Tour Eiffel sono stati anticipati a ieri. Oggi invece la parata militare sui Champs-Élysées con Macron in tribuna, una trentina di capi di Stato e di governo, tra cui Mattarella.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
14: TV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
15: Siete all'ascolto di TMV Radio.
16: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
17: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora, si avvicina il momento più caldo per quanto riguarda il Mondiale di Calcio. Oggi prima semifinale, quella tra Spagna e Francia, poi ci sarà la super semifinale anche tra Inghilterra e Argentina, due partite per stabilire le nuove o vecchie, chi lo sa, finaliste del Mondiale con Francia e Argentina, che potrebbero trovarsi clamorosamente di fronte l'una contro l'altra in un remake di quello che è stato l'ultimo Mondiale di Calcio, poi vinto, come sapete bene, dall'Argentina di Leo Messi, che ci ha riprovato, ci riprova, di nuovo in sella con la maglia dell'Argentina per riprovare a fare un bis che sarebbe assolutamente clamoroso. Nel frattempo sono cominciati i ritiri delle squadre, sono cominciati ad arrivare anche i nuovi giocatori, in alcuni casi i nuovi allenatori, in tanti casi, visto che c'è stato un sontuoso valzer delle panchine. Per esempio, oggi ci sarà la presentazione al San Carlo di Napoli, a Palazzo Reale fu presentato Antonio Conte, di Massimiliano Allegri. Allora andiamo proprio a Napoli. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo a Napoli dal mio amico e collega Salvatore Cagliazza del Roma. Ciao Salva, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, sono proprio qui fuori al San Carlo con tantissimi colleghi che non vedevo, hai ragione tu, da Palazzo Reale di 2 anni fa con Antonio Conte.
1: Che aria tira lì? C'è entusiasmo, c'è diffidenza?
2: No, ci sono tanti ospiti, perché comunque tieni presente che ci sono tanti sponsor che hanno voglia e sono stati invitati dal presidente, poi ci sono tanti curiosi e naturalmente tantissimi giornalisti, perché comunque l'evento è importante e quindi c'è voglia di ascoltare Max Allegri, che come avrai letto è arrivato ieri, sì, intorno all'1:30 a Napoli con la compagna. È andato a Castelvolturno a visitare il centro e a parlare un po' con i dirigenti, e poi in serata, come sempre, molto probabilmente porta fortuna, sono andati nello stesso ristorante che 2 anni fa andò anche Antonio Conte.
1: Un po' di scaramanzia ci sta sempre.
2: Diciamo che le abitudini del presidente sono sempre le stesse.
1: Senti, diciamo che la città di mare chiamerà sicuramente, richiamerà gli occhi di Max Allegri, che è da Livornese d'Oc, ogni tanto se ne torna al mare, lì avrà un'atmosfera che sicuramente lo incanterà. Cosa ti aspetti dalla conferenza stampa di oggi? Che venga svelato anche qualcosa rispetto a quelle che sono le strategie della stagione, che lui faccia delle richieste, o che sia l'allenatore da yes man, quindi che sia contento di quello che De Laurenti si potrà mettere a disposizione?
2: Ah, okay. Se è un aziendalista non lo scopro io, lo sai tu, lo sanno tutti, quindi è uno che, non dico si accontenta, ma che comunque valuta prima il materiale che ha a disposizione, perché poi, Vincenzo, al di là degli infortuni, Conte lascia in eredità una rosa importante, che poi l'anno scorso non è stata potuta essere utilizzata sempre per i gravi infortuni che gli sono capitati a tutti, e quindi comunque la rosa è ampia. E De Laurentiis ha sborsato quasi 70 milioni di euro per il riscatto di Højlund, di Alisson Santos è una parte del cartellino di Milinkovic, quindi diciamo che l'investimento è già stato fatto. Durante la presentazione della maglietta evidenziò come questa rosa andava prima sfoltita, 47 elementi sono tanti, e poi eventualmente, quando veniva a mancare, se veniva a mancare un elemento in un ruolo, veniva rimpiazzato. Tieni presente che si pensava che Lobotka, domani scade la sua clausola rescissoria valida per l'estero, ieri il suo procuratore ha ammesso di voler rimanere ancora al Napoli, molto probabilmente ci sarà anche la possibilità di un rinnovo. Bisogna capire anche sta, per esempio, se esce anche sta, devi andare a prendere un grande centrocampista.
1: Esatto, un rinnovo che ha avuto Vergara, no? A un certo punto si era, sì, si era pensato che potesse andare via.
2: C'era anche con... lui ieri alla cena.
1: Si era pensato addirittura al Como. Per lui invece un rinnovo molto importante per Vergara, quindi il Napoli punta su quel giocatore che poi è emerso in mezzo alle difficoltà del Napoli dell'anno scorso tra i tanti infortuni.
2: Esatto, è un rinnovo fino al 2031 con adeguamento di contratto. C'era stato un po' di schermaglie come di solito si fanno, poi quando c'è Mario Giuffredi in mezzo, mi riferisco al procuratore, del calciatore, c'è sempre la possibilità di andare allo scontro, ed invece poi ieri dopo questo incontro all'Hotel Parker poi c'è stato anche l'incontro con Allegri, e addirittura poi in serata Giuffredi e Vergara sono andati a cena anche loro con il presidente, la dirigenza e Allegri.
1: Tra l'altro, quindi insomma, lui resta assolutamente. Una giornata nella quale c'è anche ancora a Napoli l'agente di Ceballos che sembra un passo, quindi altro che cedere prima di acquistare, qui in qualche modo comunque un regalino ad Allegri come cadeau di benvenuto lo si sta facendo, no? Perché siamo molto vicini alla chiusura della trattativa.
2: Devo dirti la verità, io sono molto amico, come sai, di Diego Armando Maradona Junior,
1: sì.
2: che conosce molto meglio di me e molto meglio di altri il calcio argentino, e mi ha sempre detto che Ceballos, al di là di qualche infortunio di troppo, è un grande esterno, classe 2002, però bisogna piazzare, sebbene che se gioca a sinistra lì c'è Alisson Santos che non viene messo in discussione, quindi secondo me anche quest'anno il Napoli sarà senza Nualand.
1: Ah, che sarebbe destinato dove secondo te questo?
2: A Firenze molto probabilmente, che ha delle richieste là, ci potrebbe essere addirittura uno scambio con Dodò, considerato che poi Calahili, come sai, è saltato e Napoli era interessato molto a questo giocatore, c'è il nostro Uncaffi, e quindi bisogna capire se c'è la possibilità di fare questo scambio con Nualanga avendo Dodò. Secondo me vai a rinforzare a destra il vice di Di Lorenzo, e comunque allo stesso tempo hai la possibilità di liberare una casella a sinistra e quindi far entrare Ceballos.
1: Allora, non ti voglio far spoilerare tutto, però quale sarà la domanda che se avrai l'opportunità farei ad Alex?
2: Essendo io quarto, quinto, devo capire gli altri se me la bruciano. La mia domanda è questa, te la dico tranquillamente.
1: Vai.
2: La mia domanda è che 2 anni fa di questi tempi, a pochi metri di distanza, Conte disse che voleva un Napoli incazzato, ma quello era un Napoli che veniva dal disastro del 10° posto. Invece lui che Napoli vorrà vedere?
1: Questa è una bella domanda, perché poi... insomma non può poggiarsi sulla leva del riscatto, perché di fatto è venuta da una stagione importante, quindi deve
2: ragazzi, Vincenzo, fare meglio di Conte appare molto difficile, perché comunque scudetto, primo anno Supercoppa e secondo posto, ragazzi, devi fare un altro primo posto.
1: Esatto, tra l'altro, quindi con grandissime aspettative, quindi diciamo la leva è quella della continuità.
2: No, ma poi in una stagione dove il Milan si è rinforzato tantissimo e la Roma comunque si rinforza, il Como si è rinforzato e si sta rinforzando, perché il Como non è più un'incognita, è una certezza. Comunque bisogna capire, la Juve non te lo dico proprio, certo. Oggi ha un qualche difficoltà
1: tirosa,
2: però sicuramente poi Carnevali riuscirà a migliorarla.
1: Un pochettino a migliorarla, poi parleremo delle problematiche di mercato della Juventus, però magari si potrebbe integrare quasi quasi la tua domanda, non per suggerirtela, perché mi interesserebbe
2: dimmi, dicendo
1: magari la rabbia di riscatto la vuoi vedere in Champions League, visto che lì Conte non ha saputo far bene come non sapeva far bene neanche alla Juventus.
2: Ma sicuramente qualcuno gliela dirà prima di me, sai, da Donno e tutti questi qua.
1: Sì.
2: Hanno i diritti con il Napoli, e quindi arriveranno prima.
1: Quella sicuramente gliela faranno. Ci sarà anche magari la possibilità di sentire se tra le sue preferenze di mercato, che conoscendolo non esprimerà mai, c'è anche, che ne so, il Gatti di turno, qualche giocatore suo fidato che vorrebbe tipo Rabiot rivedere anche al Napoli?
2: Ma sicuramente ci sarà, saranno. Qua dobbiamo perdere un'ora e mezza.
1: È lunga.
2: Sarà lunga.
1: Senti, diciamo parlando con i colleghi lì fuori, qual è la sensazione, comunque a prescindere da quello che saranno le parole di Allegri, del Napoli del prossimo anno? Perché l'Inter sta avendo qualche difficoltà sul mercato, il Napoli la struttura ce l'ha e tutto sommato deve smaltire, magari prende anche Ceballos.
2: No, ma c'è comunque ottimismo, c'è voglia di vedere il Napoli, perché tieni presente che poi venerdì ci tuffiamo subito in questa prima parte di ritiro e quindi subito vedremo all'opera con tanti calciatori, perché gli italiani non sono andati al mondiale, alcuni sono usciti prima, Lobotka non è andato, Rachmani non è andato, quindi vedremo, credo che McTominay arriverà non subito ma subito, arriverà subito dopo, Oliveira stessa cosa, quindi alla fine De Bruyne e Lukaku saranno gli ultimi ad arrivare, credo, a Castel di Sangro, se arriveranno.
1: Invece chiaramente diciamo, c'è l'ottimismo che è anche estremamente motivato su quello che può essere un campionato sicuramente importante del Napoli, tra l'altro nell'anno del centenario, anno del centenario che lo sarà anche per la Fiorentina che sta facendo acquisti importanti, per la Roma che si sistemerà. Ecco, tu vedi che le tre centenarie quest'anno possono avere quello scatto d'orgoglio in più per fare qualcosa di diverso?
2: Sicuramente sarà, te l'ho detto, sarà una stagione molto impegnativa e i posti sono quattro e l'Inter io non credo che vada in difficoltà e Napoli se la deve giocare con gli altri, poi è tutto allo stesso livello. Credo che l'Inter ancora oggi, al di là delle difficoltà di mercato, è ancora la favorita.
1: La grande riflessione che volevo fare insieme a te, volevo approfittare della tua presenza prima di salutarti e farti avviare alle stanze del meraviglioso San Carlo di Napoli, in una cornice meravigliosa nella quale verrà presentato appunto Massimiliano Allegri. Intanto molti si aspetteranno un Napoli da cortomuso che magari non delizia i palati più fini napoletani,
2: non lo so,
1: però è quello che insomma in qualche modo ti deve portare necessariamente al risultato, che è la cosa più importante. Però l'ultima dichiarazione a proposito di centenario di l'ultima conferenza stampa a proposito del centenario di Spalletti di De Laurentiis, io l'ho visto molto provato. È una cosa normale o c'hai visto dietro quasi un avvicinarsi alla fine della gestione De Laurentiis?
2: Non lo so se è una questione familiare, non lo so, non te lo so dire. Abbiamo fatto molte riflessioni, però sai, e c'è la privacy, ci sono situazioni in cui non puoi.
1: Però anche a voi è risultato strano, non so come.
2: Assolutamente sì, ma anche Valentina,
1: Sì.
2: Cioè non solo lui.
1: Erano molto toccati, provati, quindi mi sembrava veramente quasi saluti finali. Però vabbè, poi per il resto ci sono cose che ci auguriamo non ci siano di natura familiare, naturalmente. Lo scopriremo strada facendo. L'ultimissima domanda che ti faccio: chi può essere il protagonista di questa stagione del Napoli? Così te lo faccio dire prima ancora che magari possa arrivare dal mercato.
2: Io mi auguro ancora di più Højlund. Lo abbiamo visto, diciamo. Certo, ritorno in Serie A, si è caricato tutto l'attacco sulle spalle, anche in virtù del fatto che poi non aveva alternative, no? Luke era andato via, Lukaku è tornato ma poi è rimasto fuori. Io mi auguro di vedere un Luca un po' più al centro dell'attacco e non caricarsi sulle spalle tutto, ma cercando di segnare molto di più, perché secondo me ce l'ha nelle corde.
1: Vedremo se anche la tua profezia si avvererà. Intanto ti lascio alla, come la vogliamo
2: ciao,
1: chiamare,
2: Vincenzo,
1: la prima del San Carlo di oggi, di quest'anno.
2: Ciao Vincenzo, un saluto a voi.
1: Ciao Salvatore Cagliazza del Roma, che sta per entrare in quella che possiamo considerare la premiere alla Scala di fatto a Napoli, dove ci sarà la presentazione al San Carlo di Massimiliano Allegri, che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Sono molto curioso di sentirlo parlare, perché poi riesce sempre a dare grandi indicazioni e dovrà gestire una piazza che gli chiede tanto, ma lui è uno di quelli che è assolutamente in grado di poter mantenere le aspettative. Ricordiamo peraltro che nel suo passato è capitato già una volta di subentrare ad Antonio Conte, che lasciò grandi aspettative. Era una Juventus che veniva dal terzo scudetto di fila, che non aveva avuto però un passo altrettanto esaltante sullo scenario europeo. Arrivò Massimiliano Allegri tra grandi diffidenze del popolo bianconero, con lancio di ortaggi, fischi, pernacchie, un popolo ancora scioccato dall'addio così non proprio gradito di Antonio Conte, e invece poi Allegri riuscì a costruire altri 5 scudetti di fila, soprattutto portare la Juventus vicino al tetto d'Europa con 2 finali, una a Cardiff, una a Berlino, una a Berlino, una a Cardiff, per andare appunto nell'ordine giusto, e una Juventus che comunque fece collezione anche di Supercoppa e Coppa Italia. Quindi Massimiliano Allegri, che dopo l'esperienza negativa al Milan si rimetterà in piedi, cercherà di rispolverare la sua immagine nel calcio italiano a Napoli, e gli faremo assolutamente un grandissimo in bocca al lupo. Diamo un'occhiata a questo punto anche un po' in anticipo rispetto a quello che poi approfondiremo dettagliatamente con la redazione di Tutto Mercato Web a partire dalle 11.35, a quelli che sono le prime notizie di mercato. Intanto una che salta sotto gli occhi, perché il mercato della Juventus continua a essere complicato in questa fase. Sapete che Carnevali ieri è tornato sulla vicenda Colomani, specificando che il giocatore interessa, ma che la Juventus lo suo sforzo lo ha già fatto, non potrà fare uno sforzo maggiore. Quindi se il Paris Saint-Germain andrà anche lei incontro alle esigenze e alle possibilità di spesa della Juventus, si può chiudere anche in 10 minuti, altrimenti si virerà su altri obiettivi che potrebbero essere Sorloth, che potrebbero essere Pellegrino. Allora partirei proprio da qui, prima di darvi le altre news, perché ci sono dei passi in avanti, come ha raccontato anche Corriere dello Sport oggi, tra la Juventus e Parma per Matteo Pellegrino, centravanti argentino, uno dei nomi forti trattati in questo momento dai bianconeri. Secondo il quotidiano, a breve sono attesi i suoi agenti in Italia, con un incontro con Carnevale e Massara già in programma. Il Parma avrebbe fretta di chiudere per poi trovare il sostituto, ed in questo senso che la formula preferita sarebbe quella dell'acquisto a titolo definitivo, che è un po' il diktat che il Parma ha dettato alla Juventus. I bianconeri da questo lato stanno però prendendo tempo, preferendo un prestito con obbligo di riscatto in modo da rimandare l'investimento al prossimo anno, parti che comunque sono in contatto e possibilità di chiudere che è sempre più vicina. Sullo sfondo resta, come dicevamo, Colomani. La trattativa al Paris Saint-Germain si è raffreddata viste le richieste dei parigini. La richiesta del Paris Saint-Germain la consideriamo eccessiva, ha detto Carnevale, superiore ai 45 milioni di euro. Se non troveremo un accordo, vireremo su altri obiettivi. Questo è quello che appunto ha detto Carnevale, che ribadisce quindi l'intenzione di non svenarsi per Colomani. Ma si registra un alert importante anche sulla trattativa per il Dibu Martinez, che è un grande obiettivo della Juventus in questo calciomercato estivo, e ci sarebbero delle complicazioni non da poco, perché Damien Vidagani, direttore dell'area professionale dell'Aston Villa, chiude in questo momento le porte per la partenza del Dibu, parlando al portale Scores e raccontando che il futuro del Dibu è assicurato, resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare via quest'estate. La squadra ha bisogno del suo impegno, della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Quindi chiude di fatto le porte all'arrivo del Dibu Martinez, chissà se anche per la difficoltà di arrivare a sostituti, uno di questi era proprio Suzuki dal Parma. Si parla anche appunto dell'interessamento della Juventus, e lui, a proposito di questo, parliamo del direttore sempre dell'area professionale dell'Aston Villa, dice: tutte le notizie pubblicate nei media sulla possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi, ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni. Quindi di fatto questa chiamata alle armi, possiamo definirla così, da parte dell'Aston Villa, della dirigenza massima dell'Aston Villa, è un po' come ammonire anche il giocatore e dire: non è che poi finisce il mondiale oggi, domani o dopodomani o dopo la finale e poi vieni a pressare per andare, diciamo, a abbassare il costo della tua operazione per andare alla Juventus, che noi puntiamo su di te. Quindi in qualche modo vengono chiuse le porte alla Juventus per quanto riguarda quello che può essere un trasferimento in bianconero. Quindi a quel punto resterebbe aperta la pista vicario per la Juventus, però non credo abbassi l'attenzione sul Dibu Martinez. Andiamo in casa Milan, perché per quanto riguarda Antonio Silva arriva un altro no al Benfica per il rinnovo. Il Milan a questo punto resta alla finestra, e Mendes, che sta facendo un grande lavoro per il Milan, un po' come ai tempi di come ricorderete bene, di Mino Raiola, quando lavorava tanto per Juve e anche per il Milan, potrebbe metterci la sua mano tra le priorità che Ruben Amorim ha immediatamente segnalato alla dirigenza del Milan, c'era anche un difensore. Il nuovo tecnico rossonero è stato subito accontentato con l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio per 30 milioni di euro, bonus compresi, ma il diavolo non intende fermarsi qui e potrebbe prendere nelle prossime settimane anche un altro rinforzo in difesa, soprattutto per Fikayo Tomori, dovesse andare via casomai. E allora chissà che dopo Gonzalo Ramos non possa arrivare a Milanello proprio un altro portoghese. Secondo quanto riferisce appunto la Gazzetta dello Sport, mi appoggio anche alla redazione di Milan News in tal senso, un nome che potrebbe tornare caldo è quello di Antonio Silva, difensore classe 2003 del Benfica. I rossoneri avevano già provato a prenderlo nelle scorse settimane, ma la pista si era raffreddata dopo che il club lusitano aveva fatto muro in quanto sicuro di convincerlo a firmare il rinnovo del suo contratto che scade tra un anno. Peccato però che il giocatore abbia detto ancora no alla proposta di prolungamento dei portoghesi. A questo punto non è escluso che possa tornare ad essere un obiettivo di mercato del Milan. A proposito di Antonio Silva, però, a questo punto si mette al lavoro Jorge Mendes in casa rossonera. Appunto, piace molto Antonio Silva, in particolare ad Amorim, che lo stima da parecchio tempo. Il suo agente Jorge Mendes, che questa estate ha già chiuso il trasferimento di uno dei suoi assistiti a Milanello, vale a dire Gonzalo Ramos, è al lavoro per provare a portare anche il difensore nel club di via Aldo Rossi. Per il momento Gerry Cardinale non ha ancora affondato il colpo, forse consapevole che il nuovo no del difensore al prolungamento proposto dal presidente Rui Costa non può far altro che abbassare il prezzo. Oltre a lui, nel mirino del diavolo c'è sempre anche Gonzalo Ignacio, che però lo Sporting di Lisbona valuta tanto in termini di costo delle cartelline, quindi potrebbe diventare una situazione abbastanza complicata da riuscire a raggiungere. Andando sempre sul mercato del Milan, andiamo a vedere anche un po' quello che può essere un altro obiettivo per rinforzare le fasce. In particolare si fa il nome di Nusser Marzawi, esterno del Manchester United e della nazionale marocchina, che abbiamo potuto appunto apprezzare molto nell'ottimo cammino che il Marocco ha fatto nei mondiali, eliminato poi, come sapete, proprio di recente dalla Francia nei quarti di finale, con la Francia che poi affronterà adesso la Spagna in semifinale. Il tecnico portoghese lo conosce bene, avendo già lavorato in carriera con lui, e lo apprezza molto anche per la sua d'utilità, visto che può essere impiegato sia a destra sia a sinistra. Secondo il Corriere dello Sport, che aggiunge poi che in uscita del Milan c'è Estupiñán, si può lavorare su questa trattativa, e dalla cessione di Estupiñán i rossoneri sperano di incassare circa 20 milioni di euro. Su di lui c'è il forte interesse proprio dell'Aston Villa, che nel frattempo, come vi abbiamo raccontato, ha chiuso le porte alla Juventus per il Dibu Martinez, che sta pensando l'Aston Villa proprio all'esterno mancino rossonero per sostituire Lucas Digne, che è passato al Paris Saint Germain, che Digne grande protagonista di questo mondiale. Questo sempre per quanto concerne appunto la situazione in casa Milan, mentre facciandoci in casa fiorentina è l'altra, insieme al Milan, società che sta facendo un grande lavoro sul mercato, operazione definita nel frattempo con il Real Madrid per Valdepeñas, e andiamo a leggere appunto i dettagli. La Fiorentina è vicinissima a chiudere il quinto acquista della sua campagna estiva, con un Paratici che è letteralmente scatenato, e dal Real Madrid è pronto ad arrivare Victor Valdepeñas. L'intesa con il Blancos è stata praticamente trovata sulla base di un'offerta da 7-8 milioni più il 50% di futura rivendita, una formula che la Fiorentina sta utilizzando molto nell'acquisto dei giocatori per garantire poi un prezzo del cartellino che possa salire a seconda di una futura rivendita. A questo punto il Real Madrid appunto detiene e manterrà il diritto di recompra, un tipo di accordo ormai caro al Real Madrid. La prova ne è la questione relativa a Nico Paz. Per quanto riguarda, diciamo, gli ultimi dettagli, dopo l'accelerata andata in scena nelle ultime ore, la Fiorentina e il Real Madrid mancano da definire soltanto gli ultimi dettagli. Le due squadre sono in dialoghi costanti per la definitiva fumata bianca con il calciatore spagnolo che ha scelto i viola, nonostante sulle sue tracce ci fosse anche il Bologna. Difesa a questo punto rinnovata, perché Paratici dopo questo acquisto è dunque pronto a rinnovare il reparto difensivo, che lo scorso anno è stato tra i più deboli del reparto della Fiorentina, con Jiménez a destra, i due centrali Vieri e Dragusin. L'unico elemento di continuità rappresentato sarà David De Gea, che era anche lui un obiettivo della Juventus, ma che resta alla Fiorentina, come insomma è stato poi raccontato nelle ultime ore anche proprio dalla redazione di Tutto Mercato Web. Dunque, questo è un po' un'infarinatura generale di quelli che saranno i colpi di mercato o comunque le notizie di mercato di questa giornata, che andremo ad approfondire con la redazione di Tutto Mercato Web dopo la prima pausa che ci prendiamo in questo momento. Finisce lo spazio editoriale con la partecipazione di Salvatore Caiazza, che è in questo momento appunto al San Carlo di Napoli per la presentazione di Massimiliano Allegri, con le prime news di mercato da approfondire nella prossima mezz'ora. Linea alla regia, ritorniamo tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web. Vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia. La presenza di tre nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, smentendo una volta di più le pretese di gigantismo di Gianni Infantino, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate 6 squadre europee, una africana ed una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina della sempreverde Leo Messi, erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. Intanto, per il calcio italiano, Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
1: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
0: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
1: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
0: Il tennis, il day after, il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, si riparte oggi alle 11 dell'ATP 250 di Båstad, con Andrea Pellegrino impegnato contro il norvegese Nikolaj Vodkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros, perso con Cobolli. All'ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato. Campione in Croazia nel 2018, il tennista palermitano proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi a

0: All'ascolto di TMV Radio.
1: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico. Andiamo subito a vedere due partite di qualificazione alla prossima Champions. Partiamo dallo Rus, favorito al 41% sull'Lech Poznan al 30%, mentre pareggio è dato al 29%. Nell'altra sfida invece il Fenerbahce è dato nettamente favorito al 74% sul 10% del Gornik, mentre l'Ajax è al 17%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti venerdì alle 19.35.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17, il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie, la prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C

0: È solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
0: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Greenwood.
1: In cabina di regia, e sogni ancora Greenwald? No, oramai è una...
3: Chi è?
1: Oramai è andato. Tra poco dovremmo riuscire ad avere il collegamento con Ivan Cardia, che mi dice di chiamarlo, quindi siamo a un passo dal metterci in contatto con lui ad andare a approfondire tutte quelle che possono essere le news di mercato e cercare appunto di trovare un po' la quadra per quanto riguarda le trattative. Poi a me piacerebbe dare anche spazio a qualcuno di voi, però se qualcuno c'ha la fissa, mi dispiace dirlo all'amico che ci scrive sempre ogni giorno di Locatelli, onestamente poi è una fissa che si fa passare, o magari se fa qualche domanda anche diversa ogni giorno possiamo girarla ai nostri opinionisti. Detto questo, andiamo in redazione Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
4: Ciao Enzo, buongiorno a te.
1: Allora, cominciamo da casa Napoli, dove è in corso la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri niente poco di meno che al San Carlo di Napoli. Sto vedendo le immagini del meraviglioso San Carlo di Napoli. De Laurentiis ha pensato a tutto per entusiasmare anche Massimiliano Allegri. C'è grandissima stampa, lui è presente col microfono, in questo momento sta parlando, poi vi diremo anche un po' tutto delle sue parole in conferenza stampa. Però nel frattempo a Napoli è presente anche l'agente di Ceballos, con il quale il Napoli sta per chiudere. Parliamo un po' di questa trattativa.
4: Sì, è una trattativa che Napoli sta portando avanti a prescindere, per ora almeno apparentemente, dalle cessioni. È abbastanza convinta di portarla a casa, ha già fondamentalmente d'accordo con il giocatore, deve chiudere con il Boca. Poi in realtà io credo che prima di formalizzare servirà uscita, perché De Laurentiis su questo punto è stato anche abbastanza chiaro, però insomma il Napoli intanto lavora per chiudere questa operazione con un giocatore comunque molto ben considerato, ecco, sul quale Manna si è mosso anche con un certo anticipo, contando anche sul fatto che Napoli è pronto anche a spendere dei soldi, 10 milioni di euro, per un giocatore che poi invece a dicembre potrebbe andare a parametro zero ovunque, e quindi il Napoli conta di poter, spendendo un po', avere questo vantaggio su chi magari invece pensa di aspettare e portarselo a casa a zero.
1: Guarda, resto in casa Napoli, mi riallaccio a quello che raccontava anche poco fa, parlavo poco fa con Salvatore Caiazza. C'è la possibilità che ci sia questo scambio con la Fiorentina, che nel frattempo poi parleremo del quinto acquisto fatto dalla Fiorentina, Noah Lang in Viola e Dodò al Napoli?
4: Credo di no, nel senso che se arriva Ceballos, il Napoli dovrebbe sistemare quella fascia, nel senso che per quello che era emerso finora era un po' considerati in questo momento dovrebbero partire anche due giocatori, poi Dodò piace, penso che i tempi sarebbero un po' più lunghi, e attenzione anche a Brock Norton Coffey è un giocatore che al Napoli piace molto per età, per le prospettive di crescita che ha. Può essere un colpo più futuribile di Dodò, però insomma non è un'operazione che può avere un senso. Bisogna anche capire la Fiorentina quanto è interessata a Nova. Comunque la Fiorentina sta portando avanti un mercato molto impegnativo, credo sarà ancora protagonista. Sicuramente c'è anche un giocatore che comunque arriva da una squadra che fa la Champions, un po' un acquisto, da squadra campione d'Italia fondamentalmente.
1: Ti porto in casa Juventus, perché il mercato continua a essere molto complicato dopo la chiusura di porte che in qualche modo ha fatto Giovanni Carnevali, dicendo al Paris Saint Germain: guardate che se tirate la corda troppo poi diventa un problema, noi ci tiriamo indietro e andiamo su altri obiettivi. Quindi la richiesta 45 al Paris Saint Germain, massimo si arriva a 40 bonus inclusi da parte di della Juventus, ma c'è anche una brusca frenata per quanto riguarda la vicenda di Bu Martinez, con le parole del responsabile dell'area sportiva della Aston Villa, che dice lui resta qui, o sono parole di facciata classiche di una fase di trattativa in corso?
4: Ma sì, sono un po' di situazione da prendere con le molle, per la, diciamo per la fonte, e credo che facciano un po' del gioco delle parti nell'ambito di questa trattativa. Su Dibu credo che la Juve aspetti soprattutto la fine del mondiale, perché la Aston Villa finora comunque ha mantenuto delle richieste abbastanza alte, e la Juve conta un po' sull'appoggio del portiere argentino se quando sarà concluso il suo mondiale effettivamente poi avrà usare il bianconero. Ne ha molto a Randal Colomani, però è stato molto chiaro, eccessive, lo ha detto esplicitamente, le richieste del Paris sono superiori a quelle che un po' tutti ci aspettavamo. Si va oltre 50 milioni di euro ed è una cifra impegnativa. Poi a livello internazionale, centravanti, mi viene da pensare che se non si chiudesse questa operazione probabilmente profili un po' diversi per rinforzare. Non prendiamo le parole di Carnevali come una chiusura, sta vagliando altre alternative. Ieri si è parlato anche di Oyarzabal e Balogun come attaccanti, non credo che costino molto di meno, francamente, e quindi credo che anche qui ci sia un po' di giusto e comprensibile gioco delle parti, nella consapevolezza che la Juve comunque ha delle necessità, che insomma Spalletti su alcuni elementi anche abbastanza importanti, no? Si dice sempre che la spina dorsale di una squadra è la cosa più rilevante, ha necessità di lavorarci prima possibile.
1: Domanda invece che ti fa un nostro amico, sempre relativo alla Fiorentina, se ci sarà la conferma, come leggevamo prima, di De Gea in viola.
4: Per ora sì, da quello che finora è sembrato ed è emerso, sembra di sì, francamente. Poi se le cose cambieranno lo racconteremo, però allo stato attuale sembra che sia quella l'intenzione.
1: E quindi insomma risposta al nostro amico. Nel frattempo le parole di Allegri: reddito una squadra abituata a lavorare, voglio serenità, bisognerà arrivare bene a marzo, una rosa che può giocare con più moduli, conterà essere pronti da subito per fare una grande stagione. A sensazione questo Napoli parte un po' più avanti rispetto all'Inter, visto le difficoltà che l'Inter sta trovando, l'Inter che è campione d'Italia in carica parte avanti?
4: No, parte avanti all'Inter. L'Inter sta avendo difficoltà sul mercato, su alcuni obiettivi indispensabili, perché comunque un esterno a destra è necessario dopo l'addio di Dumfries, però al netto di questo la vedo comunque in questa fase più forte delle altre, più forte del Napoli. Il Napoli dovrà un po' ricostruire un progetto tecnico. È vero che Conte ha fatto primo e secondo posto, è vero che Allegri dopo Conte insomma ha già fatto qualcosina in carriera, nel senso che comunque è un po' l'avvicendamento che ha fatto le fortune della Juventus nel ciclo d'oro, però credo che il Napoli di Conte comunque non sia stato sempre scintillante, al netto del fatto che abbia ottenuto ottimi risultati, che abbia un po' di questioni da risolvere anche su giocatori molto molto rilevanti, sia a livello tecnico sia a livello economico. E poi diciamo, rispetto alle dichiarazioni che hai riportato, c'è anche il tema di vedere cos'è in questo momento Allegri come allenatore, di cui la stima resta enorme. Guardando l'ultima stagione viene da dire che c'è da arrivare bene anche a maggio, perché poi lui è sempre stato il sostenitore dei campionati, si vincono a marzo, aprile, le cose appunto l'importante è fare bene in quella fase, in quella fase lì. C'è da dire che il Milan proprio in quella fase dello scorso campionato si è andato sciogliendo come neve al sole, quindi io credo che al di là del Napoli come squadra, come società, come parco giocatori, debba dare anche delle risposte allegri, francamente.
1: Casa Roma, anzi, se mi permetti, ti chiedo anche di dirmi il nome del nuovo difensore centrale della Lazio che ha preso al posto di Ghila, Danilo Doechi, giusto? Si pronuncia così?
4: Doechi,
1: perfetto, ok. È arrivato lui, l'agente lo stesso di Summerville. Dobbiamo aspettarci un ulteriore tentativo da parte della Roma per Summerville?
4: Sì, appunto la gente ci sta per altre questioni evidentemente, però ciò non toglie che possa approfittare della sua presenza per parlare con la Roma di un giocatore che alla Roma piace molto, che credo sia comunque complicato, perché comunque ha dei costi abbastanza elevati. Però la Roma anche qui deve dare delle risposte in questo caso al suo allenatore, cioè a Gasperini, perché Gasperini ha detto chiaramente di volere più attaccanti, Greenwood è sostanzialmente sfumato, rientra nelle possibili strategie giallorosse, così come Garnacho, che è un giocatore su cui la Roma invece l'ultima ora si è mossa in maniera anche abbastanza concreta. Non possiamo ancora dire se è tanto concreta da poter andare a Dama, però sicuramente dei passi nei confronti del Chelsea li ha fatti.
1: Ieri peraltro è stata la giornata della fumata bianca definitiva per Dybala come rinnovo contrattuale alla Roma, ma tutte quelle voci che giravano su di lui, anche che ne so, Napoli, Juventus, Boca, erano vere o erano messe ad arte per cercare di sbloccare questa trattativa? Cioè, nel senso, in sostanza, Dybala è stato mai lontano dalla Roma o sotto sommato è sempre stato vicino alla Roma?
4: No, finito il rinnovo, tutto può essere, quindi io credo che quelle voci che ci fosse l'intenzione di Dybala di rinnovare con la Roma, la priorità assoluta a Roma, come poi effettivamente è successo, e allo stesso tempo che un giocatore che non vede rinnovato il proprio contratto e comunque si è arrivati a metà luglio fondamentalmente, quindi evidentemente un tema c'era, possa ricevere delle richieste di informazioni da parte di altri club. Poi non penso che ci sia mai stata una vera e propria trattativa con le varie società che hai citato. Però che l'entourage di Dybala può aver avuto una chiamata dalla dirigenza della Juventus o quella del Napoli o quella del Boca Juniors, in cui si chiede vabbè, ma che cosa state facendo, che succede, come si sviluppa, quello mi sembra assolutamente verosimile e anche molto molto probabile, perché prendere informazioni è fondamentalmente il lavoro principale che fanno i dirigenti, capire cosa sta succedendo sul mercato e capire se magari c'è anche la possibilità di fare un'operazione che non pensavi di poter fare. Poi la Roma rinnoverà anche altri due giocatori, sicuramente Zeki Selic, ma con tutta probabilità anche Lorenzo Pellegrini. È arrivata molto, molto in avanti in questo percorso di prolungamenti, e ti assicuro che i calciatori, gli agenti, i dirigenti, finché non vedono il nero su bianco, comunque lavorano, comunque valutano altre soluzioni, perché è vero che uno dice guadagna tanti soldi, ti hanno detto che ti rinnovano, perché ti agiti, però sai quanti ne hanno conosciuti di addetti ai lavori che si dicono sì tutto bello, io però finché non c'ho il contratto valuto quello che devo fare, perché se poi questi cambiano idea io che faccio?
1: È tutto chiaro, chiarissimo. Senti, invece andiamo un attimo, abbiamo accarezzato prima come tematica, ci torniamo in casa Inter, perché Calaili, che era comunque un obiettivo anche del Napoli, poi sfumato, c'era arrivato l'Inter, poi sfumato, l'abbiamo raccontato ieri, no? Anche di quelle che sono state le problematiche riscontrate secondo i parametri del CONI in Italia, eccetera. L'Inter adesso punta a due e ci sono anche alternative. Me le provi a mettere un po' in ordine?
4: Ma in ordine di preferenza No, ma non perché non voglia io, ma perché l'Inter aveva, riteneva di aver chiuso il proprio, cioè di aver preso il fascicolo, averlo ben chiuso, ha detto bene, l'esterno ce l'abbiamo, ora concentriamoci su, su altre cose, sul centrocampista come può essere Curtis Jones, su difensori, con valutazioni da fare sia sugli innesti sia su chi tenere in rosa, come può essere il caso anche di Jermaine Pavard se non arriveranno offerte. Quindi l'Inter questo fascicolo l'ha dovuto riaprire fondamentalmente a cavallo del weekend, quando si è capito che Kalaili non sarebbe potuto essere tesserato. Secondo me l'Inter ha ricominciato a lavorare sin dal primo no del CONI, perché
1: aveva intuito, solito, diciamo.
4: Quando arriva quella risposta iniziale, poi fai, aspetti le altre visite, no, non puoi saperlo con certezza, però già insomma ti dà di cosa possa succedere. Due c'è sicuramente nella lista come gradimento tecnico, un po' meno come attività economica, secondo me. C'è Jared Spence, il difensore che ricordiamo anche
1: sì,
4: in Italia,
1: sì, sì. Anche al mondiale per adesso, sì.
4: Ora protagonista mondiale, giocatore del Tottenham, che può essere un'opzione se all'Inter piace. Qualche soluzione è nel frattempo sfumata, perché Kayode per esempio ha rinnovato col Brentford. Prima mi chiedevi di Dodò,
1: sì, sì.
4: Secondo me non è solo un nome per il Napoli, è un giocatore che l'Inter comunque ritiene affidabile e che costa sicuramente meno di altri profili. L'Inter comunque su Palestra aveva messo in cantiere una spesa abbastanza consistente, poi c'è stato anche questo botta risposta con Lucci, non aveva chiuso, però diciamo che quei soldi li aveva messi in cantiere. Non penso che li spenda per un giocatore che convince non allo stesso livello, perché l'Italia è questo, e in Italia 45-50 milioni di euro li spendi soltanto se ritieni di aver trovato proprio uno diciamo di livello mondiale. Infatti per Kalaili ne spenderà meno della metà. Io comunque do tra le alternative lo terrei, ecco. Per ora se te li devo mettere, non te li metto in fila, però due, Spence e Dodò, secondo me sono tre nomi. Non mi spendi anche lo stesso Norton Coffey, era stato accostato all'Inter, non credo li faccia impazzire in realtà, però se poi si apre una possibilità, comunque l'Inter quella necessità ce l'ha. In rosa ha un giocatore che ha pagato anche abbastanza, perché Luis Enrique è arrivato l'anno scorso, è costato 25 milioni di euro. Ha giocato e quando ha giocato al posto di Dumfries, diciamo che ha risposto presente, è sembrato molto, molto ordinario, non è sembrato un giocatore da 6-6 e mezzo. Magari l'Inter invece con Dumfries è abituata a uno che magari ti stecca la partita, in realtà abbastanza raramente, però magari te la stecca, però quando te la indovina ti spacca proprio la difesa avversaria. Lui si è detto che è sembrato più un regolarista, però comunque un giocatore che ha in rosa, che puoi anche pensare di valorizzare affiancandogli non il Palestra che è il grande colpo, ma un profilo che se la gioca.
1: Invece chiaramente tutto questo bailame di laterale a destra, perché sfumo perché era sfumato Palestra. Abbiamo sentito Marotta che non mi sembra sia rimasto in buoni rapporti, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa per la questione Palestra, Ivan.
4: Non gli è piaciuta, l'Inter è rimasta molto scottata da questa vicenda, anche perché stava lavorando per chiudere con l'Atalanta basandosi proprio sulla preferenza del giocatore, che poi è evaporata con l'offerta del Chelsea. Ieri Palestra ha detto, Marotta ha detto addirittura che Palestra è venuto meno a un impegno. C'è da dire che finché l'impegno è verbale,
1: appunto, uno può venire meno tranquillamente, ma un po' turbato saprà.
4: Sì, uno può venire. Allora, il mercato si svolge molto su impegni verbali, quindi
1: quanti ne saranno saltati, Ivan, in generale?
4: Esatto, posso capire il fatto che abbia dato fastidio, poi non andrei oltre. C'è stata anche la replica dell'agente di Palestra, Lucci, che ieri in serata insomma ha detto che la ricostruzione di Marotta non era definitiva, che fondamentalmente l'Inter e l'Atalanta hanno trattato un mese e mezzo senza trovare il punto di incontro. Poi è arrivato il Chelsea e ha un po' spareggiato le carte, quindi secondo me, ripeto, capisco il fastidio dell'Inter e di Marotta, perché è saltato un obiettivo. No, non andrei oltre a ragionare di impegni morali per fare.
1: Esatto.
4: È così che funziona il mercato.
1: Capisco, voglio capire anche che magari una reazione a caldo ci poteva stare, ma qua siamo a una reazione a freddo, quindi meditata e non proprio, diciamo, riuscita.
4: Sai, non ha quasi mai parlato, su quello devo dire che non ha quasi mai parlato una volta negli ultimi tempi, quindi secondo me, diciamo, è stata l'occasione per parlarne. Diciamo, ci possono anche stare. Sicuramente l'Inter è rimasta in fastidio, ma perché non ha trovato un'alternativa,
1: esatto,
4: di quel livello, ecco.
1: Esatto, e quindi si è voluto togliere un po' un sassolino dalla scarpa. Ivan, grazie come sempre. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, grande abbraccio,
4: buon proseguimento, ciao Enzo.
1: Allora, pausa per noi, al rientro intanto continua a parlare Max Allegri, ma come ci aveva preannunciato Salvatore Gaiazza sarà molto lunga la chiacchierata, un'ora e mezzo per parlarne, ma noi torniamo tra poco con chi ha avuto come allenatore Max Allegri al suo Milan, cioè Jacopo Galvani. Vi aspetto.
3: Bentrovati dalla redazione.
5: Terza notte consecutiva di bombardamenti statunitensi sullo stretto, rimane alta la tensione. Trump annuncia di voler imporre un pedaggio del 20% e minaccia di colpire il sito nucleare di Pickaxe Mountain. Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emirate nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Teheran afferma di aver colpito strutture USA in Bahrain. Roma intanto oggi e domani ospita il nuovo round di colloqui tra Libano e Israele.
6: I droni ucraini hanno colpito e incendiato il Gazprom Neftekim Salavatin Baskiria, definito uno dei più grandi complessi petrolchimici e di raffinazione della Russia, secondo quanto riferisce la testata indipendente russa Astra. Inoltre è probabile che sia stato attaccato anche un impianto appartenente al complesso di raffinazione petrolifera Rosneft OPT.
5: L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano, Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita fonti a conoscenza della questione, a differenza di quanto accaduto alcune settimane fa, gli scali non sembrano intenzionati a emettere dei notam.
6: Blitz della Polizia di Stato e dei Carabinieri in Calabria, dove 500 uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. L'imponente operazione antimafia è scattata all'alba di oggi. Le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di 'Ndrangheta, dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino, sono state coordinate dalla DDA di Reggio Calabria.
5: La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più critica. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, domani saranno 7. Lunedì erano da bollino rosso Firenze e Perugia. Oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a 4 il numero delle città al massimo livello di rischio. Domani entreranno in rosso anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa.
6: Il tennis. Andrea Pellegrino sarà impegnato all'ATP 250 di Båstad contro il norvegese Nikolaj Butkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros, perso con Cobolli. All'ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato, campione in Croazia nel 2018, e il tennista palermitano se la vedrà contro l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
0: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
0: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allegri continua la sua conferenza stampa e sarà lunghissima, sicuramente ci sarà una gerarchia in porta, deciderò il primo e il secondo durante il ritiro, Milinkovic Savic o Meret, una rosa che può giocare con più moduli, conterà a lavorare con serenità e professionalità, poi non posso ancora giudicare i giocatori, prima serve conoscersi, so che i valori sono comunque valori importanti, a proposito di mercato lavoro a contatto con la società, dopo aver visto la squadra potrò dire cosa ci manca. Queste le parole di Massimiliano Allegri che si sta presentando al Napoli, un anno fa invece si presentava al Milan, noi di Milan ne parliamo con Jacopo Galvani. Ciao Jacopo, guarda che musichetta.
1: Sì, intonata la maglia di Bulgars.
0: Già, grande maglia.
1: È sempre sul pezzo Andrea.
0: Che ti
1: sempre.
0: Chiede se hai sentito quelle cose che ti ha mandato.
1: Non ancora, no, guarda, poi perché dopo. Poi ieri tra raduno, queste cose qua, poi al ritorno ho beccato solo telefonate, quindi non sono riuscito neanche a accendere la musica.
0: Bene,
1: però lo farò.
0: Domani dopo lo farai. Senti, a proposito di raduno, raccontami un pochettino tutte le impressioni che hai raccolto.
1: Allora, partiamo dalla parte negativa, parti negative. Poca gente, e secondo me era anche da aspettarselo, non solo per l'assenza della curva, ma proprio pochi tifosi, perché anche lo scorso ritiro non c'era la curva, ma c'erano comunque un po' di tifosi. Quest'anno ho sentito stime di 1500 persone, ma secondo me non arrivavano a 1000. Però sai, poi probabilmente mi sbaglio, perché poi dicono ma c'era tutto pieno il campo esterno, ma non è vero, c'era una fila di gente attaccata alla rete che fa il giro in mezzo campo, non è dire ho visto ritiri con 6-7 mila tifosi che si perdevano proprio davanti, c'era tutto la strada che porta all'ingresso di Milanello piena di tifosi. A sto giro qua era vuota, tanto è vero che ho fatto una battuta forse infelice dicendo ci sono più steward che tifosi.
0: Ti dico una cosa, perché contestualmente invece nell'altra emittente Radio Bianconera i tifosi della Juve dicevano meglio come si sono comportati quelli del Milan che della Juve, perché ci voleva indifferenza dopo una stagione negativa. Tu sei più per avere questo tipo di indifferenza, per dire adesso dimostrate e poi ci riavrete, tra virgolette, o per avere un entusiasmo a prescindere, visto che stanno cambiando tante cose?
1: Allora, sono due situazioni diverse. La Juventus, per quanto abbia fatto male, secondo me si sta muovendo peggio quest'anno. Esatto. Però la Juventus non puoi dire che non abbia avuto mai una proprietà che ci ha messo il cuore, ci ha messo i soldi. Poi li ha spesi male, ha fatto scelte pessime, dirigenziali e non, ed è tutto vero. Però ci ha messo sempre la faccia, ci ha messo il cuore, ci ha messo i soldi. Quindi è una situazione diversa che secondo me l'errore, è vero che il tifoso non lo accetta, ma lo puoi accettare. Cioè io faccio l'esempio dell'Inter di Moratti, ha fatto 20 anni di disastri, eppure però ci ha sempre messo il cuore, ci ha sempre messo la faccia, ci ha messo una valanga di soldi, ha fatto di tutto, quindi è giusto che tu su una proprietà del genere li stai vicino. Il discorso del Milan è diverso, il discorso del Milan è molto diverso, perché il Milan si ritrova con una proprietà che oggettivamente, non è che me lo sto inventando io, oggettivamente ha fatto 4 anni disastrosi dove ha investito poco o nulla, cioè o meglio ha guadagnato dei soldi, e quello che ha investito è solamente perché aveva fatto delle cessioni in precedenza. Oggi quest'anno, chiamiamolo anno 0, anno 1, chiamatelo come volete, quest'anno è il primo anno in cui si vede qualcosa di diverso, e quindi ci sta che la tifoseria sia completamente fredda e non abbia nemmeno questa voglia di supportare questa società, devono fare i fatti e poi si vedrà. Devo dire, io dopo la conferenza stampa di Amorim e dopo aver parlato con Cardinale, devo dire che ho le idee un po' più chiare, vedo un progetto, poi siamo sempre lì. Se il progetto riesce sei un genio, se non ci riesci sei un folle, sei un pazzo. Quindi vedremo cosa succederà.
0: Gli aspetti positivi invece che hai rimarcato al raduno di ieri?
1: Allora, l'aspetto positivo... ce n'è un altro negativo.
0: Ah, vai.
1: che mi sarei aspettato Cardinale a bordo campo durante il primo allenamento. Magari, dico io, visto che quei pochi tifosi presenti andavi anche a fare qualche selfie e firmare qualche autografo. L'avrei visto una mossa intelligente, soprattutto che dava vicinanza alla squadra e alla tifoseria soprattutto. Allora, le parti positive, vabbè, Gonzalo Ramos, che nessuno si aspettava che facesse un giro il giorno del raduno a Milano e a Milanello, questa cosa qua è stata positiva. Mi sarebbe piaciuto, mi avrebbe fatto piacere, anche se non si fosse allenato, vederlo anche lui a bordo campo per vedere i primi passi dei suoi compagni di squadra. Però vabbè, ci sta. Però già il fatto che si sia presentato mi ha fatto molto piacere. Stessa roba vale per Cardinale, che ha fatto gli onori di casa. Ripeto, poteva farli anche con la tifoseria, però vabbè, già che l'ha fatto con la squadra, l'allenatore e lo stesso Gonzalo Ramos, fa sicuramente piacere. E altra cosa positiva, che non c'era il caldo degli altri anni quest'anno, quindi questa qua per me è una cosa positiva, perché c'è stato un anno, ragazzi, che faceva talmente caldo che mettevamo i cubetti di ghiaccio sulle panchine e ci sedavamo sopra.
0: Mamma mia.
1: Per farvi capire, però adesso questa qui era anche più che altro una battuta. E poi vabbè, mi è piaciuto, per me c'era molta curiosità nel vedere Amorim. Devo dire che l'ho sempre visto sorridente e molto sul pezzo, e addirittura lui è arrivato molto prima della squadra in campo ed era impaziente col pallone, un po' palleggiava, un po' teneva sto pallone in mano e continuava a sorridere, a guardarsi intorno. Come si dice a Milano, gli rideva anche il culo. E quindi devo dire che questa cosa qua mi ha fatto piacere. Ho letto e tante critiche sullo staff di Amorim, soprattutto per, non ce l'ho, non è che io giudico una persona perché è sovrappeso o perché il preparatore è il portiere vecchio, cioè sinceramente io non me la sento di giudicare una cosa così, perché allora io dovrei essere giudicato anch'io perché sono in sovrappeso. Chi se ne frega, cioè se sono bravi sono bravi. E il preparatore dei portieri l'ho visto anch'io vecchio, quello che volete, però se sa fare il suo mestiere, beh, venga. Cioè, non è che per forza devi essere giovane, bello e rampante. Vediamo, cioè, comunque è uno staff che in Portogallo ha fatto benissimo, non vedo quale deve essere il problema. Poi se il problema sarà il preparatore dei portieri, ce la prenderemo col preparatore dei portieri. Però queste cose... prima di partire mi fanno un po' sorridere a me, sinceramente. Prima guardiamo i fatti e poi giudichiamo, cioè, io non dico che bisogna salire o scendere dai carri, però facciamo come il vecchio saggio cinese che sta in riva al fiume. Se vede il cadavere passare, ok, se no stai zitto e andiamo avanti. Cosa vuol dire prendersela già subito perché uno è sovrappeso e quell'altro perché è vecchio? Amen, cosa vi devo dire? Cioè, vediamo coi fatti, perché magari lo staff di Fonseca erano tutti belli giovani eppure ha fatto malissimo. Quindi non, io aspetterei a dare dei giudizi, a dare delle sentenze sullo staff. Sul resto va bene, posso parlarne, possiamo parlarne, ma sullo staff mi sembra veramente inopportuno. Non so come la pensi tu.
0: No, io poi su questo anche io do più spazio eventualmente a quello che poi racconta il campo, più che alle previsioni di quello che può essere uno staff che eventualmente non funziona. L'entusiasmo di Amorim però mi sembra che sia un po' l'aspetto positivo, no? Da tenere in considerazione.
1: Parecchio positivo, l'ho visto veramente sul pezzo, sempre, poi mi è piaciuto perché è sempre sorridente, cioè diciamo che è diametralmente opposto a quello che può essere Spalletti. Spalletti lo vedi sempre molto sul pezzo, concentrato, filosofo, a volte quasi, come direbbero quelli di oggi, emo. Invece lui è Amorim, è tutto bello sorridente, bello contento. Forse anche i 20 anni di differenza si vedono anche su quello. L'entusiasmo di un giovane allenatore rispetto a uno navigato che sa magari anche più chiare le idee Spalletti, anzi sicuramente Amorim l'ha detto, devo conoscere la rosa, devo conoscere i giocatori, devo capire quali posso tenere, quelli invece che sono da mandare via, cioè, quindi vediamo, è ancora presto, ma vediamo. Mi è piaciuto tanto ad esempio nella partitella Kostic, visto che c'era questo neoacquisto che dovrebbe andare in Milan futuro, ma secondo me lui e Camarda rischiano di fare secondo o terzo attaccante del Milan se vendono Gimenez, e se no uno dei due retrocederà in Milan futuro, ma credo che sarà Camarda quello che rimarrà a fare il terzo attaccante. E c'è da capire Chukwueze, perché Chukwueze l'ha provato prima da esterno alto, da ala come si chiamava una volta, e poi l'ha provato come, chiamiamolo, terzino tutta fascia sinistra. Bisogna capire, ecco, questa è una cosa interessante, perché bisogna capire quale dei due sarà la sua posizione.
0: Senti, se riuscisse il Milan a vendere Stupignani a 20 milioni, tu che regalo ti senti di fare alla dirigenza? E soprattutto in
1: come
0: generale,
1: giocatore?
0: Sì, sì, cosa?
1: Come giocatore dici? O sì, se, sì. Beh, sicuramente sono felice se vendono Stupignani. Bisognerebbe capire quanti soldi loro vogliono investire, perché poi il problema, Vincenzo, lo sai anche tu, rimane sempre quello, quanti soldi vuoi investire? Cioè, perché se tu vuoi investire tanti soldi, allora cambia tutta la questione. Se invece tu hai deciso che l'investimento deve essere pari a quanto esce, le soluzioni diventano ovviamente più difficili. Qua devono essere loro molto bravi a darci dei suggerimenti. Io posso dare i miei suggerimenti, però ripeto, purtroppo non lo faccio io il mercato. Io ad esempio non lo so, per me è un problema, il Milan ce l'ha anche a sinistra, a destra, cioè io una stagione intera con Salemaker ho dei dubbi, cioè Salemaker è un giocatore che io faccio tutte le volte fatica a classificare, nel senso che ha dei colpi perché li ha, obiettivamente li ha, è un giocatore che si impegna tanto, sì, ma è anche un giocatore che in stagione ha delle pause incredibili. Poi io non ho ancora capito, Salemaker è un terzino, è un fluidificante in un centrocampo a 5 tutta fascia o è un esterno alto di attacco?
0: Dipende da come, secondo me con Amorim diventa un esterno alto d'attacco, guarda che ti dico.
1: Allora vuol dire che il Milan gli manca un terzino destro.
0: Questo già.
1: Quindi vuol dire che deve intervenire sul mercato. E poi Amorim gioca con due trequartisti, quindi Salemaker, è vero che i due trequartisti puoi anche variare, ogni tanto si possono aprire e possono diventare due esterni, possono diventare un 3-4-3 anziché un 3-4-2-1, però anche lì capiamolo, cioè Salemaker che posizione avrà? Farà il terzino tutta fascia? O farà l'esterno o rientra nel parco dei tre davanti, diciamo così. Questa è una cosa che ce lo dirà poi alla fine Amorim, perché poi Amorim mi viene da difficile lettura, a parte che non lo conosco molto bene come allenatore, ma se passi a provare Chukwueze come terzino a tutta fascia, allora mi viene da dire fai lo stesso con Salemaker. Non lo so, cioè pensiamoci, a me sembra che ci sia un po' tutta una situazione cui bisognerebbe veramente, veramente parlarne seriamente.
0: Allora, intanto ti chiedo, i nostri amici ti chiedono cosa ne pensi, da milanista dico che i tifosi milanisti sono diventati peggiori, criticano ogni cosa senza senso solo per piacere di criticare, e Jacopo lo è pure lui, quindi ti arriva questa bordata. Aspetta, prima di rispondere, sei in buona compagnia, perché anche nell'altra emittente quando io mi permetto di criticare quello che vedo, perché poi di fatto noi non dobbiamo fare i tifosi, noi facciamo i giornalisti che devono analizzare quello che vedono, e se non vedo cose che sono corrette o comunque che mi aspetto qualcosa di più, per esempio dalla Juventus, io lo dico senza problemi, non è che devo andare a vendere illusioni, sono constatazioni che possono essere condivisibili oppure no, però da qui a dire che solo per il piacere di criticare mi sembra un po' troppo, mi permetto di dirlo al nostro amico, adesso lascio la parola a te però.
1: Ma no, anche perché mi sembra che ho appena detto, dopo che ho parlato con Cardinale, ho chiara una visione, cioè non mi sembra di aver fatto una critica, cioè mi sembra una cosa chiara. Ma avete chiesto cosa in sensazioni è, ho parlato bene di Amorim, che l'ho visto entusiasta, eccetera eccetera, e ho detto mi sarei aspettato di vedere Cardinale a bordo campo, magari a firmare anche degli autografi per dare un senso di vicinanza alla tifoseria. Non mi sembra che sia una critica che non dovevo fare. Non mi sembra di aver detto dalla mia bocca Gonzalo Ramos è costato troppo, come ho sentito dire ovunque. Non mi sembra. No. Ho detto non capisco se Chukwueze farà l'esterno d'attacco o farà il terzino. È una critica?
0: No.
1: Non mi sembra. Ho difeso anche lo staff. Esatto. Ho difeso anche lo staff perché su emittenti dove non mi vogliono più ho sentito che hanno bullizzato lo staff. Ieri dei colleghi bullizzavano il preparatore dei portieri, bullizzavano quello. Ho fatto anch'io delle battute su quello grosso, perché ho detto lui, posso farlo anch'io l'allenatore, perché cioè, se c'è lui. E uno ha fatto una battuta divertente dicendo speriamo che non sia preparatore atletico, perché se no qualcosa non funziona. Però va bene.
0: E là ci sta.
1: Non mi sembra di aver criticato nessuno, ho detto aspettiamo e guardiamo. Poi se mi dite la squadra è completa, ti dico no, non è completa. Non può essere completa. Ad esempio una posizione che io voglio capire è quella di Fofana. Perché io su Fofana e Leao prima di venderli ci penserei molto seriamente, lo dicevo anche ieri con dei colleghi. Vero che molti colleghi dicevano sì, ma con quello che ha detto Leao è difficile tenerlo. E non so se San Siro lo rivorrà. È vero, hanno sicuramente ragione, però io continuo a pensare che Leao rimane il giocatore più forte che al Milan. Quindi no,
0: l'hai sempre detto, l'onore del vero, e credo anche una cosa, io non so se sei d'accordo con me, molto spesso si può partire anche contro il gradimento dei tifosi, poi però se tu arrivi, fai un bel ritiro, cominci il campionato e lo fai bene, ecco che li riconquisti in un attimo i tifosi.
1: Sono d'accordo, sono d'accordissimo, 100%. Il problema è che su Leao, secondo me, in questo momento c'è un altro problema. C'è un problema più ampio, c'è un problema del fatto che la tifoseria, come è successo con Theo Hernandez, l'ha preso come il colpevole di tutto e di tutti. E quindi quando tu ti ritrovi in quella situazione spiacevole e spregevole, allo stesso tempo mi viene da dire attenzione, perché se diventi il problema e il capo espiatorio, poi è difficile, perché quando le cose vanno bene al massimo ti dicono vedi che quando vuoi, appena c'è un intoppo, sbagli una partita, è solito Lazzarone che non ci voglia fare niente. Perché il problema di Leao oggi è quello. Anche questa cosa, guarda, cioè Leao entra in campo anche quando subentra. Voi magari se non frequentate lo stadio non lo potete sapere, ma quando entra in campo, solo che chiedono il cambio e lui entra, fa 5 passi, guardalo, è già che passeggia. Ma ragazzi, sta entrando in campo. Cioè, non ha grinta, ma è solo entrato in campo, non ancora, cioè è passato 12 secondi e l'hanno già bollato perché ormai...
0: Sì, vabbè, ma questo poi fa parte del malcostume di tanti tifosi che sono pronti loro, sì, molte volte a sparare subito invece di dare il tempo. Senti, invece ti voglio far riabilitare rispetto al messaggio del nostro amico di prima con una domanda facile. Rispetto a un anno fa della presentazione di Allegri, con questa, diciamo, stagione che comincia con Amorim, comunque il tuo sorriso diventa più grande. Prima era un sorriso di speranza, va bene, speriamo. Adesso è vero che comunque viene da un percorso negativo allo United, inizialmente tu non eri molto d'accordo, però mi sembra di capire che comunque rispetto all'anno scorso vedi un passo avanti significativo del Milan.
1: Allora, io prima faccio una premessa, per me sono sempre i giocatori che fanno la differenza, al 90%, l'allenatore incide, non deve fare danni. Devo dire che l'anno scorso, quando mi hanno annunciato Allegri, all'inizio, quando uscivano le notizie, Allegri, allenatore del Milan, dicevo: no, non è possibile, cioè, è una barzelletta, non è vero, una fake news. Poi, quando invece lo confermavano, ho detto: no, per me era un ritorno a un incubo, cioè il grande incubo, cioè, per come io ho sempre vissuto Allegri, per come io personalmente vedo calcio. No, Amorim, devo dire che a me sta ossessione della difesa 3 non mi fa di certo piacere, però allo stesso tempo mi sembra un personaggio nuovo, giovane, che ha un'idea diversa, e già per me questa cosa qua è già positiva. Personalmente, per come sono fatto io, per me vedere già uno che pensa in maniera giovane, pensa in maniera positiva, è propositivo, per me già è sinonimo di cambiamento e di felicità. Poi vedremo se ci riuscirà. La Cabala non parla bene degli allenatori stranieri al Milan, l'unico che è stato vincente era Lidom, tutti, che poi straniero tra virgolette, perché Lidom calcisticamente ha vissuto sempre in Italia, quindi era straniero per modo di dire. Però per il resto gli allenatori stranieri al Milan non hanno mai fatto bene.
0: E anche in questo caso aspettiamo il verdetto del campo prima di andare.
1: È chiaro, poi. Però ti ripeto, vedo un allenatore entusiasta, e a me sta cosa qua già per me parti bene. Allegri è uno che è simpatico in conferenza stampa, perché ti fa la battuta, perché comunque è una persona simpatica Allegri.
0: Sì, sì, molto.
1: Non possiamo negare questa cosa qua. Però, per come io vedo calcio, molti lo definiscono un genio, io non lo definisco tale, anzi, è una linea molto sottile. Per me l'allenatore deve essere qualcosa di diverso, l'allenatore, io sono stufo di vedere questo calcio speculativo, dove si pensa prima a non prenderle, cioè io sono stufo, a me forse perché sono cresciuto con Sacchi, sono cresciuto con questo tipo di calcio, cioè io non apprezzavo Cappello, perché secondo me Cappello era poco offensivo.
0: Pensa.
1: Io ho adorato, adesso dico un allenatore che ha fallito clamorosamente, ma io lo adoravo, era Terim, che Terim metteva dentro tutti, basta che si attaccava, cioè adoravo Leonardo perché si attaccava, Ancelotti vabbè per me era perfetto perché era giusto mix. Però io adoro quel tipo di allenatore, certo. Io voglio l'allenatore che pensa ad attaccare. Poi è vero che uno mi dice, sì ma in Italia si vince prima non prendendole. Sarà, è vero, sarà anche vero, però io quest'anno, anche se in un certo senso io ho fatto un tipo sfrenato per Fabregas, specie quando leggevo i commenti di opinionisti molto più qualificati di me che dicevano: ah, vedremo dove arriverà Fabregas. Invece io godo nel vedere che un allenatore giovane con idee rivoluzionarie che pensa ad attaccare abbia fatto molto bene. Mi ha fatto godere, come dico sempre io, come uno sporcaccione, perché forse si dà un segno e un senso che il calcio in Italia va cambiato anche attraverso la mentalità. E finché invece continueremo a esagerare

0: wrestling sono più veri di questa roba qua che stiamo vedendo.
1: Ok.
0: Più veri.
1: Jacopo, grazie, un abbraccio. Jacopo Galvani, ti mandiamo la puntata.
0: Come sempre aspetto.
1: Sì, te la mandiamo. Ciao a tutti. Cioè, ci pensa a Maioccone. Noi ci fermiamo, ultima pausa. Al rientro avremo il nostro spazio mondiale con Fabio Urbisaglia e Alain Valnegri. Tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia dei mondiali 2026. La presenza di tre nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, evidenziata già agli ottavi dove si sono qualificate sei squadre europee, una africana e una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina del sempre verde Leo Messi, erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con la Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. E domani allo stesso orario ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'Albiceleste, campione in carica, non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà nella finalissima la vincente tra Spagna e Francia. È il giorno dell'inizio dell'era di Max Allegri al Napoli, dal Teatro San Carlo, la presentazione del nuovo allenatore successore di Conte, che ha chiarito: subito al lavoro per creare le basi per essere dentro tutti gli obiettivi a marzo, quando si decide la stagione.
1: Tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca. Ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi.
0: Giovanni Malagò invece fa chiarezza sul futuro CT della Nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
2: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
0: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
2: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
0: E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le

0: Ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
1: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, eccoci qua, pronti per il nostro spazio mondiale. Allora diamo subito il buongiorno direttamente da Bahia, ritornato da San Paolo, con voli complicati, a Fabio Urbisaglia.
1: Buongiorno, buongiorno, e con raffreddore anche, con ovviamente, raffreddore. Per la differenza climatica.
0: Differenza perché là...
1: Sembravo Totò a Milano.
0: Quanti gradi facevano là?
1: No, là di notte arriva anche intorno ai 8-10 gradi, e il giorno 22-23, diciamo.
0: Bello.
1: Distante dall'inverno mite baiano.
0: Ecco, invece a Bahia sei arrivato e hai trovato un'escursione termica mostruosa. Si, non si lamenta mai del caldo, casomai del freddo, dalla sua Barcellona, Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno.
0: Temperatura ciao. Esterna di casa Alain?
2: 48 gradi.
0: Dai, stai in Africa, dai, non esagerare.
2: Aspetta, aspettiamo, ad agosto poi... Arriveremo ai 50 gradi, dunque sei benvenuto, Enzo.
0: Come? Mi hai messo già là, guarda, morto ma sto già là praticamente a quelle temperature. Noi andiamo in Norvegia, dove sono tornati Sørloth, Halland e compagni. Perché ho detto Sørloth? Sì. Perché viene in mente chiaramente quello che è stato l'errore clamoroso nella gara contro l'Inghilterra, che poi è costato caro anche sui social, ma i social è un postaccio, lo sapete bene. E lì gli haters lo hanno veramente minacciato di morte, gli hanno detto di tutto. Non mi aspettavo che dalla Norvegia anche ci fossero gli haters, vi dico la verità. E invece abbiamo scoperto che ci sono anche lì. Sembrava un popolo mite, tranquillo, carino. Gli avrebbe detto vabbè, la prossima volta passa. E allora la palla invece è finita maluccio. Fabio, mi dici un po' questo Inghilterra-Norvegia, che sensazioni ti ha dato? Facciamo domande un po' così a braccio oggi su quello che sono le tematiche prima di presentare le semifinali, ma soprattutto la semifinale, quella di stasera.
1: Ma Vincenzo, mi ha dato l'impressione di una partita, diciamo, equilibrata, nella quale sicuramente il livello assoluto dell'Inghilterra chiaramente portava a credere che ci potesse essere un leggero favoritismo da parte della nazionale allenata da Tuchel, ma che la Norvegia potesse sopperire con quello che è un'organizzazione di gioco e anche un'autostima accumulata, no, in quest'ultimo periodo, tra gironi di qualificazione ai mondiali e anche la prima parte, ecco, di questa Coppa del Mondo fatta bene. Ed è stato un po' così, diciamo che si è giocata sugli episodi, ci sono stati anche alcuni interventi, se vogliamo, controversi del VAR su alcune situazioni al limite, un paio di crocevia, di sliding doors all'interno della partita, che avrebbero potuto farla pendere da un lato o dall'altro. Alla fine l'ha avuto la meglio l'Inghilterra, una prestazione che non ha convinto né noi né Tuchel, a quanto pare, che nel post partita ha sì sottolineato, diciamo, il cuore, l'impegno e l'unione anche del gruppo che ha portato probabilmente a questa vittoria, se vogliamo, di garra, ecco, termine non poco inglese, ma penso di aver passato il messaggio. Sul piano prettamente tecnico-tattico Non è riuscita, diciamo, in quello che era l'intento, che era questo sfruttamento delle corsie laterali, questo fraseggio atto a creare l'isolamento con un fissaggio, diciamo, sul lato opposto. Nel primo tempo l'ha fatto anche discretamente, poi nel secondo ha abbassato troppo il baricentro e ha rinunciato a giocare, troppa lentezza. E quindi questo concetto di ripetitività che tu che l'hai sottolineato è un qualcosa che ad oggi non abbiamo ancora visto in questa Coppa del Mondo. Siamo arrivati un po', diciamo così, alla fine. Chissà se magari nella semifinale con l'Argentina riuscirà meglio in questo intento, ma la vedo dura, perché l'Argentina comunque è una squadra che tenderà, penso, ad avere il pallino del gioco. Quindi sarà un'Inghilterra che magari andrà più sul gioco di rimessa, che comunque le riesce molto bene. Certo. In particolare con questo lavoro di Kane, bravo a svuotare l'area, a venire incontro, e Bellingham che ha questi tempi di inserimento che gli permettono poi sempre di essere decisivo. Ricordiamo che tutti i gol di Bellingham, 5 in questo mondiale, li ha messi a segno da dentro l'area di rigore, che dimostra che questo tipo di movimento gli sta riuscendo alla grande. Tu che l'ha trovato, diciamo, il suo cavatappi.
0: Beh, Alain è stato molto netto sulla sfida tra Inghilterra e Argentina. Vedi un'Inghilterra molto più di gamba, mentre all'argentino manca la gamba. Ma andiamo a parlare, Alain, di quello che sarà invece, e cominciamo a toccare questo tema, la semifinale tra Spagna e Francia. Allora, pronti via. Kylian Mbappé da una parte, Yamal dall'altra, ma tante individualità, tanti concetti di squadra. diverse interpretazioni. Chi vedi meglio in questa partita?
2: Beh, chi vedo meglio? Alla fine la Francia, secondo me, sulla diversità nell'attaccare ha qualcosa in più in questo momento. È sorprendente perché nel ciclo Deschamps comunque abbiamo avuto 12 anni di un calcio molto noioso, molto pragmatico, e un calcio dove non è mai riuscito a sfruttare il potenziale offensivo. Quest'anno è cambiato, stiamo vedendo una squadra che crea di più, una squadra che riesce a cambiare pelle pure, perché l'abbiamo visto anche in attacco posizionale, una squadra che è migliorata tantissimo, contro, secondo me, la squadra che a livello collettivo gestisce meglio le partite. Non penso che sia un caso che sia Williams che Yamal, che chiamavano la Spagna dello extremos, delle ali, non stia funzionando, perché vabbè, Nico è arrivato infortunato, ha giocato molto poco. Lamin non è il Lamin di 2 anni fa all'europeo. Dunque la Spagna ha trovato il modo di cambiare pelle, di giocare un altro calcio, attacca molto di più nella corsia centrale, è una squadra che ha un qualcosa in più a livello fisico, punta più sulla fisicità. La Spagna si può permettere di avere Pedri in panchina, e non so quante nazionali si potrebbero permettere di avere un tal giocatore in panchina. Poi ha trovato Dani Olmo sta facendo un mondiale ad altissimi livelli, ma non per i gol, nella creazione, nell'interpretazione della partita. È il giocatore che, secondo me, ha permesso della Fuente di cambiare il modo di giocarsi, di adattarsi. E poi è nata la zona Merino, so che sono un po' pesante con quello, però comunque è un giocatore che ha questa capacità. E secondo me la Spagna ha sostituito l'Italia sulla competitività, perché sì, a livello collettivo, sì, il tiki-taka, sì, hanno la loro identità, però la Spagna ha vinto dal 2008 in poi grazie a una caratteristica che era molto italiana, che era la competitività. Non convinco, ma vinco la partita. E su quello, dall'inizio del mondiale, se analizziamo proprio il contenuto, in poche partite ha convinto la Spagna, però va avanti, vince con un gol di scarto, è comunque una squadra che ha questa consapevolezza. E poi è un mini derby, perché in Europa al giorno d'oggi è difficile far meglio con Spagna e Francia.
0: Senti, Merino diventa in automatico l'uomo in più, l'uomo simbolo, l'uomo che può trascinare la Spagna, perché proprio sembra toccato dal Signore, soprattutto in questo mondiale, o ne scegli un altro per la partita di questa sera?
2: No, io scelgo Merino per i gol, però scelgo Dani Olmo, chiaramente. E poi la difesa sta giocando a grandissimi livelli, ha preso solo un gol. Sì, ma il concetto collettivo, a me piace vedere la Spagna perché c'è un concetto collettivo, sanno a cosa vogliono giocare, non c'è una stella. Si potrebbe citare Lamin non sta facendo gran mondiale, si potrebbe citare Rodri, e Rodri non è il Rodri di 2 anni fa che gli permise di vincere Champions europeo. Potrebbe essere Dani Olmo, per me, nel giudizio individuale. Aveva iniziato bene Oyarzabal in quanto a gol, lui fa un altro tipo di lavoro, ha un altro ruolo, però sì, rimango con Dani Olmo.
0: Fabio, per te invece è sempre il concetto di squadra della Spagna che farà la differenza? Merino, Lamin, insomma, quali potrebbero essere gli uomini in più della Spagna di questa sera?
1: In un senso, sono due scuole quasi antitetiche, se vogliamo ridurla a dei concetti, nel senso che, come diceva giustamente Alain, la Spagna si fida molto di se stessa, della propria identità forte, può anche variare alcune individualità, come è stato peraltro di recente. Penso all'avvicendamento tra Pedri e Fabian Ruiz, che comunque poi ha dato anche ragione al tecnico, penso ad alcuni dualismi, penso a quello che Alain diceva, cioè non c'è una dipendenza da un calciatore. È chiaro che Yamal, nel suo massimo splendore, rappresenterebbe un giocatore altamente decisivo. In questa veste attuale è un giocatore che sicuramente porta qualcosa, ma continua a ridistribuire, diciamo, sul collettivo quello che è la forza di questa squadra. La Francia, da par suo, ha veramente talmente tante munizioni, ha questa capacità che, di cui ti parlavo anche venerdì, sì, mentre la presentavo rispetto al Marocco, cioè di poter fare la partita, di poterla subire, tra virgolette, di poter giocare in campo aperto, ma anche se c'è bisogno di schiacciarti lì, perché? Perché ha mille soluzioni, perché ha giocatori anche intelligenti, tatticamente evoluti, capaci di cercarsi la posizione, perché ha una fisicità importante, che a volte uno, pensando alla Francia, guarda al lato tecnico, che è altissimo, la caratura tecnica, però poi c'è da sottolineare come fisicamente loro riescano a combinare le due cose, il che non è evidente per nulla. Quindi hai un centrocampo con una cerniera formata da Rabiot e con vedremo ancora, adesso si parla del rientro di Tchouaméni, ma comunque centrocampo strutturato. Hai comunque sui terzini, in questo momento, non dei fenomeni, ma dei giocatori che sanno dare equilibrio nelle due fasi. Hai due centrali che secondo me sono i migliori di questa Coppa del Mondo, parlo di assortimento e di rendimento individuale e anche di coppia. Hai un portiere straordinario. Diciamo che la Francia veramente sembra avere pochi punti deboli. Bisogna capire per entrambe che cosa dovesse succedere nel momento in cui una delle due andrà in svantaggio, perché in questa Coppa del Mondo nessuna delle due si è trovata nella condizione di dover inseguire, il che, diciamo, porta sempre con sé dei punti interrogativi circa quello che può essere la risposta, la tenuta mentale, l'essere costretti a dover fare la partita. La Spagna in questo senso magari è più a suo agio, perché sa quello che deve fare e raramente esce dal suo partito. La Francia, come dicevamo, in questo senso è più duttile. Vedremo un po' quello che sarà il canovaccio della partita, che comunque sarà una finale anticipata, parliamoci chiaro. Sì, sì. Chi delle due dovesse passare, secondo me, sarà la favorita per il titolo. Mi ricorda un po' quello che è successo in Champions League quest'anno, no? Con PSG e Bayern da un lato, Arsenal e Atletico dall'altro. Il PSG ha avuto la meglio del Bayern e poi ha portato a casa la Coppa.
0: Alen, la chiave tattica invece, secondo te, di questa partita può essere?
2: Ma la chiave tattica è, io sono curioso di vedere come la Spagna difenderà le transizioni francesi, perché la Spagna sappiamo che comunque fa possesso palla, orizzontale o verticale, poi dipende dalle partite, ma voglio capire bene dove avrà questo controllo, in che zona del campo avrà questo controllo del possesso palla, perché se tu hai questo controllo a 30 metri da porta francese in transizioni ti distruggono. Cioè, con la velocità che ha la Francia, poi Mbappé è motivatissimo evidentemente per far tacere gli anti Mbappé qua in Spagna. Voglio capire bene come riuscirà a difendere così. E poi la Francia a livello di attacco posizionale, come e se riesce a mettere in difficoltà questa Spagna. Se prendiamo la semifinale dell'Europeo, la Spagna fu molto superiore. Se prendiamo la semifinale di Nation League, Spagna molto superiore. Adesso la Francia, capiremo anche se è riuscito a ridurre questo gap. Sì, ho tanti dubbi, perché comunque ho visto una Francia che non avevamo mai visto da quando Deschamps è sulla panchina. Adesso si aspetta una conferma in una partita che conta veramente, perché alla fine la Francia è la prima partita veramente tosta per la Francia, perché contro la Norvegia ha giocato con la squadra B, il Senegal lo possiamo considerare una big? Io non lo considero una big. La Francia arriva a questa partita, è la prima contro una big. La Spagna ha già avuto due partite, sì, e mezzo. L'Uruguay lo possiamo mettere anche lì, fece una partita comunque molto seria a livello tattico, sull'aggressività, gli trovò comunque delle difficoltà, e poi Belgio e Portogallo, comunque la Spagna ha fatto vedere. Chiave tattica, come difenderà in transizione la Spagna, e capire se la Francia in attacco posizionale può far male a questa Spagna.
0: Chi può essere, vi chiedo solo il nome così poi ci salutiamo, il man of the match di questa sfida, su chi punti, Fabio?
1: Diciamo Yamal,
0: a sorpresa Yamal, che magari fino adesso mondiale è un po' così.
1: Può essere... l'ho visto in crescita fisicamente, sì.
0: Si prende la scena. Alen, man of the match.
2: Unai Simon.
0: Unai Simon che farà parate, sì, una dietro l'altra, diciamo, salverà.
2: Prenderà anche le zanzare.
0: Anche le zanzare, beh, allora me lo porto a casa. Grazie ragazzi, finiamo qui lo spazio odierno, ma poi domani la analizziamo. Grazie a Daniele Ballini, grazie a Fabio Urbisaglia da Bahia. Sta per partire Maracanà, Marco Piccari è già pronto, vedo anche Lucio Marinucci che scalpita. Andrea Maiocca in cabina di regia, ti ridò la linea, grazie.
3: Chi è?
0: Maiocca, al quale ridò appunto la linea. Noi ci ritroviamo domani, ciao a tutti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni.
4: L'hanno attirato con una scusa in un parco pubblico in provincia di Bologna, poi in 20 l'hanno circondato e pestato a sangue. È accaduto ad Altedo in Emilia Romagna, dove un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei rimanendo gravemente ferito. La vittima, ignara, è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato l'invito nel parco. Un pestaggio di gruppo da cui il minore, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi scappando dal luogo dell'aggressione e raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Solo a questo punto sono scattati i soccorsi.
5: 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno dato esecuzione oggi a misure cautelari contro esponenti delle storiche cosche dei Di Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni a Reggio Calabria. Le accuse sono di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco e rapina.
4: L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano, Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita fonti a conoscenza della questione, a differenza di quanto accaduto alcune settimane fa, gli scali non sembrano intenzionati a emettere dei NOTAM.
5: Tra le novità del nuovo codice della strada, molte sono state dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
4: Il calcio, ripartire, sarà questo l'imperativo che si è imposto Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan. Aurelio De Laurentiis l'ha scelto per fare il definitivo salto di qualità con il Napoli, squadra che negli ultimi anni ha vinto in Italia ma ha fatto fatica ad affermarsi in Europa. Oggi la presentazione del tecnico che ha parlato dell'annata che lo attende. Sentiamo.
6: Tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca. Ho sentito subito l'affetto, il calore della gente, una città molto passionale e quindi sono molto contento.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
10: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivedere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Ma io inevitabilmente li dedico a Yannick Sinner per quello che ha fatto ieri, perché ha dimostrato di essere un fenomeno, perché ha vinto una partita difficilissima e non era facile dopo quello che era successo a Parigi. È stato fermo un mese, non ha giocato tornei, è andato a Wimbledon e ha vinto di nuovo come lo scorso anno. Un giocatore straordinario in campo e fuori.
2: Io l'ho detto all'inizio, l'ho detto, ho sintetizzato, pur non dicendo che è il più forte del mondo, è il più forte di tutti, però lo penso. Lo penso perché ha delle caratteristiche dove riesce a fare il meglio di tutto quello che serve per un atleta.
3: Contento per Paolo Maldini, perché secondo me è un'ottima soluzione, un'ottima scelta, e credo che sia veramente una cosa bella per il calcio italiano avere una leggenda come Paolo Maldini, che comunque ha fatto un percorso da allenatore, scusami, da direttore sportivo interessante, insieme a Frederic Massara.
4: Avete parlato di motivazione, di interpretazione. Io credo che se lui fosse in grado di fare una scommessa personale, perché io penso che è un allenatore che ha fatto di tutto, è arrivato a un livello enorme.
5: Ma io ho fatto per 12 anni le telecronache da telecronista fazioso, e ricorda più me che un telecronista istituzionale. Cioè, nulla, nulla contro la preparazione di Lele, ci mancherebbe, lo conosco, un amico e saluto, però ha detto bene precedentemente, cioè lui è abbastanza fazioso.
6: Questo per me no, sulla carta l'Inter rimane assolutamente la più forte, Cristian ha detto bene, c'è da fare delle operazioni, questo è poco ma sicuro.
7: Maracanà!
8: Buon pomeriggio a tutti.
9: Buon pomeriggio a tutti, un saluto e benvenuti a questa anteprima di Maracanà da Marco Piccari
10: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
9: Stavolta sono io che sono fuori posizione.
10: Stringiamo le maglie.
9: Allora, ben trovati. Aspetta, perché sento poco, adesso sento di più. Benissimo, vabbè, bisogna regolare anche un po'.
10: Sono gli strumenti del lavoro, sono quelli.
9: Può capitare, sai, c'è diversità, no? Tra una diretta e l'altra, tra chi poi va in diretta, i toni. Usa, ci sono delle diversità da persona a persona. Certo. Allora, ben trovati, benvenuti a questa puntata di Maracanà del 14 luglio. Siamo alla metà del mese ormai, e quindi ci avviciniamo anche a, diciamo così, alla fine di questo mondiale, sempre più vicino. Questa sera ci sarà appunto il match tra Francia e Spagna, molto molto molto bello. Domani non ne parliamo, tra Inghilterra e Argentina, e poi conosceremo le finaliste, quindi la grande sfida del 19, e il 20 si chiuderà Maracanà con l'ultima giornata di lunedì. Abbiamo chiuso anche gli altri anni di lunedì, sempre dopo gli eventi.
10: È vero.
9: E quindi una volta c'era il mondiale per club, poi c'era l'europeo, adesso c'è il mondiale, cioè ogni estate naturalmente c'è un evento,
10: non
9: e quindi
10: ci manca mai niente,
9: si chiude successivamente
10: una cosa e l'altra.
9: Allora, tanti temi anche oggi, anche perché c'è stata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, bellissima, in una scenografia molto bella, molto elegante, parole corrette, nessun attacco, visto insomma ha giocato un po' in difesa in certe, ma lui è un maestro in questo. Mi è piaciuta la sua comunicazione, però dopo devo dire una cosa, quindi bello
10: degli appunti da fare.
9: Bellissimo scenario, tra le altre cose, molto molto molto bello il teatro, insomma,
10: sì,
9: un teatro straordinario,
10: alla platea.
9: E quindi tante domande, durato più di mezz'ora mi sembra la conferenza complessiva di questa presentazione. Ho visto Massimiliano Allegri molto rilassato, molto lucido come sempre, e adesso poi ci sarà il campo a dare tante risposte. Detto questo, caro Lucio, andiamo ai titoli, poi cominciamo. Ricordiamo il 331-8200-213 come sempre per i vostri messaggi, per interagire con noi. Insomma, veramente oggi affronteremo anche altre tematiche, alcune vengono già dalla giornata di ieri, che le proponiamo, le approfondiamo, insomma. Dai, si sta per partire. Vai con i titoli, saluto Andrea Magliocca come sempre in cabina di regia alla redazione con Daniele Petroselli e Francesco Tringali. Vai. Bafé Yamal questa sera, destinazione finale, quindi si giocano tutto per accedere alla finalissima del mondiale questi due grandi campioni, quello più esperto e in grande forma Mbappé contro il giovane che ha compiuto appena 19 anni e che ancora non ha lasciato un segno in questo mondiale. Marotta Lucci, botta e risposta. Quindi ha lanciato ieri un po' un segnale di battaglia Marotta. Lucci ha risposto subito, poi andremo a sentire le parole dell'uno di Marotta, andremo a leggere anche quelle di Lucci, cercheremo un po' di capire anche da che parte state, chi per voi ha ragione in questo così botta e risposta. Amorim è pronto a decollare. Ieri subito i primi allenamenti con l'idea di tenere il pallone, di fare pressing, di insomma aggredire. Quindi parte l'era di Amorim al Milan. A proposito, Napoli 2026, l'era Max, ci siamo, insomma è partito con la conferenza stampa che tra poco andremo così ad analizzare. Nel corso del pomeriggio sentiremo anche alcuni estratti di Massimiliano Allegri. Spalletti, Gasperini, partenza in salita, e poi proveremo a spiegare anche il perché, approfondiremo questo, diciamo così, momento dei due allenatori, perché per diversi aspetti c'è una partenza in salita. Il mercato non si sblocca da entrambe le parti, pochi giocatori presenti ai primi giorni di ritiro e dei buchi all'interno delle formazioni, quindi per due allenatori insomma che vogliono tanto ed esigono tanto dalla squadra. Bene, bene, bene. Allora, intanto voglio subito dare un po' di tranquillità al nostro Alberto da Piacenza che ci scrive, ma dice, ma come, caro direttore, ma non scherzi, ma che Ferri, Maracanà è insostituibile, come faremo senza? No, ma Maracanà tornerà il 17 di agosto, in questa fascia di tempo che non ci saremo, però non è che spariamo, insomma.
10: Le nostre facce ci saranno.
9: Le facce nostre ci saranno, si alterneranno in dei pomeriggi diversi. E io credo anche
10: format
9: che sia. Esatto,
10: ridotto.
9: Format diversi, dalle 14 alle 17 partiremo da martedì praticamente con a tutto mercato. E naturalmente lo sguardo sarà ampiamente rivolto verso le operazioni di mercato, gli aggiornamenti dai ritiri con i corrispondenti, con le conferenze che si faranno di volta in volta. Quindi sarà un format diverso, vi terremo aggiornati su quello che avviene, saremo regolarmente in diretta, è chiaro che ci sarà un po' un'alternanza delle voci e delle facce durante la diretta, perché cominciano anche un po' le ferie per tutti, per rigenerarsi, per ricaricarsi. Invece io sono dell'idea che anche i programmi, quelli che vanno durante l'anno, a un certo punto devono avere uno stacco, perché giusto rigenerarsi,
10: cesura, no?
9: Esatto, per poi anche non stancare e quindi ritornare poi nel momento in cui riparte tutto ed essere come sempre live in prima linea.
10: Discorso anche di temi, dai, l'abbiamo sempre fatto, secondo me, giustamente.
9: Allora, dunque, tante cose che dobbiamo affrontare oggi. Allora, io partirei, caro Lucio,
10: no,
9: proprio
10: da dove
9: poi
10: vuoi partire?
9: Poi partiamo anche magari riportando alcuni momenti. So che il nostro Francesco Tringali sta selezionando alcuni passaggi della conferenza stampa di Allegri di questa mattina, iniziata alle 11:30, finita poco dopo le 12 praticamente, con tanti spunti che ha offerto Massimiliano Allegri, le tante domande praticamente che è stato sottoposto e che ha risposto. A me è piaciuto, lo dico subito, complessivamente
10: molto sereno,
9: molto equilibrato,
10: molto
9: come sempre, non ho visto nessun attacco
10: no,
9: nessuna
10: no.
9: risposta diciamo velenosa, uno stile molto elegante, parole giuste, corrette, come ho detto prima, anche alla domanda, poi è stato anche sincero, a un certo punto ha detto che lui in tanti anni che ha allenato Juventus e Milan per la prima volta non ha centrato la zona Champions e questa cosa gli è rimasta dentro. E allora il presidente ha detto, vabbè, fatela passare subito. Dice, beh, certo che me la faccio passare subito. Sono venuto al Napoli proprio perché è una squadra forte. Quindi io, al di là di tutti i passaggi che poi sentiremo, perché ha detto non deve prendere nessuna rivincita, ha parlato anche eventualmente dei giocatori che vuole vedere, per esempio De Bruyne lo vuole vedere,
10: valutazioni sul ritiro, esatto, i ruoli,
9: esatto, i ruoli, la scelta, i portieri, ha detto che lui comunque è per la gerarchia, quindi ci sarà un portiere titolare e poi l'altro portiere che sarà la cosiddetta alternativa farà il secondo, ma deve essere importante perché durante una stagione così lunga dove si vanno a fare tante partite ci può essere molto bisogno del secondo che può risolvere e può dare una mano a risolvere delle partite.
10: Quindi con la Champions
9: sono d'accordo con questo, io sono sempre per la scelta di un portiere da titolare. A me ste cose che uno gioca la coppa, l'altro il campionato, l'altra coppa, a me non mi sembra, su questo sono sempre d'accordo con il nostro Simone Braglia quando dice il portiere titolare è uno e l'altro fa l'alternativa, come è sempre stato, perché è un ruolo molto delicato, devi trovare anche la sintonia con il reparto,
10: trovare un equilibrio, no? In alternanza,
9: esatto, bravissimo, ma tu poi devi dare sicurezza a uno, l'altro sa che se viene il suo momento si farà trovare pronto, ma a me sta cosa dell'alternanza non mi è mai piaciuta,
10: perlomeno puoi partire all'inizio con qualche dubbio, poi però dopo poco
9: io sono convinto che sceglierà dall'inizio subito.
10: Poi Milinkovic alternato un po',
9: vediamo chi sceglierà Allegri da questo punto di vista. Detto tutto questo, tutto molto bello, tutto ripeto in uno stile molto, molto elegante, e lo stesso De Laurentiis mi è sembrato molto contenuto in questa conferenza, io non ho visto cose
10: uscite. Ironico anche, ironico, ha detto, sempre
9: vabbè, dice, visto che andiamo d'accordo facciamo un teatrino per tutti quanti, facciamo finta di litigare così sono tutti contenti,
10: è il solito, no? Uomo di cinema, ma De Laurentiis,
9: sì, ma si sa. Però una cosa bisogna dirla. E questo Napoli è forte. Questo Napoli è forte, lo ha detto anche lui, perché ha parlato della rosa. Poi magari leggiamo qualche passaggio al volo. Lucio,
10: sì,
9: ha parlato di una rosa importante, di un Napoli forte. Lui ha scelto il Napoli proprio perché è forte. E allora non si può fare nessun tipo di sconto, ragazzi. Napoli deve lottare per lo scudetto, perché è la squadra forte, è la squadra che con l'Inter in questo momento se la deve battere assolutamente, poi vediamo che cosa faranno l'altro, ma oggi il Napoli lotta per lo scudetto, non ci sono altri diciamo così obiettivi, e alzare il livello in Champions League, quindi zero sconti, lo dico subito a Massimiliano Allegri, incominciamo a dire no, ma manca quello, manca niente, poi si possono fare delle aggiunte e delle modifiche, ma il Napoli è forte. E ha preso un allenatore che deve portarla a lottare per lo scudetto, non per i primi quattro gol, per lo scudetto, poi che va in Champions è una cosa normalissima. Napoli nelle prime quattro ci sta per forza, perché è una squadra forte, poi vediamo quello che faranno le altre nel mercato, ma attualmente non può essere diversamente, quindi nessuno sconto, nessun alibi. Ha parlato anche degli infortuni, ha detto una cosa che mi è piaciuta, cioè ogni stagione è diversa da un'altra, chiaro, e quindi quello che è successo l'anno prima non è detto che deve succedere di nuovo, si faranno delle valutazioni con lo staff e il lavoro che va fatto, quindi lui sa benissimo di avere una rosa importante, succede a Conte e ha detto che già una volta è andata bene, quindi chissà, ha riconosciuto anche molto il lavoro di
10: all'inizio
9: Conte,
10: in apertura,
9: quindi bisogna dire anche questo, ecco perché dico parole corrette, nessun tipo di frecciata a nessuno,
10: no, ha rifiutato anche,
9: esatto,
10: anche le ultime esperienze, Milan, Juve,
9: non ha però diciamo mandato nessun messaggio, no, a Cardinale, no. A Morim, eccetera,
10: è stato
9: fatto
10: anche chiesto
9: i fatti suoi ed è andato per una linea molto soft e molto equilibrata, che è giusto così. Anche perché per lui diventa una tappa importantissima adesso Napoli della sua carriera, quindi non ci sono più,
10: è un bivio, dai,
9: sì.
10: Nascondiamoci,
9: no,
10: poi ha detto anche appunto il Napoli da quando c'è De Laurentiis da 17 anni solo una volta è stato fuori dall'Europa, ricordiamo l'anno dei tre allenatori, 10 anni di Champions, 6 di Europa League, quindi anche lo stesso Allegri ha riportato poi un pedigree del Napoli che è sotto gli occhi di tutti e che inevitabilmente diventa anche, secondo me giustamente, un'autopressione, cioè la Champions League deve essere un obiettivo minimo, ma neanche il Napoli deve lottare per lo scudetto, vincerlo è un altro discorso, però fra le prime quattro lui stesso ha ammesso che questo Napoli
9: ma non può non essere
10: deve esserci.
9: assolutamente. Vogliamo leggere qualche passaggio al volo? Che
10: sì,
9: dici?
10: Guarda, riporto anche quando ha parlato di Conte, dice: negli ultimi due anni ha vinto Scudetto, Supercoppa, ha eredito una squadra che è sicuramente abituata a lavorare. Conte ha dimostrato tutto il suo valore in carriera, sono fortunato, è già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, speriamo sia di buon auspicio, quindi appunto rende fede poi al lavoro di Antonio Conte. Poi ha detto: sarà importante lavorare con serietà, professionalità, soprattutto cercare le basi per arrivare a marzo, come dico sempre quando si decidono le stagioni, in tutti gli obiettivi, campionato, Champions, Coppa Italia, sarebbe importante. Da domani iniziamo, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca, ho sentito subito l'affetto, una città passionale, sono molto contento. E poi ha parlato anche dei giocatori, ha detto: fino a quando non vedo e alleno i giocatori, dare giudizi da fuori è sempre molto difficile. Gli altri si uniranno più avanti, quindi Lukaku, De Bruyne, prima arriveranno McTominay e Lang, partiamo con chi ha a disposizione per iniziare il lavoro. E poi ha parlato anche di Højlund, ha detto che al mercato ci pensa il club. Højlund, sono contento di allenarlo, l'anno scorso l'ho scansato, quest'anno l'ho preso, quindi finalmente all'attaccante. No, che era stato accostato a lungo al Milan, finalmente c'è la disposizione. Insomma, le impressioni, i toni utilizzati sono toni positivi, Mario.
9: Sì, sì, ti ripeto.
10: Poi devono essere trasposti sul campo. Però
9: poi adesso
10: al momento
9: tutto passa al campo, c'è da lavorare, si comincerà e quindi vedremo piano piano formarsi il Napoli di Massimiliano Allegri. Vediamo che tipo di modulo sceglierà. Insomma, ha degli uomini che gli possono consentire anche delle variazioni tattiche, quindi
10: come ha fatto quest'anno, sì, del resto.
9: Esatto, io Napoli rimango dell'idea, insomma, che il Napoli, insomma, deve lottare per lo scudetto, stop. Non ci sono altre situazioni, e lui sa benissimo che si è andato a prendere una squadra che deve stare a dei livelli molto alti, e quindi non ha più nessun tipo di scusante, nessun alibi, come poteva essere magari l'anno scorso al Milan, che quando vinceva era merito di Allegri e quando perdeva era colpa della società, o negli anni passati stesso, nell'ultimo anno della Juventus, c'era sempre qualche cosa per poter giustificare le cose che non andavano. Quindi adesso ha in mano una squadra forte che secondo me può anche migliorare, perché poi non è escluso che ci siano delle mosse di mercato che possano addirittura migliorare la squadra attraverso la cessione di qualcuno.
10: Certo.
9: Quindi vediamo. Rimane il fatto che, ripeto, si deve lottare per obiettivi,
10: sì,
9: altissimi.
10: Ma è un test
9: altissimi
10: anche per lui. Poi, prima di andare ad altri temi, Marco, Allegri è dal 2019 che non allena una squadra probabilmente pronta per lo scudetto, perché non
9: ma
10: lo era
9: scelto Napoli per
10: la Juventus,
9: lui in testa,
10: non lo era il Milan. Ora però Napoli in Serie A è una squadra di assoluto vertice, quindi dopo 7 anni torna ad allenare una squadra di vertice, può parlare di scudetto.
9: Non c'è dubbio, naturalmente diteci il vostro pensiero, poi più tardi sentiremo qualche passaggio, lo commenteremo anche con qualche amico che sarà con noi. Dunque,
10: qui tanti parlano anche nei messaggi di Marotta e di Luce.
9: Andiamo pure a questo, che è un caso, questo botta risposta. Non so se è stato selezionato il pezzettino, chiedo in regia di Marotta su Palestra, se c'è il pezzettino, se no tanto dopo lo sentiamo dopo, perché faremo una parentesi dedicata qui, adesso lo accenniamo in questa anteprima con i nostri amici. Insomma, di fatto ieri lui ha parlato quasi di una sorta di tradimento di Palestra, perché era tutto pronto, ha parlato anche che la gente doveva indirizzarlo diversamente, quindi, come dire, la colpa è loro, non è nostra. Poi è arrivata anche la risposta di Luci,
10: sì,
9: in
10: sono
9: serata.
10: Le parole.
9: Sì, magari prendile così le leggiamo.
10: Sì, ce le ho sotto mano. Guarda.
9: Vai, prendile subito.
10: Intanto ti riporto: Marotta aveva detto che il caso Palestra è frutto di un ripensamento del giocatore, che legittimamente è venuto però meno a un impegno verbale preso il mese precedente. Il suo agente poteva magari avere anche un ruolo di maggiore consistenza per indicare la strada da percorrere per il giocatore. Insomma, un attacco indiretto, ma neanche
9: allora,
10: troppo.
9: Aggiungo una cosa: l'impegno verbale nel calcio non conta niente.
10: Infatti lui ha detto legittimamente.
9: Legittima
10: è legittimo
9: di,
10: il fatto,
9: di Palestra,
10: però
9: l'impegno verbale, poi arriva una società che ti offre di più sia al calciatore e che comunque offre di più al club, è chiaro che tu hai perso.
0: punto.
10: Questo è chiaro, chiaro, però ecco, lui ha tenuto a riportare questa cosa. Lucci, l'agente di Palestra, ha replicato, ha detto: ho ascoltato con profondo dispiacere e con enorme stupore le parole del presidente dell'Inter, Marotta, al quale da oltre 25 anni mi lega un rapporto di stima professionale, ci ha condotto a realizzare diverse operazioni di mercato. La direzione sportiva dell'Inter, rappresentata da Piero Ausilio, ha portato avanti con noi dei dialoghi costanti e costruttivi sull'opportunità di completare il trasferimento del ragazzo, ma l'elemento che ha determinato l'esito della trattativa non è stato ricostruito in modo aderente ai fatti, neanche nella conferenza di oggi. Questo era riferito alle parole di ieri. Nell'arco di 45 giorni due club, Atalanta e Inter, con i quali ero in contatto quotidiano, non sono mai riusciti a trovare l'accordo definitivo. Questo ha fatto sì che il Chelsea, col quale i contatti erano iniziati da sole due settimane, come tempestivamente fatto presente ad entrambe le società, entrasse negli ultimi giorni in maniera dirompente nel deal con l'Atalanta, col calciatore e con noi, per chiudere in maniera tempestiva l'operazione. Mi auguro che si volti definitivamente pagina e che si possa trovare la serenità per lavorare con lo sguardo rivolto al futuro, senza più attacchi pretestuosi. Un ragazzo che merita rispetto, insomma, molto netto. Ha detto che in realtà Inter e Atalanta non erano mai arrivati ad un accordo, infatti, queste sono le parole sue, dice. Quindi poi è arrivato il Chelsea, ha trovato l'accordo.
0: No, ma io mi sento di, guarda, questa volta prendo una posizione, perché poi, cioè, questa volta come sempre, il problema è che Marotta ha perso. Marotta e l'Inter hanno perso. Hanno perso perché non sono riusciti ad esercitare il loro potere economico, il loro potere di club importante, perché poi è arrivato un altro club che ha offerto più soldi, in un campionato molto più affascinante. Il ragazzo ha scelto quello. Secondo me la gente non può nemmeno spingerlo in una scelta diversa, se il calciatore non ci vuole andare o se il calciatore sceglie un'altra cosa. Quindi perché doveva indirizzarlo in maniera diversa? Se è anche giusto che scelga il calciatore, anzi deve scegliere il calciatore, lui può portare delle situazioni, delle proposte. Poi è un po' il gioco del procuratore questo, perdonatemi.
10: Beh, il lavoro suo, il lavoro, Marco, suo è quello, cioè trovare più offerte possibili,
0: esatto, quindi
10: che
0: non ci vedo nulla di così strano. Bisogna accettare la sconfitta, bisogna accettare, certo, di aver perso. Questo è, l'ho trovato sinceramente. Questa uscita di Marotta a me non mi è piaciuta, perché non c'è bisogno né di fare una sottolineatura sulla gente, né magari sul fatto dell'accordo verbale, che nel calcio non conta niente, niente, proprio niente. E Marotta lo sa bene, perché poi Marotta a suo tempo, altre volte, ha adottato lo stesso sistema che poi ha portato Palestra ad andare da un'altra parte. Quindi è il gioco delle parti.
10: Sì, lo sappiamo. L'Inter esce sconfitta, gli inserimenti, appunto, ci stanno. Lui ha detto, appunto, quel legittimamente, per far capire che gli accordi verbali poi possono non essere, possono anche non diventare fattuali sul piano pratico. Certo, l'unica cosa, non sappiamo Lucci che cosa abbia detto a Marotta. Se Lucci ha detto: accetteremo l'Inter a prescindere da ogni altra trattativa, sarà venuto meno ad una parola che, ripeto, però legittimamente può venire meno. Noi non sappiamo che cosa si sono detti.
0: No, però il discorso che queste tua,
10: il fatto che sia legittimo è
0: parli
10: indiscusso,
0: di indirizzare,
10: Marco,
0: parli verbale, di indirizzare, eccetera. Poi dopo Lucci giustamente dice: vabbè, adesso parlo pure io, dico, se in 45 giorni non sei riuscito a trovare un accordo col club,
10: è chiaro, questo Marotta
0: e
10: l'aveva
0: questo
10: un po'
0: tira
10: messo,
0: e molla. Noi tutti i giorni leggevamo un passettino, un altri 5, un altri 2, un tira e molla, un tira e molla.
10: L'accordo non si trova.
0: L'accordo non si trova e di conseguenza viene meno e si fa un altro tipo di scelta, che ci sta nel calcio. Però questa volta, ripeto, per me ha perso Marotta e l'Inter, che non sono riusciti.
10: Poi non mi sento neanche di fare grosse colpe, hanno fatto un'offerta.
0: No, ci hanno
10: alta,
0: provato, però discorso è questo.
10: È il mercato,
0: la colpa non è né dell'una né dell'altra, è inutile dire quello doveva fare, quello doveva indirizzare. Purtroppo è il mercato è questo. Il problema è che l'Inter si trova in questo avvio di mercato, dove tutte le squadre hanno dei problemi, lo stiamo vedendo. Si trova Palestra perso, Calaili purtroppo è successo
10: perso
0: questo
10: non
0: problema,
10: per colpe proprie.
0: Non per colpe proprie, quindi è un inizio difficile del mercato e adesso dovranno correre ai ripari. Ma ripeto, non ci vedo nessun tipo di comportamento scorretto né di Palestra né della gente, quindi forse è meglio dire: questa volta siamo stati beffati, punto, è andata così.
10: Sì, e poi ripeto, non mi sento di fare grosse colpe all'Inter, non è che se tirando delle cifre basse stava investendo tanto, semplicemente il Chelsea è più ricco, e quindi ha convinto il giocatore. Poi ripeto, non è solo una questione economica, secondo me la decisione del giocatore, però ha inciso nelle trattative. Marco, incide, è chiaro che se tu sei un minuto dal vincere un'asta e poi arriva qualcuno molto più ricco di te, un secondo dalla battitura,
0: no, però
10: di più,
0: sai cos'è che poi perdi. A me quello che un po' dà fastidio in queste situazioni, non va mai dimenticato che quello che ieri dice Marotta è poi quello che hanno fatto anche loro con altri giocatori nei confronti di altre squadre. Cioè, alla fine quello che è più forte in quel momento e riesce
10: più potere,
0: ad più
10: Marco.
0: Potere ti batte, non c'è niente da fare. Quindi non è che ti puoi appellare al ragazzo, alla parola, al procuratore, sai benissimo che funziona così, perché tu a tuo modo allo stesso tempo lo hai fatto verso altri. Quindi è il gioco delle parti, purtroppo ci giriamo intorno. Chi ha più potere economico in questo momento ti batte e non c'è niente da fare, tu quegli ingaggi non ci puoi arrivare. Se poi aggiungi che perdi tempo, tergiversi perché devi fare i conti, devi convincere quello, perdi tempo, quando l'abbiamo sempre detto, quando le trattative sono
10: troppo lunghe.
0: Il rischio che tu non arrivi a dama è elevato, e le trattative che le riescono a chiudere in poco tempo, quelle lampo, sono quelle che poi vanno a buon fine, c'è niente da fare. Quindi
10: diciamo che più si allungano, più hai il rischio di perdere la trattativa,
0: esatto.
10: Perdere il giocatore.
0: Quindi è una sconfitta di Marotta e dell'Inter, non c'è niente da fare. Punto. Allora, dunque, ci dobbiamo fermare per andare a un break. Rispondo, guarda, io sono giorni che evito di rispondere a Gigio perché veramente, ma pure. Cioè, è di una bassezza di pensiero che io veramente non so manco che fanno la vita, non mi interessa niente. Io non c'ho nessuna grande vittoria. Io faccio questo lavoro e giudico quello che avviene. Non mi devo levare, rispondo pure ad un altro Giovanni che poi non so quale motivo, la casacca. Io non mi devo levare nessuna casacca. Giudico che poi scusami Giovanni, tu che fai nella vita per giudicare il lavoro mio? No, dimmi che fai, e così cerchiamo di capire il lavoro tuo che fai e vediamo se lo fai bene, per permetterti di giudicare il lavoro degli altri, dandogli delle appellandogli delle cose. Io ho espresso un giudizio su quello che è stata una situazione e oggi le sentiremo anche da altri. Quindi la casacca dove sta? Dove sta? Le vittorie dove stanno, Gigio? Gigio, ma dai, sei un tifoso di una povertà clamorosa dall'inizio, da sempre. È inutile. Guarda, oggi mi sono permesso di risponderti perché i tuoi messaggi sono di un livello bassissimo, che se vai al bar a parlare con un tifoso non riesci a dire ste cose. Quindi è inutile. Chiudo qui e non ti rispondo.
10: È stato
0: più.
10: Molto chiaro.
0: Ci fermiamo.
10: È stato molto chiaro.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia dei mondiali 2026. La presenza di tre nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, evidenziata già agli ottavi dove si sono qualificate sei squadre europee, una africana e una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina del sempre verde Leo Messi erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con la Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. E domani allo stesso orario ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'albiceleste, campione in carica, non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà nella finalissima la vincente tra Spagna e Francia. È il giorno dell'inizio dell'era di Max Allegri al Napoli, dal Teatro San Carlo, la presentazione del nuovo allenatore successore di Conte, che ha chiarito: subito al lavoro per creare le basi per essere dentro tutti gli obiettivi a marzo, quando si decide la stagione.
1: Tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca. Ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro, l'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi.
0: Giovanni Malagò invece fa chiarezza sul futuro CT della Nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato, e poi dice c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
2: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione, poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo

0: Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio.
2: Gianluca il pallone, tira! Gol, crepito, campione!
3: La radio di chi ama il calcio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo ancora, Lucio. Allora, io andrei.
1: Ciao Marco, eccoci.
0: Eccoci qua. Andiamo a recuperare qualche audio, poi leggiamo un'altra news al volo e ci sarà il momento di Marco Palma che presenta e tra l'altro chiude la sua stagione qui a Maracana oggi, perché poi insomma comincia
1: i talenti
0: a girare, eccetera.
1: Più avanti.
0: E sì, ritorneremo naturalmente con lui più avanti. Vai con l'audio.
2: Ciao ragazzi, Robertino a Torino, ma io mi chiedo come si possa pensare di chiamare Pirlo per la nazionale. Cioè Pirlo è un allenatore che sta allenando nella Serie B in Arabia Saudita. Cioè noi andiamo a prendere questo personaggio.
0: No, ma è sconcertante,
2: cioè,
0: questa cosa.
2: Meno male che Maldini doveva salvarci, sono senza parole.
0: Ma guarda, sinceramente
1: non
0: quando ho letto anch'io,
1: Marco,
0: la prima pagina oggi della Gazzetta dello Sport, anche io ho avuto veramente una sorta di tremolio proprio. Ho detto ma come? Ma com'è possibile?
1: Beh, cioè, era uno dei nomi che stava girando come outsider nei giorni scorsi.
0: Sì, ma non è possibile, dai. C'è qualcosa che non va. Io mi auguro che sia una sorta di non so, un nome buttato così perché così fai un po' di di un po' di letture, però insomma non può essere.
1: Non mi sembra molto convinto.
0: Non mi sembra proprio il caso,
1: regia.
0: Dai. Non mi sembra proprio, cioè se scelgono lui, a parte che Maldini lo vuole scegliere al posto di Pioli, se ve lo ricordate. Tempo fa, però dopo se scegli lui non mi puoi parlare di rivoluzione, qui è altro che rivoluzione, questa è,
1: diciamo che al momento è ancora dietro nelle gerarchie rispetto agli altri nomi,
0: ma io spero che rimanga proprio, che
1: è un pochino risalito,
0: già il fatto che è risalito, io
1: è un po' risalito,
0: sono preoccupato, sono veramente preoccupato, cioè ma centomila volte
1: grande
0: meglio
1: Pirlo che ci ha,
0: ma andiamo a prendere,
1: a grandi notte,
0: andiamo
1: con l'Italia,
0: andiamo a riportare Mancini tutta la vita, se devo prendere.
1: Guarda, Pirlo è stato un...
0: Se no vado a prendere Baldini,
1: Pirlo è un totem del
0: e lo
1: calcio
0: convinco
1: italiano
0: a rimanere, dai.
1: È un totem del calcio italiano, Pirlo, su questo non si discute.
0: Giocatore è una cosa, allenatore è un'altra.
1: Però
0: Lucio,
1: la carriera, insomma, al momento non so se abbia dimostrato
0: pure Maradona
1: di meritare...
0: ha provato a fare l'allenatore e non ci è riuscito.
1: Esatto, non so se al momento non
0: Platini,
1: so se abbia meritato se abbia dimostrato di meritare la chiamata alla nazionale italiana,
0: dai,
1: insomma, per quanto non
0: un
1: sia
0: altro
1: il miglior
0: audio,
1: momento,
0: sennò rischiamo tra poco.
1: Ribadisco, tutto
0: il
1: rispetto.
0: Dai.
3: Buongiorno, Ivan da Milano. Allora, Marotta si è un po' lamentato per, ma mi sembra la fotocopia un po' del discorso di Lookman dell'anno scorso. Ma se tu vai su un giocatore, se sai che l'Atalanta ti chiede tot e sai che l'Atalanta non ti molla un euro in meno, se sei veramente convinto, non c'è bisogno di aspettare, tira, molla, sì, forse no. È vero che non parliamo di 4-5 euro in più e meno, ma non c'è bisogno, perché se ti interessa veramente, sai che l'Atalanta lavora così, ok, subito sì o subito no. È normale che poi altre squadre arrivano,
0: sono
3: ma è
0: d'accordo.
3: Normale, ma perché non dovrebbero?
0: Sì, vai. Un altro.
4: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Non vi sembra che sia ormai arrivato la frutta al discorso palestra? Continuate a parlare di sto palestra, ma basta,

0: sembra la storia dell'anno scorso, con l'Atalanta e via dicendo. Basta, ne parlate troppo. Avete anche stufato su sta storia.
1: E non ci sentire, va bene? Io parlo di quello che voglio, primo. Secondo, ieri parla il presidente dell'Inter, non parla Marco Piccari o Lucio Marinucci. E ritorna sul fatto. E parla Lucci. Giornalisticamente, visto che voi volete insegnare a tutti come uno deve fare il lavoro, giornalisticamente ne devi parlare. Se non ti va bene, c'è possibilità da parte tua di scegliere di non ascoltarci. Io questo atteggiamento e questi messaggi qua, sapete come la penso. No, nessuno a me mi può dire di quello che devo parlare e chi devo chiamare. Nessuno. Andiamo avanti. E c'è un altro audio?
2: Marco, io non sono prettamente d'accordo alla visione che hai avuto di Palestra. Continuate a dire che è legittimo, però noi dobbiamo fare i tifosi anche. Noi tifosi abbiamo amato ancora prima che venisse all'Inter Nicolò Barella, perché ha rifiutato in serie offerte che provenivano sia dall'Italia, ma tantissime anche dalla Premier League, perché aveva scelto l'Inter e ha detto vicino al presidente del Cagliari di allora, ha detto io posso rimanere pure a giocare a Cagliari, se mi vuoi vendere vendimi solo all'Inter. Per me queste sono parole che vanno date nel calcio. Poi
1: non so parole che vanno date nel calcio, queste sono scelte personali e vanno rispettate. Barella ha fatto una scelta e va rispettata, Palestra ha fatto una scelta e va rispettata. Ho capito che tu sei tifoso dell'Inter e vorresti che tutti i giocatori che contatta l'Inter dicono di sì, ma non è così. Pure il tifoso della Roma voleva Greenwood, ma non è andato. Purtroppo questo sono scelte personali che non possiamo, Marco, possiamo dire di non condividere, ma non è che è legittimo quello che ha fatto Palestra, lo ha ribadito anche il presidente dell'Inter. È una scelta legittima.
3: Ma su quello non c'è dubbio.
1: Poi ti può star bene, non ti può star bene perché sei tifoso dell'Inter e vuoi che Palestra dica sì, che Lukman dica di sì, ma non funziona così nel calcio, non funziona così nella vita. Cioè ci sono delle proposte, sono dei professionisti, possono dire sì, possono dire no, non è che ragionano in base al tifoso. Purtroppo questo, ragazzi, va accettato. Palestra non ha fatto niente di male, niente. Il suo procuratore non ha fatto niente di male.
3: Non sappiamo se gli avessero dato la parola al 100%, a prescindere dal trofeo.
1: Ma la parola
3: quello
1: non
3: sarebbe,
1: esiste nel calcio,
3: sì, chiaro, ragazzi, non sarebbe non il massimo a livello edificante, insomma, a livello di principio. Poi purtroppo nel calcio i principi valgono il giusto, però mi sento di dire anche sul messaggio dell'ascoltatore di prima, invece chiudiamo in maniera veloce. L'Inter poteva accelerare e chiudere prima? Non lo so, perché poi anche Palestra e il suo entourage hanno un pochino temporeggiato. Il matrimonio nel calcio si fa in tre: un club, l'altro club, più il giocatore e il suo entourage. Quindi sì, vabbè, l'Inter ha provato a chiudere, però anche il giocatore e il suo entourage hanno aspettato fino all'ultimo di vedere se arrivava dell'altro, che poi è arrivato.
1: Sì, vabbè, ma stiamo dicendo una cosa che è normale,
3: sì, è ovvia,
1: fa parte
3: è ovvia,
1: del mercato ed è ovvia, quindi non c'è niente, non c'è un comportamento scorretto di Palestra, perché ripeto, alla fine è andato al Chelsea. Andiamo da Marco Palma, dai.
4: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
5: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
1: Ciao Marco, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Ciao Marco.
6: Ciao ragazzi, ciao Marco,
1: ciao
6: caro, Lucio,
1: ciao caro,
6: ciao ciao a tutti.
1: E allora dai, siccome sappiamo che oggi è il tuo ultimo appuntamento per questa stagione, più o meno, vero?
3: Poi dove vai, Marco? Visionare, dove te ne vai?
6: Beh, un po' di vacanza, un po' di visione, me ne vado nei miei, ho già fatto un salto 2 settimane fa, continuo a cercare lì, c'ho un paio di contatti in Belgio e in Olanda, Marco lo sa, quindi sarò un po' nei Paesi Bassi, un po' in Belgio, poi mi faccio un po' di vacanze in Italia, nella nostra amata Italia,
1: bravo,
6: quindi,
1: bravo,
6: in Toscana, quindi
1: tra, diciamo, tra
6: dai,
1: lavoro,
6: un po' di lavoro, un po'
1: tra
6: di
1: lavoro e vacanza, dai, tra lavoro e vacanza, vai, andiamo subito a presentare i tre di oggi, dai.
6: Beh, allora, gli ultimi tre nomi per questa stagione, diciamo, che poi è partita già la 26-27, già passata, è partita la 26-27, con i primi turni, i primi raduni. E infatti il mercato impazza. Un giocatore, il primo che parliamo, si chiama Ben Nelson, è un ragazzo inglese del 18-3 del 2004, è 191 centimetri, di piede destro, lui fa il difensore centrale. Gioca per Leicester, nell'Leicester City, è proprio un prodotto del Leicester City, un ragazzo che ha veramente una fisicità incredibile. Qua unisce a questa fisicità una cosa molto particolare, un ragazzo 1,91, è dinamico, molto dinamico come difensore, e poi è bravo tatticamente, perché fa il centrale a destra, fa il centrale a sinistra, addirittura ha fatto anche il mediano davanti alla difesa di rottura, un po' di schermo, per questa sua ottima tecnica, bravissimo in marcatura, un giocatore che piace veramente tanto. Lui è inglese a tutti gli effetti, ma origini scozzesi, tant'è che in under 15, in under 16 di nazionale le ha fatte con la Scozia, ma poi in under 16 proprio è passato a quella inglese, da lì ha fatto un ottimo percorso, è stato anche capitano della rappresentativa inglese under 18. Questo a dimostrare che le sue doti di guidare la difesa e anche un'ottima personalità. Dicevo, un prodotto dell'Leicester, l'hanno cresciuto bene, l'hanno dato un anno in prestito all'Oxford United, dove lui ha fatto una stagione grandissima ed è si è completato a livello tecnico e a livello tattico, quindi è ritornato più pronto, anche se l'Leicester ultimamente non sta facendo benissimo, però proprio per questo che l'Leicester è retrocesso addirittura nella terza divisione inglese, questo ragazzo può spiccare il volo. E chi lo cerca? Piace moltissimo al nuovo allenatore del Torino, Abate, e il Torino ci sta pensando. Infatti poi proprio stamattina leggevo su dei siti che qualcuno già riportava questa notizia, perché sta veramente vicino, piace proprio tanto questo ragazzo, a me ricorda Baneke, abbiamo visto forse poco al mondiale perché l'Olanda è uscito tantissimo, però il difensore centrale ex Brighton, appena passato al Tottenham per una cifra molto importante, mi ricorda di quel tipo di giocatore là. Ben Nelson, chiaramente il Torino lo sta trattando a 6-7 milioni d'euro, cerca di portare qualcosa di meno, ma è veramente vicino ai Granada, e sottolineo la cosa che a Abate piace proprio tanto questo ragazzo, quindi sarebbe un ottimo acquisto, Ben Nelson.
1: Bene, e allora vediamo se poi il Torino riuscirà a arrivare a dama, no?
3: Sì, poi mi sento di dire, Marco, quando Abate vuole puntare su un giocatore, pur non giovanissimo, ma comunque giovane, c'è da fidarsi, perché nelle ultime avventure, sia in Serie B che in Serie C, i giovani li ha valorizzati tutti molto bene, sì. Sia Terni che alla Juve.
1: Molto entusiasmo intorno al Torino di Abate, ho visto i tifosi.
3: Beh, sai,
1: già accogliono un grande entusiasmo.
3: C'è un po' di aria giovanile, ecco, un po' di aria fresca, quindi chissà. Io
6: soprattutto...
3: Sì, Marco, vai.
6: Io te ne dici a Juve Stabia, secondo me a Juve Stabia era una delle squadre che giocava
3: benissimo. Ma anche la Ternana, Marco, anche la Ternana in Serie C giocava un calcio
6: vero.
3: Raro.
6: Mi piace, cioè, è un allenatore propositivo, gli piacciono i ragazzi, li mette dentro, i giocatori a Roma sono andati a Juve Stabia, se ti ricordi qualcuno, Cacciamani del Torino che si ritroverà, accresciuti, l'hanno lavorato bene, e c'è quel entusiasmo a Torino perché è uno che può lavorare con i giovani, sappiamo bene che la cantera, passata in termine granata, ne sforna sempre tanti, e sembra che Abate possa essere...
1: Una volta era proprio una veramente...
3: Una fucina,
1: di talenti, è vero, ce ne sono tantissimi.
3: Gli auguriamo, insomma, vediamo. Io Bene. Non lo conosco tantissimo, l'ho visto poco, Nelson.
1: Andiamo al secondo, dai. Struttura.
6: Il secondo si chiama Mikel Amondarain, lui è del 6-1-2005, è argentino, 185 centimetri, è di piede destro. Lui è un mediano, centrocampista centrale, forse pare a chi somiglia, lo capiamo subito il giocatore, mi ricorda Freuler, è proprio chi lo cerca il Bologna, proprio perché Freuler si è svincolato, è un giocatore con quelle caratteristiche, più giovane, un 2005, al nuovo Bologna di Tedesco farebbe proprio molto comodo. Questo giocatore piace tanto, lui è un centrocampista centrale, come ho detto, secondo me dove si esprime meglio è quando fa il mediano, dove eccelle nel recupero del pallone, nella distruzione delle trame di gioco avversarie, nell'intercettazione del pallone, quindi veramente molto abile tatticamente questo giocatore. A questa grande quantità che mette in mezzo dentro il campo, ci abbina una qualità ottima, perché lui ha fatto anche la mezzala, se andiamo a vedere le sue medie gol, è uno che quando viene schierato la mezzala è bravo negli inserimenti, c'ha un ottimo tiro, fa 3, 4, 5 gol al campionato, però torno a dire, la sua crescita adesso, lui gioca nelle Estudiantes della Plata, è proprio quella da mediano, è proprio un Freuler che, come era Freuler a necessità, poteva anche giocare più alto, passatemi il termine, o da mezzala, però questi insomma sono proprio quelli che ti fanno da schermo, intelligenti tatticamente, e il rigiovanimento del centrocampo Sartori c'ha sempre un ottimo occhio, quindi questo ragazzo lo stanno tenendo. Però devo dire che ultimamente anche due squadre inglesi si sono interessate, forse competere con l'inglese è sempre un po' più difficile. È arrivato in squadra a luglio scorso, lui 25 partite, è entrato da giovane 2005 subito nelle Studiantes, 6 Coppa Libertadores su dei campi, ragazzi, che vi raccomando, era nelle Studiantes giovanissimo, seppure ancora è quando ha vinto il campionato e quando hanno vinto la Supercoppa. È un giocatore già comunque decorato, che sa che cosa vuol dire anche vivere partite molto importanti. 5 milioni di euro il prezzo, al Bologna piace tanto, però lo sottolineo, le ultime notizie che variano dalla Premier League sono preoccupanti, però il giocatore è seguitissimo e molto interessante. Mikel Amondarain.
3: Niente, gli inglesi bene. Ci anticipano in ogni modo, sì. Per ogni operazione sono sempre in mezzo, è incredibile. Non lo conosco.
6: Una volta troviamo un 2005,
3: sì, per una volta
6: che comunque arrivano sempre e ce li rubano.
1: Se ci metti la vita, andarla a prendere anche quello.
6: È bravo, è vero.
1: Perdi tempo.
3: Perché a volte ti anticipano pure quando arrivi presto.
6: Vi dico una cosa, vi dico una cosa giustissima. So per certo che i primi occhiali a questo ragazzo il Bologna l'ha data a gennaio, nel mercato di gennaio. Lo trattiamo ancora a giugno e magari gli inglesi l'hanno vista adesso, dove in 3 minuti lo prendono. Proprio questo, tante volte le squadre italiane soffrono proprio la velocità, seguono tanto, prima dell'investimento vengono bruciate. Speriamo di no.
1: Bene, andiamo al terzo.
6: Ah, il terzo, diciamo che è la stellina dei tre, anche per l'età, si chiama Tino Kusanovic. La data segnatevela, 8-3-2008, ragazzo croato di 187 centimetri, piede destro, lui è una punta centrale, gioca nella Norimberga 2, quindi la formazione giovanile del Norimberga, ma non troppo perché comunque loro fanno le serie minori professionali. Lui è croato di nazionalità, ma è nato e cresciuto in Germania, e proprio calcisticamente ha mosso i suoi primi passi proprio nel Norimberga, e lì sin dalle sue prime apparizioni questo ragazzo ha messo in mostra una grande cosa, un enorme senso del gol. E quando sei così giovane è difficile vederlo proprio, che se invece lui si vedeva subito appena era entrato in campo, dire 2008, giovanissimo, un ragazzo che la metteva dentro sempre. Il fisico l'ha aiutato, perché 187 centimetri, devo dire, li ha sviluppati velocemente, quindi nelle squadre con cui ha giocato ha sfruttato molto questo, essere sviluppato prima è molto importante nelle giovanili. Chi cresce prima fisicamente può svettare a livello fisico, può svettare nel gioco aereo e prendere sicuramente maggiore considerazione e maggiore visibilità, e lui è proprio questo ha fatto, perché di gol ne ha fatti tantissimi. Pensate che lo scorso anno ha fatto il campionato in under 17, lo fanno regionale capocannoniere, vincono il regionale, vanno a fare il nazionale, non vincono il nazionale, ma lui capocannoniere, quindi vi dico, questo c'ha un senso del gol veramente veramente enorme. Tant'è che per premiarlo alla penultima giornata della Bundesliga 2, dove si trova il Norimberga, l'allenatore l'ha messo dentro, l'hanno fatto esordire giovanissimo proprio per premiare questo ragazzo, che veramente non detta abbina fisicità, è bravo a buttarsi negli spazi, è forte fisicamente, c'è una gran tecnica di base, e ti ho detto, è uno dei giocatori che secondo me giovani è più spietato dentro l'area di rigore. Non lo segue una squadretta, perché lo segue la Juventus, questo lo segue la Juventus, devo dire che gli scout della Juventus è tempo che stanno su questo giocatore, perché piace veramente tanto a me, per le volte che va in gol e come riesce dentro l'area mi ricorda Pavlidis del Benfica, ce l'abbiamo negli occhi. Pavlidis non è un giocatore bellissimo, però quanti ne fa sempre tanti, le palle arrivano, la mette dentro di testa, di coscia, di piede, tira i rigori, me l'ha ricordato molto, e magari facesse la carriera di Pavlidis, ma voglio dire, potrebbe fare, se continua, anche di più. 6 milioni d'euro, la Juventus ci sta sopra
1: tanto.
6: Veramente
1: nemmeno tanto. Dai. Per un attaccante,
3: per un talento, io non lo conoscevo. No, l'ho visto all'Europeo, però l'Europeo under 19. Peraltro, ci hanno anche fregati, tra virgolette, perché non l'abbiamo battuta la Croazia in quella partita. L'idea che mi sono fatto, ecco appunto, Marco, è che possa sgrezzarsi ancora di più in fase di rifinitura, ma forse proprio quella sua grettezza pratica, forse è proprio quello il suo valore lì.
1: Sì. Vabbè, vediamolo. So. Vediamo poi che succede. Allora, c'è un messaggio audio. Lo prendiamo proprio. Siamo quasi in chiusura con Marco. Prima di salutarlo, sentiamo, dai.
7: Buonasera, un grosso saluto all'esperto. Ho sentito che ci sarebbe un po' di tempo. Ultima apparizione stagionale. Allora, vi faccio l'ultima domanda: ma perché Alessandro Romano è stato ceduto al Cagliari con questa facilità? Alessandro Romano, che veniva dalla primavera della Roma, è stato ceduto al Cagliari col diritto di riscatto da parte del Cagliari. per quale motivo, poco dinamico per Gasp, perché comunque è un, mi pare un centrocampista centrale molto geometrico, un Paredes se vogliamo.
3: Rispondi tu, Marco. In Serie B, con lo Spezia.
1: Marco.
6: Credo che abbia preso il punto, la dinamicità, credo che Gasperini, lui è un po' statico come calciatore, diciamo che se nella Roma c'è uno che fa quel ruolo là, Cristante, vero, può ricordare un po' Paredes perché è molto forte tecnicamente, però forse per quel ruolo Gasperini cerca qualcuno che ha delle caratteristiche un po' più di dinamicità che forse Romano non aveva, e comunque a Roma serviva di fare qualche plusvalenza, magari un giocatore non da della rosa titolare.
1: Certo. Vediamo se c'è ancora un'altra riflessione. No, e vabbè, poi scrive Massimo: ma scusate, Torino e Lazio non possono avere freschezza, eccetera. Sono club storici, dove loro presidenti, vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, freschezza. Il Torino adesso sta intraprendendo questo percorso.
3: No, dico, perlomeno ha freschezza a livello tecnico. Lazio, non puoi avere grandi potenziali, certo. Almeno punta sui giovani.
1: Lazio, ragazzi, in questo momento io faccio fatica proprio a esprimere un pensiero, ecco.
3: Sì, beh, la Lazio è ancora, forse ancora più incrinata in questo momento, perché ha perso un gradino a livello di fascia. Il Torino continua a galleggiare.
1: Tra la svendita e le occasioni. Adesso sta facendo
3: tu dici
1: svende
3: come...
1: e prova a vedere qualche occasione.
3: Grandi saldi.
1: Sì,
3: grandi,
1: sai, quelle
3: saldi.
1: Cose. Dicevo, guarda che forse a due soldi fai un affare, forse però. E quindi...
3: Beh, non è un bel segnale.
1: No, il bel segnale
3: è
1: molto
3: negativo. Non è un bel segnale.
1: È molto negativo il segnale.
3: No. Però il Torino, sai, molto. Sempre quella media fascia. A questo punto punta su qualche giocatore giovane, un allenatore giovane, qualcosa perlomeno che ti possa dare un po' di brio. Quello intendevo.
1: Sì, vediamo. Allora, c'è un messaggio di, credo sia Artemio D'Alghero, e poi ci salutiamo, tifoso dell'Inter. Dice: sono molto contento che Palestra sia andato in Premier a guadagnare un sacco di soldi, che poi spero spenderà in Italia. Non lo dico per frustrazione, spendere 50 milioni per un semplice prospetto sarebbe stata una grossa scommessa per l'Inter. Spero che Palestra possa giocare nel Chelsea in modo da crescere per far bene in nazionale. Per l'Inter vedrei meglio un'ala con più dribbling e molto più forte fisicamente, come era Dumfries, e ci saluta. Ripeto, poi ha fatto una scelta. Poi sul discorso di un nostro amico fa sulle opinioni di tutti possono esprimere, ma guarda, qui non si tratta di esprimere o meno le opinioni, perché mi sembra che le opinioni vengono espresse da tutti, sia dagli ascoltatori sia da chi viene qui in studio, e c'è comunque una libertà totale. Poi quando si travalicano dei confini di mancanza di rispetto, di insinuazioni, quello no, perché le opinioni è giusto. Per esempio, il nostro ascoltatore prima ha detto che non la pensa così, che Palestra doveva scegliere l'Inter, rispettabilissima la sua opinione, però insomma poi alla fine ognuno fa la sua scelta, ecco.
3: Abbiamo detto tante volte, Marco.
1: Va bene, Marco, ci sentiamo,
6: ragazzi,
1: più là.
6: Faccio...
1: Mi raccomando.
6: Ti ringrazio per la stagione. Grazie a te, Marco.
1: Grazie a te.
6: Anche a te, Lucio. Oh,
3: grazie
6: per essere
3: a te.
6: Ospitarmi nel vostro spazio. Per me è sempre un piacere. A settembre, in agosto, quando volete, saremo di nuovo insieme. Marco, ti lascio con un numero: meno 18. Sì. Ci vediamo quando ci ritroviamo. Vediamo come siamo. Adesso siamo a 18 punti dalla vetta. Quindi erano 40, siamo a 18.
1: Ho trovato un altro
6: matto.
1: Ciao Marco, sarà il nome che porta un po' di follia. Vabbè. Grazie a Marco Palma.
3: Il punto in comune è quello.
1: Va bene, caro Lucio, noi ci dobbiamo fermare anche noi, perché sta arrivando Stefano Impallomeni. Si parte con subito dopo l'anteprima con il pomeriggio di Maracanã, tanti ospiti, tanti temi che andremo ad affrontare, quindi state con noi, torniamo subito dopo il break. Grazie come sempre.
3: Grazie a te, Marco. Ciao a tutti.
1: Lucio, a presto. Break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura agli esteri, l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz, nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima. Lo stretto di Hormuz non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane, ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano a Sky News. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere, è rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Diversamente, precisa il portavoce, si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran.
0: Ora in Italia, con la politica, oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. Nei giorni scorsi la maggioranza è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega infatti sarebbero orientati per il sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, noi moderati UDC. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti non è stato trovato l'accordo neppure tra le opposizioni.
1: Ora la cronaca: in Emilia-Romagna un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei rimanendo gravemente ferito. La vittima ignara è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato un invito nel parco Altedo, un pestaggio di gruppo da cui il minorenne, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi scappando dal luogo dell'aggressione, raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Sono stati individuati e segnalati a piede libero alla procura per i minorenni circa 20 ragazzi. Sono accusati a vario titolo di lesioni personali e violenza privata in concorso. Non è ancora chiaro il movente di questa aggressione, si ipotizzano i futili motivi.
0: 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 ai domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, dei Di Stefano, Tegano e Condello. L'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata condotta dai carabinieri e dalla polizia di Stato. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da fuoco.
1: E ora ci occupiamo del meteo. Ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi anche in altre regioni.
0: Il calcio in casa Napoli, è tempo di ripartire ed è questo l'imperativo che si è posto Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan, culminato con la mancata qualificazione alla Champions League e il conseguente esonero. Il tecnico livornese però ha la possibilità di fare un salto di qualità al Napoli, che negli ultimi anni ha vinto in Italia ma ha fatto fatica ad affermarsi anche in Europa. Sentiamo Allegri in conferenza stampa.
2: Importante avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. Credo che regga su una squadra che ha tutte queste qualità.
1: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Stai ascoltando TMV Radio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Bene, ci siamo. Ciao Stefano.
5: Ciao Marco, ciao a tutti. Buon pomeriggio.
3: Ben trovato, buon pomeriggio anche a te, eh. Caro Stefano, oggi abbiamo tanti temi che affronteremo nel corso di questo pomeriggio, però voglio, ha parlato Allegri, abbiamo già selezionato un paio di passaggi, poi ci torniamo un attimo, abbiamo preparato un blocco anche per analizzare con chi segue più il Napoli da vicino successivamente questa bella presentazione molto scenica in questo teatro bellissimo di Napoli. Però detto questo, stavo riflettendo su una cosa che riguarda la Juve. Ha iniziato, no, ieri la stagione di allenamento, e sinceramente mi sembra una Juve veramente in questo momento svuotata, no? Tra chi deve ancora arrivare, i impegni nazionali, il mercato, sì, che è un punto interrogativo. Però una squadra che è partita senza attaccanti, cioè tu fai
5: aranghi ridotti
3: senza attaccanti. Allora mi sono domandato una cosa, se...
5: Cioè senza il centravanti.
3: Senza il centravanti di riferimento, esatto. Con delle operazioni che adesso si fatica a capire come verranno fatte, c'è il caso Pendà che va, non va, come va, che formula, Davide deve rientrare, vabbè, Vlahovic è sparito, ormai penso che sia un capitolo chiuso, a meno che non ci sarà un colpo di scena. Sto Colomani che continua a venire fuori puntualmente, tutti i giorni, adesso c'è l'offerta. Mi chiedevo una cosa solo. Siamo a più di un mese. Allora, se dico questa cosa qualcuno dice vuoi fare la polemica, però facciamola pure la polemica se serve, non è un problema. Siamo a più di un mese dell'arrivo di Carnevali. Ti faccio questa domanda: se al posto di Carnevali ci fosse stato Como lì, con una adesso... Juve così, che cosa avremmo detto? E soprattutto Spalletti sarebbe stato buono, tranquillo, perché io, a me mi sembra quel mare che
5: mi metto nei panni di Spalletti. Non è facile, Marco,
3: cominciare
5: un lavoro, una stagione così, tra l'altro insomma l'hai detto, le assenze, i giocatori che hanno fatto il mondiale torneranno, ma insomma non c'è un centravanti, l'ho detto ieri, è impensabile una squadra importante come la Juventus non possa partire con le idee chiare là davanti. Poi certamente le dinamiche del mercato le conosciamo tutti e non è così semplice mettere le cose a posto, però insomma la Juve, al netto delle difficoltà che uno può incontrare sul mercato, non può partire così, ma insomma questo è stato il mio pensiero, ma senza criticare nessuno e senza dare responsabilità adesso, in attesa che poi si definisca
3: che
5: il mercato.
3: Certo.
5: Però insomma, pensando al lavoro di un allenatore, nella fattispecie di Spalletti, ma anche ogni allenatore, ecco,
3: ma io ci metto pure Gasperini,
5: esatto, insomma, voglio dire, un po' tutti stanno nelle difficoltà, in questo tipo di difficoltà, però insomma ci dobbiamo abituare,
3: cioè possiamo dire che i due,
5: che ci sono due fasi di ritiro, allora,
3: esatto.
5: Perché le squadre devono partire il 10 luglio
3: se poi non c'è nessuno, voglio dire
5: partite più tardi, oppure non lo so, fate due ritiri,
3: no è vero che ormai gli allenatori si devono abituare a questo tipo di situazioni.
5: Questo sì, questo
3: però
5: sì, ma
3: partire
5: non troppo,
3: con tutte queste incognite, queste incertezze.
5: A me non volto nuovo, se è una squadra importante.
3: No, l'unica squadra che ha fatto, allora di quelle della parte alta della classifica, l'unica squadra che ha fatto il mercato è Milan. Quindi togliamo adesso un attimo il Milan.
5: Però, a me non volto nuovo.
3: Volti nuovi,
5: però,
3: ha messi più l'allenatore.
5: Se fosse arrivato solo Gonzalo Ramos, ti presenti con Gonzalo Ramos, poi arriverà dopo, ha fatto il mondiale, però sai che c'è un volto nuovo,
3: sì,
5: no?
3: No, è una partenza decisamente in salita, ad esempio per Gasperini e Spalletti, perché poi sono due allenatori, tu mi insegni, che lavorano
5: per Spalletti, perché
3: esatto,
5: poi non è stato centrato l'obiettivo, insomma, una serie di problematiche.
3: Però lavorano molto su quello che è il campo,
5: esatto,
3: no?
5: Bravo.
3: Quindi tu parti e ancora non sai chi sarà al centravanti, se quello rimane o non rimane, l'esterno arriva o non arriva,
5: cioè, che cosa
3: oggi un nome,
5: adesso
3: domani un altro.
5: Spalletti farà una conferenza stampa, che ti può dire?
3: No,
5: non può dire,
3: stiamo lavorando,
5: può dire
3: le solite cose. Stiamo lavorando,
5: so,
3: buonanotte,
5: facile,
3: che devi fare?
5: Lui sta allenando una squadra che ne so. Quanti esuberi ci sono in questi, quanti ne ha convocati? Ci sono 7-8 titolari.
3: No, ma io leggevo pure i convocati, 17-18 giocatori, pure
5: Roma,
3: mi sembra 17-18
5: sì,
3: giocatori.
5: C'è la Dobbik.
3: Esatto. Esatto, che non mi sembra che sia l'uomo gradito a, quindi sta lì perché fa numero in questo momento.
5: Però adesso siamo in attesa di capire, insomma, i movimenti e vedremo. Qualcosa devono piazzare, sia Roma, Juventus, ecco. Poi Milan già fatto, il Napoli mi sembra che insomma...
3: E Napoli, io credo che sia una squadra
5: deve,
3: già fatta.
5: Deve sistemare
3: qualche esubero, dovrà mandare via. Esatto. Ma non mi sembra una squadra.
5: Non mi sembra una squadra.
3: Credo sia pronta.
5: Già fatta, come
3: ecco, credo sia pronta. No, questo certifica ancora veramente le difficoltà che ci sono in questo mercato. Perché poi se le squadre. Diciamo, Massimo scrive la Juve è senza moneta. Sì, invece le altre ce n'hanno tante le monete, le altre squadre. Quindi non lo so. Io non credo che sia soltanto anche un discorso prettamente economico. Poi dipende pure da chi vuoi prendere, che obiettivi hai, dove vuoi arrivare. Qui stiamo parlando di Kolumani da mesi, ragazzi. No, per dirne uno. Stiamo parlando da mesi di questo giocatore.
5: Per carità, rispetto tutto, ma insomma è un mese, abbiamo parlato di Vlahovic e rinnovo, poi non c'è stato il riavvicinamento, adesso Kolumani, mi sembrano due tormentoni che bisogna...
3: Può portare ad innervosire questi due allenatori, ti chiedo?
5: Secondo me sì.
3: Chi si
5: però,
3: secondo me è più Spalletti.
5: Però hanno esperienza, sono tutti e due bravi, però mi metto nei panni di, soprattutto di Spalletti, insomma, sì, Gasperini, dice bisogna dare un'accelerata, probabilmente adesso non lo so, le ultime... Entriamo un po' nel dettaglio, ma Somerville del West Ham questa sera dovrebbe avere una risposta da Roma per quanto riguarda l'acquisto, perché da quello che mi sembra di capire la Roma va su un acquisto e poi cercherà un prestito
3: certo.
5: Basta, il Garnacho, adesso è uscita la voce di Hendrick del Real Madrid, prestito e da una parte l'acquisto per rafforzare sta tre quarti. Per quanto riguarda invece Spalletti, le istanze sono molto più pesanti. Marco,
3: portiere,
5: perché, insomma,
3: portiere attaccante,
5: Dybu Martinez,
3: centrocampista.
5: Almeno le ultime, l'Aston Villa dice resta con noi. Insomma, voglio dire, non è facile, Marco. Non è facile per Carnevali, per Massara, e non è facile per Spalletti capire che squadra mettiamo su. Insomma, poi c'è ancora tempo, per carità. Però siamo a metà luglio,
3: No, assolutamente.
5: Cioè, tra un mese si ricomincia, eh?
3: Certo. No, ma poi per esempio c'è Gennaro, ci scrive altro che mercato acquisti quest'anno, e sarà il mercato delle vendite. Tante squadre sono ingolfate di calciatori.
5: Questo è vero.
3: Che poi bisogna essere bravi soprattutto a far mercato in uscita, perché poi è quello che ha un... Che pesa di più, secondo me.
5: Beh, quello sicuramente. Certo. Quindi... mi ricordo un'estate il Chelsea aveva praticamente due squadre. C'erano degli esuberi prestigiosi, molto bravi, che non rispondevano alle esigenze dell'allenatore di allora e furono parcheggiati nel campo B là del centro sportivo del Chelsea. C'era quasi una squadra, tutti esuberi di un certo spessore.
3: Vediamo.
5: Anche lavorare così, insomma, tu non puoi lavorare con gente che non rientra nei piani.
3: No.
5: Non è facile.
3: Ma non è facile, anche perché che fai? Costruisci qualcosa con chissà
5: che
3: bambina.
5: Cominci la stagione e c'è una squadra che già un po' di nervosismo c'è. Poi sono bravi, stiamo parlando di allenatori di grandissimo livello, Spalletti e Gasperini, però insomma un po' di nervosismo ti viene,
3: Senti, altro argomento che poi affronteremo così piano piano nel corso di questo pomeriggio un po' tutti quanti, altro argomento che titolo è Amorim pronto a decollare con questo Milan. Ieri già faceva il pressing.
5: Però mi sembra uno che insomma...
3: Entrava in mezzo nelle partitelle per dare fastidio ai difensori.
5: È entrato in questo mood rosso-nero con la testa giusta, insomma.
3: Lo sai che
5: una buona, con una personalità...
3: A me mi ispira fiducia,
5: un po'
3: so perché
5: fiducia, mi sembra uno positivo,
3: mi attira pure a me.
5: Mi sembra uno positivo.
3: È qualcosa in questo momento che ti incuriosisce.
5: Esatto.
3: Voglio vedere adesso anche come andrà avanti il mercato del Milan, perché comunque ha assestato due colpi niente male. Vediamo, perché non so, mi sembra, è vero che questo allenatore viene da un fallimento importante come Manchester United, questo dobbiamo dirlo e sottolinearlo perché è sotto gli occhi di tutti, però è pure vero che quando ha potuto lavorare con la squadra, come è successo ad esempio nello Sporting
5: e con l'appoggio della società,
3: perché mi sembra
5: Lisbona,
3: molto supportato
5: Sporting,
3: ecco.
5: In Lisbona lui ha avuto proprio tutto il vento a favore, sai, per un allenatore poi
3: mi sembra molto supportato, cioè Cardinale ha preso in mano la situazione, lo sta supportando e poi vediamo, perché
5: quindi questo è un aspetto positivo da cogliere, secondo me, no? Da questo protagonismo diciamo anche abbastanza agonistico di Cardinale, dopo tutte le critiche ricevute, lo scetticismo generale, la contestazione, partito, l'elicottero, Gonzalo Ramos, Ghila, Amorim,
3: ha dato delle risposte, possiamo dire che ha dato delle risposte,
5: e poi la notizia è che adesso è Cardinale che decide.
3: Sì. cioè Milan e Juve sono uscite malissimo dall'ultimo campionato, ok? Perché hanno perso la Champions, sono uscite malissimo, ce l'avevano in mano tutte e due. Però mi sembra che e la società del Milan è stata contestatissima in maniera anche forte, no? Vi ricordate, c'erano addirittura venivano messi i post in giro, liberateci da Cardinale, eccetera, eccetera. Mi sembra che lui abbia dato una risposta. Ho speso 100 milioni, ha preso due giocatori, ha preso un allenatore nuovo. Si è preso un rischio, si è preso un rischio, però ha dato una risposta. Poi ancora credo che sia parziale, perché deve fare ancora qualcosa.
5: Vabbè, però insomma, ci sono state delle risposte importanti, no? Mm-mm. Gonzalo Ramos, Ghila, Amorim. Poi l'organigramma si discute, fa discutere, ah, non c'è una figura. Beh, sono affari un po' di
3: poi vediamo, perché dopo dovrà rientrare pure Ibrahimovic dal mondiale.
5: Vedremo,
3: quindi
5: però
3: vediamo,
5: mi sembra un pochino Cardinale in primo piano.
3: Poi, Alessandro dice, si può dire che al momento, anche se è ancora molto presto per un giudizio definitivo, e questo siamo d'accordo, Alessandro, il Milan è quello che si sta muovendo meglio sul mercato? Decisamente. Serviva un difensore forte, l'ha preso. Serviva un attaccante, l'ha preso. E adesso vediamo quali saranno le altre mosse. Però queste erano due cose che doveva fare,
5: considerando sempre i soliti noti, cioè Magnan, Rabiot della situazione, esatto. No? Che non devono partire, perché altrimenti...
3: sembra che Rabiot non parta, così Cardinale ha detto, non si muove, quindi vediamo. Senti, altro tema, così mi dirai, mi accenni qualcosa, poi faremo anche qui una parentesi, andremo a sentire anche le parole successivamente. Marotta, ieri noi abbiamo commentato live quello che diceva Stefano, però c'è stato il passaggio su Palestra dove praticamente di fatto lui si è sentito un po' tradito dal calciatore, perché verbalmente c'era stato insomma quasi un accordo, ha accusato anche un po' l'agente Lucci che lo doveva indirizzare in maniera diversa. Lucci ha risposto, la sua risposta l'hai letta, ha detto vabbè, ma non stanno così le cose, la scelta è stata del ragazzo, ha detto, e poi ci sono stati 45 giorni dove l'offerta, non c'è stato l'accordo tra i due club, quindi di fatto di che dobbiamo parlare? Come ti metti in questa situazione, in questa diatriba? Credi che
5: è difficile pronunciarsi, Marco, perché la verità lì la sanno soltanto Marotta e Lucci. Allora, quindi, se uno sente Marotta, dà ragione a Marotta, se poi c'è la replica di Lucci, dà ragione a Lucci. Non sappiamo.
3: Però anche è vero che uno può scegliere quello che vuole.
5: No, su questo non ci sono dubbi.
3: Quindi l'accordo verbale non conta niente.
5: Ausilio è stato chiaro, cioè legittimo da parte del ragazzo.
3: Anche lui l'ha detto ieri. Però dice che doveva essere indirizzato dal procuratore in maniera diversa. Cioè, nel senso, lui si aspettava, non so, una mano dal procuratore per andare all'Inter.
5: Vabbè, ho capito, ma Palestra ha la capacità di intendere di volere. Non soltanto
3: sceglie
5: la capacità
3: pure lui.
5: Giuridica che arriva, insomma. Appena
3: io penso che in questa vicenda
5: avrà una capacità d'agire, avrà una sua testa e dire vabbè, andiamo al Chelsea, perché insomma non è che mi dici andiamo in un campionato.
3: Io credo che in questa vicenda esce sconfitto Marotta e l'Inter, Stefano.
5: Ausilio,
3: però per loro è una
5: settimana
3: sconfitta,
5: fa è stato,
3: perché
5: è stato
3: se tu dici
5: chiaro,
3: che avevi un accordo
5: può succedere
3: però esci sconfitto di fatto.
5: Sì, è una sconfitta, come l'ha detto,
3: due di picca. Però è uscito, è così, credo che a questo punto bisogna anche perché poi io ho detto prima, è capitato che alcune volte l'Inter che è uscita vincente in una trattativa usando lo stesso metodo, lo stesso sistema,
5: è un po' una maledizione.
3: Sì.
5: Perché che era stato? Cioè, con Leoni pure, no?
3: Sì.
5: Ti ricordi? Andò a Liverpool. Palestra uguale, adesso è stato sfortunato, in bocca al lupo ragazzo, a Calahiri, che aveva preso ma ha avuto problemi. E che devi fare? Sono cose che succedono e... Ma insomma, voglio dire, l'Inter è già forte così come deve definire, deve adesso prendere i sostituti di De Vrij, Acerbi, eccetera, eccetera. E poi ripartire, una squadra già forte.
3: Ma come qualcosa Napoli deve fare, dai.
5: Inter e Napoli io mi metto sempre lì in prima fila.
3: Però io l'ho detto ieri e lo ribadisco, non mi appoggerei a questo fatto che sono più forti.
5: Sono d'accordo con te, poi devi stare sul campo, le motivazioni,
3: tempo,
5: devi ripartire,
3: anno,
5: eccetera, devi resettare.
3: Ci sono altre
5: però,
3: situazioni.
5: Marco, oggettivamente
3: quindi...
5: hanno due organici che sono superiori rispetto alle altre. Roma e Como io le metto un pochino sotto, e Juve e Milan punto interrogativo, in attesa di vedere un attimo come, no?
3: Vediamo.
5: Questa è un po' la griglia adesso al 15, sì, al 14 luglio. Poi vedremo.
3: Senti, stavo un attimo sui social e sto vedendo che, te lo ricordi Dani Alves?
5: Come no?
3: È diventato un pastore. Sai, no?
5: No, se non mi mancava.
3: Sì, il pastore ha affermato di essersi sentito più felice in carcere che nel periodo in cui guadagnava milioni di euro come calciatore professionista.
5: Non sono cose da...
3: No. Sta facendo... adesso bravo. Si è convertito... Guadagnavo milioni di euro grazie bravo. A Dio e al calcio, ma in prigione, guadagnando 113 euro, ero più felice che guadagnando milioni. Prima giocavo a calcio e ora ero in prigione a pulire la casa. Ma avevo mio padre, Dio, con me. Dicevo, che valore hanno milioni di euro senza un padre? E, insomma, adesso qui mostrano una sorta di suo...
5: Si è
3: convertito. Insomma,
5: c'è una crisi mistica, una crisi che secondo me migliora l'uomo, no?
3: No, mi ha incuriosito, perché poi sai...
5: non è che uno deve,
3: non so cose che capitano tutti
5: forza,
3: i giorni. Per convertirsi in una prigione, quindi, uno, poi lui magari
5: è, però è un'esperienza e magari necessaria per poi migliorarsi. Soldi, cose, fama, fai eccessi, eccetera, eccetera. E poi ti svegli un giorno e dici: sai che c'è? C'è anche un'altra faccia della medaglia. Insomma, la vita ti propone altre cose. Comunque, insomma, è un salto di qualità, secondo me. Ripeto, lo poteva fare pure prima. Nel senso, cioè, ognuno di noi può, non è che devi per forza toccare il fondo, però di solito capita così.
3: Capita.
5: Quando ci sono delle esperienze forti, importanti, negative.
3: Sì. Beh, vabbè, in bocca al lupo a questo cammino personale, esatto, di Dani Alves, che era comunque un gran bel giocatore. Giuseppe ci scrive al 331-8200-23, recupero un po' di messaggi al volo. I contratti, seppure verbali, vanno rispettati. Le strette di mano hanno un loro valore contrattuale e morale. Il procuratore doveva dare dimostrazione di tutela anche verso la crescita del giocatore spedito nel Tritacarne Chelsea. Non sono d'accordo con Gaetano.
5: Sì, ma non sappiamo tutto come sono andate le cose.
3: No, noi ci atteniamo alle parole di uno. Uno ha detto accordo verbale, l'altro invece ha detto...
5: Sì, l'accordo verbale siamo d'accordo. Ma se le due società non sono d'accordo, non mi sembra di aver
3: inutile,
5: capito.
3: Esatto, non c'era l'accordo con le due società.
5: Quindi la volontà del calciatore viene passenza.
3: Quindi evidentemente è successo che poi il Chelsea ha trovato rapidamente, almeno così hanno spiegato, l'accordo con la società. Dopodiché è chiaro che il ragazzo gli hanno detto: guarda che c'è il Chelsea che ha trovato un accordo con la società, a te ti dà il doppio di quello che ti dà l'Inter. Io sinceramente non mi sento di fare una condanna al calciatore, in questo caso l'accordo verbale, la stretta di mano. Qui parliamo di milioni, milioni, milioni, milioni, cioè non è che parliamo di va bene. Allora aspetta che ce n'è un'altra. Chissà quando una crisi di coscienza ce l'avrà il senatore, sarà sempre troppo tardi. Si riferisce all'Otito. Ad oggi 14 luglio, scrive Simone, Fiorentina più forte della Juve su ogni ruolo. È così?
5: Beh, andiamoci piano.
3: Ci andrei un po' piano. Con tutto il rispetto, il ragazzo ha raddoppiato l'ingaggio, non ci sono ragioni, loro sono professionisti, Marotta se ne deve fare una ragione, scrive Piero. Ma Pietro, io sono d'accordo, cioè è inutile. No?
5: No, sto vedendo la grigliata argentina. Di chi? Devi avere fame, no? L'asado, vedi come taglia Lautaro Martinez.
3: Che
5: asado, che meraviglia, guarda Marco.
3: Sì, bravi, c'hanno una partita niente male. Poi un anno fa cosa si diceva di Comolli, che era pure un perfetto sconosciuto? Adesso invece Carnevali in un mese doveva fare miracoli? No, io però ho fatto una domanda inversa, ho detto: se Comolli in un mese stava così come Carnevali, che cosa avreste detto? Poi comunque ci sono delle persone che godono di crediti maggiori.
5: Sì, così.
3: Quindi io credo che sia giunto il momento di assestare un colpo, insomma. Poi non è che si può andare avanti a fare i complimenti alla struttura, struttura, che poi che fa, scende in campo Comolli, Carnevali,
5: no,
3: con,
5: ma sai qual è il
3: con Massara.
5: Ma anche visto la comunicazione velocissima che c'è in giro, Marco, cioè se tu dici Colomani e Colomani poi dopo costa troppo e non è, poi dici tipo Martinez, Emiliano Martinez, l'Aston Villa no, resta con noi, alla fine poi cioè secondo me è meglio magari non dichiarare gli obiettivi a questo punto, perché se confermi un pochino che sì, è vero, c'è qualche contatto, e poi non arrivi a dama, non vai, non fai centro, e i tifosi dicono vabbè, ma allora so due no, cioè Colomoni costa troppo, e quell'altra ha detto no, cioè no, sì. Aston Villa, quindi
3: boh, vediamo, vediamo. Io sono, ritengo Caramelli un dirigente molto preparato, però molto, se noi dobbiamo fare un'analisi oggettiva e non tifosoide, perché io non devo tifare per nessuno in questo momento, certo. Prendo atto che da più di un mese ormai si è insediato e oggi ancora non c'è un colpo degno di nota da Juventus. La Juventus si è radunata senza un attaccante.
5: Ecato. Che cos'è? Non è un
3: attaccante.
5: Centravanti della Juve, Ecato.
3: Va bene, ah. Senti, hai letto che c'è avanza Pirlo CT da nazionale. Questa cosa qua è, mi lascia veramente. Questa è la rivoluzione, attenzione.
5: Ma guarda, io non so che dire.
3: Manco io.
5: Vediamo.
3: Quindi è un po' paradossale, però.
5: Scelta coraggiosa, eh.
3: Se è lui.
5: Se è lui. Se dovesse essere lui, scelta molto coraggiosa. Mamma
3: mia, se è lui, non so che dire, guarda.
5: Cioè, non sei.
3: No, dai, non può essere così. Allora, a sto punto, veramente era meglio mettere, lasciare Baldini al posto suo.
5: Ma che lo dice, cioè, a me, sfondi una porta.
3: Voglio
5: aperta,
3: dire,
5: io...
3: non, allora, cioè, mo, adesso io voglio essere sincero fino in fondo. Non mi venite a dire, ma Pirlo è stato un grande calciatore, perché lo sanno pure i Sassi. Quindi non me ne frega niente a me che Pirlo sia stato un grande calciatore. In questo momento io lo devo giudicare per quello che sarebbe il suo ruolo da allenatore. Cioè, perché deve essere scelto Pirlo? No, io faccio questa domanda pure agli ascoltatori. Perché Maldini deve scegliere Pirlo? Perché sceglie Pirlo? Qual è il merito per scegliere Pirlo?
5: Ma no, adesso ancora non si sa.
3: No, però se lo dovesse scegliere, qual è il merito?
5: Mi fai una domanda a Maldini. Maldini, se Pirlo,
3: per carità, l'amor di Dio, insomma,
5: CT di azzurro, la scelta sarà,
3: se diventa
5: di
3: CT della nazionale, uno deve dire allora che presupposto è stato scelto, per quale motivo è stato scelto.
5: Baldini, Maldini,
3: ha l'allenatore da una vita, allora potevano promuovere lui nella nazionale maggiore, come è successo in passato con Vicini che sostituì Berzotte, Cesare Maldini, eccetera.
5: Ma sembra
3: è
5: che
3: logico.
5: Non sia stata quella la strada.
3: Allora, quella non è la strada, e poi facciamo gli schizzignosi con Mancini e Conte? No, io allora non ci sto. Cioè, per carità, va bene tutto, però insomma.
5: Però scusami,
3: siamo qui a parlare di Mancini perché
5: oggi
3: ha fatto il rifiuto, lì Paolo, se n'è andato, e poi dobbiamo dire, Pirlo.
5: Però Marco, perdonami, se oggi Paolo Maldini è diventato il direttore tecnico della nazionale e anche presidente del Club Italia, sarà lui che deciderà il nuovo allenatore a questo punto. Ma che ti devo dire? Cioè,
3: vabbè,
5: se prende Pirlo, io vabbè, ancora non lo so. Credo che sia il grande favorito sia Roberto Mancini, ma insomma, poi magari mi sbaglio, perché pensavo che Maldini non potesse accettare l'incarico per alcune cose.
3: Ieri
5: poi
3: ho sentito,
5: ha vinto questa resistenza, ha detto sì. E si è portato dietro Leonardo come vice, cioè come advisor.
3: Che
5: però adesso la scelta deve essere condivisa, naturalmente. Cioè, non è che adesso Maldini si porta Leonardo e Malagò sceglie Mancini. Io credo che tutti e quattro, compreso il nuovo commissario tecnico, insomma, sia una scelta condivisa, no?
3: Va
5: cioè,
3: bene.
5: Che fa? Maldini sceglie l'allenatore? No, ma Maldini insieme a Malagò sceglieranno un nuovo allenatore. Però Malagò giustamente dice, da oggi vorrei cambiare questo schema. Di solito era appannaggio del presidente federale la scelta del commissario tecnico. Mi sembra di capire che invece Maldini abbia anche potere, no? Cioè, come Maldini vuole una certa indipendenza, secondo me anche l'allenatore deve essere indipendente. Non so se mi spiego, sei d'accordo con me?
3: Sì.
5: Cioè, Maldini dice, io voglio essere direttore tecnico, mi porto Marco.
3: Sì.
5: Vabbè, porto. Nel comunicato era molto chiaro, no?
3: Sì.
5: Cioè, Malagò dice ha scelto Leonardo, perché l'ha scelto Maldini, non ha scelto Malagò, giusto?
3: Quindi, ha fatto la scelta.
5: Però
3: quindi il CT non lo sceglie lui.
5: Voglio essere indipendente, quindi mi scelgo.
3: Vabbè.
5: Però anche l'allenatore deve essere indipendente dalle scelte, se no che fa l'allenatore, il direttore tecnico, Maldini? Insomma, è una cosa un po' delicata, quindi va condivisa questa scelta. Però io sono per l'indipendenza del ruolo, quindi vedi Maldini, e sono indipendenza della forza che deve avere il commissario tecnico nelle scelte, nella formazione, in tutto quello che deve fare, perché sennò che fa?
3: Sì.
5: O no?
3: Vabbè, vediamo.
5: Cioè, tu dici, viene Pirlo, fanno la formazione insieme.
3: Ma lui lo voleva portare. No, ma io.
5: Adesso,
3: no, ma io
5: battute,
3: la dico
5: però
3: fino in fondo, che dobbiamo chiudere e passare al blocco dopo. io tutto questo entusiasmo per Maldini non ce l'ho. Però, insomma, io voglio figura, giudicare il lavoro. No, a me mi mette d'accordo niente. Io voglio i fatti.
5: L'unica perplessità,
3: perché qui c'è da ricostruire,
5: che,
3: Stefano.
5: C'è da fare un lavorone.
3: C'è da fare un lavoro incredibile.
5: Perché c'è tutta la filiera delle giovanili. Maldini, cioè, non è che io si ferma solo la nazionale maggiore.
3: Per me è stato un giocatore straordinario, avrebbe meritato il pallone d'oro. Però tutta sta cosa, in questi giorni sto leggendo la rivoluzione, l'Italia è pronta alla rivoluzione. La rivoluzione di cosa? Qui c'è da fare un lavoro incredibile. Che non è perché si chiama Paolo Maldini, adesso noi gli estendiamo il tappeto rosso e ogni cosa che fai gli dobbiamo di bravo.
5: Ma Maldini lo sa perfettamente.
3: E allora io non so, io l'entusiasmo.
5: Ma non è che possiamo essere delle pregiudizi
3: cauto.
5: Oppure
3: no,
5: delle,
3: io sono molto cauto, molto cauto, perché qui c'è da ricostruire, da fare un lavoro enorme. Quindi
5: si è portato dietro Leonardo per questo.
3: Vediamo che fanno.
5: Perché
3: cioè,
5: la sfida è importante.
3: Fatti, noi nomi. Comunque
5: è
3: dai.
5: Molto
3: a me mi convincono, io lo dico, mi convincono solo se prendono un nome. Al di là di Mancini, Conte, che secondo me è una scelta che ci può
5: Guardiola,
3: stare. Se prendi Guardiola tu dai un segnale allora di grande rivoluzione. Allora lì sì parliamo di rivoluzione. Ma se prendi Pirlo, ma che mi viene a parlare di rivoluzione?
5: No, da Guardiola a Pirlo certo,
3: dai, su,
5: c'è qualcosa che
3: non ci sto. Ci fermiamo, dai, che abbiamo un dibattito sul Napoli, vai.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia dei mondiali 2026. La presenza di tre nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, evidenziata già agli ottavi dove si sono qualificate sei squadre europee, una africana e una sudamericana. Francia e Spagna dall'altro del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina del sempre verde Leo Messi erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con la Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. E domani allo stesso orario ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'albiceleste, campione in carica, non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà nella finalissima la vincente tra Spagna e Francia. È il giorno dell'inizio dell'era di Max Allegri al Napoli, dal Teatro San Carlo, la presentazione del nuovo allenatore successore di Conte, che ha chiarito: subito al lavoro per creare le basi per essere dentro tutti gli obiettivi a marzo, quando si decide la stagione.
1: Tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca. Ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco e con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi.
0: Giovanni Malagò invece fa chiarezza sul futuro CT della Nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
2: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
0: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
2: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
0: E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.

0: Ci siamo, siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanà. Marco Picchia,
1: ciao Marco, Palomeni, ciao a tutti.
0: Dunque, eccoci qua. Allora, dunque, apriamo questo momento, torneremo sulle parole di, abbiamo un paio di passaggi da sentire di Massimiliano Allegri, che oggi si è presentato appunto in conferenza stampa con Aurelio De Laurentiis, una conferenza stampa durata un po' più di mezz'ora, dove insomma tante domande dei colleghi a Massimiliano Allegri. Abbiamo estrapolato un paio di passaggi che condividiamo con Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao Andrea, buon pomeriggio.
0: Ciao Andrea, con Luciano Marangon. Ciao Luciano.
1: Ciao Luciano.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a voi. Ben trovato. E poi c'è anche Angelo Grazie. Forgione, il collega che ritroviamo. Ciao,
1: ciao
0: Angelo, ben trovato. Ben trovato.
3: Ciao, buon ben trovati a voi.
0: Tra l'altro era presente anche lì alla conferenza stampa, così ci puoi dare anche delle sensazioni proprio tue, caro Angelo. Anzi, te la chiedo subito, la prima sensazione prima di sentire un paio di passaggi che abbiamo scelto, Angelo. La prima sensazione che hai avuto vedendo Massimiliano molto rilassato, elegantissimo?
3: È una sensazione che mi viene spontanea dopo aver assistito a questa presentazione, che negli ultimi due anni il Napoli è stato guidato da Conte e non da De Laurentiis, è tornato l'equilibrio di una volta. Quindi ricorderete tutti la conferenza di Conte di presentazione, parlò solo Conte, De Laurentiis solo un intervento finale. Qui invece c'è stato un equilibrio abbastanza visibile, quindi vuol dire che evidentemente è tornato un certo tipo di equilibrio dove comanda il presidente e non più l'allenatore. Questo mi viene da pensare.
0: Vediamo, vediamo, insomma. Allora, facciamo così. Prendiamo il primo passaggio che abbiamo così individuato. Grazie come sempre, sì, di Allegri, grazie a Francesco Tringali, e poi lo commentiamo insieme. Vai.
4: Ma è diversi anni che ringrazio il presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. E come ho detto prima, nel calcio di oggi, l'ha confermato il presidente, nel calcio di oggi la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà di giocare questa sfida cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Essendo definita aziendalista mi fa solo che piacere.
0: Stefano, questo è sempre stato un po' un ritornello che noi abbiamo, aziendalista, ma, però lui l'ha spiegato, io sono d'accordo su questo passaggio.
1: Sono d'accordo con Max.
0: Però sei andato a prendere una società, una squadra che è forte, che sta bene, capito? Se deve fare, fare delle uscite sarà anche d'accordo eventualmente col presidente e la struttura.
1: Angelo diceva che il potere del presidente... No, l'allenatore deciderà, insomma, voglio dire, Allegri sul campo deciderà Allegri.
0: Poi, sul campo però le
1: vabbè, ho capito,
0: tematiche
1: però,
0: di mercato,
1: però sono d'accordo con lui, il calcio adesso è sostenibilità, competitività, un occhio al bilancio, se ti dicono quello non si può andare a prendere, Allegri non si arrabbia.
0: Certo.
3: Stefano, sono d'accordo su questo, io intendevo le dinamiche extra campo, direttive di mercato.
1: Ma perché gli altri allenatori, ma siamo, se no, ho capito Angelo.
0: Beh, forse Conte entrava di più nel mercato, giusto Angelo? Questo vuoi dire tu, penso, d'aver capito.
3: Sì. Mi riferisco chiaramente a tutto ciò che è extracampo, quindi è chiaro che in campo sarà sempre Allegri a decidere, non si farà certamente mettere i piedi in testa da De Laurentiis come è accaduto con qualcun altro, alias Vedi Garcia.
0: Sì. Però io credo che mettere insieme le esigenze di campo con il bilancio sia giusto, no? Voglio dire, non è che puoi pretendere di più quando la società non te lo può dare, Angelo, parliamoci chiaro, cioè... O no?
3: No, ma il discorso lo ha fatto capire sia De Laurentiis ma lo stesso Allegri. Quando Allegri dice io sono fiero di essere un aziendalista,
0: sì.
3: E sta dicendo fondamentalmente che sta in qualche modo entrando in un'ottica in cui il presidente gli ha detto sistema.

0: un po' di situazioni, perché negli ultimi 2 anni siamo andati un po' fuori binario, ma consapevolmente non è una cosa che De Laurentiis non sapeva, sapeva benissimo, soprattutto il secondo anno. Voi lo ricorderete, De Laurentiis prima di confermare Conte, tutti quanti pensavano che Conte avrebbe avuto un'uscita, sarebbe fuggito via, invece poi dopo è bastata una cena e lì evidentemente Conte ha chiesto a De Laurentiis: ma sei disponibile a fare enormi sacrifici, sacrifici che poi sono stati fatti, ma il Napoli adesso deve risistemare un po' la situazione, ecco perché poi prende Allegri, il quale sa benissimo che non può chiedere la luna, ma deve risistemare certe situazioni tenendo dentro quelli che sono i calciatori, dal punto di vista nella rosa, quelli che sono idonei a questo Napoli. Poi è chiaro, andrà scremata e quant'altro.
1: Marangon, vengo da te, però insomma mister Allegri parte da una base importantissima, cioè la rosa è molto forte, parliamoci chiaro.
2: Sì, devo dire che per il livello del campionato italiano è una rosa forte, e quindi se si parla a livello europeo allora lì si cambia un po' pensiero. E quindi chiaro, come tutte le società, io sto vedendo un po' così adesso a occhio, perché poi non ho seguito molto il mercato di tutti, ma fino ad oggi non si è ancora mosso.
1: No.
2: Forse il Como è l'unica.
1: Il Milan, Milan e Fiorentina, ecco, diciamo così.
2: Sì, Milan, Fiorentina e Como sono le uniche tre squadre che hanno speso, hanno investito qualcosa, ma per le altre sono stati tutti dei riscatti oppure degli svincolati che se ne sono andati. Quindi direi che è un po' non triste, perché chiaramente non si può parlare di tristezza in uno sport, però è un po', dal mio punto di vista, preoccupante. Se si vuole tornare non solo la nazionale, ma anche il campionato italiano, la Serie A vuole tornare importante a livello europeo, non è questa la strada che hanno intrapreso le società. Ma poi si parla chiaramente di fatto economico, non tutti, è un campionato che non può più permettersi di spendere certe cifre.
1: Questo è vero, quindi bisogna avere anche delle idee, però ripeto, sì, la struttura poi, del Napoli
2: rosa,
1: è una struttura di altissimo livello.
2: È importante, hanno riscattato Santos, Højlund e il portiere Mikovi Savic, svincolato è Jesus, Elmas è tornato all'Ipsia come fine prestito, quindi ancora non hanno fatto niente. So che le trattative sono nel portiere,
1: che poi ha parlato del portiere, ha detto che lui sceglierà un portiere titolare, Stefano, e l'altro è l'alternativa, cioè l'alternanza non la fa, ha detto c'è un portiere titolare,
2: punto di vista.
1: Sì, io condivido molto pure questa scelta, cioè,
2: hanno sempre dimostrato che c'è il portiere titolare, poi c'è l'alternativa che comunque è valida, ma che però non pretende, cioè, ma già a tornare anche agli anni
1: sarà interessante capire chi tra Milinkovic, Savic e Meret sarà il titolare per Allegri.
2: Sento parlare molto di Vicario del Tottenham,
1: quindi vuol dire che uno va via, dai. Aspetta che poi ci dice
2: che stiamo cercando il titolare.
1: Andrea Piervincenzi. Andrea c'è? Caduto, non ce ne siamo accorti,
2: è caduta
1: un
2: la
1: classico
2: linea.
1: Riprendiamolo, no, però voglio dire, sono due portieri comunque che
2: sicuramente hanno dimostrato, sia Meret che Savic hanno dimostrato di essere degli.
1: Aspetta, voglio chiedere un attimo al volo ad Angelo, c'è la possibilità di che rimangano tutte e due, oppure venga cambiato, oppure c'è l'inserimento di un portiere nuovo, Angelo?
0: Se dovesse esserci un portiere nuovo e dovesse essere un titolare, la danno via.
1: Non ho capito, scusami, ti abbiamo perso per un attimo, dicevi?
0: Esserci un titolare tra i due nuovo, secondo me tutte e due andranno via, non accetteranno di fare la riserva. Se invece poi Allegri dovesse decidere, ma anche per dinamiche di mercato, magari non riesce a acquistare un portiere, hai due portieri importanti in casa. Io credo che poi ad Allegri, più che il portiere che giochi bene coi piedi, interessi il portiere che pari meglio, e tra i due chi para meglio è Meret.
1: Pure per me, Stefano?
3: Meret.
1: Pure per te, Meret alla fine sarà titolare. Abbiamo ripreso Pier Vincenzi, se non erro, vediamo. Andrea, ma dove sei?
4: Esatto.
1: Ma dove sei? Da una discoteca? Dove sei?
4: Parlavo del Napoli. Viaggio, però prendeva.
1: In barca.
3: Magari. Parlavo d'Allegri, giusto?
1: Sì, parlavamo del Napoli Allegri. Sì,
3: no, sulla conferenza che ha fatto sono d'accordo con Allegri. È stato il dipendente, quindi alla fine si deve pure adeguare a quello che dice la società. Se c'è da vendere, si vende, si fa con quello che ti mette a disposizione il presidente e il direttore. Poi la squadra è già forte. Forse è la prima volta che viene chiamato dopo tanti anni a fare lavoro sul campo importante, perché se sul campo lavorerà bene, la squadra è pronta per vincere il campionato, secondo me.
1: Per me. No, ma io penso che non ci siano, cioè io lo dico subito, sgombro il campo da equivoci.
3: Non ci sono alibi
1: e scuse quest'anno, perdonatemi, non cominciamo dopo a sentire ma gli manca questo, gli manca quell'altro, c'è il direttore che non lo ascolta. Oggi ha fatto dei complimenti a Manna in diretta, lui sa i miei difetti, quali sono i pregi, ma soprattutto i difetti, lavoreremo insieme. Non cominciamo a trovare alibi ad Allegri, io lo dico subito.
3: No, ma non c'è là, ma è la squadra che farà testa a testa con l'Inter, perché l'Inter ha perso pure Dumfries e ancora non l'ha rimpiazzato, tra l'altro. Quindi l'Inter è leggermente indebolita, perché ha perso anche Acerbi, ha perso Darmian, ha perso 5-6 giocatori l'Inter. Quindi quelli li deve andare a ricomprare, deve prendere dei sostituti, delle riserve, ma li deve prendere. Napoli ad ora non ha venduto nessuno e c'ha tre attaccanti, secondo me uno più bravo di un altro, perché Meres è un giocatore forte, Højlund ha dimostrato che è un attaccante forte, c'ha due portieri quando tutti ce l'hanno uno, cioè è una squadra che non avrà gli infortuni dell'anno scorso, perché prima o poi sistemeranno anche questa cosa. Probabilmente ti dirò, sulla carta non è più debole dell'Inter, forse è più forte, perché il centrocampo anche, ragazzi,
1: aspetta, annuiva Stefano qui vicino a me, sei d'accordo Stefano?
4: Alisson, Neres, Højlund, McTominay, Lobotka, anche chissà. È una squadra forte, Marco.
1: Assolutamente, ma io lo dico da sempre, insomma. Poi ha parlato anche,
4: per lo scudetto.
1: Poi ha detto gli infortuni non è che tutti gli anni sono,
4: però oggi stessa. Non abbiamo sentito le sue parole di Allegri.
1: Aspetta, vediamo il secondo passaggio. No. Non credo che abbia detto
4: arrivare
1: questo,
4: tra le prime quattro. L'ha detto
1: Angelo, che tu l'hai seguita tutta. Adesso c'è un pezzetto che ha detto
0: cosa?
1: Ha detto l'importante è arrivare tra le prime quattro. No, non l'ha detto.
0: No, questo l'ha detto il presidente. Però lui ha anche promesso di essere, ha chiarito di essere, ovviamente era una battuta, di essere venuto a Napoli per restituire due scudetti che sono stati scippato, diciamo così, dalla Juventus, quindi sono venuto qui per restituire.
1: Vabbè. Allora, sentiamo il secondo passaggio di Allegri.
5: Le ultime due esperienze alla Juventus, credo che l'ultima esperienza l'abbiamo conclusa vincendo, se non sbaglio, perché magari sono un po' perso un po' di memoria, ma abbiamo vinto credo una Coppa Italia, l'ultima esperienza alla Juventus. Al Milan purtroppo la cosa buffa, il calcio purtroppo è così, siamo stati tra il primo, il secondo e il terzo posto dalla seconda alla 37esima giornata, siamo stati fuori dalla Champions, la prima è l'ultima, e purtroppo l'ultima è quella che contava. Sono molto dispiaciuto perché è la prima volta che da quando ho allenato Juve e Milan, è la prima volta che sono uscito dalle prime quattro, e questo sicuramente è una cosa che non la nego, però me la sono portata dietro.
6: Speriamo concetto che te la dimentichi presto.
5: No, questo sicuramente, infatti fortunatamente mi ha dato la possibilità di allenare una squadra forte, e quindi avrò la possibilità di rifarmi.
1: Vedi? Lo sa pure lui.
4: Bravo.
1: Finalmente ha detto.
4: Però tra le prime quattro c'è sempre solo tra le prime quattro. Questa frase tra le prime quattro. Però, direi tra le prime due, ecco.
1: Tra le prime due, quindi sei d'accordo con Pier Vincenzi che dice.
4: D'accordissimo.
1: Che è l'ultima. Luciano Marangon.
7: Ma sono un po' i discorsi che sento tutti gli anni da parte delle squadre, delle 4, 5, 6 squadre di vertice. Dicono un po' nascosti, l'importante è andare nella zona Champions, eccetera, eccetera, però è chiaro che l'ambizione poi è quella di vincere il titolo, è normale questo, però è giusto anche non partire con dichiarazioni forti, troppo forti, che poi causerebbero poi un ritorno, il rovescio della medaglia, completamente negativo, se le cose non dovessero andare bene. Quindi è normale, cioè, li sento da 40 anni, da 50 anni i discorsi degli allenatori. Quindi Allegri è una persona seria, una persona che conosce il calcio, soprattutto in Italia, conosce la Serie A, ha allenato appunto, come ha detto lui, la Juventus e il Milan, quindi due squadre importanti, e ha accettato il Napoli perché il Napoli,
1: insomma, è cascato in piedi, dai.
7: Da tanti anni è una squadra, è una delle più importanti nel campionato italiano, e quindi farà sicuramente bene. Poi da lì a vincere, ci proveranno tutti. Io, a me piace molto il mercato che sta facendo il Como e anche la Roma.
1: La Roma ancora,
7: anche queste due squadre.
1: La Roma, il mercato ancora non l'ha fatto, Luciano.
7: No, certo, però era già, aveva come il Napoli, ha già una base solida.
1: Tu dici partono bene, ecco, c'hanno una struttura.
7: Partono bene. Forse il Como, che è la prima esperienza di vertice, però la società è forte a livello economico. Ma, l'allenatore, certo, si sa, ha dimostrato di essere, oltre come giocatore in passato, oggi come allenatore, è un allenatore che può stare al vertice, quindi sarà divertente, spero, e mi auguro che sia divertente anche questo campionato.
1: Angelo, su De Bruyne pure ha parlato, no? Tu che pensi? Alla fine rimane lui, va via Lukaku, vanno via entrambi, li tiene tutte e due?
0: Ma era chiaro che dovesse, per circostanza, dire quello che ha detto, cioè li valuterà,
1: sì, conoscendoli. Beh, però mi sembra anche giusto, insomma.
0: Sì, anche giusto, ma la sensazione è che De Laurentiis non li voglia più tra i piedi, quindi lo dico molto francamente. Se potesse,
1: quindi tu dici questa è una scelta di De Laurentiis, lui essendo aziendalista dirà va bene, se li vuoi dar via.
0: Potrebbe andare così, a meno che lui non si metta di traverso, ma insomma non mi sembra voglia mettersi di traverso dicendo che è un aziendalista e filo di est, non mi pare che ci sia questa strada all'orizzonte.
1: Stefano?
4: Ma su cosa? Su...
1: Anche su questo qua che diceva lui, perché lui ha detto De Bruyne lo devo valutare, è un giocatore fortissimo, ha detto chiaramente, quindi però vediamo.
4: È una squadra forte, adesso può partire anche De Bruyne, qualcuno, ma resterà forte, Marco, resterà forte. La curiosità è di vedere se saprà Allegri esaltare, che ne so, le caratteristiche di un Alisson, di un Neres, di un Politano,
1: di Vergara.
4: Sì, quanti ne farà giocare insieme, se...
1: che modulo.
4: Ha detto che si presta a tanti moduli questa
1: squadra. Però è vero, perché Conte ha interpretato più moduli.
4: Può fare 4-2-3-1, può fare 3-5-2, può fare 4-3-3. C'ha un sacco di giocatori forti.
1: Ti ripeto, per me è...
4: Quindi state allegri, insomma, non deludere, no? Le aspettative.
3: Sì, poi Stefano, scusa se ti
1: sono la
3: fase tecnica che hai nominato quattro esterni molto forti nell'uno contro uno.
4: Esatto.
3: Cioè, la palla, noi abbiamo visto che in Europa giocano tutti così, no? 4-2-3-1, 4-3 con esterni molto forti. Il Napoli ha quello stampo là, tra l'altro con delle mezze ali molto forti anche loro. Cioè, non mettere Neres e Alisson nelle condizioni, e Vergara, perché Vergara secondo me è un ottimo giocatore, non metterli nelle condizioni con un calcio offensivo di proposta, di fare tanti uno contro uno durante la partita e di sfruttare le proprie qualità sarebbe un delitto, ma Allegri non è scemo, cioè l'allenatore secondo me è esperto e sa che deve ripartire da là. Questa è la squadra che per forza deve giocare così, basta 3-5-2, 3-4-3, sto leggendo delle cose, è una squadra secondo me nata per giocare 4-3-3 e credo che giocherà così. Poi deve tenere Lobotka perché è quello che ha le mappe in testa e quindi che fa il gioco, però come dice Marco, cioè, io non vedo perché deve essere messa anche sotto l'Inter. Per me parte alla pari con l'Inter, tutto che viene meno, non ti dico che è un fallimento, ma poco si manca. Cioè il Napoli, se va male, deve fare seconda lottando per il campionato, da terzo in più, secondo me ha fatto male.
1: Sì, non so se che cosa ne pensano, che se Angelo è dello stesso avviso, Forgione, oppure...
3: No, io penso che questa Juventus, la Juventus non fa un'operazione da... Cioè, ci sono delle squadre che vanno...
1: Sì, ci arriviamo adesso lì, aspetta, lì dopo, un altro tema. Dicevi, Angelo, scusa...
0: Ma io credo che Allegri debba essere bravo a riportare o comunque tenere alte le motivazioni, perché in questa squadra ci sono calciatori che hanno vinto anche due scudetti, quindi...
1: Certo.
0: Faccio un esempio.
1: Però lui in questo è bravo,
0: Sì, infatti in questo deve dimostrare di poter avere questa opportunità che gli ha dato De Laurentiis. Riportare motivazioni, una squadra che comunque è stata spremuta e che evidentemente ha degli elementi che hanno palesato la voglia magari di lasciare Lobotkin, chissà, se li riesce a tenere dentro, riportare delle motivazioni, è chiaro che questa nomenclatura è importante.
1: Però sai che ti dico una cosa, pure i giocatori, Angelo, perdonami, che vedono arrivare un allenatore che ha vinto comunque un sacco di scudetti in Italia, e io credo che la motivazione già ce l'hai, cioè nel senso non è che sono andati a prendere, voglio dire, ti veniva l'italiano di turno, a me calciatore può pure venire, ma dopo che ho vinto due scudetti con Conte, Spalletti mi porti italiano che non ha vinto, cioè può esserci un atteggiamento diverso. Tu
4: no,
1: porti
4: la sensazione
1: un
4: che
1: panchina,
4: puoi avere
1: attenzione.
4: Dopo due anni così molto goranti, impegnativi con Conte, dice oh, è arrivato Allegri, sai, magari rifiatano un attimo.
1: Esatto, però sanno che è un allenatore vincente.
4: No, non dico che dentro la squadra c'è meno male, no, così lavoriamo
1: gestione,
4: di meno.
1: Un'altra gestione.
4: Di testa almeno siamo un pochino più sgombri,
1: sì.
4: Ecco questo.
1: È un'altra gestione, secondo me.
0: Può essere una scelta intelligente in questo senso.
4: Cioè, esatto.
1: Sì.
0: In cui lui è bravo a capire, quindi un allenatore comunque di rango, ma che
1: sì.
0: Comunque non ti fa lavorare
1: esatto.
0: Fortemente come faceva Conte. Di fronte io dico sempre che bisogna essere attenti perché c'è una concorrenza fortissima, l'avete detto prima, il Como, la Roma che si rinforzano, il Milan, ci sono squadre, l'Inter è quella che è, quindi diciamo che si sente.
1: Ma io non vedo sta concorrenza fortissima, perdonami Angelo, non la vedo.
0: È la concorrenza per la Champions, non per il campionato. Dico.
1: Ah, per la Champions, quindi, per la zona Champions.
0: Se inserisce una quinta, sì. Che potrebbe essere la Juventus.
1: La Juve deve per forza lottare per la zona Champions, se no di che stiamo parlando, no. Dai.
0: Certo,
1: non ci stanno proprio...
7: Come si sta muovendo è difficile.
1: Al momento sì, come si, ha ragione. Diciamo.
7: Come, si, sta come si sta muovendo la Juventus in questo momento è una squadra che dal mio punto di vista lotterà per metà classifica e per non andare sotto a oggi. Poi è chiaro, anche perché hanno delle trattative aperte con 12-13 giocatori, quindi significa che sono messi adesso, non so quali siano i problemi in società.
1: Vabbè,
7: però,
1: vediamo dai.
7: Vedo una squadra in grande difficoltà, una società, diciamo.
1: Oggi abbiamo questa impressione.
7: Una società in grande difficoltà.
1: Sì, sì, che è più di un mese
0: ma
1: che c'è carnevale.
0: I bilanci
1: ancora.
0: Parlano chiaro, Andy.
1: Sì.
7: Lo so.
1: Ma poi ad oggi, dopo un mese più che c'è carnevale, ancora di fatto il mercato non si è mosso. Quindi se anche questo va valutato. Poi per carità, da domani compreranno 3-4 giocatori, cambia tutto, però ad oggi... Questo è lo scenario ad oggi. E una cosa al volo perché sto per salutare Luciano. Luciano, tu come ti metti in questa diatriba che è nata, questo botta e risposta tra Marotta e Lucci sulla questione palestra, no? Non so se hai avuto modo, no? Marotta ha detto avevamo un accordo verbale con il calciatore, ha fatto un'altra scelta, il procuratore doveva dargli un indirizzo diverso. Il procuratore risponde.
7: Ma gli accordi verbali nel calcio di oggi contano come il 2 di coppia briscola. Cioè non sì, vabbè, poi a livello informazione, stampa, così va anche bene parlare, creare delle situazioni. Però credo che è già stato dimostrato. Se si vuole un giocatore, una società deve andare come ha fatto il Como con Nico Paz, ha messo i soldi sul tavolino che chiedeva il Real Madrid e punto, e non se ne è parlato più nessuno perché anche Nico Paz lo voleva mezza Europa, quindi così si deve fare nel calcio di oggi e quindi
1: c'è poco da dire, insomma sei stato chiarissimo.
7: Poi chiaro, se deve essere una scusante per un mercato ancora che non è partito, allora va bene,
1: certo.
7: Tutto
1: va bene. Tu Forgione?
0: Sottoscrivo quello che è stato detto poc'anzi, quindi non è un'analisi corretta, quindi non mi sento di aggiungere altro.
1: Va bene, staremo un po' a vedere. Io ringrazio Luciano Marangona per essere stato con noi. Luciano, grazie, un abbraccio.
4: Grazie
1: ad anche Angelo Forgione. Angelo, grazie, un abbraccio, a presto.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Allora, è rimasto fuori un audio, tra poco lo recuperiamo. Pier Vincenzi rimane con noi perché abbiamo un altro capitolo, torniamo tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura alla politica, oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. Nei giorni scorsi la maggioranza è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega, infatti, dopo i malumori sarebbero orientati per il sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti non è stato trovato l'accordo neppure tra le opposizioni.
0: Dall'estero, l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima. Lo stretto non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane, ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano. L'unico modo per riaprire la navigabilità, fa sapere, è rispettare i diritti del popolo iraniano, che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Il portavoce poi precisa che l'Iran si opporrà fermamente al mancato rispetto del memorandum d'intesa da parte degli Stati Uniti e che qualsiasi altra mossa degli americani si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran.
1: Parata militare del 14 luglio a Parigi per celebrare la presa della Bastiglia nella rivoluzione francese del 1789. Il presidente francese Macron ha sfilato sugli Champs-Élysées dall'Arco di Trionfo a Place de la Concorde, presenti tra gli altri il presidente ucraino Zelensky e il capo dello Stato Sergio Mattarella. La parata, dedicata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo, si è conclusa sulle note della Marsigliese.
0: La cronaca: Antonio Cercola, di 58 anni, è stato ritrovato morto questa mattina nella sua abitazione a Pagani, in provincia di Salerno. Il corpo, secondo le prime informazioni, avrebbe mostrato segni di violenza. I carabinieri avrebbero fermato il figlio 27enne. La procura di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta sulla morte dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza e del reparto territoriale di Nocera Inferiore per avviare le indagini. Al momento non è esclusa alcuna pista, ma la prima ipotesi porta ad un omicidio in seguito ad una lite familiare.
1: A Petriolo, in provincia di Macerata, un uomo di 29 anni ha investito un cagnolino uccidendolo davanti ai suoi padroni ed è fuggito a folle velocità. Il 29enne è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di uccisione di animali e violenza privata. Le indagini da parte dei carabinieri di Mogliano sono scattate immediatamente dopo la denuncia querela presentata lo scorso 8 luglio dalle vittime dell'episodio.
0: Il tennis: Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Liebesta in Svezia al primo match nel circuito maggiore da Parigi. Il pugliese ha battuto il norvegese Kerr, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti. L'azzurro si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Tra i due non ci sono precedenti, per l'azzurro sarà la quarta partita in carriera contro avversari top 20, tutte giocate quest'anno.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: con voi, buon pomeriggio Marco Piccari, Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio
0: qua.
1: A tutti.
0: Allora, dunque, apriamo un altro capitolo. Senti Stefano, mentre stanno arrivando gli ospiti di questa parte di trasmissione, intanto c'è sempre Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst. Ciao Andrea, ben trovato.
1: Ciao Andrea.
0: C'è Andrea, Andrea in viaggio oggi, dove vai di bello? Stai viaggiando, dove stai? Andrea? Niente. No, ci sente, no, ma boh, vabbè. Comunque, senti, volevo parlare anche un po' di Amorim e del Milan insieme a te. Ieri c'è stato questa. Tra l'altro, si è messo pure in campo, ha portato via il pallone
1: a
0: Gila, hai visto? Ha fatto quello lì per disturbare l'azione. Hanno lavorato molto su alcuni già concetti: velocità, pressing, intensità, poche pause durante l'allenamento, quindi già dei segnali. Allora, di Amorim, no? Primo impatto con il Milan. Però aspetta, ne parliamo insieme ad Andrea Pier Vincenzi, il nostro match analyst in collegamento. Ciao Andrea, ben trovato.
2: Buon pomeriggio a tutti ragazzi.
0: Bene, poi mi date l'ok, c'è anche Marco Amelia che saluto tanto. Ciao,
1: ciao
0: Marco.
1: Marco,
0: ben trovato.
3: Ciao a tutti, ben trovati, ciao a tutti.
0: Ciao Marco, c'è Stefano Impallomeni qui con me, Andrea Piervincenzi in collegamento. No, volevo chiedervi un po' un pensiero su questa prima, diciamo così, questo primo pronto a decollare. Ieri c'erano gli elicotteri.
1: Ma ripeto, secondo me è un impatto positivo, però stiamo parlando di un allenatore che, insomma, non è che tutti gli allenatori ogni anno possono avere successo, possono essere gratificati dai risultati, ci sono gli anni storti. Lui è stata una grande piazza a Manchester, non ha fatto benissimo, però quando è sostenuto e supportato la società dimostra.
0: E mi sembra
1: di
0: che la società sta mandando questo segnale, Stefano.
1: E quindi
0: no?
1: Lui, secondo me, è tutto contento, scherza, ride. Ho visto il discorso di presentazione molto stringato, quello che serve.
0: Sì, ha detto: io, se avete bisogno, sto qua.
1: E basta, si lavora.
0: Si lavora.
1: E si lavora a una certa velocità, perché serve questo ormai nel calcio. Il mondiale ci ha inviato dei messaggi, poi puoi giocare blocco basso, blocco alto, puoi scegliere lo stile di gioco. Devi andare cioè i chilometri orari devono essere superiori.
0: Velocità
1: e continuità e esatto. E Milan andrà lontano. Se intercetterà questo modo di allenarsi, che sembra, invece ti abitui. Per cui abbiamo Marco, un allenatore, lo sa benissimo. Cioè, o ti abitui subito a quella frequenza, come le frequenze. Cioè, ti metti su quella frequenza lì, oppure ciao, sesto, quinto. Novembre, già si parla di esonero, basta.
0: Allora, vado da Marco Amelia, così lo sento. Piccola precisazione per un nostro ascoltatore che mi ha scritto: Az, sto a Amorim al primo giorno già pronto a decollare. No, io ho fatto il giochino col fatto delle. Veramente, delle volte forse sbaglio io. Siccome ieri è arrivato con l'elicottero, il cardinale, c'è stato tutto il ricordo, ho detto è pronto a decollare, era una. Vabbè, non lo spiego perché forse ho sbagliato io. Marco, vengo da te, dai.
3: Sì.
0: Dimmi tu che idea hai, insomma, io anche questo ruolo di cardinale che, insomma, si è preso molto, no, il Milan subito sulle spalle, ha risposto immediatamente con due operazioni comunque importanti, ha tirato fuori 100 milioni subito pronti partenza e via nel mercato, quindi adesso Amorim ieri ha cominciato a lavorare su alcuni concetti che comunque deve portare all'interno di questa squadra.
3: Sì, comunque credo che parliamo di concetti che sono naturali ovunque, non so chi è l'allenatore che non porta avanti un calcio veloce, ma soprattutto quello su cui bisogna lavorare è la velocità in cui viene passata o calciata la palla. La palla, quando si muove da giocatore a giocatore, deve andare veloce, perché è lì che alla fine i tempi di aggressione della squadra avversaria possono sballare. Il discorso è molto semplice, che il Milan i primi giorni di lavoro porta tanto entusiasmo, perché ci sono delle cose che da anni sono storia, i primi giorni con i tifosi, l'allenamento al campo esterno, e ti porta un grandissimo entusiasmo. Poi ci vuole costanza di lavoro quotidiano, giorno dopo giorno, ci vuole uno spogliatoio che sappia lavorare nel miglior modo e sostenersi nei momenti difficili, perché capitano anche chi vince gli scudetti. E mi auguro che si possa poi trovare anche una quadra con il lavoro che l'allenatore vuole mettere in campo, tra quello che vuole l'allenatore e le caratteristiche dei giocatori che fanno parte della rosa, perché senza questo poi alla fine c'è talmente tanta competitività nel campionato italiano, ci sono tante squadre che vogliono vincere, che poi diventa difficile stare lì davanti.
0: Ma tu che sensazione hai, Marco, di questo tipo di scelta, di questo avvio del Milan, ecco?
3: Io credo sempre che allenatori stranieri ci mettono tempo ad adattarsi al calcio italiano, e soprattutto a certi ambienti e alle culture che abbiamo noi in Italia, anche se il Milan ormai è diventato un club internazionale per la proprietà, per la maggior ormai quello zoccolo duro di italiani che siamo sempre stati nel tempo. Il Milan non ce l'ha più, è rimasto forse solo all'Inter, infatti i risultati si vedono, però è vero anche che il Milan è un club che tempo non te ne dà, perché comunque c'ha un'aspettativa da parte dei milioni di tifosi di tutto il mondo molto alta, e spesso anche quando arrivi vicino ai risultati ti fanno passare tutto come un fallimento. Quindi la sensazione è che ci sono squadre davanti sicuramente al Milan, e il Milan deve costruire una mentalità, un lavoro, ma soprattutto voglio vedere con le prime partite a San Siro se la tifoseria, soprattutto quella che sostiene sempre, quella sempre presente, cambia un po' atteggiamento nei confronti di questo club, perché abbiamo visto il finale di campionato dove ci sono state tante di quelle contestazioni nei confronti di Cardinale, nei confronti di tutti i dirigenti, è stato toccato anche Ibra, e quindi alla fine bisogna vedere se con questi cambiamenti avranno portato dei cambiamenti anche sul sostegno che poi i tifosi del Milan riescono a dare alla squadra.
0: Pure questo è vero, perché insomma è stato un finale di campionato diciamo così caldo da questo punto di vista, Stefano.
1: No, ha detto bene Marco, dai, stai al Milan e devi fare il risultato, in tutte le squadre, certo, ma insomma, non ci sono attenuanti, non hai tempo. Se le cose vanno male sei già in discussione.
0: Però,
1: Amorim secondo me ha capito anche questo.
0: Tu dici che sarà più veloce nell'impatto.
1: Sa dove è capitato, cioè, no, ma dai, su.
3: Punterai i risultati.
1: È bravo, ma insomma, se vai a allenare il Real Madrid, vai a allenare la Juve, vai a allenare il Manchester, devi vincere, punto e basta.
3: Non puoi costruire, non hai tempo per
1: Usciamo fare fuori da questa dinamica del tempo, che come hai detto tu, c'è chi viene concesso del credito e altri invece no, li massacrano subito. A prescindere, quando tu vai in un grande club devi vincere. Cioè Mourinho adesso torna a Real Madrid, che deve fare? Deve raccontare le favole? Gli aneddoti?
0: No.
1: Il passato?
0: Deve
1: quando ha allenato 20 anni fa? Deve vincere adesso, sai che gli frega,
0: certo,
1: Perez?
0: Certo.
1: A Madrid.
0: Aspetta,
1: dai,
0: che abbiamo anche Paolo Marcello di Netwick in collegamento. Ciao Paolo, ben
1: ciao
0: trovato,
1: Paolo.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao,
0: buon pomeriggio.
2: Stefano, ciao Marco, ciao ragazzi.
0: Arrivo
2: buon
0: subito, stavamo facendo un po' il punto sulla la prima giornata di Amorim e quello che diciamo aspetta il tecnico del Milan. Voglio sentire anche Andrea Piervincenzi. Andrea.
4: Sono molto d'accordo con quello che stavo detto, poi aggiungo però che il Milan, e Marco si è giocato, ha vinto sempre in un certo modo, e cioè ha proposto e ha fatto di, cioè la bellezza al Milan contava, cioè proporre qualcosa che sia anche bello, soprattutto per chi va allo stadio, al Milan contava questa cosa qua. Ora Amorim secondo me è un allenatore che devi rilanciarsi, no? Perché ha fatto molto male a United e ha fatto benissimo con lo Sporting. Bisogna vedere quale versione di Amorim arriva al Milan. Però quello che diceva Marco è vero, in Italia è più difficile perché è un calcio prettamente tattico. Giocano sull'avversario. È diverso che in un calcio dove magari.
1: Però scusami Andrea, ti interrompo un secondo. Il Como ci ha dimostrato il contrario.
4: Infatti,
1: cioè il Como va a una certa, come quello che diceva Marco, il pallone va a una certa velocità,
4: no,
1: i giocatori vanno via senza palla, il movimento diventa un assist, e quindi questo deve fare, perché se no arrivi ottavo, settimo, sesto.
4: Che ci vuole ritmo e intensità
1: è questo, il Como, perché il Como non ha giocato così?
4: Sì, sì, ma infatti Fabregas è un allenatore.
1: Lascia perdere i sistemi di gioco, i principi,
4: però
1: la velocità.
3: Cambia di sistemi di gioco, Sask, quindi.
0: Vero, hai capito, sei ne ha cambiati.
4: Sì, ha giocato a 3,
0: sì, sì.
1: Ma come dicevi tu, Marco,
4: è una questione di principi.
1: Di velocità di esecuzione, di pensiero, di disponibilità.
4: Marco ha detto della velocità di trasmissione, se la palla da me a te andava piano,
1: Fabregas non ti convoca domenica,
4: non ti convoca.
1: Se vede il martedì che tu dai una palla a 20 all'ora, a 10 all'ora, via, fuori.
4: Sono d'accordo, però Amorim per portare questa cosa qui al Milan.
1: Ma l'esempio del Como è lampante. Non va da nessuna parte se non va a una certa velocità, dai. Anche la Roma è andata a un'altra velocità, è andata in Champions League.
4: Proporre quello che fa il Como la caratteristica dei giocatori è fondamentale per fare quel tipo di velocità di pensiero a livello cognitivo, di essere fortissimo tecnicamente, primo controllo, scarico, movimento senza palla. C'è un qualcosa che si costruisce anche un po' nel tempo. Nel Milan
1: però si deve allenare, i giocatori devono essere disponibili per
0: assolutamente
1: fare questo.
4: Per esempio, prendiamo i tre difensori del Milan dietro, faccio la domanda a tutti: prima costruzione con quei tre, Ila va bene, l'hai preso per quel motivo là, spero. Gli altri due, sia Gabbia che Pavlovic, bisogna crescere, perché se no non parti da dietro, se ti prestano.
0: Aspetta, fammi sentire, così rispondono pure Amelia e Paolo Marcello. Marco, alla domanda di Andrea, come risponderesti sui difensori?
3: È che le caratteristiche dei difensori attuali, parte adesso l'arrivo di Gila, io credo che sia di ragazzi che devono allenarsi tanto da questo punto di vista, perché comunque anche con Max, con Allegri nel giro palla che era molto lento e quindi agevolava molto la pressione dell'avversario, ma anche una pressione che l'avversario voleva, cioè gli avversari, il Milan li mandava dove volevano proprio per creare la pressione giusta e mettere in difficoltà la squadra. Ma se la palla non va veloce, agevoli questo. Se la palla invece va a una velocità nel giro, la pressione degli altri, se deve essere perfetta, gli altri devono andare a 300.000 km/h. E questo purtroppo è la differenza anche che c'è tra il calcio di Premier League, dove c'è una grandissima intensità, che non è la corsa dei giocatori, ma è la velocità, la trasmissione di palla,
1: che sembrano tutti più veloci.
3: In Italia nella trasmissione va più piano, e questo conta perché i tempi di pressione cambiano.
1: Ma perché, Marco, i tempi se li scelgono i calciatori.
3: Bravissimo,
1: il ritmo invece in Europa lo sceglie la competizione, il livello, e quindi prendi gli schiaffi. Guarda, è molto semplice.
0: Paolo Marcello, Paolo.
2: Sì, vi sto ascoltando attentamente. Prima diceva Stefano, i grandi club devono vincere subito. La domanda che vi pongo però è: il Milan è un grande club?
1: Lo so.
2: Milan ha lo status da grande club, da squadra che ha vinto e stravinto negli anni, un bacino di spettatori incredibile. Ma poi Cardinale è un grande presidente, Calvelli è un grande amministratore delegato, Gardiner e Anstar sono dei grandi dirigenti, Zlatan Ibrahimovic è un grande advisor. Io ho paura che Amorim, così come Fonseca, così come Conceição, così come Allegri, nonostante io lo stimi parecchio, sia finito in un tritacarne. Sia finito in un tritacarne, e che la sua idea di calcio non sia facile da mettere.
0: Quindi
2: in atto.
0: Tu pensi che non si possa uscire da questa situazione? Cioè tu credi che nonostante...
3: Ragazzi, appena arrivato erano speso 100 milioni.
0: Però perdonami Paolo. Perdonami Paolo, giustamente, questa è una sottolineatura da fare, prendi un allenatore, gli compri due giocatori, spendi già 100 milioni, cioè mandi comunque un messaggio non da poco, perdonatemi.
2: No, ma io sono un grande fan di Amorim, però ripeto, hai preso due giocatori, ok, adesso ne devi prendere almeno altri tre o quattro.
0: Ho capito, tanto due ha presi, c'è chi non ha preso niente, voglio dire, la Juve è partita in ritiro, non c'è un attaccante, la Roma sta combattendo per capire chi deve mettere, proprio rischia di perdere con lei.
2: Sono d'accordo,
0: l'Inter non riesce a prendere un giocatore.
2: È vero, però lo stato dell'arte di oggi il Milan non può mandare un messaggio per lo scudetto con Gonzalo Ramos e Kyle Bassa. Cioè è una squadra che non è costruita.
0: Però sono due colpi scudetto. Sono due colpi scudetto. Non è un messaggio, ma sono due uomini che puoi inserire in una squadra che può competere per lo scudetto.
2: Inserire una squadra che può competere per lo scudetto, sì, se gli compri gli esterni che vuole lui, se gli compri un centrocampista box to box che vuole lui, se gli tieni Rabiot. Insomma, tanti sei ancora.
0: Voglio un pensiero conclusivo di Marco, che poi c'ho un'altra due cose da chiedere. Viene solo Marco, tu come la vedi, come Paolo? Oppure
3: l'analisi sul discorso del lato dirigenziale del Milan è abbastanza chiara, ma sono poi gli atteggiamenti, i risultati, il modo di comunicare che questo club in questo momento ha, che ancora non è vicino a quello che è la storia del Milan. Quindi mi auguro che possa migliorare questo, perché avere questo tipo di miglioramento agevola molto il lavoro dell'allenatore e dei giocatori, dell'ambiente dentro Milanello. L'acquisto di due giocatori, aver speso 100 milioni, io non sono per spendere soldi così a caso, devi capire, avranno fatto dei ragionamenti per capire se Gonzalo Ramos e Gila possono essere idonei ad inserirsi in un contesto già di giocatori all'interno di uno spogliatoio dove ci sono delle problematiche in questo momento, perché il Milan deve capire cosa vuole fare Rabiot e sicuramente vorrà andare da Allegri al Napoli. Il Milan vuole capire cosa vuole fare Leao, perché sinceramente il Leao della stagione passata non credo che possa essere di grande supporto all'ambiente, alla squadra, e quindi probabilmente, se l'atteggiamento continua a essere questo, valuteranno anche una cessione, vista anche la scadenza. La scadenza. Quindi vedo un po' Milan in difficoltà. Poi ripeto, questo è un ambiente che vive anche di entusiasmo. Magari un inizio di campionato fatto bene ti trascina e porta anche i giocatori ad andare meglio, però l'analisi è reale.
0: E senti, come vedi allora, scusami Marco,
3: la parte dirigenziale deve migliorare, deve crescere.
0: Assolutamente. E come vedi la partenza però allora di Juve e Roma, ad esempio, con due allenatori che momento...
3: La Roma in questo momento sta viaggiando sull'onda dell'entusiasmo dell'allenatore e di come è finita la stagione passata, anche se io, nonostante la Roma ha fatto una grande stagione, è andata in Champions, la Champions League del Como della Roma è dipesa tanto dai casini che hanno fatto nel Milan e nella Juventus, perché se il Milan avesse finito la stagione normalmente come la Juventus, che ha buttato via 4 punti tra Fiorentina e Verona, io credo che in Champions sarebbero andate Milan e Juventus. Però l'entusiasmo che si è creato alla Roma è alto, c'è stato il rinnovo di Dybala, mi auguro presso quello di Pellegrini, stanno cercando giocatori adatti a Gasperini, quindi io credo che la Roma in questo momento stia vivendo di entusiasmo. Okay. Poi mi auguro anche che non succeda quello che succede tutti gli anni a Roma, che ad agosto la Roma è quella che ha vinto 100 scudetti, però poi a maggio ne ha vinti solo 3, quindi bisogna anche che l'ambiente
0: un po' di equilibrio,
3: di avere umiltà, piedi a terra,
0: e invece la
3: ricostruzione.
0: E invece
3: la Juventus è nella stessa condizione, tra l'altro la ricerca di un attaccante, quindi sappiamo bene quanto conti e vedremo quello che farà nel mercato, però comunque queste sono realtà, Roma e Juventus, che hanno di base in panchina due allenatori che sanno quello che devono fare. La Juventus a mio avviso è migliorata tantissimo anche dal punto di vista dirigenziale, aveva già una base buona, ma gli arrivi di Carnevali, Enrighi, Di Massara hanno aumentato ancora di più la qualità dirigenziale dell'ambiente Juventus. In più c'è Luciano, che è una garanzia dal punto di vista dell'allenatore, quindi le vedo bene, però ripeto, il calcio poi ti smentisce sempre, però quello che trasmettono in questo momento è qualcosa di positivo.
0: Siete d'accordo, Stefano? Più o meno sei d'accordo? Positività? Io su questa partenza di, diciamo, ieri sono partiti di tiro con due squadre comunque incomplete, la Juventus non c'è un attaccante, c'è un centravanti ancora, stanno lì a...
1: Ma la Juve poi ha 4-6-7 giocatori in esubero lì. Ripeto, poi Marco lo sa meglio di noi, non è facile lavorare con una rosa ridotta, ranghi ridotti, senza un nuovo volto, senza un'evidenza che arrivi dal mercato, almeno in entrata, e con giocatori che ce l'hai sul groppone. E tu ogni mattina ti alzi, fai l'allenamento e sa, il giocatore sa che non fa,
0: io vedo più difficile questa situazione di Spalletti più che di Gasperini. Sì,
1: ho capito, ma ce ne sono tanti la Juve, che sono tutti in esubero quasi ce ne sono in esubero, sì. Paolo, quanti sono in esubero là, la Juve?
2: Alla Juve di esubero di giocatori?
1: Lì, che stanno facendo
2: infiniti.
1: Ma chi sta allenando Spalletti? 8 giocatori, cioè i giocatori che vuole lui Spalletti, ma i giocatori che non vuole Spalletti lo sanno che Spalletti non vede l'ora.
0: Non
1: che
0: è un inizio facile,
1: ma come
0: dai,
1: si
0: non
1: fa? Io
0: facile.
1: Dico a partire così, è difficile, sì, dai, sì, su. Sì,
0: sì. Andrea Pervincenzi?
5: Secondo me è un po' un paradosso che alcune squadre così importanti, come ha detto Marco, con tale dirigenza si debba arrivare di ritiro con il 50% della rosa completata, anche meno. Cioè, per me mettere in difficoltà l'allenatore, vi dico la verità. Cioè, di solito era il 90% della rosa è fatta e lavoravi su qualche dettaglio.
0: Ma
5: sono
0: cambiati i tempi, però, Andrea. Pure questo bisogna
3: avere anche il 75% di rosa fatta e poi magari due colpi durante il mercato e ti completa.
5: Arrivare in queste condizioni col giocatore, uno deve andare a dire, uno non lo stimi, ragazzi, ora non facciamo dei scemi i giocatori. Ci sono giocatori che sanno che non sono stimati dall'allenatore.
6: Sì, vai ritiro, ma stai aspettando che il procuratore chiama per un'altra soluzione. La Juventus per me è dirigenza a 10 per quello che ha fatto. Il problema è che non riesce a mettere a terra i cavalli. E non so perché, se è un problema economico, se ci sono altri problemi, bisogna stare dentro per capire.
1: Certo, però, certo. No, però io dicevo, scusami Andrea, allenare al 70% una squadra che tu non vuoi, il 30% invece una squadra che
0: è ancora più difficile.
1: Cioè, se fosse il contrario, come ha detto Marco, giusto Marco? Cioè, se io ho il 70% una squadra che voglio, allora sai, ma c'ho la percentuale massima invece di gente che dobbiamo piazzare. Che lavoro faccio?
6: No, ma lì poi cioè, ma Stefano, hanno il problema del centravanti. No, però
1: ma non solo quello, ma non, solo, non è solo quello il problema della Juve. Cioè, magari fosse solo quello.
0: Il portiere, mezzo a campo.
1: Perché mezzo a campo?
6: Il portiere è enorme. Perché
1: ma
6: comunque
1: la fare,
6: fondamentale
1: dai,
6: di guida anche.
1: Ma la devi ribaltare. Ma la devi ribaltare questa squadra, dai.
6: Il ritiro, il portiere parla tutto il tempo con i difensori, si lavora tanto con la linea. Tu arrivi al portiere quando lo prendi a fine agosto, cioè a me mi sembra un po' inspiegabile.
0: Paolo, tuo pensiero?
7: Sono d'accordissimo, il problema è che la Juventus paga tutti gli errori di mercato fatti negli scorsi anni, perché è vero che ci sono mille esuberi, ma ragazzi non
1: vero,
7: è facile cedere Openda adesso,
1: certo,
7: è pagato 44 milioni di euro l'anno scorso.
0: Dici, come fai?
7: È facile cedere David a 7-8 milioni di euro di ingaggio l'anno, sì, cioè sì, da capire la questione Vlahovic, che secondo me potrebbe tornare un po' sui suoi passi perché credeva che sarebbe arrivata un'offerta di 10 milioni di euro di ingaggio per lui, invece non è arrivata. Però ripeto, lo stesso Cop Miners ha un ingaggio pesante. Chi oggi investirebbe su che è un Cop Miners?
1: Certo,
7: una squadra di,
1: sì, no, sono d'accordo, Paolo,
7: di più basso livello.
1: Piega.
7: È difficile, è un lavoro difficile per Carnevali.
1: C'è tutti i pesi che ti macigni che ti erediti, che hai ereditato Carnevali, perché è ingiudicabile il suo lavoro. Ma
0: no, infatti non
1: ha ragione Paolo. Insomma, ti porti dietro 2-3 sessioni di una pesantezza.
0: Pesanti, certo. Ma Marco, senti una cosa, ti voglio chiedere. Siamo quasi ai saluti. In questa diatriba, non so se hai seguito un po' nel dettaglio tra Marotta e Lucci, botta e risposta su Palestra, uno dice giustamente che c'aveva un accordo verbale, poi è stata scelta del calciatore, il procuratore lo doveva indirizzare, il procuratore risponde ma non hanno trovato un accordo le due società in 45 giorni, come l'hai letta questa cosa?
3: L'ho letta che tanto ognuno può dire quello che vuole, perché comunque si parla sempre a difesa personale, le cose come sono andate non le potremmo mai sapere, non ci diranno mai, ognuno ha dato la sua versione, però è vero anche che vi dico che anche se Palestra avesse avuto un accordo verbale con l'Inter di fronte a un'offerta che è arrivata sia per l'Atalanta, il doppio,
0: esatto,
3: per il costo del cartellino, sia per Palestra stesso, che è più del doppio dell'offerta del contratto economico, scusate, io non so chi avrebbe fatto diversamente. Per me l'Atalanta ha fatto bene a vendere al Chelsea perché ha incassato 40 milioni in più, e Palestra ha fatto bene andare al Chelsea anche per una questione economica, perché sai, un conto se fosse parlato di due da una parte e tre dall'altra, qui si parla di 2,5 e 7 milioni, cioè c'è una differenza quasi del
0: per
3: triplo,
0: 7 anni, quindi, 6+1, voglio dire, è un contratto a tempo,
3: appunto,
0: indeterminato,
3: quindi parliamo di se metto sul campo 1.000 giocatori, credo che 1.000 giocatori avrebbero fatto la stessa
0: scelta,
3: e avrebbero anche ritrattato qualcosa di scritto, figuriamoci qualcosa di verbale.
0: No, sono ma tu pensi che possa trovare spazio lui lì, cioè, con continuità?
3: Per caratteristiche credo proprio di sì, perché è un ragazzo di grande dinamicità, di grande corsa, un passo incredibile, un ragazzo che sta con la testa,
1: e poi sono giocatori che piace a Xavi Alonso, Marco, che...
3: No, ma sono giocatori che piacciono proprio ai tifosi inglesi, sono quelli che danno l'anima in campo, che vanno veloci, devo dire che mi auguro che possa integrarsi al meglio, comunque in un contesto molto diverso da tutti i punti di vista, perché dall'alimentazione a come si vive proprio il calcio, io sono stato al Chelsea, è proprio un altro mondo, ti agevola per certe cose, per altre ti spiazza, però il ragazzo mi sembra molto intelligente,
0: molto intelligente,
3: si adatterà.
0: Paolo, tu che ne pensi al volo, Marcello, su questa storia?
7: Sono d'accordo con Marco, nel senso che non si può sapere tra Marotta e il procuratore di Palestra chi abbia ragione, a meno che non ci fosse stata una scatola nera nelle segrete stanze in cui hanno parlato.
0: Carino,
7: secondo me Marotta un po' sta rosicando,
0: ma perché è una bella botta, insomma, era un obiettivo, ci sono stati dietro, mi sembra, un bel po',
7: assolutamente. Poi ha perso anche questo Calaili, che era un giocatore nel quale l'Inter credeva molto. Sulla scelta di Palestra è difficile sindacare, ragazzi, al Chelsea va a prendere più soldi va a giocare in Premier League, però è vero che in un percorso di crescita forse lo step Inter sarebbe stato un qualcosa di più graduale, ecco, questo possiamo dirlo, però non mi sento di giudicare la sua scelta, perché andare a Stamford Bridge
3: quindi mi state dicendo che l'Inter non è a livello del Chelsea, scusate, io questo voglio capire un attimino.
0: Beh, economicamente sì,
7: la
0: Marco,
7: la Premier League non è a livello della Serie A.
1: Ma a livello economico si sta parlando, Marco.
0: A livello economico, Marco, non c'è partita.
1: Hanno preso come si pronuncia? Ghenza, che 2007 dallo Sporting Lisbona 50 milioni di euro il Chelsea ha speso.
3: A livello economico, 2007. Il giro economico che c'è in Premier League è tre volte tanto più alto rispetto a quello.
1: Da quel punto di vista non c'è partita, italiano. Dai.
0: Lì non c'è
3: partita. Fanno vendere meglio, le società incassano di più dei diritti e quindi hanno.
1: Tra l'altro stiamo parlando di una società che sta fuori da tutto, o no? Chelsea.
3: Oltretutto.
1: Che non fa Europa, non fa niente, no?
0: No.
8: No, fuori.
1: Ha preso Quenza dello Sport in Lisbona 2007 50 milioni di euro.
0: Poi dove vai? Andrea dice
1: sempre.
0: Andrea dice che è più forte l'Inter in questo momento del Chelsea come squadra.
8: Sì, vabbè, ma la squadra che
3: sto parlando proprio di questo, che
1: statisticamente è un pochino più avanti. Sì.
3: L'Inter non è un tramite per poi andare in un club come il Chelsea. L'Inter è già un top club. C'è un club che 2 anni fa ha fatto la finale, l'ha fatta
1: da quel punto di vista
3: di Champions.
1: Beh, Chelsea ha vinto
3: una valutazione economica dell'Atalanta e del Real.
0: Sì. Tu dici una valutazione economica, Marco, c'è stata lì in quel caso?
3: Beh, direi di sì. Cioè,
0: non di prestigio del club, non di prestigio del club, ma di
1: anche del
3: Chelsea siamo gli stessi. Hai comunque la Premier che ti stuzzica, però poi la parte economica, l'Atalanta, l'Inter offre 25 e il Chelsea ti dà 60. Il ragazzo, l'Inter ti dà 2,5, il Chelsea ti dà 7 milioni. Con tutto il rispetto, io non so chi è che sia dirigente della Atalanta.
8: L'unica cosa, Marco, che dal punto di vista puramente tecnico, correggimi se sbaglio, ma giocare nel 3-5-2 che gioca oggi Kipo, che è lo stesso di Inzaghi più o meno. Palestra a destra ci stava, titolare, fai 30-35 partite, giochi.
1: Ma guarda che Xavi Alonso, lo Stanisic della situazione potrebbe essere un fattore.
3: Può giocare
1: lì,
3: come quarto di dietro, terzo davanti.
1: Esatto, con Xavi Alonso poi alla fine.
3: Ormai di moduli e di ruolo. È gente che corre, gente che va forte, che va veloce.
0: Senti, Marco,
3: devo dire che l'ha dimostrato.
0: Sì, ma nel salutarti ti chiedo che ne pensi del nome di Pirlo che viene accostato a CT della Nazionale.
1: Ma lui ti parla bene, Marco, che te deve dire?
0: Vabbè, io chiedo però. Cioè,
3: allora ti dico in questo momento, più che parlare di CT, per me è una roba che è difficile. Intanto siamo partiti abbastanza bene sul fatto che sono riuscito a riportare un personaggio come Paolo all'interno del Club Italia, e non è cosa da poco, perché poi sappiamo bene quanto Paolo, prima di accettare certe missioni, che questa è una missione, rifletta tantissimo, perché ha voglia solo di far bene. Sul fatto del CT, Paolo e Leo conoscono molto bene Andrea, se l'hanno valutato come uno dei possibili candidati è perché sanno bene anche i valori morali di Andrea, la conoscenza che ha Andrea del calcio, ma soprattutto dell'ambiente azzurro e di quello che bisogna richiedere quando si fanno le convocazioni ai giocatori. Però è vero anche che stanno valutando un allenatore come Guardiola e allenatori come Pioli che hanno avuto al Milan o i Mancini e Conte che sono stati garanzie in nazionale, quindi io credo che alla fine la scelta...
0: Tu per chi propendi? Posso farti questa domanda?
3: No, non sono uno che...
0: non ti sbilanci.
3: Con uno sono amico, l'altro lo conosco, ho stima di tutti gli allenatori. Io se c'è una cosa che voglio dire è che qualsiasi decisione prenderanno Paolo e Leo deve essere rispettata,
0: perché
3: altrimenti è giusto che se anche questi dirigenti vengono criticati per una decisione presa, ragazzi, qui
1: comunque siamo, ha detto adesso le ultime parole di Malagò, che siamo nella
0: short list.
3: Una short list di 4-5 nomi, penso.
1: Short list,
3: secondo me,
1: però
0: eccola qui, ce l'ho, ragazzi, i nomi sono questi. C'è pure Pep Guardiola.
1: Sì, ma dice, se dico Pirlo dico no, sbaglio. Ho capito, ma Giovanni, il presidentissimo,
0: ragazzi, però
1: ha detto
0: sono...
1: così su Mancini, dice cos'è, sembra l'elezione del Papa, sei d'accordo? Ma cioè, siamo qui in attesa di sapere il nome del commissario tecnico azzurro. Ancora,
0: vabbè, ragazzi, però
1: ho capito questa hype che c'è, ma dai,
0: sarà una sorpresa, diciamo.
1: Sarà una sorpresa come il Papa, sarà straniero forse, no? Sarà straniero forse.
0: Vediamo.
9: No, io sono convinto che non sarà straniero, sono convinto che sarà
0: italiano.
1: Sarà di Iesi.
9: Sono convinto che sarà italiano, diciamo.
0: Vabbè.

0: dei portieri, tra l'altro quando io ero al Milan, adesso fa il collaboratore di veramente la persona fidata di Max, e credo che influisca molto il parere di Landucci. Meret ricorda un po' Landucci come portiere, quindi sono convinto che questa cosa cadrà su Alex anche per questo. Beh, per le caratteristiche del portiere.
1: Bella risposta. Marco, grazie. Ciao, come Marco. Sempre, un abbraccio a Marco, grazie Amelia, a voi, grazie. Grazie. Ragazzi, mi devo fermare, Marco. Voglio ringraziare anche Andrea Piervincenzi. Andrea. Grazie Andrea, a presto. E anche Paolo Marcello, Paolo. Un abbraccio anche a Paolo. Ciao Paolo, a prestissimo. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio in Apertura. Questa sera alle ore 21 italiane a Dallas, Francia e Spagna si affrontano nella semifinale che vale l'accesso alla finale di New York per il Mondiale 2026. Di fronte due delle nazionali più forti d'Europa, la Francia punta sul talento di Mbappé e Dembélé, affiancati da giocatori come Doué, Barcola e Olise, per conquistare la terza finale mondiale consecutiva. La Spagna risponde con una squadra solida e abituata a soffrire, trascinata da Rodri, Pedri, Merino e Orzabal. Anche per la Yamal, finora meno decisivo del previsto, si preannuncia una sfida comunque equilibrata e spettacolare tra Francia e Spagna. E domani, sempre alle ore 21 italiane, l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Restiamo al calcio: è cominciata ufficialmente l'era di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Presentazione in grande stile al Teatro San Carlo al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis. Allegri ha definito forte la rosa ereditata e ha spiegato che sarà la società ad occuparsi del mercato. Inoltre escluso di avere avuto contatti con la nazionale italiana. Sentiamo un frammento della conferenza stampa.
1: Abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi due anni e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco e con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. E credo che, come ho detto prima, il reddito di una squadra che ha tutte queste qualità.
0: Parliamo adesso della nazionale di calcio. Malagò ha spiegato poco fa che sulla scelta del nuovo CT a breve inizierà a lavorare con Maldini e Leonardo su una shortlist per un contesto individuabile, magari con un profilo sulle tempistiche. Il presidente della FIGC ha poi aggiunto: l'annuncio slitta la prossima settimana, non mi sento di escluderlo, prima si trova un accordo, poi bisogna mettere puntini sulle i su tanti argomenti. Infine c'è stata anche una battuta su Andrea Pirlo, possibile idea per la panchina azzurra, anche se il favorito resta Mancini. Malagò ha detto che sono tutti profili alti e quindi tutti candidabili. Siamo al tennis. Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Basta in Svezia. Al primo match nel circuito maggiore da Parigi, il pugliese ha battuto il norvegese Kjaer, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in un'ora e 23 minuti. L'azzurro si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Tra i due non ci sono precedenti. Per l'azzurro sarà la quarta partita in carriera contro avversari top 20, tutte giocate quest'anno. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci, siamo arrivati di nuovo con voi, Stefano.
1: Ciao
0: ben trovato.
1: A tutti. Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, adesso stiamo per affrontare un altro argomento, però ci stavamo subito infiammando noi con un nome per quanto riguarda il CT della nazionale, che è vero che tu hai detto ci vorrebbe una finanziaria, giustamente. Vabbè, se vai a prendere Guardiola, però te la ripaghi sta finanziaria, capito? Secondo me sarebbe proprio una cosa clamorosa, una svolta proprio. Come? Anche a livello di attrazione della nazionale, gli sponsor, l'interesse che ci sarebbe intorno, sarebbe la nazionale di Guardiola, cioè tu pensa che roba, o no? Certo. Questa sarebbe veramente la vera rivoluzione,
1: il corpo,
0: la rivoluzione calcistica italiana, finalmente una rivoluzione calcistica in Italia, sennò dai, altri nomi. Poi quando ho letto.
1: Però insomma, bisogna avere anche rispetto.
0: No, ma
1: anche
0: grande rispetto, però sono cose che
1: conosciamo.
0: Il mondo
1: che ci ha dato grandi soddisfazioni, è uno dei giocatori più forti di...
0: Ma certo, non lo metto in dubbio. Però sarebbe una cosa nuova, dai, una cosa innovativa totale.
1: Anche Pirlo sarebbe una cosa nuova.
0: Allora, andiamo a presentare gli ospiti subito. Allora, mi dicono che c'è Michele Borrelli di Netflix. Ciao Michele, ben trovato.
1: Borrelli avrà la ricetta
2: giusta. Ciao, buongiorno. Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Dimmi al volo, così presento gli altri. Tu saresti per... CT.
2: CT, allora CT io sono sempre stato per Mancini, salvo quando ho sentito che c'era forte davvero la possibilità di arrivare a Guardiola, un tentativo lo farei.
0: Vedi. Ok, perfetto, mi prendo il tuo tentativo. Abbiamo Beppe Galli con noi. Ciao Beppe, ben trovato. Buon pomeriggio.
3: Ciao Beppe. Buon pomeriggio a voi.
0: Posso chiederti come la vedi questa cosa? C'è un nome come ci tira?
3: Ma io non ero presente quando avete fatto la domanda, non so.
0: No, sul CT della nazionale, siccome ci sono vari nomi, adesso ci sono anche, c'è anche quello di Pirlo, Mancini, Conte, Guardiola lì nello sfondo, non lo so se è una suggestione, un sogno, cos'è, e allora chiedevo.
3: Cioè, la nazionale dovrebbe prendere la sua identità, ma mi spiegate cosa serve? L'ultimo che avete detto, perché sono cotto, perché da stamattina...
0: Guardiola,
3: parlavo di... Ditemi cosa può servire Guardiola all'Italia.
0: Niente, non può servire a niente, dici?
3: Per me niente.
0: E quindi...
3: Qui dobbiamo smettere di pensare che l'Italia sia un club. L'Italia è sempre stata formata da... purtroppo adesso no, perché non ci sono le squadre italiane, perché sono quasi tutti stranieri, da blocchi. Oggi dovremmo veramente fare una nazionale dove non ci devono essere per 4 anni, 6 anni gli stessi giocatori, perché penso che negli anni qualche migliore di qualcun altro può uscire, può essere più in forma. Qui noi facciamo passare l'Italia come un club, non è un club, questo è un mio pensiero.
0: E quindi tu dici non è adatto lui perché è più un allenatore da club,
3: no,
0: Guardiola. Okay.
3: Ma non è un allenatore da club.
0: Perfetto.
3: Questo è il mio pensiero.
0: No, ci sta.
3: Adesso mi arriveranno dai geni dei social.
0: Ma che voglio dire, ognuno ha la sua posizione ed è giusto esprimerla, ci mancherebbe. Lascia perdere i social, tanto i social lasciano il tempo che trovano, insomma.
3: No, ma per dirti, ma questo è il mio pensiero. Poi
0: ci mancherebbe. Aspetta, voglio sentire anche Mimmo Cugini, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Mimmo.
4: Ciao Marco, buongiorno a tutti.
0: Beh, tu come la vedi?
1: Ciao Mimmo.
4: Ma io penso che intanto stanno girando nomi che sono assolutamente in contrapposizione l'uno con l'altro, nel senso che parliamo dell'allenatore più bravo degli ultimi 20 anni al mondo, cioè Guardiola, parliamo di due bravi allenatori italiani che hanno già allenato la nazionale, tutti e due con molte cose positive e secondo me molte cose negative, cioè Conte e Mancini, e poi parliamo di un allenatore che nelle due esperienze di Serie A ha fatto molto molto male, e il fatto che sia andato ad allenare in Serie B a Dubai non testimonia sicuramente a suo favore, e quindi dal mio punto di vista è assolutamente da scongiurare l'ipotesi Pirlo, ma non perché io non abbia fiducia in lui, ma semplicemente perché non mi serve il momento, cioè non siamo in una fase di poter pensare di fare esperimenti, qua ci vuole qualcuno solido come Maldini, che giustamente è stato scelto, qualcuno che capisca di calcio, qualcuno che abbia capacità di fare il selezionatore, e come sì. Conte e Mancini hanno dimostrato di saper fare in passato. Poi sui due ho delle perplessità su entrambi, ma questo è un altro discorso. Ma la cosa che tra virgolette mi spaventa di più è che ci sia così tanta differenza tra i candidati. Cioè, ecco, cioè, se dovevamo arrivare al 14 di luglio per parlare, adesso ovviamente è una provocazione la mia, di dover scegliere tra Guardiola e Pirlo, beh, vabbè, allora ragazzi, siamo veramente, mi sembra,
0: no, siamo messi assurdo. Onestamente, dai. Cioè, adesso finché si parla, io lo devo dire, insomma, io voglio essere sincero.
4: A meno che non sia, sì. A meno che, scusami se ti interrompo Marco, finisco il ragionamento.
0: No, prego.
4: A meno che i nomi che escono non siano stati dati solamente in pasto ai media, e ci sia già una soluzione già pronta.
0: Può darsi che sia.
4: Però se invece non fosse così, allora sarebbe un po' preoccupante.
0: Io credo che questa ipotesi ultima di Mimmo sia la più plausibile.
1: Viene da Iesi, capisci?
0: Tu vieni da Iesi, tu già sei sicuro che sia lui, da Iesi.
1: Io credo di sì. Da poi Iesi. Magari mi prendo una toppa clamorosa, però insomma
0: tu lo dici da settimane proprio.
1: Da mesi.
0: Da mesi, sì. Sei convinto di questo. Che poi io voglio dire...
1: Sai perché? Perché di solito il Mancio in questo periodo sta in Sardegna, a mare...
0: Mi dici perché sta ancora qui?
1: Però capisci, gira nella capitale da un po' di tempo. Non è uno... Poi Mimmo... Non è uno che perde tempo. Cioè, nel senso, non lo so, non immagino uno che perde del suo tempo così in vano.
4: È andato spiaggia a Senigallia, però ha ragione Stefano, insomma, di solito...
1: A me sembra uno molto concreto, capito, il Maggio. Quindi, se sta a Roma, ci saranno interessi, poi io faccio uno...
4: La sua concretezza l'ha già dimostrata, insomma, quando esatto. È andato via, quando ci ha lasciato a Ferragosto col cerino in mano.
0: Sì.
1: Quindi io credo che...
0: Però lo sai che questa cosa, Mimmo, non so che Beppe che cosa ne pensa, però questa cosa qui, io te lo dico qui in radio, quando ti tocca questo tasso non viene assolutamente perdonato quel gesto fatto.
1: Me
0: lo dico, cioè i messaggi sono tutti...
1: La Santa Inquisizione.
0: Però io qui mi sento di dire che siamo un po' eccessivi, uno può sbagliare, può pure tornare...
1: Ha chiesto scusa 100.000 volte.
0: O no, che dici Mimmo, Beppe, Galli, non so, cosa ne pensate di questa cosa? Beppe?
4: Insomma...
5: No, guarda, io non entro già.
0: Non lo sento.
5: No, dico che ripeto, c'è gente più brava di me che capisce più di me di calcio, perciò che non è un problema loro. Io me lo prendo proprio. Non voglio fare, io ho detto solo la mia su Guardiola. Che...
0: Ok. Un attimo che perfezioniamo il collegamento con Beppe Galli, sento anche Mimmo e Michele Borrelli, dai.
4: No, Mimmo? Beh, è evidente che questa cosa comunque abbia lasciato
0: un segno.
4: Un segno e anche parecchio malumore, soprattutto tra la gente, ma può succedere a tutti gli allenatori di fare delle scelte diverse. È stata la modalità che a me non è piaciuta, come ad altri, immagino, soprattutto perché qua parliamo della nazionale, cioè non parliamo di un club. Molti fanno l'esempio di Conte che lasciò la Juve pochi giorni prima dell'inizio del ritiro, ma è una situazione molto diversa. Intanto il club è un ente privato e non è la nazionale, e poi in quel caso la Juventus e la sua proprietà aveva tutto il tempo di correre ai ripari, come poi ha fatto, mentre la nazionale si trovò veramente in mezzo a una strada. Quindi quello è un episodio
0: diverso. Tu dici una cosa diversa, questo sì.
4: È un episodio della carriera di Mancini che non mi è piaciuto, ma questo ovviamente non disconosce la sua capacità di tecnico.
0: No, questa è un'altra cosa, insomma.
4: È una scivolata che poteva evitare.
0: Sì. Borrelli, che tu sei sempre stato manciniano.
2: Sì, sempre manciniano, perché secondo me è l'uomo giusto che coniuga l'esperienza. Quindi ha vinto con l'Italia, io non dimentico mai 37 risultati utili con 30 vittorie, quindi non era un caso come qualcuno voleva far credere per le parate di Donnarumma ai rigori, ma era stato un ciclo vincente con un'Italia che aveva una precisa identità. Però dall'altra parte voglio aggiungere che io invece voglio credere a Malagò e non alla messa in scena, cioè che significa che Malagò ci sta dicendo che magari lui aveva un nome, ma voleva creare un club Italia, in cui la parte tecnica era affidata a un giocatore importante che ha corteggiato a lungo. Quindi nei tempi, dopo che arriva Maldini, lui ieri ancora ha ribadito, forse voi non ci crederete, magari convergeremo sullo stesso nome, facendo intendere magari Mancini, però è importante quello che pensano pure Mancini e Leonardo, certo. Se no è tutta una messa in scena e io non credo alla messa in scena.
0: Vabbè, vediamo, dai, vediamo che succede.
5: Sono d'accordo.
0: È d'accordo pure Beppe Galli, vedi?
5: No, perché se Maldini ha preso questo incarico, l'ha preso perché c'ha parola, perciò credo che le scelte alla fine poi anche, che siano anche giuste, che siano fatte da chi è il direttore tecnico, perciò Maldini credo che abbia tutte le competenze per poter dire la sua e Malagò ha altre competenze, perciò io sono d'accordo che Maldini adesso sarà lui a decidere chi sarà l'allenatore.
0: Vabbè, dai, vediamo Stefano, tanto penso che sia una cosa che risolveremo in poco tempo, speriamo.
1: Adesso voglio dire seriamente,
0: un altro tormentone dell'estate,
1: Mancini,
0: come Colomani,
1: Mancini e Conte tutti rappresentano una garanzia. Io ti faccio questa domanda, sì, è vero, è nuovo che avanza, tutto bello le cose, ma insomma il mondo figicina nazionale, chi lo conosce, a me la dito. Conte e Mancini hanno avuto delle esperienze dirette.
0: Esatto.
1: Giovanni Malagò, che è un fuoriclasse come manager e cose, è diciamo così, ha la prima esperienza in FIGC. Maldini ha la prima esperienza in FIGC. Leonardo ha la prima esperienza in FIGC. Quindi voglio dire, io capisco, Guardiola sarebbe il quarto. Marco mio, cioè non è che si
0: può. Ah, tu dici non si può fare
1: una garanzia.
0: Meglio prende Pirlo.
1: No, Pirlo sarebbe un'altra novità. Quindi io andrei su
0: sull'usato sicuro.
1: Su un usato sicuro.
0: Okay. Visto, insomma, quindi Conte o Mancini.
1: O Conte o Mancini. Vabbè, a questo punto. Capito? Poi il discorso su Maldini, sono d'accordo, perché Maldini, se ha accettato il ruolo, questo incarico, probabilmente sa già che Malagò ha detto: ti piace Marco? Faccio un esempio. E ha detto sì, va bene. Se Mancini non sarà il nuovo commissario tecnico azzurro, vuol dire che Maldini avrà detto no.
0: Ok,
1: ci siamo?
0: Vabbè.
1: Perché è il candidato numero uno di Malagò.
0: Okay.
1: Cioè da qui non ci si sposta.
5: Riuscite a fare polemica anche su questo.
1: No, non è la polemica, però, è la verità. Cioè, se è Malagò dice: oh, lo scegli tu l'allenatore. Però insomma, che ti piace Beppe Galli? No, e allora vuol dire che la bocciatura è stata di Maldini, non di Malagò.
5: Io parlo da spettatore.
0: Sì.
5: Io sento Malagò è il suo candidato. E Mancini, giusto?
1: Secondo me sì. Secondo me
5: va
1: sì.
5: Bene, ok. Ma se Malagò prende un direttore tecnico e io faccio finta di essere Maldini, decido io,
1: esatto,
5: non Malagò.
1: Esatto.
5: Perciò non puoi già dire ma Maldini ha detto no, ma perché non si sa neanche chi può essere.
1: Ma
5: allora,
1: sì, ma adesso stiamo facendo
5: però
1: è un'ipotesi, no? È un'ipotesi.
5: Sì, però è Maldini che secondo me
1: è Maldini che deciderà il nuovo allenatore della nazionale.
5: Sicuramente,
1: non ci sono dubbi.
5: Questo sicuramente.
1: Se no altrimenti non avrebbe detto nemmeno.
5: Non
1: l'avrebbe accettato,
5: bravo. Conoscendo da esterno Maldini, la persona
1: lo conosciamo un po' tutti.
5: Penso che non l'avrebbe accettato il ruolo.
0: Va bene. Cambio un attimo argomento. Vi faccio sentire un passaggio ieri di Marotta. Sentite un attimo questo passaggio, vai.
6: Caso Palestra, apro e chiudo, è frutto di una scelta fatta dal giocatore che, permettetemi, legittimamente è venuto meno a un impegno verbale che ha assunto nel mese precedente. Il ruolo del suo agente poteva essere un ruolo anche forse di maggiore consistenza dal punto di vista delle indicazioni della strada perseguibile. Ha scelto questa strada e quindi noi ci siamo dovuti arrendere e far sì che questo giocatore vada ancora una volta, come diciamo patrimonio del calcio italiano, in un campionato che non è competitivo con noi. L'accordo con l'Atalanta l'avevamo già raggiunto ed era già un accordo che dava seguito al fatto che nel momento in cui ci fosse stato un accordo col giocatore l'operazione si chiudeva. Quindi non è che noi ci siamo tolti da un impegno preso con l'Atalanta ha rinegoziato in altro modo. C'era una scelta, definiamola di vita, che può essere criticabile o meno, qualcuno può criticarla, altri no.
0: Questo è il passaggio di Marotta, poi è arrivata la replica del suo agente Lucci, la sua ricostruzione non corrisponde ai fatti, dice, siamo stupiti e dispiaciuti e aggiunge che nella ricostruzione nell'arco dei 45 giorni due club Inter-Atalanta con i quali ero in contatto quotidiano non sono mai riusciti a trovare l'accordo definitivo. a capire chi c'ha ragione, Mimmo, qui adesso. Come ti metti in questa situazione?
4: Io adesso voglio fare una domanda a Beppe Gatti.
0: Vai, fagliela, fai. Ecco, io sapevo.
7: Bravo, Mimmo, ma noi stavamo tutti in direzione Galli, perché volevamo sapere. Perché il resto poi è fuffa.
0: Vai.
4: No, è bello. Vi chiedo, hai fatto la domanda, Mimmo, e risponde Mimmo.
0: Aspetta, fa la domanda. Allora, domanda di Mimmo Cugini. Vai, Mimmo.
4: Ma il compito di un procuratore non è quello di trovare la miglior soluzione possibile per il suo assistito? Quindi, allora, di cosa stiamo parlando?
5: Bravi. No, io dico, io vado conto corrente, che l'ho detto già da tempo, no? Perché il calcio, dico sempre, che in mano ai procuratori, che questa è l'ora di finirla, no? In mano sono innanzitutto i dirigenti. Noi siamo una nazione che non possiamo competere con gli altri perché non abbiamo soldi, perché lo dicono tutti che non siamo nei bilanci a posto, giusto? Anche con le nuove proprietà così. Noi in Italia non possiamo spendere 50-60 milioni per un giocatore, e per me l'Inter, se spendeva 50 milioni per Palestra, per me avrebbe fatto non un colpaccio, avrebbe buttato via soldi. Perché se noi cominciamo a spendere 50-60 milioni, ma scusate, poi siamo noi quelli che rovinano il calcio? Ma il calcio è veramente, se io devo spendere 50-60 milioni, devo prendere un giocatore che vince da solo la partita. Ma una volta, allora, cioè, una volta c'erano dei campioni, ma non costavano queste cifre. Oggi veramente ci sono delle cifre. Poi si lamentano se poi il procuratore chiede 5-6 milioni.
0: Vabbè, ma il procuratore ha fatto gli interessi del calciatore.
5: Sto dicendo, il procuratore fa il suo lavoro, cerca di fare il meglio per il giocatore. Qui non sente il procuratore. Alla fine il procuratore, c'era l'Inter che offriva una certa cifra, poi arriva il Chelsea, che ripeto, ma dopo uno dice ma il procuratore
0: e di che si lamenta Marotta, scusa, mi sembra una cosa,
4: però c'era una parola,
5: vi chiedo scusa. Se la società è una parola data dalla gente, poi non la mantiene, la gente è scorrettissimo, giusto? Ma se la società ferma il giocatore e poi non lo prende, noi siamo i coglioni. Vi chiedo scusa, perché poi alla fine ci sono le due parti, ci sono giocatori che sono vincolati e sono messi fuori rosa. Ma perché non sta fuori rosa se sono vincolati? Si deve smettere a mettere 50, 60, 40 giocatori in rosa. Non puoi farlo, si comincia dall'alto a dire: signore società, siete in rosso, non potete spendere, giocate con i giovani, quelli che avete. Non è che il giocatore che ha un contratto vincolato deve stare fuori rosa, deve allenarsi 10 giorni dopo. Questo non si dice. Perché se lo dice il procuratore, ma cosa si lamenta il procuratore? Ma la realtà è che se un giocatore è vincolato con una società, deve partire con la squadra.
0: Aspetta un secondo solo, perché arriva un messaggio di un ascoltatore. Tra i tanti messaggi prendo questo al volo. Ecco di nuovo a criticare Marotta, perché insomma fa una critica a nessuno, perché se critichi quello vabbè. Comunque, vorrei vedere a voi a scegliere un regalo per vostra figlia, vi impegnate e poi lo vendono. È normale che dica queste parole?
4: No, però bisogna
0: aspetta, vai Mimmo, vai una alla volta.
4: Va fatto un ragionamento,
0: Al volo, perché ho pochi minuti.
4: Di una cosa molto evidente: questa operazione mancata dell'Inter su Palestra è un nervo scoperto per Marotta e per l'Inter, perché nella testa dei tifosi, anche se la situazione è completamente diversa da quella di Lukman, ma ripeto, nella testa dei tifosi è la ripetizione di quello che è successo l'anno scorso. Allora, il tifoso dell'Inter non può sopportare che, dopo non aver preso Lukman, di cui si è parlato tutta l'estate, la stessa cosa sia successa per Palestra. Ma detto questo, il comportamento del procuratore, che io neanche conosco e non mi interessa, è assolutamente normale. Ma chiunque, di fronte a un'offerta che è il doppio del contratto per il giocatore e un'offerta di quasi 20 milioni superiore da parte del Chelsea all'Atalanta, chiunque accetterebbe questa seconda offerta. Il punto vero è un altro: che l'Inter questa operazione doveva chiuderla prima, perché se l'avesse chiusa 15 giorni prima, come si sosteneva in quel periodo, che gli accordi fossero già stati fatti, non si sarebbe arrivati a questo. Invece sappiamo bene che, per le difficoltà economiche di tutto il nostro calcio, le trattative dei nostri club vengono portate avanti per giorni, settimane, a volte anche mesi, sperando in sconti, diminuzioni, aggiustamenti, formule nuove che fanno risparmiare, certo, e via dicendo, e poi alla fine arriva il Chelsea di turno, ti mette lì i soldi subito e ti prende il giocatore. Funziona così.
0: Borrelli, volevo aggiungere una cosa.
8: Allora, no, sì, volevo dire, allora, intanto sulle cifre, perché alla fine al comunicato del Chelsea abbiamo visto che è pazzesco il contratto, perché fino al 2033, quindi sono 7 anni, a 5 più 1, sono 6 per 7, sono 42 milioni contro l'offerta dell'Inter che era 2,5.
7: Tipo quello di Ancelotti, no?
4: Sfiora
7: quello
4: che... ci arriva, ragazzi.
7: Ancelotti pure, Michele, c'ha 2000... Michele, Ancelotti 2033 o 2035?
8: 30, a quasi 10 milioni all'anno, però volevo aggiungere una cosa, perché io ieri ero da piano, no? E sull'argomento, siccome c'è malumore anche per l'Inter, cioè Marotta si è fatto molto serio quando ha fatto questo riferimento. Io vi faccio un esempio: se lui a lui ha dato sicuramente fastidio, perché ieri ti voleva togliere questo sassolino, per come è stato, diciamo, commentato il suo operato in questa trattativa, perché ne abbiamo sentito tutti i colori tra le tante, Marotta si vede, ha perso gol, si è invecchiato, ormai non sa nemmeno più giocare una trattativa.
0: Ma chi l'ha detto questo?
8: Ah no, ma chiunque ha detto
4: i social,
0: i social, ragazzi.
8: Lui dice, allora io non sono così, lui ieri dice, io traduco terra a terra tra le righe, lui dice, ragazzi, io sono nel calcio a 50 anni, non sono stupido. Se io faccio una trattativa con l'Atalanta per limare il prezzo è perché ho il giocatore che mi ha detto io scelgo l'Inter e noi andiamo a fare un sacrificio economico grandissimo, perché io ho il giocatore che, dopo aver parlato con i nazionali azzurri, dopo aver parlato con Kibu, dopo aver parlato con tutti, ha detto sì, io vedo il mio percorso, tanto che Angelotti dice 2-3 giorni prima della chiusura col Chelsea, io avevo parlato con Palestra, mi ha detto sto andando all'Inter. Poi certo arrivano quelli, ti offrono 42, come dice pure Marotta, è legittimo, però si rimangia una parola data.
0: Però la parola adesso, noi che, cioè, la parola quanto può contare, perdonatemi, però adesso
8: scusa. Lucci poi dice ci sono stati 45 giorni e ragazzi l'Atalanta all'inizio ha sparato 60, io sono l'Inter a 60 non lo prenderò mai e parto con una trattativa, alla fine l'Inter
7: arriva del Chelsea.
5: Guardate, vi chiedo scusa, ma io alla fine penso che all'Inter anche se è arrivato il Chelsea, ma era già una cifra che Marotta aveva, per me, oltrepassato la sua idea, perché per un giocatore giovane, tutto quello che volete, ma ha fatto un campionato, qualità tantissime, ma, cioè, si dovrebbe veramente cominciare, non il stare al K, ma veramente delle...
7: Beppe, tutto corretto, però no, scusami, Ausilio dice che è due di picche, allora come...
5: il 2 di picche, se sei di mano puoi anche vincere. Il problema è che quando
7: forte,
5: sei un 2 di picche,
7: Galli è forte,
5: ultimo fai fatica.
7: Non immagino le trattative, Galli.
5: La trattativa è strana.
7: Ho capito, ma 2 di picche resta 2 di picche, Galli.
5: Non è un 2 di picche.
7: Ti spiego
5: perché. Vai. Perché se io ho il giocatore che mi dice io vengo, ma il problema e io mi gioco il fatto di avere il giocatore vicino, io non voglio spendere più di tanto, perché secondo me non posso spendere più di tanto. Poi arriva purtroppo il Chelsea che dà 3 volte di più,
7: il convitato di pietra arriva,
5: ma non è colpa di Marotta,
7: è pieno di convitati di pietra, capisci?
0: Però allora scusami Beppe, non è colpa di Marotta, non è
7: colpa
0: di Lucci,
7: chi è? Allora colpa di chi è?
0: Non è colpa di nessuno, fa
7: Beppe,
0: parte
7: tu la sai tutta ma non lo vuoi dire, Beppe caro.
5: Le trattative posso cominciare e finisco, è come quando prendi il treno, non sai quando parte e non sai quando arrivi.
0: Grande Beppe.
5: No, la colpa è evidente di chi sia.
0: Di chi sia?
7: Di chi è?
5: Tu Mimmo. La colpa di della proprietà dell'Inter.
7: La colpa di nessuno.
5: Dovete capire,
0: ragazzi,
5: che le trattative iniziano e possono finire in tantissimi.
0: E questo è vero. Però aspetta,
7: qualcuno ha fatto il furbo.
5: Faccio una domanda a tutti.
0: E
5: mi dovete rispondere correttamente. Una volta, quanti giocatori vi venivano in Serie A?
0: Tanti.
5: Okay. Oggi, se tu proponi un giocatore buono in una squadra dove ci sono giocatori che costano 25, 30 nello stesso ruolo, 40, e tu porti un ragazzo da 2 milioni, sai cosa ti dicono? Non lo possiamo prendere.
9: Perché se poi gioca quel ragazzo da 2 milioni, cosa dicono i dirigenti? Ma come mai?
7: Ma infatti viva, viva sempre liberali, viva liberali, che è andato al Como per 6 milioni.
0: Aspetta,
7: dalla Serie B.
0: Mimmo.
9: Uno. Andate a vedere i B, non c'è mercato, non dite così. Non c'è mercato.
7: Vabbè,
9: c'è
7: ma
9: mercato.
7: Almeno un'eccezione, sottolineiamola,
0: che sto,
7: no?
0: Devo chiudere. Mimmo, stavi aggiungendo una cosa, Mimmo?
10: No, stavo dicendo che è evidente che
0: la colpa di chi è?
10: Marotta ha fatto negli ultimi anni dei miracoli, perché ha una proprietà, cioè Oaktree, che non ha intenzione di investire, nonostante quello che continuano a dire, a ripetere, e nonostante i bilanci in attivo dell'Inter e gli scudetti che hanno portato non so quanti soldi, oltre le due finali di Champions. L'Inter negli ultimi anni si è autosostenuta con il mercato, e poi i miracoli, quindi tutti sono da accusare tranne che Marotta, perché è evidente che si muove in una situazione.
0: Però Marotta accusa lui, però dopo, scusami, beh, Mimmo. Okay. Marotta ha accusato, ha accusato il procuratore. E quello gli ha detto: scusa, ma che c'entro?
10: No, vabbè, ma quello è il gioco delle parti. Quello è il gioco delle parti, e secondo me è un errore anche dal punto di vista della comunicazione, perché una società come l'Inter dimostra un nervo scoperto. Invece la questione, tra l'altro, è ormai finita da 15 giorni, quindi tirarla fuori ieri, che era il 13 di luglio.
0: Poi dopo ti dicono che siamo noi a tirarla fuori. Oggi mi hanno detto voi.
10: Cioè, io al posto di Marotta avrei detto: noi siamo l'Inter, Palestra è un grande andato al Chelsea, noi andiamo avanti. Esatto. Io avrei risposto così. Per chiudere la
0: bufera.
10: E non dare neanche soddisfazione alla gente o a chi critica.
0: Sono d'accordo.
10: Marotta ha scelto un altro tipo di comunicazione, però alla base di tutto, e questo non dobbiamo dimenticarcelo, che l'Inter, il mercato, non può farlo e continua a non poterlo fare, perché è evidente, negli ultimi anni basta vedere come si è mossa l'Inter sul mercato, nonostante i risultati che sono stati clamorosi a livello tecnico.
0: Assolutamente.
10: Clamorosi,
0: per
11: questo due di picche, perché nella testa di Marotta e Ausilio lui ieri ha spiegato la differenza per Oaktree di investimento e di costo, cioè il costo, se mi chiede un giocatore 7 milioni di euro di ingaggio, io oggi sono in difficoltà, invece Oaktree gli posso far passare che Palestra, che è un giovane, che è un ingaggio sostenibile, è un patrimonio, perché dopo aumenta di valore. Mi hanno detto sì, io ho fatto tutta questa operazione, sono arrivato quasi a 50 milioni con l'Atalanta, e poi si trasforma in due di picche per questo. Lui parlava proprio di questa differenza.
7: È tutta colpa tua, Marco.
0: È tutta colpa mia, Borrelli.
7: Due di piccari, capito? Due di piccari, due di piccari, no, e due di picche.
11: Però ci dobbiamo chiedere qual è la strada, oltre alla nazionale, anche per i club. Cioè noi ormai la Premier League non è che non la vediamo più, proprio sono andati come coppie, che è partito in salita, se ne è andato.
0: Ma una volta noi andavamo a fare la spesa dappertutto e non ci ponevamo il problema che eravamo forti.
11: Ma se non riusciamo a fare manco 5 stati per gli europei,
0: ho capito. Adesso ci vogliono le idee.
9: Il problema è quello
0: per la cara di Beppe.
9: Dovrebbe essere l'idea. Non è l'idea.
0: È vero.
9: I giocatori forti ce ne sono, purtroppo. Questo è un argomento che sarebbe lungo.
7: Troppo lunghi, e noi siamo andati lunghi.
0: Mi devo fermare, ragazzi.
7: Grazie, Beppe.
0: Vi saluto, un grande abbraccio a tutte e tre.
7: Ciao, Michele,
0: Mimmo,
7: ciao,
0: Cucini,
7: Mimmo,
0: Borrelli e Beppe Galli. Mi devo fermare, break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stanno proteggendo un'area molto ricca del mondo. Il vicepremier e ministro degli esteri Tajani, a margine dell'evento Moto d'Italia Cultura oltre la pista, ha invece dichiarato che l'Italia è per la libertà di navigazione. Il dar vita a pedaggi per il passaggio, ha detto Tajani, significa realizzare un precedente pericoloso. Questo per un paese esportatore come l'Italia rappresenta una cosa assolutamente negativa.
0: Un incendio in Belgio, nel cuore di Bruxelles, ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un incendio è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, complesso residenziale nel cuore della capitale. Non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende, diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore.
1: Ora la cronaca. Questa mattina, lungo la strada provinciale SP27 nel territorio di Castelnuovo Boccadadda in provincia di Lodi, è stata segnalata un'auto completamente avvolta dalle fiamme. Una volta domato l'incendio, i vigili del fuoco hanno rinvenuto all'interno del veicolo il corpo senza vita di una persona. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della vittima. Due persone presenti sul luogo dell'accaduto, una donna di 25 anni e un uomo di 60, non sarebbero rimaste coinvolte nell'incendio.
0: È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo.
1: Novità del nuovo codice della strada, e tra queste molte sono dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
0: Il calcio. Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra o Argentina. In campo domani i Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, la Roja e il Belgio si ritroveranno di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024, e ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Appuntamento questa sera dunque alle ore 21 italiane per la prima semifinale del Mondiale Francia-Spagna.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, bene, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà. Stefano, entriamo nell'ultima ora, abbiamo un blocco più veloce per poi avere ancora altri due amici nell'ultimo blocco. Recuperiamo un po' di messaggi, pardon. Intanto Nunzio mi scrive come si fa a fare un vocale. Con WhatsApp,
1: come si fa un vocale?
0: Con il nostro numero. Nunzio,
1: ti hai visto quando mandi numero, messaggi?
0: Vai a messaggio, perché dice non riesco a prendere la linea.
1: No, ma è facile però mandare un messaggio.
0: Come fare un audio? Come faccio per fare un audio? È facile, vai sul WhatsApp, hai il nostro numero,
1: lo facciamo spiegare dal nostro
0: e poi regista. Mandi l'audio, lo invii e arriva subito, insomma, quindi vai tranquillo. Allora, andiamo a prendere qualche audio, vai Andrea. Vediamo.
2: Ma Peppiniello Marotta non si ricorda della parola data a Thuram al Milan, poi è arrivato lui e offre il doppio dell'ingaggio. Allora in quel caso lì la parola non gli interessa e va bene perché è andato nella sua squadrettina.
0: Vabbè,
2: dai,
0: cominciamo.
2: Bacia Pairat, come sta di Samilano.
0: Da buoni però ragazzi, buoni, mi raccomando, sempre rispetto, perché poi ognuno può dire una cosa, ma sempre con garbo. Vai.
3: Luigi da Novara. Vorrei chiedervi un vostro parere riguardo all'Atalanta, ecco, dato che finalmente anche l'Atalanta si è preso anche un bel due di picche, no? Con cos'è, il Manchester United, Liverpool, che
0: è ritornato Ederson.
3: Diciamo, poi declissato l'affare Ederson, no? Volevo chiedervi però, adesso Ederson cosa
1: rinnova,
3: fa praticamente?
1: Rinnovato, no?
3: L'Atalanta cercherà di piazzarlo a un'altra squadra, non giusto? Credo. Adesso non so se c'è la fila o meno. E fare un affare comunque conveniente per
0: giocatore, per
3: ma se non si trova adesso una squadra, comunque Ederson che va a scadenza di contratto l'anno prossimo, che vantaggio avrebbe di rinnovare con l'Atalanta? A questo punto me ne sto bello tranquillo, aspetto l'anno prossimo.
1: No, il discorso è che uno rinnova, che ciò non vuol dire che il calciatore non possa essere ceduto, anzi rafforza l'investimento, è una difesa da parte del club, in questo caso dell'Atalanta, di difendere il proprio patrimonio per poi venderlo sempre
0: sì, però,
1: a certe cifre.
0: Detto questo
1: insomma, saranno affari dei bravo, saranno,
0: cioè se rinnova o non rinnova è problema suo, non è esatto. Nostro, quindi è una non
1: però anche
0: nulla,
1: l'Atalanta rinnova perché A, il giocatore è forte, B, per non disperdere il patrimonio lo vendi meglio, no?
0: Però ragazzi, poi dobbiamo pensare una cosa. L'Atalanta non è più il piccolo club che te vai lì e compri e fai come te pare.
1: Bravo.
0: Cioè ragioniamo anche così. L'Atalanta è un club di livello. È uno tra i più importanti che abbiamo nel nostro campionato. È un club conosciutissimo all'estero. Ha fatto la Champions negli ultimi anni facendo belle figure. Ha vinto l'Europa League. Cioè non è la squadra che tu vai lì e fai come te pare perché ti chiami Inter, Milano, Juventus. Loro lo hanno fatto anche con la Juve. Volete Cop Miners? Benissimo. 60 e sto. Ma no, 55. 60 e sto. Ma 56. 60 e sto. Non avete capito ancora? E 60 sono stati.
1: Abbiamo capito. 60 e sto.
0: Capito? Cioè, voglio dire, perché io devo... Perché me la devo prendere con l'Atalanta? L'Atalanta fa il suo. Fissa un valore ai calciatori e poi dice, li volete? Venite a trattare. Noi siamo chiari. La cifra è questa. Quindi c'è poco da fare. È questo che, cioè, deve cambiare la mentalità, che non è il club piccolino provinciale che deve vendere per sopravvivere. Non è così. L'Atalanta è un club importante ed è giusto che venga rispettato in sede di trattativa. E se fissa un prezzo, arriva al Chelsea e glieli dà, amici miei, lì c'è stato un interesse generale del club dell'Atalanta, del procuratore che per me fatto il suo portando avanti pure un'altra trattativa ed ecco lì com'è finita. È così. Vai con un altro audio.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, Robertino a Torino, ma io volevo solo ringraziarvi perché qualcuno parla di magliette da togliere, di tifoserie. Io onestamente difficilmente ho trovato dei giornalisti e degli opinionisti come i vostri, che sanno essere davvero super parte, se si sono di parte lo dicono, e sanno
1: bravo,
4: essere veramente bilanciati. Quindi Marco, bravo. Non ti arrabbiare, ti aspettiamo anche per questo. Ciao.
0: No, figurati, vabbè.
1: Bravo Robertino.
0: No, ma poi è giusto pure avere delle opinioni differenti, ci mancherebbe.
1: No, ma anche questa imparzialità. Ognuno di noi nasce con, ecco, Robertino avrà il cuore, avrà il toro nel cuore,
0: sì.
1: Uno c'ha la Lazio, uno c'ha la Roma, un altro... L'importante è essere, no, credibili e poi oggettivi se le cose, magari racconti, certo, qualcosa dalla squadra del tuo cuore, mm, e lo fai con molta serenità.
5: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: E Robertino ha accolto, secondo me, il messaggio. Poi, che vuole,
5: ognuno di noi può avere una sua...
1: essere la nostra, questa trasmissione.
5: Allora, Gianluca ci scrive: la prossima settimana continueranno le trasmissioni live sul mercato? Assolutamente, da martedì si parte con A Tutto Mercato dalle 14 alle 17, sarà una trasmissione completamente... diversa, dove ci sono faremo approfondimenti su tutte le varie squadre.
1: Maragana
5: va in vacanza. Ci saranno i collegamenti con i corrispondenti, che ci daranno le ultimissime sugli allenamenti, sulle eventuali trattative, quindi finestre su ogni squadra. Allora, vai con un altro audio, Andrea.
6: E voglio mandare anche un saluto a Stefano Imballomeni, a Marco Piccari.
5: Grazie.
6: E voglio dire una cosa, che magari il presidente Lotito spendesse un decimo di quello che sta spendendo Milan, comunque ho pronto un'arma segreta, sì, per fare correre i giocatori quattro volte rispetto uguale. All'altri ho pronto la pasta
1: candela di
6: Maria
1: Ligno,
6: che ci mette un chilo e mezzo di peperoncino. Vi saluto.
5: Grande
1: l'imitazione dei Ringhio,
5: è uguale. Allora
1: fanne una,
5: vai con un altro audio,
1: ci divertiamo un po' dopo.
5: Sì, dai, un
7: buonasera a tutti. Maurizio da Grattaferrata.
5: Ciao Maurizio,
7: grazie per l'opportunità.
5: Grattaferrata, vicino a casa mia. Ci sono stato ieri sera.
7: Io penso che Spalletti possa ancora andare via dalla Juventus, in quanto secondo me non avrà neanche un calciatore di quelli che ha chiesto, che la Juventus in questo momento non è in grado di comprare giocatori di qualità, e anzi deve vendere gli esuberi pagati a suon di milioni con ingaggi altissimi, e sarà molto difficile. Quindi quest'anno la Juventus secondo me lotterà per un settimo, ottavo posto.
5: Addirittura. Guarda, se sente Braglia non ci crede.
1: Là stanno facendo da vedere delle
5: come
1: immagini.
5: Mangiano, mamma mia
1: carichi,
5: stanno... Allora, aspetta, vado su Tutto Mercato Web al volo, perché Bologna, tedesco, ha parlato Skorupski, titolare, Pessina secondo, Freuler lo aspettiamo. Quindi ha parlato l'allenatore che sta preparando la nuova stagione. Poi nei prossimi giorni faremo anche un approfondimento sul Bologna, ma su tutte le squadre, perché insomma stanno parlando in vista della ripresa degli allenamenti e del ritiro.
1: Senti, ma il procione che si è portato...
5: Chi? Ma hai visto? È sceso Holland, questo procione?
1: Questo procione...
5: Ma Holland è una roba...
1: Che ha pagato $750 per questa... Non lo so, sto pupazzo imbalsamato... Che si beve là, una cosa.
5: Ma non so che roba è, questo è tutto strano.
1: No, ma un tuo commento.
5: Però,
1: sul...
5: No, ma lui ormai ha lanciato la moda con quella remata.
1: Ma il procione che
5: ma
1: che
5: non lo so che procione. Io poi non avevo capito che se era un procione, una tira, una cosa, quando ho visto scendere.
1: Ma
5: che
1: tu
5: roba
1: sapevi, per esempio, il procione tu lo...
5: Che ce lo fa?
1: No, dico, come animale, tu, quello è un procione.
5: Ma il procione io me lo ricordo. Nella sigla dei Candy c'era sto procione. Che poi diceva che era un gatto, ma non era un gatto, era
1: ma
5: un procione.
1: Cos'è, tipo...
5: Ma che ne so, dai, ma
1: voglio andare a vedere il procione.
5: Una roba proprio, ti ricordi c'era?
1: Voglio procione, vedere procione,
5: il procione, ragazzi.
1: Mi piace.
5: Allora, vai con un audio, che sennò rischiamo. Vai, via.
8: Ciao ragazzi, Alessa Dublino.
5: Ciao.
8: Allora, ho ascoltato le parole di Marotta, e Lucci, eccetera. Però voglio dire una cosa: Marotta non è nuova a queste cose qua, anche quando era la Juve. Si era fatto sfilare, faccio due nomi a caso, Agüero e Van Persie.
1: È una bruttezza.
8: Addirittura Van Persie si diceva che era andato, stato a Torino, le strutture, eccetera, eccetera. Poi ovviamente fa questi, queste trattative lunghissime e arriva la squadra di Premier e sfila. Cioè è normalissimo. E questa non sarà né il primo.
1: Vabbè,
8: prima,
1: ho capito quanto dura.
8: Succederà sta cosa. Il ragazzo palestra,
1: ovviamente, Marotta ha parlato.
8: Si fa i fatti suoi, e gli hanno offerto
5: così,
8: il doppio, il triplo di quello che gli dava l'Inter e è andato al Chelsea, normale.
5: Normale. Era
1: allora,
5: candy,
1: il
5: magia.
1: Procione
5: candy,
1: è un mammifero onnivoro di mezza taglia della famiglia dei procionidi, nativo del Nord America. È
5: No, c'è cioè, poi fa come te pare qui.
1: Scusami,
5: dai, su.
1: Maestro,
5: c'è pure
1: prego.
5: Un messaggio di Nunzio.
1: È di una bruttezza, ti voglio far
5: ma
1: vedere.
5: Ma non è vero che è brutto.
1: Allora,
5: il
1: sembra una
5: ma
1: specie
5: devi
1: di
5: puzzo,
1: una puzzola.
5: Ma dai,
1: e
5: lo stai trattando male, non va bene.
1: No, a me. Ma che cosa c'è, cioè, il simbolo però adesso il simbolo lo devi spiegare tu, il simbolo,
5: non lo so che cosa vuol
1: perché
5: dire
1: perché Holland ha comprato un procione,
5: ma non lo so, chiedetelo a lui, fate
1: è
5: una...
1: tornato dal Texas con un procione
0: che ne so, Procione, però c'è, sul comodino.
1: Vedi qui, Procione comune.
0: Guarda qui con sta remata che ormai è una
1: si
0: cosa
1: passa,
0: che
1: passa, stufato pure sta remata,
0: adesso
1: dai,
0: la fanno tutti, eh? L'ha fatta pure Marquez domenica.
1: Pure?
0: Sì.
1: Sì, anch'io l'ho fatta,
0: ha
1: mi
0: preso
1: piace,
0: il tamburo,
1: basta,
0: no? È stato bellissimo.
1: Sotto, guarda che è una marea. Perché lì.
0: Ce l'hai il verso,
1: un
0: come fa?
1: Norvegese. Guarda!
0: Allora Marquez ha preso il tamburo. Ha messo tutti quelli della Ducati in fila, c'era tutti, pure gli ingegneri, e ha detto: lascia il titolo! Boom! E quello.
1: Lascia il titolo, ma i punti in classifica.
0: Meno 18 punti, sta, è arrivato.
1: Ma dai, è arrivato.
0: Stava a 103 punti in 5 gare, meno 18.
1: Ho perso come un procione.
0: C'era l'avvoltoio proprio, è arrivato, dice adesso ci penso.
1: Come un procione.
0: Vabbè, comunque, e niente, remava pure lui. Remava
1: vabbè,
0: pure
1: insomma,
0: lui.
1: Non ti ha conquistato questa immagine, a parte gli scherzi. È stata carina questa cosa, molto dolce da parte di questo gigante. Mi sembra un gigante molto buono.
0: Molto buono, sì. Sì. Vai con un audio.
1: Non ci
0: sono. Pensavo c'era. Palestra in nazionale avrà il giusto trattamento. O sei un uomo oppure vieni trattato come un bambino. Lo spogliatoio ne risentirà di un tramacchere. Ma voi ancora, credete a queste cose? È incredibile. Cioè, che fa palestra dopo riceve la morale da quelli che ci avvicina a lui. Ma di che cosa? Io veramente vi amo quando mi scrivete queste cose.
1: Mettiamo allora, un palio, un procione al prossimo.
0: Allora, il procione si trova in Alaska e Canada ed è pericolosissimo.
1: Ah, dai,
0: attacca
1: veramente?
0: Tutti, cioè, ed ha una forza incredibile.
1: È un roditore.
0: Io non lo so, ma
1: orsetto lavatore.
0: Allora perché Candy ci andava a spasso col procione?
1: Ma questo Candy
0: ma c'è la sigla, voi
1: anche sta cosa
0: Candy è la magia, perché a spasso col suo che ne era un gatto, io da
1: ma
0: bambino
1: sembra che c'abbia,
0: era un procione.
1: Le occhiaie, cioè non è, è caruccio, però vabbè, insomma c'ha qualcosa di inquietante, capito?
0: Oggi c'è caccia.
9: Oh, buonasera, vediamo se riesco a dominare con l'audio.
0: Oh,
9: è un piacere sentirvi tutta la trasmissione, però sento alcuni opinionisti che sono un po' critici per quanto riguarda il Milan. Io sono milanista da 63, ho vissuto bei ricordi, belle vittorie e anche belle brutte cose con la Serie, però adesso c'è un presidente che sta cambiando,
0: insomma sta cambiando adesso.
9: Diamoci un pochettino di cose, di spazio, vediamo che succede. Ha speso già 100 milioni, vediamo cosa succede.
0: Certo,
9: perché devono essere così criticosi?
0: E vabbè, la critica.
1: No, ma noi non abbiamo. Ma io guarda, io personalmente non ho mai criticato.
0: Vabbè, ma una critica. Non è che perché Cardinale ha comprato due giocatori e adesso è diventato un santo.
1: No,
0: vediamo,
1: certo,
0: insomma,
1: vediamo.
0: No.
1: Però
0: sono contento che Nunzio riuscito a fare il vocale.
1: Dobbiamo avere pregiudizi nei confronti di
0: Nunzio, è riuscito a fare il vocale, è lui.
1: Annunzio.
0: Tu devi essere contento di questa cosa oggi.
1: Il 63
0: che segue
1: per Mina.
0: Grande Rocco. Un abbraccio fortissimo.
1: Grandi trionfi. Gianni
0: Vai con una, c'è un altro audio, possiamo mandare.
10: Caro
0: che poi,
10: Marco, hai perfettamente ragione.
0: Chi è?
10: Se non mai con tutti i soldi.
1: Il fratello di
10: Nunzio.
1: Chi è?
10: L'Atalanta, il suo giocatore, non te lo dà.
0: E
10: gliele devi portare tutti.
0: Certo.
10: Tutti fino all'ultimo centesimo.
0: Fino all'ultimo, li metti sul
10: Maurizio
0: piatto.
10: Da Roma.
1: Maurizio.
0: Grande Maurizio. È così, non c'è niente da fare. È inutile che noi ce l'abbiamo con la
1: Però mi dispiace perché non ti
11: Buongiorno, signor Piccarini.
1: La vicenda del procione.
11: Buongiorno,
1: non ti
11: Stefano.
0: Buongiorno, Stefano.
11: Buongiorno, io salve. Concordo con lei che lei deve montare sempre una polemica. ci sta.
0: Che polemica?
11: Anche per alzare
1: ragione,
11: un
1: perché,
11: po' i toni, per alzare la tensione,
1: sì, la tensione, no, l'attenzione,
11: la discussione, diciamo,
1: la discussione,
0: vabbè,
1: sì.
0: Quindi
11: però
0: poi
11: lei ancora
1: lei,
11: non ha capito una cosa, che
0: mi dica,
1: caro Pico.
11: L'Inter appena finisce questi 7-8 giocatori che sono, diciamo così, adesso di buon livello, appena smettono questi
0: saranno
11: a
1: che è successo? Un colpo di calore? Che è?
0: Saranno
11: amari.
0: Ma per chi?
11: Per l'Inter, perché se non investono adesso
1: ho capito, per
0: vabbè,
1: non si è bippato.
0: Ma sembra che io, cioè, però è lei che insinua che finiscono questi giochi, io non l'ho detto.
1: Ma
0: lei.
1: Salvo, sai che ogni tanto
0: Salvo,
1: ti bacchetta.
0: Vabbè, Salvo dice che l'Inter finisce, insomma, questo è il concetto. Vabbè, vediamo. Ci dobbiamo fermare o c'è un altro
1: peccato.
0: Audio?
1: Peccato.
0: Peccato. Proprio finito tutto?
12: O mi vuoi procuri. Belli e brutti e capoccioni.
1: Però lo vedi, io sapevo che andava a fine così.
0: Andiamo,
1: è tutta colpa tua.
0: Finiamo
1: il procione di Holland,
0: così,
1: ragazzi. Vi
0: così.
1: Voglio
13: allora
1: presenti,
0: così rischiamo, di essere
1: vabbè,
0: cacciati.
1: Ho capito, siamo a 14 luglio, fa 90 c'è gradi all'ombra.
0: Ci può stare,
11: insomma.
0: Carlo è finito, Carlo non c'è più.
1: Carlo
0: break,
1: non c'è
0: break,
1: più,
0: break.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio in Apertura. Questa sera alle ore 21 italiane a Dallas, Francia e Spagna si affrontano nella semifinale che vale l'accesso alla finale di New York per il Mondiale 2026. Di fronte due delle nazionali più forti d'Europa, la Francia punta sul talento di Mbappé e Dembélé, affiancati da giocatori come Doué, Barcola e Olise, per conquistare la terza finale mondiale consecutiva. La Spagna risponde con una squadra solida e abituata a soffrire, trascinata da Rodri, Pedri, Merino e Orzabal. Anche per la Yamal, finora meno decisivo del previsto, si preannuncia una sfida comunque equilibrata e spettacolare tra Francia e Spagna. E domani, sempre alle ore 21 italiane, l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Restiamo al calcio: è cominciata ufficialmente l'era di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Presentazione in grande stile al Teatro San Carlo al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis. Allegri ha definito forte la rosa ereditata e ha spiegato che sarà la società ad occuparsi del mercato. Inoltre escluso di avere avuto contatti con la nazionale italiana. Sentiamo un frammento della conferenza stampa.
1: Abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi due anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco e con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. Credo che, come ho detto prima, il reddito è una squadra che ha tutte queste qualità.
0: Parliamo adesso della nazionale di calcio. Malagò ha spiegato poco fa che sulla scelta del nuovo CT a breve inizierà a lavorare con Maldini e Leonardo su una shortlist per un contesto individuabile, magari con un profilo sulle tempistiche. Il presidente della FIGC ha poi aggiunto: l'annuncio slitta la prossima settimana, non mi sento di escluderlo, prima si trova un accordo, poi bisogna mettere puntini sulle i su tanti argomenti. Infine c'è stata anche una battuta su Andrea Pirlo, possibile idea per la panchina azzurra, anche se il favorito resta Mancini. Malagò ha detto che sono tutti profili alti e quindi tutti candidabili. Siamo al tennis. Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Basta in Svezia. Al primo match nel circuito maggiore da Parigi, il pugliese ha battuto il norvegese Kjaer, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in un'ora e 23 minuti. L'azzurro si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Tra i due non ci sono precedenti. Per l'azzurro sarà la quarta partita in carriera contro avversari top 20, tutte giocate quest'anno. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Caro Stefano, siamo tornati all'ultimissima parte di Maracanà prima di cedere la linea poi al prossimo.
1: Ciao Marco,
0: trasmissione.
1: Ciao a tutti, eccoci qui.
0: Allora, con noi, e mi fa molto piacere, c'è Jacopo Volpi. Ciao Jacopo,
1: ciao, Jacopo.
0: Ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buon pomeriggio, come va? Tutto bene?
2: Sì, direi di sì, tutto bene.
0: Senti, c'è questa... mi dite due parole anche su questa sfida di questa sera? Cioè,
1: volevo chiedere
0: prima...
1: a Jacopo sul procione di
0: Ah, io ormai si è fissato, Jacopo, abbi pazienza.
1: Siamo nella parte finale della trasmissione... No, sto scherzando.
0: No, si è fissato.
2: Che volete?

0: Gli eccessi clamorosi, veramente impensabili, pericolosissimi.
1: Però certo...
0: Senti, posso fare una domanda a Jacopo?
1: Sì, poi presento anche
0: piacere.
1: La... Vai, vai, che così presento.
0: Jacopo, senti, tu che sai già chi sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale, ce lo puoi dire chi,
1: chi è?
2: Sarà Mancini con le scuse.
1: Cioè, sei sicuro, Jacopo?
0: Ma certo, l'ha detto.
2: Se ero sicuro stavo là in Federcalcio.
0: Però non è escluso, Jacopo. Non escludiamo nulla.
2: Tenderei più ad escludere, però va bene. Comunque. Così è una mia idea, una mia sensazione. Credo che vabbè, insomma, dico una cosa banalissima. Secondo me, di tutti quelli che i nomi che abbiamo visto, sicuramente il più adatto per un progetto quadriennale, eccetera, eccetera, eccetera. Io mi permetto di segnalarmi tra gli amici di Roberto, anche se l'amicizia è una cosa seria, però lo vedo quasi tutti i giorni, però lui è uscito male, questo lo sapeva anche la mia povera madre, è uscito male e non so se il resto del gruppo sono disponibili a prendersi una secchiata di qualche cosa come fase iniziale, poi tutto passa, come diceva il mio vecchio direttore, il giornale dura un giorno. Qui durerebbe 3 o 4, secondo me almeno, esatto. Poi i risultati potrebbero cancellare tutto. Questo lo sapete meglio di me.
1: Vero.
2: Ha fatto un casino lui quando è andato via. Ha sbagliato tempi e modi, questo glielo dico sempre. Forse l'unica volta ci ho discusso in vita mia, ma non
1: sarebbe. Però ci sta.
2: Non gli ho detto neanche una cosa molto coraggiosa, insomma, una cosa che gli avrebbe detto chiunque l'avesse incontrato per strada.
1: Ma sì.
0: Sei stato coraggioso conoscendo il carattere di Roberto.
2: Sei stato molto coraggioso. Ma guardato un po' storto, ma niente.
1: Lo sapete? Allora vado a dare anche il buon pomeriggio al direttore di Radio Bianconera, Antonio Paolino. Ciao Antonio,
0: ciao, Antonio.
1: Ben trovato, ti vedo in formissima. Sei pronto, carico per questa Juventus, Antonio.
3: Cominci malissimo, ecco. Saluto a voi. Io sono
0: Antonio,
1: non devo più parlare. Ogni volta capito. Che apro bocca vengo. Ho letto.
3: Conosco voi.
1: Però ti do una notizia. Antonio. Ti do una notizia così la commentiamo insieme a Ianca e Jacopo. Perché noi oggi abbiamo parlato di questa partenza in salita di Spalletti. Ci abbiamo messo anche la partenza. Con dei di Gasperini, perché insomma forse avrebbe voluto qualche giocatore in più, però dice che dalla Francia arriva la notizia di un forte interessamento per David Openda di due club della Ligue 1, e questo potrebbe
3: se ci cascano ben volentieri li accompagno io perché in questo momento bisogna raccogliere il più possibile, al di là del sarcasmo. Poi vorrei tornare anch'io sulla nazionale, perché si perdona un po' troppo facilmente tutto a tutti, no? Onestamente,
1: tu con Mancini,
3: ma non c'è nessuna anima.
0: Quindi chi vorresti te sulla panchina azzurra, Antonio?
3: No, non Pirlo. Vorrei l'advisor, no, assolutamente, non vorrei l'advisor, io non capisco l'utilità di Leonardo in nazionale, l'ho scoperto. Cioè qui facciamo comandare a Maldini che arriva, abbiamo ricompattato, dovremmo ricompattare la federazione, il direttore tecnico, quello che rappresenta Maldini, quindi supera l'unanimità della coerenza di una scelta fatta da Lega Serie A, eccetera. Ma dico, ma Leonardo, cosa mi serve a questa nazionale che non ci abbiamo i giocatori?
0: Antonio, perdonami, siccome il presidente federale, Giovanni Malagò, nel comunicato che abbiamo tutti letto, ha detto che è stata la sua espressa richiesta di Maldini, Leonardo, che è un po', no? Perché la sfida sarà impattante, impegnativa e ci sarà da lavorare, perché non riguarderà soltanto il Club Italia ma la filiera di tutte le nazionali giovanili, quindi ci sarà tanto da lavorare. E Maldini ha detto, mi posso portare Leonardo.
1: Sei bravo a spiegare.
0: Mi posso portare Leonardo. Sì. Insomma, ci vedo una cosa così clamorosa.
3: Sono stati sciocchi Vialli e Buffon a non portarsi l'advisor? Ma dai ragazzi, parliamo di calcio, parliamo di lavoro serio, parliamo di una nazionale che ha bisogno di essere aiutata, ma non deve cominciare a comandare.
0: Antonio, a me non meraviglia, Buffon ha lavorato con Bonucci, Hanno scelto Gattuso. La vita va.
1: Io sinceramente non so nemmeno perché dobbiamo prendere l'advisor. Pure io sono un po' da parte di Bonaccio. Che serve l'advisor?
0: A me non meraviglia. Ma a me non meraviglia una.
1: Io sono d'accordo con Paolino.
0: Io vado in nazionale, vuoi venire con

0: me, Antonio? Cioè, qual è il problema?
1: Perché ti porti amici? Non capisco.
2: Beh, come no? Fatto nulla di grave.
1: Aspetta, aspetta, Antonio, ti fermo un attimo, ti fermo un attimo. Voglio sentire Jacopo.
2: Advisor, e lo proponi e ti dico no, perché se no cominciamo malissimo.
0: Maldini ti dice di no, ti dice di sì, se mi porto Lunardo, fermi un attimo, dice di no.
1: Fermi un attimo,
2: dimmi di no, dimmi di no perché comando ancora io.
1: Ho capito, sei
2: mia.
1: Scatenato però, io volevo fare una domanda su Juve, tu sei andato sta bufera su Leonardo, stai driblando, stai driblando perché non sai cosa dire sulla Juve. Aspetta, fermati un attimo, Jacopo,
3: stai sumando il vecchio Biscardi, che succede?
1: Cioè, non riesco più a mettere ordine oggi.
0: Sì, mi sembra un po' come
1: fermi un attimo. Jacopo, di la tua però su Leonardo, sinceramente, adesso non perché voglio dare ragione a Paolino, perché non sono quasi mai d'accordo con lui. Allora, però io, diciamo, sinceramente, qua devo dire c'ha ragione.
3: Diciamo che, come dice il grande Garzia, sono d'accordo a metà con Paolino. Nel senso che,
2: ciao Jacopo.
3: Ciao Maldini. Si vuole portare una persona per confrontarsi, e l'unica di cui si fida è Leonardo. Io, quando facevo il direttore, Leonardo era Mascolo. Quando Mascolo mi faceva sì con la testa, voleva dire che stavo indovinando, e andavamo bene. Di altri probabilmente si fida meno, fermo restando che si deve fidare per forza di Malagò, altrimenti il rapporto comincia male. Però sul discorso strettamente tecnico potrebbe sembrare, giustamente come dice lui, Leonardo uno in più, come diceva il cantante, però un confronto secondo me può essere anche un segnale di intelligenza da parte di Maldini, dice: io mi fido molto di quest'uomo che gratis, diciamo, senza secondi fini, senza vedere ombre, consiglia bene, se sempre che lui abbia bisogno di consigli, Maldini. Forse anche lui qualche volta ce n'avrà bisogno. Così, mettiamola così, dai.
1: Vabbè, vediamo. Ok, Antonio, siamo
3: è passata.
0: Ecco, dai, allora Antonio, scusami, rilancio alla Juventus, c'è bisogno di un advisor?
1: Perché ce l'ha la
2: Juventus? Assolutamente no, assolutamente no. Esatto, perché se cominciamo che Massara deve portarsi un advisor,
0: ma ho visto che...
2: se Cannevali deve aggiungere l'advisor,
0: ma quanti dirigenti ci sono? 8, 10, quanti ce ne sono? Perché ho visto un'immagine, oggi erano in 8 su...
2: Peccato che è conteggiato tra i dirigenti anche lo staff medico.
0: Visto 8 persone, poi Spalletti ce n'è a 12. Cioè, ma chi sta allenando Spalletti? Adesso senza battute, ma la situazione di Spalletti ne vogliamo parlare?
2: Devo parlare, no? E forse qualcuno, magari qui presente, vi aveva accennato che Comolli non avrebbe avuto vita lunga.
1: È vero.
2: Non sbaglio, vi ricordate un po' la chiacchierata.
1: Quindi adesso chi è che c'ha la vita? Chi è che non ha vita lunga adesso di questa situazione?
2: Noi non curiamo nessuno, però le situazioni e le premesse non sono buonissime. Perché se prima io vado per coerenza e per logica, faccio anche questo mestiere per questo motivo, no? Dove è più facile non tanto passare da una scarpa all'altra. Però se vince la sua battaglia politica, ne ho parlato anche su Tutto Juve e su Radio Bianconera quest'oggi, bisogna usare la logica, non bisogna avere tante soffiate oramai, perché tanto ci sono i chiacchieroni da tastiera che ci possono dire un giorno, fare il copia e incolla di qualsiasi notizia. Okay. Ragioniamo per logica, Spalletti rimane, gli rinnovano il contratto, glielo rinnova Chiellini, che viene riportato al suo ruolo iniziale, quello che non hai visto in televisione.
3: In campo.
2: A campo, perché lui vuol fare quella carriera lì, onestamente. In campo sarebbe utilissimo, anche solo con una gamba.
1: Sì.
2: Ma c'è la sua battaglia. Rinnovando un contratto prima di portare la Juventus in Champions, che è gravissimo, non si è mai visto una situazione del genere.
1: Quindi...
2: la tolleri, vince la sua battaglia, va via Comolli, va via il suo staff, arriva Cannevali, che poverino, accetterei anch'io in questa situazione, ma stiamo vedendo che non ha la bacchetta magica. Spalletti ha chiesto il cambio di almeno metà rosa. Spalletti ha fatto richieste esplicite.
1: Buona
2: Spalletti
1: notte.
2: Ha chiesto di iniziare ieri con almeno qualche novità, che si chiama Ekator, comprato per girarlo eventualmente al Parma per arrivare a Pellegrino. 20 milioni sono tollerabili come spesa. Dico, con questa situazione la vedo difficile arrivare a mangiare il panettone.
1: Aspetta, l'istinto calcistico.
0: Antonio, dai, su.
1: Addirittura. Aspetta, passo la palla.
2: Ragazzi, ragazzi, non è che bisogna dirlo poi a settembre.
0: No,
2: o a
0: ma tu l'hai sempre detto.
1: Aspetta, ti fermo un attimo.
2: Esatto.
1: Ti
2: fermo ma io non ce l'ho con Spalletti, fatemi dire questo.
1: No, no, ma abbiamo capito. Abbiamo capito.
2: Ti porta sembrerebbe, a dire questo. Sembrerebbe. Allora, spero di no.
1: No, no, sei stato chiarissimo.
2: Ma deve stare
1: stato chiarissimo. Qui partono tutte le sigle immaginabili. No, allora, però, Jacopo, è uno scenario, sì, secondo te, che insomma può portare a questo tipo di situazione? Perché io prima ho fatto anche un po' riferimento, così ti coinvolgo anche su Gasperini. Sono due allenatori che hanno bisogno di lavorare molto sul campo. Anche Gasperini in questo momento si aspetta qualcosa dal mercato che non è arrivato, perché di fatto non è arrivato. È vero i rinnovi, però anche lì ho visto ieri 17 convocati a Roma.
3: Allora, per quanto riguarda la Juventus, guardandola da lontano e sapendola molto di meno, però credo che proprio l'arrivo di Carnevali serva per mantenere i nervi saldi, se le cose al di là della barriera di Carnevali, secondo me, ma al di là di quello e della persona, secondo me serve per mantenere i nervi saldi se le cose non dovessero andare bene all'inizio, e se non arriva nessun giocatore ci sono delle probabilità per cui le cose potrebbero non andare bene, no? Per quanto riguarda la Roma, certo, tu arrivi, inizi il primo giorno, hai parlato tutta l'estate di Pellegrini, adesso faccio l'esempio Pellegrini, che non si può presentare perché non ha ancora rinnovato il contratto e quindi non puoi far allenare uno senza il contratto, non è un bel segnale. Gasperini ha parlato ieri a radio anch'io, lo dico solamente quando lui parla è perché c'è qualcosa da dire, soprattutto devi mandare dei messaggi, è un po' così. Quindi lui addirittura prima del giorno del ritiro, insomma del primo giorno di Trigoria, lui ha mandato un po' di messaggi, perché sicuramente la proprietà gli ha detto: ti abbiamo accontentato su questo, ti abbiamo accontentato su o Ranieri o io, eccetera eccetera, adesso stai un attimo calmo, lasciaci lavorare perché abbiamo pure il fair play da rispettare, cose eccetera eccetera. Quindi adesso bisogna andare a vedere, perché uno credo che sia sempre viva l'idea di mandare dei big, chiamiamoli, di quelli che potrebbero far arrivare più soldi, quindi però non so quanto reggerà. Secondo me sarà prima Gasperini a fare una conferenza stampa di fuoco se non arriva niente, rispetto a Spalletti, che magari dietro ci avrà Carnevali, Nassare e tutto il gruppo molto incollati, fermo stando che anche Spalletti è difficilmente marcabile, insomma.
1: Quindi però, tu dici più Gasperini che possa in qualche maniera farsi sentire rispetto a Spalletti in questa prima parte, ecco.
3: Qualche tra virgolette garanzia Gasperini è stata data sicuramente, noi lo sappiamo, non abbiamo partecipato a questi dialoghi, però da quel poco che intuiamo qualche garanzia tecnica Gasperini sarà data, il famoso giocatore dovrebbe giocare a sinistra per riportare questo a destra, e un cambio per Malen e un altro giocatore magari di centrocampo, boh. Voi li avete visti, voi li avete sentiti, poi il calcio mercato vale tutto.
1: Però non mi sembra che Spalletti abbia avuto tanto, cioè nel senso pure Spalletti.
0: Sì, però da un punto di vista della comunicazione, sono d'accordo con Jacopo, potrebbe essere più incontenibile Gasperini
3: quando parte a Spalletti. Parte, lo vedi,
0: Perché Spalletti in questo momento con Carnevali, non so, magari si tiene tutto dentro, ma non è che può essere, diciamo così, molto netto.
3: Tu che conosci Roma meglio di me, sai che il popolo è col Gasper adesso.
0: Sì, sì, nel senso, però ecco perché dico che a livello comunicativo, attenzione, perché Gasperini potrebbe essere incontenibile, mentre Spalletti, per un discorso anche di rispetto, sai, Carnevale, è una situazione, non so se Antonio che cosa ne pensa, però in questo momento è più incudine, soffre, cioè si guarda intorno alla continassa e non c'è niente di quello che sente addosso.
1: Che squadra
0: sta allenando adesso Spalletti?
1: Vado da Antonio, però aggiungo una cosa in questa cosa che è la riflessione che faceva Jacopo, ok, però invece tendo a pensare che possa esplodere tra virgolette prima Spalletti se non gli arriva qualcosa rispetto a Gasperini. Io ho questa sensazione qui, però magari sbagliata, e quindi Antonio
3: una
1: bella
3: gara,
1: è una bella gara, sì.
3: Un bel foto finish.
2: È una bella gara, però sicuramente bisogna usare un attimo il buon senso, cioè Carnevali è capo della situazione, un po' come avete definito voi. C'è anche però da dire una cosa: Gasperini, Spalletti o chiunque altro dovrebbero imparare a capire che sono dei dipendenti della società. Cioè, se ci sono dei paletti da rispettare, ci sono delle difficoltà, te le devi anche far andare bene, fino a quando non paghi tu gli stipendi. Quindi in questo momento il vento in poppa ce l'ha Gasperini, che si è lamentato anche che pensava con la Roma in Champions di non essere costretto proprio a rinunciare, a dover perdere magari con E. Figuratevi cosa ha da dire Spalletti, che può tenere la bocca cucita per un po', ma se la situazione è questa, le responsabilità sul suo operato raddoppiano, triplicano. Parto anche dal fatto che abbia fallito l'anno scorso una Juventus che a due giornate dal termine, con l'allenatore già confermato, davanti a Como e Milan abbia perso il treno Champions. Questo lo si vuole sempre un po' ridimensionare, e lo definirei quasi un fallimento, come quando
4: tu l'avresti mandato via, di la verità.
2: No, io avrei usato lo stesso metro. So che qui il metodo Fiat piace, non piace in tanti momenti. Se fallisce un allenatore, lo tengo per opportunità, ma poi non deve pretendere 7 cessioni e 8 acquisti, perché quegli 8 acquisti forse valgono meno dei 7 che avevi già e con cui potevi qualificarti. È molto semplice la mia equazione, perché altrimenti si cerca di sfruttare sempre quello che capita un po' così, depenalizzando un po' le proprie responsabilità. Quindi temo che all'inizio Spalletti, l'abbiamo visto intanto, non so se siete stati attenti, con la maglietta copre tatuaggio del Napoli, con la maglietta a maniche lunghe, no?
0: Vabbè, a 40 ma l'abbiamo gradi visto, perdonami Antonio, l'abbiamo visto pure adesso, poco fa. No, con le maniche corte, con Carnevali che parlava la squadra.
2: Sì, io l'ho visto con maniche corte.
0: Stava con le braccia così ufficiali. Come
2: è un altro contesto. Se tu riuscirai a vederlo in situazioni che capiteranno a maniche corte, diciamo che se abbiamo paura di mostrare il proprio scudo del Napoli,
0: ho capito, però se la mettiamo così allora non finirà mai.
2: Io ti faccio
0: storia.
2: L'osservatore. Io faccio ancora il
0: perdonami. No, siccome lo stanno dicendo tutti.
2: E l'hai visto? Sì, e però non diciamo la verità per intero. L'hai visto a braccia conserte?
0: Ho capito, ma adesso quest'anno però adesso ci attacchiamo a st'immagine per un anno intero a parlare bene di Spalletti, doveva essere rinnovato e sto tatuaggio del Napoli non ne parlava nessuno.
2: Fatto molto più casino su altre cose, ma questa è una sciocchezza. La noto da cronista. Io non ho visto nessun allenatore scendere con la tuta termica a 40 gradi d'estate. Perché?
4: Ma io sapevo che andava a finire Paolino qua. Io stavo dalla parte di Paolino.
0: Ma io sapevo che andava a finire lì.
2: Il tifoso non ha la bocca. Questa è una sciocchezza.
0: Sì, insomma, una sciocchezza.
2: Dico solo che ne sento tante altre anche. Ma dico solo che con questa squadra Carnevali farebbe bene a dire anche all'allenatore: ti conviene stare un po' in silenzio, ti conviene allenare, magari perché dimostrando di non avere il tatuaggio.
0: Perché sta diventando una penitenza allenare la Juventus?
2: Appunto, ma dillo all'allenatore, perché devi arrivare tra i primi quattro anche se non riuscirò a farti mercato. Perché non è Colomani che ti cambierà la situazione, non è Lucumi, non è Martinez, perché abbiamo visto che questi sono obiettivi difficili. Spiegatelo bene a Spalletti, anche ai radioascoltatori.
4: Ma l'abbiamo già detto. Qui invece. Jacopo.
3: Eccolo, che succede?
4: No, vuoi aggiungere qualcosa tu qui su questa cosa?
3: Di Spalletti, il tatuaggio in effetti. Vabbè. Come tutte le cose che non si possono cancellare,
4: certo, questa ormai
2: è stato un errore di entusiasmo.
3: Esatto, dovrebbe essere orgoglioso anche, infatti io perché sono responsabile perché al premio Berzot scatenammo De Laurentiis e Spalletti dire due o tre anni fa,
0: sì, non ricordo.
3: Che bisogna dire, sono il famoso tutto working in progress, come dicono quelli che hanno studiato, però i giorni passano, il campionato inizia tra un mesetto e qualche cosa e poco più. Certo, sarà difficile costruire delle squadre che possano reggere, insomma, per la Roma campionato e Champions e la Juve campionato ed Europa League e via dicendo, già partirà con la bocca storta dell'Europa League invece che della Champions, insomma.
4: Diventa un bel problema. Oggi però, non so perché, ma mi trovo molto in linea con Paolino, sta cosa mi preoccupa. È il caldo. Di solito non siamo mai d'accordo, invece oggi ha detto due cose con cui sono d'accordo. Ma tutto questo
0: parte
4: sai perché?
0: Parte dalla metà luglio, bella volatona.
4: Perché io aspetto quello che succede con la nazionale.
0: No,
4: perché
0: tu aspetti anche quello che succede alla Juventus.
4: No, aspetta.
0: Tu hai due obiettivi. Guardiola la nazionale e ritorno di Conta alla Juventus. Perché è questo.
4: Io là volevo andare. Ho capito. Ma il tempo è finito, però io voglio monitorare che cosa succede in nazionale. nel momento in cui verrà scelto
0: ancora Guardiola, ma credi veramente a Guardiola?
4: Mancini, viene scelto Mancini?
0: No, non lo so,
4: c'è sempre Conte che rimane libero e aleggia a Torino, cammina il fantasma a Torino, quindi state attenti perché io, Jacopo, tu ridi, ma io lo dico da tempo, quindi attenzione.
3: No, dico, il fantasma di Conte è inquietante.
4: Ho capito, però sta a Torino. Sta a Torino, vedi, Antonio.
0: Guarda Antonio.
4: Viva
0: Antonio,
4: Torino, Antonio.
0: Guarda
4: sì o no?
0: Là come sta.
4: Viva
2: no, no, io faccio il tifo per la Juventus,
4: però viva Torino, sì o no?
2: Capita attorno alla Juventus.
0: Bravo,
2: certo. Torino è tornato e sarà telecronista, opinionista per la finale dei mondiali con DAZN. Questa è la realtà. Poi quello che capiterà dipenderà anche dai risultati, perché purtroppo non si possono trascurare.
0: Partono le lunghe cuffate, dai. Le lunghe cuffate.
4: Va bene,
0: dai.
4: Mi devo fermare perché ho finito il tempo a mia disposizione e devo dare la linea alla prossima trasmissione. Antonio, ti saluto.
0: Ciao,
4: prima
0: Antonio.
4: A te.
2: Io saluto voi e il grande direttore Volpi, che ci diceva, ci raccontava il vero calcio. Mi fermo qui, direttore, mi fermo qui.
4: Ciao, Antonio. Ciao Antonio, ti saluto. Ciao Antonio, un abbraccio. A presto ad Antonio Pollino, direttore di Radio Bianconera. Jacopo, io ti voglio salutare così. Tu hai un'idea su quello che è il botta risposta tra Marotta e Lucci di questi giorni, di queste ore?
3: Poco.
4: Poco? C'ha ragione chi? Stai dalla parte più di Marotta che aveva trovato l'accordo verbale, oppure Lucci che dice ma alla fine no?
3: Io sì, così a occhio non so, tendo a dare ragione a Marotta, ma forse perché lo vedo come uomo più esperto, però può aver fatto un errore anche lui una volta, non lo so.
4: Vediamo. Va bene Jacopo, grazie come
0: ciao,
4: sempre,
0: Jacopo.
4: Un abbraccio
0: ciao
4: forte, grazie a Jacopo ciao, Volpi, ciao. A direttore, grazie ancora. Dunque, siamo arrivati alla fine di questa puntata turbolenta.
0: Peccato, è stata molto
4: turbolenta. Ci siamo divertiti, domani ricominciamo come
0: domani,
4: sempre.
0: Stasera Yamal ha detto
4: che ha detto?
0: Ho segnato pochi gol, ma
4: segno
0: no, certo, serve a niente. Oggi ti si deve svegliare, ragazzino, perché c'è
4: Mbappé dall'altra parte,
0: Non c'è il procione di Holland, però.
4: No, il procione
0: se l'è portato a casa.
4: Vabbè, vediamo
0: che
4: si porterà. Ma chi avanzerà? Chi va in finale? Chi va in finale? Secco,
0: Francia.
4: Francia.
0: A domani.
4: A domani. È arrivato in cuffia un 3-0 alla Spagna clamoroso. Se succede, guarda, domani ti facciamo in diretta in trasmissione. Saluto Magliocca, Ferrarese,
0: ciao.
4: Tutta la squadra. A domani, vi lascio a tutta C. Ciao, ciao, ciao.
5: Maracanã. Bentrovati dalla redazione.
6: La politica sì alle preferenze, no al voto segreto. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto. Ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. E in vista del voto sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità e che venga votato a scrutinio palese e non con voto segreto.
5: Mentre continuano i raid sul campo, il cardinale Matteo Zuppi ha visitato un campo a Leopoli in Ucraina dove si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto nell'esercito russo. Dice di portare la vicinanza di Papa Leone a chi è stato catturato. Il presidente c'è incontrando i detenuti. Fa sapere che il Papa prega perché la guerra possa finire il prima possibile e si impegna affinché tutti possano tornare al più presto a casa.
6: Guerra in Medio Oriente. Una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman nelle prime ore di questa mattina. L'attacco ha provocato un incendio nella sala macchina della nave. Tutto l'equipaggio è stato illeso e rintracciato dopo l'attacco. Intanto Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio Ovale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stanno proteggendo un'area molto ricca del mondo.
5: In Belgio un incendio si è sviluppato questa mattina nella Torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles. Secondo quanto riportato dai media locali, alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore del palazzo, mentre 6 persone risultano risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle. Secondo i media, nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell'edificio. L'incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate verso il vano ascensore, provocando l'incendio al suo interno. Lo stabile era stato ristrutturato recentemente.
6: In Italia 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari, in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta dei Di Stefano, Tegano e Condello. L'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata condotta dai carabinieri e dalla Polizia di Stato. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droghe, estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da fuoco.
5: Il calcio. Giovanni Malagò è tornato a parlare della scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, che farà seguito alla definizione del nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Il presidente FIGC, a margine della riunione di giunta del CONI, ha garantito che a breve verrà stilata una lista di possibili nomi per la panchina azzurra. Roberto Mancini sembra essere favorito, ma c'è anche il nome di Andrea Pirlo come possibile tentazione per Maldini e Leonardo.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: TMV Radio,
9: la radio di chi ama il calcio.
11: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
12: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica d'approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro quel gran bell'uomo di Gabriele Latini, per accompagnarvi in questi 60 minuti dedicati alla Lega Pro. Nella giornata di oggi, martedì 14 luglio 2026, ennesima giornata ricca di notizie, di ufficialità, di aggiornamenti per quanto riguarda l'universo della terza serie. Prima di iniziare con la nostra consueta liturgia, vi do un po' i riferimenti standard per poterci seguire: tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre, il 331-8200213, invece il consueto numero per i vostri messaggi WhatsApp. Direi che, buon Gabriele, possiamo andare? Andiamo. E allora colleghiamoci con la redazione di TuttoC.com, dove quest'oggi con noi e per noi c'è Laerte Salvini. Ciao Laerte, buongiorno.
2: Buongiorno a te Luca, un piacere tornare su queste frequenze.
1: Eccoci, ti sei assentato, non ci incrociavamo da un po' di tempo, non so, tutto a posto, facciamo un po' di informazione di cui non frega niente a nessuno, tutto bene?
2: Sì, siamo qui andata, un'altra volta. Tutto calciomercato.
1: È a posto. E allora va bene così. Laerte, giornata che quella di oggi, che inizia subito all'insegna del calciomercato. Ci sono già un paio di ufficialità che sono arrivate. Una che riguarda l'Union Brescia, ceduto a titolo definitivo di Hop al Forlì, accordo biennale. Folgore Caratesi, accordo triennale invece con l'ex Nardò Minerva. E queste sono state le prime due ufficialità della giornata di oggi. Ma tiene banco tanto il mercato anche delle big, degli attaccanti. C'è un nome forte per quanto riguarda il Bari, un nome nuovo, ed è quello di Giacomo Parigi. Ti chiedo a te di fare un po' il punto della situazione, perché questa mattina i quotidiani l'hanno data fatta, la realtà è un po' diversa.
2: Sì, hai detto benissimo, il Corriere dello Sport la dà per fatta, quindi Parigi al Bari da Latina. La verità di fatto è che però il Latina, giustamente, dopo averci investito, è stato l'unico acquisto a titolo oneroso della scorsa sessione di calciomercato nerazzurra. Ovviamente vuole rientrare quantomeno dell'investimento. Parigi ha un contratto in essere fino al 30 giugno 2027, quindi come avete riportato anche voi, c'è distanza. L'accordo il giocatore lo avrebbe anche un triennale con i Galletti, ma è pur vero che il Bari oggi deve trovare l'accordo con il Latina. Un Latina che vorrebbe riconfermare Parigi. Ci sono stati tanti contatti anche con il Pescara, si era parlato addirittura di Empoli per Parigi, qualche sondaggio. La volontà del Latina non è quella di svendere assolutamente, anzi nelle mire di Volpe ci sarebbe proprio puntare forte almeno un altro anno ancora sull'attaccante ex arzignano. Però credo che oggi, nonostante manchi ancora qualcosa, vedere Parigi ancora nerazzurro sia molto complicato, anche perché parliamo di un attaccante che l'anno scorso ha fatto quasi 20 gol, si è affermato molto in questa categoria, e ovviamente il Latina ha una dimensione molto più piccola rispetto alle big di questo campionato. Ecco, anche il Catania aveva fatto un pensiero a inizio mercato. Catania invece dovrebbe spostarsi, salvo sorprese, su Simone Mazzocchi del Cosenza. Ma restando su Parigi, direi che il Bari potrebbe e avrebbe anche i mezzi, diciamolo, no, per portare a casa un giocatore di assoluto livello, per riaccendere anche un po' l'entusiasmo. Secondo me sarebbe il colpo più adeguato.
1: Sì, assolutamente, ci ha pensato anche il Pescara per sostituire un Antonio Di Nardo destinato a rimanere in Serie B. Si sta lavorando con il Catanzaro per Di Nardo, una soluzione che metterebbe a disposizione di Gorgone, ex tecnico proprio del Delfino, un attacco niente male per la Serie B, perché Pittarello, Di Nardo, Iemmello, è vero che non hai più Sissé, non hai più Liberali, però insomma, tre attaccanti del genere in Serie B li possono annoverare davvero, davvero in pochi club. Hai citato il Cosenza, Cosenza che è l'ultimo club a non aver ancora ufficializzato il proprio allenatore. È stata un'estate finora molto molto tribolata quella dei Lupi Rossoblu. È arrivato Lucioni alla primissima esperienza direttore sportivo al Cosenza. Adesso si aspetta Coppitelli, che dovrebbe essere, almeno in clamorose novità, il prossimo tecnico del Cosenza. La sensazione è che qualcosa possa concretizzarsi finalmente nel giro delle prossime ore.
2: Sì, l'ha annunciato lo stesso Lucioni a una TV locale, quindi ovviamente Coppitelli si legherà biennalmente con i Silani. Io non penso che il Cosenza voglia retrocedere, quindi poi, come ci ha insegnato in questi anni Guarascio, penso e spero anche per il bene del campionato che possa trovare le risorse per fare una squadra di livello, magari non per i primi posti, ma che possa entusiasmare, anche perché Coppitelli, dopo aver fatto bene a Caserta, credo abbia avuto delle garanzie, perché altrimenti non si spiegherebbe la scelta, onestamente. Parliamo di un allenatore che è stato accostato e ha avuto contatti reali con tante situazioni in Serie C, quindi mi lascia qualche dubbio. E infatti qualcosa si sta muovendo, in teoria il Cosenza dovrebbe firmare a breve con D'Alena a centrocampo e prenderà qualche giovane. I dubbi restano più che altro sull'ambiente, perché poi quando hai una piazza che ti rema contro, di conseguenza non hai più le strutture, non hai più le forze per fare qualcosa di importante, poi tutto il resto diventa complicato. Un ambiente tosto per una squadra molto giovane, poi abbiamo visto il Trapani l'anno scorso, sicuramente fatica e non poco.
1: Sì, tra l'altro Coppitelli è stato, ne parlavamo ieri nella trasmissione di ieri, molto molto vicino anche a Livorno. Una situazione che si sarebbe dovuta definire con tanto di appuntamenti già fissati e quant'altro. Poi, come ha spiegato in maniera abbastanza onesta e chiara lo stesso presidente del club amaranto, Eshua, dopo la scomparsa di Igor Protti qualcosa è cambiato nella testa della dirigenza e hanno deciso di virare verso, di fatto, due che all'Armando Picchi sono più che di casa, ovvero i fratelli Lucarelli, come direttore sportivo Alessandro, come tecnico Cristiano, perché se no altrimenti Federico Coppitelli sarebbe stato il nuovo allenatore del Livorno, e da lì poi è nata l'opportunità del Cosenza. Per quanto riguarda il mondo della Serie C, ultimata la questione degli allenatori, finalmente mi verrebbe da dire, perché il 14 di luglio era ancora molto molto particolare che una squadra non avesse scelto il tecnico, e qui mi riallaccio al Cosenza. Ieri è stata anche una giornata importante per un'altra piazza importante, scusate il gioco di parole, del campionato di Serie C, qualche chilometro più in su rispetto a Cosenza. Mi riferisco a Brescia. Ieri c'è stata l'asta per l'attribuzione del marchio storico del club, con tanto della V bianca che fa sì che il Brescia abbiamo come uno dei suoi soprannomi le rondinelle. È andata, diciamo, come si aspettava la società.
2: Sì, era un obiettivo, lo ha detto anche lo stesso patron Pasini del club, ma credo anche dall'anno scorso, no, di portare un po' quella tradizione, quella storicità. Ed è un passo in avanti, perché è pur vero che l'entusiasmo è stato riacceso, perché una finale playoff lascia il segno, però c'era ancora un po' di diffidenza, no, in questa nuova squadra che ha raccolto tutto dalla Feral Pisolò. E questo è un passo in avanti per riunire ancora di più un popolo caldissimo, non da Serie C, e che può dare il via a un'altra stagione in cui sicuramente nel girone A l'Union Brescia è candidata per la vittoria, perché poi è inutile nascondersi dopo il certo. Vicenza, credo che anche quest'anno l'Union Brescia avesse il budget più forte, quindi è un passo in avanti, soprattutto per il fattore identitario. Io credo che sia stata una cosa giusta puntarci tanto, perché non era scontato, invece è un passo, è una mano tesa verso magari i più diffidenti di questa nuova gestione, nonostante, ripeto, un anno in cui si è lavorato benissimo, perché poi parlano i giovani lanciati nel professionismo, i risultati e tutto quello che ne è seguito in un girone che poi si è rivelato molto tosto.
1: E a questo punto però sulla questione marchio mi aspetto una risposta da chi era di fatto il patron del Brescia fino a un paio d'anni fa, ovvero Massimo Cellino, che nelle settimane scorse aveva riattivato la matricola del suo Brescia Calcio, matricola che nel senso era ancora di sua titolarità, perché non è mai fallito il suo Brescia, era stato estromesso ma non era mai stato dichiarato fallito come società sportiva. Ha riattivato la matricola, si parlava di una riiscrizione nel campionato di terza categoria dopo un anno di stop. Cellino ha anche detto: prima dell'asta il marchio è mio e solo il mio Brescia può utilizzarlo. Ho l'impressione che qualche tentativo di disturbo, anche solo fosse questo, Cellino lo potrebbe fare.
2: Sì, convengo con te, ma convengo soprattutto sul fattore di disturbo, perché poi vedo molto difficile un duello, tra virgolette, tra Pasini, certo, e Cellino, oppure una risalita del suo Brescia. Sappiamo tutti, no, i motivi più o meno celati del perché convenga riattivare la matricola, e convenga anche in un certo senso poi ribadire questi concetti alla stampa, al pubblico, ai tifosi, però credo che poi non tocchino molto una squadra, una società solida come quella dell'Union Brescia, che veniva già da un'ossatura molto solida e che ha portato un modo di lavorare, secondo me, positivo anche in una piazza più importante della vecchia Salò.
1: Laerte, prima di salutarti e ringraziarti, volevo analizzare con te le prime mosse dello Spezia in questa sessione di mercato di rientro, diciamo, in Serie C dopo 14 anni da parte del club ligure. È arrivato Angelozzi, da lì si è iniziato a muovere tutto, è stato ufficializzato e presentato Turati. Nel giro di due giorni, di fatto, dall'ufficialità di Turati, al netto dell'arrivo di Bright dall'Alcione, che è arrivato prima ancora del tecnico, lo Spezia ha prima salutato Antonucci e Zurkowski per risoluzione del contratto, poi è arrivato Spedalieri, è arrivato Ondo, è arrivato Cazzadori, è arrivato Cardinali, è arrivato Cannavò, e l'impressione è che qualcosa continuerà ad arrivare anche in queste ore. Ti convincono le prime mosse di Angelozzi? Tra l'altro anche per Angelozzi, non solo per lo Spezia, è un rientro in Serie C dopo diversi anni.
2: Assolutamente sì. Qui secondo me si vede la qualità di un dirigente che la terza serie la conosce un po' come le sue tasche, e che poi ha dei rapporti che ovviamente incidono sulla tempestività, sulla velocità, perché lo Spezia doveva rivoluzionare la rosa e di fatto lo sta facendo, come hai detto te, in pochissimo tempo. Non era scontato. Turati l'anno scorso a Siracusa ha fatto grandissime cose, poi in realtà senza una punta di peso, senza giocatori, c'erano tante lacune, ecco, senza poi scendere nello specifico. Invece questo Spezia pian piano, certo, sta inserendo tasselli giusti e poi giocatori integri che hanno fatto bene. Bright l'anno scorso all'Alcione è stato determinante, Cannavò a Cosenza ha fatto tutti i ruoli, dal terzino alla mezzala all'esterno, quindi c'è tanta duttilità. Spedalieri idem, con il Renate ha giocato tante partite di rilievo. Sono ragazzi giovani, importanti, che credo Angelozzi avesse tenuto in considerazione anche in caso di una Serie B da qualche altra parte, che invece ha portato allo Spezia con un progetto solido che secondo me magari quest'anno partirà un po' in sordina, ma che potrà avere già oggi basi molto solide, appunto dallo stesso allenatore fino a giocatori che non devo presentare io, perché in Serie C hanno fatto bene non l'anno scorso ma negli ultimi anni.
1: E quindi lo Spezia, così come le altre tre retrocesse, abbiamo toccato Pescara, abbiamo toccato Bari, abbiamo toccato quest'oggi la Reggiana, ma anche la Reggiana, insomma, con Tesser, Tosi a capo del nuovo corso del club emiliano, hanno fatto già intravedere qualcosa di buono nelle difficoltà di riadattamento quando si scende dalla Serie B alla Serie C, che tutte le società dimostrano. Si può dire che hanno iniziato a lavorare col piede giusto, quindi non resta far altro che capire come si evolverà il mercato, anche perché appunto siamo solo a metà luglio, c'è ancora di fatto un mese e mezzo dove può succedere tutto e il contrario di tutto. Laerte, grazie mille, buon lavoro e ci risentiamo a presto.
2: A voi, buon proseguimento.
1: Salutiamo Laerte Salvini dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo ancora il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Ora un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Seconda parte di A Tutta Sci in questo martedì 14 luglio 2026. Luca Bargellini in conduzione, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331-8200-213. Abbiamo subito in collegamento il nostro prossimo ospite, quindi non perdiamo altro tempo. Salutiamo e ringraziamo il direttore sportivo Nello Martone. Buongiorno, direttore.
1: Ciao Luca, buongiorno. Grazie a voi.
0: Allora, direttore, un po' che non ci sentiamo, come al solito ci diamo del tu perché ci conosciamo da troppo tempo per darci del lei, saremmo credibili zero, quindi andiamo con bando ai convenevoli e ti chiedo subito un pensiero prima, nella prima parte della trasmissione, parlando con i colleghi di tuttoci.com. Lavoravamo diciamo sul tema delle quattro retrocesse dalla Serie C, quindi Spezia, Reggiana, Bari e Pescara. Tutte e quattro hanno dei direttori sportivi, dei dirigenti molto forti. Angelozzi a Spezia, Tosi è tornato a Reggio Emilia, a Pescara è stato confermato Foggia nonostante la retrocessione dello scorso anno, e a Bari è arrivato addirittura Marino, con anche il possibile inserimento di Minadeo, dal Lecco. Dal tuo punto di vista, insomma, che sono tuoi colleghi, sono scelte che ti convincono per riapprocciarsi ad un campionato molto diverso rispetto a quello della Serie B?
1: Allora, guarda, proprio 10 minuti fa, prima di andare in collegamento con te, ero al telefono con Pasquale Foggia del Pescara, quindi stavamo parlando e parlavamo un po' di questo. Alla fine hai detto quattro squadre che sono quattro piazze importanti, che sono retrocesse e non meritavano certo la retrocessione. Tra le quattro, diciamo quella là che non meritava veramente, secondo me, di retrocedere per il rapporto qualità-prezzo e per il calcio che hanno fatto, era proprio il Pescara. Cioè, io vedendo questo, parlavamo proprio di una plusvalenza come Di Nardo, preso a costo zero dal Campobasso, e oggi viene venduto a una cifra comunque importante. Comunque hanno fatto un calcio dove è stata tra quelle retrocesse dove sta patrimonializzando di più, vendendo giocatori. Quindi il solito Pescara di Sebastiani, Foggia, che hanno lavorato bene, stavano riuscendo nel miracolo, però dai, alla fine è andata così. Sono quattro piazze importanti che secondo me adesso in C sono tutte e quattro candidate per il primo posto. È inutile dire altro, sono quattro piazze importanti con quattro direttori, come hai detto, più importanti, che secondo me devono dire la loro. Fra queste l'unica che parte un po' avvantaggiato è il Pescara, perché fondamentalmente rimane Foggia rispetto alle altre che hanno cambiato un po' tutte, quindi a livello ambientale potrebbe essere un passettino in avanti. Poi è normale che bisogna strutturarsi, ma sono piazze dove certo, le proprietà sono forti e fondamentalmente possono dire la loro.
0: Tra l'altro il Pescara già nell'anno della promozione in Serie B, quindi l'estate scorsa, aveva dimostrato di saper valorizzare i prodotti del proprio settore giovanile, oltre alle capacità di, appunto, in chiave mercato di Pasquale Foggia, un nome su tutti. Dagasso poi a gennaio ceduto al Venezia, a proposito di plusvalenze, perché Di Nardo, che è destinato a Catanzaro, solo l'ultima, ma nel corso degli ultimi anni il Pescara è stato sempre molto molto bravo a valorizzare anche i giovani che arrivano da un settore giovanile come quello del Delfino. Tra l'altro, per tre di queste quattro si profila un'ulteriore lotta tra di loro, perché a meno di novità clamorose, che non dovrebbero esserci, Spezia, Reggiana e Pescara saranno tutte e tre nel girone B, che orfano di Ascoli e Arezzo, che sono salite in Serie B, comunque potranno verare piazze come Ravenna, chiamata a cercare di ripetersi dopo l'ottima stagione scorsa, c'è il Perugia, c'è una San Benedettese che io dubito voglia fare un'altra stagione in chiaroscuro come quella passata. Ci sono tante piccole realtà competitive, seppur di
1: Perugia,
0: Lo stesso Livorno, esatto, mi stavo pensando al Pineto che ha cambiato, ma che insomma nel corso degli ultimi anni è sempre andato in crescendo. L'anno prossimo, questa stagione, quindi la 26-27, oltre ad avere un girone C di grandissime piazze, quest'anno c'è anche un girone B che vale per il quale vale lo stesso discorso.
1: Sì, girone B, io penso che sia il girone tra quelle là a vincere un po' come quello là del girone C, perché ci sono le tre sul podio, sono come hai detto tu, Spezia, Pescara e Reggiana per me, poi subito dietro ci può essere Ravenna, al di là di queste quattro non vedo pretendenti al primo posto, così lo stesso per il girone C, che alla fine c'è per me il podio potrebbe essere proprio Salernitana, Bari e Catania. Cioè queste sono, la Salernitana per me può partire un po' con un piede avanti perché conserva, è l'unica tra le tre che conserva sia il direttore che l'allenatore, c'è entusiasmo
0: Vero.
1: intorno a Cosmi e quindi la Salernitana, nonostante abbia fatto il primo anno un po' così così, quindi potrebbe dire la sua. Poi dietro a queste qua vedo un po' l'organizzazione del Casarano, il blasone del Cosenza, c'è un po' queste cose qua, ma penso che ci sarà una riorganizzazione totale per le altre squadre, tranne Salernitana, Bari e Catania, purtroppo sono condannate a vincere. Tra queste tre, una deve andare per forza in B.
0: Assolutamente d'accordo. Tra l'altro, sul tema degli allenatori, parlavamo prima di come il Cosenza ancora non lo abbia ufficializzato. Dovrebbe essere Federico Coppitelli, a meno di ulteriori clamorosi ribaltamenti di fronte. Ti chiedo se ti convince il tecnico che arriva da un'ottima stagione alla Casertana. E dall'altra parte, il Bari ha scelto un allenatore che non lavora in Serie C da qualche anno, così come oggettivamente anche lo stesso direttore generale Marino mancava da questo campionato da qualche stagione. Ti chiedo se queste due scelte ti convincono, ovviamente per le ambizioni del Cosenza e relazionate anche alle ambizioni del Bari.
1: Guarda, Coppitelli a Caserta ha fatto un ottimo lavoro, anche se è stato un po' sminuito dalla proprietà e dal direttore della Casertana quello che ha fatto Coppitelli, perché vedendo un'intervista è stato un po' sminuito il lavoro dell'allenatore. Ha fatto una
0: Vero.
1: buona stagione e io penso che per Cosenza sia l'allenatore giusto anche per ripartire, perché non credo che il Cosenza faccia una squadra, diciamo, superstellare, conoscendo Guarascio vi dimensionerà e cercherà di ripartire e può essere l'allenatore giusto, ha delle idee e può ripartire. Per quanto riguarda Bari si è affidato, diciamo, a un direttore importantissimo come Pierpaolo Marino, che secondo me può dire la sua, come ha fatto un po' a Napoli, può ripartire da Bari e al di là che lui non abbia fatto questa categoria da tanti anni, per me alla fine il calcio, le idee sono uguali in tutte le categorie. Il direttore Pierpaolo Marino sa bene quello che fa, soprattutto quando va in queste piazze, sa che alla fine bisogna vincere e bisogna portare un timbro. E il timbro suo è quello là, alla fine ha sempre dimostrato di fare grandi squadre sia in Serie A con i giovani e tutto, e sia di vincere dei campionati. L'allenatore, la scelta Rastelli, alla fine oggi ti posso dire che il calcio, al di là che Rastelli è fermo da 3 anni, non conta più se tu sei fermo o hai dimostrato. Alla fine conta che tu, il direttore, ha un ottimo rapporto con un allenatore, sa che l'allenatore alla fine un po' tutti capiamo di calcio e si porta con sé. Oggi si cerca più l'uomo, si cerca più la persona per condividere un progetto, per cercare di andare in guerra insieme e non più perché uno ha fatto i risultati. I risultati nel calcio contano poco e nulla. Contano solo le persone che tu ti puoi fidare, le persone che tu pensi che c'è un'amicizia ventennale alle spalle e te lo porti a fianco a te in guerra. È tutto qua. Vedi lo stesso Petrachi che 3 anni che era fermo, andò a Salerno e gli è andata male il retrocesso, oggi torna in Serie A e sta dimostrando. Quindi alla
0: Certo.
1: fine i risultati contano poco e nulla. Conta solo alla fine il rapporto, l'amicizia ed essere un professionista nel momento in cui vieni chiamato in causa.
0: Sì, è un ragionamento assolutamente pertinente. Fa male sentir dire che i risultati non contano, però purtroppo in alcuni casi la
1: Luca,
0: verità
1: purtroppo è la
0: è
1: verità, pochi
0: questa.
1: di noi lo diciamo, alla fine
0: Sì.
1: se tu vedi è sempre, come si dice, è sempre la solita minestra, vanno avanti sempre le solite situazioni, ma è giusto che sia così, Purtroppo, se tu vedi direttori o allenatori che fanno risultati o giocatori che fanno e capace una stagione buona, si trovano poi a guadagnare per tutta la vita. Ma il calcio che è così, non è che è da oggi, è stato sempre così.
0: No,
1: E
0: no, quello è vero.
1: purtroppo le persone quando vanno in guerra si portano le persone dove loro hanno fiducia, cioè la competenza
0: Certo.
1: l'abbiamo un po' tutti, cioè non è che oggi ci vuole tanto per avere un po' di competenza, è solo millantare, però alla fine bisogna essere reali, la situazione è questa qua, purtroppo.
0: È vero. È vero, nulla da eccepire. Chiudendo il discorso su Cosenza e Bari, ad unire queste due realtà, queste due città, c'è anche una situazione ambientale piuttosto complessa, perché entrambe le proprietà non vanno, usando un eufemismo, d'amore e d'accordo con le rispettive tifoserie. Nella costruzione di un nuovo progetto tecnico, come entrambe le società sono chiamate a fare, quanto può pesare questo fattore? Perché per entrambe, sia per Bari che per Cosenza, diciamo, la contestazione ormai purtroppo è di casa.
1: Sì, anche un po' Salerno fondamentalmente è stata sempre un po' contestata la proprietà, però io
0: Bene.
1: dico sempre che queste sono proprietà fortissime, possono fare i loro errori perché a volte, anzi, sempre si può ragionare anche come un imprenditore, un'azienda e si fanno degli errori. Ma, però alla fine queste piazze hanno la forza dei De Laurentiis, hanno la forza di Iervolino, cioè il Cosenza comunque Guarascio è presidente da tanti anni. Secondo me va anche la verità in mezzo, cioè va anche capito questi presidenti che sforzi disumani in queste categorie le stanno mettendo e poi non è che hanno fatto grossi danni. Sì, si potrebbe sempre migliorare, ci mancherebbe, però il Bari appena 3 anni fa ha sfiorato la Serie A con Ciro Polito. Poi la stagione, il calcio è così e può capitare una stagione storta, però io non voglio mai credere che da Laurentiis non vogliono andare in Serie A. O un Iervolino che mette quasi 100 milioni e non vuole andare in B, cioè loro sono i primi a rimanerci male, soltanto che bisogna un po' essere coerenti e capire che oggi, soprattutto in Italia, avere delle proprietà così da un imprenditore solo è molto difficile. Oggi purtroppo il calcio importante è fatto da fondi e difficilmente si può fare questo calcio con una sola persona. Quindi per me vanno sempre ringraziate, a prescindere dal risultato sportivo, che poi sono degli imprenditori che affidano, perché sia a Bari, io ho conosciuto Polito, i De Laurentiis l'hanno fatto lavorare, e sia a Salerno, io penso che Iervolino ha fatto lavorare Fagiano con i pieni poteri, e così a Cosenza. A Cosenza sì, una realtà rispetto a Bari e Salerno un po' più, tra virgolette, maltrattata negli anni tra i tanti fallimenti, però comunque hanno fatto fino a 2 o 3 anni fa la Serie B per 2 o 3 anni. Quindi bisogna andarci un po' con i piedi di piombo, perché le proprietà, anche perché non credo che se vanno via loro sono usciti nomi importanti, quindi bisogna capire,
0: No.
1: teniamoci questi presidenti e andiamo avanti, cerchiamo di ripartire tutti insieme. È un consiglio che posso dare, da direttore, è la prima cosa che farei nel momento in cui si riparte con uno di questi club. I club sono molto importanti, cioè, con proprietà importantissime.
0: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro a Bari ho avuto modo di leggere un po' i commenti sui vari social che alla fine sono purtroppo oramai il termometro dell'ambiente nelle varie piazze. C'è tanti rimpiangono la scelta fatta qualche anno fa quando l'allora sindaco di Bari, De Caro, decise di affidare la società alla famiglia De Laurentiis anziché alla famiglia Suarso, che attualmente è la proprietaria del Como. Ma io
1: Como,
0: vorrei
1: sì.
0: ricordare, vorrei cercare di contestualizzare un attimo, perché si parla di 6 anni fa e
1: Luca, ma poi
0: sfiderei
1: sono pure due ambienti
0: chiunque.
1: diversi, perché può darsi che quello che hanno
0: No,
1: fatto a
0: è
1: Como.
0: vero, è vero, è vero. È vero, è vero. Io dicevo, sfiderei chiunque nei panni dell'allora sindaco De Caro a scegliere tra una delle famiglie imprenditoriali più importanti del nostro paese e un gruppo imprenditoriale in quel momento assolutamente sconosciuto che arrivava dall'altra parte del mondo. Poi il karma ha voluto che la famiglia Suarso fosse di fatto la proprietà che arrivava dall'Asia, dal sud-est asiatico, più importante, più credibile, più seria che abbiamo mai visto nel nostro paese, ha scelto Como, ha portato Como addirittura a giocarsi la prossima edizione della Champions League. Però ecco, in quel momento storico lì credo che nessuno avrebbe dato il Bari alla famiglia Suarso, il massimo del rispetto, piuttosto che alla famiglia De Laurentiis, che tra l'altro era proprietaria, come oggi, del Napoli, quindi di una squadra che negli ultimi 4 anni ha vinto 2 scudetti, quindi non propriamente la Coppa del Nonno, la Coppa Interregionale, ecco, questo va assolutamente ricordato per onestà intellettuale. Nello, ti voglio portare su un altro tema. Prego, prego.
1: Ma poi è capace che andando a Bari non avrebbero fatto il percorso di Como, perché purtroppo bisogna sempre dire una cosa: quando gli imprenditori acquistano una società o un direttore va in una società, bisogna fare la mappa degli attori, un po' quello che gira intorno al club, e quindi può darsi che lì erano delle situazioni diverse da Como, perché sappiamo anche la differenza un po' tra il nord e il sud a livello ambientale e a livello anche di cultura, quindi ci può stare questa cosa che poteva non andare bene come è andata oggi al Como, però col senno di poi.
0: Assolutamente, sì, no. Con i se e con i ma si riempiono le fosse, diceva il saggio da queste parti. Nello, ti porto su un altro argomento che è una delle grandi novità della stagione.

0: Soprattutto di quei club che ogni anno ci troviamo con un piede di qua e un piede di là.
1: Allora, bisogna vedere un po', allora, per i presidenti potrebbe essere un'ottima situazione perché alla fine ti rende il club un po' più virtuoso, cioè ti evita di fare spese folli, di spendere e spandere giusto per e quindi di andarci un po' con i piedi di piombo. È normale che poi anche in Lega si dovrebbe essere così, cioè e vedere meno squadre che arrivano al fallimento. Però io sono sempre dell'opinione che il calcio lo deve fare, tra virgolette, chi ha i soldi e chi ha tante idee. Quindi fondamentalmente chi può spendere, per me deve spendere. È normale, se il primo controllo deve essere quello della Lega, capire chi è il soggetto
0: Certo.
1: che acquista una squadra e che può fare calcio. Poi dopo chi spende di più e chi spende di meno, cioè ci può stare. Io penso che il calcio va fatto così, perché è normale. A livellando invece tutti allo stesso, diciamo, mondo ingaggio, potresti creare un po' un campionato, diciamo, falsato, perché lo porti più a essere equilibrato. Invece no, invece il calcio è stato sempre che la più forte vince, chi può spendere di più deve vincere, non è sempre così, ci mancherebbe, c'è pure la favola. Però secondo me potrebbe essere da una parte buono per salvaguardare i club, come hai detto tu, e dall'altra parte però rendere un campionato meno affascinante, perché secondo me le prime della classe sono quelle che spendono di più e quelle che logicamente vogliono ambire subito ad arrivare in Serie B. Quindi per arrivare subito l'unico modo, se non è quello della programmazione, è quello di spendere. Cioè, l'unico modo, se uno Spezia non vuole navigare per 2 o 3 anni come un Bari in Serie C, deve spendere, perché purtroppo è così. Se quando spendi 10 milioni non sarà mai uguale a chi spende 2-3 milioni. Così le squadre per i playoff, se vedi gli ultimi anni, tranne in qualche eccezione, le prime tre, le prime quattro sono quelle là che se non vinci il campionato vai in Serie B. Quindi tutte le altre sono solo partecipanti. Cioè, quindi alla fine non arriverai mai a portare un equilibrio tra tutte e 20 squadre, anche perché nessuno se lo può permettere se non solo 2-3 club all'anno.
0: E questo è sicuramente un punto di vista legato al tema del salary cap. Direttore, prima di salutarti e ringraziarti, voglio toccarvi su. Abbiamo parlato del girone C, abbiamo parlato del girone B. Una capatina nel girone A, la dobbiamo fare gioco forza. Salutato il Vicenza che l'anno scorso ha fatto una storia a sé, una roba che sinceramente non si vede tutti gli anni. Il girone A, il prossimo
1: Una
0: anno
1: sola
0: vede
1: pretendente.
0: l'Union Brescia. Esatto, una sola pretendente, anche perché, come ricordavamo prima, tre delle quattro retrocesse dalla B vanno nel girone B e l'una il Bari nel girone C. Per quella che è la tua esperienza e la conoscenza anche dei vari direttori sportivi, proprietà e quant'altro, c'è una squadra che può pensare quantomeno di, non ti dico contrastare il Brescia di Pasini, ma quantomeno, insomma, provare a non lo so, non ti dirò mettere i bastoni sulle ruote, dargli una fiatatina sul collo, non lo so, cercare di fargli di legargli i lacci degli scarpini, perché se no qua già al 14 di luglio l'impressione è
1: Eh beh.
0: che ci sia il Brescia e solo il Brescia, per la Serie B ovviamente.
1: Nel girone A l'unica squadra che può, tra virgolette, stare lì per competenze, per diciamo compattezza e tutto è solo il Cittadella di Marchetti, perché lui è l'unico che può inventarsi qualcosa dal cilindro, prendere qualche giocatore sconosciuto, l'ambiente lui lo conosce benissimo, è un padre padrone, quindi lui è l'unico al Cittadella. Poi Lecco, sì, va bene, il presidente sta investendo tutto, però essere proprio, diciamo, mettergli il fiato sul collo al Brescia non sono molto convinto, mentre il Cittadella per la sua storia e per il direttore che ha è l'unica che potrebbe, diciamo, gareggiare col Brescia. Però in questo girone l'unica squadra che vedo per il primo posto, hai detto tu, sperando di non, che il campionato non finisce a dicembre, a gennaio, secondo me è il Brescia e basta, non ci sono altre squadre. Poi è normale, vorrei vedere un po' in azione anche la Folgore Carratese, perché mi piace un po' il progetto, mi piace un po' quello che sta
0: Vero.
1: creando Criscidiello, alla fine è quello che si dovrebbe fare in Serie C soprattutto, diciamo, con le strutture e con un modello calcio basato sui giovani e con un'autofinanziamento.

0: andamento, diciamo, al di là di quello che uno può mettere come disavanzo della stagione, come budget. Però mi affascina vedere un po' la
1: Tra
0: polvere
1: l'altro,
0: tarda.
1: assolutamente, assolutamente, è un progetto che pone le sue basi, diciamo, sulla razionalità, perché
0: Sì,
1: abbiamo avuto modo di
0: è vero,
1: avere
0: è vero.
1: appunto il presidente Michele Criscitiello, e come ben sai, insomma, tutto Mercato Web è stato di casa per tantissimi anni, e è stato molto onesto, come al suo solito,
0: Lui.
1: nel dire che la stagione che si è conclusa con la promozione, dice: io avevo pensato che, vista la concorrenza che c'era nel girone, non sarebbe stata la stagione buona, quindi ho investito più che sulla squadra, ho investito sulle infrastrutture per cercare di completare quello che era
0: Ma infatti Luca,
1: quelle che erano le
0: lui bravissimo,
1: basi.
0: lui è stato lungimirante perché ha costruito prima il centro sportivo, ha avuto le basi, ha costruito tutto intorno e poi per forza di inerzia vai a vincere, al di là delle competenze che va a mettere, però vinci. Vedi invece un po', ecco, pure Caserta aspetta sempre lo stadio, ma allo stadio, vedi come Trieste, come Teramo non ti fanno vincere i campionati perché sono società blasonate che sono in Serie D, ma non ti ritrovi nemmeno un campo da calcio. Nemmeno in un terreno abbandonato dove
1: Vero.
0: puoi fare un campo da calcio. Cioè, oggi, se tu guardi già le squadre del girone C e le squadre del girone B, il 70% delle squadre del girone B hanno una seconda struttura dove si vanno ad allenare e poi vanno allo stadio,
1: Vero.
0: mentre nel girone C ci sono solo due che hanno un mini centro sportivo, chiamiamolo così. Nemmeno ad avere un campo, cioè una squadra che spende 3 milioni e non hai un campo in erba naturale che ti può costare 50.000 euro tra 25 di giardinaggio e 25 di recinzione, allora significa che stiamo parlando di nulla. Stiamo parlando che il
1: Vero.
0: calcio si pensa che lo stadio ti faccia vincere, non è così. Lo stadio non ti fa vincere, lo stadio ti dà la forza di poter programmare perché puoi fare tutto. Una sede, uno store, lo puoi fare tutto su un unico,
1: Certo,
0: diciamo,
1: certo.
0: struttura. Però quello che ha fatto Criscitiello è partire dalle basi e poi costruire. Invece parecchi hanno l'attico bellissimo vista mare, ma sotto hanno, diciamo, un palazzo senza finestre e senza nulla. Prima o poi è brutto da guardare.
1: Direttore, grazie mille, come al solito è stato un grandissimo piacere averti nostro ospite. Buon lavoro e speriamo di risentirci presto. Un abbraccio.
0: Luca, grazie mille a te, buon lavoro a voi. Arrivederci.
1: Salutiamo il direttore sportivo Nello Martone, con il quale abbiamo fatto un bellissimo viaggio a 360 gradi sul mondo della Serie C, un viaggio che ci ha portato direttamente alla nostra seconda pausa di oggi, un paio di minuti e poi torniamo.

0: Terza ed ultima parte di A Tutta Cina, la sua versione odierna di martedì 14 luglio 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Concludiamo l'appuntamento di oggi andando a sentirci una delle tante conferenze stampa di presentazione che sono andate in scena in queste ore. Quella in oggetto è quella di Marco Turati come nuovo tecnico dello Spezia, accanto a lui il responsabile dell'area tecnica Guido Angelozzi, che hanno dato ufficialmente il via al nuovo corso spezzino, che tornerà in Serie C dopo 14 anni di assenza. Noi chiudiamo con queste parole, io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo di non mollare assolutamente tutto il palinsesto di TMB Radio che ci segue. Ringrazio il buon Gabriele Latina all'altra parte del vetro, e con A Tutta Cina l'appuntamento è a domani con la solita puntata giornaliera. E da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata. Ciao ciao.
1: Qui per presentare mister, io mi chiamo Marco Turati, che è stato, torna a casa perché è stato con noi nella meravigliosa stagione della Serie A. Cercavamo un allenatore che magari conoscesse l'ambiente, e lui lo conosce benissimo, per cui dal primo giorno che mi sono insediato ho pensato a lui come allenatore. Poi ha avuto un attimo di defaianza, che è andato in un'altra società, però alla fine insomma siamo riusciti a portarlo a casa, e sarà sicuramente il valore aggiunto. È un allenatore giovane ma con tanta esperienza. Io lo conosco benissimo perché, avendo preso all'epoca Vincenzo Italiano, che l'abbiamo presentato io e Corradino, che sta alla mia destra, quell'anno meraviglioso, lui faceva parte di quel gruppo lì, e subito ho intravisto in lui che poteva iniziare a fare una carriera da allenatore già allora da solo. Poi l'ho seguito, ci sentivamo spesso con Marco, perché aveva le stesse idee di calcio che ho io e che ha lo Spezia di conseguenza, e gli ultimi due anni è andato a allenare da solo, ha rischiato perché faceva parte di un gruppo importante, stava alla Fiorentina, poi sono andato a Bologna e lui ha preferito andare in Serie D a fare l'allenatore da solo, e subito ha vinto il campionato. L'anno scorso l'ho seguito tantissimo, ha allenato il Siracusa senza società, senza niente, con una banda di ragazzini, si era salvato, però la società non pagava, hanno preso 11 punti di penalizzazione. Non è che è andata male, perché lui ha fatto un grande lavoro effettivamente, e dopo ha avuto la possibilità di andare in Serie B, c'era andato, quando ha visto che c'era lo Spezia ha mollato tutto per venire a Spezia. Per me, per la società, è un motivo di orgoglio che ci fa piacere che lui ha scelto noi. Ho finito, dopo se fate voi le domande a lui, io ho finito.
2: Lascio
3: un attimo la parola alla vicepresidente. Non previsto, comunque credo che sia giusto tanto dare il benvenuto al mister Marco Turati, ma soprattutto porto il saluto al mister del presidente Sestillitano e della proprietà. Credo che sia questo un momento importante. Due settimane fa abbiamo presentato un grande ritorno a casa, quello di Guido Angelozzi. Oggi è un altro ritorno a casa, perché mister Turati ha fatto parte, come ha ricordato il nostro direttore, di quel team che ha, allora c'era il direttore che governava quel team, e poi c'era il team degli allenatori, che ci ha portato in quella meravigliosa cavalcata nell'anno 19-20, che ci ha portato in Serie A. credo che sia una scelta importante quella che ha fatto il direttore, di un allenatore giovane ma che ha già, come ha detto lui, grande esperienza e che sono certo che potrà dare grande soddisfazione. È tornato in uno stadio diverso, un po' diverso rispetto a quello di allora, anche se allora eravamo in Serie A e adesso siamo in Serie C, ma io confido che tutta la società e la proprietà confida che con la guida del nostro direttore, con il nostro mister, si possa ottenere i risultati che questa società merita. Grazie, credo che non ci sia altro da dire, perché oggi è la giornata del mister, quindi è lui che deve, il protagonista, è lui che deve parlare e rispondere alle vostre domande.
2: Grazie.
4: Passiamo subito al guante.
5: Buongiorno a tutti, bentornato mister, e parto da quello che diceva il direttore, no? Una scelta che lei ha voluto, visto che c'era un accordo e qualcosa in più con un'altra squadra. Le chiedo inizialmente come ha vissuto tutta questa situazione e poi se ci racconta cos'è successo, insomma, in queste settimane dopo la firma con il Catanzaro e poi la scelta di Milan Spezia. Grazie.
2: Ma innanzitutto buongiorno. Voglio sicuramente ringraziare il nostro direttore, il nostro vicepresidente per la presentazione che mi hanno fatto. Io posso sicuramente dire che sono molto contento di essere qui, sicuramente una di quelle piazze che mi è rimasta più dentro al cuore, perché è una di quelle piazze dove ho vissuto delle emozioni forti. E io sono un allenatore molto molto passionale, quindi il fatto oggi di essere qui con voi mi evoca sicuramente ricordi bellissimi. Spero vivamente di rivivere, se non tutte, ma sicuramente in gran parte, quelle emozioni. E per quanto riguarda la scelta Spezia, penso che sia stata una scelta facile, naturale, perché conosco, se non tutte, la maggior parte delle persone con la quali andrò a lavorare, mi fido ciecamente, so che qui c'è un progetto serio, la garanzia penso che sia alla mia sinistra e quindi tutti vogliamo fare sicuramente bene, vogliamo riportare quell'entusiasmo che ha sempre contraddistinto Spezia. Io personalmente penso che nel momento in cui ho scelto Spezia non avevo altro per la testa, sono solo rammaricato perché da un punto di vista mediatico forse si è fatto un po' troppo casino per quello che è stata la mia scelta finale, ma devo dire che quasi tutte le notizie che sono uscite sono infondate. Sicuramente c'è stato un interessamento forte da parte della società Catanzaro, che ringrazio molto, perché è una società forte composta da dirigenti forti e soprattutto calciatori molto molto forti che hanno sfiorato la Serie A, ma per delle piccole distanze tra di noi purtroppo non siamo riusciti ad andare d'accordo. E sapevo della possibilità scelta, della possibilità Spezia, e devo dire che è stata una scelta del tutto naturale.
5: Armando Napoletano.
6: Buongiorno mister, è chiaro che la situazione creata da te, da lei questa mattina ricollega al 19-20, alla stagione, e quindi le chiedo cosa il bagaglio che si porta dietro, cosa rappresenta l'italiano, cosa ha rappresentato quel calcio, cosa ha rappresentato quell'idea di calcio, anche perché chi ha visto il Siracusa in questi due anni qualcosa di quel calcio italiano sicuramente ha visto.
2: Ma devo dire che sicuramente il mio rapporto con Vincenzo Italiano è un rapporto speciale che va oltre il campo, abbiamo condiviso moltissime idee, siamo stati secondo me bravi e anche fortunati a lavorare con le persone giuste, abbiamo avuto l'opportunità sempre di mettere in pratica quelle che erano le nostre idee di calcio. Vincenzo penso che sia un maestro e soprattutto un martello, è uno che non lascia niente al caso e da questo punto di vista mi ritrovo moltissimo in lui. Per quanto riguarda quell'annata, come insomma dicevo anche poco fa, mi lascia delle emozioni forti dentro. Ho dentro di me rivissuto tutte quelle che sono state le emozioni di quell'annata. Ricordo che insomma come ieri giocavamo in casa una partita contro il Cosenza vinta 5-0 che ci aveva dato grandissimo slancio poi per quella parte finale. E anche ieri sera, parlandone con il nostro direttore, ricordavo che siamo arrivati alla fine straconvinti di andare tutti in Serie A, e quello è sicuramente merito di una squadra fantastica, quella di quell'epoca, ma che durante l'anno era stata brava a creare fiducia, ed è quello che vogliamo fare noi quest'anno, creare fiducia e soprattutto far crescere i nostri calciatori in modo che possano darci grandi soddisfazioni.
7: Grazie. Luca Vaccaro.
8: Mister, benvenuto, anzi bentornato, direi. Le chiedo, appunto, adesso c'è da fare un passo indietro, perché lo Spezia deve ripartire dalla Serie C, sicuramente non è facile, è un cantiere aperto, c'è tanto lavoro da fare. Quanto è carico per questa avventura e qual è la ricetta giusta per provare a puntare all'obiettivo che è quello del ritorno alla Blanca del Terino?
2: Ma io sono sempre... Proprio di mio mi ritengo un allenatore passionale, sono sempre molto molto carico, forse fuori dal campo sembro una persona mite, ma poi dentro al campo non lo sono completamente, come lo ero anche da calciatore. Sicuramente penso che gli ingredienti per fare bene in questo campionato siano sicuramente l'aggressività e la voglia di sacrificarsi quotidianamente per il bene comune.
9: Pazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
10: Milan News in podcast.

0: Un saluto e ben ritrovati con una nuova, importantissima e ricchissima edizione del TMV News. Come di consueto è il mercato, il calciomercato a farla da padrone, con tante squadre di Serie A che si stanno muovendo, chi più chi meno. Tra queste ovviamente anche l'Inter campione d'Italia, reduce dalla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Beppe Marotta. I temi non sono mancati. Ne parliamo con il nostro direttore Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
1: Un saluto a tutti, ben trovati a voi.
0: Una delle notizie che il presidente Marotta ha dato in primis in conferenza stampa è, purtroppo per i tifosi nerazzurri, il mancato arrivo di Calaili per l'assenza dell'idoneità sportiva, lo sappiamo tutti. Adesso noi facciamo già uno step successivo, cioè cerchiamo di capire chi a questo punto può essere l'alternativa a questo giocatore, per il quale, correggimi se sbaglio, Niccolò, l'Inter era anche pronta a pagare una cifra molto, molto, molto importante.
1: Assolutamente sì, diciamo non è fortunatissima l'Inter per quanto riguarda queste situazioni sull'esterno destro in sostituzione di Dumfries, perché aveva raggiunto un accordo con l'Atalanta, o quantomeno era vicinissima a raggiungere un accordo con l'Atalanta per Palestra. Poi l'inserimento del Chelsea ha vanificato questo investimento, che comunque l'Inter immediatamente ha deciso di rifare su un altro giocatore che era già nel mirino da tempo, e appunto Calaili sicuramente era anche una prospettiva interessante di crescita per quanto riguarda le opportunità di vestire una maglia così importante come quella dell'Inter. Purtroppo per lui e anche per l'Inter non sono riusciti a tesserarlo, non ha avuto l'idoneità agonistica, e conseguentemente oggi l'Inter si è presa qualche ora di riflessione per cercare di trovare una soluzione diversa, perché poi quando vai a cercare questi giocatori che hanno questa qualità, questo cambio di passo, questa tecnica, che poi devi giocare la Champions League, il campionato, la Supercoppa, la Coppa Italia con le ambizioni che ha l'Inter, ti devi sempre presentare con un elemento di un certo livello.
0: Anche perché ricordiamo, Nicolò, che il Calaili della situazione, chiamiamolo così, va e andrà a sostituire una casella estremamente importante di un giocatore come Dumfries, che è andato via e che di fatto è stato fino a poco tempo fa uno dei protagonisti, no, comunque della stagione.
1: Appunto, quindi insomma questo è un ruolo molto importante nell'Inter, perché sulla fascia sinistra sono abbastanza tranquilli. È chiaro che sulla zona di destra devono mettere un giocatore che possa garantire a Chivu quelle caratteristiche tecniche che fino alla fine di questa stagione ha dato e ha contribuito a dare un giocatore come Dumfries.
0: La stagione è lunga, insomma serve sì. Un elemento all'altezza. Ci sono dei nomi
1: che naturalmente in questo momento sono i primi nomi che escono, non è detto che poi siano quelli definitivi, oppure quantomeno che siano una parte sola di quelli che conosciamo, perché chiaramente certo. Ausilio e Marotta hanno fatto anche un punto della situazione insieme anche ai propri collaboratori per capire quale possa essere la soluzione più adatta.
0: Allora, anche perché alcuni, scusami Nicolò, sono nomi che già si sono fatti sì. E che quindi per forza di cose ritornano in auge dopo appunto il mancato arrivo di Calaili.
1: Uno di questi può essere Spence del Tottenham, che comunque è un giocatore di qualità, però bisogna vedere anche lì come vengono impostate le trattative, perché l'Inter comunque ha fatto un certo tipo di ragionamento. Allora, su Palestra aveva intenzione di spendere fino a 50 milioni, cioè 45 sì. Più 5 sì. Di bonus. Per Calaili erano arrivati a spendere 25 milioni di euro più qualche bonus. Adesso vediamo su Spence, magari, che è uno dei nomi, perché non è solo il nome, la disponibilità del Tottenham, la disponibilità del giocatore. È chiaro che non è solo lui, perché in questa lista c'è anche un altro elemento che comunque conosciamo già, sto parlando di Molina, che era all'Udinese, che poi è andato all'Atletico sì. Madrid. L'Atletico Madrid sicuramente lo ha valorizzato, lo potrebbe anche cedere, però anche lì bisogna vedere quanto poi chiede l'Atletico Madrid, perché sappiamo che è un club che tutto sommato quando vuol comprare vuole tendere ad abbassare il prezzo, e quando deve vendere lo tiene sempre molto alto.
0: Una classica
1: bottega cara, che comunque è un po' il gioco delle parti certo. Che fanno tutti quanti. Poi forse il giocatore che più di ogni altro può intrigare in questo momento è Due dello Strasburgo,
0: sì. Perché Quella Due.
1: Esatto, che è un giocatore che a mio avviso ha ancora grossi margini di miglioramento, potrebbe davvero in Serie A fare la differenza. Però lo Strasburgo anche qui è un ostacolo, sembra poco, voglio dire, dal punto di vista sportivo, che lo Strasburgo possa rappresentare un ostacolo, invece lo è, perché tutti i giocatori che vai a trattare con loro fanno sempre un po' di ostruzione, o quantomeno non ti danno mai la possibilità di arrivare con facilità all'obiettivo, perché le richieste sono sempre molto alte. E poi ci sarebbe anche Van Anderson del Monaco, un altro giocatore che all'Inter piace, però noi abbiamo fatto ora 3-4 nomi che però sono in questo momento una lista potenziale di obiettivi che forse ancora loro devono cercare di focalizzare nel concreto. Ne potrebbero uscire altri, però ora forse, se prima non c'era tutta questa fretta, ora un po' più di velocità servirà, perché l'Inter non deve solo fare l'esterno destro in sostituzione di Dumfries, deve andare a prendere anche almeno un forte difensore centrale, perché ricordiamolo, sono usciti per fine contratto Acerbi e Darmian, e poi abbiamo detto che De Vrij è andato appunto in Grecia e quindi è andato via, e quindi sono
0: servirà
1: tre
0: sicuramente, certo.
1: Esatto, tre giocatori sono usciti, almeno un altro centrale forte lo devono prendere.
0: L'ha fatto intendere Marotta, servirà del tempo comunque per trovare il sostituto, ma come diceva giustamente Nicolò, non si può più aspettare troppo. Fino a questo momento l'Inter di fatto ha chiuso il colpo Provedel, che andrà a, diciamo così, alternarsi con il Pepo Martinez. Chi invece si sta muovendo, e come se si sta muovendo, è proprio la Fiorentina, che è addirittura d'arrivo per, pensate, il quarto colpo di questi primissimi giorni di calciomercato estivo, alcuni già ufficializzati, altri potrebbero essere nelle prossime ore. E il prossimo colpo a firma Paratici, pensate, potrebbe arrivare direttamente dal Real Madrid. Per tutti i dettagli sentiamo Nicolò Santi, direttamente dalla redazione di FirenzeViola.it, che ci fa il punto.
2: Eccoci qua, ciao Tommaso. La Fiorentina ha chiuso il suo quarto acquisto di questa campagna estiva. Si tratta di un altro difensore, del Victor Valdepeñas, direttamente del Real Madrid, uno dei giovani più di talento della cantera dei Blancos. Non a caso Real, che in un primo momento pensava di valutarlo in ritiro con José Mourinho, ha deciso di cederlo, ma mantenendo una percentuale alta sulla rivendita, cioè il 50%, un po' come fa con i suoi giovani. Il Real tende a mantenere, diciamo, delle formule di controllo sul percorso di crescita dei propri ragazzi, come è successo per Nico Paz con il Como, e lo stesso sarà per Valdepeñas alla Fiorentina, che arriva a titolo definitivo 8 milioni di euro e, come detto, appunto una percentuale che è il 50 sulla rivendita, e anche la recompra a favore del Real. Quello si vedrà, è una cifra che ovviamente è legata all'acquisto, cioè agli 8 milioni dell'acquisto, una percentuale che si calcolerà in base a quello. Il giocatore arriva a Firenze come centrale mancino, ma è molto duttile, può fare anche il terzino, quindi Grosso ha a disposizione un'alternativa di assoluto livello, di assoluto talento, che si pensava sarebbe arrivata a inizio agosto, magari in occasione proprio dell'amichevole fra il Real e la Fiorentina. Alla fine in realtà l'operazione è stata chiusa con grande anticipo, Paratici ha fatto un altro colpo di livello, in questo caso dall'estero, da Real Madrid. Valdepeñas arriva alla Fiorentina, un contratto di un anno più quattro, se i Viola lo manterranno, se decadrà, diciamo, alla recompra del Real, a quel punto scatteranno gli altri 4 anni di contratto, il giocatore che guadagnerà uno stipendio vicino al milione a stagione. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea.
0: Victor Valdepeñas dalla cantera del Real Madrid, questo è il profilo scelto dalla Fiorentina di Fabio Paratici per andare a rinforzare la rosa di Fabio Grosso, una rosa che ha già visto gli arrivi di Vieri, difensore, Dragosin, altro difensore, e poi il colpo dell'Axe fino a questo momento, non soltanto del mercato della Fiorentina, ma proprio del mercato in generale in Serie A, ovvero quello di Arthur Attà, arrivato per una cifra monster dall'Udinese. Nicolò, che sta succedendo in casa Fiorentina?
1: Quello che non ti aspetti, perché dopo che si era chiusa la stagione con una salvezza addirittura molto molto sofferta, si pensava che la Fiorentina si ripartisse con il mercato di Paratici, ma con una marcia migliore rispetto al recente passato, ma qui siamo veramente in quinta, sesta marcia, cioè partito a tutta il mercato della Fiorentina, anche a livello di investimenti. E Valdepeñas è solamente l'ultimo tassello di una serie che comunque dovranno essere ancora messi in questa squadra, perché giustamente tu dicevi, due difensori centrali, Vieri e Dragosin, un grande centrocampista di prospettiva come Attà, ma non è finita qua, così abbiamo fatto anche la rima, nel senso che adesso la Fiorentina deve sistemare gli esterni difensivi, gli esterni offensivi, e tratta anche a centrocampo un giocatore come Ulai. Per cui Valdepeñas è un'operazione di grande prospettiva, perché è un giocatore del 2006, quindi stiamo parlando di un ragazzo di 20 anni.
0: Sì, ovviamente non parliamo di un titolare che andrà chiaramente, certo, a rinforzare la prima,
1: però
0: la prima
1: è un
0: linea.
1: Giocatore che comunque nasce difensore, fa l'esterno, la Fiorentina aveva bisogno di questo, anche in virtù del fatto che sulle fasce c'è un grande cambiamento che riguarda Dodò, Fortini, lo stesso Robin Gosens. Un'operazione che, come sempre fa il Real Madrid, la fa con la percentuale sulla futura rivendita del 50%, che il Real Madrid fa con il diritto di recompra, che, come voi sapete meglio di me, si articola a seconda delle varie stati della durata del contratto. Cioè, di solito queste operazioni, se tu firmi per 4 anni una cessione a titolo definitivo, per la prima, la seconda, la terza estate viene fissato un prezzo per la possibilità di ricomprare il giocatore. Una sorta di operazione alla Nico Paz, tanto sì, per capirsi, sì, che comunque aveva un diritto di ricompra che cambiava a seconda dell'estate, poi sappiamo tutti come è andata. E quindi è un investimento che la Fiorentina fa, ma soprattutto è un progetto sportivo diverso, perché la Fiorentina è vero che paga tanti giocatori anche a costo importante, come Attà, come Vieri, Dragosin è un po' meno giovane, però comunque fa degli investimenti.
0: Lo stesso Jimenez.
1: Jimenez fa, sì, anche se l'ha preso con la forma, certo, del prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, però fa degli investimenti su dei giocatori che hanno un pregio fondamentale, cioè la gioventù, e quindi naturalmente nella prospettiva non vanno a pesare troppo, perché se un giovane poi ti esplode, naturalmente lo puoi rivendere anche a cifre molto elevate, ma soprattutto non vanno a pesare sugli ingaggi, perché sono tutti giocatori che vanno ad abbassare inevitabilmente, cioè si alza l'investimento ma si abbassa il livello del monte ingaggi, proprio perché comunque si parla di 1,2 milioni, 1,3 milioni, 1,5 milioni, voglio dire, adesso anche il giocatore del Real Madrid, Valdepeñas, secondo me non arriverà a prendere 1 milione, per dire, no, poi è chiaro ci sono degli aumenti prefissati, però questa secondo me è la filosofia di un progetto sportivo che è iniziato. L'anno zero della Fiorentina dopo 7 anni è cominciato.
0: Ai tifosi della Fiorentina che in tutto questo mercato in entrata si chiedono che ne sarà di Moise Kean, noi cosa possiamo rispondere? Sì. Che è ancora troppo presto per saperlo? E ce la caviamo così? O possiamo dire qualcosa di più? Ovvero le percentuali magari possono propendere più dalla permanenza di questo giocatore in maglia viola, che comunque deve rilanciarsi dopo un'ultima stagione sicuramente in chiaroscuro.
1: Ma diciamo che, salvo clamorosi colpi di scena, possiamo salvarci dicendo che da qui a 24 ore difficilmente qualcuno pagherà la clausola di 62
0: questo
1: milioni di euro.
0: Questo lo possiamo sottoscrivere.
1: Beh, insomma, voglio dire, mai dire mai nel calciomercato, però siamo arrivati, voglio dire, a 24 ore dalla scadenza, e quindi penso sia difficile, anche perché a 62 milioni di euro molti dicono sì, è vero che c'è un prezzo stabilito, ma vista l'annata di Moise Kean magari vado dopo a trattare, certo, con la Fiorentina a cifre più basse, certo. Il futuro è molto legato alle offerte, molto legato anche, voglio dire, a quello che Kean vorrà fare. E in particolar modo mi sembra che lui sappia bene che questo può essere un'occasione, anche rimanendo a Firenze, di rilanciarsi dopo un'annata che non è stata positiva. Solo in nazionale ha fatto vedere delle buone cose, alla Fiorentina molto meno. Ci dovesse essere un club di Champions, è chiaro che a quel punto potrebbe fare anche una riflessione. Però al momento pista calda su Kean in fatto di cessione non la sentiamo, e all'onor del vero va anche detto che l'anno scorso la clausola era più bassa, quest'anno la clausola è più alta, però alla fine, nonostante la bellissima stagione, non quella recente, quella di 2 anni fa con la Fiorentina, solamente l'Alcazia si era portata avanti nel tentativo di pagare la clausola rescissoria, poi lui ha scelto di rimanere a Firenze, e loro, se ti ricordi bene, sono andati a prendere dall'Atalanta Retegui pagandola addirittura 70 milioni di euro. Quindi è un po' questo il discorso e il ragionamento. Io credo che sia difficile che Kean possa lasciare la Fiorentina, ma non impossibile.
0: Al Teatro San Carlo spesso il nostro direttore Niccolò Ciccarini ha fatto delle serate incredibili. C'è. Questo giro è toccato a Massimiliano Allegri, nuovo presentato come nuovo allenatore del Napoli, gli ha dato il via libera. Nuovo allenatore del Napoli, al suo fianco ovviamente il DS Manna, il presidente Aurelio De Laurentiis. Una conferenza stampa di presentazione dell'allenatore, ma è stata anche l'occasione per fare il punto un po' su quella che è la nuova stagione alle porte del club partenopeo, reduce dal addio di Antonio Conte. Lì, per tutto il mercato web, c'era anche il nostro corrispondente Pierpaolo Matrone. Sentiamo che cosa è stato detto in conferenza nel servizio dedicato.
3: Amici di tutto mercato web, si è appena chiusa la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri. Siamo ancora all'interno del Teatro San Carlo. Un Massimiliano Allegri che, con la solita simpatia, ha risposto a tantissime domande. D'altronde la platea era veramente molto molto gremita qui nel teatro più antico d'Italia. Qualche titolo ce l'ha dato, ce l'ha dato anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Si è parlato della Champions League, della volontà evidentemente di fare bene anche nella massima competizione europea dopo la scottatura della scorsa stagione, quando il Napoli chiuse trentesimo su 36 la fase campionato. Non ci ha detto Massimiliano Allegri come giocherà il suo Napoli, non ci ha fatto capire, non ha risposto alla domanda sulla difesa 3, sulla difesa 4, quindi una domanda sul sistema di gioco a cui non ha risposto, quindi non ci ha fatto capire come giocherà il suo Napoli, ma qualche punto fermo, quello sì, l'abbiamo già inteso, un punto fermo del suo Napoli evidentemente sarà Rasmus Højlund, la rivelato, noi ve l'avevamo raccontato anche su tutto il mercato web nel corso di questi mesi, Massimiliano Allegri avrebbe voluto Højlund anche al Milan, lui l'ha confermato, adesso se l'è ritrovato qui e quindi evidentemente sarà sicuramente al centro del progetto, come al centro del progetto Massimiliano Allegri, qui a Napoli potrebbe essere anche Kevin De Bruyne, è un giocatore niente male, ha detto Max poco fa, qui al Teatro San Carlo, sicuramente deve prima vedere e poi chiaramente farà le sue valutazioni, però dalle parole che ha speso, d'elogio chiaramente per De Bruyne, pensiamo che possa essere anche lui un tassello importante della sua era, che è cominciata ieri chiaramente con il primo assaggio di Napoli, oggi la conferenza stampa di presentazione, dopo si andrà direttamente al centro sportivo di Castelvolturno, da domani comincerà a tutti gli effetti con i lavori, test fisici e atletici, poi lo ricordiamo dal 17, quindi da venerdì, la squadra sarà in ritiro nella prima parte di preparazione estiva a Di Maro Folgarida e chiaramente poi da lì cominceremo a capire e noi vi daremo conto di tutto su tutto mercato web, ovviamente, come sarà il Napoli di Massimiliano Allegri.
0: Abbiamo visto nel servizio confezionato dal nostro Pierpaolo Matrone i punti salienti della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Avete sentito al suo fianco Aurelio De Laurentiis, che chiaramente ha parlato anche di temi, Nicolò, extra Napoli, la UEFA, la FIFA, la Serie A. Insomma, il numero uno partenopeo non si risparmia mai anche nel commentare in generale il livello del calcio italiano, ma restando proprio sui fatti di casa Napoli, due nomi su tutti, Massimiliano Allegri ha indicato e sottolineato, si riparte un po' da Højlund e De Bruyne, che saranno centrali nel progetto del nuovo Napoli. Højlund è stato centrale anche in attacco con Antonio Conte, sarà anche centrale il prossimo anno, però alle sue spalle, Niccolò, che cosa possiamo dire? Perché ci sono tanti nomi importanti, chi rientra come ad esempio Lorenzo Lucca, chi c'era già ma deve definire il futuro come Romelu Lukaku.
1: Ma allora, innanzitutto è importante il rientro di De Bruyne anche per il Mondiale, insomma l'ho visto abbastanza bene, quindi questa cosa sicuramente gli darà forza anche per l'inizio della prossima stagione e poi si era un po' inclinato, no, questo rapporto con Antonio Conte, quindi ripartire da Massimiliano Allegri non sarà che un vantaggio per lui. Højlund è ormai una certezza e il Napoli ha fatto bene a fare questo investimento perché è un ragazzo che ha sempre tanti gol, quindi nei piedi e quindi a maggior ragione dà anche una consistenza al reparto offensivo. Certo, bisognerà capire cosa vorranno fare ancora, perché stanno trattando per esempio Zeballos, che è un esterno offensivo del Boca Juniors e che quindi naturalmente andrà ad implementare ulteriormente la rosa se troveranno l'accordo. Detto questo, c'è da capire appunto quale sarà il futuro di Lukaku e quale sarà il futuro di Lorenzo Lucca. Io credo che Max Allegri voglia un attimo parlare con Lukaku, voglia un minimo capire anche quali sono le sue motivazioni, le sue sensazioni, perché lui è soprattutto un grandissimo gestore di gruppo e quindi non vorrà tenere per forza eventualmente un giocatore che magari ha idee diverse e quindi vorrà capire, uno, se ha volontà di rimanere a Napoli, due, se ha la volontà anche di mettersi a disposizione in un turnover, perché poi Højlund è il futuro, anche se Lukaku è un grande attaccante, però è chiaro che l'investimento è stato fatto più su Højlund che su Lukaku, che ha ancora, ricordiamo, un altro anno di contratto. Uh-huh. Dopodiché, quando avranno fatto una bella chiacchierata nel ritiro che comincerà nelle prossime ore, è normale che verrà fuori la linea guida da seguire. Allora, se ci sarà la possibilità di proseguire con determinate condizioni, Lukaku può anche rimanere, altrimenti Napoli dovrà venderlo. Per quanto riguarda Lucca, la situazione secondo me è un po' diversa, perché Lucca ha innanzitutto un ingaggio inferiore.
0: È stato fatto anche un investimento per importante.
1: Hanno fatto praticamente un investimento da 35-40 milioni di euro, però Lucca è reduce.
0: Non è andato bene.
1: Non è andato bene. Prima parte della stagione a Napoli, seconda parte della stagione a Nottingham, non è andata bene neanche la seconda, quindi a maggior ragione ora lui rientra. Lucca è un giocatore che ha molto mercato in Italia. Ha mercato davvero da tante squadre che possono essere dal Cagliari al Genoa, alla Lazio. Sceglietela voi. Tutti lo vorrebbero, anche magari perché sanno benissimo che Napoli non lo può vendere in questo momento, anche per non fare una minusvalenza, e lo prenderebbero magari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche qui io credo che Lucca, allora, se va via Lukaku, magari potrebbero fare un ragionamento anche di tenerlo, perché a quel punto, se va via Lukaku, Højlund e Lucca potrebbero alternarsi e potrebbero rilanciarsi nel Napoli. Ma se dovesse rimanere Lukaku anche a fine scadenza di contratto, è normale che Lucca deve andare a giocare. Allora lì si innescherebbe un bel meccanismo di mercato, perché il Napoli lo potrebbe utilizzare anche per arrivare a qualche altro giocatore. In tutto questo c'è da ricordarsi che c'è anche Ciovane, che è stato preso a gennaio e che è stato pagato tanti soldi e che comunque rimane un giocatore in orbita Napoli, nel senso, diciamo, un'alternativa. Quindi quindi bisognerà capire se in tutto questo giro degli attaccanti resta anche lui oppure no.
0: E adesso il mercato è agli albori, quello del Napoli, sì, come diceva giustamente Niccolò.
1: Prima lo sfoltimento e poi eventualmente gli acquisti.
0: E poi chiaramente, come ha detto anche Allegri nella conferenza stampa, deve parlare vis-à-vis, no? Con tutti i giocatori della Rosa per capire le motivazioni, per capire eventualmente anche con quale stato d'animo un giocatore del Napoli, magari rientro dal prestito, può approcciarsi con la nuova stagione, la nuova dimensione del Napoli. Un'indicazione, se vogliamo, Allegri l'ha data in conferenza rispetto magari alla gestione Conte, dove c'era un'alternanza di portieri a seconda magari del momento di forma, diciamo così. Invece Allegri ha messo i puntini su lì, ha detto ci sarà un titolare e la sua alternativa, quindi anche in questo caso da capire poi tra Milinkovic, Savic e Meret
1: che possa
0: partire. Tu dici può partire Meret?
1: Per me può partire Meret, cioè
0: titolare, certo,
1: sì. Milinkovic, Savic è stata una scelta, non dico discutibile, quella dell'anno scorso, però siccome spendi 20 milioni per un portiere dal Torino e poi lo metti lì e poi comunque sia lo metti in ballottaggio con Meret, alla fine hai preso un titolare, un altro titolare, cioè due titolari senza però dare una certezza di ruolo né all'uno né all'altro. Io su questo sono molto più dalla parte di Allegri e molto meno dalla parte di Conte, perché secondo me ci deve essere un titolare e un'alternativa, perché se poi ci sono due titolari non si crea la certezza. Secondo me questo danneggia tra virgolette anche un po' il reparto, perché cioè, una difesa deve sapere, no, da chi è comandata dietro sempre e comunque, cioè, un giorno c'è uno, un giorno c'è un altro, pur essendo bravi entrambi, perché sono qualitativamente due portieri forti, Meret e Milinkovic Savic, però le gerarchie, almeno nel ruolo così delicato come quello del portiere, ci devono essere. Quindi io penso che oggi sia più propenso Allegri a tenere Meret con la partenza più probabile di Milinkovic Savic, che comunque, ricordiamo, 20 milioni di euro lo devi vendere almeno a 17-18 per non fare una minusvalenza.
0: E vedremo allora come si evolverà anche il nodo portieri, per così dire, in casa Napoli con il passare dei giorni, con il passare del mercato. Io per tutte le notizie di Napoli, ma non soltanto per la Serie A, la Serie B, la Serie C, l'estero, per i mondiali, vi rimando anche ovviamente alle pagine di tuttomercatoweb.com con tutte le ultime news aggiornate. Termina qua invece questa edizione del TMV News. Io saluto e ringrazio il direttore Niccolò Ceccarini. Grazie per essere stato con noi.
1: Ciao, a presto.
0: Un saluto a tutti e buon proseguimento.

0: Maracanã.
1: Ma io inevitabilmente li dedico a Yannick Sinner per quello che ha fatto ieri, perché ha dimostrato di essere un fenomeno, perché ha vinto una partita difficilissima e non era facile dopo quello che era successo a Parigi. È stato fermo un mese, non ha giocato tornei, è andato a Wimbledon e ha vinto di nuovo come lo scorso anno. Un giocatore straordinario in campo e fuori.
2: Io l'ho detto all'inizio, l'ho detto sintetizzato, pur non dicendo che è il più forte del mondo, è il più forte di tutti, però lo penso. Lo penso perché ha delle caratteristiche dove riesce a fare il meglio di tutto quello che serve per un atleta.
3: Contento per Paolo Maldini, perché secondo me è un'ottima soluzione, un'ottima scelta, e credo che sia veramente una cosa bella per il calcio italiano avere una leggenda come Paolo Maldini, che comunque ha fatto un percorso da allenatore, scusami, da direttore sportivo interessante insieme a Frederic Massara.
4: Avete parlato di motivazione, di interpretazione. Io credo che se lui fosse in grado di fare una scommessa personale, perché io penso che è un allenatore che ha fatto di tutto, è arrivato a un livello enorme.
5: Ma io ho fatto per 12 anni le telecronache da telecronista fazioso, e ricorda più me che un telecronista istituzionale. Cioè, nulla, nulla contro la preparazione di Lele, ci mancherebbe, lo conosco, un amico e saluto, però ha detto bene precedentemente, cioè lui è abbastanza fazioso.
6: Questo per me no. Sulla carta l'Inter rimane assolutamente la più forte, Cristian ha detto bene, c'è da fare delle operazioni, questo è poco ma sicuro.
7: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
8: Buon pomeriggio a tutti, un saluto e benvenuti a quest'anteprima di Maracanà da Marco Piccari
9: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
8: Stavolta sono io che sono fuori posizione.
9: Stringiamo le maglie.
8: Allora, ben facciamo trovati. Densità. Aspetta, perché sento poco, adesso sento di più. Benissimo, vabbè, bisogna regolare anche un po'
9: gli strumenti del lavoro, sono quelli.
8: Può capitare, sai, c'è diversità, no? Tra una diretta e l'altra, tra chi poi va in diretta, i toni. Usa, ci sono delle diversità da persona a persona. Certo. Allora, ben trovati, benvenuti a questa puntata di Maracanà del 14 luglio, siamo alla metà del mese ormai e quindi ci avviciniamo anche a... diciamo così, alla fine di questo mondiale, sempre più vicino. Questa sera ci sarà appunto il match tra Francia e Spagna, molto molto molto bello. Domani non ne parliamo, tra Inghilterra e Argentina, e poi conosceremo le finaliste, quindi la grande sfida del 19 e il 20 si chiuderà Maracanà con l'ultima giornata di lunedì. Abbiamo chiuso anche gli altri anni di lunedì, sempre dopo gli eventi.
9: È vero.
8: E quindi una volta c'era il mondiale per club, poi c'era l'europeo, adesso c'è il mondiale, cioè ogni estate naturalmente c'è un evento,
9: non
8: e quindi
9: ci manca mai niente,
8: si chiude successivamente
9: una cosa e l'altra.
8: Allora, tanti temi anche oggi, anche perché c'è stata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, bellissima, in una scenografia molto bella, molto elegante, parole corrette, nessun attacco, visto insomma ha giocato un po' in difesa in certi, ma lui è un maestro in questo. Mi è piaciuta la sua comunicazione, però dopo devo dire una cosa, quindi bello
9: hai degli appunti da fare.
8: Bellissimo scenario, tra le altre cose, molto molto molto bello il teatro, insomma,
9: sì,
8: un teatro straordinario. E quindi tante domande, durato più di mezz'ora mi sembra la conferenza complessiva di questa presentazione. Ho visto Massimiliano Allegri molto rilassato, molto lucido come sempre, e adesso poi ci sarà il campo a dare tante risposte. Detto questo, caro Lucio, andiamo ai titoli, poi cominciamo. Ricordiamo il 331-8200-213 come sempre per i vostri messaggi, per interagire con noi. Insomma, veramente oggi affronteremo anche altre tematiche, alcune vengono già dalla giornata di ieri che le proponiamo, le approfondiamo, insomma, dai, si sta per partire. Vai con i titoli, saluto Andrea Magliocca come sempre in cabina di regia alla redazione con Daniele Petroselli e Francesco Tringali, vai. Bafé Yamal questa sera destinazione finale, quindi si giocano tutto per accedere alla finalissima del mondiale questi due grandi campioni, quello più esperto e in grande forma Mbappé contro il giovane che ha compiuto appena 19 anni e che ancora non ha lasciato un segno in questo mondiale. Marotta Luci, botta e risposta. E quindi ha lanciato ieri un po' un segnale di battaglia Marotta. Luci ha risposto subito, poi andremo a sentire le parole dell'uno di Marotta, andremo a leggere anche quelle di Luci, cercheremo un po' di capire anche da che parte state, chi per voi ha ragione in questo così botta e risposta. Amorim è pronto a decollare, ieri subito i primi allenamenti con l'idea di tenere il pallone, di fare pressing, di insomma aggredire, quindi parte l'era di Amorim al Milan. A proposito, Napoli 2026, l'era Max, ci siamo, insomma è partito con la conferenza stampa che tra poco andremo così ad analizzare, nel corso del pomeriggio sentiremo anche alcuni estratti di Massimiliano Allegri. Spalletti, Gasperini, partenza in salita, e poi proveremo a spiegare anche il perché, approfondiremo questo diciamo così momento dei due allenatori, perché per diversi aspetti c'è una partenza in salita, il mercato non si sblocca da entrambe le parti, pochi giocatori presenti ai primi giorni di ritiro e dei buchi all'interno delle formazioni, quindi per due allenatori insomma che vogliono tanto ed esigono tanto dalla squadra. Bene, bene, bene. Allora, intanto voglio subito dare un po' di tranquillità al nostro Alberto da Piacenza che ci scrive, ma dice, ma come, caro direttore, ma non scherzi, ma che Ferri, Maracanà è insostituibile, come faremo senza? No, ma Maracanà tornerà il 17 di agosto, in questa fascia di tempo che non ci saremo, però non è che spariamo, insomma.
9: Le nostre facce ci saranno.
8: Le facce nostre ci saranno, si alterneranno in dei pomeriggi diversi. E io credo anche
9: format
8: che sia. Esatto, format diversi. Dalle 14 alle 17 partiremo da martedì, praticamente, con a tutto mercato. E, naturalmente lo sguardo sarà ampiamente rivolto verso le operazioni di mercato, gli aggiornamenti dai ritiri con i corrispondenti, con le conferenze che si faranno di volta in volta. Quindi sarà un format diverso, vi terremo aggiornati su quello che avviene, saremo regolarmente in diretta, è chiaro che ci sarà un po' un'alternanza delle voci e delle facce durante la diretta, perché cominciano anche un po' le ferie per tutti, per rigenerarsi, per ricaricarsi. Invece io sono dell'idea che anche i programmi, quelli che vanno durante l'anno, a un certo punto devono avere uno stacco, perché giusto rigenerarsi,
9: cesura, no?
8: Esatto, per poi anche non stancare e quindi ritornare poi nel momento in cui riparte tutto ed essere come sempre live in prima
9: discorso
8: linea.
9: Anche di temi, dai, l'abbiamo sempre fatto secondo me giustamente.
8: Allora, dunque, tante cose che dobbiamo affrontare oggi. Allora, io partirei, caro Lucio,
9: no,
8: proprio
9: da dove
8: poi,
9: vuoi partire?
8: Poi partiamo anche magari riportando alcuni momenti. So che il nostro Francesco Tringali sta selezionando alcuni passaggi della conferenza stampa di Allegri di questa mattina, iniziata alle 11.30, finita poco dopo le 12 praticamente, con tanti spunti che ha offerto Massimiliano Allegri, le tante domande praticamente che è stato sottoposto e che ha risposto. A me è piaciuto, lo dico subito, complessivamente
9: molto sereno,
8: equilibrato, molto come sempre, non ho visto nessun attacco
9: no,
8: risposta diciamo velenosa, uno stile molto elegante, parole giuste, corrette, come ho detto prima anche alla domanda, poi è stato anche sincero, a un certo punto ha detto che lui in tanti anni che ha allenato Juventus e Milan per la prima volta non ha centrato la zona Champions e questa cosa gli è rimasta dentro, e allora il presidente ha detto beh fatela passare subito. Dice, beh, certo che me la faccio passare subito. Sono venuto al Napoli proprio perché è una squadra forte. Quindi io, al di là di tutti i passaggi che poi sentiremo, perché ha detto non deve prendere nessuna rivincita, ha parlato anche eventualmente dei giocatori che vuole vedere, per esempio De Bruyne lo vuole vedere.
9: Valutazioni sul ritiro, esatto, i ruoli,
8: esatto, i ruoli, la scelta, i portieri, ha detto che lui comunque è per la gerarchia, quindi ci sarà un portiere titolare e poi l'altro portiere che sarà la cosiddetta alternativa farà il secondo, ma deve essere importante perché durante una stagione così lunga dove si vanno a fare tante partite ci può essere molto bisogno del secondo che può risolvere e può dare una mano a risolvere delle partite.
9: Quindi anche con la Champions.
8: Sono d'accordo con questo, io sono sempre per la scelta di un portiere da titolare. A me ste cose che uno gioca la coppa, l'altro il campionato, l'altra coppa, a me non mi sembra, su questo sono sempre d'accordo con il nostro Simone Braglia quando dice il portiere titolare è uno e l'altro fa l'alternativa, come è sempre stato, perché è un ruolo molto delicato, devi trovare anche la sintonia con il reparto,
9: trovare
8: eccetera,
9: un equilibrio, no? In alternanza è complicato,
8: bravissimo. Ma tu poi devi dare sicurezza a uno, l'altro sa che se viene il suo momento si farà trovare pronto, ma a me sta cosa dell'alternanza non mi è mai piaciuta.
9: No, perlomeno puoi partire all'inizio con qualche dubbio, poi però dopo poco
8: io sono convinto che sceglierà dall'inizio subito
9: Milinkovic, alternato un po'.
8: Vediamo chi sceglierà Allegri da questo punto di vista. Detto tutto questo, tutto molto bello, tutto ripeto in uno stile molto, molto elegante. E lo stesso De Laurentiis mi è sembrato molto contenuto in questa conferenza, io non ho visto cose
9: uscite. Ironico anche,
8: ironico, ha detto,
9: sempre,
8: vabbè, dice, visto che andiamo d'accordo facciamo un teatrino per tutti quanti, facciamo finta di litigare così sono tutti contenti.
9: È il solito,
8: no?
9: Uomo di cinema,
8: ma
9: De Laurentiis.
8: Sì, sa. Però una cosa bisogna dirla. Questo Napoli è forte. Questo Napoli è forte, lo ha detto anche lui, perché ha parlato della rosa. Poi magari leggiamo qualche passaggio al volo. Lucio,
9: sì.
8: Ha parlato di una rosa importante, di un Napoli forte. Lui ha scelto il Napoli proprio perché è forte. E allora non si può fare nessun tipo di sconto, ragazzi. Napoli deve lottare per lo scudetto, perché è la squadra forte, è la squadra che con l'Inter in questo momento se la deve battere assolutamente, poi vediamo che cosa faranno l'altro, ma oggi il Napoli lotta per lo scudetto, non ci sono altri diciamo così obiettivi, e alzare il livello in Champions League. Quindi zero sconti, lo dico subito a Massimiliano Allegri, incominciamo a dire no, ma manca quello, manca niente, poi si possono fare delle aggiunte e delle modifiche, ma il Napoli è forte. Ha preso
9: Italia,
8: un allenatore che deve portarla a lottare per lo scudetto, non per i primi quattro gol, per lo scudetto, poi che va in Champions è una cosa normalissima. Napoli nelle prime quattro ci sta per forza, perché è una squadra forte, poi vediamo quello che faranno le altre nel mercato, ma attualmente non può essere diversamente, quindi nessuno sconto, nessun alibi. Ha parlato anche degli infortuni, ha detto una cosa che mi è piaciuta, cioè ogni stagione è diversa da un'altra, e quindi quello che è successo l'anno prima non è detto che deve succedere di nuovo, si faranno delle valutazioni con lo staff e il lavoro che va fatto, quindi lui sa benissimo di avere una rosa importante, succede a Conte e ha detto che già una volta è andata bene, quindi chissà, ha riconosciuto anche molto il lavoro di Antonio
9: all'inizio,
8: Conte,
9: in apertura,
8: quindi bisogna dire anche questo, ecco perché dico parole corrette, nessun tipo di frecciata a nessuno,
9: no,
8: ha rifiutato
9: anche, appunto,
8: esatto,
9: anche le ultime esperienze, Milan, Juve,
8: non ha però diciamo mandato nessun messaggio a Cardinale, a Morim, eccetera,
9: è stato
8: fatto
9: anche chiesto,
8: i fatti suoi, ed è andato per una linea molto soft e molto equilibrata, che è giusto così. Anche perché per lui diventa una tappa importantissima adesso Napoli della sua carriera, eh? Quindi non ci sono più,
9: è un bivio, dai. Nascondiamoci,
8: non
9: ha detto anche appunto il Napoli da quando c'è De Laurentiis da 17 anni solo una volta è stato fuori dall'Europa, ricordiamo l'anno dei tre allenatori, 10 anni di Champions, 6 di Europa League, quindi anche lo stesso Allegri ha riportato poi un pedigree del Napoli che è sotto gli occhi di tutti e che inevitabilmente diventa anche, secondo me, giustamente un'autopressione. Cioè la Champions League deve essere un obiettivo minimo, ma neanche il Napoli deve lottare per lo scudetto, vincerlo è un altro discorso, però fra le prime quattro lui stesso ha ammesso che questo Napoli
8: non può non essere
9: deve esserci.
8: Assolutamente. Vogliamo leggere qualche passaggio al volo? Che
9: sì,
8: dici?
9: Guarda, riporto anche quando ha parlato di Conte, dice: negli ultimi due anni ha vinto Scudetto, Supercoppa, ha redito una squadra che è sicuramente abituata a lavorare. Conte ha dimostrato tutto il suo valore in carriera, sono fortunato, è già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, speriamo sia di buon auspicio, quindi appunto rende fede poi al lavoro di Antonio Conte. Poi ha detto: sarà importante lavorare con serietà, professionalità, soprattutto cercare le basi per arrivare a marzo, come dico sempre quando si decidono le stagioni, in tutti gli obiettivi, campionato, Champions, Coppa Italia, sarebbe importante. Da domani iniziamo, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca, ho sentito subito l'affetto, una città passionale, sono molto contento. E poi ha parlato anche dei giocatori, ha detto: fino a quando non vedo e alleno i giocatori, dare giudizi da fuori è sempre molto difficile. Gli altri si uniranno più avanti, quindi Lukaku, De Bruyne, prima arriveranno McTominay e Lang, partiamo con chi ha a disposizione per iniziare il lavoro. E poi ha parlato anche di Højlund, ha detto che al mercato ci pensa il club. Højlund, sono contento di allenarlo, l'anno scorso l'ho scansato, quest'anno l'ho preso, quindi finalmente all'attaccante, no, che era stato accostato a lungo al Milan, finalmente ce l'ha a disposizione. Insomma, le impressioni, i toni utilizzati sono toni positivi, Mario.
8: Sì, sì, ti ripeto.
9: Poi devono essere trasposti sul campo. Però
8: poi adesso
9: al momento
8: tutto passa al campo, c'è da lavorare, si comincerà e quindi vedremo piano piano formarsi il Napoli di Massimiliano Allegri, vediamo che tipo di modulo sceglierà, insomma ha degli uomini che gli possono consentire anche delle variazioni tattiche, quindi
9: come ha fatto quest'anno, sì, del resto.
8: Esatto, io rimango dell'idea, insomma, che il Napoli, insomma, deve lottare per lo scudetto, stop, non ci sono altre situazioni e lui

0: la cessione di qualcuno.
1: Certo.
0: Quindi vediamo. Rimane il fatto che, ripeto, si deve lottare per obiettivi altissimi.
1: Beh, è un test
0: altissimi
1: anche per lui, poi, prima di andare ad altri temi, Marco. Allegri è dal 2019 che non allena una squadra probabilmente pronta per lo scudetto, perché non
0: ma
1: lo era
0: scelto Napoli
1: per
0: Juventus, lui in testa
1: non lo era il Milan, e ora però il Napoli in Serie A è una squadra di assoluto vertice, quindi dopo 7 anni torna ad allenare una squadra di vertice, può parlare di scudetto.
0: Non c'è dubbio, naturalmente diteci il vostro pensiero, poi più tardi sentiremo qualche passaggio, lo commenteremo anche con qualche amico che sarà con noi. Dunque,
1: qui tanti parlano anche nei messaggi di Marotta e di Luce.
0: Andiamo pure a questo che è un caso, questo botta risposta. Non so se è stato selezionato il pezzettino, chiedo in regia di Marotta su Palestra, se c'è il pezzettino, se no tanto dopo lo sentiamo dopo, perché faremo una parentesi dedicata qui, adesso lo accenniamo in quest'anteprima con i nostri amici. Insomma, di fatto ieri lui ha parlato quasi di una sorta di tradimento di Palestra, perché era tutto pronto, ha parlato anche che la gente doveva indirizzarlo diversamente, quindi, come dire, la colpa è loro, non è nostra. Poi è arrivata anche la risposta di Luci.
1: Sì,
0: in
1: sono
0: serata.
1: Le parole.
0: Sì, magari prendile così le leggiamo.
1: Sì, ce le ho sotto mano. Guarda.
0: Vai, prendile subito.
1: Intanto ti riporto, Marotta aveva detto il caso Palestra è frutto di un ripensamento del giocatore che legittimamente è venuto però meno a un impegno verbale preso il mese precedente. Il suo agente poteva magari avere anche un ruolo di maggiore consistenza per indicare la strada da percorrere per il giocatore. Insomma, un attacco indiretto, ma neanche
0: allora,
1: troppo.
0: Aggiungo una cosa: l'impegno verbale nel calcio non conta niente.
1: Infatti, lui ha detto legittimamente.
0: È legittimo
1: il fatto
0: di Palestra,
1: però...
0: l'impegno verbale. Poi arriva una società che ti offre di più sia al calciatore e che comunque offre di più al club. È chiaro che tu hai perso. Punto.
1: Questo è chiaro, però ecco, lui è tenuto a riportare questa cosa. Luci, l'agente di Palestra, ha replicato, ha detto: ho ascoltato con profondo dispiacere e con enorme stupore le parole del presidente dell'Inter, Marotta, al quale da oltre 25 anni mi lega un rapporto di stima professionale, ci ha condotto a realizzare diverse operazioni di mercato. La direzione sportiva dell'Inter, rappresentata da Piero Ausilio, ha portato avanti con noi dei dialoghi costanti e costruttivi sull'opportunità di completare il trasferimento del ragazzo, ma l'elemento che ha determinato l'esito della trattativa non è stato ricostruito in modo aderente ai fatti, neanche nella conferenza di oggi. Questo era riferito alle parole di ieri. Nell'arco di 45 giorni due club, Atalanta e Inter, con i quali ero in contatto quotidiano, non sono mai riusciti a trovare l'accordo definitivo. Questo ha fatto sì che il Chelsea, col quale i contatti erano iniziati da sole 2 settimane, come tempestivamente fatto presente ad entrambe le società, entrasse negli ultimi giorni in maniera dirompente nel deal con l'Atalanta, col calciatore e con noi, per chiudere in maniera tempestiva l'operazione. Mi auguro che si volti definitivamente pagina e che si possa trovare la serenità per lavorare con lo sguardo rivolto al futuro, senza più attacchi pretestuosi, un ragazzo che merita rispetto. Insomma, molto netto, ha detto che in realtà Inter e Atalanta non erano mai arrivati ad un accordo, queste sono le parole sue, dice, quindi poi è arrivato il Chelsea, ha trovato
0: l'accordo.
1: No, ma
0: io mi sento di, guarda, questa volta prendo una posizione, perché poi, cioè, questa volta come sempre, il problema è che Marotta ha perso, Marotta e l'Inter hanno perso. Hanno perso perché non sono riusciti ad esercitare il loro potere economico, il loro potere di club importante, perché poi è arrivato un altro club che ha offerto più soldi in un campionato molto più affascinante. Il ragazzo ha scelto quello. Secondo me la gente non può nemmeno spingerlo in una scelta diversa se il calciatore non ci vuole andare o se il calciatore sceglie un'altra cosa. Quindi perché doveva indirizzarlo in maniera diversa? Se è anche giusto che scelga il calciatore, anzi deve scegliere il calciatore, lui può portare delle situazioni, delle proposte. Poi è un po' il gioco del procuratore questo, perdonatemi.
1: Beh, il lavoro suo
0: è il lavoro,
1: Marco,
0: suo è quello, cioè
1: trovare più offerte possibili,
0: esatto, quindi
1: che
0: non ci vedo nulla di così strano. Bisogna accettare la sconfitta, bisogna accettare,
1: certo,
0: di aver perso. Questo è, l'ho trovato sinceramente. Questa uscita di Marotta a me non mi è piaciuta, perché non c'è bisogno né di fare una sottolineatura sulla gente, né magari sul fatto dell'accordo verbale, che nel calcio non conta niente, niente, proprio niente. E Marotta lo sa bene, perché poi Marotta a suo tempo, altre volte, ha adottato lo stesso sistema che poi ha portato Palestra ad andare da un'altra parte. Quindi è il gioco delle parti.
1: Sì, lo sappiamo. L'Inter esce sconfitta, gli inserimenti appunto ci stanno. Lui ha detto appunto quel legittimamente per far capire che gli accordi verbali poi possono.

0: non essere. Non posso, possono anche non diventare fattuali sul piano pratico. Certo, l'unica cosa non sappiamo Lucci che cosa abbia detto a Marotta. Se Lucci ha detto accetteremo l'Inter a prescindere da ogni altra trattativa, sarà venuto meno ad una parola che, ripeto, però legittimamente può venire meno. Noi non sappiamo che cosa si sono
1: No,
0: detti.
1: però il discorso che se tu
0: Il fatto che sia legittimo è
1: parli
0: indiscusso,
1: di
0: Marco.
1: indirizzare, parli di
0: Verbale non
1: indirizzare,
0: conta niente.
1: eccetera, poi dopo Lucci giustamente dice, vabbè, adesso parlo pure io, dico se in 45 giorni non siete riusciti a trovare un accordo col
0: È
1: club.
0: chiaro, questo
1: E
0: Marotta l'aveva un
1: questo
0: po'
1: tira e molla,
0: omesso.
1: noi tutti i giorni leggevamo un passettino, un altri 5, un altri 2, un tira e molla, un tira e molla,
0: L'accordo non si è trovato.
1: l'accordo non si trova e di conseguenza... E di conseguenza viene meno e si fa un altro tipo di scelta che ci sta nel calcio. Però questa volta, ripeto, per me ha perso Marotta e l'Inter che non sono riusciti
0: Poi non mi sento neanche di fare grosse colpe, avevano fatto
1: no, ci hanno
0: un'offerta alta.
1: provato, però non, qui il discorso è
0: Succede, è il
1: questo.
0: mercato,
1: È il
0: Marco.
1: mercato, la colpa non è né dell'una né dell'altra, è inutile dire quello doveva fare, quello doveva indirizzare. Purtroppo il mercato è questo. Il problema è che l'Inter si trova in questo avvio di mercato dove tutte le squadre hanno dei problemi, lo stiamo vedendo. Si trova Palestra perso, Calahili purtroppo è successo
0: Perso non
1: questo
0: per colpe
1: problema,
0: proprie.
1: non per colpa propria, e quindi è un inizio difficile del mercato e adesso dovranno correre ai ripari. Ma ripeto, non ci vedo nessun tipo di comportamento scorretto né di Palestra né della gente. Quindi forse è meglio dire questa volta siamo stati beffati, punto. È andata così.
0: Sì, e poi ripeto, non mi sento di fare grosse colpe all'Inter. Non è che se tirando delle cifre basse, stava investendo tanto, semplicemente il Chelsea è più ricco e quindi ha convinto il giocatore. Poi, ripeto, non è solo una questione economica, secondo me, la decisione del giocatore, però ha inciso nelle trattative. Marco incide, è chiaro che se tu sei un minuto dal vincere un'asta e poi
1: C'è
0: arriva
1: niente da fare.
0: qualcuno molto più ricco di te, un secondo dalla battitura,
1: No,
0: offre di
1: però sai
0: più,
1: cos'è? Che poi
0: perdi.
1: a me quello che un po' dà fastidio in queste situazioni non va mai dimenticato che quello che ieri dice Marotta e poi quello che hanno fatto anche loro con altri giocatori nei confronti di altre squadre. Cioè, alla fine quello che è più forte in quel momento e
0: Ha più
1: riesce ad è
0: potere,
1: più
0: Marco.
1: potere, ti batte,
0: Non
1: non
0: è
1: c'è niente da
0: che ci sono
1: fare. Quindi non
0: altre.
1: è che ti puoi appellare al ragazzo, alla parola, al procuratore. Sai benissimo che funziona così perché tu a tuo modo allo stesso tempo lo hai fatto verso altri, quindi è il gioco delle parti. Purtroppo ci giriamo intorno. Chi ha più potere economico in questo momento ti batte e non c'è niente da fare. Tu quegli ingaggi non ci puoi arrivare. Se poi aggiungi che perdi tempo, tergiversi perché devi fare i conti, devi convincere quello e perdi tempo. Quando l'abbiamo sempre detto, quando le trattative sono
0: Si
1: troppo
0: allungano
1: lunghe,
0: troppo,
1: il
0: sì.
1: rischio che tu non arrivi a dama è elevato. E le trattative che le riescono a chiudere in poco tempo, quelle lampo, sono quelle che poi vanno a buon fine, c'è niente da fare. Quindi
0: Diciamo che più si allungano, più hai il rischio di perdere la trattativa, perdere il
1: esatto.
0: giocatore.
1: Quindi è una sconfitta di Marotta e dell'Inter, non c'è niente da
0: Sì,
1: fare. Punto.
0: è
1: Allora,
0: mercato.
1: dunque, ci dobbiamo fermare per andare a un break. Rispondo. Guarda, io sono giorni che evito di rispondere a Gigio perché veramente, ma pure, cioè,
0: Ah, ho
1: di una
0: letto il
1: bassezza di pensiero che io veramente non so manco che fa nella vita, non mi
0: messaggio.
1: interessa niente. Io non c'ho nessuna grande vittoria. Io faccio questo lavoro e giudico quello che avviene. Non c'ho nessuna, non mi devo levare, rispondo pure ad un altro Giovanni che poi non so quale motivo, la casacca, io non mi devo levare nessuna casacca, giudico, poi scusami Giovanni, tu che fai nella vita per giudicare il lavoro mio? No, dimmi che fai, e così cerchiamo di capire il lavoro tuo che fai e vediamo se lo fai bene, per permetterti di giudicare il lavoro degli
0: No,
1: altri
0: le critiche hanno
1: dandogli
0: senso.
1: delle appellandogli delle cose. Io ho espresso un giudizio su quello che è stata una situazione e oggi le sentiremo anche da altri. Quindi la casacca dove sta? Dove sta? Le vittorie dove stanno, Gigio? Gigio, ma dai, sei un tifoso di una povertà clamorosa dall'inizio, da sempre, da sempre. È inutile. Guarda, oggi mi sono permesso di risponderti perché i tuoi messaggi sono di un livello bassissimo, che se vai al bar a parlare con un tifoso non riesce a dire ste cose. Quindi è inutile. Chiudo qui e non ti rispondo.
0: È stato
1: più.
0: Molto chiaro.
1: Ci fermiamo.
0: È stato molto chiaro.

0: Bene, ci siamo ancora, Lucio. Allora, io andrei.
1: Ciao Marco, eccoci.
0: Eccoci qua. Andiamo a recuperare qualche audio, poi leggiamo un'altra news al volo e ci sarà il momento di Marco Palma che presenta e tra l'altro chiude la sua stagione qui a Maracanã oggi, perché poi insomma comincia
1: i
0: a girare, eccetera.
1: Più avanti.
0: E sì, ritorneremo naturalmente con lui più avanti. Vai con l'audio.
2: Ciao ragazzi, Robertino a Torino. Ma io mi chiedo come si possa pensare di chiamare Pirlo per la nazionale. Cioè, Pirlo è un allenatore che sta allenando nella Serie B in Arabia Saudita. Cioè, noi andiamo a prendere questo personaggio.
0: No, ma è sconcertante,
2: cioè,
0: questa cosa.
2: Meno male che Maldini doveva salvarci. Sono senza parole.
0: Ma guarda, sinceramente,
1: non
0: quando ho letto anch'io,
1: Marco,
0: la prima pagina oggi della Gazzetta dello Sport, anche io ho avuto veramente una sorta di tremolio proprio. Ho detto, ma come? Ma com'è possibile?
1: Beh, cioè, era uno dei nomi che stava girando come outsider nei giorni scorsi.
0: Sì, ma non è possibile, dai. C'è qualcosa che non va. Io mi auguro che sia una sorta di non so, un nome buttato così perché così fai un po' di...
1: No.
0: Un po' di letture, però insomma non può essere,
1: non mi sembra molto convinto.
0: Non mi sembra proprio
1: dalla
0: il caso, dai. Non mi sembra proprio, cioè se scelgono lui, a parte che Maldini lo vuole scegliere al posto di Pioli, se ve lo ricordate tempo fa, però dopo se scegli lui non mi puoi parlare di rivoluzione, qui è altro che rivoluzione, questa è,
1: diciamo che al momento è ancora dietro nelle gerarchie rispetto agli altri
0: ma io
1: nomi.
0: Spero che rimanga proprio, che
1: è un pochino risalito,
0: già il fatto che è risalito, io
1: è un po' risalito,
0: sono preoccupato, sono veramente preoccupato, cioè ma 100.000 volte meglio
1: Pirlo che ci
0: ha andiamo a prendere
1: a grandi notte,
0: andiamo,
1: con l'Italia,
0: andiamo a riportare Mancini tutta la vita, se devo prendere.
1: Guarda, Pirlo è stato un...
0: Se no vado a prendere Baldini,
1: Pirlo è un totem del calcio italiano.
0: A rimanere, dai.
1: È un totem del calcio italiano, Pirlo. Su questo non si discute. Il
0: giocatore è una cosa, allenatore è un'altra.
1: Però
0: Lucio,
1: la carriera, insomma, al momento non so se abbia dimostrato
0: pure Maradona
1: di
0: meritare... ha provato a fare l'allenatore e non ci è riuscito.
1: Esatto. Non so se al momento non
0: Platini.
1: So se abbia meritato se abbia dimostrato di meritare...
0: No.
1: La chiamata la nazionale italiana,
0: dai,
1: insomma, per quanto
0: sentiamo
1: non
0: un
1: sia
0: altro
1: il miglior
0: audio,
1: momento, sennò
0: rischiamo tra poco.
1: Ribadisco tutto il rispetto.
0: Dai.
3: Buongiorno, Ivan da Milano. Allora, Marotta si è un po' lamentato per, ma mi sembra la fotocopia un po' del discorso di Lookman dell'anno scorso. Ma se tu vai su un giocatore, se sai che l'Atalanta ti chiede tot e sai che l'Atalanta non ti molla un euro in meno, se sei veramente convinto, non c'è bisogno di aspettare, tira, molla, sì, forse no. È vero che non parliamo di 4-5 euro in più o meno, ma non c'è bisogno, perché se ti interessa veramente, sai che l'Atalanta lavora così, ok, subito sì o subito no. È normale che poi altre squadre arrivano,
0: sono
3: è
0: d'accordo.
3: Normale, ma perché non dovrebbero?
0: Sì, vai. Un altro.
4: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Non vi sembra che sia ormai arrivato la frutta al discorso palestra? Continuate a parlare di sto palestra, ma basta. Cioè, mi sembra la storia dell'anno scorso, con l'Atalanta e vi dicendo, basta, ne parlate troppo. Avete anche stufato su sta storia.
0: E non ci sentire, va bene? Io parlo di quello che voglio, primo. Secondo, ieri parla il presidente dell'Inter, non parla Marco Piccari o Lucio Marinucci. E ritorna sul fatto. E parla Lucci. Giornalisticamente, visto che voi volete insegnare a tutti come uno deve fare il lavoro, giornalisticamente ne devi parlare.
1: Beh,
0: se non ti
1: Marco,
0: va bene, c'è possibilità da parte tua di scegliere di non ascoltarci. Io questo atteggiamento e questi messaggi qua, sapete come la penso. No, nessuno a me mi può dire di quello che devo parlare e chi devo chiamare. Nessuno. Andiamo avanti. E c'è un altro audio?
5: Marco, io non sono prettamente d'accordo alla visione che hai avuto di palestra. Continuate a dire che è legittimo, però noi dobbiamo fare i tifosi anche. Noi tifosi abbiamo amato ancora prima che venisse all'Inter Nicolò Barella, perché ha rifiutato in serie offerte che provenivano sia dall'Italia, ma tantissime anche dalla Premier League, perché aveva scelto l'Inter e ha detto vicino al presidente del Cagliari, allora ha detto io posso rimanere pure a giocare a Cagliari, se mi vuoi vendere vendimi solo all'Inter. Per me queste sono parole che vanno date nel calcio. Poi
0: no, non so parole che vanno date nel calcio, queste sono scelte personali e vanno rispettate. Barella ha fatto una scelta e va rispettata, Palestra ha fatto una scelta e va rispettata. Ho capito che tu sei tifoso dell'Inter e vorresti che tutti i giocatori che contatta l'Inter dicono di sì, ma non è così. Pure il tifoso della Roma voleva Greenwood, ma non è andato. Purtroppo questo sono scelte personali che non possiamo, Marco, possiamo dire di non condividere, ma non è che è legittimo quello che ha fatto Palestra, e lo ha ribadito anche il presidente dell'Inter. È una scelta legittima.
1: Ma su quello non c'è dubbio.
0: Poi ti può star bene, non ti può star bene perché sei tifoso dell'Inter e vuoi che Palestra dica sì, che Lukman dica di sì, ma non funziona così nel calcio, non funziona così nella vita. Cioè ci sono delle proposte, sono dei professionisti, possono dire sì, possono dire no, non è che ragionano in base al tifoso. Purtroppo questo, ragazzi, va accettato. Palestra non ha fatto niente di male, niente. Il suo procuratore non ha fatto niente di male.
1: Non sappiamo se gli avessero dato la parola al 100%, a prescindere dal trofeo.
0: Ma la parola non esiste
1: sarebbe,
0: nel calcio,
1: sì, chiaro,
0: ragazzi,
1: non sarebbe il massimo a livello edificante, insomma, a livello di principio. Poi purtroppo nel calcio i principi valgono il giusto. Però mi sento di dire anche sul messaggio dell'ascoltatore di prima, invece chiudiamo in maniera veloce. L'Inter poteva accelerare e chiudere prima? Non lo so, perché poi anche Palestra e il suo entourage hanno un pochino temporeggiato. Il matrimonio nel calcio si fa in tre: un club, l'altro club, più il giocatore e il suo entourage. Quindi sì, vabbè, l'Inter ha provato a chiudere, però anche il giocatore e il suo entourage hanno aspettato fino all'ultimo di vedere se arrivava dell'altro, che poi è arrivato.
0: Sì, vabbè, ma stiamo dicendo una cosa che è normale,
1: sì, è ovvia,
0: fa parte
1: è ovvia,
0: del mercato ed è ovvia, quindi non c'è niente, non c'è un comportamento scorretto di Palestra, perché ripeto, alla fine è andato al Chelsea. Andiamo da Marco Palma, dai.
6: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
7: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti al Palma Market. Nessun giocatore è sconosciuto.
0: Ciao Marco, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Ciao Marco.
8: Ciao ragazzi, ciao Marco,
0: ciao Lucio,
8: ciao ciao a tutti.
0: E allora, dai, siccome sappiamo che oggi è il tuo ultimo appuntamento per questa stagione, più o meno, vero?
1: Poi dove vai, Marco? Visionare, dove te ne vai?
8: Beh, un po' di vacanza, un po' di visione, me ne vado nei miei, ho già fatto un salto 2 settimane fa, continuo a cercare lì, c'ho un paio di contatti in Belgio e in Olanda, Marco lo sa, quindi sarò un po' nei Paesi Bassi, un po' in Belgio, poi mi faccio un po' di vacanze in Italia, nella nostra amata Italia,
0: bravo,
8: quindi,
0: bravo,
8: in Toscana, quindi
0: tra, diciamo, tra lavoro,
8: un po' di lavoro, un po'
0: tra
8: di vacanza.
0: Lavoro e vacanza, dai, tra lavoro e vacanza, vai, andiamo subito a presentare i tre di oggi, dai.
8: Beh, allora, gli ultimi tre nomi per questa stagione, diciamo, che poi è partita già la 26-27, già passata, è partita la 26-27, quei primi turni, i primi raduni, e infatti il mercato impazza. Un giocatore, il primo che parliamo, si chiama Ben Nelson, è un ragazzo inglese del 18-3 del 2004, è 191 centimetri di piede destro, lui fa il difensore centrale, gioca nell'Leicester City, è proprio un prodotto del Leicester City, un ragazzo che ha veramente una fisicità incredibile, qua unisce a questa fisicità una cosa molto particolare. Un ragazzo che è 91, è dinamico, molto dinamico come difensore, e poi è bravo tatticamente perché fa il centrale a destra, fa il centrale a sinistra, addirittura ha fatto anche il mediano davanti alla difesa di rottura, un po' di schermo per questa sua ottima tecnica, bravissimo in marcatura, un giocatore che piace veramente tanto, lui è inglese a tutti gli effetti ma origini scozzesi, tant'è che in under 15, in under 16 di nazionale le ha fatte con la Scozia, ma poi in under 16 proprio è passato a quella inglese, da lì ha fatto un ottimo percorso, è stato anche capitano della rappresentativa inglese under 18. Questo a dimostrare che le sue doti di guidare la difesa è anche un'ottima personalità. Dicevo, un prodotto dell'Leicester, l'hanno cresciuto bene, l'hanno dato un anno in prestito all'Oxford United, dove lui ha fatto una stagione grandissima ed è si è completato a livello tecnico e a livello tattico, quindi è ritornato più pronto, anche se l'Leicester ultimamente non sta facendo benissimo, però proprio per questo che l'Leicester è retrocesso addirittura alla terza divisione inglese, questo ragazzo può spiccare il volo, e chi lo cerca, piace moltissimo al nuovo allenatore del Torino Abate, e il Torino sta pensando, infatti poi proprio stamattina leggevo su dei siti che qualcuno già riportava questa notizia, perché sta veramente vicino, piace proprio tanto questo ragazzo, a me ricorda Baneke, abbiamo visto forse poco al mondiale perché l'Olanda è uscito tantissimo, ora il difensore centrale ex Brighton appena passato al Tottenham per una cifra molto importante, mi ricorda di quel tipo di giocatore là. Ben Nelson, chiaramente il Torino sta trattando a 6-7 milioni d'euro, cerca di portare qualcosa di meno, ma è veramente vicino ai Granada, e sottolineo la cosa che a Abate piace proprio tanto questo ragazzo, quindi sarebbe un ottimo acquisto. Ben Nelson.
0: Bene, e allora vediamo se poi il Torino riuscirà ad arrivare a Dama, no?
1: Sì, poi mi sento di dire, Marco, quando Abate vuole puntare su un giocatore pur non giovanissimo, ma comunque giovane, c'è da fidarsi, perché nelle ultime avventure, sia in Serie B che in Serie C, i giovani li ha valorizzati tutti molto bene, sì. Sia Terni che alla Juve.
0: Molto entusiasmo intorno al Torino di Abate, ho visto i tifosi.
1: Sai,
0: già accogliono un grande entusiasmo.
1: C'è un po' di aria giovanile, ecco, un po' di aria fresca, quindi chissà. Io
8: soprattutto...
1: Sì, sì, Marco, vai.
8: Io
1: vai.
8: Se avete visto la Juve Stabia, secondo me la Juve Stabia era una delle squadre che giocava,
1: giocava benissimo. Ma anche la Ternana, Marco, benissimo. Anche la Ternana in Serie C
8: anche
1: giocava
8: Ternana,
1: un calcio
8: vero.
1: Raro.
8: Mi piace, cioè, è un allenatore propositivo, gli piacciono i ragazzi, li mette dentro, i giocatori a Roma sono andati a Juve Stabia, se ti ricordi qualcuno, Cacciamani del Torino che si ritroverà, sì, cioè, sì, hanno cresciuti, sì. L'hanno lavorato bene e c'è questo entusiasmo a Torino perché è uno che può lavorare con i giovani, sappiamo bene che la cantera, passata in termine Granata, ne sforna sempre tanti e sembra che Abate possa essere
0: una volta era proprio una veramente...
1: Una fucina,
0: una
1: di,
0: fucina
1: talenti.
0: Di talenti, è vero, ce ne sono tantissimi.
1: Sì. Le auguriamo, insomma, vediamo. Io non lo conosco tantissimo, l'ho visto poco, Nelson.
0: Andiamo al secondo, dai. Cultura.
8: Il secondo si chiama Mikel Amondarain, lui è del 6-1-2005, è argentino, 185 centimetri, è di piede destro. Lui è un mediano, centrocampista centrale, forse pare a chi somiglia, lo capiamo subito il giocatore, mi ricorda Freuler, è proprio chi lo cerca il Bologna, proprio perché Freuler si è svincolato, è un giocatore con quelle caratteristiche, più giovane, un 2005, al nuovo Bologna di Tedesco farebbe proprio molto comodo. Questo giocatore piace tanto, lui è un centrocampista centrale, come ho detto, secondo me dove si esprime al meglio è quando fa il mediano, dove eccelle nel recupero del pallone, nella distruzione delle trame di gioco avversarie, nell'intercettazione del pallone, quindi veramente molto abile tatticamente questo giocatore. A questa grande quantità che mette in mezzo dentro il campo ci abbina una qualità ottima, perché lui ha fatto anche la mezzala, se andiamo a vedere le sue medie gol, è uno che quando viene schierato alla mezzala è bravo negli inserimenti, c'ha un ottimo tiro, fa 3, 4, 5 gol al campionato, però torno a dire, la sua crescita adesso, lui gioca nelle Estudiantes della Plata, è proprio quella da mediano, è proprio un Freuler che, come era Freuler a necessità, poteva anche giocare più alto, passatemi il termine, o da mezzala, però questi insomma sono proprio quelli che ti fanno da schermo, intelligenti tatticamente, e ringiovanimento del centrocampo. Sartori c'ha sempre un ottimo occhio, quindi questo ragazzo lo stanno tenendo, però devo dire che ultimamente anche due squadre inglesi si sono interessate, forse competere con l'inglese è sempre un po' più difficile. È arrivato in squadra a luglio scorso, lui 25 partite, entrato da giovane 2005 subito nelle Estudiantes, 6 Coppa Libertadores su dei campi, ragazzi, che vi raccomando, era nelle Estudiantes giovanissimo, seppure ancora è quando ha vinto il campionato e quando hanno vinto la Supercoppa. Io giocatore già comunque decorato, che sa che cosa vuol dire anche vivere partite molto importanti. 5 milioni di euro il prezzo, al Bologna piace tanto, però lo sottolineo, le ultime notizie che variano dalla Premier League sono preoccupanti, però il giocatore è seguitissimo e molto interessante. Mikel Amondarain.
1: Niente, gli inglesi ci anticipano in ogni modo, sì. Per ogni operazione sono sempre in mezzo, è incredibile. Non lo conosco.
8: Una volta troviamo un 2005
1: sì, per
8: interessante,
1: una volta
8: che comunque arrivano sempre e ce li rubano.
0: Poi se ci metti la vita, andarla a prendere, anche quello.
8: Bravo, è vero.
0: Perdi tempo.
1: Perché a volte ti anticipano pure quando arrivi presto.
8: Vi dico una cosa, è una cosa giustissima. So per certo che i primi occhiali a questo ragazzo il Bologna l'ha data a gennaio, nel mercato di gennaio. Lo trattiamo ancora a giugno e magari gli inglesi l'hanno vista adesso, dove in 3 minuti lo prendono. Proprio questo, tante volte le squadre italiane soffrono proprio la velocità, seguono tanto, prima dell'investimento vengono bruciate. Speriamo di no.
0: Bene, andiamo al terzo.
8: Ah, il terzo, diciamo che è la stellina dei tre, anche per l'età, si chiama Tino Kusanovic. La data, segnatevela, 8-3-2008. Ragazzo croato di 187 centimetri, piede destro, lui è una punta centrale. Gioca nella Norimberga 2, quindi la formazione giovanile del Norimberga, ma non troppo, perché comunque loro fanno le serie minori professionali. Lui è croato di nazionalità, ma è nato e cresciuto in Germania. E proprio calcisticamente ha mosso i suoi primi passi proprio nel Norimberga. E lì si dà le sue prime apparizioni questo ragazzo ha messo in mostra una grande cosa, un enorme senso del gol, e quando sei così giovane è difficile vederlo proprio, se invece lui si vedeva subito appena era entrato in campo, dire, 2008, giovanissimo, un ragazzo che la metteva dentro sempre, il fisico l'ha aiutato perché 187 centimetri, devo dire, li ha sviluppati velocemente, quindi nelle squadre con cui ha giocato ha sfruttato molto questo, essere sviluppato prima molto importante nelle giovanili, chi cresce prima fisicamente può svettare a livello fisico, può svettare nel gioco aereo e prendere sicuramente maggiore considerazione e maggiore visibilità, e lui ha proprio questo ha fatto, perché di gol ne ha fatti tantissimi, pensate che lo scorso anno ha fatto il campionato in under 17, lo fanno regionale capocannoniere, vincono il regionale, vanno a fare il nazionale, non vincono il nazionale ma lui capocannoniere, quindi dico questo c'ha un senso del gol veramente veramente enorme, tant'è che per premiarlo alla penultima giornata della Bundesliga 2 dove si trova il Norimberga, l'allenatore l'ha messo dentro, l'hanno fatto esordire giovanissimo proprio per premiare questo ragazzo che veramente non detto abbina fisicità, è bravo a buttarsi negli spazi, è forte fisicamente, c'è una gran tecnica di base, e ti ho detto è uno dei giocatori che secondo me giovani è più spietato dentro l'area di rigore, non lo segue una squadretta perché lo segue la Juventus, questo lo segue la Juventus, devo dire che gli scout della Juventus è tempo che stanno su questo giocatore perché piace veramente tanto a me, per le volte che va in gol e come riesce dentro l'area mi ricorda Pavlidis del Benfica, ce l'abbiamo negli occhi, Pavlidis non è un giocatore bellissimo però quanti ne fa sempre tanti, le palle arrivano, la mette dentro di testa, di coscia, di piede, tirano i rigori, è un, me l'ha ricordato molto, e magari facesse la carriera di Pavlidis, non voglio dire, potrebbe fare, se continua anche di più, 6 milioni d'euro, la Juventus ci sta sopra veramente.
0: Nemmeno tanto. Per un attaccante,
1: per un talento, io non, non lo conoscevo. No, l'ho visto all'europeo, però l'europeo under 19. Peraltro, ci hanno anche fregati, tra virgolette, perché non l'abbiamo battuta la Croazia in quella partita. L'idea che mi sono fatto, ecco appunto, Marco, è che possa sgrezzarsi ancora di più in fase di rifinitura. Ma forse proprio quella sua grettezza pratica, forse è proprio quello il suo valore lì.
0: Sì. Vabbè, vediamolo, visto, vediamolo, so. Vediamo poi che succede. Allora, c'è un messaggio audio, lo prendiamo, proprio siamo quasi in chiusura con Marco prima di salutarlo, sentiamo, dai.
9: Buonasera, un grosso saluto all'esperto, ho sentito che ci sarebbe un po' di tempo. Ultima apparizione stagionale. Allora, vi faccio l'ultima domanda, ma perché Alessandro Romano è stato ceduto al Cagliari con questa facilità? Alessandro Romano, che veniva dalla primavera della Roma, è stato ceduto al Cagliari col diritto di riscatto da parte del Cagliari. Per quale motivo? Poco dinamico per Gasp? Perché comunque è un, mi pare un centrocampista centrale molto geometrico, un Paredes se vogliamo.
0: Rispondi a Marco.
1: In Serie B, con lo Spezia.
0: Marco.
8: Credo che abbia preso il punto, a dinamicità, credo che Gasperini, lui è un po' statico come calciatore, diciamo che nella Roma c'è uno che fa quel ruolo là, Cristante, vero, può ricordare un po' Paredes perché è molto forte tecnicamente, però forse per quel ruolo Gasperini cerca qualcuno che ha delle caratteristiche un po' più di dinamicità che forse Romano non aveva, e comunque a Roma serviva di fare qualche plus, serviva di fare qualche plusvalenza, lo fai magari con un giocatore non da, della rosa titolare.
0: Certo. Vediamo se c'è ancora un'altra riflessione. No, e vabbè, poi scrive Massimo, ma scusate, Torino e Lazio non possono avere freschezza, eccetera, sono club storici, dove i loro presidenti, vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, freschezza, il Torino adesso sta intraprendendo questo percorso.
1: No, dico, perlomeno ha freschezza a livello tecnico, non Lazio, puoi avere grandi potenziali, certo. Almeno punta sui giovani.
0: Lazio, ragazzi, in questo momento ma io faccio fatica proprio a esprimere un pensiero, ecco.
1: Sì, beh, la Lazio è ancora, forse ancora più incrinata in questo momento, perché ha perso un gradino a livello di fascia. Il Torino continua a galleggiare.
0: La svendita e le occasioni. Adesso sta facendo.
1: Tu dici
0: svende,
1: come...
0: prova a vedere qualche occasione.
1: Grandi saldi.
0: Sì,
1: grandi,
0: sai, quelle
1: saldi.
0: Cose, dicevo, guarda che forse a due soldi fai un affare, forse però. E quindi...
1: Beh, non è un bel segnale.
0: No, il bel segnale
1: devo
0: è molto
1: dirti,
0: negativo.
1: Non è un bel segnale.
0: È molto negativo il segnale.
1: No. Però il Torino, sai, sempre quella media fascia. A questo punto punta, vediamo, su qualche giocatore giovane, un allenatore giovane, qualcosa perlomeno che ti possa dare un po' di brio, quello intendevo.
0: Sì, vediamo, vediamo. Allora, c'è un messaggio di, credo sia Artemio D'Alghero, e poi ci salutiamo, tifoso dell'Inter, dice: sono molto contento che Palestra sia andato in Premier a guadagnare un sacco di soldi, che poi spero spenderà in Italia. Non lo dico per frustrazione, spendere 50 milioni per un semplice prospetto sarebbe stata una grossa scommessa per l'Inter. Spero che Palestra possa giocare nel Chelsea in modo da crescere per far bene in nazionale. Per l'Inter vedrei meglio un'ala con più dribbling e molto più forte fisicamente, come era Dumfries, e ci saluta. Ripeto, poi ha fatto una scelta. Poi sul discorso di un nostro amico fa sulle opinioni, tutti possono esprimere. Guarda, qui non si tratta di esprimere o meno le opinioni, perché mi sembra che le opinioni vengono espresse da tutti, sia dagli ascoltatori, sia da chi viene qui in studio, e c'è comunque una libertà totale. Poi quando si travalicano dei confini di mancanza di rispetto, di insinuazioni, quello no, perché le opinioni è giusto. Per esempio, il nostro ascoltatore prima ha detto che non la pensa così, che Palestra doveva scegliere l'Inter, rispettabilissima la sua opinione, però insomma poi alla fine ognuno fa la sua scelta, ecco.
1: Abbiamo detto tante volte, Marco.
0: Va bene, Marco, ci sentiamo,
8: ragazzi,
0: più là.
8: Bacio.
0: Mi raccomando.
8: Ti ringrazio per la stagione, grazie a te, Marco.
0: Grazie a te.
8: E anche a te, Lucio,
1: per sempre ospitarmi nel vostro
8: spazio. Per me è sempre un piacere. A settembre, in agosto, quando volete, saremo di nuovo insieme. Marco, sì, ti lascio con un numero: sì, meno 18. Sì. Ci vediamo quando ci ritroviamo, vediamo come stiamo. Adesso siamo a 18 punti dalla vetta. Quindi erano 40, siamo a 18.
0: Ho trovato un altro matto. Ciao, Marco. Ciao, Marco. Sarà il nome che porta un po' di follia. Vabbè. Grazie a Marco Palma.
1: Il punto in comune è
0: quello. Va bene, caro Lucio, noi ci dobbiamo fermare anche noi, perché sta arrivando Stefano Impallomeni. Si parte con subito dopo l'anteprima, con il pomeriggio di Maracanà, tanti ospiti, tanti temi che andremo ad affrontare. Quindi state con noi, torniamo subito dopo il break. Grazie come sempre.
1: Grazie a te, Marco. Ciao a tutti.
0: Lucio, a presto. Break.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Bene, ci siamo. Ciao Stefano.
5: Ciao Marco, ciao a tutti. Buon pomeriggio.
3: Ben trovato, buon pomeriggio anche a te, Caro Stefano, oggi abbiamo tanti temi che affronteremo nel corso di questo pomeriggio, però voglio, ha parlato Allegri, abbiamo già selezionato un paio di passaggi, poi ci torniamo un attimo, abbiamo preparato un blocco anche per analizzare con chi segue più il Napoli da vicino successivamente questa bella presentazione molto scenica in questo teatro bellissimo di Napoli. Però detto questo, stavo riflettendo su una cosa che riguarda la Juve. Ha iniziato, no, ieri sta giornata di allenamento, e sinceramente mi sembra una Juve veramente in questo momento svuotata, no, tra chi deve ancora arrivare, impegni nazionali, il mercato, certo, che è un punto interrogativo. Però una squadra che è partita senza attaccanti, senza, cioè tu fai
5: aranghi ridotti aranghi senza attaccanti.
3: Allora mi sono domandato una cosa, se
5: senza
3: il centravanti di riferimento, esatto. Con delle operazioni che adesso si fatica a capire come verranno fatte, c'è il caso Pendà che va, non va, come va, che formula, Davide deve rientrare, vabbè, Vlahovic è sparito, ormai penso che sia un capitolo chiuso, a meno che non ci sarà un colpo di scena. Sto Colomani che continua a venire fuori puntualmente, tutti i giorni, penso, adesso c'è l'offerta. No, io mi chiedevo una cosa solo. Siamo a più di un mese. Allora, se dico questa cosa qualcuno dice vuoi fare la polemica, però facciamola pure la polemica se serve, non è un problema. Siamo a più di un mese dell'arrivo di Carnevali. Ti faccio questa domanda: se al posto di Carnevali ci fosse stato Como lì, con una adesso... Juve così, che cosa avremmo detto? E soprattutto Spalletti sarebbe stato buono, tranquillo, perché io,
5: non lo so, insomma,
3: a me mi sembra quel mare che
5: mi metto nei panni di Spalletti, non è facile, Marco,
3: no.
5: Cominciare un lavoro, una stagione così, tra l'altro insomma l'hai detto, le assenze, i giocatori che hanno fatto il mondiale torneranno, ma insomma non c'è un centravanti, l'ho detto ieri, è impensabile una squadra importante come la Juventus non possa partire con le idee chiare là davanti. Poi certamente le dinamiche del mercato le conosciamo tutti e non è così semplice mettere le cose a posto, però insomma la Juve, a netto delle difficoltà che uno può incontrare sul mercato, non può partire così, ma insomma questo è stato il mio pensiero, ma senza criticare nessuno e senza dare responsabilità adesso, in attesa che poi si definisca
3: che
5: il mercato,
3: certo.
5: Però insomma, pensando al lavoro di un allenatore, nella fattispecie di Spalletti, ma anche ogni allenatore, ecco,
3: ma io ci metto pure Gasperini,
5: esatto, insomma, vuol dire un po' tutti, stanno nelle difficoltà, in questo tipo di difficoltà, però insomma ci dobbiamo abituare,
3: cioè possiamo dire che i due,
5: che ci sono due fasi di ritiro, allora,
3: esatto.
5: Perché le squadre devono partire il 10 luglio,
3: se poi non c'è nessuno, voglio dire
5: partite più tardi, oppure non lo so, fate due ritiri,
3: no. È vero che ormai gli allenatori si devono abituare a questo tipo di situazioni.
5: Questo sì, questo
3: però
5: sì,
3: queste incognite, queste incertezze.
5: A me non volto nuovo, se è una squadra importante.
3: No, l'unica squadra che ha fatto, allora di quelle della parte alta della classifica, l'unica squadra che ha fatto il mercato è Milan. Quindi togliamo adesso un attimo il Milan.
5: Però, a me non volto nuovo,
3: volti nuovi,
5: però,
3: ha messi più l'allenatore.
5: Se fosse arrivato solo Gonzalo Ramos, ti presenti Gonzalo Ramos, poi arriverà dopo, ha fatto il mondiale, però sai che c'è un volto nuovo, no?
3: No, è una partenza decisamente in salita, ad esempio per Gasperini e Spalletti, perché poi sono due allenatori, tu mi insegni, che lavorano
5: per Spalletti, perché poi non è stato centrato l'obiettivo, insomma, una serie di problematiche.
3: Però lavorano molto su quello che è il campo,
5: esatto,
3: no?
5: Bravo.
3: Quindi tu parti e ancora non sai chi sarà il centravanti, se quello rimane o non rimane, l'esterno arriva o non arriva,
5: cioè, che cosa
3: oggi un nome,
5: adesso
3: domani un altro.
5: Spalletti farà una conferenza stampa, che ti può dire?
3: No, non può dire, stiamo lavorando, le solite cose, stiamo lavorando, e
5: so,
3: buonanotte,
5: facile,
3: che devi fare?
5: Lui sta allenando una squadra che ne so, quanti esuberi ci sono, quanti ne ha convocati? Ci sono 7-8 titolari?
3: No, ma io leggevo pure i convocati, 17-18 giocatori, pure
5: Roma
3: mi sembra, 17-18 giocatori.
5: C'è la Dobic.
3: Esatto, che non mi sembra che sia l'uomo gradito a... quindi sta lì perché fa numero in questo momento.
5: Però adesso siamo in attesa di capire i suoi movimenti e vedremo. Qualcosa devono piazzare, sia Roma, Juventus, ecco. Poi Milan già fatto, il Napoli mi sembra che insomma...
3: E Napoli, io credo che sia una squadra
5: deve,
3: già fatta.
5: Deve sistemare
3: qualche esubero, dovrà mandare via. Esatto. Ma non mi sembra una squadra.
5: Non mi sembra una squadra.
3: Credo sia pronta.
5: Già fatta,
3: ecco,
5: come
3: credo sia pronta. No, questo certifica ancora veramente le difficoltà che ci sono in questo mercato. Perché poi se le squadre. Diciamo, Massimo scrive: la Juve è senza moneta. Sì, invece le altre ce n'hanno tante le monete, le altre squadre. Quindi non lo so. Io non credo che sia soltanto anche un discorso prettamente economico. Poi dipende pure da chi vuoi prendere, che obiettivi hai, dove vuoi arrivare. Qui stiamo parlando di Kolumani da mesi, ragazzi.
5: No, basta,
3: per dirne uno. Stiamo parlando da mesi di sto giocatore.
5: Per carità, rispetto tutto, ma insomma è un mese, abbiamo parlato di Vlahovic e rinnovo, poi non c'è stato il riavvicinamento, adesso Kolumani, mi sembrano due tormentoni che bisogna...
3: Può portare ad innervosire questi due allenatori, ti chiedo?
5: Secondo me sì.
3: Chi si
5: però,
3: secondo me è più Spalletti.
5: Però hanno esperienza, sono tutti e due bravi, però mi metto nei panni di, soprattutto di Spalletti, insomma, sì, Gasperini, dice bisogna dare un'accelerata, probabilmente adesso non lo so, le ultime. Entriamo un po' nel dettaglio, ma Somerville del West Ham questa sera dovrebbe avere una risposta da Roma per quanto riguarda l'acquisto, perché da quello che mi sembra di capire la Roma va su un acquisto e poi cercherà un prestito.
3: Un prestito, certo.
5: Basta, il Garnacho, adesso è uscita la voce di Hendrick del Real Madrid. Prestito e da una parte l'acquisto per rafforzare sta tre quarti. Per quanto riguarda invece Spalletti, le istanze sono molto più pesanti.
3: Portiere,
5: Tibo Martinez, almeno le ultime, l'Aston Villa dice resta con noi. Insomma, voglio dire, non è facile, Marco. Non è facile per Carnevali, per Massara, e non è facile per Spalletti capire che squadra mettiamo su. Insomma, poi c'è ancora tempo, per carità. Però siamo a metà luglio,
3: No, assolutamente.
5: Cioè, tra un mese si ricomincia,
3: certo. No, ma poi per esempio c'è Gennaro, ci scrive: altro che mercato acquisti quest'anno, e sarà il mercato delle vendite, tante squadre sono ingolfate di calciatori.
5: Questo è vero
3: che poi bisogna essere bravi soprattutto a fare il mercato in uscita, perché poi è quello che pesa di più, secondo me.
5: Beh, quello sicuramente, mi ricordo un'estate il Chelsea aveva praticamente due squadre. C'erano degli esuberi prestigiosi, molto bravi, che non rispondevano alle esigenze dell'allenatore di allora e furono parcheggiati nel campo B là del centro sportivo del Chelsea. Cioè, c'era quasi una squadra, tutti esuberi di un certo spessore.
3: Vediamo.
5: Anche lavorare così, insomma, tu non puoi lavorare con gente che non rientra nei piani.
3: No.
5: Non è facile.
3: Ma non è facile, anche perché che fai? Costruisci qualcosa con chissà
5: cominci
3: che va
5: Cominci la stagione e c'è una squadra che già un po' di nervosismo c'è, poi sono bravi, stiamo parlando di allenatori di grandissimo livello, Spalletti e Gasperini, però insomma un po' di nervosismo ti viene,
3: Senti, altro argomento che poi affronteremo così piano piano nel corso di questo pomeriggio un po' tutti quanti, altro argomento che ti trovi Amorim pronto a decollare con questo Milan. Ieri già faceva il pressing.
5: Però mi sembra uno che insomma...
3: Entrava in mezzo nelle partitelle per dare fastidio ai difensori.
5: È entrato in questo mood rosso-nero con la testa giusta, insomma.
3: Lo sai che
5: con una personalità...
3: A me
5: che
3: mi
5: incuriosisce
3: fiducia,
5: un po',
3: so,
5: mi
3: attira pure a me.
5: Mi sembra uno positivo.
3: È qualcosa in questo momento che ti incuriosisce.
5: Esatto.
3: Voglio vedere adesso anche come andrà avanti il mercato del Milan, perché comunque ha assestato due colpi niente male. Vediamo, perché non so, mi sembra, è vero che questo allenatore viene da un fallimento importante come Manchester United, questo dobbiamo dirlo e sottolinearlo perché è sotto gli occhi di tutti, però è pure vero che quando ha potuto lavorare con la squadra, come è successo ad esempio nello Sporting
5: e con l'appoggio della società,
3: perché mi sembra
5: Lisbona,
3: molto supportato
5: Sporting,
3: ecco.
5: In Lisbona lui ha avuto proprio tutto il vento a favore, sai, per un allenatore poi
3: mi sembra molto supportato, cioè Cardinale ha preso in mano la situazione, lo sta supportando e poi vediamo, perché
5: quindi questo è un aspetto
3: arrivare
5: positivo da cogliere, secondo me,
3: sì.
5: No? Da questo protagonismo diciamo anche abbastanza agonistico di Cardinale, dopo tutte le critiche ricevute, lo scetticismo generale, la contestazione, partito, l'elicottero, Gonzalo Ramos, Ghila, Amorim,
3: cioè, ha dato delle risposte, possiamo dire che ha dato delle risposte,
5: E poi la notizia è che adesso è Cardinale che decide.
3: Sì. cioè Milan e Juve sono uscite malissimo dall'ultimo campionato, ok? Perché hanno perso la Champions, sono uscite malissimo, ce l'avevano in mano tutte e due. Però mi sembra che e la società del Milan è stata contestatissima in maniera anche forte, no? Vi ricordate, c'erano addirittura venivano messi i post in giro, liberateci da Cardinale, eccetera, eccetera. Mi sembra che lui abbia dato una risposta. Ho speso 100 milioni, ha preso due giocatori, ha preso un allenatore nuovo, si è preso un rischio, si è preso un rischio, però ha dato una risposta. Poi ancora credo che sia parziale, perché deve fare ancora qualcosa.
5: Vabbè, però insomma, ci sono state delle risposte importanti, no? Mm-mm. Gonzalo Ramos, Ghila, Amorim. Poi l'organigramma si discute, fa discutere, ah, non c'è una figura. Beh, sono affari un po' di
3: poi cardinale, vediamo, perché dopo dovrà rientrare pure Ibrahimovic dal mondiale.
5: Vedremo,
3: quindi
5: però
3: vediamo,
5: mi sembra un pochino cardinale in primo piano.
3: Poi, Alessandro dice, si può dire che al momento, anche se ancora molto presto per un giudizio definitivo, e questo siamo d'accordo, Alessandro, il Milan è quello che si sta muovendo meglio sul mercato? Decisamente. Serviva un difensore forte, l'ha preso. Serviva un attaccante, l'ha preso. E adesso vediamo quali saranno le altre mosse. Però queste erano due cose che doveva fare,
5: considerando sempre i soliti noti, cioè Magnan, il rabbio della situazione, esatto. No, che non devono partire, perché altrimenti...
3: sembra che il rabbio non parta, così il cardinale ha detto, non si muove, quindi vediamo. Senti, altro tema, così mi dirai, mi accenni qualcosa, poi faremo anche qui una parentesi, andremo a sentire anche le parole successivamente. Marotta, ieri noi abbiamo commentato live quello che diceva Stefano, però c'è stato il passaggio su Palestra dove praticamente di fatto lui si è sentito un po' tradito dal calciatore, perché verbalmente c'era stato insomma quasi un accordo, ha accusato anche un po' l'agente Lucci che lo doveva indirizzare in maniera diversa. Lucci ha risposto, la sua risposta l'hai letta, ha detto vabbè, ma non stanno così le cose, la scelta è stata del ragazzo, ha detto, e poi ci sono stati 45 giorni dove l'offerta, non c'è stato l'accordo tra i due club, quindi di fatto di che dobbiamo parlare? Come ti metti in questa situazione, in questa diatriba? Credi che...
5: È difficile pronunciarsi, Marco, perché la verità lì la sanno soltanto Marotta e Lucci. Allora, quindi, se uno sente Marotta, dà ragione a Marotta. Se poi c'è la replica di Lucci, dà ragione a Lucci. Non sappiamo...
3: Però anche è vero che uno può scegliere quello che vuole.
5: No, su questo non ci sono dubbi.
3: Quindi l'accordo verbale non conta niente.
5: Ausilio è stato chiaro, cioè è legittimo da parte del ragazzo.
3: Anche lui l'ha detto ieri. Però dice che doveva essere indirizzato dal procuratore in maniera diversa. Cioè, nel senso, lui si aspettava, non so, una mano dal procuratore per andare all'Inter.
5: Vabbè, ho capito, ma Palestra ha la capacità di intendere di volere. Non soltanto
3: sceglie
5: la capacità
3: pure lui.
5: Giuridica che arriva, insomma. Appena
3: io penso che in questa vicenda
5: avrà una capacità d'agire, avrà una sua testa e dire vabbè, andiamo al Chelsea, perché insomma non è che mi dici andiamo non so, in un campionato.
3: Io credo che in questa vicenda esce sconfitto Marotta e l'Inter, Stefano.
5: Ausilio, perché
3: però per loro è una
5: settimana
3: sconfitta,
5: fa è stato,
3: perché
5: è stato,
3: se tu dici
5: chiaro,
3: che avevi un accordo
5: può succedere
3: però esci sconfitto di fatto.
5: Sì, è una sconfitta, come l'ha detto,
3: due di piccari. Però è uscito, è così, credo che a questo punto bisogna anche perché poi io ho detto prima, è capitato che alcune volte l'Inter, che è uscita vincente in una trattativa usando lo stesso metodo, lo stesso sistema,
5: è un po' una maledizione.
3: Sì.
5: Perché che era stato? Cioè, con Leoni pure, no?
3: Sì.
5: Ricordi? Andò a Liverpool. Palestra uguale. Adesso è stato sfortunato, in bocca al lupo ragazzo, a Calahiri, che aveva preso ma ha avuto problemi. E che devi fare? Sono cose che succedono. Ma insomma, voglio dire, l'Inter è già forte così come deve definire, deve adesso prendere i sostituti di De Vrij, Acerbi, eccetera, eccetera. E poi ripartire, una squadra già forte.
3: Ma come qualcosa Napoli deve fare, dai.
5: Inter e Napoli io mi metto sempre lì in prima fila.
3: Però io l'ho detto ieri e lo ribadisco, non mi appoggerei a questo fatto che sono più forti.
5: Sono d'accordo con te, però di non stare sul campo, poi le motivazioni,
3: tempo,
5: devi ripartire,
3: un altro anno,
5: eccetera, devi resettare.
3: Ci sono altre
5: però
3: situazioni.
5: Marco, oggettivamente
3: quindi...
5: hanno due organici che sono superiori rispetto alle altre. Roma e Como io le metto un pochino sotto, e Juve e Milan punto interrogativo, in attesa di vedere un attimo come, no?
3: Vediamo.
5: Questa è un po' la griglia adesso al 14 luglio. Poi vedremo.
3: Senti, stavo un attimo sui social e sto vedendo che te lo ricordi Dani Alves?
5: Come no?
3: È diventato un pastore. Sai, no?
5: No, se non mi mancava.
3: Sì, il pastore ha affermato di essersi sentito più felice in carcere che nel periodo in cui guadagnava milioni di euro come calciatore professionista.
5: Non sono cose da...
3: No. Sta facendo... adesso bravo. Si è convertito... Guadagnavo milioni di euro grazie bravo. A Dio e al calcio, ma in prigione, guadagnando 113 euro, ero più felice che guadagnando milioni. Prima giocavo a calcio e ora ero in prigione a pulire la casa. Ma avevo mio padre, Dio, con me. Dicevo, che valore hanno milioni di euro senza un padre? E, insomma, adesso qui mostrano una sorta di suo...
5: Vabbè, ma poi
3: si è convertito. Insomma, c'è
5: una crisi mistica, una crisi che secondo me migliora l'uomo, no?
3: No, mi ha incuriosito, perché poi sai...
5: cioè non è che uno deve,
3: non so cose che capitano tutti
5: forza,
3: i giorni, no, ecco, insomma, non è che per esatto, convertirsi in una esatto, prigione quindi, uno, poi lui magari
5: però è un'esperienza che magari necessaria per poi migliorarsi, soldi, cose, fama, fai eccessi eccetera eccetera, e poi ti svegli un giorno e dici sai che c'è c'è anche un'altra faccia della medaglia, insomma la vita ti propone altre cose, comunque insomma è un salto di qualità secondo me, ripeto, lo poteva fare pure prima. Nel senso, cioè, ognuno di noi può, non è che deve per forza certo, toccare il certo. fondo, però di solito capita così.
3: Capita.
5: Quando ci sono delle esperienze forti, importanti, negative.
3: Sì. Beh, vabbè, in bocca al lupo a questo cammino personale esatto, di Dani Alves, che era comunque un gran bel giocatore. Allora, Giuseppe ci scrive al 331-8200-23, recupero un po' di messaggi al volo. I contratti, seppure verbali, vanno rispettati. Le strette di mano hanno un loro valore contrattuale e morale. Il procuratore doveva dare dimostrazione di tutela anche verso la crescita del giocatore spedito nel Tritacarne Chelsea. Non sono d'accordo con Gaetano.
5: Sì, ma non sappiamo tutto come sono andate le cose.
3: No, noi ci atteniamo alle parole di uno. Uno ha detto accordo verbale, l'altro invece ha detto.
5: Sì, l'accordo verbale siamo d'accordo. Ma se le due società non sono d'accordo, non mi sembra di aver
3: inutile,
5: capito.
3: Esatto. Non c'era l'accordo con le due società.
5: Quindi la volontà del calciatore viene passata.
3: Quindi, evidentemente, è successo che poi il Chelsea ha trovato rapidamente, almeno così hanno spiegato, l'accordo giorni, con la società. Dopodiché è chiaro che il ragazzo gli hanno detto: guarda, che c'è il Chelsea. Che ha trovato un accordo con la società, a te ti dà il doppio di quello che ti dà l'Inter. Io sinceramente non mi sento di fare una condanna al calciatore,
5: no,
3: in questo caso l'accordo verbale, la stretta di mano, qui parliamo di milioni, milioni, milioni, milioni, cioè non è che parliamo di boh. Va bene, allora aspetta che ce n'è un'altra. Chissà quando una crisi di coscienza ce l'avrà il senatore, sarà sempre troppo tardi. Ube, sai, no, si riferisce all'Otito. Ad oggi 14 luglio, scrive Simone, Fiorentina più forte della Juve su ogni ruolo, è così?
5: Beh, andiamoci piano,
3: ci andrei un po' piano, ci andrei un po' piano. Con tutto il rispetto, il ragazzo ha raddoppiato l'ingaggio, non ci sono ragioni, loro sono professionisti, Marotta se ne deve fare una ragione, scrive Piero. Ma Pietro, io sono d'accordo, cioè è inutile. No?
5: No, sto vedendo la grigliata argentina. Di chi? Devi avere fame, no? L'asado, vedi come taglia Lautaro Martinez.
3: Guarda
5: che asado, che meraviglia, guarda Marco.
3: Sì, bravi, c'hanno una partita niente male. Dunque, poi un anno fa cosa si diceva di Comolli, che era pure un perfetto sconosciuto, adesso invece Carnevali in un mese doveva fare miracoli? No, io però ho fatto una domanda inversa, ho detto se Comolli in un mese stava così come Carnevali, che cosa avreste detto? Poi comunque ci sono delle persone che godono di crediti maggiori,
5: cioè, così.
3: Quindi io credo che sia giunto il momento di darsi stan colpo, insomma. Cioè. Poi non è che si può andare avanti a fare i complimenti alla struttura, che poi che fa, scende in campo Comolli, Carnevali,
5: no,
3: con
5: Massara? Ma sai qual è il discorso? Ma anche visto la comunicazione velocissima no? Che c'è in giro, Marco, cioè se tu dici Colomani e Colomani poi dopo costa troppo e non è, poi dici tipo Martinez, Emiliano Martinez, l'Aston Villa no, resta con noi, alla fine poi, cioè secondo me è meglio magari non dichiarare gli obiettivi a questo punto, perché se confermi un pochino che sì è vero c'è qualche contatto e poi non arrivi a Dama, non vai, non fai centro, e i tifosi dicono vabbè, ma allora so due no, cioè Colomoni costa troppo, e quell'altra ha detto no, cioè no, sì. Aston Villa, quindi
3: boh. Vediamo, vediamo. Io sono, ritengo Caramelli un dirigente molto preparato, però molto, se noi dobbiamo fare un'analisi oggettiva e non tifosoide, perché io non devo tifare per nessuno in questo momento, certo. Prendo atto che da più di un mese ormai si è insediato e oggi ancora non c'è un colpo degno di nota da Juventus. La Juventus si è radunata senza un attaccante.
5: Che cos'è? Non è senza
3: attaccante. C'entrava. Va bene, senti, hai letto che c'è Avanza Pirlo CT da nazionale. Questa cosa qua è, mi lascia veramente. Questa è la rivoluzione, attenzione.
5: Ma guarda, io non so che dire.
3: Manco io.
5: Vediamo.
3: Quindi è un po' paradossale, però.
5: Scelta coraggiosa,
3: Se è lui.
5: Se è lui. Se dovesse essere lui, è una scelta molto coraggiosa.
3: Mia, se è lui non so che dire, guarda.
5: Cioè non sei...
3: No dai, non può essere così. Allora a sto punto veramente era meglio mettere la Sciabaldini al posto suo.
5: Ma che lo dice, cioè, rispondi una porta
3: voglio
5: aperta,
3: dire,
5: io...
3: non, allora, cioè, mo, adesso io voglio essere sincero fino in fondo. Non mi venite a dire, ma Pirlo è stato un grande calciatore, perché lo sanno pure i Sassi. Quindi non me ne frega niente a me che Pirlo sia stato un grande calciatore. In questo momento io lo devo giudicare per quello che sarebbe il suo ruolo da allenatore. Cioè, perché deve essere scelto Pirlo? No, io faccio questa domanda pure agli ascoltatori. Perché Maldini deve scegliere Pirlo? Perché sceglie Pirlo? Qual è il merito per scegliere Pirlo?
5: Ma no, adesso ancora non si sa.
3: No, però se lo dovesse scegliere, qual è il merito?
5: Mi fai una domanda a Maldini. Maldini, se Pirlo,
3: per carità, l'amor di Dio, insomma,
5: CT di azzurro, la scelta sarà
3: se diventa
5: di
3: CT della nazionale, uno deve dire allora che presupposto è stato scelto, per quale motivo è stato scelto.
5: Maldini, ma
3: l'allenatore da una vita, allora potevano promuovere lui nella nazionale maggiore, come è successo in passato con Vicini che sostituì Berzotte, Cesare Maldini, eccetera.
5: Ma sembra
3: è
5: che
3: logico.
5: Non sia stata quella la strada.
3: Allora, quella non è la strada, e poi facciamo gli schizzignosi con Mancini e Conte? No, io allora non ci sto. Cioè, per carità, va bene tutto, però insomma...
5: Però scusami,
3: siamo qui a parlare di Mancini perché
5: oggi...
3: ha fatto il rifiuto, lì Paolo... se n'è andato, e poi dobbiamo dire, Pirlo!
5: Però Marco, perdonami, se oggi Paolo Maldini... diventato direttore tecnico della nazionale e anche presidente del Club Italia, sarà lui che deciderà il nuovo allenatore a questo punto. Che ti devo dire?
3: Cioè, vabbè.
5: Se prende Pirlo, io vabbè, ancora non lo so. Credo che sia il grande favorito sia Roberto Mancini, ma insomma, poi magari mi sbaglio, perché pensavo che Maldini non potesse accettare l'incarico per alcune cose.
3: Ieri
5: poi
3: ho sentito.
5: Ha vinto questa resistenza e ha detto sì. E si è portato dietro Leonardo come vice, cioè come advisor.
3: Che
5: però adesso la scelta deve essere condivisa, naturalmente. Cioè, non è che adesso Maldini si porta Leonardo e Malagò sceglie Mancini. Io credo che tutti e quattro, compreso il nuovo commissario tecnico, insomma, sia una scelta condivisa, no?
3: Va
5: cioè,
3: bene.
5: Che fa? Maldini sceglie l'allenatore? No, ma Maldini insieme a Malagò sceglieranno un nuovo allenatore. Però Malagò giustamente dice da oggi vorrei cambiare questo schema. Di solito era appannaggio del presidente federale la scelta del commissario tecnico. Mi sembra di capire che invece Maldini abbia anche potere, no? Cioè, come Maldini vuole una certa indipendenza, secondo me anche l'allenatore deve essere indipendente. Non so se mi spiego, sei d'accordo con me?
3: Sì.
5: Cioè, Maldini dice, io voglio essere direttore tecnico, mi porto Marco.
3: Sì.
5: Vabbè, porto. Nel comunicato era molto chiaro, no?
3: Sì.
5: Cioè, Malagò dice ha scelto Leonardo, che l'ha scelto Maldini, non ha scelto Malagò, giusto?
3: Quindi, ha fatto già la scelta,
5: Però
3: quindi il CT non lo sceglie lui.
5: Voglio essere indipendente, quindi mi scelgo.
3: Vabbè.
5: Però anche l'allenatore deve essere indipendente dalle scelte, se no che fa l'allenatore, direttore tecnico, Maldini? Insomma, è una cosa un po' delicata, quindi va condivisa questa scelta. Però io sono per l'indipendenza del ruolo, quindi vedi Maldini, e sono indipendenza della forza che deve avere il commissario tecnico nelle scelte, nella formazione, in tutto quello che deve fare, perché sennò che fa?
3: Sì.
5: O no?
3: Vabbè, vediamo.
5: Cioè, tu dici, viene Pirlo, fanno la formazione insieme.
3: Ma lui lo voleva portare... No, ma io...
5: Adesso, a parte le battute,
3: la dico fino in fondo che dobbiamo chiudere e passare al blocco dopo. Io tutto questo entusiasmo per Maldini non ce l'ho. Però io voglio figura, dai, giudicare il lavoro. No, a me mi mette d'accordo io, niente. Io voglio i fatti.
5: L'unica perplessità,
3: perché qui c'è da ricostruire,
5: che,
3: Stefano.
5: C'è da fare un lavorone.
3: C'è da fare un lavoro incredibile.
5: Perché c'è tutta la filiera delle giovanili. Cioè, non è che io si ferma solo la nazionale.
3: Per me è stato un giocatore straordinario, avrebbe meritato il pallone d'oro. Però tutta sta cosa in questi giorni sto leggendo: la rivoluzione, l'Italia è pronta alla rivoluzione. La rivoluzione di cosa? Qui c'è da fare un lavoro incredibile, che non è perché si chiama Paolo Maldini,
5: ma
3: adesso noi gli estendiamo il tappeto rosso e ogni cosa che fai gli dobbiamo di bravo.
5: Ma Maldini lo sa perfettamente.
3: E allora, io non so, io l'entusiasmo...
5: Ma non è che possiamo essere delle pregiudizi
3: cauto.
5: Oppure
3: no,
5: delle,
3: io sono molto cauto, molto cauto, molto cauto, perché qui c'è da ricostruire, da fare un lavoro enorme. Quindi,
5: si è portato dietro Leonardo per questo.
3: Vediamo che fanno.
5: Perché
3: cioè,
5: la sfida è importante.
3: Fatti, noi nomi. Comunque
5: è
3: dai,
5: molto
3: a me mi convincono, io lo dico, mi convincono solo se prendono un nome. Al di là di Mancini, Conte, che secondo me è una scelta che ci può
5: Guardiola,
3: stare, se prendi Guardiola tu dai un segnale allora di grande rivoluzione. Allora lì sì parliamo di rivoluzione, ma se prendi Pirlo, ma che mi viene a parlare di rivoluzione?
5: No, da Guardiola a Pirlo certo,
3: dai, su,
5: c'è qualcosa che
3: non ci sto. Ci fermiamo, dai, che abbiamo un dibattito sul Napoli, vai.

0: abbiamo un paio di passaggi da sentire. Di Massimiliano Allegri, che oggi si è presentato appunto in conferenza stampa con Aurelio De Laurentiis, una conferenza stampa durata un po' più di mezz'ora, dove insomma tante domande dei colleghi a Massimiliano Allegri. Abbiamo estrapolato un paio di passaggi che condividiamo con Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea, ben trovato, buon
1: Ciao
0: pomeriggio.
1: Marco, buon pomeriggio. Ciao ragazzi.
0: Ciao Andrea, con Luciano Marangon. Ciao
2: Ciao
0: Luciano.
2: Luciano.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Luciano, ben
3: Buongiorno
0: trovato. E poi c'è anche Angelo Forgione, il
3: a
0: collega che ritroviamo.
2: Ciao
0: Ciao Angelo, ben trovato, ben trovato. Buon
3: Ciao, ben
0: pomeriggio.
3: trovati a voi.
0: Tra l'altro era presente anche lì alla conferenza stampa, così ci puoi dare anche delle sensazioni proprio tue, caro Angelo. Anzi, te la chiedo subito, la prima sensazione, prima di sentire un paio di passaggi che abbiamo scelto, Angelo. La prima sensazione che hai avuto vedendo Massimiliano molto rilassato, elegantissimo.
3: Una sensazione che mi viene spontanea dopo aver assistito a questa presentazione è che negli ultimi 2 anni il Napoli è stato guidato da Conte e non da De Laurentiis. È tornato l'equilibrio di una volta, quindi ricorderete tutti la conferenza di Conte di presentazione. Parlò solo Conte, De Laurentiis solo un intervento finale. Qui invece c'è stato un equilibrio abbastanza visibile, quindi vuol dire che evidentemente è tornato un certo tipo di equilibrio dove comanda il presidente e non più l'allenatore. Questo mi viene da pensare.
0: Vediamo, vediamo, insomma. Allora, facciamo così, prendiamo il primo passaggio che abbiamo così individuato, grazie come sempre sì, di Allegri, grazie a Francesco Tringali, e poi lo commentiamo insieme. Vai.
4: Ma è diversi anni che ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. E come ho detto prima, nel calcio di oggi, l'ha confermato il Presidente, il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà di giocare questa sfida cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Essendo definita aziendalista, mi fa solo che piacere.
0: Stefano, questo è sempre stato un po' un ritornello che noi abbiamo, aziendalista,
2: Ma
0: aziendalista,
2: però
0: però lui l'ha
2: insomma, voglio
0: spiegato, io sono
2: dire,
0: d'accordo su questo
2: anch'io sono
0: passaggio.
2: d'accordo con Max.
0: Però se è andato a prendere una società che, una squadra che è forte, che sta bene,
2: Beh,
0: e quindi, capito? Se deve
2: mica
0: fare delle,
2: fesso,
0: se deve fare delle uscite, sarà anche d'accordo
2: ma
0: eventualmente
2: sì,
0: col
2: poi
0: presidente e la struttura.
2: dopo Angelo diceva che il potere del no, no, no, l'allenatore deciderà, insomma, voglio dire, Allegri sul campo deciderà Allegri,
0: Sul
2: poi
0: campo, però, le
2: vabbè, ho capito,
0: tematiche di
2: però sono
0: mercato.
2: d'accordo con lui. Il calcio adesso è sostenibilità, competitività, un occhio al bilancio. Se ti dicono quello non si può andare a prendere, Allegri non si
0: Certo,
2: arrabbia.
0: è certo.
3: Stefano, sono d'accordo su questo. Io intendevo le dinamiche extracampo, cioè direttive di mercato
2: Ma
3: e tutto
2: perché
3: il
2: gli altri
3: resto.
2: allenatori? Ma siamo. Se no, no, no, no, ho capito, Angelo,
0: Beh,
2: ma
0: forse
2: anche
0: Conte entrava di più nel mercato, giusto, Angelo? Questo vuoi dire tu, penso, di aver
3: Sì,
0: capito.
3: sì, sì, sì. Insomma, mi riferisco chiaramente a tutto
2: Ah,
3: ciò che è
2: certo.
3: extracampo, quindi è chiaro che in campo sarà sempre Allegri a decidere, non si farà certamente mettere i piedi in testa da De Laurentiis come è accaduto con qualcun altro, alias Vedi Garcia.
0: Sì. Però io credo che mettere, no, insieme le esigenze di campo
2: Sia
0: con il
2: giusto, dai,
0: bilancio sia
2: corretto.
0: giusto, no? Voglio dire, non è che puoi pretendere di più quando la società non te lo può dare, Angelo, parliamoci chiaro, cioè, o no?
3: No, no, no, ma il discorso lo ha fatto capire sia De Laurentiis, ma lo stesso Allegri. Quando Allegri dice io sono fiero di essere un aziendalista,
0: Sì.
3: sta dicendo fondamentalmente che sta in qualche modo entrando in un'ottica in cui il presidente gli ha detto sistema un po' di situazioni perché negli ultimi 2 anni siamo andati un po' fuori binario, ma consapevolmente non è una cosa che De Laurentiis non sapeva, sapeva benissimo, soprattutto il secondo anno. Voi ricorderete De Laurentiis prima di confermare Conte, tutti quanti pensavano che Conte avrebbe avuto un'uscita, sarebbe fuggito via, invece poi dopo è bastata una cena e lì evidentemente Conte ha chiesto a De Laurentiis ma sei disponibile a fare enormi sacrifici, sacrifici che poi sono stati fatti, ma il Napoli adesso deve risistemare un po' la situazione, ecco perché poi prende Allegri, il quale sa benissimo che non può chiedere la luna, ma deve risistemare certe situazioni tenendo dentro quelli che sono i calciatori, comportando, diciamo dal
0: Certo,
3: punto di vista,
0: certo.
3: nella rosa, quelli che sono idonei a questo Napoli. Poi è chiaro, andrà scremata e quant'altro.
0: Ma

0: Vengo da te, però insomma,
1: Sì.
0: Mister Allegri parte da una base importantissima, cioè la rosa è molto forte, parliamoci chiaro.
1: Sì, devo dire che per il livello del campionato italiano è una rosa forte, e quindi se si parla a livello europeo allora lì si cambia un po' pensiero. E quindi chiaro, come tutte le società, io sto vedendo un po' così adesso a occhio, perché poi non ho seguito molto il mercato di tutti, ma fino ad oggi non si è ancora mosso.
0: No, no.
1: Forse il Como è l'unica.
0: Il Milan, Milan e Fiorentina, ecco, diciamo così.
1: Sì, Milan, Fiorentina e Como sono le uniche tre squadre che hanno speso, hanno investito qualcosa, ma per le altre sono stati tutti dei riscatti oppure degli svincolati che se ne sono andati. Quindi direi che è un po' non triste, perché chiaramente non si può parlare di tristezza in uno sport, però è un po', dal mio punto di vista, preoccupante. Se si vuole tornare non solo la nazionale, ma anche il campionato italiano, la Serie A vuol tornare importante a livello europeo, non è questa la strada che hanno intrapreso le società. Ma poi si parla chiaramente di fatto economico, non tutti, è un campionato che non può più permettersi di spendere certe cifre.
0: Questo è vero, quindi bisogna avere anche delle idee. Però ripeto,
1: sì,
0: la
1: no,
0: struttura del Napoli
1: la rosa,
0: è una struttura di altissimo livello.
1: È importante, hanno riscattato Santos, Højlund e il portiere Mico Visavic, svincolato è Jesus, e Elmas è tornato all'Ipsia come fine prestito. Quindi ancora non hanno fatto niente, so che le trattative sono nel portiere.
0: Che poi ha parlato del portiere, ha detto che lui sceglierà un portiere titolare, Stefano, e l'altro è l'alternativa, cioè
1: certo,
0: l'alternanza non la fa, ha detto c'è cioè un portiere titolare.
1: Punto di vista.
0: Sì, io condivido molto pure questa
1: le
0: scelta. Cioè, sì.
1: Hanno sempre dimostrato che c'è il portiere titolare, poi c'è l'alternativa che comunque è valida, ma che però non pretende, cioè, ma già a tornare anche agli anni
0: sarà miei, interessante capire chi tra Milinkovic, Savic e Meret sarà il titolare per Allegri. Qui,
1: ma perché io sento parlare molto di Vicario del Tottenham, quindi
0: vuol dire che uno va via. Aspetta, che poi
1: ci dice che stiamo cercando il titolare.
0: Andrea Piervincenzi. Andrea c'è? Caduto, non ce ne siamo accorti,
1: è caduta la
0: classico
1: linea.
0: Riprendiamolo, no, però voglio dire, sono due portieri comunque che contro
1: sì,
0: l'anno
1: no,
0: scorso
1: sicuramente hanno dimostrato sia Meret che Savic hanno dimostrato di essere
0: aspetta, voglio chiedere un attimo al volo ad Angelo, c'è la possibilità di che rimangano tutte e due, oppure venga cambiato, oppure c'è l'inserimento di un portiere nuovo, Angelo?
2: Se dovesse esserci un portiere nuovo e dovesse essere un titolare, la via.
0: Non ho capito, scusami, l'abbiamo perso per un attimo, dicevi?
2: C'è un titolare tra i due nuovo, secondo me tutte e due andranno via, non accetteranno di fare la riserva. Se invece poi Allegri dovesse decidere, ma anche per dinamiche di mercato, magari non riesce a acquistare un portiere, hai due portieri importanti in casa. Io credo che poi ad Allegri, più che il portiere che giochi bene coi piedi, interessi il portiere che pari meglio, e tra i due chi para meglio è Meret.
0: Pure per me, Stefano?
3: Meret.
0: Pure per te, Meret, alla fine sarà titolare. Abbiamo ripreso Pier Vincenzi, se non erro, vediamo. Andrea, ma dove sei? Ma dove sei? Da una discoteca? Dove sei?
4: Parlavo del un viaggio, però prendeva.
0: Vai.
1: In barca.
4: Magari. Parlavo d'Allegri, giusto?
0: Sì, parlavo del Napoli Allegri. Sì,
4: sulla conferenza che ha fatto sono d'accordo con Allegri. È stato il dipendente, quindi alla fine si deve pure adeguare a quello che dice la società. C'è da vendere, si vende, si fa con quello che ti mette a disposizione il presidente e il direttore. Poi la squadra è già forte, forse è la prima volta che viene chiamato dopo tanti anni a fare lavoro sul campo importante, perché se sul campo lavorerà bene, la squadra è pronta per vincere il campionato, secondo me.
0: Pure per me. No, ma io penso che non ci siano, cioè io lo dico subito, sgombro il campo da equivoci.
4: Non ci stanno scuse,
0: non ci sono alibi e scuse quest'anno, perdonatemi, io cioè, non cominciamo dopo a sentire di ma gli manca questo, gli manca quell'altro, c'è il direttore che non lo ascolta. Oggi ha fatto dei complimenti a Manna in diretta, lui sa i miei difetti, quali sono, i pregi, ma soprattutto i difetti, lavoreremo insieme. Non cominciamo a trovare alibi ad Allegri, io lo dico subito.
4: No, ma non c'è là, ma è la squadra che farà testa a testa con l'Inter, perché l'Inter ha perso pure Dumfries e ancora non l'ha rimpiazzato tra l'altro. Quindi l'Inter è leggermente indebolita perché ha perso anche Acerbi, ha perso Darmian, ha perso 5-6 giocatori l'Inter. Quindi quelli li deve andare a ricomprare, deve prendere dei sostituti, delle riserve, ma li deve prendere. Il Napoli ad ora non ha venduto nessuno e c'ha tre attaccanti, secondo me uno più bravo di un altro, perché Neres è un giocatore forte, Højlund ha dimostrato che è un attaccante forte, c'ha due portieri quando tutti ce l'hanno uno, cioè è una squadra che non avrà gli infortuni dell'anno scorso, perché prima o poi sistemeranno anche questa cosa. Probabilmente ti dirò, sulla carta non è più debole dell'Inter, forse è più forte, perché il centrocampo anche, ragazzi,
0: aspetta, annuiva Stefano qui vicino a me, sei d'accordo Stefano?
3: Addison, Neres, Højlund, McTominay, Lobotka, anche sa. La squadra forte, Marco.
0: Assolutamente, ma io lo dico da sempre. Insomma, poi ha parlato anche. Poi ha detto gli infortuni. Non è che tutti gli anni sono.
3: Però oggi non abbiamo sentito le sue parole di Allegri.
0: Aspetta, vediamo il secondo passaggio. No. Non credo che abbia detto
3: arrivare
0: questo,
3: tra le prime quattro. Detto?
0: L'ha detto Angelo. Che tu l'hai seguita tutta. Adesso c'è un pezzetto che ha detto.
2: Cosa?
0: Ha detto l'importante è arrivare alle prime quattro. No, non l'ha detto.
2: No, questo l'ha detto il presidente. Però lui ha anche promesso di essere promesso, insomma, ha chiarito di essere, ovviamente era una battuta, di essere venuto a Napoli per restituire due scudetti che sono stati scippato, diciamo così, dalla Juventus, quindi sono venuto qui per restituire.
0: Vabbè. Allora, sentiamo il secondo passaggio di Allegri.
5: Le ultime due esperienze alla Juventus, credo che l'ultima esperienza l'abbiamo conclusa vincendo, se non sbaglio, perché magari sono un po' perso un po' di memoria, ma abbiamo vinto credo una Coppa Italia, l'ultima esperienza alla Juventus. Al Milan purtroppo la cosa buffa, il calcio purtroppo è così, siamo stati tra il primo, il secondo e il terzo posto dalla seconda alla 37esima giornata, siamo stati fuori dalla Champions la prima e l'ultima, e purtroppo l'ultima è quella che contava. Sono molto dispiaciuto perché è la prima volta che da quando ho allenato Juve e Milan, è la prima volta che sono uscito dalle prime quattro, e questo sicuramente è una cosa che non la nego, però me la sono portata dietro.
6: Speriamo concetto che te la dimentichi presto.
5: No. Questo sicuramente, infatti fortunatamente mi ha dato la possibilità di allenare una squadra forte, e quindi avrò la possibilità di rifarmi.
0: Vedi? Lo sa pure lui. Bravo, finalmente ha detto.
3: Però tra le prime quattro c'è sempre sto tra le prime quattro. Questa frase tra le prime quattro. Però, io direi tra le prime due, ecco.
0: Tra le prime due, quindi sei d'accordo con Pier Vincenzi che dice.
3: D'accordissimo.
0: Che è l'ultima. Luciano Marangon.
1: Ma sono un po' i discorsi che sento tutti gli anni da parte delle squadre, delle 4, 5, 6 squadre di vertice. Dicono un po', stanno un po' nascosti, l'importante è andare nella zona Champions, eccetera eccetera, però è chiaro che l'ambizione poi è quella di vincere il titolo, è normale questo, però è giusto anche non partire con dichiarazioni forti, troppo forti, che poi causerebbero poi un ritorno, il rovescio della medaglia, completamente negativo, se le cose non dovessero andare bene. Quindi è normale, cioè, li sento da 40 anni, da 50 anni i discorsi degli allenatori. Quindi Allegri è una persona seria, una persona che conosce il calcio, soprattutto in Italia. Conosce la Serie A, ha allenato appunto, come ha detto lui, la Juventus e il Milan, quindi due squadre importanti, e ha accettato il Napoli perché il Napoli,
0: insomma, è cascato in piedi, dai,
1: da tanti anni è una squadra, è una delle più importanti nel campionato italiano, e quindi farà sicuramente bene. Poi da lì a vincere ci proveranno tutti. A me piace molto il mercato che sta facendo il Como e anche la Roma.
0: La Roma ancora,
1: anche queste due squadre.
0: La Roma, il mercato ancora non l'ha fatto, Luciano.
1: No, certo, però era già, aveva come il Napoli, ha già una base solida.
0: Tu dici partono bene, ecco, cioè hanno una struttura.
1: Partono bene. Forse il Como, che era la prima esperienza di vertice, però la società è forte a livello economico. L'allenatore, certo, si sa, ha dimostrato di essere, oltre come giocatore in passato, oggi come allenatore, è un allenatore che può stare al vertice, quindi sarà divertente, spero, vediamo, che sia divertente anche questo campionato.
0: Angelo, su De Bruyne pure ha parlato, no? Tu che pensi? Alla fine rimane lui, va via Lukaku, vanno via entrambi, li tiene tutti e due?
2: Ma era chiaro che dovesse, per circostanza, dire quello che ha detto, cioè li valuterà,
0: sì, conoscendo. Beh, però mi sembra anche giusto, insomma.
2: Sì, anche giusto, ma la sensazione è che De Laurentiis non li voglia più tra i piedi, quindi lo dico molto francamente. Se potesse,
0: quindi tu dici questa è una scelta di De Laurentiis, lui essendo aziendalista dirà va bene, se li vuoi dar via.
2: Potrebbe andare così, a meno che lui non si metta di traverso, ma insomma non mi sembra voglia mettersi di traverso dicendo che è un aziendalista e filo di esterno, non mi pare che ci sia questa strada all'orizzonte.
0: Stefano?
3: Ma su cosa? Su...
0: Anche su questo qua che diceva lui, perché lui ha detto De Bruyne lo devo valutare, è un giocatore fortissimo, ha detto chiaramente, quindi però vediamo.
3: È una squadra forte, adesso può partire anche De Bruyne, qualcuno, ma resterà forte, Marco, resterà forte. La curiosità è di vedere se saprà Allegri esaltare, che ne so, le caratteristiche di un Alisson, di un Neres, di un Politano,
0: di Vergara.
3: Sì, quanti ne farà giocare insieme, se...
0: che modulo.
3: Che modulo. Ha detto che si presta a tanti moduli questa
0: squadra. Però è vero, perché Conte ha interpretato più moduli,
3: può fare 4-2-3-1, può fare 3-5-2, può fare 4-3-3, c'ha un sacco di giocatori forti, eh.
0: Sì, ma io ti ripeto, per me è...
3: Quindi state allegri, insomma, non deludere, no? Le aspettative.
2: Sì, poi Stefano, scusa,
0: vai.
2: La fase tecnica che hai nominato quattro esterni molto forti nell'uno contro uno.
3: Esatto.
2: Cioè, la palla, noi abbiamo visto che in Europa giocano tutti così, no? 4-2-3-1, 4-3 con esterni molto forti. Il Napoli ha quello stampo là, tra l'altro con delle mezze ali molto forti anche loro. Cioè, non mettere Neres e Alisson nelle condizioni, e Vergara, perché Vergara secondo me è un ottimo giocatore, non metterli nelle condizioni con un calcio offensivo di proposta, di fare tanti uno contro uno durante la partita e di sfruttare le proprie qualità sarebbe un delitto, ma Allegri non è scemo, cioè l'allenatore secondo me esperto e sa che deve ripartire da là. Questa è la squadra che per forza deve giocare così, basta 3-5-2, 3-4-3, sto leggendo delle cose, è una squadra secondo me nata per giocare 4-3-3 e credo che giocherà così. Poi deve tenere Lobotka, perché è quello che ha le mappe in testa e quindi che fa il gioco, però come dice Marco, cioè, io non vedo perché deve essere messa anche sotto l'Inter. Per me parte alla pari con l'Inter, tutto che viene meno, non ti dico che è un fallimento, ma poco si manca. Cioè, il Napoli, se normale, deve fare seconda lottando per il campionato,
3: sì,
2: la terza in più, secondo me, ha fatto male.
0: Sì. Non so che cosa ne pensano, se Angelo è dello stesso avviso, Forgione, oppure.
2: No, io penso che Juventus, la Juventus non fa un'operazione da. Cioè, ci sono delle squadre che
0: vanno. Sì, ci arriviamo adesso lì. Aspetta, lì dopo è un altro tema. Dicevi, Angelo, scusa.
2: Ma io credo che Allegri debba essere bravo a riportare o comunque tenere alte le motivazioni, perché in questa squadra ci sono calciatori che hanno vinto anche due scudetti, quindi
0: certo.
2: Faccio un esempio,
0: però lui in questo è bravo,
2: sì, infatti in questo deve dimostrare di poter avere questa opportunità che gli ha dato De Laurentiis. Riportare motivazioni, una squadra che comunque è stata spremuta e che evidentemente ha degli elementi che hanno palesato la voglia magari di lasciare, Lobotka, chissà, se li riesce a tenere dentro, riportare delle motivazioni, è chiaro che questa nomenclatura è importante.
0: Però sai che ti dico una cosa, pure i giocatori, Angelo, perdonami, che vedono arrivare un allenatore che ha vinto comunque un sacco di scudetti in Italia, e io credo che la motivazione già ce l'hai, cioè nel senso non è che sono andati a prendere, voglio dire, ti veniva l'italiano di turno, a me calciatore può pure venire, ma dopo che ho vinto tu scudo e con Conte, Spalletti mi porti italiano che non ha vinto, cioè può esserci un atteggiamento diverso. Tu
3: no,
0: porti
3: la sensazione
0: un totem
3: che
0: in panchina,
3: puoi avere,
0: attenzione.
3: Dopo due anni così molto goranti, impegnativi con Conte, dicevo, è arrivato Allegri, sai, magari rifiatano un attimo.
0: Esatto, però sanno che è un allenatore vincente.
3: Non dico che dentro la squadra c'è meno male, così lavoriamo di meno.
0: Un'altra gestione.
3: Di testa almeno siamo un pochino più sgombri, sì. Ecco questo.
0: È un'altra gestione, secondo me.
2: Una scelta intelligente in questo senso.
3: Esatto.
0: Sì.
2: In questo lui è bravo a capire, quindi un allenatore comunque di rango, ma che comunque non ti fa lavorare fortemente come faceva Conte. Di fronte io dico sempre che bisogna essere attenti perché c'è una concorrenza fortissima, l'avete detto prima, il Como, la Roma che si rinforzano, il Milan, ci sono squadre, l'Inter è quella che è, quindi diciamo che si sente.
0: Ma io non vedo sta concorrenza fortissima, perdonami Angelo, non la vedo.
2: È la concorrenza per la Champions, non per il campionato, dico.
0: Ah, per la Champions, quindi, per la zona Champions.
2: Se si inserisce una quinta che potrebbe essere la Juventus,
0: La Juve deve per forza lottare per la zona Champions, se no di che stiamo parlando, no. Dai.
2: Certo,
0: non ci stanno proprio.
1: Ma si sta muovendo, è difficile.
0: Al momento sì, come si, ha ragione, diciamo.
1: Si sta muovendo la Juventus in questo momento, è una squadra che dal mio punto di vista lotterà per metà classifica e per non andare sotto a oggi. Poi è chiaro, anche perché hanno delle trattative aperte con 12-13 giocatori, quindi significa che sono messi adesso, non so quali siano i problemi in società.
0: Vabbè, però, vediamo dai.
1: Vedo una squadra in grande difficoltà, una società, diciamo.
0: Oggi abbiamo questa impressione.
1: Una società in grande difficoltà.
0: Sì, sì, che è più di un mese che c'è carnevale.
2: I bilanci parlano chiaro, Andy.
0: No, ma poi ad oggi, dopo un mese più che c'è carnevale, ancora di fatto il mercato non si è mosso. Quindi se anche questo va valutato. Poi, per carità, da domani compreranno 3-4 giocatori, cambia tutto, però ad oggi questo è lo scenario, ad oggi. E una cosa al volo, perché sto per salutare Luciano, tu come ti metti in questa diatriba che è nata, questo botta e risposta tra Marotta e Lucci sulla questione palestra, no? Non so se hai avuto modo, no? Marotta ha detto avevamo un accordo verbale con il calciatore, ha fatto un'altra scelta, il procuratore doveva dargli un indirizzo diverso. Il procuratore risponde.
1: Ma gli accordi verbali nel calcio di oggi contano come il 2 di Coppa Briscola. Cioè non sì, vabbè, poi a livello informazione, stampa, così va anche bene parlare, creare delle situazioni, però credo che è già stato dimostrato, se ci vuole un giocatore una società deve andare come ha fatto il Como con Nico Paz, ha messo i soldi sul tavolino che chiedeva il Real Madrid e punto, e non se ne è parlato più nessuno, perché anche Nico Paz lo voleva mezza Europa. Quindi così si deve fare nel calcio di oggi, e quindi
0: c'è poco da dire, insomma, sei stato chiarissimo.
1: Poi chiaro, se deve essere una scusante per un mercato ancora che non è partito, allora va bene tutto.
0: Va bene tutto. Forgione?
2: Sottoscrivo quello che è stato detto poc'anzi, quindi non è un'analisi corretta, quindi non mi sento di aggiungere altro.
0: Va bene, staremo un po' a vedere. Io ringrazio Luciano Marangona per essere stato con noi. Luciano, grazie, un abbraccio. Grazie anche Angelo Forgione. Angelo, grazie, un abbraccio,
2: grazie
0: a presto.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Allora, è rimasto fuori un audio, tra poco lo recuperiamo. Pier Vincenzi rimane con noi perché abbiamo un altro capitolo, torniamo tra pochissimo.

0: Siamo tornati di nuovo con voi. Buon pomeriggio, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, eccoci buon pomeriggio
0: qua.
1: A tutti.
0: Allora, apriamo un altro capitolo. Senti Stefano, mentre stanno arrivando gli ospiti di questa parte di trasmissione, intanto c'è sempre Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst. Ciao Andrea, ben trovato.
1: Ciao Andrea.
0: C'è Andrea, Andrea in viaggio oggi, dove vai di bello? Viaggiando, dove stai? Andrea? Niente. No, ci sente, no, ma boh, vabbè. Comunque, senti, volevo parlare anche un po' di Amorim e del Milan insieme a te. Ieri c'è stato questa. Tra l'altro, si è messo pure in campo, ha portato via il pallone
1: a Ghila,
0: hai visto? Ha fatto quello lì per disturbazione. Hanno lavorato molto su alcuni già concetti: velocità, pressing, intensità, poche pause durante l'allenamento, quindi già dei segnali. Allora, di Amorim, no? Primo impatto con il Milan. Però aspetta, ne parliamo insieme ad Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst in collegamento. Ciao Andrea, ben trovato.
2: Buon pomeriggio a tutti ragazzi.
0: Bene, poi mi date l'ok, c'è anche Marco Amelia, che saluto tanto. Ciao,
1: ciao
0: Marco, ben trovato.
3: Ciao a tutti, ben trovati, ciao a tutti.
0: Ciao Marco, c'è Stefano Impallomeni qui con me, Andrea Piervincenzi in collegamento. No, volevo chiedermi un po' un pensiero su questa prima, diciamo così, questo primo pronto a decollare. Ieri c'erano gli elicotteri.
1: Ma ripeto, secondo me è un impatto positivo, però stiamo parlando di un allenatore che, insomma, non è che tutti gli allenatori ogni anno possono avere successo, possono essere gratificati ai risultati, ci sono gli anni storti. Lui è stato una grande piazza a Manchester, non ha fatto benissimo, però quando è sostenuto e supportato la società dimostra.
0: E mi sembra
1: di essere...
0: che la società sta mandando questo segnale, Stefano.
1: E quindi
0: no?
1: Lui secondo me è tutto contento, scherza, ride. Ho visto il discorso di presentazione molto stringato, quello che serve.
0: Sì, ha detto io se avete bisogno sto qua.
1: E basta, si lavora.
0: E si lavora.
1: E si lavora a una certa velocità, perché serve questo ormai nel calcio. Il mondiale ci ha inviato dei messaggi, poi puoi giocare blocco basso, blocco alto, puoi scegliere lo stile di gioco. Devi andare cioè i chilometri orari devono essere superiori.
0: Velocità
1: e continuità e esatto.
0: Velocità,
1: e Milan andrà lontano. Se intercetterà questo modo di allenarsi, che sembra, invece ti abitui, perché abbiamo Marco, un allenatore, lo sa benissimo, cioè o ti abitui subito a quella frequenza, come le frequenze, cioè, o ti metti su quella frequenza lì, oppure ciao, sesto, quinto. Novembre, già si parla di esonero, basta.
0: Allora, vado da Marco Amelia, così lo sento. Piccola precisazione per un nostro ascoltatore che mi ha scritto: Az, sto a Amorim al primo giorno già pronto a decollare. No, io ho fatto il giochino col fatto delle. Veramente, delle volte forse sbaglio io. Siccome ieri è arrivato con l'elicottero, il cardinale, c'è stato tutto il ricordo, ho detto è pronto a decollare, era una. Vabbè, non lo spiego perché forse ho sbagliato io. Marco, vengo da te, dai.
3: Sì.
0: Dimmi tu che idea hai, insomma, io anche questo ruolo di cardinale che, insomma, si è preso molto, no, il Milan subito sulle spalle, ha risposto immediatamente con due operazioni comunque importanti, ha tirato fuori 100 milioni subito pronti partenze e via nel mercato, quindi adesso Amorim ieri ha cominciato a lavorare su alcuni concetti che comunque deve portare all'interno di questa squadra.
3: Sì, comunque credo che parliamo di concetti che sono naturali ovunque, no? Non so chi è l'allenatore che non porta avanti un calcio veloce, ma soprattutto quello su cui bisogna lavorare è la velocità in cui viene passata o calciata la palla. La palla quando si muove da giocatore a giocatore deve andare veloce, perché è lì che alla fine i tempi di aggressione della squadra avversaria possono sballare. Il discorso è molto semplice, che il Milan i primi giorni di lavoro porta tanto entusiasmo, perché ci sono delle cose che da anni sono storie, i primi giorni con i tifosi, l'allenamento al campo esterno, e ti porta un grandissimo entusiasmo. Poi ci vuole costanza di lavoro quotidiano, giorno dopo giorno, ci vuole uno spogliatoio che sappia lavorare nel miglior modo e sostenersi nei momenti difficili, perché capitano anche chi dice gli scudetti. E mi auguro che si possa poi trovare anche una quadra con il lavoro che l'allenatore vuole mettere in campo tra quello che vuole l'allenatore e le caratteristiche dei giocatori che fanno parte della rosa, perché senza questo poi alla fine c'è talmente tanta competitività nel campionato italiano, ci sono tante squadre che vogliono vincere, che poi diventa difficile stare lì davanti.
0: Ma tu che sensazione hai, Marco, di questo tipo di scelta, di questo avvio del Milan, ecco?
3: Io credo sempre che allenatori stranieri ci mettono tempo ad adattarsi al calcio italiano, e soprattutto a certi ambienti e alle culture che abbiamo noi in Italia, anche se il Milan ormai è diventato un club internazionale per la proprietà, per la maggior ormai quello zoccolo duro di italiani che siamo sempre stati nel tempo. Il Milan non ce l'ha più, è rimasto forse solo all'Inter, infatti i risultati si vedono, però è vero anche che il Milan è un club che tempo non te ne dà, perché comunque c'ha un'aspettativa da parte dei milioni di tifosi di tutto il mondo molto alta, e spesso anche quando arrivi vicino ai risultati ti fanno passare tutto come un fallimento. Quindi la sensazione è che ci sono squadre davanti sicuramente al Milan, e il Milan deve costruire una mentalità di lavoro, ma soprattutto voglio vedere con le prime partite a San Siro se la tifoseria, soprattutto quella che sostiene sempre, quella sempre presente, cambia un po' atteggiamento nei confronti di questo club, perché abbiamo visto il finale di campionato dove ci sono state tante di quelle contestazioni nei confronti di Cardinale, nei confronti di tutti i dirigenti, è stato toccato anche Ibra, e quindi alla fine bisogna vedere se con questi cambiamenti avranno portato dei cambiamenti anche sul sostegno che poi i tifosi del Milan riescono a dare alla squadra.
0: Pure questo è vero, perché insomma è stato un finale di campionato diciamo così caldo da questo punto di vista, Stefano.
1: Ha detto bene Marco, dai, stai al Milan e devi fare il risultato in tutte le squadre, certo, ma ci sono attenuanti, non hai tempo. Se le cose vanno male sei già in discussione.
0: Però, e
1: Amorim secondo me ha capito anche questo.
0: Tu dici che sarà più veloce nell'impatto.
1: Ma sa dove è capitato, cioè, no, ma dai,
3: punterà i risultati.
1: È bravo, ma insomma, se vai a allenare il Real Madrid, vai a allenare la Juve, vai a allenare il Manchester, devi vincere, punto e basta.
3: Non puoi costruire, non hai tempo per
1: usciamo fare fuori da questa dinamica del tempo, che come hai detto tu, c'è chi viene concesso del credito e altri invece no, li massacrano subito. A prescindere, quando tu vai in un grande club devi vincere. Cioè Mourinho adesso torna a Real Madrid, che deve fare? Deve raccontare le favole? Gli aneddoti?
0: No.
1: Il passato?
0: Deve
1: quando
0: vincere.
1: Allenato 20 anni fa? Deve vincere adesso, sai che gli frega,
0: certo,
1: Perez?
0: Certo.
1: A Madrid.
0: Aspetta,
1: dai,
0: che abbiamo anche Paolo Marcello di Netwick in collegamento. Ciao Paolo, ben
1: ciao
0: trovato,
1: Paolo.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao,
0: buon pomeriggio.
2: Stefano, ciao Marco, ciao ragazzi.
0: Arrivo subito, stavamo facendo un po' il punto sulla la prima giornata di Amorim e quello che diciamo aspetta il tecnico del Milan. Voglio sentire anche Andrea Biervincenzi. Andrea.
4: Sono molto d'accordo con quello che stavo detto, poi aggiungo però che il Milan, e Marco si è giocato, ha vinto sempre in un certo modo, e cioè ha proposto e ha fatto cioè la bellezza al Milan contava, cioè proporre qualcosa che sia anche bello, soprattutto per chi va allo stadio, al Milan contava questa cosa qua. Ora Amorim secondo me è un allenatore che devi rilanciarsi, no? Perché ha fatto molto male a United e ha fatto benissimo con lo Sporting. Bisogna vedere quale versione di Amorim arriva al Milan. Però quello che diceva Marco è vero, in Italia è più difficile perché è un calcio prettamente tattico. Giocano sull'avversario. È diverso che in un calcio dove magari...
1: Però scusami Andrea, ti interrompo un secondo. Il Como ci ha dimostrato il contrario.
4: Infatti,
1: cioè il Como va una certa, come quello diceva Marco, il pallone va a una certa velocità,
4: no,
1: i giocatori vanno via senza palla, il movimento diventa un assist, e quindi questo deve fare, perché se no arrivi ottavo, settimo, sesto,
4: che ci vuole ritmo e intensità,
1: è questo il Como, perché il Como non ha giocato così.
4: Sì, ma infatti Fabregas è un allenatore.
1: Lascia perdere i sistemi di gioco, i principi.
4: Però
1: la velocità.
4: Che ci voglio dire a volte,
3: di sei di sistemi di gioco, Sasca, quindi.
0: Vero, hai capito, sei ne ha cambiati.
4: Sì,
0: vieni
4: sì,
0: per dire.
4: Ha giocato
3: anche a tre davanti,
0: ha
3: giocato a tre.
0: Sì, sì,
1: sì. Ma come dicevi tu, Marco, i
4: principi. È una questione di principi.
1: Di velocità di esecuzione, di pensiero, di disponibilità.
4: Marco ha detto della velocità di trasmissione,
1: Al
4: Como,
1: esatto.
4: Se la palla da me a te andava piano,
1: Fabregas non ti convoca domenica,
4: non ti convoca.
1: Se vede il martedì che tu dai una palla a 20 all'ora, a 10 all'ora, via, fuori.
4: Sono d'accordo, però Amorim per portare questa cosa qui al Milan.
1: Ma l'esempio del Como è lampante. Non va da nessuna parte se non va a una certa velocità, dai. Anche la Roma è andata a un'altra velocità, è andata in Champions League.
4: Proporre quello che fa il Como la caratteristica dei giocatori è fondamentale per fare quel tipo di velocità di pensiero, capito, a livello cognitivo di crescere fortissimo. Tecnicamente, primo controllo, scarico, movimento senza palla, c'è un qualcosa che si costruisce anche un po' nel tempo. Nel Milan
1: però si deve allenare, i giocatori devono essere disponibili per
0: assolutamente
1: fare questo.
4: Per esempio, prendiamo i tre difensori del Milan dietro, faccio la domanda a tutti: prima costruzione, con quei tre, Ila va bene, l'hai preso per quel motivo là, spero. Gli altri due, sia Gabbia che Pavlovic, bisogna credere, perché se no non parti da dietro, se ti prestano.
0: Aspetta, fammi sentire, così rispondono pure Amelia e Paolo Marcello. Marco, alla domanda di Andrea, come risponderesti sui difensori?
3: È che le caratteristiche dei difensori attuali, parte adesso l'arrivo di Gila, io credo che sia di ragazzi che devono allenarsi tanto da questo punto di vista, perché comunque anche con Max, con Allegri nel giro palla che era molto lento e quindi agevolava molto la pressione dell'avversario, ma anche una pressione che l'avversario voleva, cioè gli avversari, il Milan li mandava dove volevano proprio per creare la pressione giusta e mettere in difficoltà la squadra. Ma se la palla non va veloce, agevoli questo. Se la palla invece va a una velocità nel giro, la pressione degli altri, se deve essere perfetta, gli altri devono andare a 300.000 km/h. E questo purtroppo è la differenza anche che c'è tra il calcio di Premier League, dove c'è una grandissima intensità, che non è la corsa dei giocatori, ma è la velocità e la trasmissione di palla
0: dei dati.
1: Che sembrano tutti più veloci.
3: In Italia nella trasmissione va più piano, e questo conta perché i tempi di pressione cambiano.
1: Ma perché, Marco, i tempi se li scegliono i calciatori?
3: Bravissimo,
1: il ritmo invece in Europa lo sceglie la competizione, il livello, e quindi prendi gli schiaffi. Guarda, è molto semplice.
0: Paolo Marcello, Paolo.
2: Sì, vi sto ascoltando attentamente. Prima diceva Stefano, i grandi club devono vincere subito. La domanda che gli pongo però è: il Milan è un grande club?
1: Lo so.
2: Il Milan ha lo status da grande club, da squadra che ha vinto e stravinto negli anni, un bacino di spettatori incredibile. Ma poi Cardinale è un grande presidente, Calvelli è un grande amministratore delegato, Gardiner e Amstar sono dei grandi dirigenti, Zlatan Ibrahimovic è un grande advisor. Io ho paura che Amorim, così come Fonseca, così come Consissao, così come Allegri, nonostante io lo stimi parecchio, sia finito in un tritacarne. E che la storia di calcio non sia facile da mettere.
0: Quindi
2: in atto.
0: Tu pensi che non si possa uscire da questa situazione? Cioè, tu credi che nonostante...
4: è arrivato erano 600 milioni.
0: Però perdonami Paolo, Paolo. Perdonami Paolo, giustamente, questa è una sottolineatura da fare, prendi un allenatore, gli compri due giocatori, spendi già 100 milioni, cioè mandi comunque un messaggio non da poco, perdonatemi.
2: No, ma io sono un grande fan di Amorim, però ripeto, hai preso due giocatori, ok, adesso ne devi prendere almeno altri tre o quattro.
0: Ho capito, tanto due ha presi, c'è chi non ha preso niente, voglio dire, la Juve è partita in ritiro, non c'è un attaccante, la Roma sta combattendo per capire chi deve mettere, proprio rischia di perdere con lei.
2: Sono d'accordo.
0: L'Inter non riesce a prendere un giocatore.
2: È vero, però lo stato dell'arte di oggi il Milan non può mandare un messaggio per lo scudetto con Gonzalo Ramos e Kyle Bassa. Cioè, è una squadra che non è costruita.
0: Però sono due colpi scudetto. Non è un messaggio, ma sono due uomini da che puoi inserire in una squadra che può competere per lo scudetto.
2: Inserire una squadra che può competere per lo scudetto, sì, se gli compri gli esterni che vuole lui, se gli compri un centrocampista box to box che vuole lui, se gli tieni Rabiot. Insomma, tanti se ancora.
0: Voglio un pensiero conclusivo di Marco, che poi c'ho un'altra due cose da chiedere. Quindi solo Marco, tu come la vedi, come Paolo? Oppure...
3: Diciamo, l'analisi sul discorso del lato dirigenziale del Milan è abbastanza chiara, ma sono poi gli atteggiamenti, i risultati, il modo di comunicare che questo club in questo momento ha, che ancora non è vicino a quello che è la storia del Milan. Quindi mi auguro che possa migliorare questo, perché avere questo tipo di miglioramento agevola molto il lavoro dell'allenatore e dei giocatori, dell'ambiente dentro Milanello. L'acquisto di due giocatori, aver speso 100 milioni, io non sono per spendere soldi così a caso, devi capire, avranno fatto dei ragionamenti per capire se Gonzalo Ramos e Gila possono essere idonei ad inserirsi in un contesto già di giocatori all'interno di uno spogliatoio dove ci sono delle problematiche in questo momento, perché il Milan deve capire cosa vuole fare Rabiot e sicuramente vorrà andare da Allegri al Napoli. Il Milan vuole capire cosa vuole fare Leao, perché sinceramente il Leao della stagione passata non credo che possa essere di grande supporto all'ambiente, alla squadra, e quindi probabilmente, se l'atteggiamento continua a essere questo, valuteranno anche una cessione, vista anche la scadenza. La scadenza. Quindi vedo un po' un Milan in difficoltà. Poi ripeto, questo è un ambiente che vive anche di entusiasmo, magari un inizio di campionato fatto bene ti trascina e porta anche i giocatori ad andare meglio, però l'analisi è reale.
0: E senti, come vedi allora, scusami Marco,
3: deve cambiare la parte dirigenziale, deve migliorare, deve crescere.
0: Assolutamente. E come vedi la partenza però allora di Juve e Roma, ad esempio, con due allenatori che momento...
3: La Roma in questo momento sta viaggiando sull'onda dell'entusiasmo dell'allenatore e di come è finita la stagione passata, anche se io, nonostante la Roma ha fatto una grande stagione, è andata in Champions, la Champions League del Como della Roma è dipesa tanto dai casini che hanno fatto nel Milan e nella Juventus, perché se il Milan avesse finito la stagione normalmente come la Juventus, che ha buttato via 4 punti tra Fiorentina e Verona, io credo che in Champions sarebbero andate Milan e Juventus, però l'entusiasmo che si è creato alla Roma è alto, c'è stato il rinnovo di Dybala, mi auguro presso quello di Pellegrini, stanno cercando giocatori adatti a Gasperini, quindi io credo che la Roma in questo momento stia vivendo di entusiasmo. Okay. Poi mi auguro anche che non succeda quello che succede tutti gli anni a Roma, che ad agosto la Roma è quella che ha vinto 100 scudetti, però poi a maggio ne ha vinti solo 3, quindi bisogna anche che l'ambiente
0: un po' di equilibrio, dai.
3: Di avere umiltà, piedi a terra,
0: e invece
3: la Juventus è nella stessa condizione, tra l'altro la ricerca di un attaccante, quindi sappiamo bene quanto conti e vedremo quello che farà nel mercato, però comunque queste sono realtà, Roma e Juventus, che hanno di base in panchina due allenatori che sanno quello che devono fare. La Juventus, a mio avviso, è migliorata tantissimo anche dal punto di vista dirigenziale, aveva già una base buona, ma gli arrivi di Carnevali e Enrighi, di Massara, hanno aumentato ancora di più la qualità dirigenziale dell'ambiente Juventus. In più c'è Luciano, che è una garanzia dal punto di vista dell'allenatore, quindi le vedo bene, però ripeto, il calcio poi ti smentisce sempre, però quello che trasmettono in questo momento è qualcosa di positivo.
0: Siete d'accordo, Stefano? Più o meno sei d'accordo? Positività? Io su questa partenza di, diciamo, ieri sono partiti di tiro con due squadre comunque incomplete, la Juventus non c'è un attaccante, c'è un centravanti ancora, stanno lì
1: ma la Juve poi ha 4-6-7 giocatori in esubero lì. Ripeto, poi Marco lo sa meglio di noi, non è facile lavorare con una rosa ridotta, ranghi ridotti, senza un nuovo volto, senza un'evidenza che arrivi dal mercato, almeno in entrata, e con giocatori che ce l'hai sul groppone. E tu ogni mattina ti alzi, fai l'allenamento e sa, il giocatore sa che non fa.
0: Io vedo più difficile questa situazione di Spalletti più che di Gasperini. Sì,
1: ho capito, ma ce ne sono tanti la Juve, sono tutti in esubero quasi. Quanti ce ne sono in esubero, sì. Paolo? Quanti sono in esubero la Juve?
2: Alla Juventus di esubero di giocatori?
1: Lì, che stanno facendo...
2: Infiniti.
1: Ma chi sta allenando Spalletti? 8 giocatori, cioè i giocatori che vuole lui Spalletti, ma i giocatori che non vuole Spalletti lo sanno che Spalletti non vede l'ora.
0: Non
1: che
0: è un inizio facile.
1: Ma come
0: dai,
1: si
0: non
1: fa?
0: È un inizio
1: io
0: facile.
1: Dico a partire così, è difficile, sì, dai, sì, su. Sì, sì.
0: Andrea Pervincenzi?
5: Secondo me è un po' un paradosso che alcune squadre così importanti, come ha detto Marco, con tale dirigenza si debba arrivare di ritiro con il 50% della rosa completata, anche meno. Cioè, per me mettere in difficoltà l'allenatore, vi dico la verità. Cioè, di solito era il 90% della rosa è fatta e lavoravi su qualche dettaglio.
0: Ma sono cambiati i tempi, magari, però, Andrea, pure questo bisogna...
3: Anche il 75% di rosa fatta e poi magari due colti durante il mercato ti completa.
5: Arrivare in queste condizioni col giocatore, uno deve andare a via, uno non lo stimi, ragazzi, ora non facciamo dei scemi i giocatori, ci sono giocatori che sanno che non sono stimati dall'allenatore.
6: Sì, ma il ritiro, ma stai aspettando che il procuratore chiama per un'altra soluzione. La Juventus per me è dirigenza 10 per quello che ha fatto. Il problema è che non riesce a mettere a terra i cavalli. E non so perché, se è un problema economico, se ci sono altri problemi, bisogna stare dentro per capire.
1: No, però io dicevo, scusami Andrea, allenare al 70% una squadra che tu non vuoi, il 30% invece una squadra che fa la differenza.
0: È ancora più difficile.
1: Cioè, se fosse il contrario, come ha detto Marco, giusto Marco? Cioè, se io ho il 70% una squadra che voglio, allora sai, ma c'ho la percentuale massima invece di gente che dobbiamo piazzare. Che lavoro faccio?
6: No, ma lì poi cioè, ma Stefano, hanno il problema del centravanti. No, però
1: ma non solo quello, ma non, solo, non è solo quello il problema della Juve. Magari fosse solo quello.
0: Portiere, mezzo al campo.
1: Perché è mezzo al campo?
6: Il portiere è enorme, perché comunque è fondamentale,
1: dai,
6: di guida anche.
1: Ma la devi ribaltare. Ma cioè, la devi ribaltare questa squadra, dai.
6: Il ritiro, il portiere parla tutto il tempo con i difensori, si lavora tanto con la linea. Tu arrivi al portiere quando lo prendi a fine agosto, cioè a me mi sembra
0: Paolo, tuo pensiero?
7: Sono d'accordissimo, il problema è che la Juventus paga tutti gli errori di mercato fatti negli scorsi anni, perché è vero che ci sono mille esuberi, ma ragazzi non
1: vero,
7: è facile cedere Openda adesso,
1: certo,
7: è pagato certo. 44 milioni di euro l'anno scorso.
0: Dici, come
7: fai? È facile cedere David a 7-8 milioni di euro di ingaggio l'anno, c'è da capire la questione Vlahovic, che secondo me potrebbe tornare un po' sui suoi passi, perché credeva che sarebbe arrivata un'offerta di 10 milioni di euro di ingaggio per lui, invece non è arrivata. Però ripeto, lo stesso Cop Miners ha un ingaggio pesante. Chi oggi investirebbe su chi è un Cop Miners?
1: Certo.
7: Una squadra di,
1: sì, no, sono d'accordo, Paolo.
7: Di più basso
1: livello. Piega.
7: È difficile, è un lavoro difficile per Carnevali.
1: C'è tutti i pesi che macigni che ti erediti, che ha ereditato Carnevali, perché è ingiudicabile il suo lavoro. Ma...
0: No, infatti. Non...
1: Ha ragione Paolo, insomma, ti porti dietro 2-3 sessioni di una pesantezza.
0: Pesanti, certo. Ma Marco, senti una cosa, ti voglio chiedere, siamo quasi ai saluti. In questa diatriba, non so se hai seguito un po' nel dettaglio tra Marotta e Lucci, botta e risposta su Palestra, uno dice giustamente che c'aveva un accordo verbale, poi è stata scelta del calciatore, il procuratore lo doveva indirizzare, il procuratore risponde ma non hanno trovato un accordo le due società in 45 giorni, come l'hai letta questa cosa?
3: L'ho letta che tanto ognuno può dire quello che vuole, perché comunque si parla sempre a difesa personale, le cose come sono andate non le potremo mai sapere, non ci diranno mai, ognuno ha dato la sua versione, però è vero anche, vi dico, che anche se Palestra avesse avuto un accordo verbale con l'Inter, di fronte a un'offerta che è arrivata sia per l'Atalanta, il doppio per il costo del cartellino, sia per Palestra stesso, che è più del doppio dell'offerta del contratto economico, scusate, io non so chi avrebbe fatto diversamente. Per me l'Atalanta ha fatto bene a vendere al Chelsea, perché ha incassato 40 milioni in più, e Palestra ha fatto bene andare al Chelsea. Anche per una questione economica, perché stai in conto se fosse parlato di due da una parte e tre dall'altra, qui si parla di 2,5 e 7 milioni, cioè c'è una differenza quasi del
0: per
3: triplo,
0: 7 anni, quindi, 6 più 1 voglio dire, è un contratto a tempo appunto, indeterminato,
3: quindi parliamo di se metto sul campo 1.000 giocatori, credo che 1.000 giocatori avrebbero fatto la stessa scelta e avrebbero anche ritrattato qualcosa di scritto, figuriamoci qualcosa di verbale.
0: No, sono da... Ma tu pensi che possa trovare spazio lui lì, cioè, sì, con continuità?
3: Per caratteristiche credo proprio di sì, perché è un ragazzo di grande dinamicità, di grande corsa, un passo incredibile. Poi un ragazzo che sta con la testa.
1: E poi sono giocatori che piace a Xavi Alonso, Marco. Che...
3: No, ma sono giocatori che piacciono proprio ai tifosi inglesi, sono quelli che danno l'anima in campo, che vanno veloci, devo dire che mi auguro che possa integrarsi al meglio, comunque in un contesto molto diverso da tutti i punti di vista, perché dall'alimentazione a come si vive proprio il calcio, io sono stato al Chelsea, è proprio un altro mondo, ti agevola per certe cose, per altre ti spiazza, però il ragazzo mi sembra molto intelligente,
0: molto intelligente,
3: si adatterà.
0: Paolo, tu che ne pensi al volo, Marcello, su questa storia?
7: Sono d'accordo con Marco, nel senso che non si può sapere tra Marotta e il procuratore di Palestra chi abbia ragione, a meno che non ci fosse stata una scatola nera nelle segrete stanze in cui hanno parlato.
0: Carino.
7: Secondo me Marotta è un po' rosicato,
0: ma perché è una bella botta, insomma, era un obiettivo, ci sono stati dietro, mi sembra, un bel po', perché...
7: Assolutamente, poi ha perso anche questo Calaili, che era un giocatore nel quale l'Inter credeva molto. Sulla scelta di Palestra è difficile sindacare, ragazzi, al Chelsea va a prendere più soldi, va a giocare in Premier League, Però è vero che in un percorso di crescita forse lo step Inter sarebbe stato un qualcosa di più graduale, ecco, questo possiamo dirlo, però non mi sento di giudicare la sua scelta, perché andare a Stamford
3: Bridge... Scusate, quindi mi state dicendo che l'Inter non è a livello del Chelsea, scusate, io questo voglio capire un attimino.
0: Beh, economicamente sì, Marco.
7: La Premier League non è a livello della Serie A.
1: Ma a livello economico si sta parlando, Marco.
0: A livello economico, Marco, non c'è partita.
1: Hanno preso, Marco, hanno preso, come si pronuncia, Ghenza, che 2007 dallo Sporting Lisbona 50 milioni di euro il Chelsea ha speso.
3: A livello economico, 2007. Il giro economico che c'è in Premier League è tre volte tanto più alto rispetto a quello
1: da quel punto di vista. Non c'è partita, italiano. Dai.
0: Lì non c'è
3: partita. Vendere meglio, le società incassano di più dei diritti e quindi hanno.
1: Tra l'altro, stiamo parlando di una società che sta fuori da tutto, o no? Chelsea.
3: Oltretutto,
1: che non fa, no, non fa Europa, non fa niente, no?
0: No,
5: No, fuori.
1: Ha preso Quenza dello Sporting Lisbona 2007, 50 milioni di euro.
0: Poi Andrea dice
1: Sempre.
0: Andrea dice che è più forte l'Inter in questo momento del Chelsea come squadra.
5: Sì, vabbè, ma la squadra che
3: sto parlando proprio di questo, che
1: statisticamente è un pochino più avanti. Sì.
3: Non c'è una, no, l'Inter non è un tramite per poi andare in un club come il Chelsea. L'Inter è già un top club. C'è un club che due anni fa ha fatto la finale, l'ha fatta anche quattro anni fa.
1: Da quel punto di vista sì.
3: Di Champions.
1: Beh, Chelsea ha vinto,
3: una valutazione Maresca economica dell'Atalanta e del Real.
0: Sì, tu dici una valutazione economica, Marco, c'è stata lì in quel caso?
3: Beh, direi di sì. Cioè,
0: non di prestigio del club, non di prestigio del club, ma di
1: anche del
3: Chelsea. Hai comunque la Premier che ti stuzzica.
0: Sì.
3: Però poi la parte economica, l'Atalanta, l'Inter offre 25 e il Chelsea ti dà 60. Il ragazzo, l'Inter ti dà 2,5, il Chelsea ti dà 7 milioni, con tutto il rispetto, io non so chi è che chi è dirigente della Atalanta.
5: L'unica cosa, Marco, che dal punto di vista puramente tecnico, correggimi se sbaglio, ma giocare nel 3-5-2 che gioca oggi Kipo, che è lo stesso di Inzaghi più o meno, palestra a destra ci stava, titolare, fai 30-35 partite, giochi
1: ma guarda che Xavi Alonso, lo Stanisic della situazione potrebbe essere un fattore lì,
3: giocare come quarto di dietro, terzo davanti,
1: esatto, con Xavi Alonso poi alla fine
3: è che... ormai di moduli e di, certo, e di ruolo, certo. È gente che corre, gente che va forte, sì, gente che va veloce.
0: Senti Marco,
3: e devo dire che l'ha dimostrato.
0: Sì, ma nel salutarti ti chiedo che ne pensi del nome di Pirlo che viene accostato a CT della Nazionale.
1: Ma lui ti parla bene, Marco, che te deve dire?
0: Vabbè, io chiedo però. Cioè,
3: allora ti dico in questo momento, più che parlare di CT, per me è una roba che è difficile. Intanto siamo partiti abbastanza bene sul fatto che sono riuscito a riportare personaggio come Paolo all'interno del Club Italia,
0: okay.
3: E non è cosa da poco, perché poi sappiamo bene quanto Paolo, prima di accettare certe missioni, che questa è una missione, rifletta tantissimo, perché ha voglia solo di far bene. Sul fatto del CT, Paolo e Leo conoscono molto bene Andrea, se l'hanno valutato come uno dei possibili candidati è perché sanno bene anche i valori morali di Andrea, la conoscenza che ha Andrea del calcio, ma soprattutto dell'ambiente azzurro e di quello che bisogna richiedere quando si fanno le convocazioni ai giocatori. Però è vero anche che stanno valutando un allenatore come Guardiola e allenatori come Pioli che hanno avuto al Milan o i Mancini e Conte che sono stati garanzie nazionali, certo. Quindi io credo che alla fine la scelta...
0: Tu per chi propendi? Posso farti questa domanda?
3: No, non sono uno che...
0: non ti sbilanci.
3: Con uno sono amico, l'altro lo conosco, ho stima degli allenatori. Io se c'è una cosa che voglio dire è che qualsiasi decisione prenderanno Paolo e Leo deve essere rispettata,
0: perché
3: altrimenti
0: sì.
3: È giusto che se anche questi dirigenti vengono criticati per una decisione presa, ragazzi, qui
1: comunque siamo, ha detto adesso le ultime parole di Malagò, che siamo nella
0: short list.
3: Sì. Beh, una short list di 4-5 nomi, penso.
1: Short list,
3: secondo me,
1: però
0: eccola qui, ce l'ho, ragazzi, i nomi sono questi. C'è pure Pep Guardiola.
1: Sì, ma dice, se dico Pirlo dico sì, se dico Pirlo dico no, sbaglio. Ho capito, ma Giovanni, il presidentissimo, ha detto così su Mancini, dice cose, sembra gioco. Sembra l'elezione del Papa, sei d'accordo? Ma cioè, siamo qui in attesa di sapere il nome del commissario tecnico azzurro. Ancora, vabbè, ragazzi, però ho capito questa hype che c'è, ma dai,
0: sarà una sorpresa, diciamo.
1: Sarà una sorpresa come il Papa, sarà straniero forse, no? Sarà straniero forse.
0: Vediamo.
3: No, io sono convinto che non sarà straniero, sono convinto che sarà
0: italiano.
3: Sono convinto che sarà italiano, diciamo altro.
0: Vabbè, ma non dire niente. Marco, noi ti ringraziamo.
1: Ciao,
0: Marco, una cosa proprio, Marco, ai titoli di coda, oggi Allegri ha parlato dei due portieri del Napoli, ha detto io sceglierò un titolare, che sono in questo momento Milinkovic e Meret. Se dovessero rimanere loro due, secondo te Allegri chi sceglie come portiere titolare del Napoli? Per caratteristiche, ecco.
3: Meret,
0: è vero? Quindi un portiere più sì, ma da porta.
3: Lo dico chiaramente, di fianco ad Allegri c'è Landucci, c'è Marco che è stato un ottimo portiere, ha fatto anche il preparatore dei portieri, tra l'altro quando era al Milan, adesso fa il collaboratore, è veramente la persona fidata di Max, e credo che influisca molto il parere di Landucci. Meret ricorda un po' Landucci come portiere, quindi sono convinto che questa cosa cadrà su Alex anche per questo. Per le caratteristiche del portiere.
0: Per caratteristiche, bella risposta. Marco, grazie. Ciao, come Marco. Sempre un abbraccio a Marco Amelia, grazie. Ragazzi, mi devo fermare, Marco. Voglio ringraziare anche Andrea Piervincenzi, grazie Andrea, a presto. E anche Paolo Marcello, un abbraccio anche a Paolo. Ciao Paolo, a prestissimo. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Eccoci, siamo arrivati di nuovo con voi, Stefano.
1: Ciao,
0: ben trovato.
1: A tutti. Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, adesso stiamo per affrontare un altro argomento, però ci stavamo subito infiammando noi con un nome per quanto riguarda il CT della nazionale, che è vero che ci vorrebbe una finanziaria, giustamente, se vai a prendere Guardiola, però te la ripaghi sta finanziaria, capito? Secondo me sarebbe proprio una cosa clamorosa, una svolta proprio. Come? Anche a livello di attrazione della nazionale, gli sponsor, l'interesse che ci sarebbe intorno, sarebbe la nazionale di Guardiola, cioè tu pensa che roba, o no? Questa sarebbe veramente la vera rivoluzione,
1: il colpo,
0: la rivoluzione calcistica italiana, finalmente una rivoluzione calcistica in Italia, se no dai, altri nomi. Poi quando ho letto,
1: però insomma, bisogna avere anche rispetto,
0: no, ma grande rispetto, però sono cose che conosciamo.
1: Che ci ha dato grande soddisfazione, è uno dei giocatori più forti.
0: Ma certo, non lo metto in dubbio. Però sarebbe una cosa nuova, dai, una cosa innovativa totale.
1: Anche Pirlo sarebbe una cosa nuova.
0: Allora, andiamo a presentare gli ospiti subito. Allora, mi dicono che c'è Michele Borrelli di Netwick. Ciao Michele, ben trovato.
1: Borrelli avrà la ricetta giusta.
2: Sì, ciao, buongiorno. Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Dimmi al volo, così presento gli altri. Tu saresti per... CT.
2: CT, io sono sempre stato per Mancini, salvo quando ho sentito che c'era forse davvero la possibilità di arrivare a Guardiola, un tentativo lo farei.
0: Vedi. Ok, perfetto, mi prendo il tuo tentativo. Abbiamo Beppe Galli con noi, ciao Beppe, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Ciao Beppe. Buon pomeriggio a voi.
0: Posso chiederti come la vedi questa cosa? C'è un nome... come ci tira,
3: ma io non ero presente quando avete fatto la domanda, non so di
0: no
3: che
0: sul
3: cosa.
0: CT della nazionale, siccome ci sono vari nomi adesso, ci sono anche, c'è anche quello di Pirlo, Mancini, Conte, Guardiola lì nello sfondo, non lo so se è una suggestione, un sogno, cos'è, allora chiedevo
3: cioè, la nazionale dovrebbe prendere la sua identità, ma mi spiegate cosa serve l'ultimo che avete detto, perché sono cotto, perché da stamattina...
0: Guardiola.
3: Ditemi cosa può servire Guardiola all'Italia.
0: Niente, non può servire a niente, dici?
3: Per me niente.
0: E quindi...
3: qui dobbiamo smettere di pensare che l'Italia sia un club. L'Italia è sempre stata formata da... purtroppo adesso no, perché non ci sono le squadre italiane, perché sono quasi tutti stranieri, da blocchi. Oggi dovremmo veramente fare una nazionale dove non ci devono essere per 4 anni, 6 anni gli stessi giocatori, perché penso che negli anni qualche migliore di qualcun altro può uscire, può essere più in forma. Qui noi facciamo passare l'Italia come un club, non è un club, questo è un mio pensiero.
0: E quindi tu dici non è adatto lui perché è più un allenatore da club,
3: no,
0: Guardiola,
3: ma non è un allenatore da club.
0: Perfetto,
3: questo è il mio pensiero.
0: No, ci sta.
3: Adesso mi arriveranno dai geni, dei social.
0: Ma che voglio dire, ognuno ha la sua posizione ed è giusto esprimerla, ci mancherebbe. Lascia perdere i social, tanto i social lasciano il tempo che trovano, insomma.
3: No, ma per dirvi, ma questo è il mio pensiero.
0: Poi, no, ci mancherebbe. Aspetta, voglio sentire anche Mimmo Cugini, che dovrebbe essere in collegamento.

0: serve, cioè Conte e Mancini, e poi parliamo di un allenatore che nelle due esperienze di Serie A ha fatto molto molto male, e il fatto che sia andato ad allenare in Serie B a Dubai non testimonia sicuramente a suo favore, e quindi dal mio punto di vista è assolutamente da scongiurare l'ipotesi Pirlo, ma non perché io non abbia fiducia in lui, ma semplicemente perché non mi serve il momento, cioè non siamo in una fase di poter pensare di fare esperimenti, qua ci vuole qualcuno solido come Maldini, che giustamente è stato scelto, qualcuno che capisca di calcio, qualcuno che abbia capacità di fare il selezionatore, e come cioè. Conte e Mancini hanno dimostrato di saper fare in passato. Poi sui due ho delle perplessità su entrambi, ma questo è un altro discorso. Ma la cosa che tra virgolette mi spaventa di più è che ci sia così tanta differenza tra i candidati, cioè, ecco, cioè, se dovevamo arrivare al 14 di luglio per parlare, adesso ovviamente è una provocazione la mia, di dover scegliere tra Guardiola e Pirlo, allora ragazzi siamo veramente, mi sembra,
1: no, siamo messi assurdo. Onestamente dai. Adesso finché si parla, io lo devo dire, insomma, io voglio essere sincero.
0: A meno che, scusami se ti interrompo, Marco, finisco il ragionamento.
1: No, prego.
0: A meno che i nomi che escono non siano stati dati solamente in pasto ai media, e ci sia già una soluzione già pronta.
1: Può darsi che sia.
0: Però se invece non fosse così, allora sarebbe un po' preoccupante.
1: Io credo che questa ipotesi ultima di Mimmo sia la più plausibile.
2: Viene da Iesi, capisci?
1: Tu vieni da Iesi, tu già sei sicuro che sia lui, da Iesi.
2: Io credo di sì. Poi magari mi prendo una toppa clamorosa, però insomma
1: tu lo dici da settimane proprio.
2: Da mesi.
1: Da mesi, sì. Sei convinto di questo. Che poi io voglio dire,
2: sai
1: adesso,
2: perché di solito il Mancio in questo periodo sta in Sardegna, al mare.
1: Mi dici perché sta ancora qui?
2: Però capisci, gira nella capitale da un po' di tempo. Non è uno, poi Mimmo, non è uno che perde tempo, cioè nel senso, non lo so, non immagino uno che perde del suo tempo così.
0: No,
2: in vano,
0: capisci? Andato spiaggia a Senigallia, però ha ragione Stefano, insomma, di solito.
2: Mi sembra uno molto concreto, capito, il Mancio. Quindi se sta a Roma ci sarà un interesse, poi io faccio uno...
0: La sua concretezza l'ha già dimostrata, insomma, quando esatto. È andato via, quando esatto. Ci ha lasciato a Ferragosto col cerino in mano.
1: Sì.
2: Quindi io credo che...
1: Però lo sai che questa cosa, Mimmo, non so che Beppe che cosa ne pensa, però questa cosa qui, io te lo dico qui in radio, quando ti tocca questo tasso non viene assolutamente perdonato quel gesto fatto.
2: Me
1: lo dico, cioè i messaggi sono tutti...
2: La Santa Inquisizione.
1: Però io qui mi sento di dire che siamo un po' eccessivi, uno può sbagliare, può pure tornare...
2: Ha chiesto scusa 100.000 volte.
1: O no, che dici Mimmo, Beppe, Galli, non so, cosa ne pensate di questa cosa? Beppe?
0: Insomma... Beh,
3: no, guarda, io non entro già.
1: Non lo sento.
3: No, dico che ripeto, c'è gente più brava di me, che capisce più di me di calcio, perciò che non è un problema loro. Io me lo prendo proprio. Non voglio fare, io ho detto solo la mia su Guardiola. Che...
1: Ok. Un attimo che perfezioniamo il collegamento con Beppe Galli, sento anche Mimmo e Michele Borrelli, dai.
0: No, Mimmo? Beh, è evidente che questa cosa comunque abbia lasciato
1: un segno.
0: Un segno e anche parecchio malumore, soprattutto tra la gente. Ma può succedere a tutti gli allenatori di fare delle scelte diverse. È stata la modalità che a me non è piaciuta, come ad altri, immagino, soprattutto perché qua parliamo della nazionale, cioè non parliamo di un club. Molti fanno l'esempio di Conte che lasciò la Juve pochi giorni prima dell'inizio del ritiro, ma è una situazione molto diversa. Intanto il club è un ente privato e non è la nazionale, e poi in quel caso la Juventus e la sua proprietà aveva tutto il tempo di correre ai ripari, come poi ha fatto, la nazionale si trovò veramente in mezzo a una strada, quindi quello è un episodio
1: diverso. Tu dici una cosa diversa, questo sì.
0: È un episodio della carriera di Mancini che non mi è piaciuto, ma questo ovviamente non disconosce la sua capacità di tecnico.
1: No, questa è un'altra cosa, insomma.
0: È una scivolata che poteva evitare.
1: Sì. Borrelli, che tu sei sempre stato manciniano.
4: Sì, sempre manciniano, perché secondo me è l'uomo giusto che coniuga l'esperienza, quindi ha vinto con l'Italia, io non dimentico mai 37 risultati utili con 30.

0: la vittoria, quindi non era un caso come qualcuno voleva far credere per le parate di Donnarumma ai rigori, ma era stato un ciclo vincente con un'Italia che aveva una precisa identità. Però dall'altra parte voglio aggiungere che io invece voglio credere a Magò e non alla messa in scena, cioè che significa che Malagò ti sta dicendo che magari lui aveva un nome, ma voleva creare un club Italia, in cui la parte tecnica era affidata a un giocatore importante che ha corteggiato a lungo. Quindi nei tempi, dopo che arriva Maldini, lui ieri ancora ha ribadito, forse voi non ci crederete, ma magari Bergeret, lo stesso nome, facendo intendere magari Mancini, però è importante quello che pensano pure Mancini e Leonardo, se no è tutta una messa in scena, e io non credo alla messa in scena.
1: Vabbè, vediamo, dai, vediamo che succede.
2: Sono d'accordo.
1: È d'accordo pure Beppe Galli, vedi?
2: No, perché se Maldini ha preso questo incarico, e ha preso perché sa parola, perciò credo che le scelte alla fine poi anche, che siano anche giuste, che siano fatte da chi è il direttore tecnico, perciò Maldini credo che abbia tutte le competenze per poter dire la sua, e Malagò ha altre competenze, perciò io sono d'accordo che Maldini adesso sarà lui a decidere chi sarà l'allenatore.
1: Vabbè, dai, vediamo Stefano, tanto penso che sia una cosa che risolveremo in poco tempo, speriamo,
3: adesso voglio dire seriamente,
1: un altro tormentone dell'estate,
3: Mancini,
1: come Colomani,
3: Mancini e Conte tutti rappresentano una garanzia, io ti faccio questa domanda, sì, è vero, è nuovo che avanza, tutto bello, le cose, ma insomma il mondo figicina nazionale, chi lo conosce, a me la dito, Conte e Mancini hanno avuto delle esperienze dirette.
1: Esatto.
3: Giovanni Malagò, che è un fuoriclasse come manager e cose, è diciamo così, ha la prima esperienza in FIGC. Maldini la prima esperienza in FIGC, Leonardo la prima esperienza in FIGC, quindi voglio dire, io capisco, Guardiola sarebbe il quarto, Marco mio, cioè non è che si
1: può, tu possiamo... dici, si può fare una cosa,
3: una garanzia su,
1: meglio prendere Pirlo.
3: No, Pirlo sarebbe un'altra novità, quindi io andrei su
1: sull'usato sicuro,
3: su un usato sicuro,
1: okay.
3: Visto,
1: insomma, quindi o Conte o Mancini.
3: Vabbè, a questo punto, capito? Poi il discorso su Maldini, sono d'accordo, perché Maldini, se ha accettato il ruolo, questo incarico, probabilmente sa già che Malagò, ti piace Marco? Faccio un esempio. E ha detto sì, va bene. Se Mancini non sarà il nuovo commissario tecnico azzurro, vuol dire che Maldini avrà detto no.
1: Ok.
3: Ci siamo?
1: Vabbè.
3: Perché è il candidato numero uno di Malagò.
1: Ok.
3: Cioè da qui non ci si sposta.
2: Riuscite a far polemica anche su questo?
3: No, no, non è la polemica, è la verità. Cioè, se è Malagò dice, lo scegli tu l'allenatore, però insomma, che ti piace Beppe Galli? No, e allora vuol dire che la bocciatura è stata di Maldini, non di Malagò.
2: Io parlo da spettatore, io sento Malagò e il suo candidato e Mancini.
3: Secondo me sì, secondo me sì.
2: Va bene, ok, ma se Malagò prende un direttore tecnico e io faccio finta di essere Maldini, decido io,
3: esatto,
2: non Malagò.
3: Esatto.
2: Perciò non puoi già dire ma Maldini ha detto no, ma perché non si sa neanche chi può essere.
3: Ma
2: allora,
3: sì, ma adesso stiamo facendo stiamo giocando anche un po', Beppe Galli.
2: Però
3: è un'ipotesi, no? È un'ipotesi.
2: Sì, però è Maldini che secondo me...
3: È Maldini che deciderà il nuovo allenatore della nazionale.
2: Sicuramente.
3: Non ci sono dubbi.
2: Questo sicuramente.
3: Se no altrimenti non avrebbe detto nemmeno...
2: Non avrebbe accettato,
3: bravo.
2: Conoscendo da esterno Maldini, la persona
3: lo conosciamo un po' tutti.
2: Penso che non avrebbe accettato il ruolo.
1: Va bene. Cambio un attimo argomento. Vi faccio sentire un passaggio ieri di Marotta. Sentite un attimo questo passaggio, vai.
4: Caso Palestra apre e chiudo, è frutto di una scelta fatta dal giocatore che, permettetemi, legittimamente è venuto meno a un impegno verbale che ha assunto nel mese precedente. Il ruolo del suo agente poteva essere un ruolo anche forse di maggiore consistenza dal punto di vista delle indicazioni della strada perseguibile. Ha scelto questa strada e quindi noi ci siamo dovuti arrendere e far sì che questo giocatore vada ancora una volta, come diciamo patrimonio del calcio italiano, in un campionato che non è competitivo con noi. L'accordo con l'Atalanta l'avevamo già raggiunto ed era già un accordo che dava seguito al fatto che nel momento in cui ci fosse stato un accordo col giocatore l'operazione si chiudeva. Quindi non è che noi ci siamo tolti da un impegno preso con l'Atalanta ha rinegoziato in altro modo. C'era una scelta, definiamola di vita, che può essere criticabile o meno, qualcuno può criticare, altri no.
1: Questo è il passaggio di Marotta. Poi è arrivata la replica del suo agente, Lucci. La sua ricostruzione non corrisponde ai fatti, dice. Siamo stupiti e dispiaciuti. E aggiunge che nella ricostruzione, nell'arco dei 45 giorni, due club Inter-Atalanta con i quali ero in contatto quotidiano non sono mai riusciti a trovare l'accordo definitivo. Ma capì chi c'ha ragione, Mimmo, qui adesso? Come ti metti in questa situazione?
2: Io adesso voglio fare una domanda a Beppe Galli.
1: Vai, fagliela, fagliela. Ecco, io sapevo!
3: Bravo, Mimmo, ma noi stavamo tutti in direzione Galli, perché volevamo sapere perché il resto poi è fuffa.
1: Vai.
2: No, è bello, vi chiedo, hai fatto la domanda, Mimmo, e risponde Mimmo.
1: Aspetta, fa la domanda. Allora, domanda di Mimmo Cugini, vai Mimmo.
2: Ma il compito di un procuratore non è quello di trovare la miglior soluzione possibile per il suo assistito? Quindi, di cosa stiamo parlando?
5: Bravi. No, io dico, io vado conto corrente, che l'ho detto già da tempo, no? Perché il calcio, dico sempre, che in mano ai procuratori, che questa è l'ora di finirla, no? In mano sono innanzitutto i dirigenti. Noi siamo una nazione che non possiamo competere con gli altri perché non abbiamo soldi, perché lo dicono tutti che non siamo nei bilanci a posto, giusto? Anche con le nuove proprietà così. Noi in Italia non possiamo spendere 50-60 milioni per un giocatore, e per me l'Inter, se spendeva 50 milioni per Palestra, per me avrebbe fatto non un colpaccio, avrebbe buttato via soldi. Perché se noi cominciamo a spendere 50-60 milioni, ma scusate, poi siamo noi quelli che rovinano il calcio? Ma il calcio è veramente, se io devo spendere 50-60 milioni, devo prendere un giocatore che vince da solo la partita. Ma una volta una volta c'erano dei campioni, ma non costavano queste cifre. Oggi veramente ci sono delle cifre. Poi si lamentano se poi il procuratore chiede 5-6 milioni.
1: Vabbè, ma il procuratore ha fatto gli interessi del calciatore.
5: Sto dicendo, il procuratore fa il suo lavoro, cerca di fare il meglio per il giocatore. Sente il procuratore. Alla fine il procuratore, c'era l'Inter che offriva una certa cifra, poi arriva il Chelsea.
1: Esatto.
5: Che ripeto. Ma dopo uno dice ma il procuratore
1: e di che si lamenta Marotta, scusa, mi sembra una cosa
0: dice che però c'era una parola data,
2: è chiaro che è vi chiedo scusa. se la società ha una parola data dalla gente, poi non la mantiene, la gente è scorrettissimo, giusto? Ma se la società ferma il giocatore e poi non lo prende, noi siamo i coglioni, vi chiedo scusa. Perché poi alla fine ci sono le due parti, ci sono giocatori che sono vincolati e sono messi fuori rosa. Ma perché non sta fuori rosa se sono vincolati? Si deve smettere a mettere 50, 60, 40 giocatori in rosa. Non puoi farlo, si comincia dall'alto a dire: signori società, siete in rosso, non potete spendere, giocate con i giovani, quelli che avete. Non è che il giocatore che ha un contratto vincolato deve stare fuori rosa, deve allenarsi 10 giorni dopo. Questo non si dice. Perché se lo dice il procuratore, ma cosa si lamenti il procuratore? Ma la realtà è che se un giocatore è vincolato con una società deve partire con la squadra.
1: Aspetta un secondo solo, perché arriva un messaggio di un ascoltatore. Tra i tanti messaggi, prendo questo al volo. Ecco di nuovo a criticare Marotta, perché insomma fa una critica a nessuno, perché se critichi quello vabbè. Comunque, vorrei vedere a voi a scegliere un regalo per vostra figlia, vi impegnate e poi lo vendono. È normale che dica queste parole?
2: No, però bisogna...
1: Aspetta, vai Mimmo, vai, una alla volta, Mimmo, vai.
2: Va fatto un ragionamento.
1: Al volo, perché ho pochi minuti, vai.
2: Di una cosa molto evidente. Questa operazione mancata dell'Inter su Palestra è un nervo scoperto per Marotta e per l'Inter, perché nella testa dei tifosi, anche se la situazione è completamente diversa da quella di Lukman, ma ripeto, nella testa dei tifosi è la ripetizione di quello che è successo l'anno scorso. Allora, il tifoso dell'Inter non può sopportare che dopo non aver preso Lukman, di cui si è parlato tutta l'estate, la stessa cosa sia successa per Palestra. Ma detto questo, il comportamento del procuratore, che io neanche conosco e non mi interessa, è assolutamente normale. Ma chiunque di fronte a un'offerta che è il doppio del contratto per il giocatore e un'offerta di quasi 20 milioni superiore da parte del Chelsea,
5: all'Atalanta, chiunque accetterebbe questa seconda offerta. Il punto vero è un altro, che l'Inter questa operazione doveva chiuderla prima, perché se l'avesse chiusa 15 giorni prima, come si sosteneva in quel periodo, che, la, che gli accordi fossero già stati fatti, non si sarebbe arrivati a questo. Invece sappiamo bene che per le difficoltà economiche di tutto il nostro calcio, le trattative dei nostri club vengono portate avanti per giorni, settimane, a volte anche mesi, sperando in sconti, diminuzioni, aggiustamenti, formule nuove che fanno risparmiare, certo, e via dicendo, e poi alla fine arriva il Chelsea di turno, ti mette lì i soldi subito e ti prende il giocatore. Funziona così.
1: Borrelli, volevi aggiungere una cosa?
6: Allora, no, sì, volevo dire, allora, intanto sulle cifre, perché alla fine al comunicato del Chelsea abbiamo visto che è pazzesco il contratto, perché fino al 2033, quindi sono 7 anni, a 5 più 1 sono 6 per 7, sono 42 milioni contro l'offerta dell'Inter che era 2,5.
3: Tipo quello di Ancelotti, no? Sfiora quello
5: che ci arriva, ragazzi, quelle cifre.
3: Ancelotti pure, Michele, c'ha un 2000... Michele, Ancelotti 2033 o 2035?
6: 30, a quasi 10 milioni all'anno, quindi, però volevo aggiungere una cosa, perché io ieri ero ad Appiano, no? E sull'argomento, siccome c'è malumore anche per tutti all'Inter, cioè Marotta si è fatto molto serio quando ha fatto questo riferimento, ha detto: vi faccio un esempio, se lui a lui ha dato sicuramente fastidio, perché ieri si voleva togliere questo sassolino, per come è stato, diciamo, commentato il suo operato in questa trattativa, perché ne abbiamo sentito tutti i colori tra le tante. Marotta si vede, ha perso gol, si è invecchiato, ormai non sa nemmeno più giocare una trattativa.
1: Ma chi l'ha detto questo?
6: Ah no, chiunque ha detto
5: i social,
1: i social, ragazzi.
6: Lui dice, allora io non sono così, lui ieri dice, io traduco terra a terra tra le righe, lui dice: ragazzi, io sono nel calcio a 50 anni, non sono stupido. Se io faccio una trattativa con l'Atalanta per limare il prezzo è perché ho il giocatore che mi ha detto: io scelgo l'Inter e noi andiamo a fare un sacrificio economico grandissimo, perché io ho il giocatore che, dopo aver parlato con i nazionali azzurri, dopo aver parlato con Chibu, dopo aver parlato con tutti, ha detto sì, io vedo il mio corso, tanto che Angelotti dice 2-3 giorni prima della chiusura col Chelsea: io avevo parlato con Palestra, mi ha detto sto andando all'Inter. Poi certo arrivano quelli, ti offrono 42, come dice pure Marotta, è legittimo, però si rimangia una parola data.
1: Però la parola adesso, noi che, cioè, la parola quanto può contare, perdonatemi, però adesso
6: scusa. Lucci poi dice: ci sono stati 45 giorni e ragazzi, l'Atalanta all'inizio ha sparato 60, io sono l'Inter a 60 non lo prenderò mai e parto con una trattativa, alla fine l'Inter
3: arriva del Chelsea.
2: Guardate, vi chiedo scusa, ma io alla fine penso che all'Inter ma fatto, cioè, anche se è arrivato il Chelsea, ma era già una cifra che Marotta aveva, per me, oltrepassato la sua idea, perché per un giocatore giovane, tutto quello che volete, ma ha fatto un campionato, qualità tantissime, ma, cioè, si dovrebbe veramente cominciare non a stare al K, ma veramente
3: tutto corretto, però no, scusami, Ausilio dice che è due di picche, allora come...
2: Cioè, abbiamo preso come superiori, ma il 2 di picche, se sei di mano, puoi anche vincere. Il problema è che quando
3: forte,
2: sei un 2 di picche,
3: Galli è forte.
2: Ultimo, fai fatica.
3: Non immagino le trattative, Galli.
2: La trattativa è strana.
3: Ho capito, ma 2 di picche resta 2 di picche, Galli.
2: Non è un 2 di picche.
3: No, è che.
2: Ti spiego perché. Vai. Perché se io ho il giocatore che mi dice io vengo, ma il problema e io mi gioco il fatto di avere il giocatore vicino, io non voglio spendere più di tanto, perché secondo me non posso spendere più di tanto. Poi arriva purtroppo il Chelsea che dà 3 volte di più,
3: il convitato di pietra arriva,
2: ma non è colpa di Marotta,
3: è pieno di convitati di pietra, capisci?
1: Però allora scusami Beppe, non è colpa di Marotta, non è colpa di
3: Lucci, allora colpa di chi è?
1: Non è colpa di nessuno, fa
3: Beppe,
1: parte.
3: Tu la sai tutta ma non lo vuoi dire, Beppe caro.
2: Le trattative posso cominciare e finisco, è come quando prendi il treno, non sai quando parti e non sai quando arrivi.
1: Grande Beppe.
2: No, la colpa è evidente di chi sia.
1: Di chi sia?
3: Di chi è?
1: Di chi è?
2: La colpa è della proprietà dell'Inter.
3: La colpa è di nessuno.
7: dovete capire che le trattative iniziano e possono finire in tantissimo.
1: E questo è vero, però aspetta,
3: però qualcuno ha fatto il furbo.
7: Aspetta, io vi faccio una domanda a tutti,
1: E poi
7: e mi dovete rispondere correttamente. Una volta quanti giocatori vi venivano in Serie A?
1: Tanti.
7: Okay. Oggi, se tu proponi un giocatore buono in una squadra dove ci sono giocatori che costano 25, 30 nello stesso ruolo, 40, e tu porti un ragazzo da 2 milioni, sai cosa ti dicono? Non lo possiamo prendere. Perché se poi gioca quel ragazzo da 2 milioni, cosa dicono i dirigenti? Ma come mai?
3: Ma infatti, viva sempre liberali! Viva liberali! Che è andato a Como per 6 milioni!
1: Aspetta!
3: Dalla Serie B!
1: Mimmo!
7: Uno! Andate a vedere i B, non c'è mercato! Non dite così! Non c'è mercato!
3: Vabbè,
7: c'è
3: ma
7: mercato.
3: Almeno un'eccezione, sottolineiamola, no?
1: Devo chiudere, Mimmo, stavi aggiungendo una cosa, Mimmo?
8: No, stavo dicendo che è evidente che
1: la colpa di chi è?
8: Marotta ha fatto negli ultimi anni dei miracoli, perché ha una proprietà, cioè Octree, che non ha intenzione di investire, nonostante quello che continuano a dire, a ripetere, e nonostante i bilanci in attivo dell'Inter e gli scudetti che hanno portato non so quanti soldi, oltre le due finali di Champions, l'Inter negli ultimi anni si è autosostenuta con il mercato. Certo. E poi i miracoli, quindi tutti sono da accusare, tranne che Marotta, perché è evidente che si muove.
1: Però Marotta accusa lui, però dopo, scusami, Mimmo. Marotta ha accusato, ha accusato il procuratore, e quello gli ha detto: scusa, ma che c'entro?
8: No, vabbè, ma quello è il gioco delle parti, quello è il gioco delle parti, e secondo me è un errore anche dal punto di vista della comunicazione, perché una società come l'Inter dimostra un nervo scoperto. Invece la questione, tra l'altro, è ormai finita da 15 giorni, quindi tirarla fuori ieri, che era il 13 di luglio...
1: Poi dopo ti dicono che siamo noi a tirarla fuori, oggi mi hanno detto voi... Cioè,
8: io al posto di Marotta avrei detto: noi siamo l'Inter, Palestra è un grande campionato al Chelsea, noi andiamo avanti. E io avrei risposto così, per chiudere la
1: bufera.
8: E non dare neanche soddisfazione alla gente o a chi critica.
1: Sono d'accordo,
8: Marotta. Marotta ha scelto un altro tipo di comunicazione, però alla base di tutto, e questo non dobbiamo dimenticarcelo, che l'Inter, il mercato, non può farlo e continua a non poterlo fare, perché è evidente, negli ultimi anni basta vedere come si è mossa l'Inter sul mercato, nonostante i risultati che sono stati clamorosi a livello tecnico.
1: Assolutamente.
8: Clamorosi, perché ma per questo
1: Borrelli, un attimo solo.
9: Per questo due di picche, perché nella testa di Marotta e Ausilio lui ieri ha spiegato la differenza per Octree di investimento e di costo. Cioè, il costo, se mi chiede un giocatore 7 milioni di euro di ingaggio, io oggi sono in difficoltà. Invece Octree gli posso far passare che Palestra, che è un giovane, che è un ingaggio sostenibile, è un patrimonio, perché dopo aumenta di valore. Mi hanno detto: sì, io ho fatto tutta questa operazione, sono arrivato quasi a 50 milioni con l'Atalanta, e poi si trasforma in due di picche per questo. Lui parlava proprio di questa differenza.
3: È tutta colpa tua, Marco.
1: È tutta colpa mia, Borrelli.
9: Però ci dobbiamo chiedere qual è la strada, oltre alla nazionale, anche per i club. Noi ormai la Premier League non è che non la vediamo più, proprio sono andati come Coppi, che è partito in salita, se ne è andato.
1: Ma una volta noi andavamo a fare la spesa dappertutto e non ci ponevamo il problema che eravamo forti.
9: Ma non a fare manco 5 stati per gli europei.
1: Ho capito, adesso ci vogliono le idee.
7: È quello il problema,
1: per la cara De Beppe.
7: Dovrebbe essere l'idea. Non è l'idea.
1: È vero.
7: Di giocatori forti ce ne sono, purtroppo. Questo è un argomento che sarebbe lungo.
3: Troppo lungo. Noi siamo andati lunghi.
1: Mi devo fermare, ragazzi.
3: Grazie, Beppe.
1: Vi saluto, un grande abbraccio a tutte e tre.
3: Ciao, Michele, ciao, Mimmo.
1: Borrelli e Beppe Galli. Mi devo fermare, break.

0: Bene, bene, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã. Stefano, entriamo nell'ultima ora. Abbiamo un blocco più veloce per poi avere ancora altri due amici nell'ultimo blocco. Recuperiamo un po' di messaggi, pardon. Intanto Nunzio mi scrive come si fa a fare un vocale. Beh, con WhatsApp,
1: come si fa un vocale?
0: Con il nostro numero.
1: Nunzio, ti hai visto quando ti mandi
0: il numero,
1: messaggi?
0: Vai a messaggio, perché dice non riesco a prendere la linea.
1: No, ma è facile però mandare un messaggio.
0: Come fare un audio? Come faccio per fare un audio? È facile, vai sul WhatsApp, hai il nostro numero,
1: lo facciamo spiegare dal nostro
0: e poi regista. Mandi l'audio, lo invii e arriva subito, insomma, quindi vai tranquillo. Allora, andiamo a prendere qualche audio, vai Andrea. Vediamo.
2: Ma Peppiniello Marotta non si ricorda della parola data a Thuram al Milan, poi è arrivato lui e offre il doppio dell'ingaggio. Allora in quel caso lì la parola non gli interessa e va bene perché è andato nella sua squadrettina.
0: Vabbè, dai, cominciamo
2: Marotta, bacia Pairat, come sta di Samilano.
0: Da buoni però ragazzi, buoni, mi raccomando sempre rispetto perché poi ognuno può dire una cosa ma sempre con garbo. Vai.
3: Luigi da Novara. Vorrei chiedervi un vostro parere riguardo all'Atalanta, ecco, dato che finalmente anche l'Atalanta si è preso anche un bel due di picche, no? Con il Manchester United Liverpool che
0: è ritornato Ederson.
3: Diciamo, poi declissato l'affare Ederson, no? Volevo chiedervi però, adesso Ederson cosa fa praticamente?
1: Rinnovato, no?
3: L'Atalanta cercherà di piazzarlo a un'altra squadra,
1: non
3: giusto?
1: Credo.
3: Adesso non so se c'è la fila o meno. E fare un affare comunque conveniente per
0: il giocatore, per, io
3: ma se non si trova adesso una squadra comunque Ederson che va a scadenza di contratto l'anno prossimo che vantaggio avrebbe di rinnovare con l'Atalanta? A questo punto aspetto l'anno prossimo.
1: No, il discorso è che uno rinnova, che ciò non vuol dire che il calciatore non possa essere ceduto, anzi rafforza l'investimento, è una difesa da parte del club, in questo caso dell'Atalanta, di difendere il proprio patrimonio per poi venderlo sempre
0: però,
1: a certe cifre.
0: Detto questo
1: insomma, saranno
0: Ederson. Affari
1: dei bravo, saranno,
0: cioè se rinnova o rinnova il problema suoi, suo non è
1: esatto.
0: Nostro quindi è una non
1: però anche
0: nulla,
1: l'Atalanta ecco. Rinnova perché A è il giocatore forte, B per non disperdere il patrimonio lo vendi meglio, no?
0: Però ragazzi poi dobbiamo pensare una cosa. L'Atalanta non è più il piccolo club che te vai lì e compri e fai come ti pare.
1: Bravo.
0: Cioè ragioniamo anche così. L'Atalanta è un club di livello. È uno tra i più importanti che abbiamo nel nostro campionato. È un club conosciutissimo all'estero. Ha fatto la Champions negli ultimi anni facendo belle figure. Ha vinto l'Europa League. Cioè non è la squadra che tu vai lì e fai come ti pare perché ti chiami Inter, Milano, Juventus. Loro lo hanno fatto anche con la Juve. Volete Cop Miners? Benissimo. 60 e sto. Ma no, 55. 60 e sto. Ma 56. 60 e sto. Non avete capito ancora? E 60 sono stati.
1: Abbiamo capito. 60 e sto.
0: Capito? Cioè, voglio dire, perché io devo... Perché me la devo prendere con l'Atalanta? L'Atalanta fa il suo. Fissa un valore ai calciatori e poi dice, li volete? Venite a trattare. Noi siamo chiari, la cifra è questa. Quindi c'è poco da fare. È questo che cioè, deve cambiare la mentalità, che non è il club piccolino provinciale che deve vendere per sopravvivere. Non è così. L'Atalanta è un club importante ed è giusto che venga rispettato in sede di trattativa. E se fissa un prezzo, arriva al Chelsea e glieli dà, amici miei, lì c'è stato un interesse generale del club dell'Atalanta, del procuratore che per me fatto il suo portando avanti pure un'altra trattativa ed ecco lì com'è finita. È così. Vai con un altro audio.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, Robertino a Torino, ma io volevo solo ringraziarvi perché qualcuno parla di magliette da togliere, di tifoserie. Io onestamente difficilmente ho trovato dei giornalisti e degli opinionisti come i vostri, che sanno essere davvero super parte, se si sono di parte lo dicono, e sanno
1: bravo,
4: essere veramente bilanciati. Quindi Marco,
1: bravo.
4: Non ti arrabbiare, ti aspettiamo anche per questo. Ciao.
0: No, figurati,
1: bravo Robertino.
0: No, ma poi è giusto pure avere delle opinioni differenti, ci mancherebbe.
1: No, ma anche questa imparzialità. Ognuno di noi nasce con, ecco, Robertino avrà il cuore, avrà il toro nel cuore,
0: sì.
1: Uno c'ha la Lazio, uno c'ha la Roma, un altro... L'importante è essere, no, credibili e poi oggettivi se le cose, magari racconti, certo, qualcosa della squadra del tuo cuore, mm, e lo fai con molta serenità.
5: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: E Robertino ha accolto, secondo me, il messaggio.
5: Poi ognuno di noi può avere una sua...
1: Essere la nostra, questa trasmissione.
5: Allora, qui, Gianluca ci scrive, la prossima settimana continueranno le trasmissioni live sul mercato? Assolutamente, da martedì si parte con A Tutto Mercato dalle 14 alle 17, sarà una trasmissione completamente... diversa, dove ci sono faremo approfondimenti su tutte le varie squadre.
1: Maragana
5: va in vacanza. Ci saranno i collegamenti con i corrispondenti, che ci daranno le ultimissime sugli allenamenti, sulle eventuali trattative, quindi finestre su ogni squadra. Allora, vai con un altro audio, Andrea.
6: Voglio mandare un caro saluto a Stefano Imballomeni, ecco, Marco Piccari.
5: Grazie.
6: E voglio dire una cosa, che magari il presidente Lotito spendesse un decimo di quello che sta spendendo Milan, comunque ho pronto un'arma segreta, sì, per fare correre i giocatori quattro volte, bravo, rispetto, uguale, all'altro. Ho pronto la pasta
1: candida di
6: Maria che ci mette un chilo e mezzo di peperoncino. Vi saluto.
5: Grande
1: l'imitazione di Ringhio,
5: veramente uguale. Allora,
1: fanne una,
5: vai con un altro audio.
1: Un po' dopo.
5: Sì, dai,
7: buonasera a tutti, Maurizio da Grottaferrata.
5: Ciao Maurizio,
7: grazie per l'opportunità.
5: Grottaferrata, vicino a casa mia. Ci sono stato ieri sera.
7: Io penso che Spalletti possa ancora andare via dalla Juventus, in quanto secondo me non avrà neanche un calciatore di quelli che ha chiesto. La Juventus in questo momento non è in grado di comprare giocatori di qualità, e anzi deve vendere gli esuberi pagati a suon di milioni con ingaggi altissimi, e sarà molto difficile. Quindi quest'anno la Juventus secondo me lotterà per un settimo, ottavo posto.
5: Addirittura. Se ti sente Braglia non ci crede.
1: Là stanno facendo delle come immagini.
5: Mangiano, mamma mia, quest'ora carichi, Allora, aspetta, vado su Tutto Mercato Web al volo, perché Bologna, tedesco, ha parlato Skorupski, titolare, Pessina secondo, Freuler lo aspettiamo. Quindi ha parlato l'allenatore che sta preparando la nuova stagione. Poi nei prossimi giorni faremo anche un approfondimento sul Bologna, ma su tutte le squadre, perché insomma stanno parlando in vista della ripresa degli allenamenti e del ritiro.
1: Senti, ma il procione che si è portato...
5: Chi? Ma hai visto? È sceso
1: Holland, questo procione...
5: Ma Holland è una roba...
1: Che ha pagato $750 sì, per questa... Non lo so, sto pupazzo imbalsamato che si beve là, una cosa,
5: ma non so che roba è, questo è tutto strano.
1: No, ma un tuo commento,
5: però,
1: sul...
5: No, ma lui ormai ha lanciato la moda con quella remata,
1: ma il procione che
5: ma non
1: che
5: lo so simbolo... che procione, io poi non avevo capito che era un procione, una tira, una cosa, quando ho visto scendere,
1: ma
5: che
1: tu
5: roba
1: sapevi, per esempio il procione tu lo...
5: che c'è, dove,
1: no, dico come animale tu, quello è un procione,
5: ma il procione io me lo ricordo, nella sigla dei Candy c'era sto che poi diceva che era un gatto, ma non era un gatto, era
1: ma
5: un procione.
1: Cos'è, tipo...
5: ma che ne so, dai, ma
1: voglio andare a vedere il procione,
5: una roba proprio, ti ricordi c'era,
1: voglio procione, vedere procione,
5: il procione ragazzi,
1: mi piace, allora,
5: vai con un audio che sennò voglio... rischiamo, vai via.
8: Ciao ragazzi, Alessa Dublino.
5: Ciao.
8: Allora, ho ascoltato le parole di Marotta, sì, e Lucci eccetera, però voglio dire una cosa, Marotta non è nuova a queste cose qua, anche certo, quando era la Juve si era fatto sfilare, faccio due nomi a caso, Agüero e Van Persie.
1: È una bruttezza.
8: Addirittura Van Persie si diceva che era andato, stato a Torino, le strutture, eccetera, sì, eccetera. Poi ovviamente fa questi, carino, queste trattative lunghissime e arriva la squadra di Premier che le sfila. Cioè, è normalissimo. E questa non sarà né prima,
1: vabbè,
8: prima,
1: ho capito quanto
8: che succederà
1: dura
8: sta cosa. Il ragazzo Palestra ovviamente
1: Marotta ha parlato,
8: si fa i fatti suoi, e gli hanno offerto
5: così,
8: il doppio, certo, il triplo di quello che gli dava l'Inter, e è andato al Chelsea, normale.
5: Era
1: allora
5: candy,
1: il
5: magia,
1: procione
5: candy,
1: è un mammifero onnivoro di mezza taglia della famiglia dei procionidi, nativo del Nord America. È
5: No, cioè, scusami, sì, poi fa come te pare qui.
1: Scusami,
5: dai, su,
1: maestro.
5: C'è pure,
1: prego,
5: un messaggio di Nunzio.
1: È di una bruttezza, ti voglio far
5: ma
1: vedere.
5: Ma non è vero che è brutto.
1: Allora,
5: il procione
1: sembra una
5: ma
1: specie
5: perché
1: tra
5: devi dire sta puzzo, cosa?
1: Una puzzola.
5: Ma dai,
1: e
5: ma lo stai
1: orsetto
5: trattando male, non va
1: no,
5: bene.
1: No, a me. Ma che cosa c'è, cioè, il simbolo, però adesso il simbolo lo devi spiegare tu. Il simbolo,
5: non lo so che cosa vuol
1: perché
5: dire.
1: Perché Holland ha comprato un procione.
5: Ma non lo so, chiedetelo a lui. Fate
1: è
5: una...
1: tornato dal Texas. Con un procione,
0: che ne so, Procione, però c'è, sul comodino.
1: Vedi qui, Procione comune.
0: Guarda qui con sta remata che ormai è una
1: si
0: cosa passa, che
1: fa stufato pure sta remata.
0: Adesso la fanno tutti.
1: Che...
0: L'ha fatta pure Marquez domenica.
1: Pure?
0: Sì.
1: Sì, anch'io l'ho fatta.
0: Ha
1: mi
0: preso
1: piace,
0: il tamburo,
1: basta,
0: no?
1: Però.
0: È stato bellissimo.
1: Sotto, guarda che è una marea. Perché lì
0: ce l'hai il verso, come fa?
1: Un norvegese. Guarda!
0: Allora, Marquez ha preso il tamburo. Ha messo tutti quelli della Ducati in fila, c'era tutti, pure gli ingegneri, e ha detto: lascia il titolo! Boom! E quello.
1: Lascia il titolo, ma i punti in classifica.
0: Meno 18 punti, sta, è arrivato.
1: Ma è arrivato.
0: Stava a 103 punti in 5 gare, meno 18.
1: Perso come un procione.
0: Era l'avvoltoio proprio, è arrivato, dice adesso ci penso.
1: Come
0: io,
1: un procione.
0: Vabbè, comunque, e niente, remava pure lui. Remava
1: vabbè, insomma,
0: lui.
1: Non ti ha conquistato questa immagine, a parte gli scherzi. È stata carina questa cosa, molto dolce da parte di questo gigante. Mi sembra un gigante molto buono.
0: Molto buono, sì. Sì. Vai con un audio.
1: Non ci sono.
0: No, pensavo c'era. Palestra in nazionale avrà il giusto trattamento. O sei un uomo oppure vieni trattato come un bambino. Lo spogliatoio ne risentirà di un tramacchè. Ma voi ancora, credete a queste cose? È incredibile. Cioè, che fa palestra dopo riceve la morale da quelli che ci avvicina a lui. Ma di che cosa? Io veramente vi amo quando mi scrivete queste cose.
1: Mettiamo allora, un palio un procione al prossimo
0: allora, il procione si trova in Alaska e Canada ed è pericolosissimo.
1: Ah, dai,
0: attacca
1: veramente?
0: Tutti cioè, e dà una forza incredibile.
1: È un roditore.
0: Io non lo so, ma
1: orsetto lavatore.
0: Allora perché Candy ci andava a spasso col procione?
1: Ma questo Candy
0: ma c'è la sigla, ma
1: anche sta cosa
0: Candy è la magia che ha spasso col suo che ne era un gatto, io da
1: ma
0: bambino
1: sembra che c'abbia
0: era un procione.
1: Le occhiaie, cioè non audio. È caruccio, però
0: vabbè,
1: insomma
0: dai,
1: c'ha qualcosa di inquietante, capito?
0: Oggi c'è cazzo.
9: Oh, buonasera, vediamo se riesco a dominare con l'audio.
0: Oh,
9: è un piacere sentirvi tutta la trasmissione, però sento alcuni opinionisti che sono un po' critici per quanto riguarda il Milan. Io sono milanista da 63,
0: come critici? Stiamo a fare tutti
9: ho vissuto bei ricordi, belle vittorie e anche belle brutte cose con la Serie, però adesso c'è un presidente che sta cambiando,
0: insomma sta cambiando adesso.
9: Diamoci un pochettino di cose,
1: no, sempre
9: di spazio, vediamo che succede. Ha speso già 100 milioni. Vediamo cosa succede.
0: Certo, no.
9: Perché devono essere così criticati?
0: Vabbè, la critica.
1: No, ma noi non abbiamo. Ma io guarda, io personalmente non ho mai criticato.
0: Vabbè, ma una critica a Cardinale, non è perché Cardinale ha comprato due giocatori e adesso è diventato un santo.
1: No,
0: vediamo,
1: certo,
0: insomma,
1: vediamo.
0: No.
1: Però
0: sono contento che Nunzio riuscito
1: dobbiamo
0: a fare
1: avere
0: il vocale.
1: Pregiudizi nei confronti di.
0: Nunzio è riuscito a fare il vocale, è lui.
1: Annunzio.
0: E tu devi essere contento di questa cosa oggi.
1: Il 63
0: che si
1: permina. Beh,
0: grande
1: Rocco.
0: Un abbraccio fortissimo.
1: Grandi trionfi.
0: Vai con una, c'è un altro audio possiamo mandare.
10: Caro
0: che poi,
10: Marco, hai perfettamente ragione.
0: Chi è?
10: Se non vai con tutti i soldi.
1: Il fratello
10: in
1: di Nunzio.
10: Bocca,
1: chi è?
10: L'Atalanta, il suo giocatore, non te lo dà
0: certo.
10: E gliele devi portare tutti.
0: Certo.
10: Tutti fino all'ultimo centesimo.
0: Fino all'ultimo, li metti sul
10: Maurizio
0: piatto.
10: Da Roma.
1: Maurizio.
0: Grande Maurizio. È così, non c'è niente da fare. È inutile che noi ce l'abbiamo con la
1: però
0: Roma.
1: Mi dispiace perché non ti
11: buongiorno, signor Piccarini.
1: La vicenda del procione
11: buongiorno,
1: non ti
11: Stefano.
0: Buongiorno, Stefano.
1: Buongiorno,
11: io
1: salve.
11: Concordo con lei che lei deve montare sempre una polemica. ci sta.
0: Che polemica?
11: Anche per
1: salvo,
11: alzare
1: ragione,
11: un
1: perché,
11: po' i toni, per alzare... La tensione,
1: sì, la tensione, no, l'attenzione.
11: La discussione, diciamo,
1: la discussione,
0: vabbè,
1: sì.
0: Quindi,
11: però
0: poi...
11: lei ancora
1: lei,
11: non ha capito una cosa. Che
0: mi dica,
1: caro Pico.
11: L'Inter appena finisce questi 7-8 giocatori che sono, diciamo così, adesso di buon livello, appena smettono questi, saranno a.
1: Che è successo? Un colpo di calore? Che è?
0: Saranno
11: amari.
0: Ma per chi?
11: Per l'Inter, perché se non investono adesso...
1: ho capito, per
0: vabbè,
1: non, si è bippato...
0: Ma sembra che io... Cioè, però è lei che insinua che finiscono questi giochi, io non l'ho detto.
1: Ma Salvo sai che ogni tanto
0: Salvo,
1: ti bacchetta.
0: Vabbè, Salvo dice che l'Inter finisce, insomma, questo è il concetto. Vabbè, vediamo. Ci dobbiamo fermare o c'è un altro
1: peccato.
0: Audio? Peccato.
1: Peccato.
0: Proprio finito tutto?
12: O mi vuoi... procioni, belli e brutti. E capoccioni.
1: Però lo vedi, io sapevo che andava a fine così.
0: Andiamo,
1: è tutta colpa tua.
0: Finiamo
1: il procione di Holland,
0: così,
1: ragazzi. Vi
0: così.
1: Voglio presenti,
0: così rischiamo, di essere
1: vabbè,
0: cacciati.
1: Ho capito, siamo a 14 luglio, fa 90 gradi all'ombra.
0: Carlo è finito, Carlo non c'è più.
1: Carlo
0: break,
1: non c'è
0: break,
1: più.
0: Break.

0: Caro Stefano, siamo tornati in ultimissima parte di Maracanà prima di cedere la linea poi al prossimo.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, eccoci qui.
0: Allora, e con noi, e mi fa molto piacere, c'è Jacopo Volpi. Ciao Jacopo,
1: ciao,
0: ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buon pomeriggio, come va? Tutto bene?
2: Sì, direi di sì, tutto bene.
0: Senti, c'è questa, mi dite due parole anche su questa sfida di questa sera? Cioè,
1: io volevo chiedere
0: prima
1: a Jacopo sul procione di
0: ormai si è fissato Jacopo,
1: beh,
0: abbi pazienza.
1: Siamo parte finale della trasmissione. No, sto scherzando.
0: No,
2: se volete, no, che devo dire?
1: No, che è tornato con un procione
0: Holland.
1: Che ha pagato 750.
2: Sì, l'ho vista.
1: Sì.
2: Neanche
1: sì,
2: tanto, sì. Era brutto neanche tanto. L'ho vista la foto, veramente brutto.
1: Io l'ho fatta Iago perché come si diverte così.
0: Siete terribili.
1: Ho capito, ma allora che dobbiamo fare? Fa 40 gradi all'ombra.
0: Ho capito,
2: Quel poveraccio che non gli ha passato la palla, esatto. Gli hanno fatto mille minacce di morte.
0: Ah no, lì stanno esagerando in maniera però...
1: È pazzesco, guarda, non ci sono...
2: al di là delle battute...
1: Esatto, ci sono degli eccessi clamorosi, veramente impensabili, pericolosissimi.
0: Però certo...
1: Senti, posso fare una domanda a Jacopo?
0: Sì, poi presento anche...
1: Mi fa piacere...
0: Vai, che così presento...
1: Jacopo, senti... Tu che sai già chi sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale,
2: sì.
1: Ce lo puoi dire chi,
0: sì, chi è?
2: Sarà Mancini con le scuse.
0: Cioè sei sicuro Jacopo?
1: Ma certo, te l'ha detto.
2: Se ero sicuro stavo là in Federcalcio.
1: Però non è escluso Jacopo, tu chi è? Non escludiamo nulla.
2: Tenderei più ad escluderlo, però va bene comunque. Così è una mia idea, una mia sensazione. Credo che dico una cosa banalissima. Secondo me, di tutti quelli che i nomi che abbiamo visto, sicuramente il più adatto per un progetto quadriennale, eccetera, eccetera, eccetera. Io mi permetto di segnalarmi tra gli amici di Roberta, anche se l'amicizia è una cosa seria, però. Lo vedo quasi tutti i giorni, però lui è uscito male, questo lo sapeva anche la mia povera madre. È uscito male, e non so se il resto del gruppo sono disponibili a prendersi una secchiata di qualche cosa come fase iniziale. Poi tutto passa, come diceva il mio vecchio direttore, il giornale dura un giorno, qui durerebbe 3 o 4 secondo me almeno, ecco, esatto. Poi i risultati potrebbero cancellare tutto. Questo lo sapete meglio di me.
0: Vero.
2: Ha fatto un casino lui quando è andato via, ha sbagliato tempi e modi, questo glielo dico sempre, forse l'unica volta ci ho discusso in vita mia, ma non so.
0: Però ci sta.
2: Non gli ho detto neanche una cosa molto coraggiosa, una cosa che gli avrebbe detto chiunque l'avesse incontrato per strada.
0: Ma sì,
1: sei stato coraggioso conoscendo il carattere
2: aperto. No,
1: sei stato molto coraggioso.
2: Ma guardato un po' storto, ma niente.
0: Lo sapete, allora vado a dare anche il buon pomeriggio al direttore di Radio Bianconera, Antonio Paolino. Ciao Antonio,
1: ciao,
0: ben
1: Antonio.
0: Trovato, ti vedo in formissima, sei pronto, carico per questa Juventus, Antonio.
3: Cominci malissimo.
1: Ma
3: saluto a voi. Io sono
1: ti stava canzonando un pochino, Antonio.
0: Non devo più parlare. Ogni volta che apro bocca vengo. Ho letto.
3: Conosco voi.
0: Però ti do una notizia. Antonio. Ti do una notizia, così la commentiamo insieme a Ianca e Jacopo. Perché noi oggi abbiamo parlato di questa partenza in salita di Spalletti. Ci abbiamo messo anche la partenza. Con dei di Gasperini, perché insomma forse avrebbe voluto qualche giocatore in più, però dice che dalla Francia arriva la notizia di un forte interessamento per David Openda di due club della Ligue 1, e questo potrebbe
3: se ci cascano ben volentieri li accompagno io perché in questo momento bisogna raccogliere il più possibile, al di là del sarcasmo. Poi vorrei tornare anch'io sulla nazionale,
0: perché
3: perdona un po' troppo facilmente tutto a tutti, onestamente,
0: tu con Mancini,
3: ma non c'è nessuna anima.
1: Quindi chi vorresti sulla panchina azzurra, Antonio?
3: Non vorrei l'advisor, io non capisco l'utilità di Leonardo in nazionale, l'ho scoperto. Cioè qui facciamo comandare a Maldini che arriva. Abbiamo ricompattato, dovremmo ricompattare la federazione, il direttore tecnico, quello che rappresenta Maldini, quindi supera l'unanimità della coerenza di una scelta fatta dalla Lega Serie A, eccetera. Ma Leonardo, cosa mi serve a questa nazionale che non ci abbiamo i giocatori?
1: Antonio, perdonami, però siccome il presidente federale sì. Giovanni Malagò, nel comunicato che abbiamo tutti letto, ha detto sì. che è stata la sua espressa richiesta di Maldini, Leonardo, che è un po', no?
3: Certo.
1: Perché la sfida sarà impattante, impegnativa e ci sarà da lavorare, perché non riguarderà soltanto il Club Italia, ma la filiera di tutte le nazionali giovanili, quindi ci sarà tanto da lavorare. E Maldini ha detto, scusa, quindi... mi posso portare... Leonardo,
0: sei bravo a spiegare.
1: No, mi posso portare Leonardo. Sì. Insomma, non vedo, non ci vedo una cosa così clamorosa.
3: Sono stati sciocchi Vialli e Buffon a non portarsi l'advisor. Ma dai, ragazzi, parliamo di calcio, parliamo di lavoro serio, parliamo di una nazionale che ha bisogno di essere aiutata, ma non deve cominciare a
1: comandare. Antonio, ma a me non meraviglia. Scusa, Buffon ha lavorato con Bonucci, hanno scelto Gattuso. La vita va.
0: Io sinceramente non so nemmeno perché dobbiamo prendere l'advisor. Pure io sono un po' da parte di Bonucci. Che serve l'advisor?
1: A me non meraviglia. Ma a me non meraviglia una.
0: Io sono d'accordo con Paolino.
1: Del nazionale, vuoi venire con me, Antonio? Cioè, qual è il problema?
0: Perché ti porti amici?
3: No. Non ho fatto nulla di grave.
0: Aspetta, Antonio, ti fermo un attimo, voglio sentire Jacopo.
3: E lo proponi e ti dico no, perché se no cominciamo malissimo.
1: Maldini ti dice di no, ti dice di sì, se mi porto Leonardo.
0: Fermi un attimo.
3: Dimmi di no, perché comando ancora io.
0: Ho capito, sei scatenato però. Io volevo fare una domanda su Juve, tu sei andato sta bufera su Leonardo. Stai dribblando. Stai dribblando perché non sai cosa dire sulla Juve. Aspetta, fermati un attimo.
3: Cosa c'entra?
0: Jacopo,
4: il vecchio Biscardi, che succede?
0: Cioè, non riesco più a mettere ordine oggi.
1: Sì, mi sembra un po' come
0: fermi un attimo. Jacopo, di la tua però su Leonardo, sinceramente, adesso non perché voglio dare ragione a Paolino, perché non sono quasi mai d'accordo con lui, però allora, io sinceramente devo dire c'ha ragione.
4: Diciamo che, come dice il grande Garzia, sono d'accordo a metà con Paolino. Nel senso che Maldini si vuole portare una persona per confrontarsi, e l'unica di cui si fida è Leonardo. Io, quando facevo il direttore, Leonardo era Mascolo. Quando Mascolo mi faceva la testa, voleva dire che stavo indovinando, e andavamo bene. Di altri probabilmente si fida meno, fermo restando che si deve fidare per forza di Malagò, altrimenti il rapporto comincia male. Però sul discorso strettamente tecnico potrebbe sembrare, giustamente come dice lui, Leonardo uno in più, come diceva il cantante, però un confronto secondo me può essere anche un segnale di intelligenza da parte di Maldini, che dice: io mi fido molto di quest'uomo che gratis, senza secondi fini, senza vedere ombre, consiglia bene, se sempre che lui abbia bisogno di consigli, forse anche lui qualche volta ce n'avrà bisogno. Così, mettiamola così, dai.
0: Vabbè, vediamo. Ok, Antonio,
4: è passata.
1: Ecco, allora, Antonio, scusami, rilancio: alla Juventus c'è bisogno di un advisor?
0: Perché ce l'ha l'advisor?
3: Assolutamente no. Esatto, perché se cominciamo che Massara deve portarsi un advisor, se Cannevali deve aggiungere l'advisor,
1: ma quanti dirigenti ci sono? 8, 10, quanti ce ne sono? Perché ho visto un'immagine, oggi erano in 8 su...
3: Peccato che è conteggiato tra i dirigenti anche lo staff medico.
1: Ho visto 8 persone, poi Spalletti ce n'ha 12. Cioè, ma chi sta allenando Spalletti? Adesso senza battute, ma la situazione di Spalletti ne vogliamo parlare?
3: Devo parlare, no? E forse qualcuno, magari qui presente, vi aveva accennato che Comolli non avrebbe avuto vita lunga.
0: È vero.
3: Non sbaglio, vi ricordate un po' la chiacchierata.
0: Quindi adesso chi è che ha la vita? Chi è che non ha vita lunga adesso di questa situazione?
3: Noi non curiamo nessuno, però le situazioni, le premesse non sono buonissime. Perché se prima mi chiedo, io vado per coerenza e per logica. Faccio anche questo mestiere per questo motivo, no? Dove è più facile non tanto passare da una scarpa all'altra. Però se vince la sua battaglia politica, ne ho parlato anche su Tutto Juve e su Radio Bianconera quest'oggi, bisogna usare la logica, non bisogna avere tante soffiate oramai, perché tanto ci sono i chiacchieroni da tastiera che ci possono dire un giorno, fare il copia e incolla di qualsiasi notizia. Okay. Ragioniamo per logica, Spalletti rimane, gli rinnovano il contratto, glielo rinnova Chiellini, che viene riportato al suo ruolo iniziale, quello che non hai visto in televisione.
4: In campo.
3: In campo. No? è a campo, perché lui vuol fare quella carriera lì, onestamente, e in campo sarebbe utilissimo anche solo con una gamba, sì. Ma c'è la sua battaglia, rinnovando un contratto prima di portare la Juventus in Champions, che è gravissimo, non si è mai visto una situazione del genere. Quindi la tolleri, vince la sua battaglia, va via con Molli, va via il suo staff, arriva Carnevali, che poverino, accetterei anch'io in questa situazione, ma stiamo vedendo che non ha la bacchetta magica. Spalletti ha chiesto il cambio di almeno metà rosa. Spalletti ha fatto richieste esplicite. Buonanotte. Spalletti ha chiesto di iniziare ieri con almeno qualche novità, che si chiama Ekator, comprato per girarlo eventualmente al Parma per arrivare a Pellegrino. 20 milioni sono tollerabili come spesa. Dico, con questa situazione la vedo difficile arrivare a mangiare il panettone.
1: Aspetta,
3: l'istinto calcistico,
1: addirittura
3: l'istinto calcistico.
1: Beh, Antonio, dai, su.
0: Addirittura. No, Antonio, la penso così. Aspetta, passo la palla.
3: Ragazzi. Ragazzi, non è che bisogna dirlo poi a settembre.
1: No,
3: hai ragione.
1: No, ma tu l'hai sempre detto.
0: Aspetta, ti fermo un attimo.
3: Esatto.
0: Ti
3: ma fermo io non ce l'ho con Spalletti, fatemi dire questo.
0: No, ma abbiamo capito.
3: Ti porta sembrerebbe a dire questo. Sembrerebbe. Spero di no.
0: No, sei stato chiarissimo.
3: Ma deve stare molto.
0: Sei stato chiarissimo, qui partono tutte le sigle immaginabili. No, allora, però, Jacopo, è uno scenario, secondo te, che insomma può portare a questo tipo di situazione? Perché io prima ho fatto anche un po' riferimento, così ti coinvolgo anche su Gasperini. Sono due allenatori che hanno bisogno di lavorare molto sul campo. Anche Gasperini in questo momento si aspetta qualcosa dal mercato, che non è arrivato, perché di fatto non è arrivato. È vero i rinnovi, però anche lì ho visto ieri 17 convocati a Roma.
4: Per quanto riguarda la Juventus, guardandola da lontano e sapendola molto di meno, però credo che proprio l'arrivo di Carnevali serva per mantenere nervi saldi, se le cose, al di là della barriera di Carnevali, secondo me, ma al di là di quello e della persona, secondo me serve per mantenere nervi saldi se le cose non dovessero andare bene all'inizio, e se non arriva nessun giocatore ci sono delle probabilità per cui le cose potrebbero non andare bene, no? Per quanto riguarda la Roma, certo, tu arrivi, inizi il primo giorno, hai parlato tutta l'estate di Pellegrini, adesso faccio l'esempio Pellegrini, che non si può presentare perché non ha ancora rinnovato il contratto e quindi non puoi far allenare uno senza il contratto, non è un bel segnale. Gasperini ha parlato ieri a radio anch'io, lo dico solamente quando lui parla, è perché c'è qualcosa da dire, soprattutto devi mandare dei messaggi, un po' così. Quindi lui addirittura prima del giorno del ritiro, del primo giorno di Trigoria, lui ha mandato un po' di messaggi, perché sicuramente la proprietà gli ha detto: ti abbiamo accontentato su questo, ti abbiamo accontentato su Ranieri o io, eccetera eccetera, adesso stai un attimo calmo, lasciaci lavorare, perché abbiamo pure il fair play da rispettare, cose eccetera eccetera. Quindi adesso bisognerà vedere, perché uno credo che sia sempre viva l'idea di mandare dei big, chiamiamoli, di quelli che potrebbero far arrivare più soldi, quindi, però non so quanto reggerà. Secondo me sarà prima Gasperini a fare una conferenza stampa di fuoco, se non arriva niente, rispetto a Spalletti, che magari dietro ci avrà Carnevali, Nassare e tutto il gruppo molto incollati, fermo stando che anche Spalletti è difficilmente marcabile, insomma.
0: Quindi però, tu dici più Gasperini, che possa in qualche maniera farsi sentire rispetto a Spalletti in questa prima parte, ecco.
4: Qualche tra virgolette garanzia Gasperini è stata data sicuramente, noi lo sappiamo, non abbiamo partecipato a questi dialoghi, però da quel poco che intuiamo, qualche garanzia tecnica a Gasperini è stata data. Il famoso giocatore dovrebbe giocare a sinistra per riportare questo a destra, e un cambio per Malen e un altro giocatore magari di centrocampo, voi li avete visti, voi li avete sentiti, poi il calcio mercato vale tutto.
0: Però non mi sembra che Spalletti abbia avuto tanto, cioè nel senso pure no, Spalletti.
1: Sì, però da un punto di vista della comunicazione, sono d'accordo con Jacopo, potrebbe essere più incontenibile Gasperini
4: quando parte a Spalletti. Parte, lo vedi,
1: Perché Spalletti in questo momento con Carnevali, non so, magari si tiene tutto dentro, ma non è che può essere, diciamo così, molto netto.
4: Tu che conosci Roma meglio di me, sai che il popolo è con Gasper adesso.
1: Sì, nel senso, però ecco perché dico che a livello comunicativo, attenzione, perché Gasperini potrebbe essere incontenibile, mentre Spalletti, per un discorso anche di rispetto, sai, Carnevale, è una situazione, non so se Antonio che cosa ne pensa, però in questo momento è più incudine soffre, cioè si guarda intorno alla continassa e non c'è niente di quello che sente addosso.
0: Io invece penso che squadra
1: sta allenando adesso Spalletti?
0: Vado da Antonio, però aggiungo una cosa in questa cosa che è la riflessione che faceva Jacopo, ok, però invece tendo a pensare che possa esplodere tra virgolette prima Spalletti se non gli arriva qualcosa rispetto a Gasperini. Io ho questa sensazione qui, però magari sbagliata, quindi Antonio,
2: una bella gara,
0: è una bella gara, sì.
2: Un bel foto finish,
3: è una bella gara, però sicuramente bisogna usare un attimo il buon senso, cioè Carnevali è capo della situazione, un po' come avete definito voi. C'è anche però da dire una cosa: Gasperini, Spalletti o chiunque altro dovrebbero imparare a capire che sono dei dipendenti della società. Cioè se ci sono dei paletti da rispettare, ci sono delle difficoltà, te le devi anche far andare bene, fino a quando non paghi tu gli stipendi. Quindi in questo momento il vento in poppa ce l'ha Gasperini, che si è lamentato anche che pensava con la Roma in Champions di non essere costretto proprio a rinunciare, a dover perdere magari con E. Figuratevi cosa ha da dire Spalletti, che può tenere la bocca cucita per un po', ma se la situazione è questa, le responsabilità sul suo operato raddoppiano, triplicano. Parto anche dal fatto che abbia fallito l'anno scorso una Juventus che a due giornate dal termine, con l'allenatore già confermato, davanti a Como e Milan abbia perso il treno Champions. Questo lo si vuole sempre un po' ridimensionare e lo definirei quasi un fallimento, come quando non
0: tu l'avresti mandato
3: la
0: via, di la verità.
3: No, io avrei usato lo stesso metro, so che qui il metodo Fiat piace, non piace in altri momenti. E se fallisce un allenatore lo tengo per opportunità, ma poi non deve pretendere 7 cessioni e 8 acquisti, perché quegli 8 acquisti forse valgono meno dei 7 che avevi già e con cui potevi qualificarti. È molto semplice la mia equazione, perché altrimenti si cerca di sfruttare sempre quello che capita un po' così, depenalizzando un po' le proprie responsabilità. Quindi temo che all'inizio Spalletti, l'abbiamo visto intanto, non so se siete stati attenti, con la maglietta copro il tatuaggio del Napoli, con la maglietta a maniche lunghe, no?
1: Vabbè, ma l'abbiamo visto, perdonami Antonio, l'abbiamo visto pure adesso, poco fa. No, con le maniche corte, con Carnevali che parlava la squadra.
3: Sì,
1: io l'ho visto con maniche corte.
3: Stava
1: con le braccia così come...
3: è un altro contesto, se tu riuscirai a vederlo in situazioni che capiteranno a maniche corte, diciamo che se abbiamo paura di mostrare il proprio scudo del Napoli...
1: No, Antonio, ho capito, però se la mettiamo così allora finirà mai.
3: Ma io ti faccio l'osservatore. Io faccio ancora...
1: Perdonami. No, siccome lo stanno dicendo
3: con
1: tutti...
3: Le braccia conserte e l'hai visto... Sì, e però non diciamo la verità per intiero. L'hai visto a braccia conserte...
1: Ho capito, ma adesso quest'anno però adesso ci attacchiamo a st'immagine per un anno intero a parlare bene di Spalletti, doveva essere rinnovato, e sto tatuaggio del Napoli non ne parla nessuno.
3: Fatto molto più casino su altre cose, ma questa è una sciocchezza. La noto da cronista. Io non ho visto nessun allenatore scendere con la tuta termica a 40 gradi d'estate. Perché? Che paura!
1: Ma io lo sapevo che andava a finire.
0: Ma c'ha ragione Paolino qua. Io stavo dalla parte di Paolino.
1: Ma io sapevo che andava a finire lì.
3: Il tifoso non ha la alla bocca. Questa è una sciocchezza.
1: Sì, insomma, una sciocchezza.
3: Dico solo che ne sento tante altre anche. Ma dico solo che con questa squadra Carnevali farebbe bene a dire anche all'allenatore: ti conviene stare un po' in silenzio, ti conviene allenare, magari
1: perché
3: dimostrando di non avere il tatuaggio.
1: Perché sta diventando una penitenza allenare la Juventus?
3: Appunto, ma dillo all'allenatore, perché devi arrivare tra i primi quattro anche se non riuscirò a farti mercato, perché non è Colomani che ti cambierà la situazione, non è Lukumi, non è Martinez, perché abbiamo visto che questi sono obiettivi difficili.
0: Difficile.

0: il famoso tutto working in progress, come dicono quelli che hanno studiato, però i giorni passano, il campionato inizia tra un mesetto e qualche cosa e poco più. Certo, sarà difficile costruire delle squadre che possano reggere, insomma, per la Roma, campionato e Champions, e la Juve, campionato ed Europa League, e via dicendo, già partirà con la bocca storta dell'Europa League invece che della Champions, insomma.
1: È vero, è vero.
0: Ti fai
1: Vabbè,
0: lì,
1: però
0: diventa un bel
1: io
0: problema.
1: oggi non
0: Però,
1: so
0: insomma, il
1: perché, ma mi
0: campionato
1: trovo
0: italiano
1: molto
0: è
1: in linea con
0: questo.
1: Paolino, sta cosa mi preoccupa, non lo
2: È
1: so perché.
2: caldo.
1: È il caldo. Di solito non siamo mai d'accordo, invece oggi ha detto
3: Vabbè,
1: due
3: già
1: cose
3: state
1: con cui sono
3: facendo la
1: d'accordo, insomma.
3: volata.
1: Io, no, ma tutto questo sai
3: Parte dalla metà
1: perché?
3: luglio, una bella
1: Perché
3: volatona.
1: io aspetto quello che succede con la nazionale,
3: No,
1: perché nel momento
3: tu
1: in
3: aspetti
1: cui...
3: anche quello che succede alla Juventus.
1: No, aspetta,
3: Tu c'hai due obiettivi:
1: io no, il mio...
3: Guardiola alla nazionale e ritorno di conta alla Juventus,
1: certo,
3: perché è questo.
1: certo. E
3: Io ti
1: io
3: conosco
1: là
3: ormai
1: volevo
3: come.
1: andare, io là volevo andare,
3: Ho
1: ma il tempo è
3: capito.
1: finito, però io voglio monitorare che cosa succede in nazionale. Nel momento in cui verrà scelto
3: Ancora Guardiola, ma credi veramente a Guardiola?
1: Mancini, viene scelto Mancini?
3: Non lo so.
1: C'è sempre Conte che rimane libero e aleggia a Torino, cammina il fantasma a Torino. Quindi state attenti perché io, Jacopo, tu ridi, ma io lo dico da tempo, quindi attenzione.
0: Dico, il fantasma di Conte è inquietante.
1: Ho capito, però sta a Torino. Sta a
3: Vedi,
1: Torino, Antonio.
3: guarda Antonio.
1: Viva a Torino,
3: Antonio,
1: Antonio, sì o
3: guarda
1: no?
3: là come sta.
1: Viva
2: No, no, io faccio il tifo per la Juventus,
1: Però viva
2: racconto
1: Torino, sì
2: quello
1: o
2: che
1: no?
2: capita attorno alla Juventus.
3: Bravo Antonio.
2: Torino è tornato e sarà telecronista, opinionista per la finale dei mondiali con DAZN. Questa è la realtà.
1: Hai
2: Poi quello che
1: capito?
2: capiterà dipenderà anche
1: Pure
2: dai risultati,
1: lui.
2: perché purtroppo non si possono trascurare,
3: Partono
2: almeno in Italia in
3: le lunghe
2: questo
3: cuffate,
2: momento.
3: dai.
1: Vabbè,
3: Le
1: vediamo.
3: lunghe cuffate
1: Va bene, mi
3: partiranno, dai.
1: devo fermare perché ho finito il tempo a mia disposizione e devo dare la linea alla prossima trasmissione. Antonio, ti
3: Ciao
1: saluto prima a
3: Antonio.
1: te.
2: Io saluto voi e il grande direttore Volpi, che ci raccontava il vero calcio. Mi fermo qui, direttore, mi fermo qui.
1: Ciao Antonio,
0: grande.
3: Ciao Antonio,
1: ti saluto. Ciao Antonio, un abbraccio. A presto ad Antonio Paolino, direttore di Radio Bianconera. Giacomo, io ti voglio salutare così. Tu hai un'idea su quello che è botta risposta tra Marotta e Lucci di questi giorni, di queste ore?
0: No, poco.
1: Poco?
0: C'è appena
1: C'ha ragione chi?
0: poco.
1: Stai dalla parte più di Marotta che aveva trovato l'accordo verbale oppure Lucci che dice ma alla fine no?
0: Io sì, così a occhio non so, tendo a dare ragione a Marotta, ma forse perché lo vedo come uomo più esperto, però può aver fatto un errore anche lui una volta, non lo so.
1: Vediamo. Va bene, Jacopo, grazie come
3: Ciao
1: sempre. Un
3: Jacopo,
1: abbraccio forte, grazie a
0: ciao
1: Jacopo
0: Stefano,
1: Volpi, al
0: ciao.
1: direttore, grazie ancora. Dunque, siamo arrivati alla fine di questa puntata
3: Peccato, è
1: turbolenta.
3: stata molto
1: Turbolenta,
3: divertente.
1: ci siamo divertiti e domani ricominciamo come
3: Domani
1: sempre.
3: chissà che. Oh,
1: Stasera,
3: Yamal ha detto.
1: che ha detto?
3: Ho segnato pochi gol, ma.
1: Segno
3: No,
1: stasera.
3: certo, serve niente. Oggi ti si deve svegliare, ragazzino,
1: Sì,
3: perché
1: beh.
3: c'è la. C'è
1: C'è Mbappé dall'altra parte.
3: Non c'è il procione di Haaland, però.
1: No, Procione.
3: Se l'è portato a casa.
1: Vabbè, vediamo che
3: Insieme
1: si
3: anche degli
1: porterà.
3: scoiattoli,
1: Ma chi
3: carini.
1: avanzerà?
3: Ma
1: Chi va
3: guarda,
1: in
3: è una cosa
1: finale? Chi va
3: magica.
1: in finale? Secco, dai.
3: Francia.
1: Francia.
3: A domani.
1: A domani. Sì, è arrivato in cuffia un 3-0 alla Spagna clamoroso. Se succede, guarda, domani ti facciamo
3: Può
1: in diretta in
3: succedere di tutto. Può
1: trasmissione.
3: succedere di tutto.
1: Saluto Magliocca, Ferrarese, tutta la
3: Ciao.
1: squadra. A domani vi lascio a tutta C. Ciao, ciao, ciao.
4: Maracanã.

0: Un saluto e ben ritrovati con una nuova, importantissima e ricchissima edizione del TMV News. Come di consueto è il mercato, il calciomercato a farla da padrone, con tante squadre di Serie A che si stanno muovendo, chi più chi meno. Tra queste ovviamente anche l'Inter campione d'Italia, reduce dalla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Beppe Marotta, i temi non sono mancati. Ne parliamo con il nostro direttore Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
1: Un saluto a tutti, ben trovati a voi.
0: Una delle notizie che il presidente Marotta ha dato in primis in conferenza stampa è, purtroppo per i tifosi nerazzurri, il mancato arrivo di Calaili per l'assenza dell'idoneità sportiva, lo sappiamo tutti. Adesso noi facciamo già uno step successivo, cioè cerchiamo di capire chi a questo punto può essere l'alternativa

0: questo giocatore per il quale, correggimi se sbaglio, Niccolò, l'Inter era anche pronta a pagare una cifra molto, molto, molto importante.
1: Assolutamente sì, diciamo non è fortunatissima l'Inter per quanto riguarda queste situazioni sull'esterno destro in sostituzione di Dumfries, perché aveva raggiunto l'accordo con l'Atalanta, o quantomeno era vicinissima a raggiungere un accordo con l'Atalanta per Palestra. Poi l'inserimento del Chelsea ha vanificato questo investimento, che comunque l'Inter immediatamente ha deciso di rifare su un altro giocatore che era già nel mirino da tempo, e appunto Kalaili sicuramente era anche una prospettiva interessante di crescita per quanto riguarda le opportunità di vestire una maglia così importante come quella dell'Inter. Purtroppo per lui e anche per l'Inter non sono riusciti a tesserarlo, non ha avuto l'idoneità agonistica, e conseguentemente oggi l'Inter si è presa qualche ora di riflessione per cercare di trovare una soluzione diversa, perché poi quando vai a cercare questi giocatori che hanno questa qualità, questo cambio di passo, questa tecnica, che poi devi giocare la Champions League, il campionato, la Supercoppa, la Coppa Italia con le ambizioni che ha l'Inter, ti devi sempre presentare con un elemento di un certo
0: Anche
1: livello.
0: perché ricordiamo, Niccolò, che il Kalaili della situazione, chiamiamolo così, va e andrà a sostituire una casella estremamente importante di un
1: Quella di
0: giocatore come
1: Dumfries.
0: Dumfries che è andato via e che di fatto è stato, fino a poco tempo fa, uno dei protagonisti, no, comunque della stagione nerazzurra.
1: Appunto, quindi insomma questo è un ruolo molto importante nell'Inter, perché sulla fascia sinistra sono abbastanza tranquilli, è chiaro che sulla zona di destra devono mettere un giocatore che possa garantire a Chivu quelle caratteristiche tecniche che fino alla fine di questa stagione ha dato e ha contribuito a dare un giocatore come Dumfries. Quindi
0: Stagione lunga, insomma, servono
1: sì.
0: elementi all'altezza, ci sono dei
1: Ci
0: nomi.
1: sono dei nomi che naturalmente in questo momento sono i primi nomi che escono, non è detto che poi siano quelli definitivi, oppure quantomeno che siano una parte sola di quelli che conosciamo, perché chiaramente
0: Certo.
1: Ausilio e Marotta hanno fatto anche un punto della situazione insieme anche ai propri collaboratori per capire quale possa essere la soluzione più adatta. Allora,
0: Anche perché alcuni, scusami Nicolò, sono nomi che già si sono fatti
1: sì.
0: e che quindi per forza di cose ritornano in auge dopo appunto il mancato arrivo di
1: Uno
0: Kalaili.
1: di questi può essere Spence del Tottenham, che comunque è un giocatore di qualità, però bisogna vedere anche lì come vengono impostate le trattative, perché l'Inter comunque ha fatto un certo tipo di ragionamento. Allora, su Palestra aveva intenzione di spendere fino a 50 milioni, cioè
0: Sì.
1: 45 più 5 di
0: Sì.
1: bonus. Per Kalaili erano arrivati a spendere 25 milioni di euro più qualche bonus. Adesso vediamo su Spence, magari, che è uno dei nomi, perché non è solo il nome, la disponibilità del Tottenham, la disponibilità del giocatore. È chiaro che non è solo lui, perché in questa lista c'è anche un altro elemento che comunque conosciamo già. Sto parlando di Molina, che era all'Udinese, che poi è andato all'Atletico
0: Sì.
1: Madrid. L'Atletico Madrid sicuramente lo ha valorizzato, lo potrebbe anche cedere, però anche lì bisogna vedere quanto poi chiede l'Atletico Madrid, perché sappiamo che è un club che tutto sommato quando vuol comprare vuole tendere ad abbassare il prezzo, e quando deve vendere lo tiene sempre
0: La
1: molto
0: classica
1: alto.
0: bottega
1: Una
0: cara.
1: classica bottega cara, che comunque è un po' il gioco delle parti che
0: Certo.
1: fanno tutti quanti. Poi forse il giocatore che più di ogni altro può intrigare in questo momento è Doué dello Strasburgo,
0: Sì. Quella due.
1: perché esatto, e che è un giocatore che a mio avviso ha ancora grossi margini di miglioramento, potrebbe davvero in Serie A fare la differenza, però lo Strasburgo anche qui è un ostacolo, sembra poco, voglio dire, dal punto di vista, no, così sportivo, che lo Strasburgo possa rappresentare un ostacolo, invece lo è, perché tutti i giocatori che vai a trattare con loro fanno sempre, diciamo, un po' di ostruzione, o quantomeno non ti danno mai la possibilità di arrivare con facilità all'obiettivo, perché le richieste sono sempre molto alte. E poi ci sarebbe anche Van der Son del Monaco, un altro giocatore che all'Inter piace, però noi abbiamo fatto ora 3-4 nomi che però sono in questo momento una lista potenziale di obiettivi che forse ancora loro devono cercare di focalizzare nel concreto. Ne potrebbero uscire altri, però ora forse, se prima non c'era tutta questa fretta, ora un po' più di velocità servirà, perché l'Inter non deve solo fare l'esterno destro in sostituzione di Dumfries, deve andare a prendere anche almeno un forte difensore centrale, perché ricordiamolo, sono usciti per fine contratto Acerbi e Darmian, e poi abbiamo detto che De Vrij è
0: Debray è andato
1: andato
0: via.
1: appunto in Grecia, e quindi è andato via, e quindi
0: Quindi
1: sono tre
0: servirà
1: giocatori,
0: sicuramente, certo.
1: esatto, tre giocatori sono usciti, almeno un altro centrale forte lo devono
0: L'ha
1: prendere.
0: fatto intendere Marotta, servirà del tempo comunque per trovare il sostituto, ma come diceva giustamente Niccolò, non si può più aspettare troppo. Fino a questo momento l'Inter di fatto ha chiuso il colpo Provedel, che andrà a, diciamo così, alternarsi con il Pepo Martinez. Chi invece si sta muovendo, e come se si sta muovendo, è proprio la Fiorentina, che è addirittura d'arrivo per Pensate, il quarto colpo di questi primissimi giorni di calciomercato estivo, alcuni già ufficializzati, altri potrebbero essere nelle prossime ore. E il prossimo colpo a firma Paratici, pensate, potrebbe arrivare direttamente dal Real Madrid. Per tutti i dettagli sentiamo Niccolò Santi direttamente dalla redazione di FirenzeVela.it che ci fa il punto.
2: Eccoci qua, ciao Tommaso. La Fiorentina ha chiuso il suo quarto acquisto di questa campagna estiva. Si tratta di un altro difensore ed è Víctor Valdepeñas, direttamente del Real Madrid, uno dei giovani più di talento della cantera dei Blancos. Non a caso Real, che in un primo momento pensava di valutarlo in ritiro con José Mourinho, ha deciso di cederlo, ma mantenendo una percentuale alta sulla rivendita, cioè il 50%, un po' come fa con i suoi giovani. Il Real tende a mantenere, diciamo, delle formule di controllo sul percorso di crescita dei propri ragazzi, come è successo per Nico Paz con il Como, e lo stesso sarà per Valdepeñas alla Fiorentina, che arriva a titolo definitivo 8 milioni di euro e, come detto, appunto una percentuale che è il 50 sulla rivendita e anche la recompra a favore del Real. Quello si vedrà, è una cifra che ovviamente è legata all'acquisto, cioè agli 8 milioni dell'acquisto, una percentuale che si calcolerà in base a quello. Il giocatore arriva a Firenze come centrale mancino, ma è molto duttile, può fare anche il terzino, quindi Grosso ha a disposizione un'alternativa di assoluto livello, di assoluto talento, che si pensava sarebbe arrivata a inizio agosto, magari in occasione proprio dell'amichevole fra il Real e la Fiorentina. Alla fine in realtà l'operazione è stata chiusa con grande anticipo. Paratici ha fatto un altro colpo di livello, in questo caso dall'estero, da Real Madrid. Valdepeñas arriva alla Fiorentina, un contratto di un anno più quattro, se i Viola lo manterranno, se decadrà, diciamo, alla recompra del Real, a quel punto scatteranno gli altri 4 anni di contratto, il giocatore che guadagnerà uno stipendio vicino al milione a stagione. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea.
0: Víctor Valdepeñas dalla cantera del Real Madrid, questo è il profilo scelto dalla Fiorentina di Fabio Paratici per andare a rinforzare la rosa di Fabio Grosso, una rosa che ha già visto gli arrivi di Vieri, difensore, Dragosin, altro difensore, e poi il colpo dell'Axe fino a questo momento, non soltanto del mercato della Fiorentina, ma proprio del mercato in generale in Serie A, ovvero quello di Arthur Attà, arrivato per una cifra monster dall'Udinese. Niccolò, che sta succedendo in casa Fiorentina?
1: Quello che non ti aspetti, perché dopo che si era chiusa la stagione con una salvezza addirittura molto molto sofferta, si pensava che la Fiorentina si ripartisse con il mercato di Paratici, ma con una marcia migliore rispetto al recente passato, ma qui siamo veramente in quinta, sesta marcia, cioè partito a tutta il mercato della Fiorentina, anche a livello di investimenti. E Valdepeñas è solamente l'ultimo tassello di una serie che comunque dovranno essere ancora messi in questa squadra, perché giustamente tu dicevi, due difensori centrali, Vieri e Dragosin, un grande centrocampista di prospettiva come Attà, ma non è finita qua, così abbiamo fatto anche la rima, nel senso che adesso la Fiorentina deve sistemare gli esterni difensivi, gli esterni offensivi, e tratta anche a centrocampo un giocatore come Ulai, per cui Valdepeñas è un'operazione di grande prospettiva, perché è un giocatore del 2006, quindi sta parlando di un ragazzo di 20 anni.
0: Sì, ovviamente non parliamo di un titolare che andrà chiaramente, certo, a rinforzare la prima,
1: però
0: la prima
1: è un
0: linea.
1: Giocatore che comunque nasce difensore, fa l'esterno, la Fiorentina aveva bisogno di questo, anche in virtù del fatto che sulle fasce c'è un grande cambiamento che riguarda Dodò, Fortini, lo stesso Robin Gosens. Un'operazione che, come sempre fa il Real Madrid, la fa con la percentuale sulla futura rivendita del 50%, che il Real Madrid fa con il diritto di recompra, che, come voi sapete meglio di me, si articola a seconda delle varie stati della durata del contratto. Cioè, di solito queste operazioni, se tu firmi per 4 anni una cessione a titolo definitivo, per la prima, la seconda e la terza estate viene fissato un prezzo per la possibilità di ricomprare il giocatore, una sorta di operazione alla Nico Paz, tanto per capirsi, che comunque aveva un diritto di ricompra che cambiava a seconda delle estati, poi sappiamo tutti come è andata. E quindi è un investimento che la Fiorentina fa, ma soprattutto è un progetto sportivo diverso, perché la Fiorentina è vero che paga tanti giocatori anche a costo importante, come Attà, come Vieri, Dragosin è un po' meno giovane, però comunque fa degli investimenti.
0: Lo stesso Jimenez.
1: Jimenez fa, sì, anche se l'ha preso con la formula del prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, però fa degli investimenti su dei giocatori che hanno un pregio fondamentale, cioè la gioventù, e quindi naturalmente nella prospettiva non vanno a pesare troppo, perché se un giovane poi ti esplode, naturalmente lo puoi rivendere anche a cifre molto elevate, ma soprattutto non vanno a pesare sugli ingaggi. perché sono tutti giocatori che vanno ad abbassare inevitabilmente, cioè si alza l'investimento ma si abbassa il livello del monte ingaggi, proprio perché comunque si parla di 1,2 milioni, 1,3 milioni, 1,5 milioni. Voglio dire, adesso anche il giocatore del Real Madrid, Valde Peñas, secondo me non arriverà a prendere 1 milione, per dire, no? Poi è chiaro, ci sono degli aumenti prefissati, però questa secondo me è la filosofia di un progetto sportivo che è iniziato. L'anno zero della Fiorentina dopo 7 anni è cominciato.
0: Ai tifosi della Fiorentina che in tutto questo mercato in entrata si chiedono che ne sarà di Moise Kean, noi cosa possiamo rispondere? Che è ancora troppo presto per saperlo e ce la caviamo così? O possiamo dire qualcosa di più, ovvero le percentuali magari possono propendere più dalla permanenza di questo giocatore in maglia viola, che comunque deve rilanciarsi dopo un'ultima stagione sicuramente in chiaroscuro?
1: Ma diciamo che, salvo clamorosi colpi di scena, possiamo salvarci dicendo che da qui a 24 ore difficilmente qualcuno pagherà la clausola di 62 milioni
0: Questo
1: di
0: lo
1: euro.
0: possiamo
1: Beh,
0: sottoscrivere.
1: insomma, voglio dire, mai dire mai nel calciomercato, però siamo arrivati, voglio dire, a 24 ore dalla scadenza, e quindi penso sia difficile, anche perché a 62 milioni di euro molti club dicono: sì, è vero che c'è un prezzo stabilito, ma vista l'annata di Moise Kean, magari vado dopo a trattare con la
0: Certo,
1: Fiorentina a cifre più basse.
0: certo.
1: Il futuro è molto legato alle offerte, molto legato anche, voglio dire, a quello che Kean vorrà fare, e in particolar modo mi sembra che lui sappia bene che questo può essere un'occasione, anche rimanendo a Firenze, di rilanciarsi dopo un'annata che non è stata positiva. Solo in nazionale ha fatto vedere delle buone cose, alla Fiorentina molto meno. Ci dovesse essere un club di Champions, è chiaro che a quel punto potrebbe fare anche una riflessione, però al momento pista calda su Kean in fatto di cessione non la sentiamo, e all'onor del vero va anche detto che l'anno scorso la clausola era più bassa, quest'anno la clausola è più alta, però alla fine, nonostante la bellissima stagione, non quella recente, quella di 2 anni fa con la Fiorentina, solamente l'Alcazia si era portata avanti nel tentativo di pagare la clausola rescissoria, poi lui ha scelto di rimanere a Firenze, e loro, se ti ricordi bene, sono andati a prendere dall'Atalanta Retegui pagandola addirittura 70 milioni di euro. Quindi è un po' questo il discorso e il ragionamento. Io credo che sia difficile che Kean possa lasciare la Fiorentina, ma non impossibile.
0: Al Teatro San Carlo, spesso il nostro direttore Niccolò Ciccarini ha fatto delle serate incredibili. Questo giro è toccato a Massimiliano Allegri, nuovo presentato come nuovo allenatore
1: Gli ho dato il
0: del
1: permesso, eh.
0: Napoli, gli ha dato il via libera. Nuovo allenatore del Napoli, al suo fianco ovviamente il DS Manna, il presidente Aurelio De Laurentiis. Una conferenza stampa di presentazione dell'allenatore, ma è stata anche l'occasione per fare il punto un po' su quella che è la nuova stagione alle porte del club partenopeo, reduce dall'addio di Antonio Conte. Lì per tutto il mercato web c'era anche il nostro corrispondente Pierpaolo Matrone. Sentiamo che cosa è stato detto in conferenza nel servizio dedicato.
3: Amici di tutto Mercato Web, si è appena chiusa la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri. Siamo ancora all'interno del Teatro San Carlo. Un Massimiliano Allegri che, con la solita simpatia, ha risposto a tante, tantissime domande. D'altronde la platea era veramente molto, molto gremita qui nel teatro più antico d'Italia. Qualche titolo ce l'ha dato, ce l'ha dato anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Si è parlato della Champions League, della volontà evidentemente di fare bene anche nella massima competizione europea dopo la scottatura della scorsa stagione, quando il Napoli chiuse trentesimo su 36 la fase campionato. Non ci ha detto Massimiliano Allegri come giocherà il suo Napoli, non ci ha fatto capire. Non ha risposto alla domanda sulla difesa 3, sulla difesa 4, quindi una domanda sul sistema di gioco a cui non ha risposto, quindi non ci ha fatto capire come giocherà il suo Napoli, ma qualche punto fermo, quello sì, l'abbiamo già inteso. Un punto fermo del suo Napoli evidentemente sarà Rasmus Højlund, l'ha rivelato, noi ve l'avevamo raccontato anche su tutto il mercato web nel corso di questi mesi. Massimiliano Allegri avrebbe voluto Højlund anche al Milan, lui l'ha confermato, adesso se l'è ritrovato qui e quindi evidentemente sarà sicuramente al centro del progetto, come al centro del progetto Massimiliano Allegri qui a Napoli potrebbe essere anche Kevin De Bruyne. È un giocatore niente male, ha detto Max poco fa. Qui al Teatro San Carlo sicuramente deve prima vedere e poi chiaramente farà le sue valutazioni, però dalle parole che ha speso, d'elogio chiaramente per De Bruyne, pensiamo che possa essere anche lui un tassello importante della sua era, che è cominciata ieri chiaramente con il primo assaggio di Napoli, oggi la conferenza stampa di presentazione. Dopo si andrà direttamente al centro sportivo di Castelvolturno, da domani comincerà tutti gli effetti con i lavori, test fisici e atletici, poi lo ricordiamo dal 17, quindi da venerdì, la squadra sarà in ritiro nella prima parte di preparazione estiva a Di Maro Folgarida e chiaramente poi da lì cominceremo a capire, e noi vi daremo conto di tutto su tutto Mercato Web, ovviamente come sarà il Napoli di Massimiliano Allegri.
0: Abbiamo visto nel servizio confezionato dal nostro Pierpaolo Matrone i punti salienti della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Avete sentito al suo fianco Aurelio De Laurentiis, che chiaramente ha parlato anche di temi, Nicolò, extra Napoli, la UEFA, la FIFA, la Serie A. Insomma, il numero uno partenopeo non si risparmia mai anche nel commentare in generale il livello del calcio italiano, ma restando proprio sui fatti di casa Napoli, due nomi su tutti. Massimiliano Allegri ha indicato e sottolineato, si riparte un po' da Højlund e De Bruyne, che saranno centrali nel progetto del nuovo Napoli. Højlund è stato centrale anche in attacco con Antonio Conte, sarà anche centrale il prossimo anno, però alle sue spalle, Niccolò, che cosa possiamo dire? Perché ci sono tanti nomi importanti, chi rientra come ad esempio Lorenzo Lucca, chi c'era già ma deve definire il futuro come Romelu Lukaku.
1: Ma allora, innanzitutto è importante il rientro di De Bruyne anche per il Mondiale, insomma l'ho visto abbastanza bene, quindi questa cosa sicuramente gli darà forza anche per l'inizio della prossima stagione. E poi si era un po' incrinato, no, questo rapporto con Antonio Conte, quindi ripartire da Massimiliano Allegri non sarà che un vantaggio per lui. Højlund è ormai una certezza e il Napoli ha fatto bene a fare questo investimento, perché è un ragazzo che ha sempre tanti gol e quindi nei piedi, e quindi a maggior ragione dà anche una consistenza al reparto offensivo. Certo, bisognerà capire cosa vorranno fare ancora, perché stanno trattando per esempio Zeballos, che è un esterno offensivo del Boca Juniors, che quindi naturalmente andrà ad implementare ulteriormente la rosa se troveranno l'accordo. Detto questo, c'è da capire appunto quale sarà il futuro di Lukaku e quale sarà il futuro di Lorenzo Lucca. Io credo che Max Allegri voglia un attimo parlare con Lukaku, voglia un minimo capire anche quali sono le sue motivazioni, le sue sensazioni, perché lui è soprattutto un grandissimo gestore di gruppo e quindi non vorrà tenere per forza eventualmente un giocatore che magari ha idee diverse, e quindi vorrà capire, uno, se ha volontà di rimanere a Napoli, due, se ha la volontà anche di mettersi a disposizione in un turnover, perché poi Højlund è il futuro, anche se Lukaku è un grande attaccante, però è chiaro che l'investimento è stato fatto più su Højlund che su Lukaku, che ha ancora, ricordiamo, un altro anno di contratto. Mm-hmm. Dopodiché, quando avranno fatto una bella chiacchierata nel ritiro che comincerà nelle prossime ore, è normale che verrà fuori la linea guida da seguire. Allora, se ci sarà la possibilità di proseguire con determinate condizioni, Lukaku può anche rimanere, altrimenti il Napoli dovrà venderlo. Per quanto riguarda Lucca, la situazione secondo me è un po' diversa, perché Lucca ha innanzitutto un ingaggio inferiore.
0: È stato fatto anche un investimento più,
1: esatto,
0: importante.
1: Hanno,
0: no?
1: fatto praticamente un investimento da 35-40 milioni di euro, però Lucca è reduce.
0: Non è andato bene.
1: Non è andato bene. Prima parte della stagione a Napoli, seconda parte della stagione a Nottingham, non è andata bene neanche la seconda, quindi a maggior ragione ora lui rientra. Lucca è un giocatore che ha molto mercato in Italia, ha mercato davvero da tante squadre, che possono essere dal Cagliari al Genoa, alla Lazio, sceglietela voi, tutti lo vorrebbero, anche magari perché sanno benissimo che il Napoli non lo può vendere in questo momento, anche per non fare una minusvalenza, e lo prenderebbero magari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche qui io credo che Lucca, allora, se va via Lukaku magari potrebbero fare un ragionamento anche di tenerlo, perché a quel punto, se va via Lukaku, Højlund e Lucca potrebbero alternarsi e potrebbero rilanciarsi nel Napoli. Ma se dovesse rimanere Lukaku anche a fine scadenza di contratto, è normale che Lucca deve andare a giocare. Allora lì si innescherebbe un bel meccanismo di mercato, perché il Napoli lo potrebbe utilizzare anche per arrivare a qualche altro giocatore. In tutto questo c'è da ricordarsi che c'è anche Ciofane o Ciovane, che è stato preso a gennaio e che è stato pagato tanti soldi, e che comunque rimane un giocatore in orbita Napoli, nel senso, diciamo, un'alternativa. Quindi bisognerà capire se in tutto questo giro degli attaccanti resta anche lui oppure no.
0: Ecco. Adesso il mercato è agli albori, quello del Napoli, sì. Come diceva giustamente Niccolò.
1: Prima lo sfoltimento e poi eventualmente gli acquisti.
0: E poi chiaramente, come ha detto anche Allegri nella conferenza stampa, deve parlare vis-à-vis, no? Con tutti i giocatori della rosa, per capire le motivazioni, per capire eventualmente anche con quale stato d'animo un giocatore del Napoli, magari rientro dal prestito, può approcciarsi con la nuova stagione, la nuova dimensione del Napoli. Un'indicazione, se vogliamo, Allegri l'ha data in conferenza rispetto magari alla gestione Conte, dove c'era un'alternanza di portieri a seconda magari del momento di forma, diciamo così. Invece Allegri ha messo i puntini su lì, ha detto ci sarà un titolare e la sua alternativa, quindi anche in questo caso da capire poi tra Milinkovic, Savic e Meret
1: che
0: possa partire. Tu dici può partire Meret?
1: Per me può partire Meret, cioè titolare certo, sì. Milinkovic e Savic è stata una scelta, non dico discutibile, quella dell'anno scorso, però siccome spendi 20 milioni per un portiere dal Torino e poi lo metti lì e poi comunque sia lo metti in ballottaggio con Meret, alla fine hai preso un titolare, un altro titolare, cioè due titolari senza però dare una certezza di ruolo né all'uno né all'altro. Io su questo sono molto più dalla parte di Allegri e molto meno dalla parte di Conte, perché secondo me ci deve essere un titolare e un'alternativa, perché se poi ci sono due titolari non si crea la certezza. Secondo me questo danneggia tra virgolette anche un po' il reparto, perché cioè, una difesa deve sapere, no, da chi è comandata dietro sempre e comunque, cioè, un giorno c'è uno, un giorno c'è un altro, pur essendo bravi entrambi, perché sono qualitativamente due portieri forti, Meret e Milinkovic Savic, però le gerarchie, almeno nel ruolo così delicato come quello del portiere, ci devono essere. Quindi io penso che oggi sia più propenso Allegri a tenere Meret con la partenza più probabile di Milinkovic Savic, che comunque, ricordiamo, 20 milioni di euro lo devi vendere almeno a 17-18 per non fare una minusvalenza.
0: E vedremo allora come si evolverà anche il nodo portieri, per così dire, in casa Napoli con il passare di giorni, con il passare del mercato. Io per tutte le notizie di Napoli, ma non soltanto per la Serie A, la Serie B, la Serie C, l'estero, per i mondiali, vi rimando anche ovviamente alle pagine di tuttomercatoweb.com con tutte le ultime news aggiornate. Termina qua invece questa edizione delle TMV News. Io saluto e ringrazio il direttore Niccolò Ceccarini. Grazie per essere stato con noi.
1: Ciao, a presto.
0: Un saluto a tutti e buon proseguimento.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio, questa è A Tutta C, la rubrica d'approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro quel gran bell'uomo di Gabriele Latini per accompagnarvi in questi 60 minuti dedicati alla Lega Pro. Nella giornata di oggi, martedì 14 luglio 2026, ennesima giornata ricca di notizie, di ufficialità, di aggiornamenti per quanto riguarda l'universo della terza serie. Prima di iniziare con la nostra consueta liturgia vi do un po' i riferimenti standard per poterci seguire: tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre, il 331 8200213, invece il consueto numero per i vostri messaggi WhatsApp. Direi che, buon Gabriele, possiamo andare? Andiamo. E allora colleghiamoci con la redazione di TuttoC.com, dove quest'oggi con noi e per noi c'è Laerte Salvini. Ciao Laerte, buongiorno.
2: Buongiorno a te Luca, un piacere tornare su queste frequenze.
1: Eccoci, ti sei assentato, non ci incrociavamo da un po' di tempo, non so, tutto a posto, facciamo un po' di informazione di cui non frega niente a nessuno, tutto bene.
2: Sì, siamo qui andata, un'altra volta. Tutto calciomercato.
1: È a posto. E allora va bene così. Laerte, giornata che quella di oggi, che inizia subito all'insegna del calciomercato. Ci sono già un paio di ufficialità che sono arrivate, una che riguarda l'Union Brescia, ceduto a titolo definitivo di Hop al Forlì, accordo biennale. Folgore Caratesi, accordo triennale invece con l'ex Nardò Minerva, e queste sono state le prime due ufficialità della giornata di oggi. Ma tiene banco tanto il mercato anche delle big, degli attaccanti. C'è un nome forte per quanto riguarda il Bari, un nome nuovo, ed è quello di Giacomo Parigi. Ti chiedo a te di fare un po' il punto della situazione, perché questa mattina i quotidiani l'hanno data fatta, la realtà è un po' diversa.
2: Sì, hai detto benissimo, il Corriere dello Sport la dà per fatta, quindi Parigi al Bari da Latina. La verità di fatto è che però il Latina, giustamente dopo averci investito, è stato l'unico acquisto a titolo oneroso della scorsa sessione di calciomercato nerazzurra. Ovviamente vuole rientrare quantomeno dell'investimento. Parigi ha un contratto in essere fino al 30 giugno 2027, quindi come avete riportato anche voi, c'è distanza. L'accordo il giocatore lo avrebbe anche un triennale con i Galletti, ma è pur vero che il Bari oggi deve trovare l'accordo con il Latina, un Latina che vorrebbe riconfermare Parigi. Ci sono stati tanti contatti anche con il Pescara, si era parlato addirittura di Empoli per Parigi, qualche sondaggio. La volontà del Latina non è quella di svendere, assolutamente, anzi nelle mire di Volpe ci sarebbe proprio puntare forte almeno un altro anno ancora sull'attaccante ex arzignano. Però credo che oggi, nonostante manchi ancora qualcosa, vedere Parigi ancora nerazzurro sia molto complicato, anche perché parliamo di un attaccante che l'anno scorso ha fatto quasi 20 gol, si è affermato molto in questa categoria, e ovviamente il Latina ha una dimensione molto più piccola rispetto alle big di questo campionato. Ecco, anche il Catania aveva fatto un pensiero a inizio mercato. Catania invece dovrebbe spostarsi, salvo sorprese, su Simone Mazzocchi del Cosenza. Ma restando su Parigi, direi che il Bari potrebbe e avrebbe anche i mezzi, diciamolo, no, per portare a casa un giocatore di assoluto livello, per riaccendere anche un po' l'entusiasmo. Secondo me sarebbe il colpo più adeguato.
1: Sì, assolutamente, ci ha pensato anche il Pescara per sostituire un Antonio Di Nardo destinato a rimanere in Serie B. Si sta lavorando con il Catanzaro per Di Nardo, una soluzione che metterebbe a disposizione di Gorgone, ex tecnico proprio del Delfino, un attacco niente male per la Serie B, perché Pittarello, Di Nardo, Iemmello, è vero che non hai più Sissé, non hai più Liberali, però insomma, tre attaccanti del genere in Serie B li possono annoverare davvero, davvero in pochi club. Hai citato il Cosenza, Cosenza che è l'ultimo club a non aver ancora ufficializzato il proprio allenatore. È stata un'estate finora molto, molto tribolata quella dei Lupi Rossoblu. È arrivato Lucioni alla primissima esperienza direttore sportivo al Cosenza. Adesso si aspetta Coppitelli, che dovrebbe essere, almeno di clamorose novità, il prossimo tecnico del Cosenza. La sensazione è che qualcosa possa concretizzarsi finalmente nel giro delle prossime ore.
2: Sì, l'ha annunciato lo stesso Lucioni a una TV locale, quindi ovviamente Coppitelli si legherà biennalmente con Isilani. Io non penso che il Cosenza voglia retrocedere, quindi poi, come ci ha insegnato in questi anni Guarascio, penso e spero anche per il bene del campionato che possa trovare le risorse per fare una squadra di livello, magari non per i primi posti, ma che possa entusiasmare, anche perché Coppitelli, dopo aver fatto bene a Caserta, credo abbia avuto delle garanzie, perché altrimenti non si spiegherebbe la scelta, onestamente. Parliamo di un allenatore che è stato accostato e ha avuto contatti reali con tante situazioni in Serie C, quindi mi lascia qualche dubbio. E infatti qualcosa si sta muovendo, in teoria il Cosenza dovrebbe firmare a breve con D'Alena a centrocampo e prenderà qualche giovane. I dubbi restano più che altro sull'ambiente, perché poi quando hai una piazza che ti rema contro, di conseguenza non hai più le strutture, non hai più le forze. Per fare qualcosa di importante, poi tutto il resto diventa complicato. Un ambiente tosto per una squadra molto giovane, poi abbiamo visto il Trapani l'anno scorso, sicuramente fatica e non poco.
1: Sì, tra l'altro Coppitelli è stato, ne parlavamo ieri nella trasmissione di ieri, molto molto vicino anche a Livorno, una situazione che si sarebbe dovuta definire con tanto di appuntamenti già fissati e quant'altro. Poi, come ha spiegato in maniera abbastanza onesta e chiara lo stesso presidente del club Amaranto, Eshua, dopo la scomparsa di Igor Protti qualcosa è cambiato nella testa della dirigenza e hanno deciso di virare verso di fatto due che Armando Picchi sono più che di casa, ovvero i fratelli Lucarelli, come direttore sportivo Alessandro, come tecnico Cristiano, perché se no altrimenti Federico Coppitelli sarebbe stato il nuovo allenatore del Livorno, e da lì poi è nata l'opportunità del Cosenza. Per quanto riguarda il mondo della Serie C, ultimata la questione degli allenatori, finalmente mi verrebbe da dire, perché al 14 di luglio era ancora molto molto particolare che una squadra non avesse scelto il tecnico, e qui mi riallaccio al Cosenza. Ieri è stata anche una giornata importante per un'altra piazza importante, scusate il gioco di parole, del campionato di Serie C, qualche chilometro più in su rispetto a Cosenza. Mi riferisco a Brescia. Ieri c'è stata l'asta per l'attribuzione del marchio storico del club, con tanto della V bianca che fa sì che il Brescia abbia come uno dei suoi soprannomi le rondinelle. È andata, diciamo, come si aspettava la società.
2: Sì, era un obiettivo, lo ha detto anche lo stesso patron Pasini del club, ma credo anche dall'anno scorso, no? Di portare un po' quella tradizione, quella storicità. Ed è un passo in avanti, perché è pur vero che l'entusiasmo è stato riacceso, perché una finale playoff lascia il segno, però c'era ancora un po' di diffidenza, no? In questa nuova squadra che ha raccolto tutto dalla Feralpisalò. E questo è un passo in avanti per riunire ancora di più un popolo caldissimo, non da Serie C, e che può dare il via a un'altra stagione in cui sicuramente nel girone A l'Union Brescia è candidata per la vittoria, perché poi è inutile nascondersi dopo il
1: Certo.
2: Vicenza. Credo che anche quest'anno l'Union Brescia avesse il budget più forte, quindi è un passo in avanti, soprattutto per il fattore identitario. Io credo che sia stata una cosa giusta puntarci tanto, perché non era scontato. Invece è un passo, è una mano tesa verso magari i più diffidenti di questa nuova gestione, nonostante, ripeto, un anno in cui si è lavorato benissimo, perché poi parlano i giovani lanciati nel professionismo, i risultati. Risultati e tutto quello che ne è seguito in un girone che poi si è rivelato molto tosto.
1: E a questo punto, però, sulla questione marchio mi aspetto una risposta da chi era di fatto il patron del Brescia fino a un paio d'anni fa, ovvero Massimo Cellino, che nelle settimane scorse aveva riattivato la matricola del suo Brescia Calcio, matricola che nel senso era ancora di sua titolarità perché non è mai fallito il suo Brescia, era stato estromesso ma non era mai stato dichiarato fallito come società sportiva. Ha riattivato la matricola, si parlava di una riiscrizione nel campionato di terza categoria dopo un anno di stop. Cellino ha anche detto prima dell'asta: il marchio è mio, è solo io, solo il mio Brescia può utilizzarlo. Ho l'impressione che qualche tentativo di disturbo, anche solo fosse questo, Cellino lo potrebbe fare.
2: Sì, convengo con te, ma convengo soprattutto sul fattore di disturbo, perché poi vedo molto difficile un duello, tra virgolette, tra Pasini e
1: Certo.
2: Cellino, oppure una risalita del suo Brescia. Sappiamo tutti, no, i motivi più o meno celati del perché convenga riattivare la matricola e convenga anche in un certo senso poi ribadire questi concetti alla stampa, al pubblico, ai tifosi, però credo che poi non tocchino molto una squadra, una società solida come quella dell'Union Brescia, che veniva già da un'ossatura molto solida e che ha portato un modo di lavorare, secondo me, positivo anche in una piazza più importante della vecchia Salò.
1: Laerte, prima di salutarti e ringraziarti, volevo analizzare con te le prime mosse dello Spezia in questa sessione di mercato di rientro, diciamo, in Serie C dopo 14 anni da parte del club Ligure. È arrivato Angelozzi, da lì si è iniziato a muovere tutto, è stato ufficializzato e presentato Turati. Nel giro di 2 giorni, di fatto, dall'ufficialità di Turati, al netto dell'arrivo di Bright dall'Alcione, che è arrivato prima ancora del tecnico, lo Spezia ha prima salutato Antonucci e Zurkowski per risoluzione del contratto, poi è arrivato Spedalieri, è arrivato Ondo. È arrivato Cazzadori, è arrivato Cardinali, è arrivato Cannavò, e l'impressione che qualcosa continuerà ad arrivare anche in queste ore. Ti convincono le prime mosse di Angelozzi? Tra l'altro, anche per Angelozzi, non solo per lo Spezia, è un rientro in Serie C dopo diversi anni.
2: Assolutamente sì. Qui secondo me si vede la qualità di un dirigente che la terza serie la conosce un po' come le sue tasche e che poi ha dei rapporti che ovviamente incidono sulla tempestività, sulla velocità, perché lo Spezia doveva rivoluzionare la rosa e di fatto lo sta facendo, come hai detto te, in pochissimo tempo. Non era scontato. Turati l'anno scorso a Siracusa ha fatto grandissime cose, poi in realtà senza una punta di peso, senza giocatori, c'erano tante lacune, ecco, senza poi scendere nello specifico. Invece questo Spezia pian piano sta
1: Certo.
2: inserendo tasselli giusti e poi giocatori integri che hanno fatto bene. Bright l'anno scorso all'Alcione è stato determinante, Cannavò a Cosenza ha fatto tutti i ruoli, dal terzino alla mezzala all'esterno, quindi c'è tanta duttilità. Spedalieri idem, con il Renate ha giocato tante partite di rilievo. Sono ragazzi giovani, importanti, che credo Angelozzi avesse tenuto in considerazione anche in caso di una Serie B da qualche altra parte, che invece ha portato allo Spezia con un progetto solido che secondo me magari quest'anno partirà un po' in sordina, ma che potrà avere già oggi basi molto solide, appunto dallo stesso allenatore fino a giocatori che non devo presentare io perché in Serie C hanno fatto bene non l'anno scorso, ma negli ultimi anni.
1: E quindi lo Spezia, così come le altre tre retrocesse, abbiamo toccato Pescara, abbiamo toccato Bari, abbiamo toccato quest'oggi la Reggiana, ma anche la Reggiana, insomma, con Tesser, Tosi, a capo del nuovo corso del club emiliano, hanno fatto già intravedere qualcosa di buono nelle difficoltà di riadattamento quando si scende dalla Serie B alla Serie C, che tutte le società, dimostrano. Si può dire che hanno iniziato a lavorare col piede giusto, quindi non resta far altro che capire come si evolverà il mercato, anche perché appunto siamo solo a metà luglio, c'è ancora di fatto un mese e mezzo dove può succedere tutto e il contrario di tutto. Laerte, grazie mille, buon lavoro e ci risentiamo a presto.
2: A voi, buon proseguimento.
1: Salutiamo Laerte Salvini dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo ancora il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Ora un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Seconda parte di A Tutta Sci in questo martedì 14 luglio 2026. Luca Bargellini in conduzione, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp che è il 331-8200-213. Abbiamo subito in collegamento il nostro prossimo ospite, quindi non perdiamo altro tempo. Salutiamo e ringraziamo il direttore sportivo Nello Martone. Buongiorno, direttore.
1: Ciao Luca, buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, direttore, è un po' che non ci sentiamo, come al solito ci diamo del tu perché ci conosciamo da troppo tempo per darci del lei, saremmo credibili zero, quindi andiamo con bando ai convenevoli e ti chiedo subito un pensiero prima, nella prima parte della trasmissione, parlando con i colleghi di TuttoC.com. Lavoravamo, diciamo, sul tema delle quattro retrocesse dalla Serie C, quindi Spezia, Reggiana, Bari e Pescara. Tutte e quattro hanno dei direttori sportivi, dei dirigenti molto forti. Angelozzi a Spezia, Tosi è tornato a Reggio Emilia, a Pescara è stato confermato Foggia nonostante la retrocessione dello scorso anno, e a Bari è arrivato addirittura Marino, con anche il possibile inserimento di Minadeo, possibile con l'inserimento di Minadeo dal Lecco. Dal tuo punto di vista, insomma, che sono tuoi colleghi, sono scelte che ti convincono per riapprocciarsi ad un campionato molto diverso rispetto a quello della Serie B?
1: Allora, guarda, proprio 10 minuti fa, prima di andare in collegamento con te, ero al telefono con Pasquale Foggia del Pescara. Quindi
0: Ecco, a
1: stavamo
0: posto.
1: parlando e parlavamo un po' di questo. Alla fine hai detto quattro squadre che sono quattro piazze importanti che sono retrocesse e non meritavano certo la retrocessione. Tra le quattro, diciamo quella là che non meritava veramente, secondo me, di retrocedere per il rapporto qualità-prezzo e per il calcio che hanno fatto, era proprio il Pescara. Cioè io,
0: Vero.
1: vedendo questo, parlavamo proprio di una plusvalenza come Di Nardo preso a costo zero dal Campobasso, e oggi viene venduto a una cifra comunque importante. Comunque hanno fatto un calcio dove è stata tra quelle retrocesse dove sta patrimonializzando di più, vendendo giocatori. Quindi il solito Pescara di Sebastiani, Foggia, che hanno lavorato bene, stavano riuscendo nel miracolo, però dai, alla fine è andata così. Sono quattro piazze importanti che secondo me adesso in C sono tutte e quattro candidate per il primo posto. Cioè, inutile dire altro. Sono quattro piazze importanti, con quattro direttori, come detto, più importanti, che secondo me devono dire la loro. Fra queste, l'unica che parte un po' avvantaggiato è il Pescara, perché fondamentalmente rimane Foggia rispetto alle altre che hanno cambiato un po' tutte, quindi a livello ambientale potrebbe essere un passettino in avanti. Poi è normale che bisogna strutturarsi, ma sono piazze dove le
0: Certo.
1: proprietà sono forti e fondamentalmente possono dire la loro.
0: Tra l'altro il Pescara già nell'anno della promozione in Serie B, quindi l'estate pardon, l'estate scorsa, aveva dimostrato di saper valorizzare i prodotti del proprio settore giovanile, oltre alle capacità di, appunto, in chiave mercato di Pasquale Foggia, un nome su tutti. Dagasso poi a gennaio ceduto al Venezia. A proposito di plusvalenze, perché Di Nardo, che è destinato a Catanzaro, solo l'ultima, ma nel corso degli ultimi anni il Pescara è stato mo sempre molto molto bravo a valorizzare anche i giovani che arrivano da un settore giovanile come quello del Delfino. Tra l'altro, per tre di queste quattro si profila un'ulteriore lotta tra di loro, perché a meno di novità clamorose, che non dovrebbero esserci, Spezia, Reggiana e Pescara saranno tutte e tre nel girone B, che orfano di Ascoli e Arezzo, che sono salite in Serie B. Comunque potranno verare piazze come Ravenna, chiamata a cercare di ripetersi dopo l'ottima stagione scorsa. C'è il Perugia, c'è una San Benedettese che io dubito voglia fare un'altra stagione in chiaroscuro come quella passata. Ci sono tante piccole realtà
1: Forse il
0: competitive, seppur
1: Livorno,
0: di
1: Perugia.
0: Lo stesso Livorno, esatto, mi stavo pensando al Pineto che ha cambiato, ma che insomma nel corso degli ultimi anni è sempre andato in crescendo. L'anno prossimo, questa stagione, quindi la 26-27, oltre ad avere un girone C di grandissime piazze, quest'anno c'è anche un girone B che vale per il quale vale lo stesso discorso.
1: Sì, girone B, io penso che sia il girone tra quelle là a vincere un po' come quello là del girone C, perché ci sono le tre sul podio sono, come hai detto tu, Spezia, Pescara e Reggiana, per me. Poi subito dietro ci può essere Ravenna. Al di là di queste quattro non vedo pretendenti al primo posto. Così lo stesso per il girone C, che alla fine c'è, per me il podio potrebbe essere proprio Salernitana, Bari e Catania. Cioè queste sono, la Salernitana per me può partire un po' con un piede avanti, perché conserva, è l'unica tra le tre che conserva sia il direttore che l'allenatore, c'è entusiasmo Bene. Intorno al Cosmi, e quindi la Salernitana, nonostante abbia fatto il primo anno un po' così così, quindi potrebbe dire la sua. Poi dietro a queste qua vedo un po' l'organizzazione del Casarano, il blasone del Cosenza, c'è un po' queste cose qua, ma penso che ci sarà una riorganizzazione totale per le altre squadre, tranne Salernitana, Bari e Catania, purtroppo sono condannate a vincere. Tra queste tre una deve andare per forza in B.
0: Assolutamente d'accordo. Tra l'altro, sul tema degli allenatori, parlavamo prima di come il Cosenza ancora non lo abbia ufficializzato, dovrebbe essere Federico Coppitelli, a meno di ulteriori clamorosi ribaltamenti di fronte. Ti chiedo se ti convince il tecnico che arriva da un'ottima stagione alla Casertana, e dall'altra parte il Bari ha scelto un allenatore che non lavora in Serie C da qualche anno, così come oggettivamente anche lo stesso direttore generale Marino mancava da questo campionato da qualche stagione. Ti chiedo se queste due scelte ti convincono, ovviamente per le ambizioni del Cosenza e relazionata anche alle ambizioni del Bari.
1: Guarda, Coppitelli a Caserta ha fatto un ottimo lavoro, anche se è stato un po' sminuito dalla proprietà e dal direttore della Casertana quello che ha fatto Coppitelli, perché vedendo un'intervista è stato un po' sminuito il lavoro dell'allenatore. Ha fatto una buona stagione, e io penso che per Cosenza sia l'allenatore giusto anche per ripartire, perché non credo che il Cosenza faccia una squadra, diciamo, superstellare. Conoscendo Qualascio, vi dimensionerà e cercherà di ripartire, e può essere l'allenatore giusto, ha delle idee e può ripartire. Per quanto riguarda Bari si è affidato, diciamo, a un direttore importantissimo come per Paolo Marino, che secondo me può dire la sua, come ha fatto un po' a Napoli, può ripartire da Bari, e al di là che lui non abbia fatto questa categoria da tanti anni, per me alla fine il calcio, le idee sono uguali in tutte le categorie. Il direttore Pier Paolo Marino sa bene quello che fa, soprattutto quando va in queste piazze, sa che alla fine bisogna vincere e bisogna portare un timbro. E il timbro suo è quello là, alla fine ha sempre dimostrato di fare grandi squadre sia in Serie A con i giovani e tutto, e sia di vincere dei campionati. L'allenatore, la scelta Rastelli, alla fine oggi ti posso dire che il calcio, al di là che Rastelli è fermo da 3 anni, non conta più se tu sei fermo o hai dimostrato. Alla fine conta che tu, il direttore, ha un ottimo rapporto con un allenatore, sa che l'allenatore, alla fine un po' tutti capiamo di calcio, e si porta con sé. Oggi si cerca più l'uomo, si cerca più la persona per condividere un progetto, per cercare di andare in guerra insieme, e non più perché uno ha fatto i risultati. I risultati nel calcio contano poco e nulla. Contano solo le persone che tu ti puoi fidare, le persone che tu pensi che c'è un'amicizia ventennale alle spalle e te lo porti a fianco a te in guerra. È tutto qua. Vedi lo stesso Petrachi, che 3 anni che era fermo, andò a Salerno e gli è andata male il retrocesso, oggi torna in Serie A e sta dimostrando. Quindi alla fine i risultati contano poco e nulla, conta solo alla fine il rapporto, l'amicizia ed essere un professionista nel momento in cui vieni chiamato in causa.
0: Sì, è un ragionamento assolutamente pertinente. Fa male sentir dire che i risultati non contano, però purtroppo in alcuni casi,
1: Luca,
0: la verità
1: è la verità. È pochi di noi lo diciamo, alla fine
0: sì.
1: Se tu vedi è sempre, come si dice, è sempre la solita minestra, vanno avanti sempre le solite situazioni, ma è giusto che sia così. Purtroppo, se tu vedi direttori o allenatori che fanno risultati o giocatori che fanno e capace una stagione buona, si trovano poi a guadagnare per tutta la vita. Ma è calcio che è così, non è che è da oggi, è stato sempre così.
0: No, no,
1: purtroppo le persone quando vanno in guerra si portano le persone dove loro hanno fiducia, cioè la competenza
0: certo.
1: L'abbiamo un po' tutti, cioè non è che oggi ci vuole tanto per avere un po' di competenza, è solo millantare, però alla fine bisogna essere reali, la situazione è questa qua, purtroppo.
0: È vero, è vero, nulla da eccepire. Chiudendo il discorso su Cosenza e Bari, ad unire queste due realtà, queste due città, c'è anche una situazione ambientale piuttosto complessa, perché entrambe le proprietà non vanno, usando un eufemismo, d'amore e d'accordo con le rispettive tifoserie. Nella costruzione di un nuovo progetto tecnico, come entrambe le società sono chiamate a fare, quanto può pesare questo fattore? Perché per entrambe, sia per Bari che per Cosenza, diciamo, la contestazione ormai purtroppo è di casa.
1: Sì, anche un po' Salerno fondamentalmente è stata sempre un po' contestata la proprietà, però io
0: Bene.
1: dico sempre che queste sono proprietà fortissime, possono fare i loro errori perché a volte, anzi, sempre si può ragionare anche come un imprenditore, un'azienda e si fanno degli errori. Però alla fine queste piazze hanno la forza di De Laurentiis, hanno la forza di Iervolino, cioè il Cosenza comunque Guarascio è presidente da tanti anni. Cioè, secondo me va anche la verità in mezzo, cioè, va anche capito questi presidenti che sforzi disumani in queste categorie le stanno mettendo e poi non è che hanno fatto grossi danni. Sì, si potrebbe sempre migliorare, ci mancherebbe, però il Bari appena 3 anni fa ha sfiorato la Serie A con Ciro Polito. Poi la stagione, il calcio è così e può capitare una stagione storta, però io non voglio mai credere che da Laurentiis non vogliono andare in Serie A. O uno Iervolino che mette quasi 100 milioni e non vuole andare in B, cioè loro sono i primi a rimanerci male. Soltanto che bisogna un po' essere coerenti e capire che oggi, soprattutto in Italia, avere delle proprietà così da un imprenditore solo è molto difficile. Oggi purtroppo il calcio importante è fatto da fondi e difficilmente si può fare questo calcio con una sola persona. Quindi per me vanno sempre ringraziate, a prescindere dal risultato sportivo, che poi sono degli imprenditori che affidano, perché sia a Bari. Io ho conosciuto Polito, i De Laurentiis l'hanno fatto lavorare e sì a Salerno io penso che Iervolino ha fatto lavorare Fagiano con i pieni poteri e così a Cosenza. A Cosenza sì, una realtà rispetto a Bari e Salerno un po' più, tra virgolette, maltrattata negli anni tra i tanti fallimenti, però comunque hanno fatto fino a 2 o 3 anni fa la Serie B per 2 o 3 anni. Quindi bisogna andarci un po' con i piedi di piombo, perché le proprietà, anche perché non credo che se vanno via loro sono usciti nomi importanti, quindi bisogna capire,
0: No.
1: teniamoci questi presidenti e andiamo avanti, cerchiamo di ripartire tutti insieme. È un consiglio che posso dare, da direttore, è la prima cosa che farei nel momento in cui si riparte con uno di questi club. I club sono molto importanti, cioè, con proprietà importantissime.
0: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro a Bari ho avuto modo di leggere un po' i commenti sui vari social, che alla fine sono purtroppo oramai il termometro dell'ambiente nelle varie piazze. C'è tanti rimpiangono la scelta fatta qualche anno fa, quando l'allora sindaco di Bari, De Caro, decise di affidare la società alla famiglia De Laurentiis anziché alla famiglia Suarso, che attualmente è la proprietaria del Como. Ma io
1: Como,
0: vorrei
1: sì.
0: ricordare, vorrei cercare di contestualizzare un attimo, perché si parla di 6 anni fa
1: Luca, ma
0: si
1: poi
0: direi
1: sono pure due ambienti
0: chiunque.
1: diversi, perché può darsi che quello che hanno
0: No,
1: fatto a
0: è
1: Como.
0: vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Io dicevo, sfiderei chiunque nei panni dell'allora sindaco De Caro a scegliere tra una delle famiglie imprenditoriali più importanti del nostro paese e un gruppo imprenditoriale in quel momento assolutamente sconosciuto che arrivava dall'altra parte del mondo. Poi il karma ha voluto che la famiglia Suarso fosse di fatto la proprietà che arrivava dall'Asia, dal sud-est asiatico, più importante, più credibile, più seria che abbiamo mai visto nel nostro paese, ha scelto Como, ha portato Como addirittura a giocarsi la prossima edizione della Champions League. Però ecco, in quel momento storico lì credo che nessuno avrebbe dato il Bari alla famiglia Suarso, il massimo del rispetto, piuttosto che alla famiglia De Laurentiis, che tra l'altro era proprietaria, come oggi, del Napoli, quindi di una squadra che negli ultimi 4 anni ha vinto 2 scudetti, quindi non propriamente la Coppa del Nonno, la Coppa Interregionale, ecco, questo va assolutamente ricordato per onestà intellettuale. Nello, ti voglio portare su un altro tema. Prego, prego.
1: Ma poi è capace che andando a Bari non avrebbero fatto il percorso di Como, perché purtroppo bisogna sempre dire una cosa: quando gli imprenditori acquistano una società o un direttore va in una società, bisogna fare la mappa degli attori, un po' quello che gira intorno al club, e quindi può darsi che lì erano delle situazioni diverse da Como, perché sappiamo anche la differenza un po' tra il nord e il sud a livello ambientale e a livello anche di cultura, quindi ci può stare questa cosa che poteva non andare bene come è andata oggi al Como, però col senno di poi.
0: Assolutamente, con i se e con i ma si riempiono le fosse, diceva il saggio da queste parti. Nello, ti porto su un altro argomento che è una delle grandi novità della stagione di Serie C 26-27, l'introduzione del salary cap, quindi di un tetto massimo al monte ingaggi di ogni club, ma anche un tetto di spesa per i singoli ingaggi dei giocatori. Al netto che le società più virtuose di fatto un salary cap se le erano già dato in maniera assolutamente autonoma, credi che possa incidere, quanto potrà incidere sul mercato, sul calciomercato, soprattutto quello estivo delle squadre di Serie C, e se ti sembra insomma uno strumento adeguato per cercare di salvaguardare la salute soprattutto di quei club che ogni anno ci troviamo con un piede di qua e un piede di là?
1: Allora, bisogna vedere un po'. Allora, per i presidenti potrebbe essere un'ottima situazione, perché alla fine ti rende il club un po' più virtuoso, cioè ti evita di fare spese folli, di spendere e espandere giusto per, e quindi di andarci un po' con i piedi di piombo. È normale che poi anche in Lega si dovrebbe essere così, cioè e vedere meno squadre che arrivano al fallimento. Però io sono sempre dell'opinione che il calcio lo deve fare, tra virgolette, chi ha i soldi e chi ha tante idee, quindi fondamentalmente chi può spendere

0: me potrebbe essere da una parte buono per salvaguardare i club, come hai detto tu, e dall'altra parte però rendere un campionato meno affascinante, perché secondo me le prime della classe sono quelle che spendono di più e quelle che logicamente vogliono ambire subito ad arrivare in Serie B. Quindi per arrivare subito l'unico modo, se non è quello della programmazione, è quello di spendere. Cioè l'unico modo, se uno Spezia non vuole navigare per 2-3 anni come un Bari in Serie C, deve spendere, perché purtroppo è così. Se quando spendi 10 milioni non sarà mai uguale a chi spende 2-3 milioni, così le squadre per i playoff, se vedi gli ultimi anni, tranne in qualche eccezione, le prime tre, le prime quattro sono quelle là che se non vinci il campionato vai in Serie B, quindi tutte le altre sono solo partecipanti. Cioè, quindi alla fine non arriverai mai a portare un equilibrio tra tutte e 20 squadre, anche perché nessuno se lo può permettere se non solo 2-3 club all'anno.
1: E questo è sicuramente un punto di vista legato al tema del salary cap. Direttore, prima di salutarti e ringraziarti, voglio toccarvi su. Abbiamo parlato del girone C, abbiamo parlato del girone B. Una capatina nel girone A, la dobbiamo fare gioco forza. Salutato il Vicenza, che l'anno scorso ha fatto una storia a sé, una roba che sinceramente non si vede tutti gli anni. Il girone A, il prossimo anno vede l'Union Brescia. Esatto, una sola pretendente, anche perché, come ricordavamo prima, tre delle quattro retrocesse dalla B vanno nel girone B e l'una nel il Bari nel girone C. Per quella che è la tua esperienza e la conoscenza anche dei vari direttori sportivi, proprietà e quant'altro, c'è una squadra che può pensare quantomeno di, non ti dico contrastare il Brescia di Pasini, ma quantomeno, insomma, provare a non lo so, non ti dirò mettere i bastoni sulle ruote, dargli una fiatatina sul collo, non lo so, cercare di fargli di legargli i lacci degli scarpini, perché se no qua già al 14 di luglio l'impressione è che ci sia il Brescia e solo il Brescia, per la Serie B ovviamente.
0: Nel girone A l'unica squadra che può, tra virgolette, stare lì per competenze, per diciamo compattezza e tutto, è solo il Cittadella di Marchetti, perché lui è l'unico che può inventarsi qualcosa dal cilindro, prendere qualche giocatore sconosciuto, l'ambiente lui lo conosce benissimo, è un padre padrone, quindi lui è l'unico al Cittadella. Poi il Lecco, sì, va bene, il presidente sta investendo tutto, però essere proprio, diciamo, mettergli il fiato sul collo al Brescia non sono molto convinto. Mentre il Cittadella, per la sua storia e per il direttore che ha, è l'unica che potrebbe, diciamo, gareggiare col Brescia. Però in questo girone è l'unica squadra che vedo per il primo posto, hai detto tu, sperando di non, che il campionato non finisce a dicembre, a gennaio, secondo me è il Brescia e basta, non ci sono altre squadre. Poi è normale, vorrei vedere un po' in azione anche la Folgore Carratese, perché mi piace un po' il progetto, mi piace un po' quello che sta creando
1: Vero.
0: Criscidiello, alla fine è quello che si dovrebbe fare in Serie C soprattutto, diciamo, con le strutture e con un modello calcio basato sui giovani e con un autofinanziamento, diciamo, al di là di quello che uno può mettere come disavanzo della stagione, come budget. Però mi affascina vedere un po' la
1: Tra
0: Folgore
1: l'altro,
0: Carratese.
1: assolutamente, assolutamente. È un progetto che pone le sue basi, diciamo, sulla razionalità, perché
0: Sì,
1: abbiamo avuto modo di
0: vero,
1: avere appunto il presidente Michele Criscidiello, che, come ben sai, insomma, tutto Mercato Web è stato di casa per tantissimi anni, e è stato molto onesto, come al suo solito,
0: lui.
1: nel dire che la stagione che si è conclusa con la promozione, dice: io avevo pensato che, vista la concorrenza che c'era nel girone, non sarebbe stata la stagione buona, quindi ho investito più che sulla squadra, ho investito sulle infrastrutture per cercare di completare quello che era
0: Ma infatti,
1: quello che
0: Luca,
1: quelle che erano le
0: lui
1: basi.
0: bravissimo. Lui è stato lungimirante perché ha costruito prima il centro sportivo, ha avuto le basi, ha costruito tutto intorno e poi per forza d'inerzia vai a vincere, al di là delle competenze che vai a mettere, però vinci. Vedi invece un po', ecco, pure Caserta aspetta sempre lo stadio, ma allo stadio, vedi come Trieste, come Teramo non ti fanno vincere i campionati perché sono società blasonate che sono in Serie D, ma non ti ritrovi nemmeno un campo da calcio. E nemmeno in un terreno abbandonato dove
1: Vero.
0: puoi fare un campo da calcio. Cioè oggi, se tu guardi già le squadre del girone C e le squadre del girone B, il 70% delle squadre del girone

0: e B hanno una seconda struttura dove si vanno ad allenare e poi vanno allo stadio,
1: Vero.
0: mentre nel girone C ci sono solo due che hanno un mini centro sportivo, chiamiamolo così, nemmeno ad avere un campo, cioè una squadra che spende 3 milioni e non hai un campo in erba naturale che ti può costare 50.000 euro tra 25 di giardinaggio e 25 di recinzione, e allora significa che stiamo parlando di nulla. Stiamo parlando che il
1: Vero.
0: calcio si pensa che lo stadio ti faccia vincere, non è così. Lo stadio non ti fa vincere, lo stadio ti dà la forza di poter programmare, perché puoi fare tutto. Una sede, uno store, lo puoi fare tutto su un unico,
1: Certo, certo.
0: diciamo, struttura. Però quello che ha fatto Priscitiello è partire dalle basi e poi costruire. Invece parecchi hanno l'attico bellissimo vista mare, ma sotto hanno, diciamo, un palazzo senza finestre e senza nulla. Prima o poi è brutto da guardare.
1: Direttore, grazie mille, come al solito è stato un grandissimo piacere averti nostro ospite. Buon lavoro e speriamo di risentirci presto. Un abbraccio.
0: Luca, grazie mille a te, buon lavoro a voi. Arrivederci.
1: Salutiamo il direttore sportivo Nello Martone, con il quale abbiamo fatto un bellissimo viaggio a 360 gradi sul mondo della Serie C, un viaggio che ci ha portato direttamente alla nostra seconda pausa di oggi, un paio di minuti e poi torniamo.

0: terza ed ultima parte di A Tutta Cina, la sua versione odierna di martedì 14 luglio 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Concludiamo l'appuntamento di oggi andando a sentirci una delle tante conferenze stampa di presentazione che sono andate in scena in queste ore. Quella in oggetto è quella di Marco Turati come nuovo tecnico dello Spezia, accanto a lui il responsabile dell'area tecnica Guido Angelozzi, che hanno dato ufficialmente il via al nuovo corso spezzino, che tornerà in Serie C dopo 14 anni di assenza. Noi chiudiamo con queste parole, io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo di non mollare assolutamente tutto il palinsesto di TMV Radio che ci segue. Ringrazio il buon Gabriele Latina all'altra parte del vetro e con A Tutta Cina l'appuntamento è a domani con la solita puntata giornaliera, e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata. Ciao ciao.
1: Siamo qui per presentare mister, io lo chiamo Marco Turati, che è stato, torna a casa perché è stato con noi nella meravigliosa stagione della Serie A. Cercavamo un allenatore che magari conoscesse l'ambiente e lui lo conosce benissimo, per cui dal primo giorno che mi sono insediato ho pensato a lui come allenatore. Poi ha avuto un attimo di defaianza, che è andato in un'altra società, però alla fine insomma siamo riusciti a portarlo a casa, e sarà sicuramente il valore aggiunto. È un allenatore giovane ma con tanta esperienza. Io lo conosco benissimo perché, avendo preso all'epoca Vincenzo Italiano, che l'abbiamo presentato io e Corradino, che sta alla mia destra, quell'anno meraviglioso, lui faceva parte di quel gruppo lì e subito ho intravisto in lui che poteva iniziare a fare una carriera da allenatore già allora da solo. Poi l'ho seguito, ci sentivamo spesso con Marco, perché aveva le stesse idee di calcio che ho io e che ha lo Spezia di conseguenza, e gli ultimi 2 anni è andato a allenare da solo, ha rischiato perché faceva parte di un gruppo importante, stava alla Fiorentina, poi sono andato a Bologna e lui ha preferito andare in Serie D a fare l'allenatore da solo, e subito ha vinto il campionato. L'anno scorso l'ho seguito tantissimo, allenato il Siracusa senza società, senza niente, con una banda di ragazzini, si era salvato, però la società non pagava, hanno preso 11 punti di penalizzazione. Non è che è andata male, perché lui ha fatto un grande lavoro effettivamente, e dopo ha avuto la possibilità di andare in Serie B, c'era andato, quando ha visto che c'era lo Spezia ha mollato tutto per venire a Spezia. Per me, per la società è un motivo di orgoglio, che ci fa piacere che lui ha scelto noi. Ho finito, dopo se fate voi le domande a lui, io ho finito.
2: Grazie, lascio un attimo la parola alla
3: vice di non previsto. Comunque credo che sia giusto tanto dare il benvenuto al mister Marco Turati, ma soprattutto porto il saluto al mister del presidente Cestillitano e della proprietà. Credo che sia questo un momento importante. 2 settimane fa abbiamo presentato un grande ritorno a casa, quello di Guido Angelozzi. Oggi è un altro ritorno a casa, perché mister Turati ha fatto parte, come ha ricordato il nostro direttore, di quel team che allora c'era il direttore che governava quel team, e poi c'era il team degli allenatori che ci ha portato in quella meravigliosa cavalcata nell'anno 19-20, che ci ha portato in Serie A. credo che sia una scelta importante quella che ha fatto il direttore, di un allenatore giovane ma che ha già, come ha detto lui, grande esperienza e che sono certo che potrà dare grande soddisfazione. È tornato in uno stadio diverso, un po' diverso rispetto a quello di allora, anche se allora eravamo in Serie A e adesso siamo in Serie C, ma io confido che tutta la società e la proprietà confida che con la guida del nostro direttore, con il nostro mister, si possa ottenere i risultati che questa società merita. Grazie, credo che non ci sia altro da dire, perché oggi è la giornata del mister, quindi è lui che deve, il protagonista, è lui che deve parlare e rispondere alle vostre domande.
4: Grazie.
5: Passiamo subito alle domande.
6: Buongiorno a tutti, bentornato mister, e parto da quello che diceva il direttore, no? Una scelta che lei ha voluto, visto che c'era un accordo e qualcosa in più con un'altra squadra. Le chiedo inizialmente come ha vissuto tutta questa situazione e poi se ci racconta cosa è successo, insomma, in queste settimane dopo la firma con il Catanzaro e poi la scelta di Milan Spezia. Grazie.
4: Ma innanzitutto buongiorno. Voglio sicuramente ringraziare il nostro direttore, il nostro vicepresidente per la presentazione che mi hanno fatto. Io posso sicuramente dire che sono molto contento di essere qui, è sicuramente una di quelle piazze che mi è rimasta più dentro al cuore, perché è una di quelle piazze dove ho vissuto delle emozioni forti. E io sono un allenatore molto molto passionale, quindi il fatto oggi di essere qui con voi mi evoca sicuramente ricordi bellissimi. Spero vivamente di rivivere, se non tutte, ma sicuramente in gran parte, quelle emozioni. E per quanto riguarda la scelta Spezia, penso che sia stata una scelta facile, naturale, perché conosco, se non tutte, la maggior parte delle persone con le quali andrò a lavorare, mi fido ciecamente, so che qui c'è un progetto serio, la garanzia penso che sia alla mia sinistra e quindi tutti vogliamo fare sicuramente bene, vogliamo riportare quell'entusiasmo che ha sempre contraddistinto Spezia. Io personalmente penso che nel momento in cui ho scelto Spezia non avevo altro per la testa, sono solo rammaricato perché da un punto di vista mediatico forse si è fatto un po' troppo casino per quello che è stata la mia scelta finale, ma devo dire che quasi tutte le notizie che sono uscite sono infondate. Sicuramente c'è stato un interessamento forte da parte della società Catanzaro, che ringrazio molto, perché è una società forte, composta da dirigenti forti e soprattutto calciatori molto molto forti che hanno sfiorato la Serie A, ma per delle piccole distanze tra di noi purtroppo non siamo riusciti ad andare d'accordo. E sapevo della possibilità scelta, della possibilità Spezia, e devo dire che è stata una scelta del tutto naturale.
6: Armando Napoletano.
7: Buongiorno mister, è chiaro che la situazione creata da te, da lei questa mattina ricollega al 19-20, alla stagione, e quindi le chiedo cosa il bagaglio che si porta dietro, cosa rappresenta l'italiano, cosa ha rappresentato quel calcio, cosa ha rappresentato quell'idea di calcio, anche perché chi ha visto il Siracusa in questi due anni qualcosa di quel calcio italiano sicuramente ha visto.
4: Ma devo dire che sicuramente il mio rapporto con Vincenzo Italiano è un rapporto speciale che va oltre il campo, abbiamo condiviso moltissime idee, siamo stati secondo me bravi e anche fortunati a lavorare con le persone giuste. Abbiamo avuto l'opportunità sempre di mettere in pratica quelle che erano le nostre idee di calcio. Vincenzo penso che sia un maestro e soprattutto un martello, è uno che non lascia niente al caso, e da questo punto di vista mi ritrovo moltissimo in lui. Per quanto riguarda quell'annata, come insomma dicevo anche poco fa, mi lascia delle emozioni forti dentro. Ho dentro di me rivissuto tutte quelle che sono state le emozioni di quell'annata. Ricordo che insomma, come ieri giocavamo in casa una partita contro il Cosenza vinta 5-0 che ci aveva dato grandissimo slancio poi per quella parte finale. E anche ieri sera, parlandone con il nostro direttore, ricordavo che siamo arrivati alla fine straconvinti di andare tutti in Serie A, e quello è sicuramente merito di una squadra fantastica, quella di quell'epoca, ma che durante l'anno era stata brava a creare fiducia, ed è quello che vogliamo fare noi quest'anno, creare fiducia e soprattutto far crescere i nostri calciatori in modo che possano darci grandi soddisfazioni.
5: Grazie. Luca Vaccaro.
8: Mister, benvenuto, anzi bentornato direi. Le chiedo appunto, adesso c'è da fare un passo indietro, perché lo Spezia deve ripartire dalla Serie C, sicuramente non è facile, è un cantiere aperto, c'è tanto lavoro da fare. Quanto è carico per questa avventura e qual è la ricetta giusta per provare a puntare all'obiettivo che è quello del ritorno alla Cadetteria?
4: Ma io sono sempre, proprio di mio, mi ritengo un allenatore passionale, sono sempre molto molto carico, forse fuori dal campo sembro una persona mite, ma poi dentro al campo non lo sono completamente, come lo ero anche da calciatore. Sicuramente penso che gli ingredienti per fare bene in questo campionato siano sicuramente l'aggressività e la voglia di sacrificarsi quotidianamente per il bene comune.
9: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
10: Milan News in po'.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora, si avvicina il momento più caldo per quanto riguarda il Mondiale di Calcio. Oggi prima semifinale, quella tra Spagna e Francia, poi ci sarà la super semifinale anche tra Inghilterra e Argentina, due partite per stabilire le nuove o vecchie, chi lo sa, finaliste del Mondiale, con Francia e Argentina che potrebbero trovarsi clamorosamente di fronte l'una contro l'altra in un remake di quello che è stato l'ultimo mondiale di calcio, poi vinto, come sapete bene, dall'Argentina di Leo Messi, che ci ha riprovato, ci riprova, di nuovo in sella con la maglia dell'Argentina per riprovare a fare un bis che sarebbe assolutamente clamoroso. Nel frattempo sono cominciati i ritiri delle squadre, sono cominciati ad arrivare anche i nuovi giocatori, in alcuni casi i nuovi allenatori, in tanti casi, visto che c'è stato un sontuoso valzer delle panchine. Per esempio, oggi ci sarà la presentazione al San Carlo di Napoli, a Palazzo Reale fu presentato Antonio Conte, di Massimiliano Allegri. Allora andiamo proprio a Napoli. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo a Napoli dal mio amico e collega Salvatore Cagliazza del Roma. Ciao Salva, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, sono proprio qui fuori al San Carlo con tantissimi colleghi che non vedevo, hai ragione tu, da Palazzo Reale di 2 anni fa con Antonio Conte.
1: Che aria tira lì? C'è entusiasmo, c'è diffidenza?
2: No, ci sono tanti ospiti, perché comunque tieni presente che ci sono tanti sponsor che hanno voglia e sono stati invitati dal presidente, poi ci sono tanti curiosi e naturalmente tantissimi giornalisti, perché comunque l'evento è importante e quindi c'è voglia di ascoltare Max Allegri, che come avrai letto è arrivato ieri.
1: Sì.
2: Intorno all'1:30 a Napoli con la compagna, è andato a Castelvolturno a visitare il centro e a parlare un po' con i dirigenti, e poi in serata, come sempre, molto probabilmente porta fortuna, sono andati nello stesso ristorante che 2 anni fa andò anche Antonio Conte.
1: Un po' di scaramanzia ci sta sempre.
2: Diciamo che le abitudini del presidente sono sempre le stesse.
1: Senti, diciamo che la città di mare chiamerà sicuramente, richiamerà gli occhi di Max Allegri, che è da Livornese doc, ogni tanto se ne torna al mare, lì avrà un'atmosfera che sicuramente lo incanterà. Cosa ti aspetti dalla conferenza stampa di oggi? Che venga svelato anche qualcosa rispetto a quelle che sono le strategie della stagione, che lui faccia delle richieste, o che sia l'allenatore da yes man, quindi che sia contento di quello che De Laurentiis si potrà mettere a disposizione?
2: Ah, ok, se è un aziendalista non lo scopro io, lo sai tu, lo sanno tutti, quindi è uno che, non dico si accontenta, ma che comunque valuta prima il materiale che ha a disposizione, perché poi, Vincenzo, al di là degli infortuni, Conte lascia in eredità una rosa importante, che poi l'anno scorso non è stata potuta essere utilizzata sempre per i gravi infortuni che gli sono capitati a tutti, e quindi comunque la rosa è ampia, e De Laurentiis ha sborsato quasi 70 milioni di euro per il riscatto di Højlund, di Alisson Santos è una parte del cartellino di Milinkovic, quindi diciamo che l'investimento è già stato fatto. Durante la presentazione della maglietta evidenziò come questa rosa andava prima sfoltita, 47 elementi sono tanti, e poi eventualmente, quando veniva a mancare, se veniva a mancare un elemento in un ruolo, veniva rimpiazzato. Tieni presente che si pensava che Lobotka, domani scade la sua clausola rescissoria valida per l'estero, ieri il suo procuratore ha ammesso di voler rimanere ancora al Napoli, molto probabilmente ci sarà anche la possibilità di un rinnovo. Bisogna capire Anguissa, per esempio. Se esce Anguissa, devi andare a prendere un grande centrocampista.
1: Esatto, un rinnovo che ha avuto Vergara, no? A un certo punto si era si era pensato che potesse andare via.
2: C'era anche lui ieri alla cena. Cioè.
1: Si era pensato addirittura al Como. Per lui invece un rinnovo molto importante per Vergara, quindi il Napoli punta su quel giocatore che poi è emerso in mezzo alle difficoltà del Napoli dell'anno scorso tra i tanti infortuni.
2: Esatto, è un rinnovo fino al 2031 con adeguamento di contratto. C'era stato un po' di schermaglie come di solito si fanno, poi quando c'è Mario Giuffredi in mezzo, mi riferisco al procuratore del calciatore, c'è sempre la possibilità di andare allo scontro, ed invece poi ieri dopo questo incontro all'Hotel Parker poi c'è stato anche l'incontro con Allegri, e addirittura poi in serata Giuffredi e Vergara sono andati a cena anche loro con il presidente, la dirigenza e Allegri.
1: Tra l'altro, quindi insomma, lui resta assolutamente, una giornata nella quale c'è anche ancora a Napoli l'agente di Ceballos che sembra un passo, quindi altro che cedere prima di acquistare, qui in qualche modo comunque un regalino ad Allegri come cadeau di benvenuto lo si sta facendo, no? Perché siamo molto vicini alla chiusura della trattativa.
2: Devo dirti la verità, io sono molto amico, come sai, di Diego Armando Maradona Junior,
1: sì.
2: Che conosce molto meglio di me e molto meglio di altri il calcio argentino, e mi ha sempre detto che Ceballos, al di là di qualche infortunio di troppo, è un grande esterno, classe 2002, però bisogna piazzare, sebbene che se gioca a sinistra lì c'è Alisson Santos che non viene messo in discussione, quindi secondo me anche quest'anno il Napoli sarà senza Nualand.
1: Ah, che sarebbe destinato dove secondo te? Questo
2: a Firenze molto probabilmente, che ha delle richieste là, ci potrebbe essere addirittura uno scambio con Dodò, considerato che poi Calahili, come sai, è saltato, il Napoli era interessato molto a questo giocatore, c'è il nostro Uncaffi, e quindi bisogna capire se c'è la possibilità di fare questo scambio con Nualanga avendo Dodò. Secondo me vai a rinforzare a destra il vice di Di Lorenzo, e comunque allo stesso tempo hai la possibilità liberare una casella a sinistra e quindi far entrare Ceballos.
1: Allora, non ti voglio far spoilerare tutto, però quale sarà la domanda che se avrai l'opportunità farei ad Alex?
2: Essendo io quarto o quinto devo capire gli altri se me la bruciano. La mia domanda è questa, te la dico tranquillamente.
1: Vai.
2: La mia domanda è che 2 anni fa di questi tempi, a pochi metri di distanza, Conte disse che voleva un Napoli incazzato, ma quello era un Napoli che veniva dal disastro del 10° posto. Invece lui che Napoli vorrà vedere?
1: Questa è una bella domanda, perché poi insomma non può poggiarsi sulla leva del riscatto, perché di fatto è venuta da una stagione importante, quindi deve
2: ragazzi, Vincenzo, fare meglio di Conte a fare molto difficile, perché comunque scudetto, primo anno, Supercoppa e secondo posto, ragazzi, devi fare un altro primo posto.
1: Esatto, tra l'altro quindi con grandissime aspettative, quindi diciamo la leva è quella della continuità.
2: No, ma poi in una stagione dove il Milan si è rinforzato tantissimo e la Roma comunque si rinforza, il Como si è rinforzato e si sta rinforzando, perché il Como non è più un'incognita, è una certezza. Bisogna capire, la Juve non te lo dico proprio, certo oggi ha un qualche difficoltà
1: parecchia
2: di rosa, però sicuramente poi i Carnevali riuscirà a migliorarla
1: un pochettino, a migliorarla. Poi parleremo delle problematiche di mercato della Juventus, però magari si potrebbe integrare quasi quasi la tua domanda, non per suggerirtela perché mi interesserebbe.
2: Dimmi, dicendo
1: magari la rabbia di riscatto la vuoi vedere in Champions League, visto che lì Conte non ha saputo far bene come non sapeva far bene neanche alla Juventus.
2: Ma sicuramente qualcuno gliela dirà prima di me, sai, da Donno e tutti questi qua.
1: Sì, sì.
2: Che hanno i diritti con il Napoli e quindi arriveranno prima.
1: Quella sicuramente gliela faranno. Ci sarà anche magari la possibilità di sentire se tra le sue preferenze di mercato, che conoscendolo non esprimerà mai, c'è anche, che ne so, il Gatti di turno, qualche giocatore suo fidato che vorrebbe tipo Rabiot rivedere anche al Napoli?
2: Ma sicuramente ci sarà, saranno. Qua dobbiamo perdere un'ora e mezza.
1: Sarà lunga. Senti, parlando con i colleghi lì fuori, qual è la sensazione, comunque a prescindere da quelle che saranno le parole di Allegri del Napoli del prossimo anno, perché l'Inter sta avendo qualche difficoltà sul mercato. Il Napoli la struttura ce l'ha e tutto sommato deve smaltire, magari prende anche Ceballos.
2: No, ma c'è comunque ottimismo, c'è voglia di vedere il Napoli, perché tieni presente che poi venerdì ci tuffiamo subito in questa prima parte di ritiro e quindi subito vedremo all'opera con tanti calciatori, perché gli italiani non sono andati al mondiale, alcuni sono usciti prima, Lobotka non è andato, Rachmani non è andato, quindi vedremo, credo che McTominay arriverà non subito, ma subito, arriverà subito dopo, Oliveira stessa cosa, quindi alla fine De Bruyne e Lukaku saranno gli ultimi ad arrivare, credo, a Castel di Sangro, se arriveranno.
1: Invece chiaramente diciamo, c'è l'ottimismo che è anche estremamente motivato su quello che può essere un campionato sicuramente importante del Napoli, tra l'altro nell'anno del centenario, anno del centenario che lo sarà anche per la Fiorentina, che sta facendo acquisti importanti, per la Roma che si sistemerà. Ecco, tu vedi che le tre centenarie quest'anno possono avere quello scatto d'orgoglio in più per fare qualcosa di diverso?
2: Sicuramente sarà, te l'ho detto, sarà una stagione molto impegnativa e i posti sono quattro e l'Inter io non credo che vada in difficoltà e Napoli se la deve giocare con gli altri, poi è tutto allo stesso livello. Credo che l'Inter ancora oggi, al di là delle difficoltà di mercato, è ancora la favorita.
1: La grande riflessione che volevo fare insieme a te, volevo approfittare della tua presenza prima di salutarti e farti avviare alle stanze del meraviglioso San Carlo di Napoli, una cornice meravigliosa nella quale verrà presentato appunto Massimiliano Allegri. Intanto molti si aspetteranno un Napoli da cortomuso che magari non delizia i palati più fini napoletani,
2: non lo so,
1: però è quello che insomma in qualche modo ti deve portare necessariamente al risultato, che è la cosa più importante. Però l'ultima dichiarazione a proposito di centenario, di l'ultima conferenza stampa a proposito del centenario di Spalletti, di De Laurentiis, io l'ho visto molto provato. È una cosa normale o ci hai visto dietro quasi un avvicinarsi alla fine della gestione De Laurentiis?
2: Non lo so se è una questione familiare, non lo so, non te lo so dire. Abbiamo fatto molte riflessioni, però sai, e c'è la privacy, ci sono situazioni in cui non puoi.
1: Però anche a voi è risultato strano, non so come.
2: Assolutamente sì, ma anche Valentina,
1: Sì.
2: Cioè non solo lui.
1: Erano molto toccati, provati, quindi mi sembrava quasi saluti finali. Però vabbè, poi per il resto ci sono cose che ci auguriamo non ci siano di natura familiare, naturalmente. Lo scopriremo strada facendo. L'ultimissima domanda che ti faccio: chi può essere il protagonista di questa stagione del Napoli? Così te lo faccio dire prima ancora che magari possa arrivare dal mercato.
2: Io mi auguro ancora di più Højlund. Lo abbiamo visto, diciamo. Certo, ritorno in Serie A, si è caricato tutto l'attacco sulle spalle, anche in virtù del fatto che poi non aveva alternative, no? Luke era andato via, Lukaku è tornato ma poi è rimasto fuori. Io mi auguro di vedere un Luca un po' più al centro dell'attacco e non caricarsi sulle spalle tutto, ma cercando di segnare molto di più, perché secondo me ce l'ha nelle corde.
1: Vedremo se anche la tua profezia si avvererà. Intanto ti lascio alla, come la vogliamo chiamare, la prima del San Carlo di oggi, di quest'anno.
2: Ciao Vincenzo, un saluto a voi.
1: Ciao Salvatore Cagliazza del Roma, che sta per entrare in quella che possiamo considerare la premiere alla Scala di fatto a Napoli, dove ci sarà la presentazione al San Carlo di Massimiliano Allegri, che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Sono molto curioso di sentirlo parlare, perché poi riesce sempre a dare grandi indicazioni e dovrà gestire una piazza che gli chiede tanto, ma lui è uno di quelli che è assolutamente in grado di poter mantenere le aspettative. Ricordiamo peraltro che nel suo passato è capitato già una volta di subentrare ad Antonio Conte, che lasciò grandi aspettative. Era una Juventus che veniva dal terzo scudetto di fila, che non aveva avuto però un passo altrettanto esaltante sullo scenario europeo. Arrivò Massimiliano Allegri tra grandi diffidenze del popolo bianconero, con lancio di ortaggi, fischi, pernacchie, un popolo ancora scioccato dall'addio non proprio gradito di Antonio Conte. E invece poi Allegri riuscì a costruire altri 5 scudetti di fila, soprattutto portare la Juventus vicino al tetto d'Europa con 2 finali, una a Cardiff, una a Berlino, una a Berlino, una a Cardiff, per andare appunto nell'ordine giusto, e una Juventus che comunque fece collezione anche di Supercoppa e Coppa Italia. Quindi Massimiliano Allegri, che dopo l'esperienza negativa al Milan si rimetterà in piedi, cercherà di rispolverare la sua immagine nel calcio italiano a Napoli, e gli faremo assolutamente un grandissimo in bocca al lupo. Diamo un'occhiata a questo punto anche un po' in anticipo rispetto a quello che poi approfondiremo dettagliatamente con la redazione di Tutto Mercato Web a partire dalle 11.35, a quelli che sono le prime notizie di mercato. Intanto una che salta sotto gli occhi, perché il mercato della Juventus continua a essere complicato in questa fase. Sapete che Carnevali ieri è tornato sulla vicenda Colomani, specificando che il giocatore interessa, ma che la Juventus lo suo sforzo lo ha già fatto, non potrà fare uno sforzo maggiore. Quindi se il Paris Saint-Germain andrà anche lei incontro alle esigenze e alle possibilità di spesa della Juventus, si può chiudere anche in 10 minuti, altrimenti si virerà su altri obiettivi che potrebbero essere Sorloth o che potrebbero essere Pellegrino. Allora partirei proprio da qui, prima di darvi le altre news, perché ci sono dei passi in avanti, come ha raccontato anche il Corriere dello Sport oggi, tra la Juventus e Parma per Matteo Pellegrino, centravanti argentino, uno dei nomi forti trattati in questo momento dai bianconeri. Secondo il quotidiano, a breve sono attesi i suoi agenti in Italia, con un incontro con Carnevale e Massara già in programma. Il Parma avrebbe fretta di chiudere per poi trovare il sostituto, ed in questo senso che la formula preferita sarebbe quella dell'acquisto a titolo definitivo, che è un po' il diktat che il Parma ha dettato alla Juventus. I bianconeri da questo lato stanno però prendendo tempo, preferendo un prestito con obbligo di riscatto in modo da rimandare l'investimento al prossimo anno, parti che comunque sono in contatto e possibilità di chiudere che è sempre più vicina. Sullo sfondo resta, come dicevamo, Colomani. La trattativa al Paris Saint-Germain si è raffreddata viste le richieste dei parigini. La richiesta del Paris Saint-Germain la consideriamo eccessiva, ha detto Carnevale, è superiore ai 45 milioni di euro. Se non troveremo un accordo, vireremo su altri obiettivi. Questo è quello che appunto ha detto Carnevale, che ribadisce quindi l'intenzione di non svenarsi per Colomani. Ma si registra un alert importante anche sulla trattativa per il Dibu Martinez, che è un grande obiettivo della Juventus in questo calciomercato estivo, e ci sarebbero delle complicazioni non da poco, perché Damien Vidagani, direttore dell'area professionale dell'Aston Villa, chiude in questo momento le porte per la partenza del Dibu, parlando al portale Scores e raccontando che il futuro del Dibu è assicurato, resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare via quest'estate. La squadra ha bisogno del suo impegno, della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Quindi chiude di fatto le porte all'arrivo del Dibu Martinez, chissà se anche per la difficoltà di arrivare a sostituti, uno di questi era proprio Suzuki dal Parma. Si parla anche appunto dell'interessamento della Juventus, e lui, a proposito di questo, parliamo del direttore sempre dell'area professionale dell'Aston Villa, dice: tutte le notizie pubblicate nei media sulla possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi, ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni. Quindi di fatto questa chiamata alle armi, possiamo definirla così, da parte dell'Aston Villa, della dirigenza massima dell'Aston Villa, è un po' come ammonire anche il giocatore e dire: non è che poi finisce il mondiale oggi, domani o dopodomani o dopo la finale e poi vieni a pressare per andare, diciamo, a abbassare il costo della tua operazione per andare alla Juventus, che noi puntiamo su di te. Quindi in qualche modo vengono chiuse le porte alla Juventus per quanto riguarda quello che può essere un trasferimento in bianconero. Quindi a quel punto resterebbe aperta la pista vicario per la Juventus, però non credo abbassi l'attenzione sul Dibu Martinez. Andiamo in casa Milan, perché per quanto riguarda Antonio Silva arriva un altro no al Benfica per il rinnovo. Il Milan a questo punto resta alla finestra, e Mendes, che sta facendo un grande lavoro per il Milan, un po' come ai tempi di come ricorderete bene, di Mino Raiola, quando lavorava tanto per Juve e anche per il Milan, potrebbe metterci la sua mano tra le priorità che Ruben Amorim ha immediatamente segnalato alla dirigenza del Milan. C'era anche un difensore. Il nuovo tecnico rossonero è stato subito accontentato con l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio per 30 milioni di euro, bonus compresi, ma il diavolo non intende fermarsi qui e potrebbe prendere nelle prossime settimane anche un altro rinforzo in difesa, soprattutto per Fikayo Tomori, dovesse andare via casomai. E allora chissà che dopo Gonzalo Ramos non possa arrivare a Milanello proprio un altro portoghese. Secondo quanto riferisce appunto la Gazzetta dello Sport, mi appoggio anche alla redazione di Milan News in tal senso. Un nome che potrebbe tornare caldo è quello di Antonio Silva, difensore classe 2003 del Benfica. I rossoneri avevano già provato a prenderlo nelle scorse settimane, ma la pista si era raffreddata dopo che il club lusitano aveva fatto muro in quanto sicuro di convincerlo a firmare il rinnovo del suo contratto che scade tra un anno. Peccato però che il giocatore abbia detto ancora no alla proposta di prolungamento dei portoghesi. A questo punto non è escluso che possa tornare ad essere un obiettivo di mercato del Milan. A proposito di Antonio Silva, però, a questo punto si mette al lavoro Jorge Mendes in casa rossonera. Appunto, piace molto Antonio Silva, in particolare ad Amorim, che lo stima da parecchio tempo. Il suo agente Jorge Mendes, che questa estate ha già chiuso il trasferimento di uno dei suoi assistiti a Milanello, vale a dire Gonzalo Ramos, è al lavoro per provare a portare anche il difensore nel club di via Aldo Rossi. Per il momento Gerry Cardinale non ha ancora affondato il colpo, forse consapevole che il nuovo no del difensore al prolungamento proposto dal presidente Rui Costa non può far altro che abbassare il prezzo. Oltre a lui, nel mirino del diavolo c'è sempre anche Gonzalo Ignacio, che però lo Sporting di Lisbona valuta tanto in termini di costo delle cartelline, quindi potrebbe diventare una situazione abbastanza complicata da riuscire a raggiungere. Andando sempre sul mercato del Milan, andiamo a vedere anche un po' quello che può essere un altro obiettivo per rinforzare le fasce. In particolare si fa il nome di Nusser Marzawi, esterno del Manchester United e della nazionale marocchina, che abbiamo potuto appunto apprezzare molto nell'ottimo cammino che il Marocco ha fatto nei mondiali, eliminato poi, come sapete, proprio di recente dalla Francia nei quarti di finale, con la Francia che poi affronterà adesso la Spagna in semifinale. Il tecnico portoghese lo conosce bene, avendo già lavorato in carriera con lui, e lo apprezza molto anche per la sua d'utilità, visto che può essere impiegato sia a destra sia a sinistra. Secondo il Corriere dello Sport, che aggiunge poi che in uscita del Milan c'è Estupiñán, si può lavorare su questa trattativa, e dalla cessione di Estupiñán i rossoneri sperano di incassare circa 20 milioni di euro. Su di lui c'è il forte interesse proprio dell'Aston Villa, che nel frattempo, come vi abbiamo raccontato, ha chiuso le porte alla Juventus per il Dibu Martinez, che sta pensando l'Aston Villa proprio all'esterno mancino rossonero per sostituire Lucas Digne, che è passato al Paris Saint Germain, che Digne grande protagonista di questo mondiale. Questo sempre per quanto concerne appunto la situazione in casa Milan, mentre facciandoci in casa fiorentina è l'altra, insieme al Milan, società che sta facendo un grande lavoro sul mercato. Operazione definita nel frattempo con il Real Madrid per Valdepeñas, e andiamo a leggere appunto i dettagli. La Fiorentina è vicinissima a chiudere il quinto acquista della sua campagna estiva, con un Paratici che è letteralmente scatenato, e dal Real Madrid è pronto ad arrivare Victor Valdepeñas. L'intesa con il Blancos è stata praticamente trovata sulla base di un'offerta da 7-8 milioni più il 50% di futura rivendita, una formula che la Fiorentina sta utilizzando molto nell'acquisto dei giocatori per garantire poi un prezzo del cartellino che possa salire a seconda di una futura rivendita. A questo punto il Real Madrid appunto detiene e manterrà il diritto di recompera, un tipo di accordo ormai caro al Real Madrid. La prova ne è la questione relativa a Nico Paz. Per quanto riguarda, diciamo, gli ultimi dettagli, dopo l'accelerata andata in scena nelle ultime ore, la Fiorentina e il Real Madrid mancano da definire soltanto gli ultimi dettagli. Le due squadre sono in dialoghi costanti per la definitiva fumata bianca con il calciatore spagnolo che ha scelto i viola, nonostante sulle sue tracce ci fosse anche il Bologna. Difesa a questo punto rinnovata, perché Paratici dopo questo acquisto è dunque pronto a rinnovare il reparto difensivo, che lo scorso anno è stato tra i più deboli del reparto della Fiorentina, con Jiménez a destra, i due centrali Vieri e Dragusin. L'unico elemento di continuità rappresentato sarà David De Gea, che era anche lui un obiettivo della Juventus, ma che resta alla Fiorentina, come insomma è stato poi raccontato nelle ultime ore anche proprio dalla redazione di Tutto Mercato Web. Dunque, questa è un po' un'infarinatura generale di quelli che saranno i colpi di mercato, o comunque le notizie di mercato di questa giornata, che andremo ad approfondire con la redazione di Tutto Mercato Web. Dopo la prima pausa che ci prendiamo in questo momento, finisce lo spazio editoriale con la partecipazione di Salvatore Cajazza, che è in questo momento appunto al San Carlo di Napoli per la presentazione di Massimiliano Allegri, con le prime news di mercato da approfondire nella prossima mezz'ora. Linea alla regia, ritorniamo tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web. Vi aspetto.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca.
2: Greenwood.
1: In cabina di regia. E sogni ancora Greenwald? No, oramai è una...
3: Chi è?
1: Oramai è andato. Tra poco dovremmo riuscire ad avere il collegamento con Ivan Cardia, che mi dice di chiamarlo, quindi siamo a un passo dal metterci in contatto con lui ad andare a approfondire tutte quelle che possono essere le news di mercato e cercare appunto di trovare un po' la quadra per quanto riguarda le trattative. Poi a me piacerebbe dare anche spazio a qualcuno di voi, però se qualcuno c'ha la fissa, mi dispiace dirlo all'amico che ci scrive sempre ogni giorno di Locatelli, onestamente poi è una fissa che si fa passare, o magari se fa qualche domanda anche diversa ogni giorno possiamo girarla ai nostri opinionisti. Detto questo, andiamo in redazione Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
4: Ciao Enzo, buongiorno a te.
1: Allora, cominciamo da casa Napoli, dove è in corso la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri niente proprio di meno che al San Carlo di Napoli. Sto vedendo le immagini del meraviglioso San Carlo di Napoli. De Laurentiis ha pensato a tutto per entusiasmare anche Massimiliano Allegri. C'è grandissima stampa, lui è presente col microfono, in questo momento sta parlando, poi vi diremo anche un po' tutto delle sue parole in conferenza stampa. Però nel frattempo a Napoli è presente anche l'agente di Ceballos, con il quale Napoli sta per chiudere. Parliamo un po' di questa trattativa.
4: Sì, è una trattativa che Napoli sta portando avanti a prescindere, per ora almeno apparentemente, dalle cessioni. È abbastanza convinta di portarla a casa, ha già fondamentalmente d'accordo con il giocatore, deve chiudere con il Boca. Poi in realtà io credo che prima di formalizzare servirà uscita, perché De Laurentiis su questo punto è stato anche abbastanza chiaro, però insomma il Napoli intanto lavora per chiudere questa operazione con un giocatore comunque molto ben considerato, ecco, sul quale Manna si è mosso anche con un certo anticipo, contando anche sul fatto che Napoli è pronto anche a spendere dei soldi, 10 milioni di euro, per un giocatore che poi invece a dicembre potrebbe andare a parametro zero ovunque, e quindi il Napoli conta di poter, spendendo un po', avere questo vantaggio su chi magari invece pensa di aspettare e portarselo a casa a zero.
1: Guarda, resto in casa Napoli, mi riallaccio a quello che raccontava anche poco fa, parlavo poco fa con Salvatore Caiazza. C'è la possibilità che ci sia questo scambio con la Fiorentina, che nel frattempo poi parleremo del quinto acquisto fatto dalla Fiorentina, Noah Lang in Viola e Dodò al Napoli?
4: Credo di no, nel senso che se arriva Ceballos, Napoli dovrebbe sistemare quella fascia, nel senso che per quello che era emerso finora era un po' considerati in questo momento dovrebbero partire anche due giocatori, poi Dodò piace, penso che i tempi sarebbero un po' più lunghi, e attenzione anche a Brock Norton Coffey è un giocatore che al Napoli piace molto per età, per le prospettive di crescita che ha. Può essere un colpo più futuribile di Dodò, però insomma non è un'operazione che può avere un senso. Bisogna anche capire la Fiorentina quanto è interessata a Nova. Comunque la Fiorentina sta portando avanti un mercato molto impegnativo, credo sarà ancora protagonista. Sicuramente c'è anche un giocatore che comunque arriva da una squadra che fa la Champions, un po' un acquisto della squadra campione d'Italia fondamentalmente.
1: Ti porto in casa Juventus, perché il mercato continua a essere molto complicato dopo la chiusura di porte che in qualche modo ha fatto Giovanni Carnevali, dicendo al Paris Saint Germain: guardate che se tirate la corda troppo poi diventa un problema, noi ci tiriamo indietro e andiamo su altri obiettivi. Quindi la richiesta 45 al Paris Saint Germain, massimo si arriva a 40 bonus inclusi da parte di della Juventus, ma c'è anche una brusca frenata per quanto riguarda la vicenda di Bu Martinez, con le parole del responsabile dell'area sportiva della Aston Villa, che dice lui resta qui, o sono parole di facciata classiche di una fase di trattativa in corso?
4: Ma sì, secondo me sono un po' di situazioni da prendere con le molle. Per la fonte, e credo che facciano il gioco delle parti nell'ambito di questa trattativa. Su Dibu credo che la Juve aspetti soprattutto la fine del mondiale, perché la Aston Villa finora comunque ha mantenuto delle richieste abbastanza alte, e la Juve conta un po' sull'appoggio del portiere argentino se quando sarà concluso il suo mondiale effettivamente poi avrà sposare il bianconero. Ne ha molta Randal Colomani, però è stato molto chiaro, eccessive, lo ha detto esplicitamente, le richieste del Paris sono superiori a quelle che un po' tutti ci aspettavamo. Si va oltre 50 milioni di euro ed è una cifra impegnativa. Poi a livello internazionale, centravanti, mi viene da pensare che se non si chiudesse questa operazione probabilmente profili un po' diversi per rinforzare. Non prendiamo le parole di Cannavali come una chiusura, sta vagliando altre alternative. Ieri si è parlato anche di Oyarzabal e Balogun come attaccanti. Non credo che costino molto di meno, francamente, e quindi credo che anche qui ci sia un po' di giusto e comprensibile gioco delle parti, nella consapevolezza che la Juve comunque ha delle necessità, che insomma Spalletti su alcuni elementi anche abbastanza importanti, no? Si dice sempre che la spina dorsale di una squadra è la cosa più rilevante, ha necessità di lavorarci prima possibile.
1: Domanda invece che ti fa un nostro amico, sempre relativo alla Fiorentina, se ci sarà la conferma, come leggevamo prima, di De Gea in viola.
4: Per ora sì, da quello che finora è sembrato ed è emerso, sembra di sì, francamente. Poi se le cose cambieranno lo racconteremo, però allo stato attuale sembra che sia quella l'intenzione.
1: E quindi insomma, risposta al nostro amico. Nel frattempo le parole di Allegri: reddito una squadra abituata a lavorare, voglio serenità, bisognerà arrivare bene a marzo, una rosa che può giocare con più moduli, conterà essere pronti da subito per fare una grande stagione. A sensazione, questo Napoli parte un po' più avanti rispetto all'Inter, visto le difficoltà che l'Inter sta trovando, l'Inter che è campione d'Italia in carica parte avanti.
4: No, parte avanti all'Inter. L'Inter sta avendo difficoltà sul mercato, su alcuni obiettivi indispensabili, perché comunque un esterno a destra è necessario dopo l'addio di Dumfries, però al netto di questo la vedo comunque in questa fase più forte delle altre, più forte del Napoli. Il Napoli dovrà un po' ricostruire un progetto tecnico. È vero che Conte ha fatto primo e secondo posto, è vero che Allegri dopo Conte insomma ha già fatto qualcosina in carriera, nel senso che comunque è un po' l'avvicendamento che ha fatto le fortune della Juventus nel ciclo d'oro, però credo che il Napoli di Conte comunque non sia stato sempre scintillante, al netto del fatto che abbia ottenuto ottimi risultati, che abbia un po' di questioni da risolvere anche su giocatori molto molto rilevanti, sia a livello tecnico sia a livello economico. E poi diciamo, rispetto alle dichiarazioni che hai riportato, c'è anche il tema di vedere cos'è in questo momento Allegri come allenatore, di cui la stima resta enorme. Guardando l'ultima stagione viene da dire che c'è da arrivare bene anche a maggio, perché poi lui è sempre stato il sostenitore dei campionati, si vincono a marzo, aprile, le cose appunto l'importante è fare bene in quella fase, in quella fase lì. C'è da dire che il Milan proprio in quella, proprio in quella fase dello scorso campionato si è andato sciogliendo come, come neve al sole, quindi io credo che al di là del Napoli come squadra, come società, come parco giocatori, debba dare anche delle risposte allegri, francamente.
1: Casa Roma, anzi, se mi permetti, ti chiedo anche di dirmi il nome del nuovo difensore centrale della Lazio che ha preso al posto di Chila, Danilo Doecchi. Giusto, si pronuncia così.
4: Duki,
1: perfetto, ok. È arrivato lui, l'agente è lo stesso di Somerville. Dobbiamo aspettarci un ulteriore tentativo da parte della Roma per Somerville?
4: Sì, appunto, l'agente ci sta per altre questioni, evidentemente, però ciò non toglie che possa approfittare della, della sua presenza per parlare con la Roma, di un giocatore che alla Roma piace molto. Credo sia comunque complicato, perché comunque ha dei costi abbastanza elevati, però la Roma anche qui deve dare delle risposte, in questo caso al suo allenatore, cioè a Gasperini, perché Gasperini ha detto chiaramente di volere più attaccanti, Greenwood è sostanzialmente sfumato. Rientra nelle possibili strategie giallorosse, così come Garnacho, che è un giocatore su cui la Roma invece l'ultima ora si è mossa in, in maniera anche abbastanza concreta. Non possiamo ancora dire se è tanto concreta da poter andare a Dama, però sicuramente dei passi nei confronti del Chelsea li ha fatti.
1: Ieri peraltro è stata la giornata della fumata bianca definitiva per Dybala come rinnovo contrattuale alla Roma, ma tutte quelle voci che giravano su di lui, anche che ne so, Napoli, Juventus, Boca, erano vere o erano messe ad arte per cercare di sbloccare questa trattativa? Cioè, nel senso, in sostanza, Dybala è stato mai lontano dalla Roma o sotto sommato è sempre stato vicino alla Roma?
4: No, di nuovo tutto può essere, quindi io credo che quelle voci che ci fosse l'intenzione di Dybala di rinnovare con la Roma, la priorità assoluta a Roma, come poi effettivamente è successo, e allo stesso tempo che un giocatore che non vede rinnovato il proprio contratto e comunque si è arrivati a metà luglio fondamentalmente, quindi evidentemente un tema c'era, possa ricevere delle richieste di informazioni da parte di altri club. Non penso che ci sia mai stata una vera e propria trattativa con le varie società che hai citato, però che l'entourage di Dybala può aver avuto una chiamata da la dirigenza della Juventus o quella del Napoli o quella del Boca Juniors, in cui si chiede vabbè, ma cosa state facendo, che succede, come si sviluppa, quello mi sembra assolutamente verosimile, anche molto molto probabile, perché prendere informazioni è fondamentalmente il lavoro principale che fanno i dirigenti, capire cosa sta succedendo sul mercato e capire se magari c'è anche la possibilità di fare un'operazione che non pensavi di poter fare. Poi la Roma rinnoverà anche altri due giocatori, sicuramente Zeki Selic, ma con tutta probabilità anche Lorenzo Pellegrini, è arrivata molto, molto in avanti in questo percorso di prolungamenti, e ti assicuro che i calciatori, gli agenti, i dirigenti, finché non vedono il nero su bianco, comunque lavorano, comunque valutano altre soluzioni, perché è vero che uno dice guadagnano tanti soldi, ti hanno detto che ti rinnovano, perché ti agiti, però sai quanti ne hanno conosciuti di, diciamo, addetti ai lavori che si dicono sì tutto bello, io però finché non c'ho il contratto valuto quello che devo fare, perché se poi questi cambiano idea io che faccio?
1: Tutto chiaro, chiarissimo. Senti, invece andiamo un attimo, abbiamo accarezzato prima come tematica, ci torniamo in casa Inter, perché Calaili, che era comunque un obiettivo anche del Napoli, poi sfumato, c'era arrivato l'Inter, poi sfumato, l'abbiamo raccontato ieri, no? Anche di quelle che sono state le problematiche

0: può essere il caso anche di Fomento Varo, se non arriveranno offerte. Quindi l'Inter questo fascicolo l'ha dovuto riaprire fondamentalmente a cavallo del weekend, quando si è capito che Khalaili non sarebbe potuto essere tesserato. Secondo me l'Inter ha cominciato a lavorare sin dal primo no del CONI, perché
1: aveva intuito, diciamo,
0: sì, quando arriva quella risposta iniziale, poi fai, aspetti le altre visite, no, non puoi saperlo con certezza, però già insomma da di cosa possa succedere. Due c'è sicuramente nella lista come gradimento tecnico, un po' meno con attività economica, secondo me. C'è Jared Spence, il difensore che ricordiamo anche,
1: sì,
0: in Italia,
1: sì, sì. Visto anche al mondiale per adesso, sì.
0: Ora protagonista mondiale, giocatore del Tottenham, che può essere un'opzione se all'Inter piace. Qualche soluzione è nel frattempo sfumata, perché Kayode per esempio ha rinnovato col Brentford. Prima mi chiedevi di Dodò,
1: sì, sì.
0: Secondo me non è solo un nome per il Napoli, è un giocatore che l'Inter comunque ritiene affidabile e che costa sicuramente meno di altri profili. L'Inter comunque su palestra aveva messo in cantiere una spesa abbastanza consistente, poi c'è stato anche questo botta risposta con Lucci, non aveva chiuso, però diciamo che quei soldi li ha messi in cantiere. Non penso che li spenda per un giocatore che convince non allo stesso livello, perché l'Italia è questo, e in Italia 45-50 milioni di euro li spendi soltanto se ritieni di aver trovato proprio uno diciamo di livello mondiale. Infatti per Khalaili ne spenderà meno della metà. Io comunque do tra le alternative lo terrei, ecco. Per ora se te li devo mettere, non te li metto in fila, però due, Spence e Dodò, secondo me sono tre nomi spendibili. Anche lo stesso Norton Coffey era stato accostato all'Inter, non credo li faccia impazzire in realtà, però se poi si apre la possibilità, comunque l'Inter quella necessità ce l'ha. In rosa ha un giocatore che ha pagato anche abbastanza, perché Luis Enrique è arrivato l'anno scorso, è costato 25 milioni di euro, ha giocato e quando ha giocato al posto di Dumfries, diciamo che ha risposto presente, è sembrato molto, molto ordinario, non è sembrato un giocatore da 6, 6 e mezzo. Magari l'Inter invece con Dumfries è abituata a uno che magari ti stecca la partita, in realtà abbastanza raramente, però magari te la stecca, però quando te la indovina ti spacca proprio la difesa avversaria. Lui si è detto che è sembrato più un regolarista, però comunque il giocatore che hai in rosa, che puoi anche pensare di valorizzare affiancandogli non il Palestra che è il grande colpo, ma un profilo che se la gioca.
1: Invece chiaramente tutto questo bailame di laterale a destra, perché sfumo perché era sfumato Palestra, abbiamo sentito Marotta che non mi sembra sia rimasto in buoni rapporti, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa per la questione Palestra, Ivan.
0: Non gli è piaciuta, l'Inter è rimasta molto scottata da questa vicenda, anche perché stava lavorando per chiudere con l'Atalanta basandosi proprio sulla preferenza del giocatore, che poi è evaporata con l'offerta del Chelsea. Ieri Palestra ha detto, scusami, Marotta ha detto addirittura che Palestra è venuto meno a un impegno. C'è da dire che finché l'impegno è verbale,
1: appunto, uno può venire meno tranquillamente, ma un po' turbato, uno, saprà.
0: Sì, uno può venire. Il mercato si svolge molto su impegni verbali, quindi
1: quanti ne saranno saltati, Ivan, in generale?
0: Esatto, posso capire il fatto che abbia dato fastidio. Poi non andrei oltre. C'è stata anche la replica dell'agente di Palestra, Lucci, che ieri in serata insomma ha detto che la ricostruzione di Marotta non era limitiera, che fondamentalmente l'Inter e l'Atalanta hanno trattato un mese e mezzo senza trovare il punto d'incontro, che poi è arrivato il Chelsea e ha un po' sparigliato le carte. Quindi secondo me, ripeto, capisco il fastidio dell'Inter e di Marotta, perché è saltato un obiettivo, non andrei oltre a ragionare di impegni morali,
1: esatto.
0: È così che funziona il mercato.
1: Capisco, voglio capire anche che magari una reazione a caldo ci poteva stare, ma qua siamo a una reazione a freddo, freddo, freddo, freddo, quindi meditata e non proprio, diciamo, riuscita.

0: sé non ha quasi mai parlato, su quello devo dire che non ha quasi mai parlato della lotta negli ultimi tempi, quindi secondo me, diciamo, è stata l'occasione per parlarne. Diciamo, ci possono anche stare. Sicuramente l'interrogato è rimasta in fastidio, ma perché non ha trovato un'alternativa,
1: esatto,
0: di quel livello, ecco.
1: Esatto, e quindi si è voluto togliere un po' un sassolino dalla scarpa. Ivan, grazie come sempre. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, grande abbraccio.
0: Buon proseguimento, ciao Enzo.
1: Allora, pausa per noi, al rientro intanto continua a parlare Max Allegri, ma come ci aveva preannunciato Salvatore Gaiazza sarà molto lunga la chiacchierata, un'ora e mezzo per parlarne, ma noi torniamo tra poco con chi ha avuto come allenatore Max Allegri al suo Milan, cioè Jacopo Galvani. Vi aspetto.

0: Allegri continua la sua conferenza stampa e sarà lunghissima, sicuramente ci sarà una gerarchia in porta, deciderò il primo e il secondo durante il ritiro, Milinkovic-Savic o Meret, una rosa che può giocare con più moduli, conterà a lavorare con serenità e professionalità, poi non posso ancora giudicare i giocatori, prima serve conoscersi, so che i valori sono comunque valori importanti, a proposito di mercato, lavoro a contatto con la società, dopo aver visto la squadra potrò dire cosa ci manca. Queste le parole di Massimiliano Allegri che si sta presentando al Napoli, un anno fa invece si presentava al Milan, noi di Milan ne parliamo con Jacopo Galvani. Ciao Jacopo, guarda che musichetta.
1: Sì, intonata la maglia di Bulldogs.
0: Già, grande maglia.
1: È sempre sul pezzo Andrea.
0: Che ti
1: sempre.
0: Chiede se hai sentito quelle cose che ti ha mandato.
1: Non ancora, no, guarda, perché dopo. Ieri tra raduno, queste cose qua, poi al ritorno ho beccato solo telefonate, quindi non sono riuscito neanche a accendere la musica.
0: Beh,
1: però lo farò.
0: Domani dopo lo farai. Senti, a proposito di raduno, raccontami un pochettino tutte le impressioni che hai raccolto.
1: Allora, partiamo dalla parte negativa, parti negative. Poca gente, e secondo me era anche da aspettarselo, non solo per l'assenza della curva, ma proprio pochi tifosi, perché anche lo scorso ritiro non c'era la curva, ma c'erano comunque un po' di tifosi. Quest'anno ho sentito stime di 1500 persone, ma secondo me non arrivavano a 1000. Però sai, poi probabilmente mi sbaglio, perché poi dicono ma c'era tutto pieno il campo esterno, ma non è vero. C'era una fila di gente attaccata alla rete che fa il giro in mezzo campo. Non è dire, ho visto ritiri con 6-7 mila tifosi che si perdevano proprio davanti, c'era tutta la strada che porta all'ingresso di Milanello piena di tifosi. A sto giro qua era vuota, tanto è vero che ho fatto una battuta forse infelice dicendo ci sono più steward che tifosi.
0: Però ti dico una cosa, perché contestualmente invece nell'altra emittente Radio Bianconera i tifosi della Juve dicevano meglio come si sono comportati quelli del Milan che della Juve, perché ci voleva indifferenza dopo una stagione negativa. Tu sei più per avere questo tipo di indifferenza, per dire adesso dimostrate e poi ci riavrete tra virgolette, o per avere un entusiasmo a prescindere visto che stanno cambiando tante cose?
1: Allora, sono due situazioni diverse. La Juventus, per quanto abbia fatto male, secondo me si sta muovendo peggio quest'anno. Esatto, però la Juventus non puoi dire che non abbia avuto mai una proprietà che ci ha messo il cuore, ci ha messo i soldi, poi li ha spesi male, ha fatto scelte pessime, dirigenziali e non, ed è tutto vero, però ci ha messo sempre la faccia, ci ha messo il cuore, ci ha messo i soldi. Quindi è una situazione diversa, che secondo me l'errore, è vero che il tifoso non lo accetta, ma lo puoi accettare. Cioè io faccio l'esempio dell'Inter di Moratti, ha fatto 20 anni di disastri, eppure però ci ha sempre messo il cuore, ci ha sempre messo la faccia, ci ha messo una valanga di soldi, ha fatto di tutto. Quindi è giusto che tu su una proprietà del genere gli stai vicino. Il discorso del Milan è diverso. Il discorso del Milan è molto diverso, perché il Milan si ritrova con una proprietà che oggettivamente, non è che me lo sto inventando io, oggettivamente ha fatto 4 anni disastrosi, dove ha investito poco o nulla, cioè o meglio, ha guadagnato dei soldi, e quello che ha investito è solamente perché aveva fatto delle cessioni in precedenza. Oggi, quest'anno, chiamiamolo anno 0, anno 1, chiamatelo come volete, quest'anno è il primo anno in cui si vede qualcosa di diverso. E quindi io ci sta che la tifoseria sia completamente fredda e non abbia nemmeno questa voglia di supportare questa società. Devono fare i fatti e poi si vedrà. Devo dire, io dopo la conferenza stampa di Amorim, dopo aver parlato con Cardinale, devo dire che ho le idee un po' più chiare, vedo un progetto, poi siamo sempre lì, se il progetto riesce sei un genio, se non ci riesci sei un folle, sei un pazzo, quindi vedremo cosa succederà.
0: Gli aspetti positivi invece che hai rimarcato al raduno di ieri?
1: Allora, l'aspetto positivo, ce n'è un altro negativo,
0: vai.
1: che mi sarei aspettato cardinale a bordo campo durante il primo allenamento. Magari, dico io, visto che quei pochi tifosi presenti, andavi anche a fare qualche selfie e firmare qualche autografo.
0: Mi
1: L'avrei
0: sarebbe.
1: visto una mossa intelligente, soprattutto che dava vicinanza alla squadra e alla tifoseria soprattutto. Allora, le parti positive, vabbè, Gonçalo Ramos, che nessuno si aspettava che facesse un giro il giorno del raduno a Milano e a Milanello. Questa cosa qua è stata positiva. Mi sarebbe piaciuto, mi avrebbe fatto piacere, anche se non si fosse allenato, vederlo anche lui a bordo campo per vedere i primi passi dei suoi compagni di squadra. Però vabbè, ci sta. Però già il fatto che si sia presentato mi ha fatto molto piacere. Stessa roba vale per Cardinale, che ha fatto gli onori di casa. Ripeto, poteva farli anche con la tifoseria, però vabbè, già che l'ha fatto con la squadra, l'allenatore e lo stesso Gonçalo Ramos, fa sicuramente piacere. Altra cosa positiva è che non c'era il caldo degli altri anni quest'anno, quindi questa qua per me è una cosa positiva, perché c'è
0: Parlo
1: stato
0: per
1: un
0: me.
1: anno, ragazzi, che faceva talmente caldo che mettevamo i cubetti di ghiaccio sulle panchine e ci sedavamo sopra,
0: Mamma mia,
1: cioè solo
0: mamma mia.
1: per farvi capire. Però adesso questa qui era anche più che altro una battuta. E poi vabbè, mi è piaciuto, per me c'era molta curiosità nel vedere Amorim. Devo dire che l'ho sempre visto sorridente e molto sul pezzo, e addirittura lui è arrivato molto prima della squadra in campo ed era impaziente col pallone, un po' palleggiava, un po' teneva sto pallone in mano e continuava a sorridere, a guardarsi intorno. Come si dice a Milano, gli rideva anche il culo. E quindi devo dire che questa cosa qua mi ha fatto piacere. Ho letto e tante critiche sullo staff di Amorim,
0: La tua opinione?
1: soprattutto per... Non ce l'ho. Non è che io giudico una persona perché è sovrappeso o perché il preparatore del portiere è vecchio. Cioè, sinceramente, io non me la sento di giudicare una cosa così, perché allora io dovrei essere giudicato anch'io perché sono in sovrappeso. Chi se ne frega? Cioè, se sono bravi, sono bravi. E il preparatore dei portieri l'ho visto anch'io vecchio, quello che volete, però se sa fare il suo mestiere, beh, venga. Cioè, non è che per forza devi essere giovane, bello rampante. Vediamo, cioè, comunque è uno staff che in Portogallo ha fatto benissimo, non vedo quale deve essere il problema. Poi se il problema sarà il preparatore dei portieri, ce la prenderemo col preparatore dei portieri. Però queste cose... prima di partire mi fanno un po' sorridere a me, sinceramente. Prima guardiamo i fatti e poi giudichiamo. Cioè, io non dico che bisogna salire o scendere dai carri, però facciamo come il vecchio saggio cinese che sta in riva al fiume: se vede il cadavere passare, ok, se no stai zitto e andiamo avanti. Cosa vuol dire prendersela già subito perché uno è sovrappeso e quell'altro perché è vecchio? Amen, cosa vi devo dire? Cioè, vediamo coi fatti, perché magari lo staff di Fonseca erano tutti belli giovani eppure ha fatto malissimo. Quindi io aspetterei a dare dei giudizi, a dare delle sentenze sullo staff. Sul resto va bene, posso parlarne, possiamo parlarne, ma sullo staff mi sembra veramente inopportuno. Non so come la pensi tu,
0: No,
1: Enzo,
0: no,
1: però.
0: no, io poi su questo anche io do più spazio eventualmente a quello che poi racconta il campo, più che alle previsioni di quello che può essere uno staff che eventualmente non funziona. L'entusiasmo di Amorin però mi sembra che sia un po' l'aspetto positivo, no? Da tenere in considerazione.
1: Parecchio. Parecchio positivo, l'ho visto veramente sul pezzo, sempre. Poi mi è piaciuto perché è sempre sorridente. Cioè, diciamo che è diametralmente opposto a quello che può essere Spalletti. Spalletti lo vedi sempre molto sul pezzo, concentrato, filosofo, a volte quasi, come direbbero quelli di oggi, emo. Invece lui è. Amorim è tutto bello sorridente, bello contento. Forse anche i 20 anni di differenza si vedono anche su quello. L'entusiasmo di un giovane allenatore rispetto a uno navigato che sa, magari anche più chiare le idee Spalletti, anzi sicuramente Amorim l'ha detto, devo conoscere la rosa, devo conoscere i giocatori, devo capire quali posso tenere, quelli invece che sono da mandar via, cioè, quindi vediamo, è ancora presto, ma vediamo. Mi è piaciuto tanto ad esempio nella partitella Kostic, visto che c'era questo neoacquisto che dovrebbe andare in Milan futuro, ma secondo me lui e Camarda rischiano di fare secondo o terzo attaccante del Milan se vendono Gimenez, e se no uno dei due retrocederà in Milan futuro, ma credo che sarà Camarda quello che rimarrà a fare il terzo attaccante. E c'è da capire Chukwueze, perché Chukwueze l'ha provato prima da esterno alto, da ala come si chiamava una volta, e poi l'ha provato come, chiamiamolo, terzino tutta fascia sinistra. Bisogna capire, ecco, questa è una cosa interessante, perché bisogna capire quale dei due sarà la sua posizione.
0: Senti, se riuscisse il Milan a vendere Stupignani a 20 milioni, tu che regalo ti senti di fare alla dirigenza? E soprattutto in
1: come
0: generale,
1: giocatore?
0: Sì, cosa?
1: Come giocatore dici? Beh, sicuramente sono felice se vendono Stupignan. Bisognerebbe capire quanti soldi loro vogliono investire, perché poi il problema, Vincenzo, lo sai anche tu, rimane sempre quello. Quanti soldi vuoi investire? Cioè, perché se tu vuoi investire tanti soldi, allora cambia tutta la questione. Se invece tu hai deciso che l'investimento deve essere pari a quanto esce, le soluzioni diventano ovviamente più difficili. Qua devono essere loro molto bravi a darci dei suggerimenti. Io posso dare i miei suggerimenti, però ripeto, purtroppo non lo faccio io il mercato. Io ad esempio non lo so, per me è un problema, il Milan ce l'ha anche a destra, cioè io una stagione intera con Salemaker ho dei dubbi, cioè Salemaker è un giocatore che io faccio tutte le volte fatica a classificare, nel senso che ha dei colpi perché li ha, obiettivamente li ha, è un giocatore che si impegna tanto, sì, ma è anche un giocatore che in stagione ha delle pause incredibili. Poi io non ho ancora capito, Salemaker è un terzino, è un fluidificante in un centrocampo a 5 tutta fascia o è un esterno alto di attacco?
0: Dipende da come, questo... secondo me con Amorim diventa un esterno alto d'attacco, guarda che ti dico.
1: Allora vuol dire che il Milan gli manca un terzino destro.
0: Questo già.
1: Quindi vuol dire che deve intervenire sul mercato. E poi Amorim gioca con due trequartisti, quindi Salemaker, è vero che i due trequartisti puoi anche variare, ogni tanto si possono aprire e possono diventare due esterni, possono diventare un 3-4-3 anziché un 3-4-2-1. Però anche lì, capiamolo, cioè Salemaker che posizione avrà? Farà il terzino tutta fascia? O farà l'esterno o rientra nel parco dei tre davanti, diciamo così. Questa è una cosa che ce lo dirà poi alla fine Amorim, perché poi Amorim mi viene da difficile lettura, a parte che non lo conosco molto bene come allenatore, ma se passi a provare Chukwueze come terzino tutta fascia, allora mi viene da dire fai lo stesso con Salemaker. Non lo so, cioè pensiamoci, a me sembra che ci sia un po' tutta una situazione cui bisognerebbe veramente, veramente parlarne seriamente.
0: Allora, intanto ti chiedo, i nostri amici ti chiedono cosa ne pensi, da milanista dico che i tifosi milanisti sono diventati peggiori, criticano ogni cosa senza senso solo per piacere di criticare, e Jacopo lo è pure lui, quindi ti arriva questa bordata. Aspetta, prima di rispondere, sei in buona compagnia, perché anche nell'altra emittente, quando io mi permetto di criticare quello che vedo, perché poi di fatto noi non dobbiamo fare i tifosi, noi facciamo i giornalisti che devono analizzare quello che vedono, e se non vedo cose che sono corrette o comunque che mi aspetto qualcosa di più, per esempio dalla Juventus, io lo dico senza problemi, non è che devo andare a vendere illusioni, sono constatazioni che possono essere condivisibili oppure no, però da qui a dire che solo per il piacere di criticare mi sembra un po' troppo. Mi permetto di dirlo al nostro amico, adesso lascio la parola a te però.
1: Ma no, anche perché mi sembra che ho appena detto, dopo che ho parlato con Cardinale, ho chiara una visione, cioè non mi sembra di aver fatto una critica, cioè mi sembra una cosa chiara. Ma avete chiesto cosa in sensazioni è, ho parlato bene di Amorim, che l'ho visto entusiasta, eccetera, eccetera, e ho detto mi sarei aspettato di vedere Cardinale a bordo campo, magari a firmare anche degli autografi per dare un senso di vicinanza alla tifoseria. Non mi sembra che sia una critica che non dovevo fare. Non mi sembra di aver detto dalla mia bocca Gonçalo Ramos è costato troppo, come ho sentito dire ovunque. Non mi sembra. No. Ho detto non capisco se Chukwueze farà l'esterno d'attacco o farà il terzino. È una critica?
0: No.
1: Non mi sembra. Ho difeso anche lo staff. Ho difeso anche lo staff perché su emittenti dove non mi vogliono più ho sentito che hanno bullizzato lo staff. Ieri dei colleghi bullizzavano il preparatore dei portieri, bullizzavano quello. Ho fatto anch'io delle battute su quello grosso, perché ho detto lui, posso farlo anch'io l'allenatore, perché cioè, se c'è lui. E uno ha fatto una battuta divertente dicendo speriamo che non sia preparatore atletico, perché se no qualcosa non funziona. Però va bene.
0: E là ci sta.
1: Non mi sembra di aver criticato nessuno, ho detto aspettiamo e guardiamo. Poi se mi dite la squadra è completa, ti dico no, non è completa. Non può essere completa. Ad esempio una posizione che io voglio capire è quella di Fofana. Perché io su Fofana e Leao prima di venderli ci penserei. Ci penserei molto seriamente, lo dicevo anche ieri con dei colleghi. Vero che molti colleghi dicevano sì, ma con quello che ha detto Leao è difficile tenerlo. E non so se San Siro lo rivorrà. È vero, hanno ragione. Hanno sicuramente ragione, però io continuo a pensare che Leao rimane il giocatore più forte che al Milan. Quindi no,
0: l'hai sempre detto, onor del vero, e credo anche una cosa, io non so se sei d'accordo con me, molto spesso si può partire anche contro il gradimento dei tifosi, poi però se tu arrivi, fai un bel ritiro, cominci il campionato e lo fai bene, ecco che li riconquisti in un attimo i tifosi.
1: Sono d'accordo, sono d'accordissimo, 100%. Il problema è che su Leao, secondo me, in questo momento c'è un altro problema. C'è un problema più ampio, c'è un problema del fatto che la tifoseria, come è successo con Theo Hernandez, l'ha preso come il colpevole di tutto e di tutti. E quindi quando tu ti ritrovi in quella situazione spiacevole e spregevole, allo stesso tempo mi viene da dire attenzione, perché se diventi il problema il capo espiatorio, poi è difficile, perché quando le cose vanno bene al massimo ti dicono vedi che quando vuoi, appena c'è un intoppo, sbagli una partita, è solito Lazzarone che non ci vuole fare niente. Perché il problema di Leao oggi è quello. Anche questa cosa, guarda, cioè Leao entra in campo anche quando subentra. Voi magari se non frequentate lo stadio non lo potete sapere, ma quando entra in campo, solo che chiedono il cambio e lui entra, fa 5 passi, guardalo, è già che passeggia. Ma ragazzi, sta entrando in campo. Cioè, non ha grinta, ma è solo entrato in campo, non ancora, cioè è passato 12 secondi e l'hanno già bollato, perché ormai
0: sì, vabbè, ma questo poi fa parte del malcostume di tanti tifosi che sono pronti loro sì molte volte a sparare subito invece di dare il tempo. Senti, invece ti voglio far riabilitare rispetto al messaggio del nostro amico di prima con una domanda facile. Rispetto a un anno fa della presentazione di Allegri, con questa diciamo stagione che comincia con Amorim, comunque il tuo sorriso diventa più grande. Prima era un sorriso di speranza, va bene, speriamo. Adesso è vero che comunque viene da un percorso negativo allo United, inizialmente tu non eri molto d'accordo, però mi sembra di capire che comunque rispetto all'anno scorso vedi un passo avanti significativo del Milan.
1: Allora, io prima faccio una premessa. Per me sono sempre i giocatori che fanno la differenza, al 90%. L'allenatore incide, non deve fare danni. Devo dire che l'anno scorso, quando mi hanno annunciato Allegri, all'inizio, quando uscivano le notizie, Allegri, allenatore del Milan, diceva: no, non è possibile, è una barzelletta, non è vero, una fake news. Poi, quando invece lo confermavano, ho detto: no, per me era un ritorno a un incubo, cioè il grande incubo, cioè, per come io ho sempre vissuto Allegri, per come io personalmente vedo calcio. No, a Morim devo dire che a me questa ossessione della difesa 3 non mi fa di certo piacere, però allo stesso tempo mi sembra un personaggio nuovo, giovane, che ha un'idea diversa. E già per me questa cosa qua è già positiva, personalmente, per come sono fatto io. Per me vedere già uno che pensa in maniera giovane, pensa in maniera positiva, è propositivo, per me già è sinonimo di cambiamento e di felicità. Poi vedremo se ci riuscirà. La Cabala non parla bene degli allenatori stranieri al Milan, l'unico che è stato vincente era Lidom, tutti, che poi straniero tra virgolette, perché Lidom calcisticamente ha vissuto sempre in Italia, quindi era straniero per modo di dire. Però per il resto gli allenatori stranieri al Milan non hanno mai fatto bene.
0: E anche in questo caso aspettiamo il verdetto del campo prima
1: è
0: di
1: chiaro,
0: andare.
1: È poi chiaro, però ti ripeto, vedo un allenatore entusiasta e a me sta cosa qua già per me parti bene. Allegri è uno che ti è simpatico in conferenza stampa perché ti fa la battuta, perché comunque è una persona simpatica Allegri.
0: Sì, sì, molto.
1: Non
0: molto.
1: Possiamo negare questa cosa qua. Però per come io vedo calcio, molti lo definiscono un genio, io non lo definisco tale, anzi, è una linea molto sottile. Per me l'allenatore deve essere qualcosa di diverso, l'allenatore, io sono stufo di vedere questo calcio speculativo dove si pensa prima non prenderle, cioè io sono stufo, a me forse perché sono cresciuto con Sacchi, sono cresciuto con questo tipo di calcio, cioè io non apprezzavo Capello perché secondo me Capello era poco offensivo.
0: Pensa.
1: Io ho adorato, adesso dico un allenatore che ha fallito clamorosamente, ma io lo adoravo, era Terim, che Terim metteva dentro tutti, basta che si attaccava, cioè adoravo Leonardo perché si attaccava. Ancelotti, vabbè, per me era perfetto perché era giusto mix. Però io adoro quel tipo di allenatore, certo. Io voglio l'allenatore che pensa ad attaccare. Poi è vero che uno mi dice, sì, ma in Italia si vince prima non prendendole. Sarà, è vero, sarà anche vero, però io quest'anno, anche se in un certo senso io ho fatto un tifo sfrenato per Fabregas, specie quando leggevo i commenti di opinionisti molto più qualificati di me che dicevano: ah, vedremo dove arriverà Fabregas. Invece io godo nel vedere che un allenatore giovane con idee rivoluzionarie che pensa ad attaccare abbia fatto molto bene. Mi ha fatto godere, come dico sempre io, come uno sporcaccione, perché forse si dà un segno e un senso che il calcio in Italia va cambiato anche attraverso la mentalità. E finché invece continueremo a esaltare gli Allegri, i Conte, i Ragneri, questa gente, non ne usciremo mai. Infatti io tifo Spalletti, ho sempre tifato Spalletti perché è uno che fa calcio propositivo.
0: Da questo punto di vista sì, adesso bisogna vedere con quale materiale calcistico lo potrà fare.
1: Ma è ovvio, perché se tu hai Battistuta, è differente che avere Lucca, con tutto il rispetto.
0: O David, in questo caso. Senti, invece, ultimissima domanda e ti saluto proprio. Quale sarà la finale del Mondiale, visto che in questi giorni ci saranno le semifinali?
1: Allora, non lo so, ma sicuramente sarà l'Argentina.
0: Vabbè, questa è una provocazione, già ho capito.
1: No, non è una provocazione, è un dato di fatto. È un dato di fatto. Io dico a tutti gli ascoltatori, andate su X o Twitter, chiamatelo come volete, mettete Argentina e vedete cosa esce. Allora a sto punto io ve lo dico, la finale, una finalista porterà il nome neanche di Argentina, di Lionel Messi.
0: Dici che l'Inghilterra punto. Non ha potere politico.
1: Ma non è questione del potere politico,
0: ho capito,
1: è quello
0: che
1: sta
0: storia.
1: Succedendo. È quello che sta succedendo, ma io posso vedere il presidente della FIFA esultare ai gol dell'Argentina? Ma dove siamo finiti?
0: Vabbè,
1: cioè,
0: quindi
1: se questa cosa qui l'avesse fatta il signor Platini con di fianco, certo, la Francia,
2: veniva fuori il putiferio.
0: Ah, certo,
2: la fa
0: certo.
2: Infantino che esulta per l'Inter, esulta per l'Argentina, ne ha dette di, ne ha fatte di cotte di crude, ma va bene tutto. A me dispiace, ma questo mondiale qua l'ho trovato, io l'ho guardato tutto, ho guardato più partite possibili, perché ovviamente alcune mi sono addormentato, però ne ho viste il più possibile di partite. E guarda caso, a parte che l'Argentina è l'unica squadra arrivata fin qua senza aver mai incontrato una top 10, ma fa niente del ranking, ma fa niente, questo diciamo che ha avuto molta fortuna, va bene. Ma possibile che tutte le squadre che hanno incontrato l'Argentina a fine partita si sono lamentati degli arbitraggi? Non ce n'è una che si è salvata.
0: Si è lamentata anche la Norvegia e l'Inghilterra. L'altra finalista chi sarà?
2: Secondo me la Francia.
0: La Francia, vai, anche secondo me.
2: Secondo me sì.
0: Quindi Argentina-Francia parte seconda.
2: Sì, che è una roba che avevano deciso da tempo. Ripeto, i booking del wrestling sono più veri di questa roba qua che stiamo vedendo.
0: Ok.
2: Più veri.
0: Jacopo, grazie, un abbraccio. Jacopo Galvani, ti mandiamo la puntata.
2: Come sempre aspetto.
0: Sì, te la mandiamo.
2: Ciao a tutti.
0: Cioè, ci pensa a Maioccone. Noi ci fermiamo, ultima pausa. Al rientro avremo il nostro spazio mondiale con Fabio Bisaglia e Helen Valnegra. Tra poco.

0: Allora, eccoci qua, pronti per il nostro spazio mondiale. Allora diamo subito il buongiorno direttamente da Bahia, ritornato da San Paolo, con voli complicati a Fabio Urbisaglia.
1: Buongiorno, buongia, buongia. E con raffreddore anche, con ovviamente, raffreddore. Per la differenza climatica.
0: Dipende perché là...
1: Sembravo Totò a Milano.
0: Quanti gradi facevano là?
1: No, là di notte arriva anche intorno ai 8-10 gradi, e il giorno 22-23, diciamo.
0: Bello.
1: Distante dall'inverno mite baiano.
0: Ecco, invece a Bahia sei arrivato e hai trovato un'escursione termica mostruosa. Non si lamenta mai del caldo, casomai del freddo, dalla sua Barcellona, Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Temperatura esterna di casa Alain?
2: 48 gradi.
0: Dai, stai in Africa, dai, non esagerare.
2: Aspettiamo, ad agosto, poi... Arriveremo ai 50 gradi, dunque sei benvenuto, Enzo.
0: Come? Sto già là, guarda, morto ma sto già là praticamente a quelle temperature. Noi andiamo in Norvegia, dove sono tornati Sørloth, Halland e compagni. Perché ho detto Sørloth? Sì. Perché viene in mente chiaramente quello che è stato l'errore clamoroso nella gara contro l'Inghilterra, che poi è costato caro anche sui social, ma i social è un postaccio, lo sapete bene. E lì gli haters lo hanno veramente minacciato di morte, gli hanno detto di tutto. Non mi aspettavo che dalla Norvegia anche ci fossero gli haters, vi dico la verità. E invece abbiamo scoperto che ci sono anche lì, sembrava un popolo mite, tranquillo, carino. Gli avrebbe detto, vabbè, la prossima volta passa, gli era la palla, invece è finita maluccio. Fabio, mi dici un po' questo Inghilterra-Norvegia, che sensazioni ti ha dato? Facciamo domande un po' così a braccio oggi su quello che sono le tematiche prima di presentare le semifinali, ma soprattutto la semifinale, quella di stasera.
1: Ma Vincenzo, mi ha dato l'impressione di una partita, diciamo, equilibrata, nella quale sicuramente il livello assoluto dell'Inghilterra chiaramente portava a credere che ci potesse essere un leggero favoritismo da parte della nazionale allenata da Tuchel, ma che la Norvegia potesse sopperire con quello che è un'organizzazione di gioco e anche un'autostima accumulata, no, in quest'ultimo periodo, tra gironi di qualificazione ai mondiali e anche la prima parte, ecco, di questa Coppa del Mondo fatta bene. Ed è stato un po' così, diciamo che si è giocata sugli episodi, ci sono stati anche alcuni interventi, se vogliamo, controversi del VAR su alcune situazioni al limite, un paio di crocevia, di sliding doors all'interno della partita, che avrebbero potuto farla pendere da un lato o dall'altro. Alla fine l'ha avuto la meglio l'Inghilterra, una prestazione che non ha convinto né noi né Tuchel, a quanto pare, che nel post partita ha sì sottolineato, diciamo, il cuore, l'impegno e l'unione anche del gruppo che ha portato probabilmente a questa vittoria, se vogliamo, di garra, ecco, termine non poco inglese, ma penso di aver passato il messaggio. Sul piano prettamente tecnico-tattico Non è riuscita, diciamo, in quello che era l'intento, che era questo sfruttamento delle corsie laterali, questo fraseggio atto a creare l'isolamento con un fissaggio, diciamo, sul lato opposto. Nel primo tempo l'ha fatto anche discretamente, poi nel secondo ha abbassato troppo il baricentro e ha rinunciato a giocare, troppa lentezza. E quindi questo concetto di ripetitività che tu che l'ha sottolineato è un qualcosa che ad oggi non abbiamo ancora visto in questa Coppa del Mondo. Siamo arrivati un po', diciamo così, alla fine. Chissà se magari nella semifinale con l'Argentina riuscirà meglio in questo intento, ma la vedo dura, perché l'Argentina comunque è una squadra che tenderà, penso, ad avere il pallino del gioco. Quindi sarà un'Inghilterra che magari andrà più sul gioco di rimessa, che comunque le riesce molto bene. Certo. In particolare con questo lavoro di Kane, bravo a svuotare l'area, a venire incontro, e Bellingham che ha questi tempi di inserimento che gli permettono poi sempre di essere decisivo. Ricordiamo che tutti i gol di Bellingham, 5 in questo mondiale, li ha messi a segno da dentro l'area di rigore, il che dimostra che questo tipo di movimento gli sta riuscendo alla grande, e tu che l'ha trovato, diciamo, il suo cavatappi.
0: Beh, Alain è stato molto netto sulla sfida tra Inghilterra e Argentina. Vedi un'Inghilterra molto più di gamba, mentre all'argentino manca la gamba. Ma andiamo a parlare, Alain, di quello che sarà invece, e cominciamo a toccare questo tema, la semifinale tra Spagna e Francia. Allora, pronti via. Kylian Mbappé da una parte, Yamal dall'altra, ma tante individualità, tanti concetti di squadra. diverse interpretazioni. Chi vedi meglio in questa partita?
2: Beh, chi vedo meglio? Alla fine la Francia, secondo me, sulla diversità nell'attaccare ha qualcosa in più in questo momento. È sorprendente perché nel ciclo Deschamps comunque abbiamo avuto 12 anni di un calcio molto noioso, molto pragmatico, e un calcio dove non è mai riuscito a sfruttare il potenziale offensivo. Quest'anno è cambiato, stiamo vedendo una squadra che crea di più, una squadra che riesce a cambiare pelle pure, perché l'abbiamo visto anche in attacco posizionale, una squadra che è migliorata tantissimo. Contro, secondo me, la squadra che a livello collettivo gestisce meglio le partite. Non penso che sia un caso che sia Williams che Yamal, che chiamavano la Spagna de los extremos, delle ali, non stia funzionando, perché vabbè, Nico è arrivato infortunato, ha giocato molto poco. Lamine non è il Lamine di 2 anni fa all'europeo. Dunque la Spagna ha trovato il modo di cambiare pelle, di giocare un altro calcio, attacca molto di più nella corsia centrale, è una squadra che ha un qualcosa in più a livello fisico, punta più sulla fisicità. La Spagna si può permettere di avere Pedri in panchina, e non so quante nazionali si potrebbero permettere di avere un tal giocatore in panchina. E poi ha trovato Dani Olmo sta facendo un mondiale ad altissimi livelli, ma non per i gol, nella creazione, nell'interpretazione della partita. È il giocatore che, secondo me, ha permesso della Fuente di cambiare il modo di giocarsi, di adattarsi. E poi è nata la zona Merino. So che sono un po' pesante con quello, però comunque è un giocatore che ha questa capacità. E secondo me la Spagna ha sostituito l'Italia sulla competitività. Perché sì, a livello collettivo, sì, il tiki-taka, sì, hanno la loro identità, però la Spagna ha vinto dal 2008 in poi grazie a una caratteristica che era molto italiana, che era la competitività. Non convinco, ma vinco la partita. E su quello, dall'inizio del mondiale, se analizziamo proprio il contenuto, in poche partite ha convinto la Spagna, però va avanti, vince con un gol di scarto, è comunque una squadra che ha questa consapevolezza. E poi è un mini derby, perché in Europa al giorno d'oggi è difficile far meglio con Spagna e Francia.
0: Senti, Merino diventa in automatico l'uomo in più, l'uomo simbolo, l'uomo che può trascinare la Spagna, perché proprio sembra toccato dal Signore, soprattutto in questo mondiale, o ne scegli un altro per la partita di questa sera?
2: No, io sì, Merino per i gol, però scelgo Dani Olmo, chiaramente. E poi la difesa sta giocando a grandissimi livelli, ha preso solo un gol. Sì, ma il concetto collettivo, a me piace vedere la Spagna perché c'è un concetto collettivo, sanno a cosa vogliono giocare, non c'è una stella. Si potrebbe citare Lamine non sta facendo gran mondiale, si potrebbe citare Rodri, e Rodri non è il Rodri di 2 anni fa che gli permise di vincere Champions europeo. Potrebbe essere Dani Olmo, per me, nel giudizio individuale. Aveva iniziato bene Oyarzabal in quanto a gol, lui fa un altro tipo di lavoro, ha un altro ruolo, però sì, rimango con Dani Olmo.
0: Fabio, per te invece è sempre il concetto di squadra della Spagna che farà la differenza? Merino, Lamine, o insomma, quali potrebbero essere gli uomini in più della Spagna di questa sera?
1: Sì, Vincenzo, sono due scuole quasi antitetiche, se vogliamo ridurla a dei concetti, nel senso che, come diceva giustamente Alain, la Spagna si fida molto di se stessa, della propria identità forte, può anche variare alcune individualità, come è stato peraltro di recente. Penso all'avvicendamento tra Pedri e Fabian Ruiz, che comunque poi ha dato anche ragione al tecnico, penso ad alcuni dualismi, penso a quello che Alain diceva, cioè non c'è una dipendenza da un calciatore. È chiaro che Yamal, nel suo massimo splendore, rappresenterebbe un giocatore altamente decisivo. In questa veste attuale è un giocatore che sicuramente porta qualcosa, ma continua a ridistribuire, diciamo, sul collettivo quello che è la forza di questa squadra. La Francia da par suo ha veramente talmente tante munizioni, ha questa capacità che, di cui ti parlavo anche venerdì, sì, mentre la presentavo rispetto al Marocco, cioè di poter fare la partita, di poterla subire tra virgolette, di poter giocare in campo aperto, ma anche se c'è bisogno di schiacciarti lì. Perché? Perché ha mille soluzioni, perché ha giocatori anche intelligenti tatticamente, evoluti, capaci di cercarsi la posizione, perché ha una fisicità importante, che a volte uno, pensando alla Francia, guarda al lato tecnico, che è altissimo, la caratura tecnica, però poi c'è da sottolineare come fisicamente loro riescano a combinare le due cose, il che non è evidente per nulla. Quindi hai un centrocampo con una cerniera formata da Rabiot e con vedremo ancora, adesso si parla del rientro di Tchouaméni, ma comunque centrocampo strutturato. Hai comunque sui terzini in questo momento non dei fenomeni, ma dei giocatori che sanno dare equilibrio nelle due fasi. Hai due centrali che secondo me sono i migliori di questa Coppa del Mondo, parlo di assortimento e di rendimento individuale e anche di coppia. Hai un portiere straordinario. Diciamo che la Francia veramente sembra avere pochi punti deboli. Bisogna capire per entrambe che cosa dovesse succedere nel momento in cui una delle due andrà in svantaggio, perché in questa Coppa del Mondo nessuna delle due si è trovata nella condizione di dover inseguire, il che, diciamo, porta sempre con sé dei punti interrogativi circa quello che può essere la risposta, la tenuta mentale, l'essere costretti a dover fare la partita. La Spagna in questo senso magari è più a suo agio perché sa quello che deve fare e raramente esce dal suo spartito. La Francia, come dicevamo, in questo senso è più duttile. Vedremo un po' quello che sarà il canovaccio della partita, che comunque sarà una finale anticipata, parliamoci chiaro, sì, sì, delle due dovesse passare, secondo me sarà la favorita per il titolo. Mi ricorda un po' quello che è successo in Champions League quest'anno, no? Con PSG e Bayern da un lato, Arsenal e Atletico dall'altro. Il PSG ha avuto la meglio del Bayern e poi ha portato a casa la Coppa.
0: Alen, la chiave tattica invece secondo te di questa partita può essere?
2: Ma la chiave tattica è, io sono curioso di vedere come la Spagna difenderà le transizioni francesi, perché la Spagna sappiamo che comunque fa possesso palla, orizzontale o verticale, poi dipende dalle partite, ma voglio capire bene dove avrà questo controllo, in che zona del campo avrà questo controllo del possesso palla, perché se tu hai questo controllo a 30 metri da porta francese in transizioni ti distruggono. Cioè, con la velocità che ha la Francia, poi Mbappé è motivatissimo evidentemente per far tacere gli anti Mbappé qua in Spagna. Voglio capire bene come riuscirà a difendere così. E poi la Francia a livello di attacco posizionale, come e se riesce a mettere in difficoltà questa Spagna. Se prendiamo la semifinale dell'Europeo, la Spagna fu molto superiore. Se prendiamo la semifinale di Nation League, Spagna molto superiore. Adesso la Francia, capiremo anche se è riuscito a ridurre questo gap. Sì, ho tanti dubbi, perché comunque ho visto una Francia che non avevamo mai visto da quando Deschamps è sulla panchina. Adesso si aspetta una conferma in una partita che conta veramente, perché alla fine la Francia è la prima partita veramente tosta per la Francia, perché contro la Norvegia ha giocato con la squadra B, il Senegal lo possiamo considerare una big? Io non lo considero una big. La Francia arriva a questa partita, è la prima contro una big. La Spagna ha già avuto due partite, sì, e mezzo. L'Uruguay lo possiamo mettere anche lì, fece una partita comunque molto seria a livello tattico, sull'aggressività, gli trovò comunque delle difficoltà, e poi Belgio e Portogallo, comunque la Spagna ha fatto vedere. Chiave tattica: come difenderà in transizione la Spagna, e capire se la Francia in attacco posizionale può far male a questa Spagna.
0: Chi può essere, vi chiedo solo il nome così poi ci salutiamo, il man of the match di questa sfida, su chi punti, Fabio?
1: Diciamo Yamal,
0: a sorpresa Yamal, che magari fino adesso mondiale un po' così può
1: io l'ho
0: essere...
1: l'ho visto in crescita fisicamente, sì,
0: si prende la scena. Alen, man of the match.
2: Unai Simon.
0: Unai Simon, che farà parate una dietro l'altra, diciamo, salverà...
2: Prenderà anche le zanzare.
0: Anche le zanzare, beh, allora me lo porto a casa. Grazie ragazzi, finiamo qui lo spazio odierno, ma poi domani analizziamo. Grazie a Daniele Ballini, grazie a Fabio Urbisaglia da Bahia. Sta per partire Maracanà, Marco Piccari è già pronto, vedo anche Lucio Marinucci che scalpita. Andrea Maiocca in cabina di regia, ti ridò la linea, grazie.
3: Chi è?
0: Maiocca, al quale ridò appunto la linea. Noi ci ritroviamo domani, ciao a tutti.

0: Un saluto e ben ritrovati con una nuova, importantissima e ricchissima edizione del TMV News. Come di consueto è il mercato, il calciomercato a farla da padrone, con tante squadre di Serie A che si stanno muovendo, chi più chi meno. Tra queste ovviamente anche l'Inter campione d'Italia, reduce dalla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Beppe Marotta, i temi non sono mancati. Ne parliamo con il nostro direttore Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
1: Un saluto a tutti, ben trovati a voi.
0: Una delle notizie che il presidente Marotta ha dato in primis in conferenza stampa è, purtroppo per i tifosi nerazzurri, il mancato arrivo di Kalaili per l'assenza dell'idoneità sportiva, lo sappiamo tutti. Adesso noi facciamo già uno step successivo, cioè cerchiamo di capire chi a questo punto può essere l'alternativa a questo giocatore, per il quale, correggimi se sbaglio, Niccolò, l'Inter era anche pronta a pagare una cifra molto, molto, molto importante.
1: Assolutamente sì, diciamo non è fortunatissima l'Inter per quanto riguarda queste situazioni sull'esterno destro in sostituzione di Dumfries, perché aveva raggiunto un accordo con l'Atalanta, o quantomeno era vicinissima a raggiungere un accordo con l'Atalanta per Palestra. Poi l'inserimento del Chelsea ha vanificato questo investimento, che comunque l'Inter immediatamente ha deciso di rifare su un altro giocatore che era già nel mirino da tempo, e appunto Kalaili sicuramente era anche una prospettiva interessante di crescita per quanto riguarda le opportunità di vestire una maglia così importante come quella dell'Inter. Purtroppo per lui e anche per l'Inter non sono riusciti a tesserarlo, non ha avuto l'idoneità agonistica, e conseguentemente oggi l'Inter si è presa qualche ora di riflessione per cercare di trovare una soluzione diversa, perché poi quando vai a cercare questi giocatori che hanno questa qualità, questo cambio di passo, questa tecnica, che poi devi giocare la Champions League, il campionato, la Supercoppa, la Coppa Italia con le ambizioni che ha l'Inter, ti devi sempre presentare con un elemento di un certo livello.
0: Anche perché ricordiamo, Niccolò, che il Kalaili della situazione, chiamiamolo così, va e andrà a sostituire una casella estremamente importante di un giocatore come Dumfries, che è andato via e che di fatto è stato, fino a poco tempo fa, uno dei protagonisti, no, comunque della stagione.
1: Appunto, quindi insomma questo è un ruolo molto importante nell'Inter, perché sulla fascia sinistra sono abbastanza tranquilli. È chiaro che sulla zona di destra devono mettere un giocatore che possa garantire a Chivu quelle caratteristiche tecniche che fino alla fine di questa stagione ha dato e ha contribuito a dare un giocatore come Dumfries.
0: Quindi, stagione lunga, insomma, serve sì, un elemento all'altezza. Ci sono dei nomi
1: che naturalmente in questo momento sono i primi nomi che escono, non è detto che poi siano quelli definitivi, oppure quantomeno che siano una parte sola di quelli che conosciamo, perché chiaramente certo, Ausilio e Marotta hanno fatto anche un punto della situazione insieme anche ai propri collaboratori per capire quale possa essere la soluzione più adatta.
0: Allora, anche perché alcuni, scusami Niccolò, sono nomi che già si sono fatti, sì, e che quindi per forza di cose ritornano in auge dopo appunto il mancato arrivo di Kalaili.
1: Uno di questi può essere Spence del Tottenham, che comunque è un giocatore di qualità, però bisogna vedere anche lì come vengono impostate le trattative, perché l'Inter comunque ha fatto un certo tipo di ragionamento. Allora, su Palestra aveva intenzione di spendere fino a 50 milioni, cioè 45 più 5 di bonus. Per Kalaili erano arrivati a spendere 25 milioni di euro più qualche bonus. Adesso vediamo su Spence, magari, che è uno dei nomi, perché non è solo il nome, la disponibilità del Tottenham, la disponibilità del giocatore. È chiaro che non è solo lui, perché in questa lista c'è anche un altro elemento che comunque conosciamo già. Sto parlando di Molina, che era all'Udinese, che poi è andato all'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid sicuramente lo ha valorizzato, lo potrebbe anche cedere, però anche lì bisogna vedere quanto poi chiede l'Atletico Madrid, perché sappiamo che è un club che tutto sommato, quando vuol comprare, vuole tendere ad abbassare il prezzo, e quando deve vendere lo tiene sempre molto alto.
0: Una classica
1: bottega cara, che comunque è un po' il gioco delle parti, certo, che fanno tutti quanti. Poi forse il giocatore che più di ogni altro può intrigare in questo momento è Due dello Strasburgo.
0: Sì. Perché Due la Due.
1: Esatto, che è un giocatore che a mio avviso ha ancora grossi margini di miglioramento, potrebbe davvero in Serie A fare la differenza. Però lo Strasburgo anche qui è un ostacolo, sembra poco, voglio dire, dal punto di vista, no, così sportivo, che lo Strasburgo possa rappresentare un ostacolo. Invece lo è, perché tutti i giocatori che vai a trattare con loro fanno sempre, diciamo, un po' di ostruzione, o quantomeno non ti danno mai la possibilità di arrivare con facilità all'obiettivo, perché le richieste sono sempre molto alte. E poi ci sarebbe anche Vanderson del Monaco, un altro giocatore che all'Inter piace. Però noi abbiamo fatto ora 3-4 nomi che però sono in questo momento una lista potenziale di obiettivi che forse ancora loro devono cercare di focalizzare nel concreto. Ne potrebbero uscire altri, però ora forse, se prima non c'era tutta questa fretta, ora un po' più di velocità servirà, perché l'Inter non deve solo fare l'esterno destro in sostituzione di Dumfries, deve andare a prendere anche almeno un forte difensore centrale, perché ricordiamolo, sono usciti per fine contratto Acerbi e Darmian, e poi abbiamo detto che De Vrij è andato appunto in Grecia, e quindi è andato via, e quindi sono
0: servirà
1: tre
0: sicuramente, certo.
1: Esatto, tre giocatori sono usciti, almeno un altro centrale forte lo devono prendere.
0: L'ha fatto intendere Marotta, servirà del tempo comunque per trovare il sostituto, ma come diceva giustamente Nicolò, non si può più aspettare troppo fino a questo momento. L'Inter di fatto ha chiuso il colpo Provedel, che andrà a, diciamo così, alternarsi con il Pepo Martinez. Chi invece si sta muovendo, e come se si sta muovendo, è proprio la Fiorentina, che è addirittura d'arrivo per, pensate, il quarto colpo di questi primissimi giorni di calciomercato estivo, alcuni già ufficializzati, altri potrebbero essere nelle prossime ore. E il prossimo colpo a firma Paratici, pensate, potrebbe arrivare direttamente dal Real Madrid. Per tutti i dettagli sentiamo Nicolò Santi, direttamente dalla redazione di FirenzeViola.it, che ci fa il punto.
2: Eccoci qua, ciao Tommaso. La Fiorentina ha chiuso il suo quarto acquisto di questa campagna estiva. Si tratta di un altro difensore, del Victor Valdepeñas, direttamente del Real Madrid, uno dei giovani più di talento della cantera dei Blancos. Non a caso Real, che in un primo momento pensava di valutarlo in ritiro con José Mourinho, ha deciso di cederlo, ma mantenendo una percentuale alta sulla rivendita, cioè il 50%, un po' come fa con i suoi giovani. Il Real tende a mantenere, diciamo, delle formule di controllo sul percorso di crescita dei propri ragazzi, come è successo per Nico Paz con il Como, e lo stesso sarà per Valdepeñas alla Fiorentina, che arriva a titolo definitivo 8 milioni di euro e, come detto, appunto una percentuale che è il 50% sulla rivendita, e anche la recompra a favore del Real. Quello si vedrà, è una cifra che ovviamente è legata all'acquisto, cioè agli 8 milioni dell'acquisto, una percentuale che si calcolerà in base a quello. Il giocatore arriva a Firenze come centrale mancino, ma è molto duttile, può fare anche il terzino, quindi Grosso ha a disposizione un'alternativa di assoluto livello, di assoluto talento, che si pensava sarebbe arrivata a inizio agosto, magari in occasione proprio dell'amichevole fra il Real e la Fiorentina. Alla fine in realtà l'operazione è stata chiusa con grande anticipo. Paratici ha fatto un altro colpo di livello, in questo caso dall'estero, da Real Madrid. Valdepeñas arriva alla Fiorentina, un contratto di un anno più quattro, se i Viola lo manterranno, se decadrà, diciamo, la recompra del Real, a quel punto scatteranno gli altri 4 anni di contratto, il giocatore che guadagnerà uno stipendio vicino al milione a stagione. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea.
0: Victor Valdepeñas dalla cantera del Real Madrid, questo è il profilo scelto dalla Fiorentina di Fabio Paratici per andare a rinforzare la rosa di Fabio Grosso, una rosa che ha già visto gli arrivi di Vieri, difensore, Dragosin, altro difensore, e poi il colpo dell'Axe fino a questo momento, non soltanto del mercato della Fiorentina, ma proprio del mercato in generale in Serie A, ovvero quello di Arthur Attà, arrivato per una cifra monster dall'Udinese. Nicolò, che sta succedendo in casa Fiorentina?
1: Quello che non ti aspetti, perché dopo che si era chiusa la stagione con una salvezza addirittura molto molto sofferta, si pensava che la Fiorentina si ripartisse con il mercato di Paratici, ma con una marcia migliore rispetto al recente passato, ma qui siamo veramente in quinta, sesta marcia, cioè partito a tutta il mercato della Fiorentina, anche a livello di investimenti. E Valdepeñas è solamente l'ultimo tassello di una serie che comunque dovranno essere ancora messi in questa squadra, perché giustamente tu dicevi, due difensori centrali, Vieri e Dragosin, un grande centrocampista di prospettiva come Attà, ma non è finita qua, così abbiamo fatto anche la rima, nel senso che adesso la Fiorentina deve sistemare gli esterni difensivi, gli esterni offensivi, e tratta anche a centrocampo un giocatore come Ulai. Per cui Valdepeñas è un'operazione di grande prospettiva, perché è un giocatore del 2006, quindi stiamo parlando di un ragazzo di 20 anni.
0: Ovviamente non parliamo di un titolare che andrà chiaramente, certo, a rinforzare la prima,
1: però
0: la prima
1: è un
0: linea.
1: Giocatore che comunque nasce difensore, fa l'esterno, la Fiorentina aveva bisogno di questo, anche in virtù del fatto che sulle fasce c'è un grande cambiamento che riguarda Dodò, Fortini, lo stesso Robin Gosens. Un'operazione che, come sempre fa il Real Madrid, la fa con la percentuale sulla futura rivendita del 50%, che il Real Madrid fa con il diritto di recompra, che, come voi sapete meglio di me, si articola a seconda delle varie stati della durata del contratto. Cioè, di solito queste operazioni, se tu firmi per 4 anni una cessione a titolo definitivo, per la prima, la seconda e la terza estate viene fissato un prezzo per la possibilità di ricomprare il giocatore, una sorta di operazione alla Nico Paz, tanto per capirsi, che comunque aveva un diritto di ricompra che cambiava a seconda delle estati, poi sappiamo tutti come è andata. E quindi è un investimento che la Fiorentina fa, ma soprattutto è un progetto sportivo diverso, perché la Fiorentina è vero che paga tanti giocatori anche a costo importante, come Attà, come Vieri, Dragosin è un po' meno giovane, però comunque fa degli investimenti.
0: Lo stesso Jimenez.
1: Jimenez fa, sì, anche se l'ha preso con la formula, certo, del prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, però fa degli investimenti su dei giocatori che hanno un pregio fondamentale, cioè la gioventù, e quindi naturalmente nella prospettiva non vanno a pesare troppo, perché se un giovane poi ti esplode, naturalmente lo puoi rivendere anche a cifre molto elevate, ma soprattutto non vanno a pesare sugli ingaggi, perché sono tutti giocatori che vanno ad abbassare inevitabilmente, cioè si alza l'investimento ma si abbassa il livello del monte ingaggi, proprio perché comunque si parla di 1,2 milioni, 1,3 milioni, 1,5 milioni. Voglio dire, adesso anche il giocatore del Real Madrid, Valde Peñas, secondo me non arriverà a prendere 1 milione, per dire, no? Poi è chiaro, ci sono degli aumenti prefissati, però questa secondo me è la filosofia di un progetto sportivo che è iniziato. L'anno zero della Fiorentina dopo 7 anni è cominciato.
0: Ai tifosi della Fiorentina che in tutto questo mercato in entrata si chiede

0: milioni di euro, molti club dicono sì, è vero che c'è un prezzo stabilito, ma vista l'annata di Moise Kean, magari vado dopo a trattare con la Fiorentina a cifre più basse. Il futuro è molto legato alle offerte, molto legato anche, voglio dire, a quello che Ken vorrà fare, e in particolar modo mi sembra che lui sappia bene che questo può essere un'occasione, anche rimanendo a Firenze, di rilanciarsi dopo un'annata che non è stata positiva. Solo in nazionale ha fatto vedere delle buone cose, alla Fiorentina molto meno. Ci dovesse essere un club di Champions, è chiaro che a quel punto potrebbe fare anche una riflessione, però al momento pista calda su Ken in fatto di cessione non la sentiamo. E all'onore del vero va anche detto che l'anno scorso la clausola era più bassa, quest'anno la clausola è più alta, però alla fine, nonostante la bellissima stagione, non quella recente, quella di 2 anni fa con la Fiorentina, solamente l'Alcazia si era portata avanti nel tentativo di pagare la clausola rescissoria, poi lui ha scelto di rimanere a Firenze e loro, se ti ricordi bene, sono andati a prendere dall'Atalanta Retegui pagandola addirittura 70 milioni di euro. Quindi è un po' questo il discorso e il ragionamento. Io credo che sia difficile che Ken possa lasciare la Fiorentina, ma non impossibile.
1: Al Teatro San Carlo, spesso il nostro direttore Niccolò Ceccarini ha fatto delle serate incredibili. Questo giro è toccato a Massimiliano Allegri, nuovo presentato come nuovo allenatore
0: Gli ho dato il permesso.
1: del Napoli, ha dato il via libera. Nuovo allenatore del Napoli, al suo fianco ovviamente il DS Manna, il presidente Aurelio De Laurentiis. Una conferenza stampa di presentazione dell'allenatore, ma è stata anche l'occasione per fare il punto un po' su quella che è la nuova stagione alle porte del club partenopeo, reduce dall'addio di Antonio Conte. Lì per tutto il mercato web c'era anche il nostro corrispondente Pierpaolo Matrone. Sentiamo che cosa è stato detto in conferenza nel servizio dedicato.
2: Amici di tutto Mercato Web, si è appena chiusa la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri. Siamo ancora all'interno del Teatro San Carlo, un Massimiliano Allegri che con la solita simpatia ha risposto a tantissime domande. D'altronde la platea era veramente molto molto gremita qui nel teatro più antico d'Italia. Qualche titolo ce l'ha dato, ce l'ha dato anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Si è parlato della Champions League, della volontà evidentemente di fare bene anche nella massima competizione europea dopo la scottatura della scorsa stagione, quando il Napoli chiuse trentesimo su 36 la fase campionato. Non ci ha detto Massimiliano Allegri come giocherà il suo Napoli, non ci ha fatto capire. Non ha risposto alla domanda sulla difesa 3, sulla difesa 4, quindi una domanda sul sistema di gioco a cui non ha risposto, quindi non ci ha fatto capire come giocherà il suo Napoli, ma qualche punto fermo, quello sì, l'abbiamo già inteso. Un punto fermo del suo Napoli evidentemente sarà Rasmus Højlund, l'ha rivelato, noi ve l'avevamo raccontato anche su tutto il mercato web nel corso di questi mesi. Massimiliano Allegri avrebbe voluto Højlund anche al Milan, lui l'ha confermato, adesso se l'è ritrovato qui e quindi evidentemente sarà sicuramente al centro del progetto, come al centro del progetto Massimiliano Allegri qui a Napoli potrebbe essere anche Kevin De Bruyne, è un giocatore niente male, ha detto Max poco fa. Qui al Teatro San Carlo sicuramente deve prima vedere e poi chiaramente farà le sue valutazioni, però dalle parole che ha speso, d'elogio chiaramente per De Bruyne, pensiamo che possa essere anche lui un tassello importante della sua era che è cominciata ieri, chiaramente con il primo assaggio di Napoli, oggi la conferenza stampa di presentazione. Dopo si andrà direttamente al centro sportivo di Castelvolturno, da domani comincerà a tutti gli effetti con i lavori, test fisici e atletici, poi lo ricordiamo dal 17, quindi da venerdì, la squadra sarà in ritiro nella prima parte di preparazione estiva a Di Maro Folgarida e chiaramente poi da lì cominceremo a capire e noi vi daremo conto di tutto su tutto il mercato web, ovviamente, come sarà il Napoli di Massimiliano Allegri.
1: Abbiamo visto nel servizio confezionato dal nostro Pierpaolo Matrone i punti salienti della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Avete sentito al suo fianco Aurelio De Laurentiis, che chiaramente ha parlato anche di temi, Niccolò, extra Napoli, la UEFA, la FIFA, la Serie A. Insomma, il numero uno partenopeo non si risparmia mai anche nel commentare. In generale, il livello del calcio italiano, ma restando proprio sui fatti di casa Napoli, due nomi su tutti: Massimiliano Allegri ha indicato e sottolineato. Si riparte un po' da Højlund e De Bruyne, che saranno centrali nel progetto del nuovo Napoli. Højlund è stato centrale anche in attacco con Antonio Conte, sarà anche centrale il prossimo anno. Però alle sue spalle, Niccolò, che cosa possiamo dire? Perché ci sono tanti nomi importanti. Chi rientra come ad esempio Lorenzo Lucca, chi c'era già ma deve definire il futuro come Romelu Lukaku.
0: Ma allora, innanzitutto è importante il rientro di De Bruyne anche per il Mondiale, insomma l'ho visto abbastanza bene, quindi questa cosa sicuramente gli darà forza anche per l'inizio della prossima.

0: stagione e poi si era un po' inclinato, no, questo rapporto con Antonio Conte, quindi ripartire da Massimiliano Allegri non sarà che un vantaggio per lui. Højlund è ormai una certezza e il Napoli ha fatto bene a fare questo investimento perché è un ragazzo che ha sempre tanti gol, quindi nei piedi, e quindi a maggior ragione dà anche una consistenza al reparto offensivo. Certo, bisognerà capire cosa vorranno fare ancora, perché stanno trattando per esempio Ceballos, che è un esterno offensivo del Boca Juniors, che quindi naturalmente andrà ad implementare ulteriormente la rosa se troveranno l'accordo. Detto questo, c'è da capire appunto quale sarà il futuro di Lukaku e quale sarà il futuro di Lorenzo Lucca. Io credo che Max Allegri voglia un attimo parlare con Lukaku, voglia un minimo capire anche quali sono le sue motivazioni, le sue sensazioni, perché lui è soprattutto un grandissimo gestore di gruppo e quindi non vorrà tenere per forza eventualmente un giocatore che magari ha idee diverse. E quindi vorrà capire, uno, se ha volontà di rimanere a Napoli, due, se ha la volontà anche di mettersi a disposizione in un turnover, perché poi Højlund è il futuro, anche se Lukaku è un grande attaccante, però è chiaro che l'investimento è stato fatto più su Højlund che su Lukaku, che ha ancora, ricordiamo, un altro anno di contratto. Dopodiché, quando avranno fatto una bella chiacchierata nel ritiro che comincerà nelle prossime ore, è normale che verrà fuori la linea guida da seguire. Allora, se ci sarà la possibilità di proseguire con determinate condizioni, Lukaku può anche rimanere, altrimenti il Napoli dovrà venderlo. Per quanto riguarda Lucca, la situazione secondo me è un po' diversa, perché Lucca ha innanzitutto un ingaggio
1: È stato fatto
0: inferiore.
1: anche un investimento però
0: Esatto, hanno
1: importante,
0: fatto praticamente un investimento da 35-40 milioni di euro, però Lucca è
1: no? Non è
0: reduce.
1: andato bene
0: Non è
1: nel
0: andato bene,
1: prestito.
0: prima parte della stagione a Napoli, seconda parte della stagione a Nottingham, non è andata bene neanche la seconda, quindi a maggior ragione ora lui rientra. Lucca è un giocatore che ha molto mercato in Italia, ha mercato davvero da tante squadre che possono essere dal Cagliari al Genoa, alla Lazio, sceglietela voi, tutti lo vorrebbero anche magari perché sanno benissimo che Napoli non lo può vendere in questo momento anche per non fare una minusvalenza e lo prenderebbero magari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche qui io credo che Lucca, allora se va via Lukaku, magari potrebbero fare un ragionamento anche di tenerlo, perché a quel punto se va via Lukaku, Højlund e Lucca potrebbero
1: Vince.
0: alternarsi e potrebbero rilanciarsi nel Napoli, ma se dovesse rimanere Lukaku anche a fine scadenza di contratto è normale che Lucca deve andare a giocare. Allora lì si innescherebbe un bel meccanismo di mercato perché il Napoli lo potrebbe utilizzare anche per arrivare a qualche altro giocatore. In tutto questo c'è da ricordarsi che c'è anche Ciofane o Ciovane che è stato preso a gennaio e che è stato pagato tanti soldi e che comunque rimane un giocatore in orbita Napoli, nel senso diciamo un'alternativa. Quindi bisognerà capire se in tutto questo giro degli attaccanti resta anche lui oppure no.
1: Adesso
0: Ecco.
1: il mercato è agli albori, quello del
0: Eh
1: Napoli,
0: sì.
1: come diceva giustamente Niccolò.
0: Prima lo sfoltimento e poi eventualmente gli acquisti.
1: E poi chiaramente, come ha detto anche Allegri nella conferenza stampa, deve parlare vis-à-vis, no? Con tutti i
0: Giustamente.
1: giocatori della rosa per capire le motivazioni, per capire eventualmente anche con quale stato d'animo un giocatore del Napoli, magari rientro dal prestito, può approcciarsi con la nuova stagione, la nuova dimensione del Napoli. Un'indicazione, se vogliamo, Allegri l'ha data in conferenza rispetto magari alla gestione Conte, dove c'era un'alternanza di portieri a seconda magari del
0: Giusto.
1: momento di forma, diciamo così. Invece Allegri ha messo i puntini su lì, ha detto ci sarà un titolare e la sua alternativa. Quindi anche in questo caso da capire poi tra
0: Io penso sia
1: Milinkovic-Savic e
0: più Meret.
1: Meret
0: Io
1: chi
0: penso sia
1: possa
0: più
1: partire. Tu
0: Meret.
1: dici può partire
0: Per me può
1: Meret
0: partire Meret, cioè
1: titolare,
0: titolare, sì,
1: certo,
0: stavo dicendo.
1: sì.
0: Milinkovic-Savic è stata una scelta, non dico discutibile quella dell'anno scorso, però siccome spendi 20 milioni per un portiere dal Torino e poi lo metti lì e poi comunque sia lo metti in ballottaggio con Meret, alla fine hai preso un titolare, un altro titolare, cioè due titolari senza però dare una certezza di ruolo né all'uno né all'altro. Io su questo sono molto più dalla parte di Allegri e molto meno dalla parte di Conte, perché secondo me ci deve essere un titolare e un'alternativa, perché se poi ci sono due titolari non si crea la certezza. Secondo me questo danneggia tra virgolette anche un po' il reparto, perché cioè, una difesa deve sapere, no? Da chi è comandata dietro, sempre e comunque, cioè, un giorno c'è uno, un giorno c'è un altro, pur essendo bravi entrambi, perché sono qualitativamente due portieri forti, Meret e Milinkovic-Savic, però le gerarchie, almeno in un ruolo così delicato come quello del portiere, ci devono essere. Quindi io penso che oggi sia più propenso Allegri a tenere Meret con la partenza più probabile di Milinkovic-Savic, che comunque, ricordiamo, 20 milioni di euro lo devi vendere almeno a 17-18 per non fare una minusvalenza.
1: E vedremo allora come si evolverà anche il nodo portieri, per così dire, in casa Napoli con il passare dei giorni, con il passare del mercato. Io per tutte le notizie di Napoli, ma non soltanto per la Serie A, la Serie B, la Serie C, l'estero, per i mondiali, vi rimando anche ovviamente alle pagine di tuttomercatoweb.com con tutte le ultime news aggiornate. Termina qua invece questa edizione del TMV News. Io saluto e ringrazio il direttore Niccolò Ceccarini, grazie per essere
0: Saluto a
1: stato con noi.
0: tutti,
1: Un
0: ciao, a
1: saluto a
0: presto.
1: tutti e buon proseguimento.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica d'approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro quel gran bell'uomo di Gabriele Latini, per accompagnarvi in questi 60 minuti dedicati alla Lega Pro. Nella giornata di oggi, martedì 14 luglio 2026, ennesima giornata ricca di notizie, di ufficialità, di aggiornamenti per quanto riguarda l'universo della terza serie. Prima di iniziare con la nostra consueta liturgia, vi do un po' i riferimenti standard per poterci seguire: tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre, il 331-8200213, invece il consueto numero per i vostri messaggi WhatsApp. Direi che, buon Gabriele, possiamo andare? Andiamo. E allora colleghiamoci con la redazione di TuttoC.com, dove quest'oggi con noi e per noi c'è Laerte Salvini. Ciao Laerte, buongiorno.
2: Buongiorno a te Luca, un piacere tornare su queste frequenze.
1: Eccoci, ti sei assentato, non ci incrociavamo da un po' di tempo, non so, tutto a posto, facciamo un po' di informazione di cui non frega niente a nessuno, tutto bene?
2: Sì, siamo qui un'altra volta. Tutto calciomercato.
1: È a posto. E allora va bene così. Laerte, giornata che quella di oggi, che inizia subito all'insegna del calciomercato. Ci sono già un paio di ufficialità che sono arrivate, una che riguarda l'Union Brescia, ceduto a titolo definitivo di Hop al Forlì, accordo biennale. Folgore Caratesi, accordo triennale invece con l'ex Nardò Minerva. E queste sono state le prime due ufficialità della giornata di oggi. Ma tiene banco tanto il mercato anche delle big, degli attaccanti. C'è un nome forte per quanto riguarda il Bari, un nome nuovo, ed è quello di Giacomo Parigi. Ti chiedo a te di fare un po' il punto della situazione, perché questa mattina i quotidiani l'hanno data fatta, la realtà è un po' diversa.
2: Sì, hai detto benissimo, il Corriere dello Sport la dà per fatta, quindi Parigi al Bari dal Latina. La verità di fatto è che però il Latina, giustamente, dopo averci investito, è stato l'unico acquisto a titolo oneroso della scorsa sessione di calciomercato nerazzurra. Ovviamente vuole rientrare quantomeno dell'investimento. Parigi ha un contratto in essere fino al 30 giugno 2027, quindi come avete riportato anche voi, c'è distanza. L'accordo il giocatore lo avrebbe anche un triennale con i Galletti, ma è pur vero che il Bari oggi deve trovare l'accordo con il Latina, un Latina che vorrebbe riconfermare Parigi. Ci sono stati tanti contatti anche con il Pescara, si era parlato addirittura di Empoli per Parigi, qualche sondaggio. La volontà del Latina non è quella di svendere assolutamente, anzi nelle mire di Volpe ci sarebbe proprio puntare forte almeno un altro anno ancora sull'attaccante ex arzignano. Però credo che oggi, nonostante manchi ancora qualcosa, vedere Parigi ancora nerazzurro sia molto complicato, anche perché parliamo di un attaccante che l'anno scorso ha fatto quasi 20 gol, si è affermato molto in questa categoria, e ovviamente il Latina ha una dimensione molto più piccola rispetto alle big di questo campionato. Ecco, anche il Catania aveva fatto un pensiero a inizio mercato. Catania invece dovrebbe spostarsi, salvo sorprese, su Simone Mazzocchi del Cosenza. Ma restando su Parigi, direi che il Bari potrebbe e avrebbe anche i mezzi, diciamolo, no, per portare a casa un giocatore di assoluto livello, per riaccendere anche un po' l'entusiasmo. Secondo me sarebbe il colpo più adeguato.
1: Sì, assolutamente, ci ha pensato anche il Pescara per sostituire un Antonio Di Nardo destinato a rimanere in Serie B. Si sta lavorando con il Catanzaro per Di Nardo, una soluzione che metterebbe a disposizione di Gorgone, ex tecnico proprio del Delfino, un attacco niente male per la Serie B, perché Pittarello, Di Nardo, Iemmello, è vero che non hai più Sissé, non hai più Liberali, però insomma tre attaccanti del genere in Serie B li possono annoverare davvero, davvero in pochi club. Hai citato il Cosenza, Cosenza che è l'ultimo club a non aver ancora ufficializzato il proprio allenatore. È stata un'estate finora molto molto tribolata quella dei lupi rossoblù. È arrivato Lucioni alla primissima esperienza direttore sportivo al Cosenza. Adesso si aspetta Coppitelli, che dovrebbe essere, almeno in clamorose novità, il prossimo tecnico del Cosenza. La sensazione è che qualcosa possa concretizzarsi finalmente nel giro delle prossime ore.
2: Sì, l'ha annunciato lo stesso Lucioni a una TV locale, quindi ovviamente Coppitelli si legherà biennalmente con i Silani. Io non penso che il Cosenza voglia retrocedere, quindi poi, come ci ha insegnato in questi anni Guarascio, penso e spero anche per il bene del campionato che possa trovare le risorse per fare una squadra di livello, magari non per i primi posti, ma che possa entusiasmare, anche perché Coppitelli, dopo aver fatto bene a Caserta, credo abbia avuto delle garanzie, perché altrimenti non si spiegherebbe la scelta. Onestamente, parliamo di un allenatore che è stato accostato e ha avuto contatti reali con tante situazioni in Serie C, quindi mi lascia qualche dubbio. E, infatti, qualcosa si sta muovendo. In teoria, il Cosenza dovrebbe firmare a breve con D'Alena a centrocampo e prenderà qualche giovane. I dubbi restano più che altro sull'ambiente, perché poi, quando hai una piazza che ti rema contro, di conseguenza non hai più le strutture, non hai più le forze. Per fare qualcosa di importante, poi tutto il resto diventa complicato. Un ambiente tosto per una squadra molto giovane, poi abbiamo visto il Trapani l'anno scorso, sicuramente fatica e non poco.
1: Sì, tra l'altro Coppitelli è stato, ne parlavamo ieri nella trasmissione di ieri, molto molto vicino anche a Livorno. Una situazione che si sarebbe dovuta definire con tanto di appuntamenti già fissati e quant'altro. Poi, come ha spiegato in maniera abbastanza onesta e chiara lo stesso presidente del club amaranto, Eshua, dopo la scomparsa di Igor Protti qualcosa è cambiato nella testa della dirigenza e hanno deciso di virare verso, di fatto, due che all'Armando Picchi sono più che di casa, ovvero i fratelli Lucarelli, come direttore sportivo Alessandro, come tecnico Cristiano, perché se no altrimenti Federico Coppitelli sarebbe stato il nuovo allenatore del Livorno, e da lì poi è nata l'opportunità del Cosenza. Per quanto riguarda il mondo della Serie C, ultimata la questione degli allenatori, finalmente mi verrebbe da dire, perché il 14 di luglio era ancora molto molto particolare che una squadra non avesse scelto il tecnico, e qui mi riallaccio al Cosenza. Ieri è stata anche una giornata importante per un'altra piazza importante, scusate il gioco di parole, del campionato di Serie C, qualche chilometro in su rispetto a Cosenza. Mi riferisco a Brescia. Ieri c'è stata l'asta per l'attribuzione del marchio storico del club, con tanto della V bianca che fa sì che il Brescia abbiamo come uno dei suoi soprannomi le rondinelle. È andata, diciamo, come si aspettava la società.
2: Sì, era un obiettivo, lo ha detto anche lo stesso patron Pasini del club, ma credo anche dall'anno scorso, no, di portare un po' quella tradizione, quella storicità. Ed è un passo in avanti, perché è pur vero che l'entusiasmo è stato riacceso, perché una finale playoff lascia il segno, però c'era ancora un po' di diffidenza, no, in questa nuova squadra che ha raccolto tutto dalla Feral Pisolò. E questo è un passo in avanti per riunire ancora di più un popolo caldissimo, non da Serie C, e che può dare il via a un'altra stagione in cui sicuramente nel girone A l'Union Brescia è candidata per la vittoria, perché poi è inutile nascondersi dopo il
1: Certo.
2: Vicenza. Credo che anche quest'anno l'Union Brescia avesse il budget più forte, quindi è un passo in avanti, soprattutto per il fattore identitario. Io credo che sia stata una cosa giusta puntarci tanto, perché non era scontato. Invece è un passo, è una mano tesa verso magari i più diffidenti di questa nuova gestione, nonostante, ripeto, un anno in cui si è lavorato benissimo, perché poi parlano i giovani lanciati nel professionismo, i risultati e tutto quello che ne è seguito in un girone che poi si è rivelato molto tosto.
1: E a questo punto, però, sulla questione marchio mi aspetto una risposta da chi era di fatto il patron del Brescia fino a un paio d'anni fa, ovvero Massimo Cellino, che nelle settimane scorse aveva riattivato la matricola del suo Brescia Calcio, matricola che nel senso era ancora di sua titolarità, perché non è mai fallito il suo Brescia, era stato estromesso ma non era mai stato dichiarato fallito come società sportiva. Ha riattivato la matricola, si parlava di una riiscrizione nel campionato di terza categoria dopo un anno di stop. Cellino ha anche detto: prima dell'asta il marchio è mio e solo il mio Brescia può utilizzarlo. Ho l'impressione che qualche tentativo di disturbo, anche solo fosse questo, Cellino lo potrebbe fare.
2: Sì, convengo con te, ma convengo soprattutto sul fattore di disturbo, perché poi vedo molto difficile un duello, tra virgolette, tra Pasini, certo, e Cellino, oppure una risalita del suo Brescia. Sappiamo tutti, no, i motivi più o meno celati del perché convenga riattivare la matricola, e convenga anche in un certo senso poi ribadire questi concetti alla stampa, al pubblico, ai tifosi, però credo che poi non tocchino molto una squadra, una società solida come quella dell'Union Brescia, che veniva già da un'ossatura molto solida e che ha portato un modo di lavorare, secondo me, positivo anche in una piazza più importante della vecchia Salò.
1: Laerte, prima di salutarti e ringraziarti, volevo analizzare con te le prime mosse dello Spezia in questa sessione di mercato di rientro, diciamo, in Serie C dopo 14 anni da parte del club ligure. È arrivato Angelozzi, da lì si è iniziato a muovere tutto, è stato ufficializzato e presentato Turati. Nel giro di due giorni, di fatto, dall'ufficialità di Turati, al netto dell'arrivo di Bright dall'Alcione, che è arrivato prima ancora del tecnico, lo Spezia ha prima salutato Antonucci e Zurkowski per risoluzione del contratto, poi è arrivato Spedalieri, è arrivato Ondo, è arrivato Cazzadori, è arrivato Cardinali, è arrivato Cannavò, e l'impressione che qualcosa continuerà ad arrivare anche in queste ore. Ti convincono le prime mosse di Angelozzi? Tra l'altro, anche per Angelozzi, non solo per lo Spezia, è un rientro in Serie C dopo diversi anni.
2: Assolutamente sì. Qui secondo me si vede la qualità di un dirigente che la terza serie la conosce un po' come le sue tasche, e che poi ha dei rapporti che ovviamente incidono sulla tempestività, sulla velocità, perché lo Spezia doveva rivoluzionare la rosa e di fatto lo sta facendo, come hai detto te, in pochissimo tempo. Non era scontato. Turati l'anno scorso a Siracusa ha fatto grandissime cose, poi in realtà senza una punta di peso, senza giocatori, c'erano tante lacune, ecco, senza poi scendere nello specifico. Invece questo Spezia pian piano, certo, sta inserendo tasselli giusti e poi giocatori integri che hanno fatto bene. Bright l'anno scorso all'Alcione è stato determinante, Cannavò a Cosenza ha fatto tutti i ruoli, dal terzino alla mezzala all'esterno, quindi c'è tanta duttilità. Spedalieri idem, con il Renate ha giocato tante partite di rilievo. Sono ragazzi giovani, importanti, che credo Angelozzi avesse tenuto in considerazione anche in caso di una Serie B da qualche altra parte, che invece ha portato allo Spezia con un progetto solido che secondo me magari quest'anno partirà un po' in sordina, ma che potrà avere già oggi basi molto solide, appunto dallo stesso allenatore fino a giocatori che non devo presentare io, perché in Serie C hanno fatto bene non l'anno scorso ma negli ultimi anni.
1: E quindi lo Spezia, così come le altre tre retrocesse, abbiamo toccato Pescara, abbiamo toccato Bari, abbiamo toccato quest'oggi la Reggiana, ma anche la Reggiana, insomma, con Tesser, Tosi a capo del nuovo corso del club emiliano, hanno fatto già intravedere qualcosa di buono nelle difficoltà di riadattamento quando si scende dalla Serie B alla Serie C, che tutte le società dimostrano. Si può dire che hanno iniziato a lavorare col piede giusto, quindi non resta far altro che capire come si evolverà il mercato, anche perché appunto siamo solo a metà luglio, c'è ancora di fatto un mese e mezzo dove può succedere tutto e il contrario di tutto. Laerte, grazie mille, buon lavoro e ci risentiamo a presto.
2: A voi, buon proseguimento.
1: Salutiamo Laerte Salvini dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo ancora il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Ora un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Seconda parte di A Tutta Sci in questo martedì 14 luglio 2026. Luca Bargellini in conduzione, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp che è il 331-8200-213. Abbiamo subito in collegamento il nostro prossimo ospite, quindi non perdiamo altro tempo. Salutiamo e ringraziamo il direttore sportivo Nello Martone. Buongiorno, direttore.
1: Ciao Luca, buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, direttore, è un po' che non ci sentiamo, come al solito ci diamo del tu perché ci conosciamo da troppo tempo per darci del lei, saremmo credibili zero, quindi andiamo con bando ai convenevoli e ti chiedo subito un pensiero prima, nella prima parte della trasmissione, parlando con i colleghi di TuttoC.com. Lavoravamo diciamo sul tema delle quattro retrocesse dalla Serie C, quindi Spezia, Reggiana, Bari e Pescara. Tutte e quattro hanno dei direttori sportivi, dei dirigenti molto forti. Angelozzi a Spezia, Tosi è tornato a Reggio Emilia, a Pescara è stato confermato Foggia nonostante la retrocessione dello scorso anno, e a Bari è arrivato addirittura Marino, con anche il possibile inserimento di Minadeo, possibile con l'inserimento di Minadeo dal Lecco. Dal tuo punto di vista, insomma, che sono tuoi colleghi, sono scelte che ti convincono per riapprocciarsi ad un campionato molto diverso rispetto a quello della Serie B?
1: Allora, guarda, proprio 10 minuti fa, prima di andare in collegamento con te, ero al telefono con Pasquale Foggia del Pescara, quindi
0: Ecco, a
1: stavamo
0: posto.
1: parlando e parlavamo un po' di questo. Alla fine hai detto quattro squadre che sono quattro piazze importanti che sono retrocesse e non meritavano certo la retrocessione. Tra le quattro, diciamo quella là che non meritava veramente, secondo me, di retrocedere per il rapporto qualità-prezzo e per il calcio che hanno fatto, era proprio il Pescara. Cioè io,
0: Vero.
1: vedendo questo, parlavamo proprio di una plusvalenza come Di Nardo preso a costo zero dal Campobasso, e oggi viene venduto a una cifra comunque importante. Comunque hanno fatto un calcio dove è stata tra quelle retrocesse dove sta patrimonializzando di più vendendo giocatori. Quindi il solito Pescara di Sebastiani, Foggia, che hanno lavorato bene, stavano riuscendo nel miracolo, però dai, alla fine è andata così. Sono quattro piazze importanti che secondo me adesso in C sono tutte e quattro candidate per il primo posto. Cioè, è inutile dire altro. Sono quattro piazze importanti, con quattro direttori, come hai detto, più importanti, che secondo me devono dire la loro. Fra queste, l'unica che parte un po' avvantaggiato è il Pescara, perché fondamentalmente rimane Foggia rispetto alle altre che hanno cambiato un po' tutte, quindi a livello ambientale potrebbe essere un passettino in avanti. Poi è normale che bisogna strutturarsi, ma sono piazze dove le
0: Certo.
1: proprietà sono forti e fondamentalmente possono dire la loro.
0: Tra l'altro il Pescara già nell'anno della promozione in Serie B, quindi l'estate scorsa, aveva dimostrato di saper valorizzare i prodotti del proprio settore giovanile, oltre alle capacità di, appunto, in chiave mercato di Pasquale Foggia, un nome su tutti. Dagasso poi a gennaio ceduto al Venezia, a proposito di plusvalenze, perché Di Nardo che è destinato a Catanzaro, solo l'ultima, ma nel corso degli ultimi anni il Pescara è stato mo sempre molto molto bravo a valorizzare anche i giovani che arrivano da un settore giovanile come quello del Delfino. Tra l'altro, per tre di queste quattro si profila un'ulteriore lotta tra di loro, perché a meno di novità clamorose, che non dovrebbero esserci, Spezia, Reggiana e Pescara saranno tutte e tre nel girone B, che orfano di Ascoli e Arezzo, che sono salite in Serie B, comunque potranno verare piazze come Ravenna, chiamata a cercare di ripetersi dopo l'ottima stagione scorsa. C'è il Perugia, c'è una San Benedettese che io dubito voglia fare un'altra stagione in chiaroscuro come quella passata. Ci sono tante piccole realtà
1: Ho
0: competitive,
1: detto
0: seppur
1: Livorno,
0: di
1: Perugia.
0: Lo stesso Livorno, esatto, mi stavo pensando al Pineto che ha cambiato, ma che insomma nel corso degli ultimi anni è sempre andato in crescendo. L'anno prossimo, questa stagione, quindi la 26-27, oltre ad avere un girone C di grandissime piazze, quest'anno c'è anche un girone B che vale per il quale vale lo stesso discorso.
1: Sì, girone B, io penso che sia il girone tra quelle là a vincere un po' come quello là del girone C, perché ci sono le tre sul podio sono, come hai detto tu, Spezia, Pescara e Reggiana, per me. Poi subito dietro ci può essere Ravenna. Al di là di queste quattro non vedo pretendenti al primo posto. Così lo stesso per il girone C, che alla fine c'è, per me il podio potrebbe essere proprio Salernitana, Bari e Catania. Cioè, queste sono, la Salernitana per me può partire un po' con un piede avanti, perché conserva, è l'unica tra le tre che conserva sia il direttore che l'allenatore, c'è entusiasmo bene intorno a Cosmi, e quindi la Salernitana, nonostante abbia fatto il primo anno un po' così così, quindi potrebbe dire la sua. Poi dietro a queste qua vedo un po' l'organizzazione del Casarano, il blasone del Cosenza, c'è un po' queste cose qua, ma penso che ci sarà una riorganizzazione totale per le altre squadre, tranne Salernitana, Bari e Catania, purtroppo sono condannate a vincere, tra queste tre una deve andare per forza in B.
0: Assolutamente d'accordo. Tra l'altro, sul tema degli allenatori, parlavamo prima di come il Cosenza ancora non lo abbia ufficializzato, dovrebbe essere Federico Coppitelli, a meno di ulteriori clamorosi ribaltamenti di fronte. Ti chiedo se ti convince il tecnico che arriva da un'ottima stagione alla Casertana, e dall'altra parte il Bari ha scelto un allenatore che non lavora in Serie C da qualche anno, così come oggettivamente anche lo stesso direttore generale Marino mancava da questo campionato da qualche stagione. Ti chiedo se queste due scelte ti convincono, ovviamente per le ambizioni del Cosenza e relazionata anche alle ambizioni del Bari.
1: Guarda, Coppitelli a Caserta ha fatto un ottimo lavoro, anche se è stato un po' sminuito dalla proprietà e dal direttore della Casertana quello che ha fatto Coppitelli, perché vedendo un'intervista è stato un po' sminuito il lavoro dell'allenatore. Ha fatto una buona stagione, e io penso che per Cosenza sia l'allenatore giusto anche per ripartire, perché non credo che il Cosenza faccia una squadra, diciamo, superstellare. Conoscendo Guarascio, ridimensionerà e cercherà di ripartire, e può essere l'allenatore giusto, ha delle idee e può ripartire. Per quanto riguarda Bari si è affidato, diciamo, a un direttore importantissimo come Pierpaolo Marino, che secondo me può dire la sua, come ha fatto un po' a Napoli, può ripartire da Bari, e al di là che lui non abbia fatto questa categoria da tanti anni, per me alla fine il calcio, le idee sono uguali in tutte le categorie. Il direttore Pierpaolo Marino sa bene quello che fa, soprattutto quando va in queste piazze, sa che alla fine bisogna vincere e bisogna portare un timbro, e il timbro suo è quello là. Alla fine ha sempre dimostrato di fare grandi squadre, sia in Serie A con i giovani e tutto, e sia di vincere dei campionati. L'allenatore, la scelta Rastelli, alla fine oggi ti posso dire che il calcio, al di là che Rastelli è fermo da 3 anni, non conta più se tu sei fermo o hai dimostrato. Alla fine conta che tu, il direttore, ha un ottimo rapporto con un allenatore, sa che l'allenatore alla fine un po' tutti capiamo di calcio e si porta con sé. Oggi si cerca più l'uomo, si cerca più la persona per condividere un progetto, per cercare di andare in guerra insieme, e non più perché uno ha fatto i risultati. I risultati nel calcio contano poco e nulla, contano solo le persone che tu ti puoi fidare, le persone che tu pensi che c'è un'amicizia ventennale alle spalle e te lo porti a fianco a te in guerra. È tutto qua. Vedi lo stesso Petraghi, che 3 anni che era fermo, andò a Salerno e gli è andata male, è retrocesso, oggi torna in Serie A e sta dimostrando. Quindi alla fine i risultati contano poco e nulla, conta solo alla fine il rapporto, l'amicizia ed essere un professionista nel momento in cui vieni chiamato in causa.
0: Sì, è un ragionamento assolutamente pertinente. Fa male sentir dire che i risultati non contano, però purtroppo in alcuni casi,
1: Luca,
0: la verità
1: è la verità,
0: è questa.
1: Pochi di noi lo diciamo, alla fine
0: sì.
1: Se tu vedi è sempre, come si dice, è sempre la solita minestra, vanno avanti sempre le solite situazioni, ma è giusto che sia così. Purtroppo, se tu vedi direttori o allenatori che fanno risultati o giocatori che fanno e capace una stagione buona, si trovano poi a guadagnare per tutta la vita. Ma è calcio che è così, non è che è da oggi, è stato sempre così.
0: No, no,
1: purtroppo le persone quando vanno in guerra si portano le persone dove loro hanno fiducia, cioè la competenza
0: certo.
1: L'abbiamo un po' tutti, cioè non è che oggi ci vuole tanto per avere un po' di competenza, è solo millantare, però alla fine bisogna essere reali, la situazione è questa qua, purtroppo.
0: È vero, è vero. Nulla da eccepire. Chiudendo il discorso su Cosenza e Bari, ad unire queste due realtà, queste due città, c'è anche una situazione ambientale piuttosto complessa, perché entrambi le proprietà non vanno, usando un eufemismo, d'amore e d'accordo con le rispettive tifoserie. Nella costruzione di un nuovo progetto tecnico, come entrambe le società sono chiamate a fare, quanto può pesare questo fattore? Perché per entrambe, sia per Bari che per Cosenza, diciamo, la contestazione ormai purtroppo è di casa.
1: Sì, anche un po' Salerno fondamentalmente è stata sempre un po' contestata la proprietà, però io
0: bene.
1: Dico sempre che queste sono proprietà fortissime, possono fare i loro errori, perché a volte, anzi sempre, si può ragionare anche come un imprenditore, un'azienda, e si fanno degli errori, ma però alla fine queste piazze hanno la forza di De Laurentiis, hanno la forza di Iervolino, cioè il Cosenza comunque Guarascio è presidente da tanti anni. Cioè, secondo me va anche la verità in mezzo, cioè va anche capito questi presidenti che sforzi disumani in queste categorie le stanno mettendo, e poi non è che hanno fatto grossi danni. Sì, si potrebbe sempre migliorare, ci mancherebbe, però il Bari appena 3 anni fa ha sfiorato la Serie A, lo ciclo pulito. Poi la stagione, il calcio è così, e può capitare una stagione storta, però io non voglio mai credere che da Laurentiis non vogliono andare in Serie A, o un Iervolino che mette quasi 100 milioni non vuole andare in B, cioè loro sono i primi a rimanerci male, soltanto che bisogna un po' essere coerenti e capire che oggi, soprattutto in Italia, avere delle proprietà così da un imprenditore solo è molto difficile. Oggi purtroppo il calcio importante è fatto da fondi, e difficilmente si può fare questo calcio con una sola persona, quindi per me vanno sempre ringraziate a prescindere dal risultato sportivo, che poi sono degli imprenditori che affidano, perché sia Bari, io ho conosciuto Polito, i De Laurentiis l'hanno fatto lavorare, e sia a Salerno io penso che Iervolino ha fatto lavorare Fagiano con i pieni poteri, e così a Cosenza sì, una realtà rispetto a Bari e Salerno un po' più tra virgolette maltrattata negli anni tra i tanti fallimenti, però comunque hanno fatto fino a 2-3 anni fa la Serie B per 2-3 anni, quindi bisogna andarci un po' con i piedi di piombo, perché le proprietà, anche perché non credo che se vanno via loro sono usciti nomi importanti, quindi bisogna capire,
0: no.
1: Teniamoci questi presidenti e andiamo avanti, cerchiamo di ripartire tutti insieme. È un consiglio che posso dare da direttore, è la prima cosa che farei nel momento in cui si riparte con uno di questi club. I club sono molto importanti, cioè, con proprietà importantissime.
0: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro a Bari ho avuto modo di leggere un po' i commenti sui vari social, che alla fine sono purtroppo oramai il termometro dell'ambiente nelle varie piazze. C'è tanti rimpiangono la scelta fatta qualche anno fa, quando l'allora sindaco di Bari De Caro decise di affidare la società alla famiglia De Laurentiis anziché alla famiglia Suarso, che attualmente è la proprietaria del Como. Ma io vorrei ricordare, vorrei cercare di contestualizzare un attimo, perché si parla di 6 anni fa e
1: Luca, ma poi sono pure due ambienti diversi, perché può darsi che quello che hanno fatto...
0: No, è vero. Io dicevo, sfiderei chiunque nei panni dell'allora sindaco De Caro a scegliere tra una delle famiglie imprenditoriali più importanti del nostro paese e un gruppo imprenditoriale in quel momento assolutamente sconosciuto che arrivava dall'altra parte del mondo. Poi il karma ha voluto che la famiglia Suarso fosse di fatto... La proprietà arrivava dall'Asia, dal sud-est asiatico, più importante, più credibile, più seria che abbiamo mai visto nel nostro paese, ha scelto Como, ha portato Como addirittura a giocarsi la prossima edizione della Champions League. Però ecco, in quel momento storico lì, credo che nessuno avrebbe dato il Bari alla famiglia Suarso, il massimo del rispetto, piuttosto che alla famiglia De Laurentiis, che tra l'altro era proprietaria, come oggi, del Napoli, quindi di una squadra che negli ultimi 4 anni ha vinto 2 scudetti, quindi non propriamente la Coppa
1: Mano.
0: del Nonno, la Coppa Interregionale, ecco, questo va assolutamente ricordato per onestà intellettuale. Nello,
1: Ma poi
0: ti voglio
1: ripeto,
0: portare su un altro tema che è una. Prego, prego.
1: è capace che andando a Bari non avrebbero fatto il percorso di Como, perché purtroppo
0: È
1: bisogna
0: vero.
1: sempre dire una cosa: quando gli imprenditori acquistano una società o un direttore va in una società, bisogna fare la mappa degli attori, un po' quello che gira intorno al club, e quindi può darsi che lì erano delle situazioni diverse da Como, perché sappiamo anche la differenza un po' tra il nord e il sud a livello ambientale e a livello anche di
0: Certo.
1: cultura, quindi ci può stare questa cosa che poteva non andare bene come è andata oggi al Como. Però col senno di poi.
0: Assolutamente, sì, no, con i se e con i ma si riempiono le fosse, diceva
1: Bravissimo,
0: il
1: bravissimo.
0: saggio, dice il saggio da queste parti. Nello, ti porto su un altro argomento che è una delle grandi novità della stagione di Serie C 26-27, l'introduzione del salary cap, quindi di un tetto massimo al monte ingaggi di ogni club, ma anche un tetto di spesa per i singoli ingaggi dei giocatori. Al netto che le società più virtuose di fatto un salary cap se l'erano già dato in maniera assolutamente autonoma. Credi
1: Personale.
0: che possa incidere, quanto potrà incidere sul mercato, sul calciomercato, soprattutto quello estivo delle squadre di Serie C, e se ti sembra, insomma, uno strumento adeguato per cercare di salvaguardare la salute, soprattutto di quei club che ogni anno ci troviamo con un piede di qua e un piede di là.
1: Allora, bisogna vedere un po', allora, per i presidenti potrebbe essere un'ottima situazione, perché alla fine ti rende il club un po' più virtuoso, cioè ti evita di fare spese folli, di spendere e spandere giusto per, e quindi di andarci un po' con i piedi di piombo. È normale che poi anche in Lega si dovrebbe essere così, cioè e vedere meno squadre che arrivano al fallimento. Però io sono sempre dell'opinione che il calcio lo deve fare, tra virgolette, chi ha i soldi e chi ha tante idee. Quindi fondamentalmente chi può spendere, per me deve spendere. È normale, se il primo controllo deve essere quello della Lega, capire chi è il soggetto
0: Certo.
1: che acquista una squadra e che può fare calcio. Poi dopo chi spende di più e chi spende di meno, cioè ci può stare. Io penso che il calcio va fatto così, perché è normale. Allivellando invece tutti allo stesso, diciamo, mondo ingaggio, potresti creare un po' un campionato, diciamo, falsato, perché lo porti più a essere equilibrato. Invece no, invece il calcio è stato sempre che la più forte vince, chi può spendere di più deve vincere. Non è sempre così, ci mancherebbe, c'è pure la favola. Però secondo me potrebbe essere da una parte buono per salvaguardare i club, come hai detto tu, e dall'altra parte però rendere un campionato meno affascinante, perché secondo me le prime della classe sono quelle che spendono di più e quelle che logicamente vogliono ambire subito ad arrivare in Serie B. Quindi per arrivare subito l'unico modo, se non è quello della programmazione, è quello di spendere. Cioè, l'unico modo, se uno Spezia non vuole navigare per 2 o 3 anni come un Bari in Serie C, deve spendere, perché purtroppo è così. Se quando spendi 10 milioni non sarà mai uguale a chi spende 2-3 milioni. Così le squadre per i playoff, se vedi gli ultimi anni, tranne in qualche eccezione, le prime tre, le prime quattro sono quelle là che se non vinci il campionato vai in Serie B, quindi tutte le altre sono solo partecipanti. Cioè, quindi alla fine non arriverai mai a portare un equilibrio tra tutte e 20 squadre, anche perché nessuno se lo può permettere se non solo 2-3 club all'anno.
0: E questo è sicuramente un punto di vista legato al tema del salary cap. Direttore, prima di salutarti e ringraziarti, voglio toccare, visto che abbiamo parlato del girone C, abbiamo parlato del girone B, una capatina nel girone A, la dobbiamo fare gioco forza. Salutato il Vicenza che l'anno scorso ha fatto una storia a sé, una roba che sinceramente non si vede tutti gli anni. Il girone A, il prossimo anno vede l'Union Brescia. Esatto, una sola pretendente, anche perché, come ricordavamo prima, tre delle quattro retrocesse dalla B vanno nel girone B e l'una nel il Bari nel girone C. Per quella che è la tua esperienza e la conoscenza anche dei vari direttori sportivi, proprietà e quant'altro, c'è una squadra che può pensare quantomeno di, non ti dico contrastare il Brescia di Pasini, ma quantomeno, insomma, provare a non lo so, non ti dirò mettere i bastoni sulle ruote, dargli una fiatatina sul collo, non lo so, cercare di fargli di legargli i lacci degli scarpini, perché se no qua già al 14 di luglio l'impressione è che ci sia il Brescia e solo il Brescia, per la Serie B ovviamente.
1: Nel girone A l'unica squadra che può, tra virgolette, stare lì per competenze, per diciamo compattezza e tutto, è solo il Cittadella di Marchetti, perché lui è l'unico che può inventarsi qualcosa dal cilindro, prendere qualche giocatore sconosciuto, l'ambiente lui lo conosce benissimo, è un padre padrone, quindi lui è l'unico, il Cittadella. Poi il Lecco, sì, va bene, il presidente sta investendo tutto, però essere proprio, diciamo, mettergli il fiato sul collo al Brescia non sono molto convinto, mentre il Cittadella per la sua storia e per il direttore che ha è l'unica che potrebbe, diciamo, gareggiare col Brescia. Però in questo girone è l'unica squadra che vedo per il primo posto, hai detto tu, sperando di non che il campionato non finisce a dicembre, a gennaio, secondo me è il Brescia e basta, non ci sono altre squadre. Poi è normale, vorrei vedere un po' in azione anche la Folgore Carratese, perché mi piace un po' il progetto, mi piace un po' quello che sta creando Crisciello, alla fine è quello che si dovrebbe fare in Serie C, soprattutto, diciamo, con le strutture e con un modello calcio basato sui giovani e con un autofinanziamento, diciamo, al di là di quello che uno può mettere come disavanzo della stagione, come budget. Però mi affascina vedere un po' la Folgore Carratese.
0: Assolutamente, assolutamente, è un progetto che pone le sue basi, diciamo, sulla razionalità, perché abbiamo avuto modo di avere appunto il presidente Michele Crisciello, e come sai, insomma, tutto Mercato Web è stato di casa per tantissimi anni, e è stato molto onesto come al suo solito nel dire che la stagione che si è conclusa con la promozione, dice, io avevo pensato che, vista la concorrenza che c'era nel girone, non sarebbe stata la stagione buona, quindi ho investito più che sulla squadra, ho investito sulle infrastrutture per cercare di completare quello che era quelle che erano le basi.
1: Bravissimo. Lui è stato lungimirante, perché ha costruito prima il centro sportivo, ha avuto le basi, ha costruito tutto intorno e poi per forza di inerzia vai a vincere, al di là delle competenze che vai a mettere, però vinci. Vedi invece un po', ecco, pure Caserta aspetta sempre lo stadio, ma allo stadio, vedi come Trieste, come Teramo non ti fanno vincere i campionati perché sono società blasonate che sono in Serie D, ma non ti ritrovi nemmeno un campo da calcio, e nemmeno in un terreno abbandonato dove vuoi fare un campo da calcio. Cioè oggi, se tu guardi già le squadre del girone C e le squadre del girone B, il 70% delle squadre del girone B hanno una seconda struttura dove si vanno ad allenare e poi vanno allo stadio. Bene. Mentre nel girone C ci sono solo due che hanno un mini centro sportivo, chiamiamolo così, nemmeno ad avere un campo, cioè una squadra che spende 3 milioni e non hai un campo in erba naturale che ti può costare 50.000 euro tra 25 di giardinaggio e 25 di recinzione, allora significa che stiamo parlando di nulla. Stiamo parlando che il calcio, si pensa che lo stadio ti faccia vincere, non è così. Lo stadio non ti fa vincere, lo stadio ti dà la forza di poter programmare, perché puoi fare tutto, una sede, uno store, lo puoi fare tutto su un unico, diciamo, struttura. Però quello che ha fatto Crisciello è partire dalle basi e poi costruire. Invece parecchi hanno l'attico bellissimo vista mare, ma sotto hanno diciamo un palazzo senza finestre e senza nulla. Prima o poi è brutto da guardare.
0: Direttore, grazie mille, come al solito è stato un grandissimo piacere averti nostro ospite. Buon lavoro e speriamo di risentirci presto. Un abbraccio.
1: Luca, grazie mille a te, buon lavoro a voi. Arrivederci.
0: Salutiamo il direttore sportivo Nello Martone, con il quale abbiamo fatto un bellissimo viaggio a 360 gradi sul mondo della Serie C, un viaggio che ci ha portato direttamente alla nostra seconda pausa di oggi, un paio di minuti e poi torniamo.

0: terza ed ultima parte di A Tutta Cina, la sua versione odierna di martedì 14 luglio 2026. Luca Bargini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Concludiamo l'appuntamento di oggi andando a sentirci una delle tante conferenze stampa di presentazione che sono andate in scena in queste ore. Quella in oggetto è quella di Marco Turati come nuovo tecnico dello Spezia, accanto a lui il responsabile dell'area tecnica Guido Angelozzi, che hanno dato ufficialmente il via al nuovo corso spezzino, che tornerà in Serie C dopo 14 anni di assenza. Noi chiudiamo con queste parole, io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo di non mollare assolutamente tutto il palinsesto di TMV Radio che ci segue. Ringrazio il buon Gabriele Latina all'altra parte del vetro, e con A Tutta Cina l'appuntamento è a domani con la solita puntata giornaliera. E da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata. Ciao ciao.
1: Siamo qui per presentare mister, io mi chiamo Marco Turati, che è stato, torna a casa perché è stato con noi nella meravigliosa stagione della Serie A. Cercavamo un allenatore che magari conoscesse l'ambiente, e lui lo conosce benissimo, per cui dal primo giorno che mi sono insediato ho pensato a lui come allenatore. Poi ha avuto un attimo di defaianza, che è andato in un'altra società, però alla fine insomma siamo riusciti a portarlo a casa, e sarà sicuramente il valore aggiunto. È un allenatore giovane ma con tanta esperienza. Io lo conosco benissimo perché, avendo preso all'epoca Vincenzo Italiano, che l'abbiamo presentato io e Corradino, che sta alla mia destra, quell'anno meraviglioso, lui faceva parte di quel gruppo lì, e subito ho intravisto in lui che poteva iniziare a fare una carriera da allenatore già allora da solo. Poi l'ho seguito, ci sentivamo spesso con Marco, perché aveva le stesse idee di calcio che ho io e che ha lo Spezia di conseguenza, e gli ultimi 2 anni è andato a allenare da solo, ha rischiato perché faceva parte di un gruppo importante, stava alla Fiorentina, poi sono andato a Bologna e lui ha preferito andare in Serie D a fare l'allenatore da solo, e subito ha vinto il campionato. L'anno scorso l'ho seguito tantissimo, allenato il Siracusa senza società, senza niente, con una banda di ragazzini, si era salvato, però la società non pagava, hanno preso 11 punti di penalizzazione. Non è che è andata male, perché lui ha fatto un grande lavoro effettivamente, e dopo ha avuto la possibilità di andare in Serie B, c'era andato, quando ha visto che c'era lo Spezia ha mollato tutto per venire a Spezia. Per me, per la società, è un motivo di orgoglio che ci fa piacere che lui ha scelto noi. Ho finito, dopo se fate voi le domande a lui, io ho finito.
2: Grazie. Non previsto, comunque credo che sia giusto intanto dare il benvenuto al mister Marco Turati, ma soprattutto porto il saluto al mister del presidente Cestillitano e della proprietà, e credo che sia questo un momento importante. 2 settimane fa abbiamo presentato un grande ritorno a casa, quello di Guido Angelozzi. Oggi è un altro ritorno a casa, perché mister Turati ha fatto parte, come ha ricordato il nostro direttore, di quel team che allora c'era il direttore che governava quel team, e poi c'era il team degli allenatori che ci ha portato in quella meravigliosa cavalcata nell'anno 19-20, che ci ha portato in Serie A. credo che sia una scelta importante quella che ha fatto il direttore, di un allenatore giovane ma che ha già, come ha detto lui, grande esperienza e che sono certo che potrà dare grande soddisfazione. È tornato in uno stadio diverso, un po' diverso rispetto a quello di allora, anche se allora eravamo in Serie A e adesso siamo in Serie C, ma io confido che tutta la società e la proprietà confida che con la guida del nostro direttore, con il nostro mister, si possa ottenere i risultati che questa società merita. Grazie, credo che non ci sia altro da dire, perché oggi è la giornata del mister, quindi è lui che deve, il protagonista, è lui che deve parlare e rispondere alle vostre domande.
3: Grazie.
4: Passiamo subito alla domanda, Nicolò Pasta.
5: Buongiorno a tutti, bentornato mister, e parto da quello che diceva il direttore, no? Una scelta che lei ha voluto, visto che c'era un accordo e qualcosa in più con un'altra squadra. Le chiedo inizialmente come ha vissuto tutta questa situazione e poi se ci racconta cosa è successo, insomma, in queste settimane dopo la firma con il Catanzaro e poi la scelta di Milan Spezia. Grazie.
3: Ma innanzitutto buongiorno. Voglio sicuramente ringraziare il nostro direttore, il nostro vicepresidente per la presentazione che mi hanno fatto. Io posso sicuramente dire che sono molto contento di essere qui, sicuramente una di quelle piazze che mi è rimasta più dentro al cuore, perché è una di quelle piazze dove ho vissuto delle emozioni forti. E io sono un allenatore molto molto passionale, quindi il fatto oggi di essere qui con voi mi evoca sicuramente ricordi bellissimi. Spero vivamente di rivivere, se non tutte, ma sicuramente in gran parte, quelle emozioni. E per quanto riguarda la scelta Spezia, penso che sia stata una scelta facile, naturale, perché conosco, se non tutte, la maggior parte delle persone con le quali andrò a lavorare, mi fido ciecamente, so che qui c'è un progetto serio, la garanzia penso che sia alla mia sinistra e quindi tutti vogliamo fare sicuramente bene, vogliamo riportare quell'entusiasmo che ha sempre contraddistinto Spezia. Noi

0: dirigenti forti e soprattutto calciatori molto molto forti che hanno sfiorato la Serie A, ma per delle piccole distanze tra di noi purtroppo non siamo riusciti ad andare d'accordo. E sapevo della possibilità scelta, della possibilità Spezia, e devo dire che è stata una scelta del tutto naturale.
1: Armando Napoletano.
2: Buongiorno mister, è chiaro che la situazione creata da te, da lei questa mattina ricollega al 19-20, alla stagione, e quindi le chiedo cosa il bagaglio che si porta dietro, cosa rappresenta l'italiano, cosa ha rappresentato quel calcio, cosa ha rappresentato quell'idea di calcio, anche perché chi ha visto il Siracusa in questi due anni qualcosa di quel calcio d'italiano sicuramente ha visto.
0: Ma devo dire che sicuramente il mio rapporto con Vincenzo Italiano è un rapporto speciale che va oltre il campo, abbiamo condiviso moltissime idee, siamo stati secondo me bravi e anche fortunati a lavorare con le persone giuste, abbiamo avuto l'opportunità sempre di mettere in pratica quelle che erano le nostre idee di calcio. Vincenzo penso che sia un maestro e soprattutto un martello, è uno che non lascia niente al caso e da questo punto di vista mi ritrovo moltissimo in lui. Per quanto riguarda quell'annata, come insomma dicevo anche poco fa, mi lascia delle emozioni forti dentro, ho dentro di me rivissuto tutte quelle che sono state le emozioni di quell'annata. Ricordo che insomma come ieri giocavamo in casa una partita contro il Cosenza vinta 5-0 che ci aveva dato grandissimo slancio poi per quella parte finale, e anche ieri sera parlandone con il nostro direttore ricordavo che siamo arrivati alla fine straconvinti di andare tutti in Serie A, e quello è sicuramente merito di una squadra fantastica, quella di quell'epoca, ma che durante l'anno era stata brava a creare fiducia, ed è quello che vogliamo fare noi quest'anno, creare fiducia e soprattutto far crescere i nostri calciatori in modo che possano darci grandi soddisfazioni.
1: Grazie. Luca Vaccaro. Mister, benvenuto, anzi bentornato direi, le chiedo appunto adesso c'è da fare un passo indietro perché lo Spezia deve ripartire dalla Serie C, sicuramente non è facile, è un cantiere aperto, c'è tanto lavoro da fare, quanto è carico per questa avventura e qual è la ricetta giusta per provare a puntare all'obiettivo che è quello del ritorno alla Cadetteria?
0: Ma io sono sempre, proprio di mio, mi ritengo un allenatore passionale, sono sempre molto molto carico, forse fuori dal campo sembro una persona mite, ma poi dentro al campo non lo sono completamente, come lo ero anche da calciatore. Sicuramente penso che gli ingredienti per fare bene in questo campionato siano sicuramente l'aggressività e la voglia di sacrificarsi quotidianamente per il bene comune.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
4: Milan News in

0: Un saluto e ben ritrovati con una nuova, importantissima e ricchissima edizione del TMV News. Come di consueto è il mercato, il calciomercato a farla da padrone, con tante squadre di Serie A che si stanno muovendo, chi più chi meno. Tra queste ovviamente anche l'Inter campione d'Italia, reduce dalla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Beppe Marotta, i temi non sono mancati. Ne parliamo con il nostro direttore Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
1: Un saluto a tutti, ben trovati a voi.
0: Una delle notizie che il presidente Marotta ha dato in primis in conferenza stampa è, purtroppo per i tifosi nerazzurri, il mancato arrivo di Calaili per l'assenza dell'idoneità sportiva, lo sappiamo tutti. Adesso noi facciamo già uno step successivo, cioè cerchiamo di capire chi a questo punto può essere l'alternativa a questo giocatore, per il quale, correggimi se sbaglio, Niccolò, l'Inter era anche pronta a pagare una cifra molto, molto, molto importante.
1: Assolutamente sì, e diciamo non è fortunatissimo.

0: con l'Inter per quanto riguarda queste situazioni sull'esterno destro in sostituzione di Dumfries, perché aveva raggiunto un accordo con l'Atalanta, o quantomeno era vicinissimo a raggiungere un accordo con l'Atalanta per Palestra. Poi l'inserimento del Chelsea ha vanificato questo investimento, che comunque l'Inter immediatamente ha deciso di rifare su un altro giocatore che era già nel mirino da tempo, e appunto Kalaili sicuramente era anche una prospettiva interessante di crescita per quanto riguarda le opportunità di vestire una maglia così importante come quella dell'Inter. Purtroppo per lui e anche per l'Inter non sono riusciti a tesserarlo, non ha avuto l'idoneità agonistica, e conseguentemente oggi l'Inter si è presa qualche ora di riflessione per cercare di trovare una soluzione diversa, perché poi quando vai a cercare questi giocatori che hanno questa qualità, questo cambio di passo, questa tecnica, che poi devi giocare la Champions League, il campionato, la Supercoppa, la Coppa Italia con le ambizioni che ha l'Inter, ti devi sempre presentare con un elemento di un certo
1: Anche
0: livello.
1: perché ricordiamo, Niccolò, che il Kalaili della situazione, chiamiamolo così, va e andrà a sostituire una casella estremamente importante di un
0: Quella di
1: giocatore come
0: Dumfries.
1: Dumfries che è andato via e che di fatto è stato, fino a poco tempo fa, uno dei protagonisti, no, comunque della stagione nerazzurra.
0: Appunto, quindi insomma questo è un ruolo molto importante nell'Inter, perché sulla fascia sinistra sono abbastanza tranquilli, è chiaro che sulla zona di destra devono mettere un giocatore che possa garantire a Chivu quelle caratteristiche tecniche che fino alla fine di questa stagione ha dato e ha contribuito a dare un giocatore come Dumfries. Quindi
1: Stagione lunga, insomma, servono
0: sì,
1: elementi all'altezza, ci sono dei nomi.
0: ci sono dei nomi che naturalmente in questo momento sono i primi nomi che escono, non è detto che poi siano quelli definitivi, oppure quantomeno che siano una parte sola di quelli che conosciamo, perché chiaramente
1: Certo.
0: Ausilio e Marotta hanno fatto anche un punto della situazione insieme anche ai propri collaboratori per capire quale possa essere la soluzione più adatta.
1: Anche
0: Allora,
1: perché alcuni, scusami Nicolò, sono nomi che già si sono fatti e che quindi per forza di cose ritornano in auge dopo appunto il mancato arrivo di
0: uno
1: Kalaili.
0: di questi può essere Spence del Tottenham, che comunque è un giocatore di qualità, però bisogna vedere anche lì come vengono impostate le trattative, perché l'Inter comunque ha fatto un certo tipo di ragionamento. Allora, su Palestra aveva intenzione di spendere fino a 50 milioni, cioè
1: Sì,
0: 45 più 5 di
1: sì.
0: bonus. Per Kalaili erano arrivati a spendere 25 milioni di euro più qualche bonus. Adesso vediamo su Spence, magari che è uno dei nomi, perché non è solo il nome, la disponibilità del Tottenham, la disponibilità del giocatore. È chiaro che non è solo lui, perché in questa lista c'è anche un altro elemento che comunque conosciamo già. Sto parlando di Molina, che era all'Udinese, che poi è andato all'Atletico
1: Sì.
0: Madrid. L'Atletico Madrid sicuramente lo ha valorizzato, lo potrebbe anche cedere, però anche lì bisogna vedere quanto poi chiede l'Atletico Madrid, perché sappiamo che è un club che tutto sommato quando vuol comprare vuole tendere ad abbassare il prezzo, e quando deve vendere lo tiene sempre
1: La
0: molto
1: classica
0: alto.
1: bottega
0: Una
1: cara.
0: classica bottega cara, che comunque è un po' il gioco delle parti che
1: Certo.
0: fanno tutti quanti. Poi forse il giocatore che più di ogni altro può intrigare in questo momento è Doué dello Strasburgo,
1: Sì. Quella
0: perché
1: due.
0: esatto, e che è un giocatore che a mio avviso ha ancora grossi margini di miglioramento, potrebbe davvero in Serie A fare la differenza. Però lo Strasburgo anche qui è un ostacolo, sembra poco, voglio dire, dal punto di vista, no, così sportivo, che lo Strasburgo possa rappresentare un ostacolo. Invece lo è, perché tutti i giocatori che vai a trattare con loro fanno sempre, diciamo, un po' di ostruzione, o quantomeno non ti danno mai la possibilità di arrivare con facilità all'obiettivo, perché le richieste sono sempre molto alte. E poi ci sarebbe anche Van der Son del Monaco, un altro giocatore che all'Inter piace, però noi abbiamo fatto ora 3-4 nomi che però sono in questo momento una lista potenziale di obiettivi che forse ancora loro devono cercare di focalizzare nel concreto. Ne potrebbero uscire altri, però ora forse, se prima non c'era tutta questa fretta, ora un po' più di velocità servirà, perché l'Inter non deve solo fare l'esterno destro in sostituzione di Dumfries, deve andare a prendere anche almeno un forte difensore centrale, perché ricordiamo, sono usciti per fine contratto Acerbi e Darmian, e poi abbiamo detto che De
1: De
0: Vrij è
1: Vrij è andato
0: andato
1: via.
0: appunto in Grecia, e quindi è andato via, e quindi
1: Quindi
0: sono tre
1: servirà
0: giocatori,
1: sicuramente, certo.
0: esatto, tre giocatori sono usciti, almeno un altro centrale forte lo devono
1: L'ha
0: prendere.
1: fatto intendere Marotta, servirà del tempo comunque per trovare il sostituto, ma come diceva giustamente Niccolò, non si può più aspettare troppo fino a questo momento. L'Inter di fatto ha chiuso il colpo Provedel, che andrà a, diciamo così, alternarsi con il Pepo Martinez. Chi invece si sta muovendo e come se si sta muovendo è proprio la Fiorentina che è addirittura d'arrivo per Pensate, il quarto colpo di questi primissimi giorni di calciomercato estivo, alcuni già ufficializzati, altri potrebbero essere nelle prossime ore. E il prossimo colpo a firma Paratici, pensate, potrebbe arrivare direttamente dal Real Madrid. Per tutti i dettagli sentiamo Niccolò Santi, direttamente dalla redazione di FirenzeVela.it, che ci fa il punto.
2: Eccoci qua, ciao Tommaso. La Fiorentina ha chiuso il suo quarto acquisto di questa campagna estiva. Si tratta di un altro difensore, del Victor Valdepeñas, direttamente del Real Madrid, uno dei giovani più di talento della cantera dei Blancos. Non a caso Real, che in un primo momento pensava di valutarlo in ritiro con José Mourinho, ha deciso di cederlo, ma mantenendo una percentuale alta sulla rivendita, cioè il 50%, un po' come fa con i suoi giovani. Il Real tende a mantenere, diciamo, delle formule di controllo sul percorso di crescita dei propri ragazzi, come è successo per Nico Paz con il Como, e lo stesso sarà per Valdepeñas alla Fiorentina, che arriva a titolo definitivo 8 milioni di euro e, come detto, appunto una percentuale che è il 50 sulla rivendita e anche la recompra a favore del Real. Quello si vedrà, è una cifra che ovviamente è legata all'acquisto, cioè agli 8 milioni dell'acquisto, una percentuale che si calcolerà in base a quello. Il giocatore arriva a Firenze come centrale mancino, ma è molto duttile, può fare anche il terzino, quindi Grosso ha a disposizione un'alternativa di assoluto livello, di assoluto talento, che si pensava sarebbe arrivata a inizio agosto, magari in occasione proprio dell'amichevole fra il Real e la Fiorentina. Alla fine, in realtà, l'operazione è stata chiusa con grande anticipo. Paratici ha fatto un altro colpo di livello, in questo caso dall'estero, dal Real Madrid. Valdepeñas arriva alla Fiorentina, un contratto di un anno più quattro, se i viola lo manterranno, se decadrà, diciamo, la recompra del Real, a quel punto scatteranno gli altri 4 anni di contratto, il giocatore che guadagnerà uno stipendio vicino al milione a stagione. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea.
1: Victor Valdepeñas dalla cantera del Real Madrid, questo è il profilo scelto dalla Fiorentina di Fabio Paratici per andare a rinforzare la rosa di Fabio Grosso, una rosa che ha già visto gli arrivi di Vieri, difensore, Dragosin, altro difensore, poi il colpo dell'Axe fino a questo momento, non soltanto del mercato della Fiorentina, ma proprio del mercato in generale in Serie A, ovvero quello di Arthur Attà, arrivato per una cifra monstre dall'Udinese. Niccolò, che sta succedendo in casa Fiorentina?
0: Quello che non ti aspetti, perché dopo che si era chiusa la stagione con una salvezza addirittura molto molto sofferta, si pensava che la Fiorentina si ripartisse con il mercato di Paratici, ma con una marcia migliore rispetto al recente passato, ma qui siamo veramente in quinta, sesta marcia, cioè partito a tutta il mercato della Fiorentina, anche a livello di investimenti. E Valdepeñas è solamente l'ultimo tassello di una serie che comunque dovranno essere ancora messi in questa squadra, perché giustamente tu dicevi, due difensori centrali, Vieri e Dragosin, un grande centrocampista di prospettiva come Attà, ma non è finita qua, così abbiamo fatto anche la rima, nel senso che adesso la Fiorentina deve sistemare gli esterni difensivi, gli esterni offensivi, e tratta anche a centrocampo un giocatore come Ulai. Per cui Valdepeñas è un'operazione di grande prospettiva, perché è un giocatore del 2006, quindi sta parlando di un ragazzo di 20 anni.
1: Ovviamente non parliamo di un titolare che andrà chiaramente, certo, a rinforzare la prima linea.
0: Però
1: la prima
0: è un
1: linea.
0: Giocatore che comunque nasce difensore, fa l'esterno, alla Fiorentina aveva bisogno di questo, anche in virtù del fatto che sulle fasce c'è un grande cambiamento che riguarda Dodò, Fortini, uh-huh, lo stesso Robin Gosens. Un'operazione che, come sempre fa il Real Madrid, la fa con la percentuale sulla futura rivendita del 50%, che il Real Madrid fa con il diritto di recompra, che, come voi sapete meglio di me, si articola a seconda delle varie stati della durata del contratto, cioè di solito queste operazioni, se tu firmi per 4 anni una cessione a titolo definitivo, per la prima, la seconda e la terza estate viene fissato un prezzo per la possibilità di ricomprare il giocatore, una sorta di operazione alla Nico Paz, tanto sì, per capirsi, sì, che comunque aveva un diritto di ricompra che cambiava a seconda delle estati, poi sappiamo tutti come è andata. E quindi è un investimento che la Fiorentina fa, ma soprattutto è un progetto sportivo diverso, perché la Fiorentina è vero che paga tanti giocatori anche a costo importante, come Attà, come Vieri, Dragosin è un po' meno giovane, però comunque fa degli investimenti.
1: Lo stesso Jimenez.
0: Jimenez fa, sì, anche se l'ha preso con la formula, certo, del prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, però fa degli investimenti su dei giocatori che hanno un pregio fondamentale, cioè la gioventù, e quindi naturalmente nella prospettiva non vanno a pesare troppo, perché se un giovane poi ti esplode, naturalmente lo puoi rivendere anche a cifre molto elevate, ma soprattutto non vanno a pesare sugli ingaggi, perché sono tutti giocatori che vanno ad abbassare inevitabilmente, cioè si alza l'investimento ma si abbassa il livello del monte ingaggi, proprio perché comunque si parla di 1,2 milioni, 1,3 milioni, 1,5 milioni, voglio dire, adesso anche il giocatore del Real Madrid, Valdepeñas, secondo me non arriverà a prendere 1 milione, per dire, no, poi è chiaro ci sono degli aumenti prefissati, però questa secondo me è la filosofia di un progetto sportivo che è iniziato. l'anno zero della Fiorentina dopo 7 anni è cominciato.
1: Ai tifosi della Fiorentina che in tutto questo mercato in entrata si chiedono che ne sarà di Moise Kean, noi cosa possiamo rispondere? Che è ancora troppo presto per saperlo e ce la caviamo così, o possiamo dire qualcosa di più, ovvero le percentuali magari possono propendere più dalla permanenza di questo giocatore in maglia viola, che comunque deve rilanciarsi dopo un'ultima stagione sicuramente in chiaroscuro.
0: Ma diciamo che, salvo clamorosi colpi di scena, possiamo salvarci dicendo che da qui a 24 ore difficilmente qualcuno pagherà la clausola di 62
1: questo
0: milioni di euro.
1: Questo lo possiamo sottoscrivere.
0: Beh, insomma, voglio dire, mai dire mai nel calciomercato, però siamo arrivati, voglio dire, a 24 ore dalla scadenza e quindi penso sia difficile, anche perché a 62 milioni di euro molti club dicono sì, è vero che c'è un prezzo stabilito, ma vista l'annata di Moise Kean magari vado dopo a trattare, certo, con la Fiorentina a cifre più basse.
1: Certo.
0: Il futuro è molto legato alle offerte, molto legato anche, voglio dire, a quello che Kean vorrà fare, e in particolar modo mi sembra che lui sappia bene che questo può essere un'occasione, anche rimanendo a Firenze, di rilanciarsi dopo un'annata che non è stata positiva. Solo in nazionale ha fatto vedere delle buone cose, alla Fiorentina molto meno. Ci dovesse essere un club di Champions, è chiaro che a quel punto potrebbe fare anche una riflessione. Però al momento pista calda su Kean in fatto di cessione non la sentiamo, e all'onor del vero va anche detto che l'anno scorso la clausola era più bassa, quest'anno la clausola è più alta, però alla fine, nonostante la bellissima stagione, non quella recente, quella di 2 anni fa con la Fiorentina, solamente l'Alcazia si era portata avanti nel tentativo di pagare la clausola rescissoria, poi lui ha scelto di rimanere a Firenze e loro, se ti ricordi bene, sono andati a prendere dall'Atalanta Retegui pagandola addirittura 70 milioni di euro. Quindi è un po' questo il discorso e il ragionamento. Io credo che sia difficile che Kean possa lasciare la Fiorentina, ma non impossibile.
1: Al Teatro San Carlo spesso il nostro direttore Niccolò Ciccarini ha fatto delle serate incredibili, sì. Questo giro è toccato a Massimiliano Allegri, nuovo presentato come nuovo allenatore, sì, del,
0: dato il permesso,
1: del Napoli, gli ha dato il via libera, nuovo allenatore del Napoli, al suo fianco ovviamente il DS Manna, il presidente Aurelio De Laurentiis, una conferenza stampa di presentazione dell'allenatore, ma è stata anche l'occasione per fare il punto un po' su quella che è la nuova stagione alle porte del club partenopeo, reduce dal addio di Antonio Conte. Lì per tutto il mercato web c'era anche il nostro corrispondente Pierpaolo Matrone. Sentiamo che cosa è stato detto in conferenza nel servizio dedicato.
3: Amici di tutto Mercato Web, si è appena chiusa la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri, siamo ancora all'interno del Teatro San Carlo, un Massimiliano Allegri che con la solita simpatia ha risposto a tantissime domande, d'altronde la platea era veramente molto molto gremita qui nel teatro più antico d'Italia. Qualche titolo ce l'ha dato, ce l'ha dato anche il presidente Aurelio De Laurentiis, si è parlato della Champions League, della volontà evidentemente di fare bene anche nella massima competizione europea dopo la scottatura della scorsa stagione quando il Napoli chiuse 30° su 36 la fase campionato. Non ci ha detto Massimiliano Allegri come giocherà il suo Napoli, non ci ha fatto capire, non ha risposto alla domanda sulla difesa 3, sulla difesa 4, quindi una domanda sul sistema di gioco a cui non ha risposto, quindi non ci ha fatto capire come giocherà il suo Napoli, ma qualche punto fermo, quello sì, l'abbiamo già inteso, un punto fermo del suo Napoli evidentemente sarà Rasmus Højlund, l'ha rivelato, noi ve l'avevamo raccontato anche su tutto il mercato web nel corso di questi mesi, Massimiliano Allegri avrebbe voluto Højlund anche al Milan, lui l'ha confermato, adesso se l'è ritrovato qui e quindi evidentemente sarà sicuramente al centro del progetto, come al centro del progetto Massimiliano Allegri qui a Napoli potrebbe essere anche Kevin De Bruyne, è un giocatore niente male, ha detto Max poco fa qui al Teatro San Carlo, sicuramente deve prima vedere e poi chiaramente farà le sue valutazioni, però dalle parole che ha speso, d'elogio chiaramente per De Bruyne, pensiamo che possa essere anche lui un tassello importante della sua era che è cominciata ieri chiaramente con il primo assaggio di Napoli, oggi la conferenza stampa di presentazione, dopo si andrà direttamente al centro sportivo di Castelvolturno, da domani comincerà tutti gli effetti con i lavori, test fisici e atletici, poi lo ricordiamo dal 17, quindi da venerdì, la squadra sarà in ritiro nella prima parte di preparazione estiva a Di Maro Folgarida e chiaramente poi da lì cominceremo a capire, e noi vi daremo conto di tutto su tutto mercato web ovviamente, come sarà il Napoli di Massimiliano Allegri.
1: Abbiamo visto nel servizio confezionato dal nostro Pierpaolo Matrone i punti salienti della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Avete sentito al suo fianco Aurelio De Laurentiis, che chiaramente ha parlato anche di temi, Niccolò, extra Napoli, la UEFA, la FIFA, la Serie A. Insomma, il numero uno partenopeo non si risparmia mai anche nel commentare in generale il livello del calcio italiano, ma restando proprio sui fatti di casa Napoli, due nomi su tutti, Massimiliano Allegri ha indicato e sottolineato, si riparte un po' da Højlund e De Bruyne, che saranno centrali nel progetto del nuovo Napoli. Højlund è stato centrale anche in attacco